0: Sta attento a tuo figlio.
1: Che il Cile sia libero e abbia una televisione libera ora.

0: critiche importanti, e tra poco riprendiamo con altri film che hanno raccontato la storia con un punto di vista anche molto coraggioso. Voi rimanete sempre qui con noi con Giornale Radio insieme a Soul Kitchen.
1: Sono le 2:01.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Soul Kitchen, il grande cinema è servito, conduce Lapo De Carlo.
0: Soul Kitchen, speciale film su crisi internazionali o su vicende politiche importanti, complice anche gli avvenimenti del mondo che ci spingono ad affrontare questo tema, cercando e setacciando anche i film che si sono occupati direttamente di casi di questo genere. Un film che racconta postumo, se vogliamo, una vicenda terribile che ha attanagliato una parte della Germania per anni, in particolare appunto la Germania Est, è un capolavoro come Le vite degli altri. Film di 20 anni fa, del 2006, con la regia di Florian Henkel von Donnersmarck, questo è il nome del regista, e che aveva come protagonisti Ulrich Mühe e Martina Gedech e Sebastian Koch, che ha avuto anche l'Oscar come miglior film straniero, che racconta come nella Berlino Est del 1984 l'agente della Stasi Gerd Wiesler viene incaricato di sorvegliare un drammaturgo e la sua compagna, sospettati di attività antiregime. Mentre ascolta le loro conversazioni attraverso le cimici installate nell'appartamento, Wiesler comincia a trasformarsi, perché quello che sente è molto più reale, molto più umano di quello che conosce. È un film sulla sorveglianza di Stato, ma anche sul prezzo umano delle dittature burocratiche. Ora, dovete sapere che il regista, che è appunto Florian Henkel von Donnersmarck, aveva 23 anni quando scrisse la sceneggiatura, e mentre Ulrich Mühe, che interpreta Wiesler, aveva davvero vissuto nella DDR e scoprì dopo la caduta del muro che sua moglie lo aveva denunciato alla Stasi. Il film ha contribuito a riaprire il dibattito in Germania sull'apertura dei fascicoli della Stasi. Mentre il regista, appunto von Donnersmarck, impiegò 4 anni a fare ricerche incontrando ex agenti della Stasi per capire come lavorassero. Qui ascoltiamo proprio un estratto del film, sentiamo.
4: La prego, solo un'ora.
5: Ma mi lasci dormire, un'ora soltanto.
6: Mi dica di nuovo che cosa ha fatto il giorno 28 settembre.
4: Perché tenerlo sveglio così a lungo? Insomma, non è disumano.
6: Un innocente diventa tanto più furioso quanto più a lungo prolunghiamo il suo fermo, per l'ingiustizia a cui viene sottoposto. Perciò grida e minaccia. Col passare delle ore, il colpevole diventa più tranquillo, non parla o piange. Sa che l'arresto è giustificato. Quando si vuole capire se qualcuno è innocente o colpevole, il modo migliore è continuare a interrogarlo finché non ne può più.
5: Compagno di scuola, Max Kirchner.
7: Siamo andati tutti insieme a casa sua. E abbiamo ascoltato dischi fino a tarda sera. Ha il telefono, può chiamarlo. Le confermerà tutto.
6: Notate qualcosa nella sua deposizione?
4: Che ripete le stesse cose.
6: Esatto, che ripete le stesse cose, parola per parola. Chi dice la verità a volte sbaglia parole, è naturale. Un bugiardo ha studiato prima cosa deve dire e anche quando è sfinito dice sempre le stesse parole. 227 mente. Abbiamo 2 importanti indizi e possiamo aumentare le pressioni.
8: Se non ci dai i nomi di chi ha collaborato alla fuga, stasera dovrò far arrestare sua moglie.
6: I bambini andranno in un riformatorio di Stato. È questo che vuole? Chi ha collaborato alla fuga? Chi è stato?
7: Gleske.
6: Ripeta, in modo chiaro.
7: Gleske. Werner Gleske.
6: Werner
8: Gleske.
0: Questa è la sequenza delle vite degli altri, dove alla fine l'agente Wiesler, proprio alla fine del film, no, compra il libro del drammaturgo che ha sorvegliato e il libraio gli chiede se questo sia un regalo. Lui dice no, è per me. È la prima cosa che acquista per sé in tutto il film, e quindi il costo di una dittatura diciamo che non si misura sul

0: tanto nei morti. Veniamo adesso invece ad un altro film, un gioiello di Steven Spielberg, che nel 2015 diresse Il Ponte delle Spie. E il film è ispirato al protagonista della vicenda, che è un avvocato newyorkese, James Donovan, che nel mezzo della guerra fredda si trova a dover difendere in tribunale la spia sovietica Rudolf Ivanovich Abel, che nel film è Mark Rylance. Ora, nonostante Donovan sia obbligato ad assicurare al suo assistito un processo imparziale e una difesa adeguata, lo studio legale gli aggiunge anche, o quantomeno gli dà una specie di condizione al legale. Fondamentalmente cerca di dire: tu seguilo, però non stare troppo dietro a questa vicenda, non dare troppo peso, dagli l'assistenza legale ma senza dannarti troppo. E quindi gli impone di raggiungere un verdetto a sfavore dell'agente segreto russo. Ecco, pur sotto pressione e a causa anche dell'impatto ideologico del processo, Donovan stringe anche un bel rapporto con l'accusato e tra l'altro grazie alla sua arte oratoria riesce ad evitargli la pena di morte. Quando Abel viene condannato a 30 anni di reclusione, Donovan protesta contro la corte, sostenendo che l'uomo possa essere una fonte di vitali informazioni per il governo americano. L'appello al ricorso ha esito negativo e Donovan si attira il malcontento dell'intero paese. Qualche anno dopo, tuttavia, una lettera della Germania dell'Est, ed ecco che le due cose si incontrano, la Germania Est che abbiamo appena ascoltato e quella che in questo film viene evocata, ebbene, una lettera della Germania Est indirizzata ad Abel potrebbe ribaltare le sorti del condannato. I sovietici, infatti, hanno catturato il pilota Francis Gary Powell, che nel film è Austin Stowell, e sono disposti ad effettuare uno scambio. Incurante dell'opinione pubblica e nonostante le forti lamentele di sua moglie, Donovan parte alla volta di Berlino per effettuare lo scambio sul ponte di Glinike. In Germania, tuttavia, l'avvocato viene a conoscenza dell'arresto anche ingiusto dello studente americano Friedrich Pryor, che i sovietici hanno intenzione di strumentalizzare. Quindi Donovan si trova a dover giocare la partita più importante della sua vita, senza stravolgere gli equilibri internazionali che già di per sé sono delicati. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto del Ponte delle Spie.
1: Allora, andiamo al sodo. La spia sovietica catturata, vogliamo che la difenda tu, i capi d'accusa.
2: Ebbene, non so neanche se voglio prenderlo.
3: L'accusato non conosce avvocati. La Corte federale l'ha affibbiato al nostro studio. La commissione dell'ordine ha votato. Sei stato scelto all'unanimità.
1: È importante per noi, per il nostro paese, Jim, che si veda che quell'uomo viene ben difeso. La giustizia americana sarà sotto processo.
2: Beh, certo, se la metti così è un onore che me lo abbiate chiesto, però, Lynn, io mi occupo di diritto assicurativo, non seguo cause penali da anni.
1: È come andare in bicicletta, no? Ti sei distinto a Norimberga.
2: Ero nel collegio dell'accusa.
1: Non è questo il punto. Conosci comunque il codice penale. Jim, considera la situazione. Quell'uomo è pubblicamente vilipeso.
2: E lo sarò anch'io.
1: Sì, negli ambienti più ignoranti. Ma è esattamente questo che va fatto. E va fatto come si deve. Non dobbiamo far pensare che il nostro sistema giudiziario tratti la gente come immondizia.
0: Questa è dunque la sequenza del Ponte delle Spie, cara Elisa. E allora, veniamo adesso invece ad un altro film che in questo caso è Siriana ed è un film del 2005 con la regia di Stephen Gagan, con Josh Clooney, Matt Damon, Chris Cooper e Jeffrey Wright, e che si svolge nel Medio Oriente all'inizio del XXI secolo. Ci sono quattro storie parallele che poi si intrecciano intorno al controllo del petrolio. Un agente CIA che scopre di essere sacrificabile, un analista finanziario coinvolto in una fusione petrolifera, un principe riformista che minaccia gli equilibri, un giovane immigrato che viene radicalizzato. Insomma, il film è un mosaico della politica internazionale contemporanea, estremamente onesto sulla dipendenza occidentale dal petrolio, cosa che credo ci siamo accorti tutti recentemente di quanto lo siamo. E Clooney, tra l'altro, per fare questa parte ingrassò 12 kg, si fece crescere la barba, si fece anche ferire seriamente la schiena durante le riprese di una scena di tortura, una cosa incredibile. E l'infortunio, tra l'altro, gli causerà problemi per anni. Il titolo si riferisce al nome in codice di un'operazione della CIA degli anni 70 per destabilizzare i governi del Medio Oriente. Gagan trascorse 2 anni a intervistare funzionari della CIA, lobbisti petroliferi e funzionari sauditi prima di scrivere la sceneggiatura. Allora andiamo ad ascoltare qui un estratto di Siriana.
4: Accuse di corruzione. Corruzione! Corruzione è l'interferenza del governo nell'efficienza del mercato sotto forma di regole. Lo dice Milton Friedman, al quale hanno dato il premio Nobel. Le nostre leggi sono fatte in modo tale da consentirci di farla franca. La corruzione è una protezione. La corruzione è il nostro posto al sole. La corruzione consente a te e a me di fare la bella vita anziché scannarci in mezzo alla strada per un brandello di carne. La corruzione è ciò che ci fa vincere.
0: Questa è la brevissima sequenza di Siriana che abbiamo voluto ascoltare. Siamo in ritardo, allora va benissimo, andiamo avanti e lo facciamo andando ad ascoltare una canzone dei Doors e che è tratta da un album del 1967, tanto usata in tanti film ma anche documentari sulla Guerra Fredda, come simbolo dell'ambiguità dell'intelligence, e non a caso la canzone dei Doors si chiama The Spy.

0: su Giornale Radio Console Kitchen dopo il pezzo dei Doors, The Spy. È arrivato il momento di andare ad occuparci di un altro film, anche qui di Steven Spielberg, di cui ci siamo occupati in precedenza, che torna attuale anche oggi, film del 2005, e che racconta una vicenda che credo quasi tutti conoscano, cioè Munich, la vicenda di Monaco, delle Olimpiadi del 1972, quando un comando palestinese di Settembre Nero sequestrò e uccise 11 atleti israeliani. Il Mossad organizzò un'operazione segreta per eliminare i responsabili uno per uno in giro per l'Europa. E Einar, l'agente incaricato, portò a termine le missioni, ma cominciò anche a dubitare del senso di quello che faceva. La vendetta risolve qualcosa o genera solo altra violenza? Ora, Spielberg si rifiutò, io adesso tra l'altro chiedo a Elisa in corsa, non so se è possibile, se possiamo ascoltare il trailer di Munich, perché è un film che tra l'altro aveva Eric Bana nel ruolo principale, c'era Daniel Craig, Matthew Kasovitz, Ciara Hinds, quindi era un cast notevolissimo. E Spielberg, dicevo, si rifiutò di realizzare il film per anni perché temeva che qualunque cosa avesse detto avrebbe offeso qualcuno. La sceneggiatura è basata sul libro Vendetta di George Jonas, che il Mossad ha sempre, sempre smentito. C'è questa scena finale che è piuttosto controversa, che poi sovrappone le immagini dell'attentato a una scena di sesso. Spielberg disse che fu la scelta più difficile della sua carriera. Il vero Avner non ha mai confermato, ma nemmeno smentito, la propria identità. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di Munich.
1: Buon pomeriggio. Vi parlo in diretta dal villaggio olimpico a Monaco, Germania federale. In questo momento 8 o 9 atleti della squadra israeliana sono tenuti prigionieri.
2: Questo gruppo di guerriglieri si fa chiamare Settembre Nero.
3: Il comando tiene sotto tiro gli ostaggi con armi automatiche.
4: È stato raggiunto un accordo, ma gli israeliani sono spariti.
5: Un massiccio spiegamento di forze.
6: Qualcosa si frappone tra gli arabi.
1: Sono morti tutti.
7: Arriva il giorno in cui ogni civiltà deve scendere a compromessi con i propri valori.
8: Vogliamo chiederle se vuole intraprendere una missione. Dovrà lasciare il paese, la famiglia.
9: Qualunque cosa vogliano, non sono la brava moglie di un eroe.
10: Non vivrei più se rifiutassi.
11: Abbiamo i nomi di 11 palestinesi. Sono tutti responsabili di Monaco. Tu li ucciderai, ad uno. Depositiamo denaro in una cassetta che non esiste. Tu non esisti.
12: Sono 200.000 a nome.
13: Sarò solo.
11: Con altri 4. Fanno cose utili. Documenti, automobili, recuperi.
14: Si mette a letto. Il suo peso innesca il congegno e...
15: Darò il segnale spegnendo la luce.
0: Questo dunque era Munich, il trailer. Veniamo adesso invece a un altro film, rimaniamo sul tema di Israele, perché c'era un film che è uscito, tanto che ovviamente con quello che sta succedendo, diciamo che Israele ha cambiato faccia, ha cambiato volto nel corso di questi ultimi 70 anni, nel male, nel bene, nel bene all'epoca, nel male adesso, certamente adesso, con tutto quello che sta accadendo. E c'è un film però che racconta di una persona, un personaggio, una figura importantissima per la storia di Israele, cioè Golda Meir. E il film, che se non sbaglio è stato trasmesso da qualche canale, tipo adesso non ricordo se era Netflix o qualcosa del genere, ma ad ogni modo Golda racconta, il film di Gav Nativ racconta la sua figura, la prima premier donna di Israele, nota come la Lady di Ferro. Vi ricorda qualcuno? Margaret Thatcher, evidentemente. La donna che insomma ha dovuto affrontare nel corso del suo mandato, durato tra il 1969 e il 1974, diverse situazioni complicate. Ma la più importante è la guerra del Kippur, nota anche come guerra israelo-araba del 1973, e che durò dal 6 al 25 ottobre di quell'anno, quando gli eserciti di Egitto, Siria, Giordania condussero un attacco a sorpresa attraversando il canale di Suez e penetrando nel Golan. Gli israeliani si trovarono in grande difficoltà e in minoranza numerica dal punto di vista militare. E allora la premier israeliana si trovò a dover prendere da sola decisioni molto importanti e delicate. La frustrazione di sentirsi isolata in un governo di soli uomini fu per lei una sfida durissima. Il suo obiettivo principale, e oltre a quello di far cessare il conflitto, era quello di salvare il maggior numero di vite umane, racconta il film. E allora andiamo a sentire il trailer di Golda.
5: Quattro, tre, due, uno.
13: Quest'oggi gli eserciti egiziano e siriano hanno lanciato un'offensiva contro Israele. Il nemico sperava di sorprendere i cittadini di Israele durante lo Yom Kippur.
16: I loro soldati sono 7 volte i nostri.
13: Se gli arabi arrivano a Tel Aviv, Israele verrà cancellata dalle carte geografiche. Ai miei tempi ci si alzava per il primo ministro.
17: Il segretario Kissinger in linea.
18: Si ricordi che sono prima di tutto un americano, secondo un segretario di Stato e terzo un ebreo.
13: Dimentica che qui in Israele noi leggiamo da destra a sinistra.
18: Il popolo americano pagherà a caro prezzo il suo sostegno a Israele.
13: Se siamo obbligati, combatteremo da soli.
16: I nostri soldati al canale sono circondati.
13: Tu quei ragazzi li recuperi.
16: Può essere una catastrofe.
13: Se gli americani ci danno in pasto ai cani, non mi farò mai prendere viva.
16: Gli egiziani hanno lanciato un missile Kelt su Tel Aviv.
13: Bene, io non mi nasconderò sotto al tavolo, ma voi accomodatevi pure. Se gli egiziani ci sconfiggono con armi sovietiche, che messaggio verrà mandato al mondo libero?
18: I russi stanno preparando 11 divisioni aeree.
13: Quando ero piccola in Ucraina, per strada ci massacravano di botte per divertirsi. Io non sono quella bambina che si nasconde in cantina.
18: Sa quante persone sono morte?
13: Tutti quei ragazzi. Mi porterò quella pena fin dentro la tomba. Continueremo a combattere per una garanzia di vita e di pace.
0: Questo dunque è il film dedicato a Golda Meir, e adesso invece arriviamo ad un altro film che racconta anche impietosamente una figura nell'ombra. Non a caso il film è Vice, l'uomo nell'ombra, film di Adam McKay con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell. La storia di Dick Cheney, e dal suo esordio come giovane stegista a Washington fino alla vicepresidenza con George W. Bush, durante la quale divenne l'uomo più potente d'America. McKay, il regista, mostra come Dick Cheney abbia trasformato l'ufficio del vicepresidente in un centro di potere occulto, influenzando la guerra in Iraq, costruendo insieme un sistema di sorveglianza di massa. È una biografia politica raccontata come un thriller con sprazzi di commedia nera e momenti quindi chiaramente abbastanza inquietanti. E anche qui, un po' come è accaduto a George Clooney per Siriana, Christian Bale prese 18 kg e si sottopose a 4 ore di trucco ogni giorno. Tra l'altro è curioso perché Christian Bale aveva già fatto un'esperienza del genere, questa volta con l'uomo senza sonno, solo che lì aveva perso chili, e tanti chili, sembrava praticamente trasparente, davvero faceva impressione. Qui il contrario, e in una scena lui rompe la quarta parete e si rivolge direttamente al pubblico. McKay ha dichiarato che il film fu difficilissimo da finanziare, molti studi avevano paura delle reazioni politiche. Amy Adams, che interpreta la moglie Lynn Cheney, disse che fu il personaggio più complesso e ambiguo che avesse mai interpretato. E Dick Cheney disse una volta: il lavoro del vicepresidente consiste nell'essere pronti. Non disse pronto a cosa, ma insomma, bisogna essere pronti in generale. Andiamo a sentire un estratto di Vice, l'uomo nell'ombra.
19: Io voglio te come vice. Tu mi risolvi il problema?
20: No. Sono a capo di una grande azienda. Ho già fatto il segretario della difesa. Ho fatto il capo di gabinetto. La vicepresidenza è più che altro un posto simbolico.
19: Certo, certo. Capisco che non è una cosa attraente per te.
20: Tuttavia, La vicepresidenza è anche definita dal presidente. E se arrivassimo a un accordo diverso?
2: Ah, così no? Ti ascolto.
20: Io sento che tu sei un leader cinetico. Tu prendi decisioni basate sull'istinto.
2: È vero, me lo dicono sempre.
20: Sì, sì, molto diverso. Molto diverso da tuo padre.
21: In quel senso.
20: Allora, forse io posso gestire le questioni un po' più banali, vigilare sulla burocrazia, sul settore militare, energia, politica estera.
2: Mi piace molto.
0: Questa è dunque la sequenza di Vice, l'uomo nell'ombra, con la quale noi chiudiamo il blocco e torniamo tra voi, con voi, tra pochissimo per andare ad ascoltare altri film, dove andremo poi nelle crisi del XXI secolo, in un mondo che ancora non sappiamo leggere, dal conflitto in Medio Oriente, le primavere arabe, dall'Europa che non sa decidere i confini, poi che si disegnano con il sangue. E quindi tanti film anche per capire le crisi politiche che stiamo ancora vivendo. Tra pochissimo con Soul Kitchen su Giornale Radio.
22: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
23: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
22: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
24: Sono le 2:25. Giornale Radio.
25: Meteo.
26: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
27: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Allora, di nuovo insieme a Giornale Radio con Soul Kitchen, ultima parte del cinema dedicato alle crisi internazionali. E questo film che sto per farvi ascoltare non è esattamente un film su una crisi, ma che spiega, va all'interno con coraggio, con dei bei dialoghi, con una bella sceneggiatura, perché è un film coraggioso, se vogliamo dirlo, è un film anche interessante, quello di Robert Redford, di e con Robert Redford. Sto parlando di Leoni per Agnelli, con un super cast che vede appunto Robert Redford stesso, Meryl Streep, Tom Cruise ed Andrew Garfield. È un film, e c'è anche Michael Peña tra i protagonisti. Quindi è un film importante perché affronta i temi, lo fa in modo asciutto e lo fa parlando anche di generazioni. Il film racconta di come, insomma, in un giorno qualunque il professor Stephen Malley, che appunto è Robert Redford, e la giornalista Jeanine Roth, cioè Meryl Streep, nonché il senatore Jasper Irving, cioè Tom Cruise, diventano il simbolo della contraddizione americana, della smania patriottica che pervade il senso della morale americana. E la morale che finisce inevitabilmente con il perdersi in quello che poi è sterile esistenzialismo. E Stephen Malley è un docente universitario ed è anche un bravissimo oratore, e lui riesce a conquistare lo spirito rivoluzionario dei suoi studenti, ma è ignaro che le sue parole li possono spingere anche a prendere decisioni drastiche in nome degli Stati Uniti, lo stesso paese che nel frattempo è guidato da una classe politica calcolatrice, corrotta, impersonata anche dal senatore Irving. E quest'ultimo è intervistato da Jeanine, e che finirà col rivelare ai cittadini americani l'inconciliabilità tra il loro desiderio di servire la patria e la partecipazione a una guerra, quella in Afghanistan, stiamo parlando di 20 anni fa, che è pura strategia politica a favore delle sfere più alte della nazione. E c'è questo faccia a faccia che stiamo per andare ad ascoltare tra Irving e Janine, quello tra il professore e il giovane studente Todd, che è appunto Andrew Garfield. Questo dialogo tra i due, due generazioni diverse, molto intelligente, molto interessante, e che naturalmente cerca di abbracciare in modo generalista le diverse visioni, ti dà proprio un'apertura verso il mondo esterno. Andiamo a sentire proprio un estratto di Leoni per Agnelli.
1: Sai, la verità, Todd, è che una volta colloqui come questo erano il mio asso nella manica.
3: Cosa è cambiato?
1: Voi, gli studenti che stanno di fronte a me.
3: Perché siamo più scaltri, perché vediamo come vanno le cose, perché non vogliamo morire per questi pezzi di merda.
1: Perché mettete fra voi e il mondo reale più distanza possibile. E questi pezzi di merda, a proposito, quante volte lo dirai ancora? Si basano sulla vostra apatia, si basano sulla vostra voluta ignoranza. Preparano strategie su di essa. Calcolano fino a che punto la faranno franca grazie ad essa.
3: Allora mi colpi di tutto. È colpa mia perché vorrei solo fare la bella vita. Perché posso, perché sono così furbo da farlo. Vuole biasimarmi? Perché non voglio lavorare gomito a gomito con lei in un'inutile cooperativa di campagna. Lei parla esattamente come i miei genitori, prof. Mm. Che non fanno che ripetermi che mi hanno dato una vita migliore della loro e poi si incazzano con me perché io so godermela
1: Todd,
3: la vita.
1: A che serve una Mercedes da $90,000? Se non solo manca la benzina, ma se le strade, le autostrade sono disastrate come quelle del terzo mondo. Se la tua storia sul congresso e i politici è vera, Todd. Se le cose vanno male, come dici che vanno, con migliaia di soldati americani morti, altri ancora che muoiono anche mentre noi parliamo, dimmi, tu come fai a goderti la vita, eh? Roma brucia, ragazzo. E il problema non è chi ci ha portati a questo. Loro sono irrecuperabili. Il problema siamo noi, tutti noi, che non facciamo niente, che ci trastulliamo, che manovriamo per stare ai margini delle fiamme. E ti dirò, ci sono persone là fuori che ogni giorno nel mondo lottano perché le cose migliorino.
3: Secondo lei è meglio provare a non riuscire che non riuscire a provare, giusto?
1: Sì.
3: Ma qual è la differenza se il risultato non cambia, prof?
1: Hai fatto qualcosa almeno.
0: Questa dunque è la sequenza con Robert Redford ed Andrew Garfield. Veniamo adesso in un altro film che insomma è basato su un'altra storia realmente accaduta, Black Hawk Down, film di Ridley Scott con Josh Hartnett, Ewan McGregor e Tom Sizemore, e oltre a Eric Bana, che abbiamo già sentito in Munich. E la vicenda è quella di Mogadiscio, Somalia. Siamo nell'ottobre del 1993, quando un'operazione americana per catturare il luogotenente del signore della guerra mondiale Farah Aidid finisce letteralmente in un incubo, perché due elicotteri Black Hawk vengono abbattuti e 100 soldati americani si trovano intrappolati in città per 18 ore. Il film è una cronaca minuto per minuto, come una missione di peacekeeping, appunto, di mantenimento della pace, si fa per dire, si trasformi in una battaglia urbana. Nessuna retorica, solo guerra. E Ridley Scott e il produttore Jerry Bruckheimer, forse uno dei tre più importanti di sempre, ebbero accesso senza precedenti all'esercito americano, inclusi Delta Force, che avevano partecipato alla vera battaglia. L'operazione reale causò la morte di 18 soldati americani e circa 1000 somali. E questi dati non vengono menzionati nel film, mentre molti soldati somali furono interpretati da rifugiati somali che vivevano in Marocco, dove poi venne girato il film. Allora andiamo a sentire un estratto di Black Hawk Down.
4: Vai di nuovo laggiù. Ci sono ancora dei nostri là.
6: Maledizione.
4: Quando torno a casa, gli amici mi chiedono: Beyoud, ma chi te lo fa fare? Perché? Non è che per te la guerra è una droga? Io non rispondo mai una parola, cazzo. Perché? Tanto non capirebbero. Non lo capiscono perché lo facciamo. Non possono capire che si tratta dei compagni. È tutto qui. È tutto quanto qui. Ehi, non ci pensare nemmeno, chiaro? Io vado meglio da solo. Ehi, è cominciata una settimana nuova di zecca, oggi è lunedì.
0: Questa dunque è la sequenza di Black Hawk Down. Veniamo adesso invece a un film basato su... Allora, personalmente questa è una delle storie che mi ha più sconvolto in assoluto in vita mia, in assoluto. Forse la storia che mi ha più sconvolto. E mi riferisco alla vicenda del Ruanda. Quando gli Hutu massacrarono, fecero un vero e proprio genocidio dei Tutsi. Un genocidio. Un gesto che rivelò proprio l'assoluta violenza, l'assoluta ferocia dell'animo umano. Quando, guardate, una delle cose che mi ha sconvolto di più nella mia vita è stato leggere, mi ricordo che fosse il Corriere della Sera che aveva pubblicato alcuni stralci, c'erano delle pagine dei giornali, mi ricordo che era in estate e avevo letto su un articolo come venivano uccisi i bambini. Io non ci potevo credere che venissero uccisi così, ma era così che venivano uccisi. Alcuni, molti. Fu una cosa che ancora adesso parlarne mi turba. Non dico come l'avessi vissuta, evidentemente, ma il fatto di essermi immaginato quella scena raccapricciante mi ha veramente turbato. E mi ha dato una visione diversa all'epoca, insomma, nel 94. Io, insomma, avevo un'età nella quale ancora era un po' con, diciamo, l'animo umano o l'essere umano in qualche modo non mi spaventava poi così tanto. Dopodiché, quello che ho visto, quello che ho sentito e anche le immagini che hanno mostrato anni dopo sono state qualcosa di sconvolgente. E in Hotel Ruanda vengono non proprio mostrate, ma si mostra invece l'impalcatura e si mostra anche l'intelaiatura di quella vicenda che si svolge nell'aprile del 1994. E quando in 100 giorni, lo ripeto, 100 giorni, quindi 3 mesi e mezzo, vennero massacrati, diciamo, tra il mezzo milione e il milione di Tutsi. La vicenda è quella di Paul Rusebagina, direttore di un hotel, l'hotel de Mille Collines, de Kigali, e che riesce a salvare da solo 1200 persone, usando i suoi contatti con le autorità Hutu e la sua abilità diplomatica. E il film è la storia di quest'uomo, che è un uomo comune, di fronte all'indifferenza totale, perché questa è una cosa che ricordo molto bene, della comunità internazionale che non intervenne. Io non vidi manifestazioni, non vidi all'epoca sollevazioni popolari per quello che stava accadendo in Ruanda, per esempio. E la vicenda riguarda anche, insomma, protagonisti del film che si sono poi detti sconvolti anche loro da quello che è accaduto. Il film vedeva Don Cheadle come protagonista assoluto, Nick Nolte, Joaquin Phoenix. E Nick Nolte fa la parte del colonnello canadese dell'ONU e disse che fu il ruolo che lo devastò di più. Il personaggio è basato sul generale Dallaire, che subirà tra l'altro un esaurimento nervoso dopo il Ruanda. Il vero Rusebagina in seguito suscitò controversie, perché nel 2021 fu condannato in Ruanda per terrorismo, fatto che complicò notevolmente la narrazione eroica del film. La comunità internazionale non intervenne anche perché nessuno voleva usare la parola genocidio, il che avrebbe obbligato l'azione, ma fu proprio un genocidio. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto del film di Hotel Ruanda, dove si vede proprio il protagonista Don Cheadle, quindi Rusebagina, che parla al suo interlocutore, cioè Nick Nolte.
7: Ti porto con noi, Paul, al nostro nuovo quartier generale di Gitarama.
8: Io non ci voglio andare a Gitarama, generale.
7: Beh, non puoi neanche tornare all'hotel. Quei pazzi stanno andando là a quest'ora.
8: Senta, dobbiamo tornare indietro. Io devo tornare dalla mia famiglia.
7: Credimi, a Gitarama è molto meglio.
8: Generale, questi sono tempi difficili. Dobbiamo darci una mano a vicenda.
7: E quale mano posso avere da te, Paul?
8: Lei ha il marchio addosso, signore.
7: E cioè?
8: È sulla lista. Gli americani l'hanno indicata come criminale di guerra.
7: Paul, ne ho piene le scatole delle tue menzogne.
8: Non sia stupido, generale! Come crede che si comporterà quella gente? Se ne sta lì con le sue 5 stellette sul petto, a chi crede che daranno la caccia? D'accordo. Noi andiamo a Gitarama e lei resterà su quella lista.
7: Non ho commesso crimini di guerra.
8: E chi glielo dice a quelli? Lei ha bisogno di me per dirgli che ci ha aiutato all'hotel. La incolpano di ogni male possibile, dicono che ha ordinato lei i massacri.
7: Io non ho ordinato alcun massacro.
8: E loro le crederanno, è convinto di questo?
7: Tu gli dirai la verità.
8: Io non gli dirò un accidente se lei non mi aiuta. Che cosa ha intenzione di fare? Spararmi? Forza, spari. La prego, spari, sarà una benedizione. Anzi, la pagherò per sparare alla mia famiglia. Lei non può farmi alcun male.
7: Tu gli dirai che io non ho fatto niente.
8: Torniamo all'hotel. Adesso.
0: E adesso invece è arrivato il momento di andare ad ascoltare una canzone, anche questa è legata a vicende di pace, o meglio, alla richiesta di pace. Lo ha fatto in più di un'occasione, lo ha fatto con canzoni bellissime, lo ha fatto anche perché, se non è il più grande di tutti, è uno dei tre più grandi di tutti. Sto parlando di Paul McCartney, Sir Paul McCartney, che con Pipes of Peace dedicò esplicitamente la canzone al tema della pace del mondo. La canzone è del 1983, tra l'altro il brano raggiunse il primo posto in classifica dello stesso anno in Inghilterra, ed è un inno alla fratellanza e con un video musicale che racconta la celebre tregua di Natale del 1914 durante la Prima Guerra Mondiale, quella dove dove inglesi, se non sbaglio, e tedeschi si misero a giocare a calcio. Ed è una vicenda che appunto è stata raccontata mille volte, anche se poi qualche volta edulcorata, altre volte invece al contrario ridimensionata, ma insomma è una vicenda che ha fatto davvero epoca. Allora andiamo ad ascoltare questo capolavoro che è Pipes of Peace di Paul McCartney.

0: Bellissima di Paul McCartney. È arrivato il momento di andare ad ascoltare gli ultimi film della giornata di oggi. Abbiamo ancora una decina di minuti per poter ascoltare un film come Nessuna Verità, il film anche qui di Ridley Scott con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe e Mark Strong. Film candidato al Globe per la migliore colonna sonora, che racconta di un agente della CIA che opera in Medio Oriente per smantellare una cellula terroristica. E ci sono manipolazioni, doppi giochi, alleanze instabili con i servizi segreti giordani. Il film racconta l'impossibilità di combattere il terrorismo con strumenti della guerra tradizionale in un teatro geopolitico in cui nessuno dice la verità a nessuno, da qui il titolo del film, Nessuna Verità. Un film che, diciamo, è basato un po' sulla strutturale menzogna dell'intelligence contemporanea. E diciamo che, allora, il film racconta questo, ma ci sono attori importanti, tra questi appunto Leonardo DiCaprio, il quale trascorse mesi a imparare l'arabo e si preparò con agenti della CIA. Ridley Scott girò il film in Marocco e a Dubai ed è uno dei pochi film americani prodotti con la collaborazione attiva di governi arabi. Il romanzo originale di David Ignatius era considerato il ritratto più accurato del funzionamento dell'intelligence americana in Medio Oriente e molti agenti reali della CIA dissero in privato che il film era troppo vero per essere mostrato, giuro. E allora andiamo a vedere, in questo caso, anzi a sentire più che vedere, l'estratto di Nessuna Verità.
1: Quello che dobbiamo fare, con o senza la collaborazione di Hani, è piazzare un nostro uomo dentro la tenda di Al-Salim. Potremmo infiltrarci in ogni fottuta moschea salafita del mondo e non avvicinarci mai a lui.
2: Già. Ma Al-Salim questo non lo sa, giusto?
1: Cioè?
2: Lui questo non lo sa, insomma. Lui non sa che non possiamo, non sa se siamo vicini o molto lontani, non sa che cosa è vero e che cosa non lo è, insomma. Senti, Osama ha dato Zarqawi in pasto ai cani perché diventava troppo potente, giusto?
1: Giusto.
2: Che accadrebbe se invece di dare la caccia ad Al-Salim in tutto il mondo, come facciamo, senza alcun risultato, gli facessimo credere che esiste un'altra organizzazione terroristica efficace almeno quanto la sua? Voglio dire, come reagirebbe Al-Salim di fronte a una sfida alla sua supremazia? Che farebbe?
1: Manderebbe in paranoia. Magari esulterebbe o entrambe le cose.
2: Esatto. Ma comunque si metterebbe in contatto con loro, non ti sembra?
1: Sì.
2: E troverà noi.
1: Troverà noi. Che figlio di puttana.
0: Questa dunque la sequenza del film Nessuna Verità. Veniamo adesso invece a Darkest Hour, l'ora più buia, e qui si racconta una pagina nerissima della nostra storia, quella della Seconda Guerra Mondiale, quella dove a un certo punto sembrava che tutto fosse compromesso. Siamo nel maggio del 1940 e il film di Joe Wright, che vede Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James e Ben Mendelsohn tra i protagonisti, che ha avuto anche due premi Oscar al miglior attore, cioè appunto Gary Oldman, e al miglior trucco, e tra l'altro è proprio su Gary Oldman, perché Gary Oldman è trasfigurato in questo film per fare Winston Churchill. Ebbene, in quel periodo storico, nel maggio del 40, Winston Churchill diventa primo ministro britannico nel momento peggiore. Le truppe sono intrappolate a Dunkirk, tra l'altro c'è un film meraviglioso che abbiamo anche sentito recentemente sui film di guerra, che era appunto Dunkirk, e che racconta del salvataggio dei soldati inglesi che sono imprigionati in Francia con i tedeschi che stanno arrivando in massa, e ci sono almeno 250.000 soldati inglesi che sono intrappolati e che verranno salvati dalle imbarcazioni inglesi che verranno appunto a prelevarli. Ma questo film racconta di come l'Europa sia quasi completamente sotto il controllo nazista e di come il gabinetto di guerra preme per negoziare con Hitler. Churchill deve prendere la decisione più difficile della storia moderna, cioè trattare con il nemico o resistere senza certezza di vincere. E da qui il titolo Darkest Hour, l'ora più buia. Gary Oldman trascorse 4 ore al giorno in sala trucco per mesi. Ha dichiarato che per interpretare Churchill questo, insomma, fu un sacrificio enorme, fu la cosa più difficile in assoluto che fece. Churchill è ovunque, ogni sua parola è stata analizzata, ogni suo gesto fotografato. La scena nel metro con Churchill che chiese ai passeggeri di comuni, insomma, se resistere o meno, non è storicamente documentata, ma il regista la difende come vera in senso emotivo. Il film uscì nello stesso periodo di Dunkirk di Christopher Nolan e i due film direi che si completano perfettamente. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Darkest Hour, l'ora più buia.
3: Non c'è eroismo nel morire combattendo se può essere evitato. Non c'è niente di lontanamente patriottico nella morte o la gloria quando la bilancia pende tutta per la morte. Niente di disonorevole nel cercare di abbreviare una guerra che stiamo chiaramente perdendo.
4: Perdendo? L'Europa è ancora...
3: L'Europa è persa. E prima che le nostre truppe vengano del tutto spazzate via, è arrivato il momento di negoziare per ottenere le migliori condizioni possibili. Hitler non vorrà imporre condizioni umilianti. Riconoscerà le sue debolezze.
4: Non è
3: sarà possibile. Ragionevole.
4: Quando impareremo la lezione? Quando impareremo la lezione? Quanti altri dittatori dovranno essere vezzeggiati, raboniti? E di quanti privilegi dovranno godere prima che avremo imparato? Non si può ragionare con una tigre quando la tua testa è nella sua bocca!
0: Questa era la frase celebre di Winston Churchill, interpretato magistralmente da Gary Oldman. Veniamo adesso all'ultimo film della giornata, che racconta qualcosa che ha cambiato in peggio la storia dell'umanità e che porta il nome a lui di J. Robert Oppenheimer. Perché il film di Christopher Nolan, appunto Oppenheimer, con Cillian Murphy che ne interpreta, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., ebbene racconta di come la storia del fisico che guidò il progetto Manhattan e che inventò la bomba atomica. Sia chiaro, se non l'avesse inventata Robert Oppenheimer, qualche anno più tardi l'avrebbe inventata forse qualcun altro. Però il film racconta, diciamo che alterna la creazione dell'arma più distruttiva della storia con il processo politico del 1954, in cui Robert Oppenheimer fu distrutto dell'establishment americano per le sue posizioni. E questo film è un po' una meditazione sul genio e anche su quello che poi... Su quello che accade quando il genio crea qualcosa di cui poi perde il controllo, se vogliamo è un po' come dire Frankenstein, ed è un film anche sulla politica che usa la scienza ma senza capirla, ed è basato chiaramente su fatti realmente accaduti, quindi ovviamente il film aumenta e chiaramente esprime valori che altri film non possono avere. Christopher Nolan non ha usato la CGI per le scene dell'esplosione della Trinity, ha usato esplosivi reali, quindi niente intelligenza artificiale, niente effetti, solo esplosivi reali, carburante per aerei e alluminio in polvere. Cillian Murphy si è preparato alla parte leggendo ogni biografia esistente di Oppenheimer e imparando le basi della fisica quantistica, peraltro. Robert Downey Jr. ha detto che fu il ruolo anche lui più difficile, lo dicono spesso gli attori, no? È stato il ruolo più difficile, l'avete sentito anche prima, per esempio, però immagino che sia vero. E perché interpretare Louis Strauss come uomo convinto di fare la cosa giusta mentre invece distruggeva un'altra vita è qualcosa di lacerante. Il film dura 3 ore esatte, come la detonazione della bomba cambiò per sempre i tempi della storia. E allora andiamo ad ascoltare proprio l'ultimo estratto della giornata, Oppenheimer.
5: Ora cerco un direttore del progetto.
6: Ed è me che vorrebbe?
5: No, però... Visto che ha portato la fisica quantistica in America, mi ha reso curioso.
6: E cosa ha scoperto?
5: Che lei è un dilettante, un donaiolo, un sospetto comunista.
6: Sono un democratico del New Deal.
5: Ho detto sospetto. Instabile, istrionico, egocentrico, nevrotico.
6: Niente di buono, no? Neanche intelligente, ma...
5: Beh, l'intelligenza è scontata nel suo ambiente, quindi no. L'unico che ha detto qualcosa di buono è Richard Tolman. La ritiene una persona integra, ma... Mi dà l'idea di un uomo che ne capisce più di scienza che di persone.
6: Eppure è qui. Lei non si fida di nessuno.
5: Io mi fido solo di me stesso. Perché non ho un premio Nobel?
6: Perché non è generale?
5: Mi promuoveranno per questo.
6: Forse avrò la stessa fortuna.
5: Un Nobel per aver fatto una bomba?
6: Alfred Nobel ha inventato la dinamite.
5: Come procederebbe?
6: Sta parlando di trasformare una teoria in una pratica fabbricazione di armi più in fretta dei nazisti.
5: Hanno 12 mesi di vantaggio.
6: 18.
0: Questa dunque è la sequenza del film. Oppenheimer, tra l'altro, citò la Bhagavad Gita, spero di averlo pronunciato bene. La Bhagavad Gita vorrebbe dire il canto del beato, il canto del divino, ed è uno dei testi sacri più importanti dell'induismo, composto da 700 versi in sanscrito all'interno del poema epico Mahabharata, ed è un dialogo filosofico tra il guerriero Arjuna e Krishna e il suo auriga divino che insegna i percorsi dello yoga e della devozione. Bene, Oppenheimer lo citò e dicendo: ora sono diventato la morte, il distruttore di mondi. Non disse ovviamente quella frase con orgoglio, la disse con terrore, la disse perché capiva la differenza tra chi fa la politica internazionale e chi ne paga le conseguenze. Insomma, alla fine è sempre quella: il terrore da una parte e l'inconsapevolezza dall'altra. E questo è stato un po' anche il racconto che abbiamo fatto anche noi oggi a Soul Kitchen, e per questo motivo ringrazio Lisa Cabrini. Dalla Po De Carlo un saluto, l'appuntamento con noi qui su Giornale Radio è per la prossima settimana, e allora buon cinema a tutti, a prestissimo.
7: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
2: E rieccoci insieme all'interno di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ancora questo weekend di best of, nel senso il meglio dei racconti di vinili che hanno fatto la storia, che abbiamo proposto nei mesi precedenti, perché poi da settimana prossima si ricomincia l'appuntamento, quello classico, perché apriranno le stagioni teatrali, ci saranno un sacco di ospiti come sempre, si parlerà di teatro, televisione, ma continueremo anche a raccontare storie musicali. Ma intanto in queste due ore insieme oggi racconteremo quattro storie veramente fantastiche. Parleremo dei Beatles, di André La PFM, di Eric Clapton, di Joni Mitchell, quindi tanta carne al fuoco. Ma cominciamo con la prima storia e il primo disco. L'album protagonista di questa puntata uscì l'8 maggio del 1970 e tra l'altro vide la luce dopo che il precedente 10 aprile il gruppo che aveva registrato questo disco aveva anche ufficializzato il proprio scioglimento. Si tratta di Let It Be dei Beatles.

ma le tracce che ascolteremo oggi sono tratte non dall'album del 1970, ma da quello che uscì invece il 17 novembre del 2003. È stato ripulito di alcuni arrangiamenti che al tempo ai Beatles non piacevano molto. L'album del 1970 fu registrato pressoché in presa diretta tra il 2 e il 31 gennaio del 1969 negli studi di Twickenham e di Savile Row. Poi, nel mese di marzo del 1970, l'album venne affidato al produttore Phil Spector, che ne curò il missaggio e che, con l'aggiunta di cori e di arrangiamenti orchestrali, ne modificò in alcune parti il risultato. E anche su questa cosa torneremo fra poco. Il progetto, inizialmente concepito con il titolo Get Back, venne ideato da Paul McCartney come un recupero di quell'impronta rock e dell'approccio live che li aveva caratterizzati dall'inizio della loro carriera. Un ritorno alle origini, praticamente. L'idea di fondo era che, al pari del primo disco, Please Please Me, registrato, pensate, in un'unica seduta di 12 ore nel 1962, i Beatles dovessero abbandonare le strumentazioni elettroniche e le sovraincisioni a vantaggio di registrazioni invece in presa diretta. E quindi, partendo da questa idea di Paul McCartney, in quel gennaio del 69, i Beatles si ritrovarono in studio nel tentativo di tornare all'attitudine rock and roll del loro esordio. Nel corso delle prove per questo disco, quello che doveva essere l'evento live conclusivo, scartate le proposte di un concerto in un teatro romano in Africa o di uno show su una nave nel Mediterraneo per l'opposizione di George Harrison, contrario a concerti dal vivo, e di Ringo Starr, che non ne volle sapere di lasciare l'Inghilterra per l'Africa a causa delle sue intolleranze alimentari, si trasformò in pratica in una performance che si tenne il 30 gennaio 1969 sul tetto dell'edificio di Savile Row, sede della Apple, etichetta di proprietà degli stessi Beatles. Tra l'altro, l'intero mese di prove venne registrato da due telecamere che avrebbero dovuto filmare ininterrottamente il processo creativo della band. Sicuramente queste registrazioni sono illuminanti in merito a quello che è lo stato di malessere interno al gruppo in quel periodo. Tra l'altro, si nota come George Harrison provasse forte disagio nel non vedere seriamente prese in considerazione le sue composizioni e il suo apporto. Paul McCartney riteneva di dover comunque andare avanti e scongiurare la rottura definitiva, proponendosi quale guida nella formazione. Nel corso delle prove, però, Harrison abbandonò momentaneamente il gruppo in seguito a una discussione proprio con Paul McCartney. Comunque, alla fine, la ripresa del progetto fu possibile soltanto quando ci fu una condizione, ovvero che si spostassero le sessioni dagli angusti studi cinematografici di Twickenham a quelli più sereni di Savile Row, oltre all'abbandono di qualsiasi progetto di show dal vivo. Alla fine, Harrison cedette tuttavia almeno al concerto sul tetto. Contemporaneamente si aggiunse ai quattro il tastierista jazz Billy Preston, che il gruppo aveva conosciuto nei primi anni 60 ad Amburgo. Fu lo stesso George Harrison a coinvolgerlo, in parte per scongiurare i litigi che continuavano ad esserci all'interno della band, ma anche per ragioni prettamente tecniche. La decisione di evitare sovraincisioni richiedeva spesso di avere un altro strumentista, e l'apporto di Preston servì comunque anche a rasserenare gli animi e a rimandare la rottura definitiva del gruppo. La copertina che si intendeva usare per il progetto iniziale, che si intitolava Get Back, fu scattata nello stesso luogo, il Palazzo della Amy, dove era stata presa quella del loro primo album, Please Please Me. Questa foto, insieme ad una foto alternativa del 1962, appare poi nella copertina delle due raccolte, l'album blu e l'album rosso. Parte delle Get Back Sessions, chiamate poi anche le DB Session, visto che questo fu il titolo che prese poi l'album, vennero in seguito messe in circolazione tra i collezionisti e divennero la maggior fonte di materiale per i bootleg sui Beatles. Nel 2000 la Yellow Dog Records, etichetta discografica specializzata in bootleg, pubblicò Day by Day, una serie di 38 CD che contengono tutte le registrazioni integrali effettuate durante quelle sessioni.

Torniamo al lavoro sul disco. Una volta registrati tutti i nuovi pezzi, i Beatles, insoddisfatti comunque del risultato, nei primi giorni di marzo lasciarono il messaggio delle tracce all'ingegnere della EMI, Glyn Johns, che il 28 maggio presentò il lavoro al gruppo, che ormai però disinteressato al progetto lasciò cadere la proposta. Successivamente le registrazioni furono affidate invece, come dicevamo prima, al produttore americano Phil Spector, conosciuto per il suo muro del suono, che decise di applicare i suoi metodi con una post-produzione accentuata. Forse troppo. E questo fu causa infatti dell'ennesimo litigio in seno al gruppo. McCartney vide infatti pubblicato il disco con alcuni suoi brani stravolti, soprattutto la bellissima The Long and Winding Road, che fu modificata da Spector con l'aggiunta di violini e cori celestiali, mandandolo ovviamente su tutte le furie, anche se McCartney in seguito usò un arrangiamento simile nelle versioni in concerto di questo brano. Il disco al tempo uscì anche in edizione deluxe e venne abbinato a un lussuoso volume con testi e foto di Ethan Russell. Ed ecco invece l'album da cui stiamo ascoltando le tracce oggi. È il 17 novembre 2003 viene pubblicata una versione remixata dell'album intitolata sempre Lady B, ma con l'aggiunta di Naked, contenente anche dei brani inediti. Nelle intenzioni di Paul McCartney avrebbe dovuto essere più congruente col progetto iniziale. Oltre a missaggi diversi dei vari brani, sono state eliminate Dig It e Maggie May e aggiunto al loro posto Don't Let Me Down. Tra l'altro di recente, il 15 ottobre del 2021, la Apple Records ha pubblicato una nuova versione stereo remixata dell'album nel cofanetto box set Lady B 50th Anniversary Edition, ad opera di Giles Martin, il figlio del produttore dei Beatles George Martin.

Ora andiamo a scoprire qualcos'altro su quel periodo, il periodo in cui appunto si sciolsero e pubblicarono questo loro ultimo album, appunto Let It Be. Qualcuno disse al tempo che Paul e John erano come divisi tra sacro e profano. Il lascito ereditario della title track Let It Be è enorme se comparato alla semplicità della composizione, ma è proprio questa la sua bellezza, legata anche a un peculiare retroscena che coinvolge Paul McCartney. Sembra infatti che il frontman abbia ricevuto in sogno la visita della madre Mary, morta quando lui aveva soltanto 14 anni. Lei gli avrebbe consigliato, dato gli screzi professionali del gruppo in quel periodo, di lasciare correre, come recita il titolo. Tuttavia, l'aura liturgica e sacrale che Paul dona al brano dopo quell'apparizione onirica non piace a John, tanto che Lennon non solo considera la canzone uno sfregio dell'album, ma la colloca in posizione centrale sulla scaletta, seguita da Maggie May, dedicata a una prostituta di Liverpool. Insomma, il canto degli angeli di Paul ha trovato una destinazione non troppo paradisiaca, ma sicuramente leggendaria. In fase di registrazione di questo album, come avrete capito, l'atmosfera interna era costantemente burrascosa. Dalle controversie Lennon-McCartney sulla corona di leader all'insoddisfazione di George Harrison, ignorato creativamente dai compagni, fino alla mediazione del placido Ringo Starr, che non sapeva più dove girarsi. E quel clima febbrile e scostante sicuramente portò a una composizione finale, quella del 1969, scarna e asciutta. Ed è forse anche per questo che poi nel 1970 il produttore Phil Spector mise mano ai nastri di prova con sovraincisioni orchestrali e corali. Fu tra l'altro lo stesso Lennon a contattarlo mesi dopo la prima registrazione per fargli sistemare alcune tracce. E se tutti accettarono gli interventi sulle DB, Paul non poté perdonare a Spector l'aggiunta degli archi dei fiati e di cori femminili minori sulla sua The Long and Winding Road. Una posizione che per lungo tempo rimase controversa, dato che sembra che Paul avesse accettato le modifiche in un primo momento. Tuttavia anche l'ingegnere del suono, Glyn Johns, ha sempre ritenuto i ritocchi di Spector troppo zuccherosi, tanto da poter essere letteralmente vomitati.

Ricordando ancora una volta il clima rocambolesco in studio, non possiamo dimenticare un'irriverente polemica firmata Harrison. Per lui le sessioni di registrazione erano sempre più pesanti, soprattutto poiché le sue osservazioni e le sue note stilistiche rimanevano perennemente inascoltate. Ed era tempo per il musicista di far sentire la propria voce davanti a un Paul marmoreo e sempre pronto a battibeccare. Così un giorno George lasciò lo studio e scrisse Wah Wah, un brano il cui titolo richiamava l'espressione gergale usata per indicare un forte mal di testa. Questa stava per essere inserita nella tracklist dell'album, ma forse a McCartney non andava molto a genio l'idea. Per questo il pezzo troverà la luce più adatta nel primo album solista di Harrison, All Things Must Pass, sempre del 1970, dove l'artista, già dal titolo, dichiara di essersi gettato alle spalle i vecchi rancori. E per premiarsi lascia accompagnare il suo brano irrisorio dalla chitarra del leggendario Eric Clapton. In origine il destino di Lady B era quello di essere performato in uno spazio incisivo da un punto di vista estetico e registrato come live album. Mentre John pensava al Colosseo, Paul immaginava una barca in mezzo al mare e tra funambolismi architettonici si arrivò a parlare anche del deserto tunisino. Ma alla fine il disco riaffiorò tra le pareti degli studi Twickenham e Savile Row, dove comunque venne registrato, come abbiamo detto all'inizio, in presa diretta, come se si trattasse di un vero concerto. Piccola curiosità sull'album Lady B. In pratica, grazie agli scontri interni continui alla band, la genesi dell'album fu talmente lunga che uscì prima Abbey Road, da alcuni ritenuto il vero ultimo album beatlesiano. In qualche modo un concerto vero alla fine lo fecero. Infatti, il 30 gennaio 1969, i Beatles tennero questo loro addio nel celebre concerto sul tetto della Apple Corps di Savile Row. Un evento improvvisato, coadiuvato dalla presenza del tastierista Billy Preston e trasformato in un film dietro la regia di Michael Lindsay Hogg, già creatore del videoclip di Hey Jude. Il regista riprese anche delle chicche dal backstage prima della performance, che sottolineavano comunque l'atmosfera cupa e litigiosa all'interno della band. Uno scrigno di materiale prezioso che l'iconico regista Peter Jackson ha recentemente preso in mano con la collaborazione di Paul, Yoko Ono, Ringo e Olivia Harris. L'obiettivo era quello di dar luce a un nuovo e visionario documentario, non a caso intitolato Get Back.

0: e la prima parte di Pillole dedicata ai racconti musicali, in questo caso un album mitico, Let It Be dei Beatles, torneremo fra poco raccontando un altro album altrettanto mitico, italiano, dal vivo, perché ascolteremo De André e PFM. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
2: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
3: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
2: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
3: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
1: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
2: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: Sono le 3:30.
5: Giornale Radio.
6: Meteo. Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
0: Siamo alla seconda parte di questo ultimo best di quest'estate 2026 di Pillole, best dei racconti musicali che abbiamo fatto durante tutte le nostre puntate e che continueremo a fare anche nella nuova stagione. Ma ora è il momento di tirar fuori dagli scaffali un disco veramente eccezionale, un album veramente storico, italiano. Fabrizio De André in concerto, arrangiamenti PFM, questo è il titolo. Un album dal vivo di Fabrizio De André pubblicato nel 1979. Il disco è stato registrato durante alcuni concerti tenuti nel gennaio del 1979, appunto, insieme alla rock band milanese PFM che riarrangiò le canzoni dal cantautore genovese. Queste le parole di De André in un'intervista riguardo questo album e questo incontro.
9: L'idea di un tour con un gruppo rock sulle prime mi spaventò, ma il rischio ha sempre il suo fascino. Forse in una vita precedente ero un pirata e così una parte di me mi diceva di accettare. In più ero tormentato da interrogativi sul mio ruolo, sul mio lavoro, sull'assenza di nuove motivazioni. E la PFM mi risolse il problema, dandomi una formidabile spinta verso il futuro. La tournée con loro è stata un'esperienza irripetibile perché si trattava di un gruppo affiatato, con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco, un giorno hanno preso tutto questo e l'hanno messo al mio servizio.
10: Questa di Marinella è

0: Il progetto di arrangiare le canzoni musicalmente minimaliste di Fabrizio De André in chiave rock colpì molto la critica e il pubblico che si stette nel 79 ai concerti tenuti dal cantautore, appunto con il gruppo progressive italiano Premiata Forneria Marconi, conosciuto semplicemente con l'acronimo PFM. Dai concerti fu tratto appunto questo fortunatissimo e bellissimo album, trascinato dal successo di una scatenata versione di Il Pescatore, a cui seguì l'anno dopo la pubblicazione dell'altrettanto fortunato volume 2. Il sodalizio tra De André e la band peraltro risaliva agli anni 60, quando Mussida, Di Cioccio e soci, che si facevano chiamare ancora Quelli, avevano suonato nell'album La Buona Novella. Tra l'altro non si esauriranno qui i rapporti tra il cantautore e i vari membri della band milanese. Basti pensare che il violinista e polistrumentista Mauro Pagani, tra i componenti originari della PFM, diventerà anni dopo uno dei collaboratori più stretti di Fabrizio De André, a partire dalla realizzazione del celebre Croza de Ma del 1984. E gli stessi Mussida e Premoli prenderanno parte in occasioni diverse ai successivi lavori in studio del cantautore. Alcuni dei cosiddetti puristi storsero il naso all'uscita dell'album con la PFM. L'accusa a De André di aver ceduto a compromessi commerciali suonando con un gruppo rock arrivò con oltre un decennio di ritardo rispetto a un altro celebre tradimento, quello del folk singer Bob Dylan, che a metà degli anni 60 iniziò a utilizzare strumenti elettrici. Altri apprezzarono invece la svolta musicale del cantautore genovese. Fino ad allora in Italia i cantautori erano, almeno secondo alcuni cliché, più interessati ai testi che non alla musica. Il minimalismo degli arrangiamenti era considerato sintomo di qualità. Secondo i detrattori del genere, questo minimalismo era semplice trascuratezza, era suonar male. Con l'incontro De André PFM, finalmente anche le splendide canzoni del cantautore poterono essere valorizzate musicalmente. In ogni caso, dopo il live con la PFM, il tabù fu rotto. Anche altri cantautori iniziarono a realizzare dischi riccamente arrangiati e suonati da musicisti di primo ordine. Lo stesso Francesco Guccini, che già da anni si contornava di ottimi musicisti, vedi Vince Tempera, Ares Tavolazzi e tanti altri, realizzò sempre nel 1979 un disco dal vivo con i Nomadi, album concerto, di sapore più rock rispetto ai suoi lavori in studio della seconda metà degli anni 70.
1: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, come una specie di sorriso.

0: erano due mondi diversi che mai avrebbero pensato di incontrarsi. Da un lato c'era il rock progressive, come si chiamava al tempo, che negli anni 70 aveva proiettato la musica italiana fra le più alte vette della sperimentazione e dell'eccellenza, con gruppi come il Banco del Mutuo Soccorso, i Goblin, i New Trolls, Osanna, Balletto di Bronzo, Pierrot Lunaire, Area, Le Orme e soprattutto la premiata Forneria Marconi, per tutti appunto la PFM. Dall'altro c'era la canzone d'autore più impegnata e introspettiva, due mondi forse troppo lontani, che per molti sembrava un dialogo impossibile, per alcuni addirittura un insulto, un tradimento dall'una o dall'altra parte. Le contestazioni che subirono i musicisti durante la tappa di Napoli in quel tour, che sono state raccontate in un film, sono un po' un esempio di quanto fu difficile poter rendere credibile quell'esperimento. Eppure oggi noi ne parliamo ancora, perché quella tournée è diventata la tournée, un'alchimia magica che fu ripetuta poche volte successivamente. Forse solamente Banana Republic di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, ma erano mondi molto più affini. Fabrizio De André e PFM oggi è leggenda. E pensare che Fabrizio De André non era molto avvezzo ai concerti, indipendentemente dalla PFM. Sentite questo stralcio di intervista fatta da Fabrizio alla Rai molto molto tempo prima.
1: Penso che sia più importante essere un autore che non un cantante, almeno per quanto mi riguarda. Penso che anche quello che può essere considerato il mio pubblico si aspetti qualcosa di più da me come autore che non come cantante. Non canto mai in pubblico perché non sono un uomo da spettacolo. Io penso che quando una persona si presenta in pubblico, sia che reciti, che balli, che canti, deve fare uno spettacolo. Io non sono preparato per fare uno spettacolo.

0: Intanto è arrivato tempo fa un regalo per tutti gli amanti della musica di Faber e di quella esperienza mistica che pochi fortunati possono ancora raccontare. Lo storico filmato del concerto di Genova di Fabrizio De André con la PFM è stato recentemente ritrovato qualche anno fa e integralmente restaurato ed è stato pubblicato in un cofanetto in doppio formato, CD con libretto e doppio vinile. La qualità della registrazione è frutto di un lungo e importante lavoro di restauro e masterizzazione curato da Lorenzo Cazzaniga e Paolo Piccardo. Il concerto era stato registrato con tecnica multipista. L'audio era quasi totalmente monofonico e in alcuni tratti completamente distorto. Dopo una prima operazione di restauro del materiale, sono state ricreate le condizioni di allora, montando un impianto all'interno di un hangar e riproducendo il concerto generando un fronte sonoro simile all'originale e registrandolo con microfoni ambientali. Un grande lavoro per rendere al meglio l'ascolto di questa perla di grandezza e rendere maggiormente fruibile la profondità della voce di Fabrizio De André e soprattutto l'eccellenza delle esecuzioni tecniche di musicisti del calibro di Franco Mussida, chitarra elettrica, chitarre acustiche, 6 e 12 corde e voce, Patrick Divas, basso, Flavio Premoli, tastiere, sintetizzatori, chitarra 12 corde, voce e fisarmonica, Roberto Colombo, tastiere, sintetizzatori, chitarra acustica, voce e percussioni, Lucio Violino Fabbri, violino e percussioni, e Franz Di Cioccio, batteria e percussioni. Insomma, il meglio che si poteva avere a livello di musicisti all'epoca e forse ancora oggi.
1: Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente.

0: Nel booklet del cofanetto di cui stavamo parlando sono presenti le parole di Lorenzo Cazzaniga, l'ingegnere del suono che si è occupato dell'impegnativo lavoro di rimasterizzazione del disco insieme a Paolo Piccardo. Queste le sue parole che troviamo nel booklet.
1: Quando ho ascoltato il file audio del concerto estratto dalla videocassetta ritrovata, mi sono chiesto se e come fosse possibile arrivare ad un risultato che desse giustizia alla pubblicazione di questo prodotto, conservandone minuziosamente ogni aspetto di originalità storica della performance musicale, della tecnica, del luogo e del pubblico del concerto del 1979, ma rendendolo compatibile con l'opera musicale già esistente. Io mi ritrovavo con un file audio quasi totalmente monofonico ed in alcuni tratti completamente distorto, senza nessuna ripresa ambientale, fatto salvo il minimo rientro del pubblico dal microfono di Fabrizio. Poi mi sono ricordato di quello che mi disse Fabrizio quando molto giovane avevo avuto la fortuna di incontrarlo e stare in studio con lui. Per fare il mestiere che mi ero scelto sarebbe servita umiltà, dedizione e un po' di sana incoscienza. Così mi sono scelto un compagno di avventura, Paolo Piccardo, col quale avevo già condiviso diversi progetti musicali cinematografici per radunare tutte le esperienze e le conoscenze necessarie ad affrontare una sfida di questo genere. Un genovese, perché la terra conta. Così abbiamo deciso di ricreare le condizioni di quella volta. Montato un impianto all'interno di un hangar, abbiamo risuonato dentro di esso il concerto, generando un fronte sonoro simile all'originale che ci siamo registrati con microfoni ambientali. Il risultato è davvero notevole. Il nuovo file stereofonico creato è stato oggetto di diverse trasformazioni per mettere in luce, nei limiti del possibile, quegli elementi che all'interno del mix originale erano stati bilanciati quella volta in modo discutibile.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra le cose. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa

0: Beh, sicuramente le canzoni di Fabrizio De André non hanno bisogno né di presentazione né di spiegazione, ma sicuramente l'emozione è forte riascoltando alcune delle tracce presenti su questo album storico, appunto pubblicato nel 1979, Fabrizio De André in concerto, arrangiamenti PFM. Vi consiglio ovviamente di andare a vedere su varie piattaforme presente questo docufilm dal titolo Il concerto ritrovato, dove vedrete non solo le immagini del concerto ma anche varie interviste a vari personaggi appunto presenti al tempo e non solo, quindi un qualcosina in più per conoscere ed entrare ancora meglio nel mood di quel lontano 1979. Il best dei vinili che hanno fatto la storia non finisce qui, perché fra poco andremo ad ascoltare e a raccontare un altro grande personaggio. Risponde al nome di Eric Clapton. Quindi rimanete con me, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 3:57.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole, della prima parte di quest'anno.
0: Terza parte di questo speciale di Pillole di quest'estate 2026, dove stiamo riascoltato le storie più belle, le storie musicali più belle che abbiamo raccontato all'interno del mio appuntamento e che, come dicevo prima, continueremo a raccontare anche per tutta la nuova stagione, quindi aspettatevi altri racconti favolosi. In questo caso invece parliamo di un artista incredibile, un artista che ci ha regalato tante emozioni. Eric Sloane Clapton, nato il 30 marzo 1940 a Ripley, città inglese del Surrey, dalla 16enne Patricia Molly Clapton e da Edward Walter Fryer, 25enne soldato canadese di Montreal. I due non erano sposati. Fryer partì per il fronte prima della nascita del figlio e poi tornò in Canada. Eric fu allevato dalla nonna, Rose Clapp, e dal suo secondo marito, Jack, credendo che quelli fossero i suoi genitori e che sua madre fosse la sua sorella maggiore. Il loro cognome era Clapp, il che ha diffuso l'erroneo convincimento che il vero cognome di Clapton fosse Clapp, mentre in realtà Clapton è il cognome del primo marito di Rose, nonno paterno di Eric. Anni dopo sua madre sposò un altro soldato canadese, si trasferì in Canada e lasciò il figlio con i nonni. A 9 anni il piccolo Eric scoprì la verità quando la madre e il fratellastro di 6 anni, Brian, tornarono in Inghilterra per fargli visita. L'esperienza segnò un momento decisivo nella vita di Eric, che cominciò a disinteressarsi della scuola, divenne triste e distante dalla famiglia. Trascorse gli anni dalla scuola media alla Holyfield School di Surbiton. Per il suo 13° compleanno ricevette in regalo una chitarra. Imparare la chitarra si rivelò per Eric tanto difficile che fu sul punto di abbandonarla. Sin da ragazzino fu influenzato dal blues e si allenava per molte ore per imparare gli accordi e riprodurre la musica di artisti blues che ascoltava con il suo registratore Grundig. Nel 1961 lasciò la scuola e si iscrisse al Kingston College of Art. Vi rimase un anno prima di essere mandato via a causa del suo interesse prevalente per la musica.
4: Anche i più piccoli accenni di Bo Diddley o di Chuck Berry mi mandavano in delirio. Quando scoprii cosa stava dietro a quel suono, ovvero Muddy Waters, e dietro a lui Robert Johnson, e ancora dietro la composizione del brano, qualcosa mi toccò a livello emotivo.

0: Ok.
1: Ora torniamo nel piccolo paese di Ripley dove Clapton è nato. Quel bambino che gli amici chiamavano El Capitan, che scorrazzava con la sua bicicletta James, che nonno Jack Clapp, formidabile stuccatore, gli regalò dopo mille insistenze. Da Ripley si arrivava al fiume Way dove quel bambino imparò ad appassionarsi alla pesca. Ma la passione più grande fu proprio la chitarra che vide in una vetrina di Holyfield, una Hoyer di fabbricazione tedesca, e quella spesa di 2 sterline è stato uno dei più riusciti investimenti dal punto di vista artistico per l'intera storia della musica. Questo è quello che ha raccontato lo stesso Clapton riguardo la sua passione per la musica e soprattutto per il blues. Dopo aver suonato in molte blues band inglesi nei primi anni 60, tra cui spiccano i Roster, nel 1963 Clapton raggiunse la fama con gli Yardbirds, di cui facevano parte i 3 migliori chitarristi inglesi del decennio. Ovviamente Clapton e poi Jimmy Page e Jeff Beck. Clapton lasciò il gruppo nel 66 per unirsi ai Blues Breakers di John Mayle e in seguito per formare i Cream, con il bassista Jack Brooks e il batterista Ginger Baker. Presto la band sarebbe diventata il più importante gruppo rock della fine degli anni 60. L'enorme successo dei Cream portò Clapton alla ribalta internazionale. La combinazione vincente di psichedelia e remix di standard blues come Spoonful, Crossroads o Born Under the Back Sign rese ancora più solida la reputazione di Clapton. Nel 1969, assieme a Steve Winwood, Rick Gretsch e Ginger Baker formò i Blind Faith, una band che ottenne un'enorme popolarità con il primo album omonimo. Sempre nel 69, con Delaney e Bonnie and Friends, Clapton cominciò a sperimentare le sue capacità vocali. Nel 1970 uscirono il suo primo album solista e il magnifico Layla and Other Assorted Love Songs di Derek and the Dominos, un'altra collaborazione unica che includeva un genio allora sconosciuto della chitarra slide, ovvero Duane Allman, della famosissima Allman Brothers Band. L'album diverrà uno dei più importanti della carriera e contiene tantissimi successi. A celeberrima Layla e anche Little Wing, l'omaggio al grande amico Jimi Hendrix, poi Bell Bottom Blues e tante altre, tutti pezzi che dal vivo Eric proporrà in maniera quasi continua. E allora ascoltiamoci proprio una di queste canzoni, ovvero Layla.

La morte improvvisa di Hendrix nel settembre del 1970 è un duro colpo per Eric e dà il via al periodo più buio della sua carriera. Nel 1971 Clapton toccò emotivamente il fondo. Lo scioglimento dei Derek and the Dominos durante la registrazione del loro secondo album ebbe un profondo impatto sull'artista. A parte alcuni lavori occasionali come Session Man e occasioni speciali come il leggendario concerto per il Bangladesh organizzato da George Harrison, Clapton si ritirò dalle scene per quasi 3 anni. Ci vorrà l'aiuto di amici come Pete Townshend, chitarrista degli Who, a risollevarlo dall'abisso almeno parzialmente.

finalmente. Così tanto affetto fa in modo che Clapton possa fare una reentry live al Rainbow Theatre di Londra nel gennaio del 1973, da cui viene tratto un disco live. Nel 74 rientrò ai vertici delle classifiche con I Shot the Sheriff, tratto dall'album 461 Ocean Boulevard, dopo aver attraversato un periodo durissimo dovuto ai problemi legati alla sua tossicodipendenza. Tutti gli album di Clapton della metà degli anni 70, come ad esempio That's One in Every Crow oppure No Reason to Cry, sono arrivati tutti nella top 20. Dal 1977, con l'album Slow Hand, tre volte disco di platino che contiene le famosissime Cocaine e Wonderful Tonight, Clapton ha cominciato un'ascesa irresistibile che continua ancora oggi. Nel 1978 Clapton ha inciso Crossroads, doppio platino, con ben 73 brani rimasterizzati digitalmente, scelti in modo da abbracciare tutta la carriera di questo grandissimo chitarrista. L'anno successivo l'album Journeyman ha venduto oltre 2 milioni di copie e ha fatto vincere all'artista il primo Grammy Award della sua carriera per il singolo Bad Love.

Siamo nel 1991 e Clapton incide 24 Nights, registrato durante le molteplici serate, 18 nel 1990 e 24 nel 1991, alla Royal Albert Hall da Londra, alternando ben 4 diverse band. Clapton raggiunge nuove vette nel 92 con la registrazione della colonna sonora del film Rush e in particolare del singolo Tears in Heaven, entrato nei top 5 e vincitore del Grammy Award. Eric dedicò il brano a suo figlio Connor, scomparso nel marzo 1991 a soli 4 anni. Clapton è spezzato dalla tragedia, ma il dolore gli dà una scossa tale che gli riapre le porte del blues. Lo stesso anno l'album Unplugged, registrato dal vivo durante lo spettacolo di MTV, ha raggiunto la numero 1 per 3 settimane consecutive, vendendo 15 milioni di copie in tutto il mondo e vincendo ancora una volta un Grammy come album dell'anno. Nel 94 Clapton torna al blues, il suo primo grande amore. L'album From the Cradle è stato un grande successo di critica e di pubblico in tutto il mondo, un tributo personale al blues di Willie Dixon, Muddy Waters, Elmore James e altri che hanno influenzato la sua vita e la sua musica. Ne seguirà una tournée di 2 anni, prima nei club e nelle house of blues americane e poi nei palazzetti e negli stadi di tutta Europa, e facendo tappa anche in Giappone, paese che da sempre apprezza Eric e che lui ricambia sempre con eccellenti performance. Negli anni 80-90 Clapton ha fatto sentire la sua presenza nel regno delle colonne sonore e oltre a Rush, a cui abbiamo accennato prima, ci sono anche Ritorno al futuro, Il colore dei soldi e Arma letale 3. Il più grande successo in questo campo è arrivato però con il brano Change the World, tratto dal film di John Travolta Phenomenon. Il brano, prodotto da Babyface, è stato il trionfatore nella notte dei Grammy del 1997. Ha poi partecipato al remake del film Blues Brothers, Il mito continua del 1998, interpretando se stessi in un cameo musicale nel finale della pellicola. Nel 2002 si tiene il Concert for George alla Royal Albert Hall di Londra, una serata per ricordare il grande amico George Harrison scomparso l'anno precedente. Eric, nelle vesti anche di direttore musicale, interpreta una sentita e commossa While My Guitar Gently Weeps.

0: Siamo nel 2005 e si materializza una splendida reunion del suo mitico gruppo, ovvero i Cream, con 4 storici concerti sempre al Royal Albert Hall di Londra e 3 al Madison Square Garden di New York. Da essi verrà tratto un DVD e un CD. Vincitore di 17 Grammy Awards, Eric Clapton è l'unico musicista che vanta 3 inserimenti nella Rock and Roll Hall of Fame, come solista nonché come membro degli Yardbirds e dei Cream. È alla seconda posizione nella classifica dei 100 migliori chitarristi redatta dalla rivista specializzata Rolling Stone, dietro solo a Jimi Hendrix, assegnando di conseguenza a Clapton il titolo di miglior chitarrista vivente. Appare poi come musicista in tanti dischi di tanti altri artisti, da Bob Dylan a George Harrison, Richie Sambora, Billy Preston, John Dickinson, Roger Waters, Aretha Franklin, Leon Russell, Gary Brooker, Phil Collins, Sting, Joe Cocker, Beatles, Rolling Stones, Santana e anche il nostro Zucchero Fornaciari. Qualche piccola curiosità sulla vita di Eric Clapton. Clapton si è sposato 2 volte e ha avuto 5 figli. Ha inoltre avuto molte relazioni extraconiugali. Il suo primo matrimonio è stato con Patti Boyd nel 1979 e la coppia ha poi divorziato nell'89 senza avere figli. Nell'85 ebbe una relazione con Yvonne Kelly, dalla quale nacque una figlia. Nel 1986 ebbe un figlio con la modella italiana Lori Del Santo, di nome Connor, che morì tragicamente nel 1991, ispirando la canzone Tears in Heaven. Clapton è ora sposato con Maria McEnery dal 2002. La coppia ha 3 figlie. Per quanto riguarda lo sport, è appassionato di calcio e tifa il West Bromwich Albion. Clapton è uno dei musicisti più ricchi al mondo, con un patrimonio stimato di 450 milioni di euro. Oltre a varie proprietà sparse in tutto il mondo, Clapton è anche un grande appassionato d'auto, soprattutto di Ferrari d'epoca. Un accenno alla politica. Il chitarrista non ha mai appoggiato apertamente nessun candidato politico, anche se nel 1976, durante un concerto, è stato al centro di uno scandalo a causa di frasi ritenute razziste e fasciste e dell'appoggio pubblico nei confronti del politico Enoch Powell. Durante quella esibizione Clapton era sotto evidente effetto di alcol e si è comunque scusato più volte negli anni. Nonostante ciò, ha ribadito diverse volte che continua a sostenere alcune politiche di Enoch Powell. Egli è stato critico nei confronti del Partito Laborista a causa della proposta portata avanti dallo stesso, che aveva come obiettivo quello di rendere illegale la caccia alla volpe nel Regno Unito. Egli ha infatti spiegato come lo Stato debba intervenire il meno possibile nella vita privata di un cittadino. E infine la religione. L'artista ha ricevuto un'educazione religiosa durante la sua infanzia, ma inizialmente non era proprio interessato. Clapton è un devoto cristiano a partire dalla fine degli anni 60, quando ebbe enormi problemi di abuso di sostanze stupefacenti. Egli ha infatti in più occasioni spiegato come la fede lo abbia aiutato a fuggire dalla dipendenza di alcol e droghe. Eric Sloan Clapton, protagonista dei vinili che hanno fatto la storia. Tra le varie cose che abbiamo raccontato oggi su Clapton, ce n'è una che riguarda un altro grande chitarrista. Abbiamo sentito che è al secondo posto subito dopo di lui in quella classifica che definisce i 100 migliori chitarristi di tutto il mondo. E parliamo di Jimi Hendrix. Ma c'è una storia, un aneddoto, una leggenda forse legata proprio all'amicizia e alla conoscenza di questo personaggio. Sentiamo.
1: Il musicista britannico era a quei tempi amico e rivale di un altro grande artista in ascesa, Jimi Hendrix, che secondo un aneddoto avrebbe surclassato Clapton durante una performance tenutasi insieme ai Cream. I due, secondo la storia, si conobbero il 1 ottobre del 1966 al Central London Polytechnic di Regent Street, complice Chas Chandler, il bassista dei The Animals. Lo statunitense, che aveva una forte ammirazione per i Cream, chiese a Clapton se poteva suonare qualche pezzo insieme a loro e sulle note di Killing Floor rese un'esibizione straordinaria, suonando la chitarra con estrema scioltezza, anche con i denti e dietro la schiena, e con virtuosismi tali che lasciò a bocca aperta tutti, compreso il rivale. Nonostante la cocente umiliazione che Clapton confessò di avere subito quel giorno dal più giovane Hendrix, l'occasione fu propizia per l'avvio di una grande amicizia. Per gli anni a venire i due leggendari chitarristi ebbero modo di frequentarsi suonando insieme live in molti locali di Londra e New York. Il 18 settembre del 1970, Clapton decise di regalare allo statunitense una Fender Stratocaster per Mancini, trovata in un negozio della capitale britannica. Ma quella stessa sera, prima di un concerto, Jimi aveva trovato la morte per intossicazione da barbiturici al Samarkand Hotel.

0: Chiudiamo qui la terza parte di questo speciale di Pillole Estate 2026. L'ultimo appuntamento l'abbiamo dedicato in questo caso a Eric Clapton, ma non finisce qui, abbiamo ancora un'altra storia da raccontare, sarà quella di Joni Mitchell, e lo faremo fra poco sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie e c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 23 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il best dell'estate 2026 delle storie musicali di Pillole della prima parte di quest'anno.
0: Ed eccoci alla quarta parte di Pillole con questo speciale estate 2026, sempre con me Roberto Frangipane. Abbiamo ancora, come dicevo prima, un'altra storia da raccontare, storie che ho già raccontato, che avete già ascoltato mesi e mesi fa, ma ovviamente, come ho già detto più volte anche nella puntata di oggi, ci saranno nuove storie da raccontare anche nella nuova stagione. Ma adesso andiamo indietro nel tempo. Siamo nel 1971, anno di uscita di un album per me tra i più belli di sempre, ovvero Blue di Joni Mitchell. E come sempre cominciamo col raccontare un po' la storia di questo personaggio, di questa artista. Joni Mitchell è una delle figure sicuramente più iconiche e influenti della storia della musica contemporanea. La sua vita artistica e personale è un intreccio complesso di talento, passione, innovazione e sfide. È nata il 7 novembre 1943 a Fort McLeod, Alberta, Canada, con il nome di Roberta Joan Anderson. Tra l'altro ha compiuto 80 anni proprio pochi giorni fa. La sua infanzia fu segnata da diverse difficoltà. All'età di 9 anni contrasse la poliomielite, una malattia che influenzò il suo sviluppo e la costrinse a passare un periodo significativo in ospedale. Questa esperienza ebbe un impatto profondo sulla sua visione della vita e contribuì a forgiare la sua resilienza e determinazione. Durante il suo periodo di convalescenza, Joni iniziò a sviluppare il suo talento artistico disegnando e dipingendo. Infatti, guarda caso, molte delle copertine dei suoi primi dischi sono disegnate proprio da lei. La sua passione per la musica crebbe ulteriormente quando iniziò a suonare la chitarra, un'abilità che avrebbe successivamente caratterizzato gran parte della sua carriera. L'autodidatta Mitchell iniziò a esibirsi in locali notturni e caffè, sperimentando con diversi stili musicali e affinando il suo apporto innovativo alla chitarra. Parleremo poi anche del suo modo di suonare la chitarra e del modo di usare alcuni tipi di accordi. La sua voce cristallina e la sua capacità di scrivere testi intensi e riflessivi divennero presto distintive, attirando l'attenzione di coloro che assistevano alle sue esibizioni. Tornando agli inizi della sua carriera, quando cercava di diventare un'artista vera, a Toronto Joni cerca in tutti i modi di iscriversi al sindacato dei musicisti, ma le sue finanze sono ridotte all'osso e molti locali si rifiutano di farla esibire senza tesserino. Così trova lavoro per i grandi magazzini Simpson Sear in tutta la seconda metà del 1964, quindi era ancora giovanissima. Toronto era in quegli anni il crocevia della musica folk canadese e non solo. Joni ha l'occasione di incontrare gli ancora sconosciuti Neil Young, Eleanor Cohen e numerosi altri artisti che ruotano attorno alle decine di coffee house, fulcro del movimento folk del tempo. Nel febbraio 1965 dà alla luce una bambina nata da una relazione con un ragazzo del college e la situazione si fa critica. Sola, in una città che non è la sua, povera e con una bambina da mantenere. È in questo periodo che avviene l'incontro con Chuck Mitchell, che si innamora di lei e le promette di riconoscere la bambina come sua figlia. Poche settimane dopo la nascita della bimba, Joni e Chuck si sposano, ma subito Chuck cambia idea sulla bambina e Joni si vede costretta ad affidarla in adozione. Questa sua esperienza rimarrà privata riservata per la maggior parte della sua carriera, anche se in diverse canzoni ci sono tante allusioni, particolarmente in Little Green, composta in quel periodo e pubblicata nell'album Blue del 1971, l'album protagonista del nostro appuntamento di oggi.

All'inizio Joni e Chuck Mitchell diventano un duo folk e incominciano a esibirsi in coppia in numerosi locali, acquistando sempre più popolarità, sino a diventare la coppia folk più amata di Detroit. Siamo nell'estate 1966 e Joni partecipa al Newport Folk Festival, ottenendo alla fine dell'esibizione una standing ovation. Quando la coppia non è più tale, quindi Joni e Chuck si separano, all'inizio del 1967 lei si trasferisce a New York alla ricerca del successo solista. Comincia a crearsi attorno alla sua figura un piccolo ma devoto gruppo di ammiratori e il suo talento come autrice è sempre più riconosciuto. Nel quartiere degli artisti di Chelsea, a New York, dove prende residenza, Joni incontra Elliot Roberts, che diviene presto il suo manager e la inserisce nel circuito degli artisti e dei locali più frequentati al tempo. Durante un'esibizione in Florida nasce la relazione sentimentale con David Crosby, ex dei Byrds e poi conosciuto anche per essere stato insieme a Neil Young, Graham Nash e Stephen Stills, una pietra miliare della musica folk americana di quel tempo. È proprio Crosby a convincere la Reprise Records affinché Joni possa registrare un album totalmente acustico. È il marzo 1968, esce il primo album solista di Joni Mitchell, Song to a Seagull, a volte noto e riconosciuto semplicemente come Joni Mitchell. Intanto David Crosby promuove in qualsiasi maniera l'album e la cantante, presentandola ai suoi amici di Hollywood e introducendola nei locali più alla moda e in vista del paese. Il passaparola è veloce, il nome di Joni Mitchell si comincia a sentire alla radio, a leggere sulle riviste. Il successo, sia da parte della critica che del caloroso pubblico, arriva con le esibizioni al Troubadour di Los Angeles, al Royal Festival Hall di Londra e al Miami Pop Festival. Ad aggiungere ancora notorietà arriva nel dicembre, sempre di quest'anno, 1968, la versione di Judy Collins di Both Sides Now, scritta da Joni, che diventa una hit. Per lei arrivano i primi incassi, frutto delle vendite del primo album e dei diritti d'autore sulle canzoni interpretate da altri. Aprile 1969, la Reprise Records pubblica il secondo album, Clouds, nel quale Joni si riappropria delle canzoni date in prestito ad altri, soprattutto Both Sides Now e Chelsea Morning. Come è successo già per il primo album, le critiche e le reazioni del pubblico sono decisamente positive e il concerto tenuto alla Carnegie Hall a New York sancisce definitivamente la posizione di successo e rispetto conquistata dalla cantautrice. Ed ecco che si incrociano le strade di altri personaggi. Infatti, dopo aver conosciuto David Crosby, che l'ha tanto aiutata all'inizio, avevano anche una relazione, conoscerà poi un altro amico di David Crosby, ovvero Graham Nash, e si metteranno insieme e prenderanno anche una piccola casa che verrà teneramente descritta in Our House, in un album di Crosby, Stills, Nash & Young.

Siamo già agli anni 70, Joni Mitchell attraversò una fase di intensa creatività e sperimentazione. L'album Ladies of the Canyon del 1970 comprendeva il celebre brano Big Yellow Taxi, mentre Blue del 1971, il nostro album di oggi, è considerato uno dei suoi capolavori, contenente tracce emozionalmente cariche che riflettevano la sua vita personale e le sue relazioni amorose. Il suo stile musicale abbracciava influenze folk, rock, jazz e persino elementi di world music, dimostrando una versatilità che la rendeva unica nel panorama musicale dell'epoca. Nel corso degli anni successivi, Mitchell continuò a sfidare i confini della sua musica. Album come Egira del 76 e Mingus del 79, quest'ultimo dedicato al grande bassista jazz Charles Mingus, mostrarono la sua volontà di esplorare nuovi territori musicali, soprattutto nel jazz. Nel frattempo i suoi testi erano diventati sempre più complessi ma poetici, evidenziando la sua maestria nel trasformare le parole in arte. Gli anni Ottanta videro Joni Mitchell sperimentare ulteriormente con la sua musica, incorporando elementi di synth pop e new wave in lavori come Wild Things Run Fast dell'82. Sebbene alcuni fan tradizionalisti potessero essere sorpresi da questo cambio di direzione, la sua voglia di evolversi artisticamente dimostrò la sua intrepidezza e il suo desiderio di restare rilevante. Durante la sua carriera, Mitchell affrontò sfide personali, tra cui problemi di salute e difficoltà di conciliare la sua vita privata con l'incessante richiesta di pubblico e critica. Nel 2015 dichiarò di aver subito un aneurisma cerebrale nel 2014, il che influenzò la sua capacità di parlare e di esibirsi. Questa battaglia contro la malattia si intrecciò con la sua già complessa narrazione personale. La sua eredità musicale è stata riconosciuta già con numerosi premi, tra cui 9 Grammy Awards. Nel 1997 è stata introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento della sua influenza duratura sulla musica rock. Nel corso della sua carriera ha sicuramente influenzato una generazione e più di musicisti e cantautori, dimostrando che la sua voce, la sua chitarra e le sue parole avevano il potere di connettersi con le persone in modi profondi e significativi. Ricordiamo ancora una volta che Joni Mitchell non è stata e non è soltanto un artista musicale, è anche una pittrice talentuosa. La sua passione per le arti visive si è manifestata attraverso le copertine dei suoi album, come dicevamo prima. La sua abilità nel mondo della pittura è stata riconosciuta anche al di fuori delle copertine degli album e ha esposto le sue opere in diverse mostre. Questa doppia abilità, sia come musicista che come pittrice, sottolinea ancora una volta la sua natura poliedrica e la sua capacità di esprimersi attraverso diverse forme d'arte. Ricordiamo poi che musicisti come Prince, Taylor Swift, Bjork e tanti altri hanno citato proprio lei, Joni Mitchell, come fonte di ispirazione. Nel 2018 la notizia della pubblicazione della sua biografia autorizzata, scritta da David Diaf, ha suscitato un grande interesse tra i suoi fans. Questa biografia promette di offrire uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera di Joni Mitchell, gettando ovviamente luce soprattutto sui momenti meno conosciuti della sua straordinaria esistenza.

Avevo accennato all'inizio che ne avremmo parlato. La sua abilità nel manipolare gli accordi, accordature aperte e alternate, insieme a uno stile di plettrata distintivo, ha contribuito a definire il suo suono caratteristico. Cerchiamo di esplorare nel dettaglio alcuni elementi chiave di questa tecnica chitarristica, anche a favore di chi magari suona la chitarra e vorrebbe magari imitare proprio il suo modo di suonare o cercare di capirlo meglio e farlo proprio. Una delle caratteristiche distintive della tecnica di Joni Mitchell è l'uso frequente appunto di accordature alternative, piuttosto che la comune accordatura standard della chitarra, Mi, La, Re, Sol, Si e Mi, dall'alto al basso. Mitchell sperimenta con accordature che modulano l'intonazione della chitarra, ad esempio in Big Yellow Taxi utilizza un'accordatura aperta in Do maggiore, quindi le corde dall'alto verso il basso sono questa volta Do, Sol, Do, Sol, Do, Mi, che contribuisce quindi al suono aperto e brillante della canzone. Questo approccio le permette di creare sonorità uniche e di ottenere nuovi colori armonici. Ad esempio in A Case of You utilizza una modalità aperta di Mi maggiore, che contribuisce anche in questo caso al carattere malinconico e intimo della canzone. La tecnica di plettrata di Mitchell è altrettanto distintiva del suo stile chitarristico. Spesso utilizza una combinazione di plettrate e dita per ottenere un suono articolato e ricco. La sua abilità nell'alternare proprio l'uso della plettrata e delle dita le consente di esplorare una gamma più ampia di dinamiche ed ottenere una maggiore espressività del suono. Sicuramente le sue linee vocali e le sue parti chitarristiche spesso si intrecciano in modo a volte intricato, creando comunque un suono armonicamente sofisticato. Ma oltre al suo talento come scrittrice, come cantante e come chitarrista, c'è da aggiungere anche quello che ha dimostrato invece suonando il pianoforte. La sua abilità anche con questo strumento ha aggiunto un ulteriore strato di complessità e raffinatezza alla sua musica. Ha imparato a suonare il pianoforte nella sua giovinezza e ha iniziato a incorporare questo strumento nella sua musica fin dagli esordi della sua carriera. Anche se la chitarra è sempre stata il suo principale strumento di esecuzione, il pianoforte ha contribuito sicuramente a diversificare il suo suono e a fornire un'altra dimensione alle sue composizioni. E proprio l'album Blue del 1971, protagonista di questo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia, è un esempio significativo dell'uso del pianoforte nella musica di Joni Mitchell. In brani come River o come A Case of You, il pianoforte svolge un ruolo prominente, aggiungendo una melodia malinconica e una struttura armonica complessa alle sue canzoni. La delicatezza e la sensibilità delle sue esecuzioni al pianoforte in queste tracce hanno contribuito a definire l'atmosfera intima e personale, soprattutto di questo album. In alcune interviste, parlando del periodo di questo album, siamo appunto nel 1971, Joni Mitchell afferma: «Ero isolata e cominciavo a sentirmi come un uccellino in una gabbia dorata. Non avevo occasione di incontrare le persone, il successo può emarginarti in tante maniere». In un suo viaggio attraverso l'Europa tocca la Francia, la Spagna e la Grecia e durante la sua permanenza sull'isola di Creta impara a suonare il dulcimer e immediatamente scrive così alcune canzoni circa il suo vagabondare, Carrie e California.

0: qui chiudiamo l'appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia, oggi con l'album Blue del 1971 di Joni Mitchell. E chiudiamo qui anche l'appuntamento con questo speciale pillole estate 2026, l'ultima puntata, perché dalla prossima puntata, dal prossimo weekend, si riprenderà l'iter classico, quindi vedremo se avremo già qualche ospite per qualche spettacolo teatrale, ma si parlerà appunto di teatro, di arte, di televisioni, di serie TV e ovviamente ancora storie di musica. Grazie per avermi seguito anche oggi, vi lascio con il proseguimento dei programmi di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
3: E allora eccoci qua, un buon sabato, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo, e ben ritrovati all'appuntamento con Mappamondo, il programma che vi porta in giro per il pianeta nel fine settimana di Giornale Radio, storie, racconti, culture, scoperte, ovviamente con la compagnia di tanta buona musica e dei nostri ospiti. Allora io saluto Giorgio Verselli in regia e vi vado a svelare il tema della puntata di oggi, che non può che essere dedicato alla città che non dorme mai, the city that never sleeps, New York, che però il mattino dell'11 settembre 2001 per qualche ora

solo New York riesce ad avere. Allora il racconto comincia tra pochissimo, e intanto ripartiamo dalla musica, ci andiamo ad ascoltare Hozier sulle frequenze di Giornale Radio con Nobody's Soldier.

0: E allora eccoci ancora insieme con Mappamondo. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Allora, la nostra puntata è dedicata oggi a New York City, un quarto di secolo dopo l'11 settembre 2001. Insomma, abbastanza tempo perché sia nata, cresciuta e diventata adulta un'intera generazione che quel giorno non l'ha vissuto e che oggi dunque lo studia sui libri, lo sente raccontare dai genitori, lo osserva scolpito nel bronzo e nell'acqua a Ground Zero, e dunque occorre più che mai riavvolgere il nastro e ritornare insomma su quella giornata infausta per New York e per le troppe vittime dell'attentato. Lo ascoltiamo dalla voce della prima copertina del giorno di Roberto Frangipane.
1: L'11 settembre a New York non è mai stato solo un anniversario sul calendario, è un giorno che la città porta cucito addosso anno dopo anno. Quella mattina del 2001, il cielo azzurro e limpido su Manhattan cambiò di colpo quando i due aerei colpirono le Torri Gemelle. In poche ore

0: La città vide crollare non solo due edifici, ma un pezzo del proprio skyline e della propria sicurezza. Migliaia di persone morirono e molte altre migliaia vissero quelle ore chiuse fuori dagli uffici, coperte di polvere, camminando verso casa attraverso i ponti perché la metropolitana non funzionava più. Quello che rese quel giorno ancora più straziante furono le comunicazioni dell'ultimo minuto. Le telefonate dai piani alti delle torri e dagli aerei dirottati, i messaggi lasciati sulle segreterie telefoniche, le parole scambiate tra chi era intrappolato e chi a casa non poteva far altro che ascoltare. Molti di quei messaggi, spesso semplici «ti amo» o «sto bene, non preoccuparti», sono diventati parte della memoria collettiva della tragedia, conservati e in alcuni casi resi pubblici proprio per non perdere quella voce. Oggi, dove sorgevano le torri, si trova il National September 11 Memorial and Museum, due grandi vasche d'acqua incassate nelle fondamenta originali degli edifici, con i nomi di tutte le vittime incisi sul bordo di bronzo. È un luogo pensato per il silenzio, più che per le parole, visitato ogni giorno da newyorkesi e turisti. Ogni 11 settembre, alla stessa ora degli impatti, la città si ferma per la lettura dei nomi. New York ha ricostruito con il One World Trade Center, che oggi domina di nuovo lo skyline, ma la ferita resta parte dell'identità della città, visibile nel memoriale, nei racconti tramandati e in quel modo un po' diverso di guardare il cielo di settembre.
1: E grazie allora a Roberto Frangipane, torneremo da te più avanti, il nostro racconto prosegue anche tra pochissimo per continuare a raccontare questa ferita enorme, una ferita pubblica condivisa da milioni di persone, quelle che chiaramente hanno perso la vita, quelle che hanno dovuto assistere impotenti a familiari, amici che l'hanno persa quel giorno, quelli che l'hanno raccontata e quelli che l'hanno guardata attoniti dalle televisioni del mondo intero. Tra pochissimo ancora il racconto, noi nel frattempo ripartiamo dalla musica nel nostro fine settimana anche qui su Mappamondo. Ci andiamo ad ascoltare Morgan Wallen, questa è

0: E allora eccoci all'interno di questa puntata di Mappamondo, che qui su Giornale Radio abbiamo dedicato a New York, una città insomma per cui servirebbe ben più di una puntata per conoscere al meglio, ma si parte ovviamente dalla data simbolo di questo fine settimana, l'11 settembre, e 25 anni insomma dalla data che cambiò la storia di New York e la storia del mondo intero. Intanto insomma, partendo quasi da è un paradosso che ci fa capire come il tempo scorra tra pochi anni, insomma New York avrà perso le Torri Gemelle per tanto tempo quanto le conobbe, in qualche modo, visto che furono inaugurate il World Trade Center nel 1973. In collegamento con noi abbiamo davvero l'occasione di avere un ospite speciale, Mario Calvo Platero, giornalista che insomma da tanti anni vive e lavora a New York e negli Stati Uniti, e parla di Stati Uniti, di politica e storia americana anche sulle pagine del Corriere come editorialista. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, eccomi.
0: Ecco, insomma, è chiaro che è un anniversario che inizia a essere in là nel tempo, non credo cancelli quello che però è rimasto per generazioni intere, non solo di americani e di newyorkesi, un momento quasi spartiacque della nostra vita. Partirei però da un momento anche ovviamente di ricordo personale, anche nella carriera di un giornalista, di chi racconta l'America ogni giorno. Quel giorno fu chiaramente diverso e rese un po' diversi, credo, poi tutti quelli successivi.
1: Beh, lo rese assolutamente diverso sul piano dell'esperienza umana, ma anche su quello dell'esperienza professionale e della prospettiva storica. Sul piano dell'esperienza umana, io mi sono trovato quella mattina sotto le due Torri Gemelle, andavo in ufficio, ricevo una telefonata dall'ufficio, mi avvertono che c'è stato un aereo da turismo che ha colpito per errore, perché all'inizio non si capiva cosa fosse successo, la Torre Nord. Io sono sull'ottava Avenue tra la 31 e la 33, immagino Inferno di Cristallo, che fu un film che raccontava di un aereo che si scontrava con un grattacielo, eccetera, e decido, siccome andavo in macchina in ufficio, decido di girare a sinistra sulla 33, visto che non ero molto lontano, e di avviarmi sulla West Side Highway verso le due torri. E sono arrivato alle due torri con i pompieri, con le ambulanze, con la polizia. Era un corteo enorme che si muoveva verso il sud, perché l'incidente era appena avvenuto. Io ho avuto la chiamata 3 o 4 minuti dopo l'incidente, e sono arrivato pochi minuti prima che ci fosse l'impatto con il secondo aereo, con l'aereo che di nuovo arrivava da Logan. Io ho parcheggiato la mia macchina era un Land Cruiser, avevo anche il mio cane con me, che si chiamava poverina Juno, e parcheggio in seconda fila all'angolo della West Side Highway e di Vesey Street, e là, per intenderci, è la strada che poi fa angolo con le due torri. Lì mi accorgo di essere troppo sotto le due torri, perché sono altissime, quindi mi sposto indietro di un isolato, quindi di una trentina di metri, e in quel momento scendo dalla macchina e vedo sullo sfondo, sulla destra dalla mia posizione, un aereo abbastanza basso sull'orizzonte che sta girando sopra la Statua della Libertà e che si sta avviando per fare una virata, no, verso di noi. Certo. Dopodiché sparisce dalla mia visuale, perché io sono coperto dalle due torri, e essendo noi come esseri umani, credo, fondamentalmente ottimisti, io ero sicuro che quell'aereo fosse un aereo che avrebbe contribuito a spegnere l'incendio
0: di soccorso,
1: della,
0: diciamo,
1: della Torre Nord, perché si vedeva questo fumo che usciva, si vedeva del fuoco. Devo dire, era abbastanza spaventoso, perché si vedevano anche le persone che cominciavano a buttarsi nel vuoto pur di evitare queste fiamme. Dunque io immaginavo che questo aereo venisse in aiuto, e senza preavviso, perché non l'ho visto arrivare, e esplosa davanti ai miei occhi una palla di fuoco enorme con un rumore assordante sulla Torre Sud. e siamo, c'erano altre persone ovviamente di fianco a me, c'era polizia, c'erano i servienti delle ambulanze, c'era una grande confusione, caos, agitazione per cercare di organizzare gli aiuti, e in quel momento dell'esplosione tutti siamo stati quasi proiettati all'indietro e una persona mi dice, ma dice, quello era l'altro aereo, io l'ho visto dall'altra visuale e chiaramente era l'altro aereo che si è scontrato. Questo mi ha insegnato una lezione che avevo già imparato in qualche modo durante la guerra del Golfo, la prima guerra del Golfo, cioè che più sei vicino all'azione meno sai, perché non hai altre fonti di informazioni se non quelle che vedi. L'aereo per me era coperto e quindi non avevo potuto vederlo come lo vedevano gli altri in televisione. A quel punto è esploso il caos ancora maggiore, perché in quel momento già, devo dire, erano stati bravissimi tutti, avevano evacuato la Torre Sud, buona parte della Torre Sud, avevano evacuato i palazzi circostanti, Mary Lynch, American Express, era il quartiere generale del cosiddetto World Financial Center, che è esattamente dall'altra parte del World Trade Center, e purtroppo sia nella Torre Nord che nella Torre Sud furono intrappolate migliaia di persone tra l'una e l'altra, ma una buona parte uscirono dagli altri palazzi, e la mia sensazione in questa confusione era di vedere questo esodo biblico di centinaia e centinaia di persone che si muovevano verso nord lentamente lungo i grandi marciapiedi che costeggiano il fiume Hudson. Ecco, in quel momento c'è stata questa esplosione. E io vedevo i pompieri che erano arrivati in massa, che entravano dentro la Torre Nord e poi dentro la Torre Sud. Il mio istinto fu quello, l'istinto giornalistico è sempre quello di andare, di capire, di vedere, fu quello di seguirli, di entrare dentro. E in questa confusione generale avevo il NYP Press Plus, che sta per New York Press, che ti consente di varcare le barriere della polizia. Io ero arrivato prima ancora che potessero chiuderle queste barriere, perché come dicevo ero arrivato con la polizia, con le ambulanze, con i pompieri, e come succede spesso ci sono dei ragionamenti più elementari, più pratici che facciamo, e mi resi conto che se fossi entrato dentro comunque ci sarei stato 20 minuti, una mezz'ora, andavo a vedere, osservavo, perché avrei voluto raccontare che cosa significava arrampicarsi su queste scale, e ho pensato che con la macchina parcheggiata in seconda fila, con questa situazione di emergenza crescente, con il mio cane dentro la macchina, non era un'idea molto buona quella di lasciare tutto e sparire. E quindi sono stato trattenuto, e quindi in qualche modo credo di dover forse la vita addirittura alla mia caglietta.
0: Questa è una storia, nella storia, come ce ne sono state probabilmente migliaia in quella giornata. Per concludere, insomma, le chiederei, aveva già la sensazione che la storia era cambiata nel giro di un'ora, non sostanzialmente ancora, o fu ancora qualcosa che arrivò qualche giorno dopo?
1: Non ancora, perché tutto è avvenuto in tempi molto rapidi. Direi che un quarto d'ora dopo, un 20 minuti dopo l'attacco alla Torre Sud, io sento un poliziotto che dice hanno attaccato il Pentagono, e poi dopo poco un altro che dice hanno attaccato la Pennsylvania. Allora ho capito che questo era un attacco all'America. Non immaginavo mai che le due torri sarebbero crollate. Immaginavo che a quel punto la situazione delle due torri fosse una situazione da gestire da un punto di vista di pompieri, di aiuti, di infermieri, ma che per capire meglio quello che sarebbe successo, noi non sapevamo se avremmo avuto un Los Angeles, se avremmo avuto San Francisco, Dallas, Houston, e quindi decisi di rientrare subito in ufficio. Quindi saltai in macchina, feci un'inversione a U e arrivai in ufficio un quarto d'ora dopo. E nel momento in cui entro in ufficio vedo le immagini delle due torri che crollano, e devo dire, per me è stato un momento di emozione fortissimo, perché non solo perché ero lì e avrei rischiato comunque di restare in questa nuvola di fumo che poi ha avuto per quelli che sono rimasti dei problemi di cancro, anche se sono sopravvissuti. Ma perché immaginavo questi pompieri a centinaia che erano entrati dentro in quello che è il massimo gesto di altruismo, quindi per aiutare altre persone, e che sono rimasti sotto queste macerie. Ne sono morti 347 pompieri che cercavano di salvare delle vite umane. Ecco, questo per me è stato un momento di grande emozione. Feci poi un collegamento con Radio 24, allora lavoravo con Radio 24 Ore, e ci fu qualcuno che intervenne dicendo: ah sì, in fondo gli Stati Uniti se la sono cercata. Ecco, allora ho avuto davvero un'esplosione di rabbia e lacrime, urlando contro questa persona che si permetteva di fare queste osservazioni banali, stupide, molto personalizzate ovviamente, magari motivate politicamente da lontano, mentre io ero stato appena là sotto, avevo vissuto questo dramma che si sarebbe poi trasformato in una sfida storica per gli Stati Uniti, perché poi è da lì che è cominciato un pochino il declino americano, con le guerre in Iraq, con la guerra in Afghanistan,
0: la costruzione così via, di un mondo molto diverso da quello che c'era stato fino a quel momento. E insomma, davvero starla a sentire ci ha riportato in qualche modo, credo, tutti quanti indietro nel tempo. Grazie davvero a Mario Platero per essere stato con noi. Insomma, grazie per essere stato con noi questa giornata, a presto.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Allora, noi ci fermiamo per qualche istante, il racconto prosegue tra poco qui su Mappamondo. Cerchiamo anche di capire come New York, insomma, abbia voltato pagina rispetto a una data che però annualmente, insomma, torna ad aprire una ferita. Torniamo tra pochissimo.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana, con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
0: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Ancora un buon fine settimana su Giornale Radio, la regia di Giorgio Berselli. Questo è il nostro programma che vi porta in giro per il pianeta e oggi vi sta portando a New York, la città che il mondo intero guarda in occasione dell'anniversario dell'11 settembre, di cui abbiamo insomma ampiamente parlato nella giornata di ieri. Peraltro vi ricordo, insomma, che se vi siete persi la prima parte della trasmissione potete recuperare tutte le puntate di Mappamondo andando sul nostro sito giornaleradio.fm, ma la versione podcast di questa trasmissione la potete trovare appunto sulle principali piattaforme. Trovateci su Spotify o su YouTube per riascoltare tutte le nostre puntate. E allora, insomma, torniamo ancora una volta indietro. Lo avete sentito poco fa, intanto la più grande perdita di vite in servizio nella storia dei vigili del fuoco, quella giornata 343 uomini sacrificati sull'altare del disperato soccorso per salvare più vite possibili. Perché in molti, quando le torri crollarono, non stavano scappando dagli edifici, ma ci stavano correndo incontro per cercare appunto di estrarre chi vi era ancora intrappolato. Ma furono migliaia davvero i newyorkesi comuni che si trasformarono in soccorritori per quel giorno, i traghettatori che usarono le loro barche per evacuare centinaia di migliaia di persone da Manhattan attraverso il mare che circonda l'isola, in quella che sarebbe poi stata definita una delle più grandi evacuazioni marittime della storia, e persone comuni che aprirono le porte di casa a sconosciuti completamente coperti di polvere. Insomma, anche una grande risposta di solidarietà in questa giornata cominciata nel segno dell'odio. Oggi lo avete sentito anche dalla voce di Roberto Frangipane poco fa: al posto delle Torri Gemelle sorgono due enormi vasche quadrate incassate nel suolo, esattamente dove un tempo si ergevano gli edifici, il National September 11th Memorial. L'acqua scorre continuamente lì verso il basso in un vuoto che non si riempie mai fino in fondo. È insomma un memoriale davvero pensato non per offrire una risposta, ma per custodire un'assenza in qualche modo. E poi accanto c'è il simbolo della New York che riparte, il nuovo One World Trade Center che si erge altissimo sullo skyline che aveva perso le torri, un simbolo appunto di ricostruzione che ha generato anche parecchia discussione. E poi il quartiere, un tempo cuore finanziario, ferito, oggi anche zona residenziale, qualcosa che 20 anni fa appunto sarebbe stato difficile anche solo immaginare. La trasformazione più profonda forse però non si vede negli edifici, ma nei protocolli di sicurezza aeroportuale che milioni di persone attraversano ogni giorno senza pensarci, nel modo in cui un'intera generazione di newyorkesi ha imparato a convivere con un evento che ha segnato per sempre la propria identità cittadina. Di questo parliamo tra pochissimo. Abbiamo registrato qualche giorno fa una bella intervista con Gianpaolo Pioli, che appunto giornalista che vive e lavora a New York, ci ha anche descritto questo anniversario con le polemiche che si è portate dietro, che hanno anche come protagonista l'immancabile Donald Trump. Ora la musica, Maroon 5, questa è All Night.

0: E allora il viaggio prosegue in questa puntata di Mappamondo. Ancora ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto. Abbiamo deciso, insomma, di dedicare questa puntata non solo all'11 settembre, a 25 anni dagli attentati al World Trade Center e non solo, ma proprio alla città di New York. Mappamondo è un programma che vi porta in giro per il pianeta e anche l'occasione per scoprire la New York, quella città che forse più di tutte al mondo è stata personificata, ecco, nel corso dei decenni, la città che non dorme mai, e quindi la ferita non è stata quella solo delle vittime o dei familiari delle vittime, ma una ferita al cuore della città stessa. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere Giampaolo Pioli, corrispondente a New York per il Quotidiano Nazionale e direttore della Voce di New York. Intanto grazie per essere con noi e bentrovato.
1: Prego, buona giornata.
0: Ecco, non sono giornate come tutte le altre, quelle che New York sta vivendo in questa settimana. Poi, insomma, 25 anni sono un quarto di secolo, un periodo evidentemente abbastanza lungo da far sì che esista almeno una, se non un paio di generazioni di newyorkesi che questa data non l'hanno vissuta in prima persona, eppure non abbastanza lunga per relegarla del tutto al passato. Direi di partire forse da qui. Con che animo New York celebra, insomma, una data che è anche sempre l'occasione per riaprire però doverosamente una ferita?
1: Come voi avete detto, la soluzione principale è che chi c'era in quei giorni ha dentro il ricordo che non si cancella, ha una scena penosa che non si libera dalla mente, e ogni volta che passa da quelle parti si meraviglia. Adesso ci sono delle grandi lastre con i nomi delle vittime, eccetera, ma ci sono anche centinaia di vittime polverizzate che non sono mai state trovate, forse non si troveranno mai, anche se i laboratori continuano a cercarli e a vedere pezzi, scampoli di ossa, di DNA, eccetera, qualsiasi traccia possibile per dare alle famiglie almeno una traccia su cui piangere. Sappiate che ogni anno le vittime che non sono ancora state trovate ricevono dal comune, le familiari delle vittime ricevono una rosa bianca, e io ho un'amica che fa questo mestiere come noi e ha 25 rose bianche quest'anno a casa, perché il fratello era al 90° piano, ha chiamato dicendo scusate, qui sta crollando tutto, ha salutato la madre, è riuscita a farlo perché il telefono funzionava, e non sanno più nulla da quella maledetta mattina con un bellissimo sole, insomma. Da quella data New York si è ripresa, è rinata, si è ritrasformata, ci sono aree che non esistevano che sono cresciute, ma soprattutto ci sono delle fette di città che sono diventate altrettante città nella città, no? Se prima l'11 settembre sotto le Torri Gemelle c'era questo raggruppamento di edifici modernissimi che guardano sulla baia, che si chiamavano questa Little Tokyo, adesso sono rimasti. E la gente però da ieri è preoccupata, perché il sindaco Mandani ha detto che ci sono stati 80 scatoloni pieni di documenti sulla salute ambientale, sull'analisi delle polveri, eccetera, che sono rimasti sempre chiusi. E la domanda è: ma che cosa contengono queste casse? Chi non ha voluto dire cosa c'era dentro? Chi non ha voluto dire qual era il livello di tossicità dell'aria, eccetera? Perché il dato importante è uno: sono morte 3.000 persone nelle Torri Gemelli, ma ne sono morte 10.070 in 25 anni per le conseguenze,
0: certo,
1: delle Torri Gemelli. E quindi voi capite bene che è un numero impressionante, e dietro queste scene fumanti che adesso ricorrono con le immagini del tempo, eccetera, è chiaro che la gente si interroga, dice: ma mio padre che faceva il pompiere non è morto subito, ma è morto 8 anni dopo, 10 anni dopo, l'anno scorso, è stato colpa di questo? E in molti casi probabilmente lo è stato. Quindi questo grosso dubbio che ricade adesso su una, diciamo una, magari una scelta politica del sindaco Giuliani, del sindaco Bloomberg, che si sono diciamo susseguiti a questa cosa qua, rischia di riaprire di nuovo un interrogativo sulla città, non sulle responsabilità che sono state accertate, e non c'entra certamente il comune di New York, o chi guidava il comune di New York o gli Stati Uniti in quel momento, ma certo dire se per evitare il panico, per evitare che metà della città si spopolasse o si distruggesse, qualcuno ha taciuto sulla pericolosità del posto dove la gente doveva continuare a vivere o poteva tornare a continuare a vivere, questo è un interrogativo grave che capita proprio nel 25esimo anniversario di questa ricorrenza tragica che ha cambiato la città, forse il resto del mondo anche.
0: Assolutamente così, e del resto insomma la ricerca della verità è passata ovviamente sui responsabili, e sappiamo ormai bene insomma la storia, ma giustamente prosegue anche a distanza di 25 anni. Tornando insomma a quella data, c'è un aspetto che è stato ampiamente narrato ma che emerge a ogni anniversario. New York è una città appunto che non solo viaggia velocissima, ma che rappresenta anche nella figura del nuovo sindaco, se vogliamo, la città più multiculturale, più di melting pot degli Stati Uniti. E paradossalmente uno degli aspetti che ha fatto sentire newyorkesi tantissime persone, credo in qualche modo te compreso, sia proprio il fatto di questa ferita che ha colpito le famiglie e le vittime, ma ha colpito soprattutto la città. Non è una cosa che si augura a nessuno, però è stato qualcosa che tu credi abbia rinforzato un sentimento quasi patriottico, se vogliamo, dei newyorkesi rispetto alla propria città colpita?
1: E all'inizio quando tutti dicevano siamo tutti americani, e George Bush è salito sulle rovine assieme al pompiere capo di allora, con questo grande elmetto che aveva in testa, che poi è morto in conseguenza delle polveri da qualche anno. Ecco, lì c'è stato un momento in cui l'America e il resto del mondo è diventato improvvisamente solidale con un paese che era la prima potenza mondiale dal punto di vista economica, militare, eccetera, ferita mortalmente da questo attentato dei terroristi arabi, insomma, no? Questo però, il 25esimo anniversario, così come si scoprono le scatole che non erano mai state aperte, addirittura il sindaco Giuliani ha accusato l'attuale sindaco Mandami di dire se non si presenti perché lui è inadeguato per questa cerimonia. Mandami vuol dire che cittadino americano che ha sempre abitato a New York, eccetera, lui sarà l'unico a parlare l'11 settembre invitando alla tolleranza e all'abbraccio comune, cioè a tornare quel patriottismo che si è perso e sgretolato, che sta dividendo l'America pesantemente in due o in tre, non è chiaro, ma che comunque è alla verifica delle elezioni di medio mandato i primi di novembre. Donald Trump non ci sarà perché sarà al Pentagono per dare questa dimensione, anche se il numero delle vittime era decisamente inferiore, ma la gravità simbolica era altrettanto forte, colpire il centro militare del mondo in qualche modo, no? Ecco che ci sarà, non è venuta a New York, dice lui che si sente un newyorkese di fondo, perché di fatto non lo facevano parlare. Ma questa non è una celebrazione a New York, non è una celebrazione nazionale, è la celebrazione di New York. Al Pentagono celebra il Pentagono, a Filadelfia celebrano l'aereo caduto a Filadelfia, dove sì, ci sono stati patrioti che hanno attaccato i piloti suicidi,
0: scongiurato,
1: e li hanno fatti precipitare prima che si buttasse, diciamo, addirittura sulla Casa Bianca. Quell'aereo sembrava diretto verso la Casa Bianca. Questo è il caso, i giovani non lo sanno, guardano i filmati, c'è un ritorno di immagini, e i figli di quei eroi, di quegli eroi che sono morti sia sul campo che fuori dal campo o scomparsi nella caduta delle torri, imparano questa nuova pagina americana. Devo dire che ci sono stati anni dove la celebrazione dell'anniversario dell'11 settembre è andato un po' sottotono. Quest'anno, con un paese così spaccato, eccetera, paradossalmente c'è di nuovo un ricompattamento. Non è un caso che tutti i presidenti viventi da Bill Clinton a Bush a Obama saranno qui a New York, non c'è Trump che si vuole distinguere, ma soprattutto preferisce parlare al Pentagono appunto per dare questo connotato militaristico alla sua figura. In aggiunta c'è che proprio questa notte in un tweet Trump ha detto che lui l'11 settembre è andato là a lavorare e ad aiutare e a prestare soccorso, e su questo non ci sono tracce. L'unica traccia era che Trump è andato a visitare le macerie delle Torri Gemelle cadute, ma il 13 settembre. Quindi il fatto che si inventi addirittura una medaglia d'eroismo, di coraggio, certo, e anche di fortuna sta sconcertando un po' tutti. Ma questo è un presidente che sfrutta anche questo anniversario per evidentemente far parlare di sé, insomma, ecco.
0: Ed è insomma una pagina che ci saremmo forse risparmiati all'interno di queste giornate di doveroso ricordo, che è un ricordo anche silenzioso, come ci stavi dicendo, non una passerella americana, ma un momento di ricordo, di trasmissione, credo anche di questo ricordo alle nuove generazioni a New York. Ringrazio molto Gianpaolo Pioli per essere stato con noi, insomma, in una giornata che immagino non lasci indifferente soprattutto chi vive e lavora nella City. Grazie ancora, a presto.
1: A presto a voi.
0: E allora noi ripartiamo dalla musica e poi chiudiamo con qualche ulteriore omaggio a New York in questa puntata speciale. Ascoltiamo allora, a tal proposito, Bruce Springsteen. Questa è Waiting on a Sunny Day. Yeah.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la chiusura di questa puntata, che è una puntata che vi ha portato in giro per il pianeta, vi ha portato a New York, ma con un'analisi non particolarmente turistica di una città che continua ad attrarre tuttavia milioni di visitatori che la attraversano, insomma, ogni giorno con gli occhi rigorosamente puntati verso l'alto, la città verticale delle migliaia di grattacieli. E allora in qualche modo noi vogliamo chiudere anche con un omaggio però alla New York che esisteva prima dell'11 settembre e che continua a esistere anche dopo, soprattutto la New York cinematografica, la città più cinematografica che esista. Anzi, un bel modo per essere turisti a New York è quello di andare a rivedere tutti gli scorci che sono stati resi immortali da Hollywood e dal cinema americano, dai gangster movie a film romantici, insomma New York sempre protagonista. Questo è il tema della copertina che ha curato per noi Roberto Frangipane.
1: È una città divenuta icona, la protagonista di questa puntata di Mappamondo. Molto del fascino di New York, la vetrina più iconica dell'America con il suo way of life e le sue contraddizioni, si deve anche alla grande esposizione cinematografica di alcuni quartieri e locali universalmente noti. Dalle tante scene girate a Central Park, il polmone verde della Grande Mela, fino all'imprescindibile boutique Tiffany sulla Quinta Strada, dove una mitologica Audrey Hepburn recitava le scene più famose di Colazione da Tiffany. Nel caffè al quinto piano, ristrutturato nel 2023, tutto, persino le torte, portano i colori turchese dell'iconico brand. Non tutti ricorderanno, per cambiare quartiere, Eddie Murphy nei panni di un principe ereditario di uno stravagante regno africano catapultato a New York per vivere attimi di vita dissoluta, scegliere il Queens, dove sarebbe di lì a poco sbocciato l'amore fra lui e la figlia del proprietario di un noto fast food locale, contro il matrimonio comandato di imposizione dinastica. E sempre a proposito di fast food, suonerà familiare ai cinefili il nome di Katz Delicatessen, il tempio del pastrami sandwich, dove sarete calati direttamente sul set di Harry ti presento Sally. Ai tavoli del locale si svolge non casualmente la scena cult del finto orgasmo inscenato da Meg Ryan di fronte a Billy Crystal, dopo aver ordinato una torta di mele con inverosimili pretese. Per avere invece un assaggio della New York cupa e notturna, è imprescindibile vedere Taxi Driver, capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro. Per non parlare di quelle pellicole che hanno lasciato il segno perché legate a un singolo luogo della city americana. È il caso di Una notte al museo e i suoi sequel, con Ben Stiller nei panni di un bizzarro custode dell'American Museum of Natural History. Ma da Ghostbusters a Sex and the City, gli esempi che potremmo citare sono ancora molti. Non resta che mettersi comodi davanti allo schermo per assaporare miti e verità di questa straordinaria città.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane come sempre per i suoi spunti. Siamo in fondo anche a questa puntata di Mappamondo. Resta ovviamente il tempo di ringraziare la regia di Giorgio Berselli, il preziosissimo lavoro di redazione di Michele Ceci. Mappamondo torna fra 7 giorni con un nuovo racconto, nuove storie da andare a riscoprire insieme, e ovviamente il ringraziamento in tal senso va soprattutto a voi che scegliete Giornale Radio anche nel nostro palinsesto del fine settimana e che ci fate compagnia. E allora, insomma, chissà dove vi porteremo tra una settimana. Oggi una puntata doverosamente newyorkese, ma le storie in giro per il mondo sono tantissime. E allora, da Francesco Massardo per oggi è tutto. Vi ricordo, prima di salutarvi, che c'è un palinsesto straordinario. Noi ci risentiamo anche per un paio di appuntamenti. C'è un nuovo programma che comincia quest'oggi su Giornale Radio che si chiama God Save Europe. Avrò il piacere di essere in compagnia di Antonella Zangaro per parlarvi anche un po' di Regno Unito, e poi ci sentiamo con Cosmo 2050 per tutti gli approfondimenti scientifici. Insomma, un fine settimana in vostra compagnia. Grazie come sempre per l'ascolto e per l'attenzione. Stunning new details are emerging.
2: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 6 ed un minuto.
2: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
3: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
2: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
3: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
2: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
3: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Le 6 e 2 minuti qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Daniele Biacchessi, direttore di questa radio, con Peter Bescapè ad aprire le danze che non sempre sono fatte di cose buone, di cose però certamente di cose interessanti. Allora, cosa racconteremo, di cosa parleremo? Innanzitutto i timori sull'intelligenza artificiale: in 6 mesi può controllare il web. Trump dice che bisogna rallentare. No,

0: Sono le 6:01.
1: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
2: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
1: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
2: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
1: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
2: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
3: Le 6:02, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Daniele Biacchessi, direttore di questa radio, con Peter Bescapè ad aprire le danze che non sempre sono fatte di cose buone, di cose però certamente di cose interessanti. Allora, cosa racconteremo, di cosa parleremo? Innanzitutto i timori sull'intelligenza artificiale: in 6 mesi può controllare il web. Trump dice bisogna rallentare. No, chi la sviluppa alla fine vincerà. E poi c'è la storia della guerra ai confini dell'Europa, dove è stato colpito il treno tra Kiev e Varsavia e c'è stata la paura per i consiglieri dell'Unione Europea. C'era anche un italiano. Ancora dagli esteri abbiamo la Svezia che in questo momento dà questi risultati: 176 seggi alla coalizione del centro-sinistra, 173 al centrodestra, anzi all'ultradestra, che perde notevoli consensi. Infine, ieri la chiusura della festa dell'Unità a Reggio Emilia con la segretaria del PD, Edi Schlein, che dice: siamo pronti anche subito, pronti ad andare al voto, ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento ci porterà al voto. È Meloni che deve dirci quando, e visto che il governo è stato inutilmente lungo, prima è meglio per il paese. Così dunque la Schlein nel comizio di chiusura della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia. Questi sono solo alcuni, ovviamente, dei temi che affronteremo e che racconteremo. Ora la musica.

0: 7, queste sono le pagine di musica che aprono e chiudono, quelle di approfondimento. E allora subito io direi di partire con la politica, perché ieri si è chiusa la festa nazionale dell'unità di Reggio Emilia e c'è stato il comizio conclusivo molto atteso peraltro di Elly Schlein. Il senso del messaggio è: io non ho paura, ed è stato lanciato in quasi 2 ore di discorso dal palco della festa dell'unità di Reggio Emilia. Nessuno fermerà, ha detto la Schlein, la costruzione dell'alternativa. La coalizione progressista esiste già, ha vinto e governa bene in tante regioni e città italiane. Si farà trovare pronta in qualsiasi momento. Giorgia Meloni ci porterà al voto. Prima è, meglio è per il paese. Elly Schlein, dunque, davanti al suo popolo, il popolo delle feste dell'unità, quarantenne di sinistra, rivendica a restare alla guida del Partito Democratico, ma anche a conquistare prima la leadership del centro-sinistra, poi espugnare Palazzo Chigi insieme alle altre forze ora all'opposizione. Staremo a vedere, vediamo il racconto di Marco Trombetta di molte delle vicende politiche che inizieranno, torneranno nuovamente quest'oggi in discussione, tra cui la legge elettorale.
1: Buongiorno, in apertura alla politica economica. Il governo è al lavoro per rendere strutturale il taglio delle accise sui carburanti. Il provvedimento potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri già in settimana. Nel frattempo il ministro Giorgetti inizia a disegnare la legge di bilancio. Le parole d'ordine sono conti in regola e chiusura della procedura di infrazione per deficit, quella europea. Giorgetti parla anche di detassare gli aumenti salariali per i giovani. Dall'opposizione risponde Elly Schlein, che ha chiuso a Reggio Emilia la festa dell'unità nazionale del Partito Democratico. Siamo pronti al voto, ha scandito la segretaria Dem lanciando i punti del programma della coalizione progressista: lavoro, scuola e sanità pubblica, salari e tutela delle partite IVA, e poi la pace. Schlein chiama all'unità gli alleati per una maggiore giustizia sociale e attacca duramente il governo. Meloni festeggia a Bari mentre a Taranto licenziano migliaia di lavoratori, queste le sue parole. Al Senato la legge elettorale, scontro sulle regole per la raccolta firme necessaria alla presentazione delle liste, ne sarebbero troppe da raccoglierne, e Salvini scalda i motori in vista del raduno della Lega Pontida, tenta di mantenere la leadership. Sul fronte sindacale fa discutere la proposta del segretario della UIL Bombardieri, che chiede una detassazione straordinaria sugli extra profitti delle industrie delle armi e della difesa. In chiusura, domani i funerali di Emma Bonino. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio Roma.
0: Grazie Marco Trombetta. Così la politica. Allora veniamo agli esteri, ci sono tante pagine, perché sia la Russia che l'Ucraina continuano a intensificare la loro guerra aerea. Nella notte nelle ultime ore un drone russo ha colpito una stazione di servizio nella città di Aiodin. Siamo nel nord-ovest dell'Ucraina e siamo vicinissimi al confine con la Polonia, secondo quanto viene riferito dalle autorità ucraine. Questi attacchi alle stazioni di servizio sono diventati così frequenti che una catena ucraina ha iniziato a installare delle gabbie di rete metalliche intorno alle proprie stazioni nella capitale Kiev per ridurre la zona d'impatto durante questi attacchi. E l'ultima azione ha suscitato anche una pronta reazione da parte dell'Ucraina, condannando le azioni del presidente russo Putin e il ministro ucraino Shiba, ha detto che i barbari attacchi della Russia al valico di frontiera tra Ucraina e Polonia a Iaudin non sono solo continuazione dei suoi attacchi ai nostri confini di Stato, questo è il terrore di Putin, scrivono gli ucraini, che bussa direttamente alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Il valico di frontiera è stato chiuso brevemente, ma è tornato poi a funzionare ieri mattina. Dicevo, siamo a Iaudin, che è uno dei numerosi valichi di frontiera tra Ucraina e Polonia, attraverso i quali transita una notevole quantità di aiuti militari e umanitari occidentali diretti in Ucraina. E vediamo un'altra notizia che stiamo seguendo ormai da diversi giorni, perché gli Houthi avanzano nello Yemen e stanno aumentando anche la pressione su una delle rotte più delicate del commercio mondiale. Dopo la conquista di Mocha, Dubab e l'isola di Parim, il movimento, che è sostenuto dall'Iran, rafforza la propria presenza sullo stretto di Bab el Mandeb. Ecco qui il servizio del nostro Matteo Respeti.
2: Direttore, buongiorno. L'offensiva degli Houthi nello Yemen ha aperto un nuovo fronte nella crisi medio orientale e ha riportato il Mar Rosso al centro degli equilibri energetici mondiali. Tra il 10 e l'11 settembre, il movimento sostenuto dall'Iran ha conquistato il porto di Mocha, raggiunto Dubab e preso l'isola di Perim nello stretto di Bab el Mandeb. Le forze del governo yemenita, riconosciuto internazionalmente, si sono ritirate da diverse posizioni e hanno annunciato una controffensiva. Il punto strategico è proprio Bab el Mandeb, la porta meridionale del Mar Rosso. Nel secondo trimestre del 2026, secondo l'Energy Information Administration statunitense, attraverso lo stretto sono transitati in media 8,1 milioni di barili al giorno di greggio e prodotti petroliferi. Gli Houthi non hanno annunciato una chiusura totale, hanno dichiarato che la navigazione resta sicura per le compagnie non saudite. Ma il controllo di Dubab e Perim aumenta la loro capacità di minacciare il traffico. L'avanzata si accompagna però alla ripresa di attacchi contro l'Arabia Saudita. L'8 settembre missili e droni Houthi hanno colpito obiettivi e infrastrutture nel sud del regno, provocando 73 feriti. Parallelamente, un attacco con droni partito dall'Iraq ha costretto Riyadh a chiudere temporaneamente l'oleodotto East-West. 1200 km con flussi recenti tra 4 e 5 milioni di barili al giorno, fondamentale per aggirare lo stretto di Hormuz. È questa la conseguenza più pesante dell'offensiva degli Houthi. L'Arabia Saudita si trova sotto pressione sia a est, con Hormuz fortemente ridotto dalla guerra tra Stati Uniti e Iran, sia a ovest, con Bab el Mandeb sempre più esposto alle azioni Houthi. Sul terreno il costo umano cresce. Oltre 82.000 persone risultano sfollate dall'inizio di settembre. L'inviato ONU Hans Grundberg ha parlato di una nuova e più pericolosa fase della guerra. Gli Stati Uniti per ora forniscono intelligence a Riyadh, ma non hanno annunciato un nuovo intervento diretto contro gli Houthi. A te la linea, direttore.
0: Grazie Matteo Respinti, le 6:15. Allora, rimaniamo sempre gli esteri, perché qui ci sono le elezioni. In Svezia era un referendum sull'estrema destra e alla fine l'estrema destra non l'ha vinto. Almeno secondo gli ultimi dati dello scrutinio, sto guardando, diciamo, non manca molto, ma non ci sono ancora, non c'è ancora la fine dello spoglio. I democratici svedesi SD, la formazione di Jimmy Åkesson, fondata nel 1988 da un gruppo di neonazisti e oggi alleata di Giorgia Meloni a Strasburgo, non ha sfondato. All'annuncio degli exit poll è poi calato il gelo sul quartier generale degli SD, perché rispetto al 2022 sono arretrati dalla seconda alla terza posizione con il loro 17,7, erano al 27,9 dei socialdemocratici e il 19,8 dei moderati, che sono loro alleati e che esprimono il premier uscente Kristersson. Però da quello che vedo la situazione dovrebbe essere questa: le due coalizioni sono testa a testa, ma c'è la prevalenza sempre più netta del centro-sinistra. In questo momento sarebbero stati distribuiti 176 seggi a centro-sinistra e centro-destra, insieme a SD sarebbe a 174. E quindi, diciamo, c'è un allargamento della forbice che fino a qualche ora fa era molto minimo, ma certamente da quello che vedo dovrebbe stabilizzarsi su questa cifra. 176 seggi al centro-sinistra e 173 al centro-destra. E poi ci sono le altre elezioni, quelle che stiamo seguendo e che seguiremo sempre di più con grande così interesse, anche dal punto di vista non solo politico ma anche sociale, che sono le elezioni di midterm. Il servizio di Michele Cece.
3: Direttore, buongiorno, buon lunedì. Meno di 2 mesi ci separano ormai dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Un voto atteso da tutto il mondo, non solo dall'America, per varie ragioni, a partire naturalmente dalla consueta ma importante posta in gioco. Oltre ai 435 seggi alla Camera dei Rappresentanti, 35 seggi al Senato, pari a un terzo del totale, 36 governatori degli stati e numerosi scrutini locali. Un test cruciale per la democrazia americana a 2 anni dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, per quanto la dinamica delle elezioni di medio termine sia quasi sempre molto prevedibile. Il rinnovo delle Camere, infatti, procura quasi sempre terreno fertile per il partito avverso a quello del presidente. Per i repubblicani, in questo caso, alla quasi certezza di perdere il controllo della Camera si aggiungono anche magre chance di mantenere quello del Senato. Per riconquistare la maggioranza, ai Dem basterebbe togliere al partito di Trump 4 seggi alla Camera e 4 al Senato. Un'impresa niente affatto impossibile, anche perché dei 35 seggi senatoriali in palio, i repubblicani devono difenderne ben 22 contro 13 per i democratici. Il Grand Old Party è tenuto completamente sotto scacco dal tycoon, che all'apice della stessa convention, in cui ha promesso un dividendo di $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria repubblicana nei 2 rami del Parlamento, si è anche lasciato scappare una frase altamente evocativa: fate finta che ci sia io sulla scheda. Per i democratici si profila chiaramente un'occasione di rivalsa dopo l'umiliante sconfitta del 2024. L'obiettivo più ambizioso arriva da 12 candidati liberal freschi di nomination, che ne hanno parlato proprio ieri con il Washington Post. Servirsi appieno dei poteri d'inchiesta conferiti alle Camere per fare luce sull'arricchimento personale di Donald Trump, sull'uso di poteri pubblici al servizio di interessi personali, non da ultimo nella gestione della politica estera, ma anche sull'IC, sull'amnistia generale per i fatti di Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e sugli episodi di pressione che hanno coinvolto università, aziende e media. La battaglia è solo all'inizio. A lei la linea, direttore.
0: Prometto che seguiremo con grande approfondimento da qui a novembre, praticamente tentando ogni giorno di avere un collegamento o comunque un servizio o comunque un'intervista sul midterm. Chiudiamo questa prima parte di riepilogo con la Corte d'Appello Civile di Milano, che ha confermato il provvedimento con cui a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà dunque essere messo in atto entro e non oltre il 28 di ottobre. Vediamo lo sviluppo di questa notizia con Nicola Compagnone.
4: Direttore, do il buongiorno qui al timone a Gianni Del Vecchio, caporedattore economico di Repubblica. Torniamo a parlare di ex Ilva perché la situazione è sempre più grave.
5: La Corte d'Appello ha confermato la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Chiusura dell'area a caldo con la motivazione sostanzialmente che il diritto alla salute viene prima del diritto di fare imprese e soprattutto della tutela occupazionale. Cioè praticamente i giudici milanesi hanno detto che fermare la produzione dell'Ilva, la parte soprattutto che riguarda gli altoforni, quindi la produzione a caldo di acciaio, è prevalente, insomma, visto le scorie di amianto e di altri polveri che insomma vanno a inquinare l'area di Taranto, è prevalente appunto rispetto sia alle questioni economiche relative al diritto di fare impresa e anche alle tutele occupazionali.
4: Ecco, a proposito di occupazione, qual è la posizione dell'esecutivo?
5: Con un Ilva che lavora solamente con la cosiddetta area a freddo, ebbene circa la metà dei 9.000 dipendenti diretti non sarà più utile, si rimarrà senza lavoro, e qui interviene in campo il governo, che dovrà garantire si spera, gli ammortizzatori sociali per quelle persone, e soprattutto a questo punto dovrà accelerare la scelta di chi si comprerà lo stabilimento di Taranto, ma anche appunto quelli sparsi in giro per l'Italia, e dovrà decidere appunto se privilegiare la cordata italiana oppure i due gruppi stranieri, gli indiani di Jindal e l'americano Flax, che sono tuttora in gara, anche se nessuno dei due gruppi stranieri poi convince fino in fondo.
4: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: Grazie Nicola Compagnone, la musica di Sky Newman.

0: Le 6.25 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora apriamo la pagina degli esteri, abbiamo già dato moltissime notizie. Saluto il primo ospite che è Marco Di Lido, lo ricordo, direttore del CESI. Buona mattina, buon lunedì.
1: Grazie, buongiorno a lei direttore, un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Senta, ci sono ancora allarmi per l'invadenza dell'intelligenza artificiale, ci sono anche le richieste di rallentare lo sviluppo. Amodel di Antrofica ha sostanzialmente evocato uno scenario più estremo, entro 6-12 mesi potrebbe arrivare a padronirsi di praticamente internet, di tutto internet. Trump però ho visto che va avanti, dice no, perché fermare, chi vince questa sfida alla fine vince tutto. E poi ricordo anche che ci sono gli usi bellici dell'intelligenza artificiale e forse lì si capisce molto bene perché Trump vuole andare avanti, è così?
1: Assolutamente direttore, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale pone, per quanto riguarda la politica internazionale, tre sfide principali. La prima è una sfida di sostenibilità economica. L'intelligenza artificiale è uno strumento che consuma tantissima energia e quindi ha bisogno di rimodulare quelle che sono le capacità dei paesi di produrre energia elettrica e quindi di approvvigionamento. In secondo luogo ha bisogno di data center, di tanti data center, di tanti elaboratori per i dati di cui ha bisogno l'intelligenza artificiale, e quindi questo si ricollega alla corsa alle materie prime critiche, a tutte quelle componenti che poi servono per costruire i chip e i circuiti, banalmente, di questi supercomputer. In questo momento questo comparto è controllato dai paesi emergenti e in particolare dalla Cina. Ultimo punto, chi ha più capacità di calcolo può agire in maniera più veloce sui mercati, può agire in maniera più veloce per quanto riguarda la previsione sugli sviluppi dei fenomeni internazionali, e in terzo luogo può avere macchine più precise in grado di supportare gli uomini nel campo di battaglia, dagli aerei a soprattutto i droni. Resta un punto di domanda: sarà la macchina a decidere e quanto, o sarà l'essere umano? Questo è un dilemma ancora aperto, perché è vero che l'essere umano scrive il programma, dà il prompt, per dirla con il linguaggio attuale, ma è anche vero che dall'altra parte la macchina ha un margine di autonomia sempre maggiore. Io sono d'accordo una volta tanto su Trump quando dice chi controllerà, chi vincerà la corsa all'intelligenza artificiale sarà una, o se no la superpotenza mondiale del futuro.
0: In questo momento però allora sarebbe la Cina.
1: In questo momento sarebbero Cina e Stati Uniti, perché entrambi in maniera diversa e con approcci diversi sono il top di gamma quando si parla di intelligenza artificiale al mondo.
0: Grazie a Marco Di Lido, questa è la notizia che campeggia su moltissimi giornali internazionali e quindi anche giornali nazionali. Le 6.29 all'ascolto di Giornale Radio, nella seconda parte parleremo molto di, torneremo a parlare di politica, sentiremo le voci della giornata di ieri, i dibattiti, grandi dibattiti politici, e torneremo anche a parlare, cosa importante, di legge elettorale. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
2: Quando vuoi capire cosa succede senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6:32. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
5: 6:33, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. I vostri messaggi, se volete, audio o scritti al 334 11 56 22. Nella prima parte abbiamo parlato molto di esteri, stiamo seguendo anche l'evoluzione degli ultimi momenti dello spoglio delle votazioni in Svezia, dove avanti il centro-sinistra e l'ultradestra ha perso dei consensi. Le altre notizie politiche sono certamente la chiusura della festa dell'unità ieri a Reggio Emilia con Elly Schlein, ma anche la ripartenza della discussione sempre più accesa sulla legge elettorale, e di questo che poi parleremo tra poco. Intanto ascoltiamo qualcosa di buono, la musica dei Cooks.

0: Questa è la musica che apre e chiude le pagine qui al timone 6:37, giornale radio con Daniele Biacchessi. Allora, il focus di quest'oggi è tutto di politica, perché ieri ci sono state due feste, una dell'UDC dove era presente la premier Giorgia Meloni e l'altra che è la festa dell'unità che si è conclusa ieri a Reggio Emilia con il comizio di Elly Schlein. Allora andiamo con ordine e parliamo di Giorgia Meloni alla festa nazionale dell'UDC e dice che c'è ancora molto, moltissimo da fare e che le sfide sono molte del governo, però il governo non scappa. Sentiamo Giorgia Meloni.
1: L'UDC rappresenta una componente molto preziosa della famiglia del centrodestra e io voglio ringraziare ognuno di voi per il lavoro straordinario che fa ogni giorno, sia in Parlamento sia sul territorio, per rendere ancora più forte, ancora più incisiva l'azione dell'esecutivo, raccontare ai cittadini i tanti traguardi che abbiamo raggiunto insieme finora. Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita, da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni. Sono convinta che l'altra grande innovazione che stiamo regalando a questa nazione, accanto a quella della stabilità, della quale si è ampiamente discusso, particolarmente negli ultimi 10 giorni, sia proprio il ritorno alla coerenza.
0: Ritorno alla coerenza, dice Giorgia Meloni, che poi sfodera un po' tutte le cose che a suo avviso il governo ha fatto e deve ancora fare. Sentiamo ancora Giorgia Meloni.
1: Noi sappiamo perfettamente quale sia la strada da seguire ogni giorno e quella strada è rispettare gli impegni che sono sanciti nel programma. Gli italiani ci hanno detto cosa dobbiamo fare, noi lo stiamo facendo passo dopo passo, con costanza, con determinazione. È quello che abbiamo fatto fin dal primo giorno ed è esattamente quello che continueremo a fare fino all'ultimo, perché la missione che ci lega è chiara: costruire un'Italia più consapevole di se stessa, della propria forza, delle proprie potenzialità. Abbiamo ancora moltissimo da fare e chiaramente le sfide che questo tempo ci sta mettendo di fronte sono particolarmente complesse, però gli italiani devono sapere che c'è un governo che rimane ogni giorno al lavoro per dare risposte, che c'è un governo che tiene la barra dritta, che c'è un governo che non ha paura, che c'è un governo che non scappa. Devono sapere anche che lo stiamo facendo insieme a tutte le forze che da oltre 30 anni sono i pilastri del centrodestra, che del centrodestra rappresentano la sua ricchezza più grande. Quindi davvero grazie, grazie del vostro lavoro, grazie di questa festa, ovviamente buona festa nazionale.
0: Così Giorgia Meloni, insomma, questo è quanto nel centrodestra. Ieri è stato il giorno però di Elly Schlein, questo è stato il giorno in cui per la prima volta la leader del Partito Democratico ha detto di essere pronta per le elezioni, anzi ha detto di più: siamo talmente pronti che prima si va al voto meglio è. Sentiamo Elly Schlein ieri alla festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia.
2: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese. E le dico già una cosa: visto che il suo governo è stato così inutilmente lungo, prima è meglio è per il paese.
0: E intanto davanti a migliaia di persone, quindi è stato un po' un bagno di folla per Elly Schlein, è tornata a parlare di programma, ha detto che bisogna accelerare il programma comune. Sentiamo Elly Schlein.
2: Ora è tempo di accelerare sul programma comune, ora è tempo di accelerare, non partiamo da zero però, questo bisogna dirlo molto chiaramente, ma dalle tante proposte unitarie che abbiamo presentato in questi anni. E guardate, io penso che non basterà una somma di proposte concrete, per quanto valide, servono i valori. Quello che dobbiamo offrire al Paese è una visione del presente e del futuro che emancipi le persone dal bisogno.
0: Così Elly Schlein, E sono stati giorni in cui il dialogo, soprattutto nell'opposizione, è stato un po' a distanza, anche Conte era andato anche lui alla festa di Reggio Emilia, ieri era quella del Fatto Quotidiano. Questo è un piccolo appunto di Giuseppe Conte, del leader dei 5 Stelle, sul Partito Democratico. Facciamo vedere come è ancora un po' difficile, ma non impossibile, da parte delle due forze politiche principali mettersi d'accordo sulla leadership. Sentiamo Conte.
3: Ma noi non possiamo preventivamente metterci nelle mani di un'altra forza politica, che sia il PD o qualsiasi altra forza. Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica, per quanto ci riguarda, per fare le nostre battaglie. Due, ricordo che ho proposto all'inizio del dibattito al Partito Democratico un'altra possibilità. Si preoccupano del fatto che ci possa essere un clima divisivo, che non lo sarà mai per quanto mi riguarda, poi vi spiegherò perché. Allora ho detto, facciamo come alle regionali.
0: Così Giuseppe Conte. Allora do il benvenuto al senatore Walter Verini del Partito Democratico. Buongiorno, buona mattina.
4: Salve, buona mattina anche a voi.
0: Ha sentito le voci di Eli Schlein e quelle di Conte. È stata una giornata, anzi sono state queste le ultime giornate in cui si è capito molto della coalizione di centro-sinistra. Da una parte abbiamo Eli Schlein che dice siamo pronti per le elezioni, non abbiamo paura, anzi prima si vota meglio è, anche ha detto che bisogna accelerare sul programma comune. Dall'altra ha sentito Conte dire no, noi dobbiamo andare avanti con le primarie perché il concetto del partito più forte di una coalizione non è un concetto, diciamo così, democratico, non deve essere egemone nel Partito Democratico. Cioè, io gliela dico esattamente come la penso, cioè penso che Eli Schlein stia facendo uno sforzo veramente disumano per cercare di mettere insieme questa coalizione, che non è facile mettere insieme oggettivamente, e che Conte abbia più smania di diventare Presidente del Consiglio che non di fornire al paese un quadro di stabilità politica con una nuova maggioranza.
4: Ma guardi, io concordo in pieno, lei ha usato un termine disumano, io voglio dire sovrumano, meglio, la Schlein sta facendo uno sforzo sovrumano per cercare di costruire un'alternativa a questo governo che io penso faccia veramente dei danni gravi al paese, questa è la nostra opinione, ma credo di molti italiani, e che non affronta i problemi della vita vera del paese e dei cittadini. Detto questo, quindi questo sforzo sovrumano va dato atto al PD, alla Schlein di praticarlo. Io ho però, e ieri è stata molto chiara a Reggio Emilia la nostra segretaria, Conte ha questo obiettivo che sembra prevalere su tutto. È vero, quella dice sì, però la guida devo essere io perché ho fatto già il Presidente del Consiglio, perché sono affidabile. Del resto non voglio veramente alimentare nessunissima polemica, però è capitato che quando i candidati nelle regioni erano candidati di 5 Stelle, vedi Fico in Campania o la Todde in Sardegna, tutto l'elettorato del PD si è schierato senza nessunissimo problema, cosa che non è avvenuta invece di converso, non è avvenuta in Liguria con Orlando, non è avvenuto a Venezia con Andrea Mastella. Insomma, l'elettorato di 5 Stelle, se non è un candidato suo, non sempre tutto si mobilita, ma questo sarebbe una cosa molto grave. Ma c'è ancora un passo prima da compiere, e ancora ci sono elementi divisivi sulle cose da fare, molte cose le facciamo insieme, le abbiamo fatte insieme, abbiamo tante battaglie comuni che ci uniscono in Parlamento e anche in giro per l'Italia, nel Paese, ma ci sono ancora alcune questioni che sarebbe superficiale mettere da parte. Bisogna mettersi d'accordo sul programma, alla svelta. E ieri, ed è l'ultimo concetto che dico, i problemi su cui mettersi d'accordo ce ne sono alcuni importanti. Uno, ieri Conte l'ha detto con grande veemenza, l'Ucraina, ecco lì, e la Schlein ieri sera ha detto il contrario di quello che ha detto Conte, giustamente, perché ha detto noi non possiamo cessare di aiutare in tutti i modi l'Ucraina. Ma difendere l'Ucraina vuol dire difendere un'idea di sicurezza, un'idea d'Europa, vuol dire anche difendere la sanità, difendere il lavoro, difendendo l'Europa, difendendo l'Italia, e perché si difende, difendendo l'Ucraina, ecco, si difende anche l'Italia.
0: Verini, lei ammette...
4: Conte lo deve capire
0: ecco,
4: questo.
0: No, d'accordo, ma lei deve ammettere, diciamo, che per, non per me, che diciamo... mi occupo di questo e da molti anni, ma per il cosiddetto elettore medio e soprattutto per quell'elettore che non vota più voi, non vota più il centro-sinistra e ce n'è, questi messaggi non di unità generale, questi messaggi, diciamo così, polemici portano un po' ad una disaffezione, per cui se da una parte c'è stato a marzo una grande opposizione sulla questione del referendum sulla giustizia, non è detto che poi quella opposizione, questo l'avevamo già detto allora ma lo vorrei ribadire ancora oggi, venga tradotto in una fiducia estrema da parte di quelli che hanno votato no alcuni mesi fa, traducendola poi in una scelta politica. Voglio dire, questa idea che sta emergendo di non unità all'interno del centro-sinistra allontana l'elettorato, non lo avvicina.
4: Ma lei ha detto una cosa assolutamente giusta, sarebbe stato e sarebbe superficiale pensare a travasi automatici da referendum, non è proprio così, tra l'altro a referendum sono una serie di personalità che non faranno campagna elettorale per le politiche, perché sono magistrati, sono personalità che non militano nei partiti e magari non faranno campagna elettorale, ma detto questo... Allora io gliela dico così, nel PD si discute molto, abbiamo anche a volte opinioni diverse, ma è un partito plurale, e io però ho alcune preoccupazioni che ha espresso per esempio Speranza nei giorni scorsi, anche a Reggio Emilia due giorni prima, o altri esponenti politici. Le primarie, se non supportate da un programma davvero blindato, ma blindato non in maniera autoritaria, perché c'è una sintesi vera, convinta, le primarie rischiano di essere divisive. I toni che si usano in questi giorni, in queste ore, da parte dei candidati possibili, potrebbero poi lasciare delle scorie, perché le primarie saranno non una passeggiata, qualcuno vorrà vincerle le primarie, e allora saranno portati, specialmente Conte, uso questo termine, a radicalizzare le posizioni, e questo potrebbe, dopo le primarie, lasciare degli strascichi che sono sbagliati in campagna elettorale, negativi. Allora, che fare? Decidano un programma in 10 giorni, chiusi in una stanza i leader, e lo facciano, costruendolo poi naturalmente anche nel paese, non nel chiuso di una stanza.
0: Li costringeremo a farlo, li costringeremo a farlo, li porteremo dentro in una stanzina.
4: Dico l'ultima cosa, mi pare che Conte abbia detto chiaramente che non vuole nessuno del PD, perché sarebbe egemoni. Beh, Allora, non è reato a essere generosi. Io, se si votano le primarie, sarò schierato con la Schlein, ma non è reato anche provare ancora, c'è tempo, a individuare una sintesi, perché c'è bisogno di unità e non di divisione.
0: Grazie. Allora, io do grazie a Walter Verini, ovviamente, di tutto quello che ci ha raccontato, anche della sua disponibilità. E allora andiamo con l'ultima parte, che riguarda un libro, che è un libro abbastanza particolare, e lo hanno scritto Guido Bandiera e Gabriele Moroni. Benvenuto, Gabriele Moroni.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, qui torniamo indietro nel tempo a una figura importante, ed era Aldo Moro. Perché torniamo indietro nel tempo? Perché il vostro libro si chiama Un affare interno, e voi avete lavorato sugli archivi ufficiali, gli archivi della CIA, Pentagono, Dipartimento di Stato americano, soprattutto sugli archivi americani. Alcuni di questi documenti sono inediti, altri li conoscevamo, però danno un quadro che dà e offre la conferma perché Aldo Moro era inviso dai governanti di Washington.
5: Sì, direi che è già stata messa bene a fuoco la particolarità, vorrei dire la peculiarità del libro, che è basato in buona parte su carte desecretate, carte della Casa Bianca, del Dipartimento di Stato, della CIA, del Pentagono. Qual è la prima e principale considerazione che spiega anche il titolo? Un affare interno. Perché da subito c'è da parte degli Stati Uniti la decisione di negare ogni concreta collaborazione con l'Italia, quindi un netto diniego di impegnare allo scopo della liberazione di Moro, prigioniero delle Brigate Rosse, gli imponenti apparati di sicurezza e di intelligence USA. Diniego motivato dal rigido divieto di mischiarsi in questioni interne. E questo emerge già subito, già quel 16 marzo. Moro è da poco ostaggio dell'EBR, e via Fani ci sono ancora i corpi senza vita degli uomini della scorta, e il segretario di Stato americano Cyrus Vance scrive alla rete di dirigenti e funzionari federali, scrive diverse cose, tra l'altro questione legate, scrive, alle forze dell'ordine e alle modalità per assicurare la giustizia agli autori di questo crimine sono responsabilità del governo italiano, che sta vigorosamente rispondendo alla situazione. Noi non siamo stati contattati per nessuna richiesta specifica e non ci aspettiamo di riceverla. E Vance è ancora più esplicito due giorni dopo, quando con un gramma cifrato all'ambasciata americana in Italia scrive: sfortunatamente la nostra possibilità di aiutare in situazioni come il rapimento Moro è pressoché nulla. Se riceverete una richiesta di aiuto potremmo mostrarci partecipi, ma non vogliamo incoraggiare in nessun modo l'idea che ci possa essere molto che possiamo fare in tali questioni interne, cioè strage di via Fani, sequestro Moro, affari interni dell'Italia. Perché? Beh, è certamente una regola politica degli Stati Uniti, una regola cui però non è estranea come il fatto che la figura di Moro negli anni è diventata sempre più, vorrei dire, sospetta.
0: Ecco, però Moroni, io la interrompo un attimo, mi scusi, perché in realtà poi le cose non sono andate così, perché noi sappiamo con assoluta certezza che un emissario americano è arrivato in Italia, quindi qualcuno l'ha chiamato, e peraltro questo emissario ha un nome, un cognome, e ci sono anche carte e quantità industriali, libri e quant'altro. Quindi in realtà quello che voi avete trovato sono le prime, diciamo, le prime avvisaglie di un comportamento che poi ci sarebbe stato comunque operativamente, perché noi sappiamo che questo emissario ha anche partecipato alle riunioni del Viminale durante i 55 giorni di Moro. Quindi diciamo che poi alla fine si sono smentiti da solo gli americani, cioè inizialmente hanno pensato che fosse un problema interno, che doveva essere un problema interno, però poi sì, in Italia sono venuti e poi ovviamente, da quello che si capisce, non hanno fatto nulla perché le cose andassero poi come sono andate.
5: Sì, l'osservazione è giustissima. Venne Steve Pičenik. Steve Pičenik è un personaggio sicuramente singolare, psichiatra, ma anche funzionario del Dipartimento di Stato. Certo, venne in Italia, però venne soprattutto, e questo emerge dal libro, con in affiancamento al governo italiano e soprattutto al ministro dell'interno Cossiga, ma fu soprattutto il suo ruolo, almeno questo emerge dalle carte che abbiamo consultato e pubblicato, un ruolo, come dire, di mantenimento del quadro politico in questa bufera, e la sua missione non durò molto. Il 16 aprile lui tornò, Spiceri tornò a Roma, e il 18 aprile, cioè due giorni dopo, uscì il falso comunicato che vedeva Moro giustiziato e il suo corpo abbandonato nelle acque ghiacciate del lago della Duchessa.
0: Che poi fu un falso clamoroso. Grazie a Giuseppe Moroni. Sono le 6.59, ho proprio un minuto di tempo velocissimo per leggere i vostri messaggi. Claudio Vigoni ne manda alcuni. Il primo, buongiorno direttore, l'intelligenza artificiale dichiara Trump ha troppi bug. Serenità, Claudio Vigoni. E poi c'è Donato da Roma che dice: se Elli vuole risolvere i problemi con Renzi, Demolition Man, stiamo freschi, dice Donato da Roma. E poi Gabriele da Milano: caro direttore, questo signore deve andare a lavorare o a zappare, lui e la sua unità di guerra e sanità in Ucraina, uno speranzoso, mamma mia, dice il nostro Gabriele da Milano. E un altro ancora, Claudio Vigoni, che dice: buongiorno direttore, in questo momento storico i programmi politici confondono e allontanano i cittadini perché restano astratti, mentre i fatti concreti uniscono e creano fiducia perché sono misurabili e trasparenti. Insomma, parzialmente sono d'accordo, caro Claudio Vigoni. Allora, le 7 in punto, tra poco ci sono le ultime notizie e poi c'è l'attimo fuggente. Noi ci siamo qua belli freschi domani mattina alle 6. Alè.
6: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli

0: Sono le 7:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Attacco ad un convoglio in Ucraina presso il confine polacco. Nelle vicinanze un treno con diplomatici e nomi di spicca europeo, tra loro Boris Johnson. Aperta da ieri al Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, alle 19 la veglia civile, domani funerale di Stato. Il Napoli torna a sorridere, battuto il Bologna, la Juventus inciampa sul Sassuolo, stasera in campo Como, Roma e Inter.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Alessandro Ciselin e Jenny Di Gaetano. Per lo sport, Gerardo De Vivo. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo.
3: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petreus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri, della moglie, una 26enne di origine brasiliana, caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la camera ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Elly Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Alla mostra del cinema di Venezia, Italia, 0 titoli, Leone parla danese ed è donna. La regista Mayel Tuki della pellicola di Woman Unknown è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Il servizio.
4: Il verdetto che non t'aspetti emozione sorprende Venezia, riscrivendo la storia della mostra del cinema. Il Leone d'Oro vola in Danimarca omaggiando Woman Unknown della regista di origine egiziana Mai El Tuki con Rachel Zor di Nazza, unica regista donna delle 21 pellicole in concorso. 49enne nata a Charlottenlund, una delle aree più ricche del paese scandinavo, è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Nella mia vita, aveva detto in conferenza stampa prima della mostra, non ho mai letto un critico cinematografico parlare di genio quando deve commentare il lavoro di una donna. Il film, che racconta le danesi rasate e umiliate nel dopoguerra per aver avuto relazioni con i soldati tedeschi

0: Eschi si prende anche la Coppa Volpi per la migliore attrice Matilde Arcel, mentre la palma del miglior attore va a John Malkovich. Non festeggia, infine, il cinema italiano Magra Consolazione la gioia di Riccardo Scamarcio, miglior interprete nella sezione Orizzonti per I figli della scimmia. Dalle nostre parti il leone non appare dal 2013. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Calcio, la domenica della quarta giornata di Serie A vede il ritorno al successo del Napoli di misura in casa sul Bologna. In un finale rocambolesco la Juventus cade in trasferta col Sassuolo. Punti salvezza per il Lecce col Monza. Stasera i match di Inter, Roma e Como. Il servizio.
2: Poche chiacchiere, dobbiamo vincere. Detto, fatto. Il diktat della vigilia di Max Allegri è rispettato e dopo 3 sconfitte consecutive tra campionato e Champions, il Napoli torna alla vittoria, che è anche la prima stagionale al Maradona. Il successo di misura porta la firma di Lobotka al 61esimo, 1-0 su un Bologna mai pericoloso, fermo in classifica all'unico punto conquistato col Sassuolo. Proprio gli emiliani regalano la sorpresa della domenica, battendo 3-2 la Juventus. Al Mapei Stadium succede tutto negli ultimi minuti. Sassuolo in vantaggio con Sebastiano Esposito, ripreso all'82esimo dal subentrato Zegrova. Ancora avanti con Bowie all'89esimo, riacciuffato di nuovo da Zegrova al 91esimo. E all'ultimo respiro il gol dell'ex Azic consegna la vittoria alla banda Aquilani e mette in crisi Spalletti e i suoi. Nello scontro tra squadre con obiettivo salvezza, il Lecce batte 3-2 in casa il Monza. Doppio vantaggio salentino con Koulibaly e Thiago Gabriel, Mangas per il Monza, ancora Koulibaly e nel finale Zebaios. Oggi i match di 3 reduci dalla Champions, il Como ospita il Parma, Roma attesa dal Torino, chiude il turno Inter-Udinese. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
4: Sveglia, dormienti!
5: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il Morning Show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
6: Si è svegliato!
5: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
4: Questo è l'attimo fuggente!
7: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
8: Se ridurre le tasse significa far aumentare i consumi, se aumentano i consumi aumenta la produzione, se aumenta la produzione entrano anche più soldi nelle casse dello Stato. Copertura, stiamo lavorando intensamente anche per far sì che si possa vincere la grande sfida, che secondo me è la grande sfida dell'economia, quella di coinvolgere sempre di più i fondi privati.
9: Buongiorno! Lunedì 14 settembre 2026 e oggi si celebra l'esaltazione della Santa Croce. E ricordate, con la pazienza e la perseveranza si supera qualunque ostacolo. Ciao!
10: Buongiorno Giornale Radio, Jerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno, vi sono mancato? Sono di rientro dalle mie meritate e godute vacanze settembrine. Allora, cos'è successo nelle ultime 2 settimane? Ma ve ne siete accorti o no? Che ci sono state più belle partite nelle 4 giornate di campionato di Serie A quest'anno che di tutto il campionato scorso. Ma mi sa che quest'anno ci si diverte, eh? Ci si diverte tanto a vedere le partite. Spero anche le partite del Milan a sto giro, eh? È un po' come si sveglia, eh? Che non è spiegabile tra il primo e il secondo tempo questa evoluzione del Milan. E poi personalmente penso che Spalletti sia un ex allenatore. Ragazzi, vi voglio bene, Lega Lega, andate piano e sempre comunque forza Milan. Ciao ciao, ci sentiamo presto.
11: Sveglia dormienti, che le partite più belle del campionato di cui parla Jerry, campionato bellissimo, il Cagliari è in testa alla classifica, ma lasciamo perdere, le partite più belle e più spettacolari si stanno verificando anche in Europa. Ieri fino nel cuore della notte era in corso la sfida fra destra e sinistra in Svezia, sfida all'ultima scheda, e colpo di scena. La destra estrema non è riuscita a fare cappotto e ha vinto la coalizione guidata dai socialisti. All'ultimo voto la leader Magdalena, Magda per i suoi fan, è diventata, o almeno ha vinto con la sua coalizione, forse per 2 seggi, questo mentre mancano ancora un pugno di schede, ma il totale provvisorio che vi do aggiornato adesso, 6.273 schede su 6.626, quindi mancano solo 400 sezioni, e 176 seggi a 173 la coalizione di centrosinistra rispetto a quella di centrodestra. I socialdemocratici che guidano questa coalizione, socialisti socialdemocratici, sono al 28,1%, mentre come dire, gli sfidanti, anzi gli uscenti che governavano di centrodestra, il partito che insegue, diciamo, è al 19,9%. Insomma, una vittoria sul filo, però apprezzabile, ed è una vittoria che dice molto nella notte, perché anche in Svezia c'erano tutti i cliché di quello che abbiamo sentito in questi tempi: no agli immigrati, remigrazione, tutto il repertorio. Ebbene, sono andati forte, ma non ce l'hanno fatta a vincere. Anzi, scrive il Corriere della Sera, hanno addirittura perso qualche voto in più nella complessità. E allora leggiamo subito la cronaca da Stoccolma, Irene Soave per il Corriere della Sera. 11 mesi fra novembre 2021 e ottobre 2022 definiscono più di tutti la statura politica in Magdalena Andersson, acclamata come Magda, Magda dai sostenitori e dai detrattori, additata come grossuse, cioè grigia, socialista, un po' tecnocrate, una Olaf Scholz, una Gordon Brown col caschetto di platino. Per la sua formazione di economista, con studi a Harvard e voti massimi, per i suoi 7 anni da ministra delle finanze, per la serietà libresca che le fa dire nelle interviste alla radio svedese, non distingo fra Tom Hanks e Brad Pitt. E allo stesso tempo risulta la figura politica che gli svedesi ritengono più affidabile, lo è per il 46%, per la distanza fra le sue posizioni economiche decisamente socialdemocratiche e il rigore su tutto il resto, a cominciare dalla politica migratoria. 11 mesi, scrive il Corriere, nei quali Magdalena Andersson non solo è stata la prima donna a guidare il governo in Svezia, un paese in cui le donne fanno quasi tutto, eppure nessuna a 100 anni al suffragio universale era diventata ancora premier, ma soprattutto 11 mesi in cui Magda ha avviato l'adesione della Svezia alla NATO, interrompendo 2 secoli di non allineamento. L'adesione effettiva avvenne nel 2024 sotto Ulf Kristersson, ma la scelta politica la prese lei alla guida di un monocolore socialdemocratico che aveva appena 100 deputati su 249 di minoranza dopo la defezione dei Verdi di pochi mesi prima. Seguì poco dopo l'invio di armi all'Ucraina, altro passo storico per la Svezia, che dal 39 non inviava armi ai paesi in guerra. Nel 2015, anno spartiacque della politica migratoria, è ministra delle finanze e approva un bilancio extra per l'accoglienza di 162.000 richiedenti asilo. Poi però aderisce alla svolta della sinistra che porta un accordo multipartitico per chiudere le frontiere. Abbiamo cambiato una politica migratoria insostenibile, dice, da allora ne invoca sempre una restrittiva, una linea che somiglia a quella della danese Mette Frederiksen. Mostra così di aver preso sul serio le riserve dei 4 elettori socialdemocratici su 5 che nel 2018 approvavano la stretta, e di non voler lasciare alle sirene dei democratici svedesi, cioè il partito cardine del centrodestra, avere prime donne nella campagna elettorale. Bene, una campagna che Magdalena Andersson, simbolo elettorale, una rosa rossa, ha dovuto giocare quasi tutta di sponda con le politiche migratorie del paese. L'intero dibattito è stato dettato dai democratici svedesi, partito di ultradestra anti-immigrazionista, seguito con grande attenzione dalla stampa internazionale dopo la vittoria dei simili dell'AfD in Germania. La coalizione di centrosinistra che lei guida era partita con un vantaggio del 10% sul centrodestra. Una settimana dopo l'altra il vantaggio si assottigliava, tanto che fino all'ultimo è sembrato possibile la sconfitta anche alla cauta Magda, che alla festa elettorale dei socialdemocratici, scrive il Corriere, ha tardato un bel po' a presentarsi. Ma quel dato finale di ieri sera, quel dato della notte, quel rotondo 28,1%, è meno del risultato dei socialdemocratici alle elezioni del 2022 che persero, ma in ogni caso un voto enorme in quest'epoca, quasi un voto da partito in massa vecchia scuola. Per le coalizioni, se fosse incaricata di formare il governo, Magdalena si è tenuta carta bianca, potrebbe esplorare un governo di larghe intese con i moderati dell'uscente Ulf Christensen, che ha passato campagna elettorale a darle dell'inconsistente, della teorica, della teleguidata da sinistra, oppure potrebbe allearsi con i suoi amici naturali, Verdi e Sinistra, che però in passato hanno dato instabilità al governo socialdemocratico. Secondo alcune analisi potrebbe persino guidare ancora un governo di minoranza da sola, lo ha già fatto ed è passata alla storia. Bene, era importante raccontare subito questo risultato controtendenza, come vedete, fra una forza non tradizionale, mutante in questo scenario, e soprattutto raccontare di questa spallata non riuscita per un soffio della destra incardinata sui democratici. Bene, bene, bene. E adesso 334 11 11 622 per le vostre voci. Tanto da dire, tanto, salta il vertice sul petrolio fra l'Iran e gli stati del Golfo, gli Houthi ormai hanno messo in sicurezza lo stretto di Bab el Mandeb, e pensate addirittura in questo dibattito che si era aperto sull'intelligenza artificiale è stata detta una cazzata fantastica, e chi l'ha detta? L'ha detta Trump. Pensate, si diceva frenare, rallentare, muoversi in sicurezza, arriva lui e dice: no, ma che scherziamo, chi vince questa sfida vince tutto, non possiamo rallentare per niente al mondo. Ale, premio platino per Donald J. Trump. Ma si è svegliato presto Nicola Compagnone sul ponte di comando, l'avete sentito, riconosciuto dai suoi stilemi musicali. C'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino. Sentiamo il discorso di Eli Schlein alla festa dell'unità di ieri.
12: Siamo testardamente unitari non perché ce l'abbia ordinato il medico, ma perché ce lo chiedete voi, che volete e meritate un'alternativa dopo il fallimento di Giorgia Meloni dal punto di vista economico, sociale, ambientale. Noi non vogliamo costruire l'alleanza contro i nostri avversari, ma per le cose che vogliamo e possiamo fare insieme per l'Italia.
11: Ancora, ancora Eli Schlein.
12: Ora è tempo di accelerare sul programma comune. Ora è tempo di accelerare. Non partiamo da zero però. Questo bisogna dirlo molto chiaramente, ma dalle tante proposte unitarie che abbiamo presentato in questi anni. E guardate, io penso che non basterà. una somma di proposte concrete per quanto valide. Servono i valori. Quello che dobbiamo offrire al Paese è una visione del presente e del futuro che emancipi le persone dal bisogno.
11: Conte, il Partito Democratico non sia egemone. Le primarie sono necessarie. A questo discorso della festa dell'unità risponde il discorso di Giuseppe Conte alla festa del fatto.
13: Ma noi non possiamo preventivamente metterci nelle mani di un'altra forza politica, che sia il PD o qualsiasi altra forza. Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie. Due, ricordo che ho proposto all'inizio del dibattito al Partito Democratico un'altra possibilità. Si preoccupano del fatto che ci possa essere un clima divisivo, che non lo sarà mai per quanto mi riguarda, poi vi spiegherò perché. Allora ho detto, facciamo come alle regionali.
11: Attenzione, perché continua la polemica sulla legge elettorale. L'ultima truffa, chiamiamola così, di una legge che commette molte truffe, è l'innalzamento della soglia per raccogliere le firme. Pensate, quando Giorgia Meloni nel 2014 entrò in Parlamento per la prima volta, lo fece raccogliendo appena, si fa per dire, 40.000 firme, e adesso, come ricorda Alessandro Onorato, vuole imporre di raccoglierne 400.000. Questo è il super sbarramento. Per chi non è dentro il palazzo, la casta si difende, chi vuole entrare, ed è merito, trova il muro, ed è meritoria la battaglia dei 5 Stelle, che potrebbero avere, la notizia dell'ultima ora, una lista concorrente di Beppe Grillo, hanno già il diritto alle loro firme, ma chiedono giustamente che questa soglia enorme sia abbassata. L'altro grande tema importante per il campo largo è che mentre Lichlein ribadiva sì alle armi in Ucraina, Conte diceva no, basta, se vinco io bisogna finire con le armi all'Ucraina. Dunque è una campagna che si interseca ormai già con quella delle primarie, con una grandissima, grandissima differenza. Le primarie nel campo largo portano due punti di vista contrapposti sull'Ucraina. Ma attenzione, leggiamo anche i titoli dei giornali di destra: tasse, bonus e casa, il piano del governo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani, scrive Libero, e si studia un nuovo ecobonus. Salvini, bisogna riformare l'ISEE, presto assegnate 60.000 case pubbliche. E poi vedete quel titolo virato alla maniera di Libero: basta armi a Kiev, Conte sfascia il campo largo sull'Ucraina. E leggiamo anche La Verità, perché è bello, la cosa bella di questo programma è che abbiamo tutte le idee, tutti i titoli diversi, e allora La Verità la... Salvini svedese fa sudare l'Europa. La Verità titola su questa sconfitta elogiando l'impresa che però non ha portato la vittoria della Salvini svedese. Ale, le vostre voci al 334 11 11 622.
14: Buongiorno a tutti, sono Fidelio da Monza. Volevo dire una cosa a proposito dei dormienti. Ma il comparto giornalistico non parla più del fatto che la Meloni non parla e non fa conferenze stampa con i giornalisti da un bel pezzo? Ma secondo voi vi sembra normale che un presidente del Consiglio deve far sapere le sue cose, che poi sono interessanti e interessate per i cittadini, soltanto negli amici suoi, nelle reti Mediaset, diciamo in quasi tutte quelle della Rai, evitando ovviamente tutti quelli che gli potrebbero fare il contropelo, perché a lei gli piace soltanto andare dove che i giornalisti gli allisciano il pelo. Ma è così o mi sbaglio io? Ciao dormienti.
15: Fa piacere sentire che in Svezia il centrosinistra si appresta a vincere le elezioni dopo tutto il fracasso che è stato fatto per la Sassonia-Anhalt, il land più insignificante della Germania, e spero che ci sia speranza anche per l'Italia. È una speranza, ahimè, vana, perché in Svezia il centro-sinistra è realmente socialdemocratico, non ha fra in coalizione un partito populista né carne né pesce come 5 Stelle, che purtroppo, temo che sarò buon profeta, saranno la rovina dell'Italia e ci regaleranno, tra tante virgolette, un altro governo di destra con Giorgia, e auspicando che insieme a Giorgia non ci sia pure Vannacci. Ciao Fabrizio a Milano.
16: Giorno generale da Scalea. Allora, dopo due sconfitte il Napoli torna alla vittoria contro un Bologna coriaceo, che addirittura era passato pure in vantaggio, però era fuori gioco il gol, quindi è stato giustamente annullato. Però poi Napoli ha giocato bene, insomma. E poi devo fare una nota di merito al Torello della Calabria, Favasulli, cioè sto ragazzo, questo qua secondo me è titolare, nulla che, e poi pure per la nazionale vi dico che è un grande giocatore, ed è secondino di questo passo, non si monta la testa, questo sarà un crack, no, non sto scherzando, sarà un crack. Poi per quanto riguarda poi la Juventus, bene, ha vinto, no, ha perso, che fa, ha vinto, ha perso, non si capisce, Spalletto ormai è in confusione, vabbè, come al solito. E poi Maldini che insomma fa un incidente, ma questo ragazzi, ma non è che andiamo addosso a Maldini perché è sbattuto che la macchina ci sta, e va bene così. E poi ultima nota di merito per la Svezia, che i fascisti, i nazisti erano convinti che passavano avanti e l'hanno presa, come dicono a Napoli, nelle, vabbè, non lo diciamo, occhio, va bene così, buongiorno a tutti.
11: E allora dalla stampa un dossier che mi sembra molto importante, la conseguenza della notizia che vi ho dato in apertura: petrolio e stretti chiusi 4,6 milioni di barili in meno dopo la conquista della penisola di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi. Pensate, rischio Brent a $120 al barile. E Trump chiede a Zelensky di non attaccare più le raffinerie russe finché questa crisi di prezzi non sarà finita. Pensate che intrico. Trump chiede un cambio di strategia all'Ucraina per effetto della conquista dello stretto da parte degli Houthi. Mamma mia, incredibile, fantastico, terribile. 334 11 11 622 per i vostri messaggi in questo mondo sempre più globale e interconnesso. A fra poco.
17: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
18: Attimo fuggente.
19: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
20: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA immessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: E se non trovo parcheggio? E se
19: negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
24: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
25: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
24: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
25: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
26: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
27: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 7 e 35 minuti.
3: Guidare informati.
4: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata, buon inizio settimana da Paolo Sergio e dalla redazione. In Lombardia code per il traffico attorno a Milano, in particolare in tangenziale nord, da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Code inoltre sulla Milano Meda, da Cesano Maderno a Palazzolo. Code anche in A4 tra Monza e Cinisello nelle due direzioni. Su questa arteria ci sono code anche tra Capriate e Cavenago verso Torino. In provincia di Varese code su Viale Aeronauti tra Cardano al Campo fino all'accesso al Terminal 2 di Malpensa. Verso Bologna in A13 circa 3 km di code tra Ferrara Sud e Altedo. A Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano verso la capitale. A Napoli code per un incidente in A3 tra Napoli Centro e il bivio per la 1 in ambo i sensi. Ripercussioni in A1 con code dal centro direzionale verso Napoli. Ci sono inoltre code per un incidente sull'asse di supporto non la Villa Literno, circa 3 km tra Caivano e Carinaro verso Villa Literno. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
5: È l'ora dell'attimo fuggente.
6: È svegliato!
5: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
7: Questo è l'attimo fuggente!
8: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
9: Buongiorno Giornale Radio e ben ritrovati. Sì, per tutta l'estate vi avevo perso. Già, il segnale qui non prendeva, quantomeno qui in Gallura. Allora, io non capisco, a parte che sono contenta che la Svezia sia scampata al pericolo, però io mi chiedo una cosa: come si fa ad essere affascinati dai destri, da queste persone che ammazzano l'ambiente, tutto ciò che di brutto c'è è colpa degli immigrati, fanno politiche sociali a favore e solo dei ricchi, quindi perché molta gente è affascinata da questi, insomma? Per cui sì, io l'ho fatta semplice, ma nella maggior parte dei casi è proprio così. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia e ben ritrovati a tutti, ciao!
10: Ciao Luca, oggi è il nostro primo giorno di scuola.
11: Un saluto da Flaminia e Gabriele da Roma.
10: Ciao, un bacione.
12: Non sfondare nell'elettorato tra gli elettori da parte della sinistra contro un governo che ha poco o nulla da raccontare se non la sua durata, evidentemente puntano ad un ventennio, significa che veramente dall'altra parte i vari Conte, Schlein, Catoianni sono di una mediocrità incredibile. Non c'è una da parte loro una dichiarazione importante, credibile, un programma, nulla, nulla al momento. Come possono pensare di vincere le elezioni? Saluti Marco da Napoli.
13: Ma Telese, posso chiederti un favore? Mi traduci le minchiate che dice la Slime? Non so se parla italiano, non so cosa dice, cioè cosa dice al popolo, non si capisce un cavolo.
14: Sono Donato da Roma, ma veramente volevo rispondere al nostro sempre informatissimo Fabrizio da Milano che il governo di destra della Meloni ce l'ha regalato il Partito Democratico. Letta, Enrico Letta, alla ricerca della mitica agenda Draghi, escluse il Movimento 5 Stelle, senza voler fare nemmeno un accordo di desistenza al Sud, insomma, e ci ha regalato questi 5 anni disastrosi. Adesso si ribalta e adesso può vedere che la colpa è del Movimento 5 Stelle che ha fatto venire la Meloni al governo. E chissà poi il nostro grande Letta non si fosse messo d'accordo con qualche potere forte, perché a quei poteri forti andava bene sia Letta che Meloni alla stessa maniera. Dorato da Roma.
6: Beh, d'accordo penso addirittura no, però non c'è dubbio che quella di Letta fu la scelta che è stata pagata duramente. E come accade spesso misteriosamente nella politica italiana, Letta è scomparso. Non sappiamo se si sia rifatto una vita, se viva sotto altro nome, però certo politicamente è scomparso senza neanche fare un bilancio di quell'errore drammatico della campagna elettorale del 2022 che spianò la strada al centrodestra. Allora, vi dicevo di tanti pezzi interessanti di contorno, ce n'è uno sulla Stampa che mi interessa molto, di Simonetta Sciandivasci. I bonus sono insufficienti, la denatalità è irreversibile, le società europee devono adattarsi. Ecco, è ciò che appare dal Demography Report europeo, che esclude a breve un'inversione di tendenza sulla natalità, quindi la grande malattia che preoccupa il nostro tempo. Sentiamo come parte questo articolo. Adattamento è la parola che fa scandalo quando si parla di calo demografico. Bizzarro. Rifiutiamo l'idea che ciò che regola e consente da sempre le nostre e tutte le vite su questo pianeta possa contenere indicazioni su come affrontare il fatto che invecchiamo più di quanto nasciamo e anche più di quanto moriamo. Così adattarsi all'ambiente è regola di sopravvivenza, mentre adattarsi al calo demografico risulta una resa all'apocalisse, fiancheggiamento della fine dell'umanità. È un equivoco grave, dice la Sciandivasci. Adattarsi alla decrescita della popolazione è invece un'ineludibile e doverosa azione di realismo e pragmatismo, perché per ora, per i prossimi decenni, il quadro demografico non è destinato a cambiare. È, in un'altra parola scandalosa, irreversibile. Più anziani, parecchi dei quali non autosufficienti e bisognosi di cure e assistenze costanti, meno adulti, sempre più indaffarati anche al lavoro di cura, specie se donne, pochissimi bambini. È sostenibile? No, non senza cambiare il nostro modello di welfare, che resta basato su un tipo di famiglia che non c'è e non ci sarà mai più. Così dice Alessandra Minello, demografa dell'Università di Padova e autrice del saggio Senza figli, pubblicato alla Terza. Per cambiare il welfare serve cambiare sguardo e cultura. Quello che ci serve per affrontare la denatalità da correttiva deve diventare adattativa, e ce lo dimostra l'Europa, dove ci sono paesi da sempre i primi posti nella classifica dei superdotati di welfare, in cui tuttavia si registrano crolli di nascite che, sebbene non siano simili a quelli italiani, i più alti, sono più potenti proprio perché avvengono in realtà virtuose. L'ultimo Demography Report che la Commissione Europea ha diffuso a luglio si intitola Trasformazione demografica in Europa, comprende il cambiamento, adattarsi alle sue conseguenze. È scritto proprio così. Quello che in premessa scrive il report è che il calo è iniziato negli anni 60 e che i dati a nostra disposizione impongono di abbandonare l'idea che nel prossimo futuro possa esserci un'inversione di tendenza. Non è un dato scolpito nella pietra. Comunicare però onestamente questa incertezza è un fatto di giustizia e equità. Se in questo momento dicessi una curva demografica destinata a salire nel 2050, implementeremmo politiche che sono risultate finora fallimentari. In Italia applaudiamo paesi meritoriamente più vicini alle famiglie, proviamo a mutuarne i modelli, sebbene siamo paesi dove i bambini hanno smesso di nascere anche lì come prima. Il report europeo dice: se quei modelli non sono più sufficienti e ce ne siamo accorti molto tardi, significa che abbiamo sbagliato a valutare la situazione, abbiamo impiegato un criterio di giudizio che si è rivelato inadatto. Bene, questo è il cuore. Meno nati in Italia e Europa, meno nati anche nei paesi virtuosi, bisogna cambiare paradigma. E soprattutto mi dispiace perché questo lo soffre, abbiamo bisogno degli immigrati. Le 7:44, le vostre voci al latte fuggente, sentite ancora la Meloni alla festa nazionale dell'UDC. Ancora moltissimo da fare, sfide complesse, ma il governo non scappa.
15: L'UDC rappresenta una componente molto preziosa della famiglia del centrodestra e io voglio ringraziare ognuno di voi per il lavoro straordinario che fa ogni giorno, sia in Parlamento sia sul territorio, per rendere ancora più forte, ancora più incisiva l'azione dell'esecutivo, raccontare ai cittadini i tanti traguardi che abbiamo raggiunto insieme finora. Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo, che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni. Sono convinta che l'altra grande innovazione che stiamo regalando a questa nazione, accanto a quella della stabilità, della quale si è ampiamente discusso, particolarmente negli ultimi 10 giorni, sia proprio il ritorno alla coerenza.
6: Ancora.
15: Noi sappiamo perfettamente quale sia la strada da seguire ogni giorno e quella strada è rispettare gli impegni che sono sanciti nel programma. Gli italiani ci hanno detto cosa dobbiamo fare, noi lo stiamo facendo passo dopo passo, con costanza, con determinazione. È quello che abbiamo fatto fin dal primo giorno ed è esattamente quello che continueremo a fare fino all'ultimo, perché la missione che ci lega è chiara: costruire un'Italia più consapevole di se stessa, della propria forza, delle proprie potenzialità. Abbiamo ancora moltissimo da fare e chiaramente le sfide che questo tempo ci sta mettendo di fronte sono particolarmente complesse, però gli italiani devono sapere che c'è un governo che rimane ogni giorno al lavoro per dare risposte, che c'è un governo che tiene la barra dritta, che c'è un governo che non ha paura, che c'è un governo che non scappa. Devono sapere anche che lo stiamo facendo insieme a tutte le forze che da oltre 30 anni sono i pilastri del centrodestra, che del centrodestra rappresentano la sua ricchezza più grande. Quindi davvero grazie del vostro lavoro, grazie di questa festa, ovviamente buona festa nazionale.
6: Ma che stiamo sentendo, Pino Daniele? Che Alan Parsons Project. Alessandro Sallusti a Realpolitik: fino a marzo questo governo va avanti, i deputati e senatori non vogliono perdere la pensione.
16: 9. I deputati, sia di destra che di sinistra, i senatori ovviamente, percepiranno la pensione della legislatura non prima di marzo, quindi fino a marzo questo governo va avanti e andrà avanti anche sostenuto dalla sinistra, perché anche a sinistra non vogliono perdere la pensione. Questo è, capisco che è un po' banale, un po' triste, ma il tema è esattamente quello.
6: A destra discutono dei temi, dice Sallusti, ma quando si tratta di votare sono tutti compatti, 10.
16: Anche nel centrodestra ci sono sensibilità molto diverse tra i vari partiti, però segnalo che in 4 anni non c'è stato un voto disgiunto né in Parlamento né in Consiglio dei Ministri. Quindi vuol dire che ognuno si tiene le sue sensibilità, ma poi il governo del centrodestra appoggia l'Ucraina. Invece ieri abbiamo sentito dire a Conte che lui non firmerà, quindi voterà contro, diciamo così, non firmerà un programma elettorale che prevede il sostegno all'Ucraina. E lì cade l'asino, a destra possono discutere, Salvini può fare, dire quell'altro, ma poi quando si tratta di votare si vota tutti compatti.
17: Un giardino di pace e di poesia.
6: E è arrivato il momento che io più amo, quello del Gotham Project. Alza, alza il volume.

0: Travaglio ad accordi e disaccordi. Renzi sa solo distruggere.
1: No, Bersani è convinto di essere che sia il PD e il centrosinistra che sono vaccinati alle furbizie di Renzi. In realtà l'unico modo per vaccinarsi alle furbizie di Renzi è lasciarlo a casa, perché se lo riporti in Parlamento, come lo scorpione con la rana, a parità di situazione riprodurrà parità di comportamenti. Lui è capace solo a distruggere. La stampa internazionale lo ha definito Demolition Man. Nella sua vita non ha mai costruito niente, ha soltanto distrutto. L'ultimo che ha distrutto è se stesso, è il suo partito, ma il PD lo ha già distrutto due volte. I governi ne ha distrutti tre, quello di Letta, il suo e quello di Conte. Non c'è niente da fare, è fatto così, forse non è neanche colpa sua, è per questo che dovrebbe starsene a casa o a Riyadh o dove vuole andare, così potrebbe finalmente ritornare a prendere i soldi da Bin Salman, che una sacrosanta legge del governo Meloni gli ha impedito di continuare a fare. Se però questi sono così masochisti da volerci ricascare, io li voglio vedere quando succederà quello che saggiamente diceva Mieli.
0: Ancora.
1: E cioè quando Renzi, con una cricchettina di senatori di sua pertinenza e qualche transfuga che lui avrà reclutato nel frattempo tra le file dei forzisti in astinenza da poltrone, che giocheranno per un nuovo governo tecnico, terrà sotto ricatto l'eventualissimo governo di centrosinistra e a un certo punto, quando converrà a lui e a chi lo manda, lo farà cascare e darà a quelli che vorranno tornare in poltrona il governo tecnico di larghe intese. Noi siamo abituati a dimenticare. Renzi in questo momento si traveste da responsabile unitario perché deve tornare in Parlamento ad avere un seggio con l'immunità parlamentare. Dopodiché, quando sarà tornato in Parlamento, ritornerà esattamente quello opposto, altro che ravvedimento operoso. Allora, noi stiamo vedendo il lato B. Il giorno in cui inizia la nuova legislatura, rivedremo il lato A.
0: E attenzione, Renzi stesso alle comunali di Milano, sulle comunali di Milano tira fuori uno dei suoi divertenti calembour: centrodestra fa le ignazzarie, le larussarie, il centrosinistra le primarie. Avete capito? No, ve lo spiega lui.
2: Ma se ci saranno le primarie, come sembra, vediamo chi le vincerà. Il centro-sinistra fa le primarie, il centro-destra fa le ignaziarie, perché da qui, da questo palco, ieri La Russa ha benedetto Perego, aveva benedetto Lupi. Tra le primarie e le ignaziarie, la russiarie, preferisco le primarie.
0: E attenzione, una notizia di quelle che generano il sangue da Repubblica. Tonia Mastrobuoni, da Berlino corrispondente, ci informa che le chiese in Sassonia-Anhalt stanno cominciando a trasferire i migranti che hanno beneficiato dell'asilo ecclesiastico in altre regioni. Trasferiscono cioè le persone che sono state accolte e che sono protette ovviamente dalla Chiesa, ma dopo la vittoria dell'ultradestra è iniziato questo piano, diciamo, segreto, parzialmente riservato. Si spostano in altre regioni perché dicono non sono più sicuri. Invece io accolgo questo migrante che viene dal profondo del Medio Oriente, che ha girato il mondo, che cerca di guadagnarsi da vivere in modo onesto. Accolgo in questo programma Giuliano Guida Bardi.
3: E buongiorno e buona inizio di settimana. E senti che meravigliosa Sarah Vaughan ci ha messo su il nostro Peter Bescapè per segnalare questo incredibile arrivo anche questa settimana del migrante.
4: Make up your mind to have.
5: Make up your mind to have.
4: No regret.
5: No.
3: Voleva Lola Wants, Lola Gets, caro Luca. E allora vedo che
0: è molto romantico Peter Beschiavè questa mattina, eh?
3: È un uomo geniale, non si capisce solo per quale motivo continui a rimanere per ragioni di antico affetto con una squadra che non merita di avere tra i suoi tifosi un uomo di quel genere. Meriterebbe di andare
0: non meritiamo
3: in
0: di
3: più
0: averlo.
3: Prestigio. No, non,
0: e
3: non
0: che dobbiamo fare vincere il Nobel per averlo.
3: Milan
0: scusa.
3: Non lo merita, non lo merita, non lo merita il suo Milan. Parlavo di quello, Luca sveglia.
0: Ah, ecco.
3: Dovrebbe passare armi e bagagli all'Inter.
0: Senti, mai visto questo dibattito sull'intelligenza artificiale? Con scienziati, obiettori di coscienza e dicono attenzione, sì, rischiamo, e arriva Trump e dice ma no, no, non fermiamo proprio niente, dobbiamo arrivare primi.
3: Guarda, devo dirti che sebbene, come tu sai, non sono mai stato un seguace di Trump, anzi tutto il contrario, mi sembra che l'unica cosa intelligente purtroppo la dica Trump in questo, soprattutto
0: Giuliano Antropic Barbi, bravo.
3: No,
0: bravo.
3: No, la dica Altan, se tu oggi hai guardato i titoli dei giornali, le prime pagine dei giornali, e hai visto la vignetta di Altan, capisci bene qual è la situazione, perché c'è il famoso donnone di Altan che si regge il seno e dice mi sa che vogliamo
0: chiudere il portone.
3: Quando l'intelligenza artificiale è già uscita dalla stalla.
0: Va bene, però che vuol dire? Che vuol dire? Non bisogna frenare niente?
3: Vuol dire che l'intelligenza artificiale è entrata nella storia e nella vicenda umana con una tale prepotenza e potenza che adesso pensare di dover fare quello che si doveva fare prima è tardivo. Pensare che le superpotenze, che rimarranno superpotenze solo nella misura nella quale controllano quel sistema dell'intelligenza artificiale, e parlo ovviamente solo degli Stati Uniti e solo della Cina, non faranno alcun passo indietro e non si fermeranno, e che invece è utile accompagnare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale insieme ad un ampio dibattito, ma pensare che si debba fermare e tornare indietro è se non altro velleitario, ma sempre perché voglio essere
0: ti regalo
3: di lunedì mattina.
0: L'ultima perla sulla manipolazione bellicista, tutti i giornali avrei visto titolano più o meno così, sto citando Repubblica, i droni di Putin sfiorano il treno dei diplomatici, è un avvertimento all'Unione Europea, poi tu leggi gli articoli con questo titolo e scopri, colpita locomotiva al confine fra Ucraina e Polonia, che c'erano sì Boris Johnson e un consigliere della Meloni che si chiama Saggio, non è una battuta, ma erano su un altro convoglio, dopo la panzana del drone l'altro giorno, adesso si voleva colpire il treno dei diplomatici, però hanno colpito un altro treno, o sono demoniaci o sono delle pippe spaziali sti russi, che per colpire il treno diplomatico ne hanno colpito un altro.
3: Vabbè, vai a fare queste piccole differenziazioni. Certo è che i droni corrono lungo i confini dell'Unione Europea, e se mi permetti, quelli che a quei confini ci vivono e ci stanno, qualche perplessità.
0: Tu e dell'Ischlein continuerete a sostenere la guerra, vediamo cosa decidono.
3: Mentre tu e il tuo conte continuerete a non farlo.
0: Sì,
3: però,
0: sì, il mio conte.
3: Se tu hai già notato.
0: Questa è la posizione di chi non vuole continuare a devastare le nostre economie e far vincere i nazisti in mezza Europa, concedendogli pure la bandiera della pace.
3: Come vedi, la mia previsione era giusta sui nazisti anche per quello che riguardava la Svezia. Quando ci sono elezioni nazionali, le forze democratiche sono ben attente a mantenere e i popoli democratici a mantenere ferma e dritta la barra. Certo è che se tu hai ascoltato dai nostri ascoltatori già da oggi e poi in relazione le contributi audio di Elie Schlein e di Giuseppe Conte, capisci bene che la strada per le elezioni che sono fra qualche mese, per il cosiddetto programma comune sul quale secondo la Schlein siete così già ben avanti, è una strada molto ripida, molto in salita e piena di trabocchetti.
0: Senti, invece Giuliano, invece siccome conosci molto bene l'Arabia Saudita, la frequenti anche per lavoro, questa notizia secondo me è clamorosa del danneggiamento dell'oleodotto diretto fino al Mar Rosso. Il 4% dell'offerta mondiale, quella che passava fino a ieri per l'Arabia Saudita, salta.
6: È una notizia clamorosa non solo per quello che riguarda l'Arabia Saudita, che è in un momento di particolare difficoltà, anche ma per quello che riguarda gli equilibri geopolitici dell'area, perché gli Stati Uniti si sono fino a questo momento rifiutati di fornire l'accordo previsto, è arrivato in soccorso il Pakistan e c'è una riunione dei BRICS di straordinaria importanza di cui dovremo parlare, e lo facciamo però subito dopo il giornale radio che incombe.
0: Suspense.
7: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334-1111-622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.

0: scoperta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Sono le 8 e 5 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ciselin.
4: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petraeus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
3: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Eli Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Alla mostra del cinema di Venezia, Italia, 0 titoli, Leone parla danese ed è donna. La regista Mayel Tuki della pellicola di Woman Unknown è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Gianni Di Gaetano.
5: Il verdetto che non t'aspetti emozione sorprende Venezia, riscrivendo la storia della mostra del cinema. Il Leone d'Oro vola in Danimarca omaggiando Woman Unknown della regista di origine egiziana Mai El Tuki con Rachel Zor di Nazza, unica regista donna delle 21 pellicole in concorso. 49enne nata a Charlottenlund, una delle aree più ricche del paese scandinavo, è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Nella mia vita, aveva detto in conferenza stampa prima della mostra, non ho mai letto un critico cinematografico parlare di genio quando deve commentare il lavoro di una donna. Il film, che racconta le danesi rasate e umiliate nel dopoguerra per aver avuto relazioni con i soldati tedeschi, si prende anche la Coppa Volpi per la migliore attrice Mathilde Arcel, mentre la palma del miglior attore va a John Malkovich. Non festeggia, infine, il cinema italiano, magra consolazione e la gioia di Riccardo Scamarcio, miglior interprete nella sezione Orizzonti per I figli della scimmia. Dalle nostre parti il Leone non appare dal 2013.
3: Calcio: il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions.

0: La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hadžić, 3-2, anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: Comunque vada a finire, dopo il voto al Senato e alla Camera, la legge elettorale della maggioranza si presenta come una creatura politica imperfetta, confusa, un gran pasticcio rivolto a ricompattare le tante desiderate dei partiti che sostengono il governo guidato da Giorgia Meloni, più che definire le regole di una democrazia compiuta e che contiene tutto e il suo contrario. Una legge che resta incostituzionale in molte sue parti. Con il nuovo sistema delle preferenze potrà essere eletto al massimo il 25% dei parlamentari. Permane un premio di maggioranza abnorme a chi arriva al 42%, quindi ad una minoranza del paese. Al di là delle opposizioni, 160 costituzionalisti hanno denunciato l'incostituzionalità della legge e andranno avanti con i ricorsi per coinvolgere la Corte. L'obiettivo è che la Corte Costituzionale si pronunci prima delle prossime elezioni, perché, dicono gli esperti, non si può andare a votare con una legge anche solo sospetta di incostituzionalità. L'ultima norma inserita nella legge elettorale riguarda l'aumento esponenziale del numero delle firme richieste alle forze politiche non presenti in Parlamento per correre alle politiche. La misura antiframmentazione proposta da Fratelli d'Italia e riformulata dal governo quadruplica le sottoscrizioni e obbliga le nuove formazioni a raccogliere almeno 300.000 firme distribuite su 49 collegi nell'arco di un solo mese, cioè il tempo che passa dalla convocazione delle elezioni al deposito delle liste. Si tratta di una misura che limita il principio di rappresentanza politica e concentra la sfida elettorale su pochissimi simboli abbinati alle coalizioni principali, tagliando fuori ogni forma di politica dal basso, tipo liste o patti civici.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. È l'ora dell'attimo fuggente.
3: È svegliato!
1: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
4: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
5: Buongiorno mondo, Cristina da Roma. Volevo un secondo dire a quel radioascoltatore che diceva che Meloni praticamente parla solo quando parla solo con chi gli pare, che questo è il motivo per cui è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Perché è solo quello, io sono convinta da tanto che il fatto che lei non parla e in questi 4 anni nessuno gli ha potuto fare domande scomode e di conseguenza nessuno ha potuto ascoltare qualcosa che gli accendesse un pensiero negativo riguardo al popolo italiano, dico. E quindi questo è, quindi hai pienamente ragione. Buona giornata a tutti, ragazzi.
6: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano, Danilo da Ravenna. Dunque, io questa mattina vorrei rispondere molto brevemente alla signorina da Olbia. Carissima, te ti chiedi il motivo per cui ci sono delle persone in Italia che ancora oggi votano a destra. Beh, guarda, la risposta è semplicissima, non è che ci vuole tanto a capirlo. Per un motivo molto semplice. Perché mai dovrebbero votare Conte, Schlein e Fratoianni? Ecco, questa è la risposta. Ciao ciao, buona giornata, Danilo da Ravenna.
7: Luca, un brano da usare per introdurre quando presenti Giuliano Guidabardi. Ah, su Antonio da Lecce. Il testo non te lo so cantare, però. Dai.

0: Non potevo riposare.
1: Buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Ma per forza che devono, cioè, tutta questa propaganda pro guerra, per forza devono, con tutti i soldi che devono, che hanno già speso e che devono spendere per il riarmo, non possono fare altro che mettere la gente in condizione di aver paura. È un classico. Così nessuno dice niente se spendono quei soldi per armarsi e per proteggerci, tra l'altro. Lo fanno per noi, eh? Ah. Un saluto.
2: Eccoti.
3: Ed
2: ma come si può
3: ritornati.
2: Pensare di dedicare a Giuliano Guidi Bibi Bardi il più bel canto sardo indoeuropeo? Ma lui può avere una canzonetta, una cosa dei Pooh, una cosa così, ecco. Non
3: guarda,
2: esageriamo.
3: Mi è contento, anzi mi sento per pienamente rappresentato da Whatever Lola Wants, che il nostro Peter ha messo prima, quindi va più che benissimo. E torniamo a cose più importanti che parlare di queste cose che dovrebbero essere lasciate agli orari un po' più tardivi, quando si comincia con gli aperitivi. E veniamo torniamo all'Ucraina e a quello che sta accadendo ai confini dell'Ucraina, perché tu sarai in disaccordo, ma anche il premier polacco Tusk ha capito che prima o poi, più poi che prima, stanno arrivando ai confini dell'Europa e vogliono arrivare ai confini dell'Europa non perché sbagliano convoglio, come pensi tu, ma perché la situazione degenera, così come non si è trovato un accordo nel vertice di cui parlavamo prima della pausa del giornale radio, il 18° vertice dei BRICS, che si è chiuso proprio ieri sera a Nuova Delhi. Dovevano fare tante cose, dovevano arrivare ad avere una nuova valuta che sostituisse il dollaro, e invece ciprimerlo, e proprio perché mancava l'Arabia Saudita, mentre tutti erano rappresentati ai più alti livelli, c'erano Putin, Xi Jinping, Modi, Pezeschian, l'Arabia Saudita non ha mandato il proprio capo del governo e principe ereditario Mohammed bin Salman, ma è andato il principe Faisal bin Farhan, che dell'Arabia Saudita è ministro degli esteri. Insomma, l'Arabia Saudita ritorna centrale negli equilibri, soprattutto per quello che si vuole fare con i BRICS, che vogliono togliere agli Stati Uniti la loro principale arma, che non è l'arma nucleare, ma è il dollaro, usato come moneta di scambio nelle transazioni internazionali.
2: Ci sei?
3: Senza parole, sento.
2: No, pensavo che stavi proseguendo. Non so perché no. Hai tutta questa così, questo sorvolare sul tema su cui invece ti chiedevo un parere prima della pausa, cioè cosa succede secondo te in Arabia Saudita con l'interruzione dell'oleodotto?
3: Succede che l'Arabia Saudita che l'Arabia Saudita reagirà e ha già cominciato a reagire. La sua presenza è, come ti ho detto adesso, di secondo piano al vertice dei BRICS, è un messaggio di chiamata agli Stati Uniti, ma il secondo piano e la non assenza significa indicare agli Stati Uniti che se non arriverà l'aiuto militare richiesto e previsto, ci sono ben altri in grado di fornirla dall'altra parte. Quindi questo è quello che sta succedendo e che succede in Arabia Saudita. Saranno come sempre gli Stati Uniti a decidere da quale parte quel paese dovrà rivolgersi. Certo che ha mostrato bene e ampiamente che non ha le strade chiuse, ma che ce ne sono altre e aperte. Privare l'Arabia Saudita dello sbocco, cioè è quasi il 20% delle forniture mondiali, privarla dello sbocco al mare, sia solo dallo stretto di Hormuz per il Golfo Persico, sia sul Mar Rosso, che l'Arabia aveva utilizzato come parzialmente via alternativa, chiudendo Bab el Mandeb e facendole perdere il controllo di quello stretto, o meglio facendolo acquisire ai nemici dell'Arabia Saudita, non sono certamente un buon viatico per assicurarsi l'alleanza di questo importante paese del Medio Oriente.
2: Non c'è dubbio. Allora siamo messi male. Supereremo quota 120.
3: messi male, ma c'è chi sta peggio, ad esempio i nostri amici che continuano a subire le aggressioni russe ad Odessa, ed è per questo che dopo una lunga pausa estiva è tornato a trovarci Ugo Poletti.
2: Bentornato Ugo.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, saluti da Odessa.
3: Allora comincia subito con il tuo notiziario e dici com'è la situazione.
4: Ma la situazione, diciamo, non è molto diversa da quando ci siamo lasciati all'inizio dell'estate, nel senso che in breve sintesi, dopo l'inizio degli attacchi in profondità ucraini, che continuano, gli ucraini continuano a massacrare gli impianti di raffinerie di petrolio, non sauditi ma russi, e soprattutto hanno fatto quella campagna sorpresa di attacco di petroliere e navi che rifornivano sostanzialmente la Crimea, molte delle quali erano nel mare d'Azov, ma anche nel Mar Nero. Circa 200 sono state colpite e rese inservibili. I russi hanno, diciamo, aumentato la pressione, cioè noi riceviamo da tutto agosto un incremento di attacchi notturni e anche giornalieri. Di giorno succedeva molto di rado, adesso è regolare, e soprattutto con molti missili. Quindi aumenta la pressione, aumentano le vittime, aumentano gli attacchi sul residenziale, quindi sui civili, non tanto sulle infrastrutture. I fattori militari, quando le trovano, attaccano, ma soprattutto è la popolazione civile che più subisce il peso. E questo è, diciamo, se vogliamo fare un parallelo storico, è quello che succedeva nella Seconda Guerra Mondiale, perché la Germania cominciava a perdere, ma incrementava gli bombardamenti su Londra. Questo significa, vi dimostriamo che siamo ancora noi forti, siamo ancora noi potenti, possiamo punirvi quanto e come vogliamo. E questo è il menù a cui siamo abituati, e in prospettiva.
3: Non è che le reazioni ucraine si siano fatte attendere, però devo dire, in tutto questo periodo, anche con l'intensificarsi delle azioni russe, i colpi che ha assestato l'Ucraina, sì, arrivando addirittura in Siberia, non sono mica da ridere.
4: No, sono una roba sconcertante, perché ci sono due aspetti. Il primo aspetto è che la capacità di reazione ucraina, 3 anni fa nessuno la poteva prevedere, di riuscire. L'Ucraina è passata sostanzialmente da un paese che chiedeva insistentemente aiuti dall'estero, a un paese che inizia a produrli da solo, gli armamenti soprattutto, a un paese che inizia a produrli da sola. Perché? Perché questo, per ricordarcelo, durante l'Unione Sovietica l'industria militare aveva in Ucraina tutta la componente aerospaziale, motoristica molto forte, e hanno recuperato queste competenze, hanno un sacco di ingegneri, ma a questo si sono aggiunte un sacco di iniziative private. Qui c'è un settore privato di start-up, di giovani, di gente che dedita all'innovazione, che ha creato un modello molto, molto nuovo, cioè non è lo Stato che assegna la commessa come fanno per esempio in Russia. Qui sono le aziende piccole che si presentano al Ministero della Difesa e propongono prototipi nuovi. Questa è la prima novità. La seconda novità è che questi attacchi in profondità mostrano una Russia vulnerabile, cioè veramente è come entrare, scassinare un gioielliere e avere tutta la notte per scegliere cosa portarvi a casa. La Russia presenta una marea di possibili bersagli senza la possibilità di difendersi, perché il territorio è troppo vasto e le loro difese antiaeree non possono coprire tutto quel territorio immenso. Terzo, la cosa fondamentale, i russi adesso iniziano a sentire il fastidio della guerra, chiamiamolo fastidio, che significa code ai distributori di benzina, che significa inflazione, che significa adesso lo spauracchio della mobilitazione. Si segnalano circa 100.000 russi che sono scappati attraverso le frontiere della Georgia, dell'Armenia o del Kazakistan, perché non vogliono andare a essere chiamati a fare il militare. Un conto erano i volontari, un conto era convincere gli ubriachi, i disadattati, i criminali, ingenti regioni disperse nel profondo della Russia, un conto è prendere la gente delle grandi città, quelli non vogliono fare la guerra. Ecco, queste sono, diciamo, la sintesi dello scenario. Chiaramente questa cosa dà fastidio a Putin, crea malessere, la gente a questo punto si sente intaccata nel suo benessere, perché un conto è dire tifo per il nostro glorioso esercito, mi guardo in televisione i bombardamenti sull'Ucraina e mangio popcorn, adesso questa guerra rende la mia vita più difficile, mi scoccia, forse non è una buona idea. Ecco, questo è il grosso rischio, è il grosso, diciamo, la pressione politica che al cui Cremlino reagisce da una parte cercando di portare a casa vittorie che gli promettono i suoi militari, ma che non ha ancora conseguito. Aspettiamo la fine dell'anno, perché alla fine dell'anno hanno promesso a Putin conquisteremo il resto del Donbass. Quando dopo la fine dell'anno si accorgeranno che non riescono a farlo, perché alla velocità in cui vanno ci riusciranno tra 10 anni, a quel punto lì si spera che in primavera
3: si vedrà che cosa succede. Invece ti volevo chiedere,
4: esatto,
3: ti volevo chiedere, Ugo, abbiamo avuto la notizia qualche settimana fa, e poi passata un po' perché era agosto, un po' perché non è succosissima, sì, comunque la notizia che l'ex competitor, o meglio il competitor di Zelensky, l'ex ministro Fyodorov, è arrivato in Italia come consulente del nostro ministro della difesa. Avuta questa notizia in Ucraina e come è stata accolta? E secondo te, ultimissima domanda sull'argomento, Zelensky non ne sa niente?
4: Ma no, ma certo che lo sa. La vicenda di Fyodorov è stato certamente un errore politico strano, perché comunque Fyodorov è, come sapete e come lo dicono anche i giornali italiani, una superstar qua in Ucraina. Tra l'altro era l'unico ministro più longevo del suo governo. Sapete che Zelensky cambia i ministri come i calzini in continuazione, creando un grosso disorientamento e un grosso problemi all'organizzazione dello Stato, ma Fyodorov era rimasto lì intaccato, e l'averlo sostituito denota il fatto che nella politica ucraina è pericolosissimo fare riforme interne, razionalizzare. Fyodorov si mette la medaglia che aveva introdotto criteri di trasparenza, di gare più aperte, quindi andando a intoccare poteri, che significa anche traffici occulti, perché metti in trasparenza, allora quello che fanno di nascosto e che crea profitti va a colpire gruppi criminali, va a colpire gente che ha dei redditi assicurati, eccetera eccetera eccetera. L'ha attaccato evidentemente perché nel sistema politico ucraino, se tu vai a pestare troppi piedi, rischi tu personalmente. È una questione molto delicata e molto difficile. Però Fyodorov, stranamente, anziché accusare, perché poi Zelensky in maniera prudente gli ha offerto altri incarichi, ha detto: senti, va bene, ho dovuto cacciarti via perché sennò tagliano la gola a me, mia piccola sintesi, però diciamo ti offro qualche altro incarico. Lui ha rifiutato e l'ha sfidato in campo aperto. Questa è la sintesi. Perché l'ha fatto? Perché probabilmente sta già pensando al futuro, a future elezioni. L'incarico offerto da Crosetto è un riconoscimento, se vogliamo, prestigioso, è una mossa secondo me anche molto furba del nostro primo ministro, del nostro ministro della difesa, excusez-moi, ma non sposta di una virgola, cioè ok, un riconoscimento internazionale.
3: Cioè non è un favore fatto all'amico Zelensky?
4: Ma
3: lo prendiamo,
4: insomma,
3: da queste parti, gli diamo un bel po' di soldini e te lo togliamo un po' dai piedi.
4: Certamente, allora, da come funziona la politica internazionale e la diplomazia, Crosetto, prima di fare un'offerta del genere, si sarà consultato con l'ambasciatore ucraino a Kiev, perché queste cose non si fanno di nascosto per creare mal di pancia e malumori.
3: E non a un livello più alto, come immagino,
4: cioè,
3: io.
4: Il governo italiano non fa una cosa facendo un dispetto a Zelensky, ci mancherebbe altro, quella è la relazione che conta. Però, e quindi sicuramente può essere anche gli diamo un incarico per allontanartelo un po' da casa. Non mi aspetto che Fyodorov vada a Roma e lavori 100% a suo tempo per il governo italiano. Dai, non è facile che arrivi un consulente dall'esterno e faccia, cioè noi abbiamo cacciato via gente anche più influente di tipo Cottarelli che poteva fare un lavoro incredibile. Immaginatevi un ucraino che verrà, che, sì, può dare dei consigli. Secondo me è più una mossa d'immagine. Certamente ha molto da insegnarci, però non immagino che ci sarà. Se dovessero dare a Fedorov pieni poteri per ristrutturare il ministro della difesa italiano, ragazzi, qui è come provare a riformare, cioè è difficilissimo dall'esterno. No, è una bella mossa d'immagine, sicuramente in parte concordata, ma non particolarmente rilevante sul piano internazionale, secondo me.
2: Scusa, in parte concordata, sì, con il governo italiano, con chi?
4: Sì, certamente tra Roma e Kiev si sono messi d'accordo, si sono sentiti. Non fai una mossa del genere se pensi che l'altro si possa diciamo offuscare i rapporti. La relazione comunque con Zelensky, che è il leader dell'Ucraina, ecco, ci sono tanti accordi in ballo, deve essere mantenuta sotto un piano di serenità. Cioè, Se tu hai un rapporto d'affari con un'azienda, facciamo un esempio esterno, non vai ad assumere.
2: Sì, sì, sì, la mantieni in condizioni di potenziale serenità. Diciamo.
3: Esattamente il contrario, cioè che sia una richiesta di Zelensky a Meloni e che abbiano fatto un favore all'amico. Mi sembra la cosa più verosimile, poi ovviamente non abbiamo i dati, allora, e le notizie, però.
4: Potrebbe essere verosimile se domani Fedorov farmi i bagagli e si trasferisce in Italia. Io dubito che faccia questo. Cioè, questo si può fare quando, che ne so, immaginiamo che Meloni debba togliersi dai piedi un competitor politico in Italia e gli dia un incarico europeo. Ecco, questo è un modo per allontanarlo. O gli dia un incarico internazionale alle Nazioni Unite. Questo è un modo per allontanare un competitor politico e dargli una posizione prestigiosa, ma in quel caso lì la persona che riceve il nuovo incarico deve trasferirsi in un altro posto, in un'altra sede, e lavorare. Fedorov ha un incarico abbastanza indefinito, non penso che lo vedrete a Roma, lo vedrete qualche volta, farà un salto, spenderà qualche settimana, non credo che si trasferirà e mollerà l'Ucraina. È più interessante quello che Fedorov fa con gli Stati Uniti. Ci sono degli accordi con grosse aziende americane, è interessante il rapporto che lui ha con Musk. Quelle sono le relazioni, cioè Fedorov cosa ha da spendere? Questa competenza e questa conoscenza dell'industria militare e di quella digitale. Lui è un ideale ambasciatore per grossi progetti industriali tra queste industrie, e quindi secondo me le sue relazioni americane sono meno conosciute, cioè sono conosciute ma meno controllate e più strategiche di quelle con l'Italia, con tutto rispetto per
3: e
4: il
3: lo vedremo
4: paese,
3: dalla sua presenza prossima avventura, sì, nel dibattito ucraino. E intanto, caro Ugo Poletti, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e averci dato un quadro di quello che vede dalla tua Odessa. Grazie ad Ugo Poletti.
4: Grazie a voi.
2: Grazie,
4: ciao,
2: buongiorno.
3: Luchino, bisogna fermarsi per la pubblicità.
2: Fermiamoci un istante, torniamo di slancio.
5: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
6: L'attimo fuggente.
5: Ritorna tra poco. Giornale Radio.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next, Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 8 e 36 minuti.
4: Guidare informati.
5: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico più intenso del solito questa mattina attorno a Milano. Ci sono rallentamenti e code a tratti in tangenziale ovest tra Rho e Corsico verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e da San Donato a viale Forlanini verso Smate. Code a tratti anche in A4 tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Monza e viale Certosa verso Torino. Traffico sostenuto attorno a Bergamo con code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro. Entro verso l'aeroporto, in tangenziale sud, dal bivio per Grassobbio al bivio per Clusone in ambo i sensi. A Torino code in tangenziale nord, da Borgaro a Statale 24, in sud da Sito a Corso Francia. In A13 code per lavori tra Ferrara Nord e Altedo verso Bologna. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina verso Firenze. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna, tratti tra Roma Sud e San Giovanni, e in esterna da Roma Nord a Cassia. Code inoltre sulla Flaminia Nuova, dal raccordo a Corso Francia in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli code per un incidente in A3 tra Napoli Centro e il bivio per la 1 in ambo i sensi e ripercussioni in A1 da Casoria verso Napoli Centro. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: È l'ora dell'attimo fuggente.
7: È svegliato!
6: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
8: Questo è l'attimo fuggente!
9: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
10: A proposito dell'avvento di questo governo, Meloni, a me sembra di ricordare che era stato Renzi a rifiutare di fare l'accordo con i 5 Stelle e quindi mettere Conte, spingerlo tra le braccia di Salvini. È un errore di memoria o la verità è questa? Grazie, Pippo da Milano.
11: Buongiorno banda, vorrei rispondere a un vostro ascoltatore da Milano che la scorsa settimana mi ha accusato di poca onestà intellettuale in merito alla mia correlazione tra i due sondaggi SVG e X in merito all'adesione degli italiani all'invio di armi. Ok, io sono contro l'invio di armi, sono contro la logica della guerra, la stiamo pagando tutti. Forse il nostro caro amico da Milano non la sentirà la crisi, ma noi la stiamo sentendo molto bene, noi lavoratori, noi che viviamo di lavoro, ok, stiamo vedendo che tutto sta andando a dei prezzi improponibili, nemmeno con stipendi buoni riusciamo più a sopravvivere. Quindi se vuole continuare la guerra, bene, ci sono molti modi per essere coerenti, ma io che sono coerente, sono onesto intellettualmente, continuo con la mia idea e la mia battaglia politica. Meno armi, più welfare. Un abbraccio, Lorenzo da Campi.
12: Buongiorno, Giornale Radio, Leonardo della provincia di Cosenza. La natalità è bassa perché non bastano i bonus ad aiutarla. Basterebbero fare due o tre cose. Innanzitutto le medicine gratis per i bambini, almeno per i bambini, perché pur avendo esenzione, avendo tutto, praticamente molte medicine sono tutte a pagamento e costano tantissimo. Uno sciroppo per la tosse sotto i 25 euro non si trova. Chi ha uno o due figli? Domani qui in Calabria inizia la scuola, praticamente già ti devi conservare quelle 200-300 euro solo per evitare, per non trovarti per poter comprare solo le medicine. Quindi basterebbe soltanto la sanità gratuita per i bambini fino a 14 anni, non lo so, 18 anni, però almeno gratuita quella, perché ci vogliono un mare di soldi. ai primi colpi di tosse già ti inizia a girare la testa, perché ci vogliono tantissimi soldi. I libri della scuola, come fai a fare figli se ogni anno ci vogliono dalle 3 alle 400 euro di libri perché cambiano due parole? E farmacia diventa impossibile, e gli alimenti per bambini sono, questo è il problema, che dai il bonus 1000 euro appena nasce e poi non ti bastano al primo raffreddore. Quindi penso che sia così, bisogna cambiare totalmente il welfare per quanto riguarda i bambini, e la natalità si aiuterebbe sicuramente. Grazie mille, buona giornata.
7: Grazie a questo lampo di opinioni, tocchiamo diversi tavoli. Io volevo solo chiederti una cosa telegrafica, poi magari ne parliamo dopo nel momento Fazzolo. Ma come si fa a finanziare la guerra se Zelensky continua a colpire il petrolio che poi non arriva a noi? Cioè è come una campagna autolesionistica.
13: Ma non, come tu sai, chi è che attacca è la Russia e non Zelensky che si difende, quindi
7: no, ma qui stiamo parlando dei bombardamenti sulle raffinerie. Se tu bombardi le raffinerie e sei alleato di paesi che ti sostengono e poi restano senza petrolio per quei bombardamenti, che razza di follia
13: è? Le raffinerie russe, Luca, e noi non dovremmo,
7: le raffinerie russe che sono il petrolio mondiale, l'unico forse che è rimasto in circolo, visto che adesso si chiude la rotta saudita o comunque si ridimensiona. No, c'è qualcosa che proprio, almeno uno dovrebbe mettere una condizionalità. Non ti do le armi se non bombardi, nel tuo piano folle di spezzare le reni alla Russia, se non bombardi il petrolio che serve anche a noi.
13: Guarda, quello che c'è di straordinario è questa pervicacia nel voler invertire i fatti e l'ordine dei fatti, non solo cronologicamente ma anche fattualmente. Cioè chi sta attaccando è comunque sempre la Russia, ha iniziato ad attaccare la Russia,
7: ma chi ha attaccato l'Ucraina quando ha attaccato le province del Donbass? Bene. Non ha rispettato gli accordi e prende autonomia, lasciamo perdere, questo è acqua passata o comunque non risolvibile, perché voi siete come i tifosi di una squadra, va bene, ma adesso in questo contesto col barile che va a 120, ma io posso finanziare uno che continua a bombardare le raffinerie per farlo arrivare a 150? No,
13: tu
7: è una
13: di
7: follia.
13: Sicuro,
7: almeno
13: tu
7: dice,
13: di
7: guarda,
13: sicuro
7: ti do pure il cannoncino,
13: no, quindi
7: ma statene buono.
13: L'anima in pace. Forse quello che noi possiamo fare in qualche modo è aiutare gli ascoltatori a capire qualcosa in questo incubo a rate della legge elettorale che si sta formando, della nuova legge elettorale che si sta formando in questi giorni in Parlamento e nei colloqui tra i politici. E immagino che possiamo aiutare ancora di più con l'apporto sempre preziosissimo del professor Roberto Dalimonte, che è tornato a trovarci. Buongiorno professore.
7: Buongiorno professore.
14: Buongiorno a tutti.
7: Se l'aspettava la mossa del triplicamento del quorum per raccogliere delle firme per potersi presentare? Che senso ha quella mossa? A che cosa è finalizzata?
14: Beh, è finalizzata a impedire la proliferazione di partitini che non hanno nessuna rilevanza vera politica, perché da quello che ho capito, perché in questa vicenda così complicata, cioè, neanche io poi riesco a districare fino a che non avremo un testo definitivo, però mi pare che abbiano deciso di eliminare la soglia per il conteggio dei voti per il premio di maggioranza, no? Dice che inizialmente era l'1%, poi l'hanno portato al 3%, che era una percentuale troppo elevata. Adesso pare che l'abbia, perché ripeto, deve dire cosa verrà fuori. Pare che l'abbiano eliminata invece della soglia per il conteggio dei voti. Si ricorda? Ora, non è scelta parlare di queste cose, ma la gente ha altre preoccupazioni.
7: No, i nostri ascoltatori capiscono tutto. Basta che glielo spieghiamo.
14: Ma insomma, a me sembra che comunque, insomma, invece di questa soglia, diciamolo chiaramente, prima c'era la soglia per cui se tu non arrivavi al 3, tranne un unico partito, non potevi fornire i tuoi voti per la coalizione per arrivare a conquistare il premio, no?
7: Sì, la norma anticespugli bloccata dal Quirinale, non è che l'hanno fatto per generosità, il Quirinale è stato scritto, sì, tutti i giornali, gli ha detto è incostituzionale. Se non una coalizione con meno voti avrebbe potuto tecnicamente vincere su una coalizione con più voti.
14: Però una soglia all'1% ci poteva stare per evitare la creazione di partitini tipo Forza Roma, Forza Lazio. Parlo di Forza Roma, Forza Lazio, perché liste di questo genere sono state create nel passato, quando non c'era.
7: Alle amministrative è già molto alta la soglia per le firme, professore. Sì, molto difficile raccogliere firme con i quorum diversi in ogni regione. Infatti, faccio un esempio che Paragone non riuscì a presentarsi su tutto il territorio alle ultime elezioni nel 2022.
14: Certo, ma la tesi, ci vuole una soglia, ci vuole un filtro, non è che possiamo permettere a tutti, chiunque...
7: Ma ora è enorme, ora esatto, è 400.000 firme, professore.
14: Esattamente, questo è eccessivo, questo è vero, ma soglia ci vuole, quella è eccessiva, tant'è che io penso che verrà poi abbassata. Però l'hanno inserita perché hanno tolto l'altra, insomma... Qualche soglia per impedire la proliferazione di liste ad hoc, tipo Forza Italia, Forza Lazio, Forza Roma, Forza Como, ci vuole. Cioè non si può consentire l'accesso.
13: Ma professore, ci vuole, mi scusi però. Sì, ci vuole. Se uno si vuole svegliare la mattina e crede di ottenere il consenso dei suoi cittadini e dei suoi concittadini e misurarsi con le urne, perché dovrebbero impedirlo chi invece ritiene così, che guardandolo e soppesandolo a fiuto questo non sia un soggetto degno di partecipare alla meccanica democratica?
14: Ma perché la proliferazione delle liste complica, rende le elezioni troppo incerte, troppo complicate, troppo... Occorre, se tu ti svegli la mattina,
7: se ci sono delle regole, guardi, veramente siamo stupefatti. Se ci sono delle regole, chi adempie a quelle regole ha diritto a partecipare, anche se a noi non piace. Vedo che si sta perdendo questa idea della democrazia come un diritto.
14: Telese, tu ti organizzi sul territorio, vuoi creare qualcosa, parti dal basso, non ti svegli la mattina e pretendi di entrare immediatamente nelle urne. Parti dal basso, costruisci una forza politica dal basso, fai la fatica e raccogliere le firme è un primo sforzo che tu fai per organizzare una forza politica dal basso. Non puoi entrare dall'alto, devi entrare dal basso, capisci? Perché altrimenti alteri tutte queste liste. Forza, che senso ha una lista Forza Roma? Eppure prende voi.
7: Ma non c'è! Guardi che Forza Roma e Forza Lazio, mi meraviglio, si è presentata solo alle elezioni municipali di Roma, non è mai esistita una lista Forza Roma a livello nazionale. Ma le faccio degli altri esempi invece, dei partiti radicati sul territorio non sono riusciti a raccogliere le firme perché sono tante e alcuni quorum, per esempio in Val d'Aosta, significa che se un elettore non firma per più liste anche contrapposte non si riesce materialmente a raccogliere, che ne so, 5.000 firme ad Aosta. Però non fermiamoci su questo, ci interessa la sua valutazione sul resto del congegno, cuore di questa legge, il premio.
14: Il numero delle firme è eccessivo, ma le firme ci vogliono, questa è la mia opinione personale.
7: Bene.
14: Però l'attuale numero previsto è eccessivo, tant'è che verrà quasi certamente abbassato o ci penserà la Corte a cancellarlo. Però,
13: senta, professore, invece...
14: Si vuole un filtro, perché...
13: Telese ed io sbagliamo nel definire le preferenze come sono state introdotte sino a questo momento farlocche?
14: Sono mezze preferenze, anche qui sono mezze preferenze, nel senso che alcuni, una parte degli eletti saranno eletti con le preferenze e una parte saranno eletti senza preferenze. È una situazione migliore di quella precedente dove tutti erano eletti senza preferenze. Questo è il dato di fatto.
7: Io non sono sicuro, perché è ingannevole. Ci saranno decine, forse l'80% dei casi in cui il più votato con le preferenze, quindi un doppio inganno sia per chi si candida sia per gli elettori, e non passerà perché passa un bloccato. Quindi è un meccanismo ingannevole e secondo me la Corte Costituzionale i meccanismi ingannevoli deve asfaltarli.
14: Questo lo vedremo. sulle preferenze io ho cambiato idea, nel passato ero contrario perché vedevo più i danni che i vantaggi delle preferenze, oggi con i partiti ridotti come sono, anch'io ho cambiato idea. Tenga presente che le preferenze non sono la soluzione di tutti i mali. Teresa, si ricordi che cosa sono le preferenze? Quando noi vediamo i dati che in Calabria il 70-80% di chi va a votare usa le preferenze, mentre in Lombardia sono il 40%, cosa vi dice? E lo stesso vale per le
13: Mi scusi, professore, però. Mi scusi professore, però io trasecolo, cosa sono le preferenze? Sono che un cittadino va e sceglie la persona che ritiene più adeguata a rappresentarlo in seno al Parlamento nazionale. Queste sono e solo queste sono le preferenze.
14: Esatto,
13: se poi dobbiamo decidere
14: carta,
13: a priori, che mi perdoni professore, sulla carta, sì. Ma se poi dobbiamo decidere uno che ci sono alcuni partiti, Forza Roma, Forza Lazio e poi non so perché dimentichiamo Forza Napoli, che non sono degni di partecipare perché a fiuto ci sembra che non arrivino al quorum o disturbino e li togliamo. Dopodiché ci sono alcuni candidati che ci sembrano un po' puzzoni e dunque non debbono essere votati, ma a questo punto non è più una repubblica democratica, è una repubblica aristocratica in cui un gruppo di illuminati sceglie quelli che a fiuto sempre dovrebbero essere quelli adatti ad rappresentare e a guidare il Parlamento, no? Cioè dove finisce la rappresentanza se lei toglie le preferenze, mi perdoni?
14: Io sono uno studioso, io guardo i dati, le ho già detto, le preferenze, le ricordo nel passato, non soltanto il sottoscritto, tantissime, che oggi invocano le preferenze, erano contrarie alle preferenze perché ne vedevano i danni. Lei pensi cosa ho cambiato idea perché i partiti sono quelli che sono, ma le preferenze, a parte il fatto che vengono utilizzate molto di più al sud per qualche ragione che lei conosce invece che al nord, quindi non sono lo strumento del voto di opinione, sono molto spesso lo strumento del voto organizzato anche di stampo criminale o clientelare. Poi aggiungo a questo, le preferenze introducono una competizione all'interno dei partiti che provoca aumento delle spese elettorali e tutta una serie di altre, come dire, conseguenze. Quindi non sono
13: chiamiamoli fastidi democratici, va.
14: Non sono la panacea di tutti i mali, ma l'ho già detto, con i partiti così deboli, anch'io che sono sempre stato contrario alle preferenze, dico mettiamole. Però a differenza di altri che le celebrano come lo strumento assoluto della democrazia, dico hanno dei difetti, hanno dei grossi difetti, perché io sono un studioso, guardo ai pro e ai contro, capisce? Non sono un politico che usa le preferenze per dire no, questi qui vogliono togliere il potere agli elettori, sono uno studioso e guardo i pro e i contro. E oggi le dico, i pro delle preferenze sono, dal mio punto di vista, più dei contro, per cui ho cambiato idea, ma resto dell'idea che le preferenze hanno dei difetti, per cui io sono a favore dei collegi uninominali, a due turni, credo,
7: per dirlo
14: tutta.
7: No, questo lo sappiamo, però i collegi sono stati cancellati ormai, purtroppo sono fuori al dibattito almeno a questo giro, quindi io temo molto questa soluzione pasticciata della lista bloccata con le preferenze che valgono solo dal secondo in giù, col listino bloccato, altri 100 nominati, poi ci sono quelli che sono sia bloccati nel listino sia bloccati come capolista, quindi uno pensa di votare ma in realtà i primi tre sono bloccati, non solo il primo, per l'incrocio della doppia combinazione.
14: Sono d'accordo con lei, a questo punto bisogna fare il salto e introdurre le preferenze in toto e non soltanto a metà. Sono d'accordo con lei, però torno a dirle, non guardiamo le preferenze come lo strumento massimo della democrazia e della solidarietà
7: popolare. Sì, è chiaro, chiara, no. Molto chiaro.
14: Hanno dei grossissimi difetti. Il collegio unionale è meglio in questa fase storica del nostro paese.
13: E dunque una legge chiaro, che non sarebbe questa.
14: Sono stato chiaro.
7: Grazie.
13: Chiarissimo.
7: Speriamo di risentirla presto perché non è finita la legge, quindi poi faremo un bilancio definitivo quando sarà più delineata. Grazie.
15: Più sole che qua sotto l'ombra degli alberi.
13: E giustamente Peter manda Banana Republic.
15: Immagini che caldo che fa.
7: Vedi che finezza. Ma secondo te lui o un autore che gli scrive queste citazioni dotte, colte, importanti?
13: È irrilevante. L'importante è il risultato, è il risultato. E adesso vogliamo velocissimi verso il labaro.
7: Labaro Cabud Mundi.
16: Buongiorno.
13: Buongiorno Alberto, buon lunedì. Vai velocissimo col tuo notiziario.
16: Beh, ho sentito il sollecito che è arrivato sulla questione delle raffinerie russe da colpire. Partiamo da una dichiarazione di Trump che ha invitato Zelensky a non colpirle. Quindi chi conosce bene le dinamiche tra Trump e gli altri leader mondiali sa benissimo che quella è sostanzialmente una luce verde a colpire le raffinerie russe. Quindi l'Ucraina, secondo me, sta agendo su mandato.
7: Ah, addirittura il contrario, cioè Trump dice non colpirle e secondo te vuol dire colpiscile? Ma dai, sei troppo machiavellico.
16: Dov'è il vantaggio degli Stati Uniti? Nel momento in cui si riduce drasticamente l'afflusso di petrolio della Russia sui mercati internazionali, nel momento in cui contemporaneamente si azzera quasi completamente l'afflusso di petrolio dal Golfo Persico, quelli sul mercato che rimane disponibile sono il Brent e quello venezuelano, e su quello venezuelano ci hanno messo le mani gli Stati Uniti, che in questo modo riescono a controllare quasi del tutto
7: Ma si sa qualcosa degli accordi? Glielo pagano almeno un po' o rubano tutto?
16: E prendono 4/5 del petrolio estratto e 1/5 lo lasciano ai venezuelani gratuitamente. Quindi l'accordo è questo, che si prendono una
7: parte. Ah, bontà loro! È un accordo fantastico.
16: Sì, che mette praticamente la parola fine su qualsiasi dubbio che ci possa essere sulla ortodossia del governo venezuelano, anche quelli che
7: ma sai che questo io non l'avevo letto da nessuna parte sulla stampa italiana, che l'accordo era 4/5 1/5.
16: C'era, purtroppo c'era, ovviamente su questo, su pagine da addetti ai lavori, che non sono, insomma, sono argomenti che spesso ai lettori interessano poco, quindi vanno un po' più cercati e scavati, però è un qualcosa di dirompente sui mercati internazionali in un momento di pressione come questo, in cui il petrolio sta alle stelle, col petrolio sopra i 100-110 dollari al barile, chi riesce a mettere le mani sulle riserve di un paese come il Venezuela, dorme tra due guanciali.
13: Magna quattro ganasce. Senti Alberto, non voglio perdere tempo perché abbiamo pochissimo tempo. Io non posso assolutamente rimanere senza un tuo giudizio, un tuo parere sulla chiusura del vertice di Bharat Mandapam, dove si è chiuso il vertice dei, secondo alcuni 10, secondo alcuni altri 11 paesi dei BRICS.
16: Diciamo che le aspettative erano alte, non così alte. Qualcuno ha parlato pure della possibilità di una moneta unica, ma quella non è stata mai sul tavolo, e la Cina non crederci, quindi il Brasile spinge, però non ha la forza per imporre qualcosa del genere. Se non ci sta la Cina dietro, non si fa nulla di tutto questo. C'è stato però una serie di accordi molto importanti sull'integrazione commerciale, e questo sì, indubbiamente ci sono stati accordi ancora più importanti sull'intelligenza artificiale comune, che questa anche verrà guidata dalla Cina, quindi la Cina diventa egemone sull'intelligenza artificiale dei paesi BRICS, perché c'erano in contemporanea diversi tentativi che si muovevano. Invece il fallimento totale è quello di far pace tra Iran e Arabia Saudita. C'è stato un qualche annusamento nei giorni precedenti del vertice, però non si è concluso nulla di significativo, tant'è appunto che è saltato anche il vertice tra Iran e paesi del Golfo che era previsto per domani, quindi non ci sta nulla. Però attenzione, che un accordo di massima tra Iran e Oman sulle regole generali di navigazione nello stretto di Hormuz è stato raggiunto, quindi un qualcosa comunque si muove, ma non è stato un qualcosa che si è fatto in India durante il vertice BRICS.
13: E speriamo che quello che si muove siano le navi petroliere, sia da Hormuz che da Bab el Mandeb. Grazie Alberto.
16: Grazie a voi, saluti.
7: Alla fine di una puntata così intensa, piena di notizie, guerre, battaglie, qual è la morale del giorno?
13: Prima della morale dobbiamo avvisare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che c'è un altro grande successo di Giornale Radio, perché subito dopo di noi, dopo il Giornale Radio, arriverà Francesco Borgonovo con una lunga intervista che io immagino sarà anche densa di contenuti al vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, quindi rimanete tutti in ascolto perché sentiamo Borgonovo come infiocchetta Salvini e adesso possiamo davvero arrivare verso la conclusione, caro Luca.
7: Morale,
13: la morale te la diamo subito, dopo che io sono davvero rimasto trasecolato insieme a te, immagino, ad ascoltare il professor Dalimonte oggi con questa deviazione un po' oligarchica. Allora mi sono ricordato di quello che diceva il grande presidente americano Abraham Lincoln, che diceva: così come non vorrei essere uno schiavo, allo stesso modo non vorrei essere un padrone, e questo esprime la mia idea di democrazia.
7: Beh, fantastico, sai che facciamo? Vi salutiamo per oggi e torniamo domani con tutta la banda.
13: E voi state con Giornale Radio, a domani.
17: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
17: L'attimo fuggente.
18: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
23: Sono le 9 e 2 minuti.
17: Giornale Radio News.
24: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centrosinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi, lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson, primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17% 5%. Avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, tre big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino. A punteggio pieno anche l'Inter che alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
1: Comunque vada a finire dopo il voto al Senato e alla Camera.

0: costituzionale in molte sue parti. Con il nuovo sistema delle preferenze potrà essere eletto al massimo il 25% dei parlamentari. Permane un premio di maggioranza abnorme a chi arriva al 42%, quindi ad una minoranza del paese. Al di là delle opposizioni, 160 costituzionalisti hanno denunciato l'incostituzionalità della legge e andranno avanti con i ricorsi per coinvolgere la Corte. L'obiettivo è che la Corte Costituzionale si pronunci prima delle prossime elezioni, perché, dicono gli esperti, non si può andare a votare con una legge anche solo sospetta di incostituzionalità. L'ultima norma inserita nella legge elettorale riguarda l'aumento esponenziale del numero delle firme richieste alle forze politiche non presenti in Parlamento per correre alle politiche. La misura antiframmentazione proposta da Fratelli d'Italia e riformulata dal governo quadruplica le sottoscrizioni e obbliga le nuove formazioni a raccogliere almeno 300.000 firme distribuite su 49 collegi nell'arco di un solo mese, cioè il tempo che passa dalla convocazione delle elezioni al deposito delle liste. Si tratta di una misura che limita il principio di rappresentanza politica e concentra la sfida elettorale su pochissimi simboli abbinati alle coalizioni principali, tagliando fuori ogni forma di politica dal basso, tipo liste o patti civici.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, buon lunedì a tutti. Si parla subito di estrema destra, che è il tema di questi giorni, testa a testa alle elezioni svedesi, spera la progressista Magdalena Andersson, che però curiosamente sull'immigrazione cita il modello danese, che è poi uguale al modello di AfD e di tutti gli altri. E questa è l'immigrazione, il tema da cui partiamo nel dare il benvenuto al segretario della Lega Matteo Salvini. Buongiorno, benvenuto a Giornale Radio.
4: Grazie, buongiorno e buon inizio di anno scolastico a tante ragazze e tanti ragazzi che oggi entrano in classe.
3: Mamma mia, che ricordi, vengono un po' i brividi e anche un po' di paura a ricordare i primi giorni di scuola nostri. Allora facciamo così, anche per chi in questo momento è in classe, ci sentiamo un pochino di musica e poi con Matteo Salvini affrontiamo i temi della politica.

0: sul giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Con noi il segretario della Lega e ovviamente ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che ci ha già salutato e augurato un buon inizio di anno scolastico a tutti. E qui l'anno scolastico inizia mentre i giornali titolano sulle elezioni svedesi. Dice: che ci interessa le elezioni svedesi? Ci interessa perché lì vince, sembra, poi dovremo vedere bene i risultati, ma una leader di sinistra che sull'immigrazione ha delle idee un po' di destra. E allora voglio chiedere a Salvini se effettivamente stanno cambiando un po' idea tutti, si stanno un po' tutti salvinizzando, peraltro in vista del pratone di Pontida che ha come slogan "non passa lo straniero", quindi molto anche incentrato sull'immigrazione. Salvini.
1: Innanzitutto non bisogna essere di destra o leghisti per chiedere l'applicazione di leggi di buon senso, per chiedere la certezza della pena, per portare ad esempio in aula, e vado al concreto, al di là della filosofia, fra 10 giorni, il 21 settembre, peraltro San Matteo, settimana prossima, è calendarizzata in Parlamento finalmente, dopo mesi e mesi di attesa, una proposta della Lega che non so come verrà bollata dalla Schlein, da Conte, che però mi sembra fin banale nel suo buon senso: la revoca del permesso di soggiorno o della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Non penso che sia una cosa dirompente, anzi penso che sia fin troppo in linea con quello che è giusto che sia. Il permesso di soggiorno e la stessa doppia cittadinanza sono un atto di fiducia. Se viene meno questa fiducia da parte di chi è stato accolto, mi sembra naturale revocare questo atto di fiducia e rimandare al suo paese chi si è macchiato di gravi crimini. Quindi la Svezia, la Danimarca, il Land Sassonia-Anhalt, i prossimi voti che arriveranno ancora in Germania nel prossimo fine settimana, poi voteranno a ottobre sia il Brasile che Israele, realtà lontane. Uno ascolta il giornale radio il lunedì mattina e dice: sì, ma a me cosa succederà in Brasile o in Israele non cambia la vita. Sbagliato, sbagliato, perché alcuni dei fenomeni geopolitici, dei conflitti, degli aumenti del costo della vita che stiamo subendo arrivano appunto da scelte che partono magari da migliaia di chilometri di distanza. Quindi adesso vediamo in Svezia come andrà. La cosa stucchevole è il comportamento di certa stampa che ormai ha l'etichetta estrema destra per qualunque cosa non sia politicamente corretta, alla Modi Festival del Cinema di Venezia.
0: Ti è piaciuto tantissimo, segretario, mi sembra, il Festival del Cinema di Venezia, si è divertito.
1: Ma no, l'ho seguita da lontano, ero fra Milano e Roma per lavoro, ovviamente, perché con la responsabilità di tutto quello che si muove in Italia, ovviamente uno non è che abbia tantissimo tempo per andare al cinema, purtroppo. Però devo dire che con tanti bei film italiani, registi italiani, attori italiani, sceneggiatori italiani, produzioni italiane, ecco, si va a scegliere sempre qualcosa che non prettamente italiano è e che è politicamente schierato, orientato. Certa sinistra non ha perso il vizietto di occupare alcuni settori, quelli dell'arte, del cinema, del teatro, della cultura, dello spettacolo, al di là dei tribunali che ahimè non assegnano solo dei premi della giuria, ma assegnano anche la libertà o la sottrazione della libertà. Però, tornando a noi, troppo facile questa etichetta di estremisti. L'anno prossimo l'Europa decide se vive, se sopravvive o se si suicida, perché si vota in Francia, in Spagna, in Polonia e in Italia, dove fortunatamente il trend mi sembra che sia a favore di coloro che difendono la vita, i confini, il lavoro, i giovani, le tradizioni, le storie, le lingue, le culture, rispetto ai wokisti, a quelli del pensiero unico, ai marmellatisti.
0: Ecco, lei dice una cosa che a me sembra strana, che sembra strano che già non avvenga, no? Che uno che commette reati, sinceramente dovrebbe tornarsene a casa, visto che l'abbiamo accolto. Il problema è che poi, per tradurre in pratica tutto questo, uno dice, no, nella sua quotidianità, come facciamo? Ci vuole più presenza delle forze dell'ordine per strada, questo è inevitabile, credo, no?
1: Sì, noi abbiamo forze dell'ordine estremamente qualificate. Pensiamo che occorra fare uno sforzo maggiore in un momento delicato come questo. Per questo da tempo la Lega chiede di arrivare a 10.000 militari addestrati e armati nelle strade italiane che, attenzione, lo ripeto al giornale radio, non risolveranno i problemi di tutta Italia. Non potremo mai mettere una divisa a ogni semaforo, a ogni incrocio, in ogni giardino e fuori da ogni scuola superiore, da ogni stazione. Però possiamo incrementarle, questo sicuramente sì. Tieni presente che oggi l'esercito italiano, fra esercito, marina e aeronautica, supera le 160.000 unità. Di queste 160.000 unità, circa 12.000 sono impiegate all'estero. E l'operazione Strade Sicure ne impegna 6.800. Ecco, io penso che su 160.000 fare uno sforzo per portare fuori dalle caserme e a contatto con i cittadini alcune migliaia di ragazze e ragazzi addestrati e armati in più non prevede leggi, non prevede conflitti, non prevede il parere di Bruxelles, prevede solo una scelta che potrebbe essere presa nell'arco di una settimana. Ci sono ancora 61 capoluoghi di province italiane scoperti dall'operazione Strade Sicure, quindi la maggior parte delle città italiane non ha ancora i militari a operare nelle strade.
0: Le sembra che i suoi alleati siano convinti di questo? Perché vedevo, insomma, anche Crosetto qualche pochino col freno a mano, sembra che poi invece altri alleati, visto che prima parlavamo di estrema destra, dell'estrema destra abbiano paura anche loro, per dirla fuori dai denti, Forza Italia, e quindi di fronte a dei provvedimenti un pochino più ruvidi delle volte storcono il naso.
1: Ma non colgo cosa ci possa essere di ruvido nel mettere 10.000 militari a presidiare la sicurezza dei nostri figli e dei nostri genitori. Non si tratta di approvare nuove norme. Il ministro Crosetto dice che per operazioni ad alto impatto in alcune periferie complesse occorre una norma, vero, ma intanto in attesa della norma noi domani, ripeto, potremmo raddoppiare la presenza dei militari di Strade Sicure, che oltretutto, presidiando alcuni punti sensibili, le stazioni, le ambasciate, i consolati, liberano altrettanti poliziotti e carabinieri che possono essere in servizio di pattuglia. Quindi diciamo che, fatti quasi 100.000 i militari dell'esercito, alcune migliaia sono impegnati all'estero, come dicevamo, altri saranno in caserma per addestramento e presenza, però potrebbe essere una forza non indifferente, schierata sul territorio, presidiando militarmente le stazioni ferroviarie di tutta Italia. Aggiungo un'ultima riflessione: ci sono anche quasi 50.000 agenti della polizia locale, circa 48.000. E lì dipende dai sindaci, in questo caso non dal governo, come usarli o come non usarli. Se l'indicazione è di fare multe, come ad esempio accade in altre città, se vai su Google, Francesco, e digiti le città più multate d'Italia, la prima è Milano. Il corpo della polizia locale di Milano conta 3.200 agenti della polizia locale. Ecco, diciamo che se l'indicazione, fra virgolette, amministrativa o politica fosse chiaramente quella di dedicarsi più alla sicurezza che ai divieti di sosta e alle doppie file, probabilmente ci sarebbero risultati diversi. Non possono usare la pistola a impulsi elettrici. Ad esempio, tanti sindaci di sinistra delle grandi città, Napoli, Torino, Roma, la stessa Milano, hanno problemi a dotare gli agenti di polizia locale della pistola a impulsi elettrici, per motivi ideologici, mi viene da pensare. E quindi questa è una riduzione della sicurezza per i cittadini.
0: Ecco, a proposito di sicurezza, io deposito una domanda, poi ci sentiamo insieme un brano e dopo torniamo con Matteo Salvini. Salim El Kudri, l'uomo che ha compiuto un attentato a Modena, quello che per me è un attentato, cioè è andato con l'auto sulla folla, aveva registrato, ricorderete che si è detto che insomma una persona con problemi psichici, che non si doveva parlare di terrorismo, ha registrato una serie di video, diciamo così, con qualche vaga somiglianza con quelli che sono soliti registrare gli attentatori dello Stato Islamico, di Al-Qaeda e simili. Di questa vicenda non si parla praticamente più, è stata un po' dimenticata, però vorrei sapere su questo tema l'opinione di Salvini. Un istante di musica buona e poi torniamo.

0: siete sul giornale radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo, arrivano anche dei messaggi al 334 11 11 622, anzi ne arrivano parecchi per Matteo Salvini. Uno dice: ha ragione Salvini, ma il problema sono i magistrati che poi bloccano tutto, anche questo è un bel tema. E ancora, domanda per Salvini: fare milioni di leggi e non avere chi le fa rispettare non è un controsenso? Qui in Barona, Milano, è anarchia totale, comprendiamo bene anche questo. Allora, segretario Salvini, se vuole rispondere, un ministro, io viene segretario perché arriva Pontida, quindi qui la vediamo più in veste di leader della Lega, però se vuole rispondere a queste due annotazioni poi dopo le chiedo di salire anche.
1: Una è una periferia bellissima della mia Milano, e ritorno quando giocavo a pallone, c'avevo il fisico a 15 anni. E alla Barona io giocavo nella Vercellese in fondo a via Novara, abbiamo fatto più di un match, più di una partita. Allora, non ci sono soluzioni immediate in una settimana, però ripeto, facendo l'esempio di Milano, un sindaco della Lega avrebbe sicuramente un approccio diverso sul tema della sicurezza e della legalità, potendo contare sulla professionalità di 3.200 agenti della polizia locale. 3.200 sono tanti, 3.200 possono presidiare i quartieri, vigili i quartieri, pattuglie diurne e notturne, con il taser, ripeto, con la pistola a impulsi elettrici, che è incredibilmente bloccata da mesi di discussioni interne alla maggioranza di sinistra, perché non so, per qualcuno i vigili dovrebbero andare in giro distribuendo le margherite, i tulipani e i fiorellini. Quindi i sindaci possono fare. Il governo può fare, ripeto, abbiamo rispetto all'inizio della legislatura assunto migliaia, non centinaia, migliaia di donne e uomini in divisa in più, considerando anche quelli che sono andati in pensione. Non occorrono altre mille leggi, giusto che occorra che la magistratura le applichi, però se approviamo delle leggi, ripeto, poco interpretabili, se c'è una legge di due articoli che dice se commetti questo tipo di reati, stupro, omicidio, rapina a mano armata, e hai un permesso di soggiorno o una doppia cittadinanza, ti viene immediatamente revocata e sei espulso, e lì è difficile interpretare. Poi certo, ci sono giudici che a proposito della detenzione di stupefacenti hanno interpretato come consumo personale anche il possesso di alcuni etti di droga. È chiaro che lì il legislatore può farci poco se trovi l'ideologia con la toga, però voglio essere ottimista, voglio essere fiducioso, perché anche a sinistra alcuni meno ideologici, meno ottusi, si rendono conto che la sicurezza è un prerequisito. Poi la politica può fare battaglie sull'età pensionabile, su tutto, sulle riforme, sull'autonomia, sulla patrimoniale, però il diritto a uscire di casa sicuri, soprattutto per le donne, dovrebbe essere patrimonio comune. E qua c'è un ospite sgradito di cui spesso, e tu lo accennavi, e chiudo, mi scuso se sono stato lungo, rispetto ai fatti di Modena: l'uso politico dell'Islam è il pericolo pubblico numero uno per l'Occidente e per il futuro libero dei nostri figli. L'Islam politico, il fanatismo, l'estremismo, non solo su Modena molti hanno taciuto, ma anche per ricordare la strage delle Torri Gemelle di pochi giorni fa, Francesco, in quanti hanno ricordato che si tratta di terrorismo islamico nei loro post e nei comunicati stampa? Si contano sulle dita di una mano monca. Ecco, l'Islam politico, l'utilizzo a fini ideologici del Torano, l'applicazione di alcune incredibili barbarie come le spose bambine e l'infibulazione, il velo integrale, sono nemici di una società libera, civile, sorridente, gioiosa. E su questo conto che l'ultimo anno di legislatura non passi in vano la proposta della Lega sullo stop all'Islam politico, quindi lo stop all'autorizzazione di centri islamici, pseudo moschee, pseudo associazioni culturali, il registro degli imam, la trasparenza di chi finanzia, le prediche in italiano. Ecco, spero che tutta la maggioranza assuma questa come una priorità, compreso, come dicevi tu, gli alleati che magari sono più sensibili ad altro tipo di tematiche.
0: Ecco, a proposito di altre tematiche, prima di salutarla, lei ha accennato alle questioni economiche, anche oggi insomma chi va alla pompa di benzina si trova dei prezzi notevoli, ci sono evidentemente no, un po' di circostanze sfavorevoli, un po' di problemi che si continuano a tamponare, però come dire, continuano a pesare sulle tasche degli italiani. Che si fa?
1: Allora, innanzitutto una riflessione sui fatti. Il governo italiano al momento è quello che più di tutti ha speso in Europa per cercare di limitare questa mazzata. Siamo arrivati quasi a 3 miliardi di euro per il taglio delle accise sul diesel. È chiaro che se continuano i conflitti in Iran e in Ucraina sarà complicato inseguire non solo il costo del carburante ma anche quello della luce e del gas, che stamattina ha toccato i massimi storici dell'ultimo periodo ad Amsterdam. Io sono convinto che occorra sostenere innanzitutto chi lavora, chi usa la macchina, il furgone, la moto e i mezzi agricoli o mezzi di pesca per lavorare, siano essi lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi. Questa è stata una precondizione della Lega. Non si può escludere dal sostegno al mondo del lavoro autonomo, partite IVA, agenti di commercio, taxisti, agricoltori, pescatori, quindi non ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, lavoratori autonomi sono lavoratori, punto. Secondo, visto che le risorse sono quelle che sono, noi da tempo stiamo chiedendo che anche le banche diano il loro contributo. Non è una battaglia sovietica come qualcuno rimproverava, un esproprio proletario. Le banche chiuderanno quest'anno con più di 50 miliardi di euro di utili che arrivano dalle commissioni che pagano i cittadini e gli imprenditori e dalla differenza fra gli interessi che le banche danno e le banche chiedono. Quindi chiedere una parte, una piccola parte di questi utili incredibili potrebbe essere un sostegno per tanti, e spero che nessuno si metta di traverso. E poi c'è anche il tema dello scostamento di bilancio, su cui non dobbiamo chiedere autorizzazioni a Bruxelles, a Copenaghen o a Stoccolma. Si tratta di mettere soldi nel sistema Italia per evitare poi di rincorrerli pagando le casse integrazioni e i licenziamenti. Io faccio il ministro dei lavori pubblici, ho tanti cantieri a rischio fermo per l'aumento dei prezzi. Tieni presente che solo entro dalla fine dell'anno per pagare lavori già fatti negli ultimi 3 anni e pagare le manutenzioni servono almeno 10 miliardi di euro.
0: Lei ha detto bene, ci sono delle guerre in corso, tra cui quelle in Ucraina che ogni giorno adesso ha ripreso a darci notizie. L'altro giorno Giorgia Meloni ha detto non sono disposta a fare alleanze con chi è contro l'Ucraina. Sembra che su questo tasto, a proposito di alleati, come dire, non ci sia tanta discussione, cioè le posizioni rimangono quelle di prima, anche di fronte a una realtà che forse chiamerebbe invece a maggiore morbidezza sulle trattative.
1: Ma guarda, io anche nelle prossime ore incontrerò alcuni imprenditori italiani che hanno aziende in Russia, e qua si tratta di difendere l'interesse nazionale italiano ed evitare che ci siano problemi. Noi abbiamo sempre sostenuto il paese aggredito in questi anni, ma continuiamo testardamente a ritenere che occorra preparare la pace più che proseguire la guerra, e quindi va bene mandare i generatori per proteggere i bimbi e le persone esposte, però ripeto, occorre insistere sul tema della pace. Io spero che Putin e Zelensky si trovino il prima possibile. Certo, il problema è che probabilmente c'è qualcuno in Europa che ha convenienza a che questa guerra vada avanti per piazzare armi che sta producendo dopo aver smesso di produrre automobili per colpa di quella genialata del Green Deal che ha licenziato in Europa e ha arricchito in Cina. È complicata, non c'è nulla di semplice. Io penso che la Lega sia determinata, prima di altri ha scorto alcuni problemi, prima di altri ha proposto le soluzioni. Adesso bisogna correre, bisogna avere coraggio, visione e fare in fretta.
0: E allora ringraziamo Matteo Salvini, ministro dei trasporti e segretario della Lega. Ci sarà fra pochi giorni il pratone di Pontida e vedremo anche lì, con lo slogan non passa lo straniero, che cosa dirà il segretario. Voi restate su Giornale Radio perché noi continuiamo a affrontare i temi caldi della politica e dell'attualità.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 9:35. Giornale radio.
3: Meteo. Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
6: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Abbiamo sentito le parole di Matteo Salvini, sono arrivati al 334 11 11 622, tanti messaggi che adesso affronteremo, ma prima di rispondere dobbiamo parlare di un altro tema molto caldo, la legge elettorale, non perché sia particolarmente entusiasmata la legge elettorale, ma perché ci sono un po' di movimenti che rischiano di restare fuori, perché devono raccogliere tante firme, perché devono fare un sacco di banchetti, molto più di quelli che avevano preventivato. E allora fra qualche istante entriamo anche in questo argomento.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e vado a dare il benvenuto a Giorgio Cremaschi, figura storica del sindacalismo italiano, attualmente militante di Potere al Popolo, che peraltro è molto attivo per esempio a Bologna, dove c'è una polemica con gli influencer che si occupano di sicurezza, i cosiddetti influencer antidegrado, che stanno litigando un po' con centri sociali, attivisti e partiti un po' dappertutto, anche a Bologna appunto, dove scende in campo, dice il Resto del Carlino, anche Potere al Popolo, però c'è un problema appunto con Potere al Popolo, cioè questa legge elettorale gli rende un po' difficile la vita a Cremaschi, è così?
1: Sì, grazie, buongiorno e grazie dell'invito. No, questa legge elettorale ci impedisce di partecipare alle elezioni, perché è chiaro che con le ultime disposizioni uscite dal Senato sulla base dell'emendamento di Fratelli d'Italia dovremmo raccogliere circa 400.000 firme. Hanno fatto anche un'operazione che per loro è generosa, nel senso che all'inizio dovevano essere 700.000, adesso pare con l'ultimo emendamento, subemendamento, dovrebbero essere 400.000. Nessuno è in grado di raccogliere in Italia 400.000 firme per presentarsi alle elezioni, ma neanche i partiti più grandi, neanche Fratelli d'Italia, neanche il PD sarebbero in grado di raccogliere queste firme per presentarsi alle elezioni, anche perché è bene ricordare che le firme che si raccolgono per le elezioni richiedono ognuna un lavoro, nel senso che ognuna deve essere certificata da un ufficiale pubblico, che può essere un consigliere comunale, un avvocato, un notaio, chiunque, però deve essere certificata sul banco di raccolta, e poi a ogni firma va allegato un certificato che deve essere preso nel comune di residenza del firmatario. Quindi si capisce che c'è già, ogni firma richiede un lavoro.
0: Ma perché secondo lei perché vogliono tenervi fuori?
1: L'attuale, l'attuale meccanismo, quello del Rosatellum, è criminogeno secondo me dal punto di vista della democrazia, perché richiederebbe 60-70 mila firme, che ripeto, già oggi portarle 400 mila significa dire non vi dovete presentare alle elezioni, e questo in un paese tra l'altro dove ormai sempre meno persone vanno a votare, è proprio l'idea che ce la facciamo tra di noi già che ci siamo alle elezioni, questo è inaccettabile.
0: Senta, a proposito di elezioni, in giro per l'Europa ogni volta che si va a votare vincono o dei movimenti di destra, anche della cosiddetta estrema destra, che mi perdoni è un termine che più abusato non si può, oppure dei movimenti di sinistra, vedi adesso la Svezia, che sull'immigrazione e la sicurezza vanno nella direzione indicata dalle destre. Lei che è un uomo di sinistra, che sui temi economici magari è persino un po' sovranista, non si offenda, però come vede questa avanzata e come deve rispondere secondo lei la sinistra su questi temi?
1: Ma guardi, io onestamente non credo che è vero, ci sono dei risultati che spesso vengono sottovalutati, purtroppo ancora non li abbiamo in Italia, di forze di sinistra radicale che ottengono abbastanza voti. Adesso il massimo credo sarà le prossime elezioni francesi, dove vedremo lo scontro Mélenchon-Le Pen o giù di lì, cosa che io spero sinceramente, perché mi sembrerebbe il più netto e il più chiaro, però non credo sinceramente che le forze che di sinistra radicale, di comunisti, socialisti, sinistra radicale che prendono molti voti lo facciano su questo tema. Credo che le forze di sinistra radicale che prendono molti voti prendono i voti perché affrontano le questioni sociali, la rabbia sociale che c'è da un punto di vista di vera sinistra, cioè chiedendo le tasse ai ricchi, chiedendo le case popolari, chiedendo la sanità pubblica, chiedendo non tutte, bisogna dire, ma molte, sì, ad esempio Mélenchon sicuramente in Francia, la fine della NATO e la fine del coinvolgimento militare nelle guerre del proprio paese, credo sinceramente che il voto avvenga su questo, mentre penso che il voto sull'estrema destra avvenga sicuramente sul tema dei migranti, ovviamente anche su, però, per aggiungere quei voti sul tema del disagio sociale, e la mia meno valutazione è che il disagio sociale non è provocato dai migranti, ma il disagio sociale è provocato dalle politiche neoliberali che si fanno da tanto tempo, aggiunte adesso da quelle politiche di riarmo dell'Unione Europea, politiche che tagliano i servizi, che rendono tutta la vita più difficile a una parte maggioritaria della popolazione. Ce n'è una parte più piccola che si di coloro che soffrono questa crisi europea, che vota a sinistra, e secondo me con le motivazioni che ho detto, c'è una parte più grande oggi che si ribella e vota a destra. Onestamente penso che molte delle ragioni per cui poi chi si ribella sono comuni. Poi ripeto, la questione migranti secondo me invece è proprio la discriminante. Se uno alla fine pensa che la questione dei migranti sia la principale, vota a destra; se uno pensa che la questione dei ricchi e della guerra sia la più principale, vota a sinistra. Però spesso è vero quello che dice lei, c'è una spinta.
0: No, comune. Anche perché se uno guarda, mi perdoni, il cosiddetto campo largo, non è che ci siano, come dire, delle grandi alternative al neoliberismo, le dico la verità. Tra l'altro in queste ore...
1: No, non ce n'è nessuna. No, al di là delle chiacchiere non ce ne sono. Il campo largo è un'istituzione vecchia. Sinceramente penso che anche il centrodestra italiano tende ad essere, come si dice... Insieme sembrano un po' appunto la coalizione Ursula, più o meno, quella cioè che in Europa mette assieme da un lato i socialisti, più i liberali, più i democristiani, i conservatori, per di là, più una parte, diciamo un alone intorno di forze di destra che non sono l'estrema destra, o anche di forze di sinistra più moderata, che sono abbastanza vicine. Però detto questo, se parliamo del campo largo, sicuramente il campo largo è pieno di buoni propositi, come si dice, però di buoni consigli, come ricantava Fabrizio, che era detto, perché non può dare più l'esempio, perché la verità è che intanto c'è da chiarire che oggi la politica estera è una politica interna. Non è che la politica estera si dice è un'astrazione che riguarda chi si interessa di geopolitica. La politica estera è politica interna, perché significa dare armi all'Ucraina, significa scegliere o non scegliere la politica di riarmo, scegliere nettamente, nel senso che non basta dire riarmo italiano no, riarmo europeo sì, insomma, ecco, ho visto
0: anche sulla politica estera
1: e su questo il campo largo ha due posizioni. Poi troveranno un compromesso, non capisco come si possa trovare un compromesso da chi dice inviamo le armi e chi dice non inviamo le armi. Non so qual è il compromesso, inviamole solo nei giorni dispari.
0: Tutti gli intellettuali di sinistra, e molti devo dire anche di destra, per esempio, in questo periodo sono assolutamente impegnati, schierati, no, sul conflitto israelo-palestinese, per lo più dalla parte della Palestina. Ha visto anche a Venezia che ha vinto questo film Nazza, no? Certo. Ecco, poi però
1: ha vinto il premio speciale, non il Leone, perché poi
0: sì, però ha vinto
1: il premio speciale.
0: Va bene, comunque ha una grande visibilità, no?
1: Sì.
0: Dopodiché, però, voglio dire, dalla destra uno se lo aspetta di più che sia più filo israeliana per la storia italiana che ha, no? Anche se potremmo discutere a lungo, però anche la sinistra non è che offra una grande alternativa. Cioè, lì la posizione su questo tema qual è esattamente? Perché io non l'ho capita.
1: Ah, infatti non è, ma è la sinistra anche lì, ma è qui, guardi, con me sfonda una porta aperta, perché ovviamente io non faccio parte, proprio per queste ragioni, io, la mia piccola organizzazione del campo largo, perché la sinistra, cioè, o meglio, il campo largo, perché non userei, capisco, si usa la parola sinistra-destra, però insomma mi pare che molti stiano al centro, e quindi comunque là il campo largo, il centro-sinistra va dalle posizioni di coloro che votano il DDL antisemitismo, perché che sono, che oltre ad essere destra ci sono un bel pezzo di parlamentari del Partito Democratico, a coloro che dicono che bisogna condannare il genocidio e boicottare la Palestina. In mezzo c'è un range di posizioni, quindi sì, non c'è una posizione che si può dire se fanno l'alleanza con Renzi, Renzi si disorientano totalmente, quindi non vedo francamente come si possa dire qual è la vera posizione. Sì, c'è la posizione dei singoli leader, ma non c'è una posizione del capolargo. Devo dire che questa divisione comincia a essere anche più netta, onestamente, mi pare, anche a destra, perché ho visto che la Lega si è assunta il compito di essere il partito più filo israeliano della coalizione, forse anche per ragioni di crisi elettorale, però non so se questo davvero le garantisca voti, però.
0: Senta, rimanga ancora un attimo con noi, Cremaschi, sì. Perché poi voglio chiederle delle altre cose. Sono curioso di sapere qual è la sua opinione sul caso Ranucci, perché parlando della sinistra mi è venuta in mente questa cosa qua, no? Lei ha parlato di lavoro, di politica estera, poi condivisibile o meno, però questi sono i grandi temi. E l'idea che invece qualcuno potesse pensare, no? Ma è stato fatto in passato di candidare il volto noto del giornalismo, quelli che fanno la battaglia, no? Contro il fascismo che torna. Vorrei sapere cosa ne pensa lei. Adesso un po' di buona musica e ritorniamo su Giornale Radio, la radio di Vero Informazione.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, 334 11 11 622 per intervenire in diretta con noi. È rimasto, lo ringrazio, Giorgio Cremaschi. Senta Cremaschi, io sono curioso di sapere la sua opinione sul caso Ranucci, che è stato il grande feuilleton dell'estate, non è ancora finito. Qui si parlava addirittura di lui, cioè qualcuno ci credeva, forse anche lui stesso, sicuramente ci credeva la Vitola, però sono stati sondati l'attuale direttore di Repubblica, Paolo Mieli, scomodati, insomma, domande per scomodate le domande per il sondaggio da fare, da sottoporre agli elettori sulla leadership di Ranucci. C'è ancora un sacco di gente di sinistra che va a vedere gli spettacoli. Ogni sera lui posta foto di teatri pieni.
1: Lo so, guardi, è uno dei mali, secondo me, sinceramente, del mondo della sinistra, purtroppo. Se posso dire una cosa che forse sembrerà esagerata, però è diciamo così, la trasmigrazione del berlusconismo a sinistra, perché poi alla fine anche Berlusconi è nato con le televisioni, se ci ricordiamo, era conosciuto per questo, per il Milan e per le televisioni, ed è entrato in politica. Io penso che Berlusconi, infatti, secondo me è molto all'origine di tanti dei mali, però ovviamente anche lui è un prodotto dei mali. Però quindi non mi troverà nulla di simpatia per me per tutta la vicenda Ranucci, perché penso che sia appunto una forma di berlusconismo di sinistra questa, di cercare la figura a tutti i costi, popolare, emergente. Io vengo da una storia in cui capisce, quella comunista, in cui si nasceva e si faceva la gavetta delle organizzazioni, e poi si facevano i picchetti, e poi si facevano infinite riunioni e studio e tutte queste cose, poi alla fine non sempre il più bravo, perché a volte anche che succedeva sempre che era il più bravo, era anche quello più capace di equilibrarsi, ma insomma è come avviene in tutte le grandi organizzazioni, insomma. E poi c'era una selezione così dei gruppi dirigenti. Qui adesso mi pare sì che c'è il bisogno sempre di avere quello e di misurare sulla popolarità televisiva, è bravo, ha risposto in televisione, ma non c'è. E così questo è un prodotto del berlusconismo. Non erano così nessuno dei leader della prima repubblica, di cui io ancora rimpiango la politica sostanzialmente.
0: Dal punto di vista...
1: E adesso noi siamo di fronte sì a queste cose, sì. Non so se si illudesse lui, se ci fosse davvero chi lo voleva, eccetera. Quanto tutta la vicenda, è una vicenda secondo me molto triste, perché Ranucci, vabbè, adesso io non credo che abbia commesso nessuna cosa, poi comunque non lo dice la magistratura, non vedo io, però niente, non so, il solo fatto che lui frequentasse questo, che ho scoperto faccendiere, che insomma ne fosse amico, vabbè, ma come minimo indica una sopravvalutazione di se stesso e un'ingenuità totale. Poi c'è un'ultima cosa che le voglio dire su questo. Sì. C'è un aspetto che io non ho mai condiviso a sinistra, che è quello che ha fatto origine anche dei 5 Stelle, per essere chiari, cioè il giustizialismo, cioè l'idea che insomma la legalità con 17L dei 27G quindi questo spirito di giornalismo d'inchiesta, che ovviamente molte inchieste le condivido, perché poi è giusto andare a vedere, come si dice, a rastrellare nel potere tutte le cose, però l'ideologia che c'è dietro, no? Cioè la legalità, no? Cioè, il problema di fondo non è sempre, per me non è mai stato la legalità, ma la legalità è un prodotto, non è un obiettivo. L'obiettivo è la giustizia sociale, da cui viene fuori poi anche un certo tipo di legalità. Invece per un po', ma questo comincia già con Di Pietro, cioè, è una parte della
0: Ilaria Salis
1: è innamorata delle manette, ecco.
0: Ilaria Salis è un prodotto di questo sistema di visibilità, ha visto che ha un pochino di problemi anche lei con i suoi collaboratori, dice, non, insomma loro insistono, alcuni dei suoi collaboratori insistono per essere pagati, la causa è finita.
1: Sono stati assunti, non è che perché uno di sinistra non deve rispettare lo statuto dei lavoratori.
0: Qui dice: non vi è stato alcun rifiuto di pagare i collaboratori da parte dell'onorevole, dice un comunicato stampa della Salis, nessuna richiesta di pagamento le è stata portata compiutamente a conoscenza. Quindi a quanto pare non conosceva l'IBAN, però al di là adesso di questa vicenda che è così, un po' bruttina, ma la scelta di candidare una figura del genere secondo lei appartiene insomma a quel vizio di ricercare un po' le figurine?
1: Vabbè, no, in questo caso chi l'ha fatto sì, però io onestamente devo dire che io l'ho votata Ilaria Salis, non pur essendo lontanissimo da US, di cui appunto contesto proprio la doppiezza rispetto al centro-sinistra, cioè dire delle cose e poi fare stare in uno schieramento che non le farà mai, ma detto questo, in quel caso lì alle europee io onestamente l'ho votata semplicemente perché volevo farla uscire di galera, dico proprio così, e io penso che fosse in galera per ragioni politiche. Io ritorno al punto, io non sono un legalitario giustizialista e la volevo far uscire di galera. Onestamente non sapevo che non fosse probabilmente una grande, non fosse Rosa Luxemburg, ecco, per essere chiari, però ho fatto questa scelta. Non è che adesso per questo mi sento in qualche modo legato alle sue scelte politiche successive.
0: Grazie a Giorgio Cremaschi, molto diretto e onesto come sempre. Ci fermiamo un po' di notizie e poi ritorniamo con Corrente Alternata su Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per parlare con noi in diretta.
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Sono le 10 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Ucraina, raid russi al confine con la Polonia, Zelensky parla di attacco deliberato. Ex Ilva, dopo lo stop all'area a caldo, riparte l'iter per i 2500 licenziamenti, gli operai tornano in assemblea. Scuola al via per la maggior parte degli studenti italiani, con nuove regole su condotte e divieto di cellulari in classe. Vittoria del Napoli e KO della Juventus nella domenica di Serie A. Allegri dice: questo Napoli non avrebbe perso con Como e Inter. Spalletti: l'avevamo comunque ribaltato.
10: Giornale Radio News.
11: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Alessandro Ciselin, Nicola De Muro e per lo sport Gerardo De Vivo. Risale la tensione tra Mosca e i paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. Il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. E ieri in occasione dell'Angelus il Papa ha ricordato l'11 settembre, ha lanciato un nuovo appello per la pace.
12: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
11: Testa a testa tra centrosinistra e centrodestra le elezioni politiche in Svezia, dopo lo scrutinio di circa il 90% delle schede, i primi sarebbero in vantaggio ma solo di un seggio. Pronti a governare, dice intanto la leader dei socialdemocratici Andersson, primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore ai moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia, dopo il trionfo dell'AfD in Germania, è anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, stamane in assemblea dinanzi al polo siderurgico dopo la conferma da parte delle imprese del via

0: 1.500 lavoratori delle aziende dell'indotto, ma la preoccupazione riguarda tutto il perimetro di Acciaierie d'Italia con i siti di Genova, Novi Ligure e Racconigi nel Cuneese. Oggi si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati e domani, martedì, è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale e per attuare un piano di decarbonizzazione, come chiede la magistratura, per riconvertire l'impianto. In ballo la sorte della più grande acciaieria d'Europa e la vita di migliaia di famiglie. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Sport, calcio. Nella domenica che ha visto il 3-2 di Lecce Monza, in primo piano i risultati opposti del Napoli, tornato al successo con l'1-0 sul Bologna, e della Juventus che ha perso 3-2 col Sassuolo, subendo un gol in pieno recupero dopo aver rimontato due volte. Allegri torna sulle sconfitte precedenti. Spalletti plaude comunque al comportamento dei suoi ragazzi.
2: È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia, i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata. Con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como. Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti.
3: Per certi versi secondo me c'era riuscita a ribaltarla la partita, poi non siamo stati bravi a affondare in quello che ci eravamo creati, non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro il fatto di averla ribaltata la partita.
1: Stasera big in campo negli ultimi incontri della quarta di Serie A. Alle 18:30 si giocano Como Parma e Torino Roma, alle 20:45 Inter Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato a più 81 sul compagno di scuderia Russell. MotoGP, Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio di San Marino e aggancia in vetta la classifica piloti Jorge Martin. Disastro Bezzecchi, partito dalla pole, cade al primo giro. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. 334 11 11 622 per parlare con noi in diretta. Peraltro sono arrivati vari messaggi, insomma ci sono tante domande per Salvini, che però ha finito lo spazio con noi. C'è qualcuno che scrive: Massimo, da parlando di Ranucci, report fino al suo esordio non mi è mai piaciuto, non c'entra niente con il berlusconismo che citava prima Cremaschi, ha fatto leva sulla psiche degli italiani moralisti bigotti sottoposti per secoli alla Chiesa Cattolica, report è un tribunale dell'inquisizione moderno. Vabbè, adesso insomma non la metterei così, in maniera così brutale. Poi ci sono altri messaggi sempre invece sulla guerra in Ucraina. C'è un ascoltatore, vediamo un altro messaggio, non c'è il nome. Giorgia Meloni ha detto che non farà alleanze con chi approva gli aiuti in Ucraina, la Lega sarà esclusa dal centrodestra? Mi sembra che abbia risposto Matteo Salvini prima, insomma, in maniera abbastanza chiara. C'è ancora un altro messaggio, vediamo, una legge ad hoc per escludere il dissenso antieuropeo. Buongiorno, ci dice Daniela, ma se si chiede alle banche di condividere gli utili, queste alzeranno le spese per i correntisti, non si può invece chiedere che ne riscuotano meno e che i soldi restino agli

investitori. Giacomo da Milano: questa berlusconizzazione dello spettro politico non dipende da una totale mediatizzazione della politica. Sì, questa è una domanda. Questa berlusconizzazione dello spettro politico non dipende da una totale mediatizzazione della politica? Beh sì, del resto però tutti noi partecipiamo a questi, insomma, a questa mediatizzazione. Poi c'è qualcuno che è maestro, e tra questi il grande maestro forse dello sfruttamento dei media è Donald Trump. Donald Trump che sta, come dire, regalando spettacolo ogni giorno con una serie di, come sempre, uscite degne del suo stile, però è ancora impantanato in una serie di guerre, conflitti, problemi non piccoli, anzi giganteschi. Ci sono i problemi ovviamente in Ucraina, aveva detto in 24 ore risolvo la questione, invece no. Comunque ci sentiamo un po' di musica, fra un istante parliamo con un grande esperto di questioni internazionali e parliamo proprio di Donald Trump e di quello che sta facendo sulla Russia e sul Medio Oriente.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternate. Vado a dare il benvenuto a Federico Petroni, analista di Limes, per cui cura la rubrica Fiamme Americane, coordinatore della scuola di Limes. Buongiorno, benvenuto a Giornale Radio.
1: Buongiorno e ben ritrovati.
0: Allora, dicevo di Trump perché parlavamo della mediatizzazione della politica e senz'altro Trump è uno che l'ha cavalcata in maniera financo, come dire, appassionante, perché oggettivamente ha fatto anche cose, come dire, che forse entrano più nell'ambito della della satira, del surrealismo che della politica, però senz'altro è stato capace di utilizzare ed è capace di utilizzare i media. Un po' meno, diciamo così, si destreggia con le questioni di politica internazionale. Quindi volevo chiederle a che punto siamo con i vari dossier che riguardano il Presidente degli Stati Uniti e soprattutto le guerre in giro per il mondo. La guerra in Ucraina, anche stamattina leggo il titolo Corriere della Sera, treno ucraino colpito da un drone al confine con la Polonia, Kiev e dice avete i barbari alle porte, sul Medio Oriente insomma anche lì la partita è aperta, quindi come si mette?
1: Stanno finendo fuori controllo, anzi probabilmente sono già finite fuori controllo le guerre, in particolare quelle in Medio Oriente, innescata per colpa diretta del Presidente degli Stati Uniti, senza un chiaro disegno strategico. Stanno emergendo soprattutto dentro gli apparati della politica estera, in particolare quelli militari, delle grosse perplessità sulla mancanza di un obiettivo strategico in Iran. Il fatto che la guerra si allarghi sullo stretto di Bab el-Mandeb mette poi in ulteriore evidenza il fatto che gli Stati Uniti non sono disposti, non hanno i mezzi per aiutare i loro alleati, nel caso, nella fattispecie, l'Arabia Saudita, che non ha il controllo degli stretti da cui passa il petrolio che commercia nel mondo, nessuno, perché non controlla Suez, non controlla Bab el-Mandeb, non controlla Hormuz. Gli Houthi e l'Iran stanno mettendo sotto pressione l'Arabia Saudita per fare pressione appunto su Washington, i sauditi si rivolgono a Trump che dice no grazie, ve la vedete voi, e questo alimenta ulteriormente il senso di inaffidabilità degli Stati Uniti. Sul fronte ucraino invece Kiev chiede aiuto, chiede missili per la contraerea e, come ricordato appunto, enfatizza gli attacchi che stanno subendo anche al confine con un paese della NATO come la Polonia, e Trump risponde beh è colpa vostra che state attaccando le raffinerie, di in particolare quelle che producono diesel, non dovete farlo perché mi aumentano i prezzi del carburante a casa mia e mi complicano la partita per le elezioni di metà mandato. Ecco, tutto questo ci restituisce un'America che sul lato ucraino non è stata in grado sotto Trump di mettere sotto controllo la guerra, e dall'altro lato sul Medio Oriente ha sdoganato questa rivalità a tutto campo con l'Iran, che non ha alcun portato strategico, se non negativo, nei confronti degli Stati Uniti. Quindi ai paesi che da questo intorno geografico dipendono, cioè il nostro, tanti auguri.
0: Sempre grande entusiasmo a sentire queste cose. Ci scrive Gabriele da Milano, a proposito invece di Ucraina, questo treno, come sempre le notizie in Italia arrivano in maniera curiosa, no? Un po' come l'attentato a Zelensky, che poi non era un attentato ma era una roba a 160 km di distanza. Qui invece è stato colpito non esattamente un treno con i diplomatici, ma il titolo di Repubblica è: i droni russi sfiorano il treno degli europei al confine della Polonia, è un rebus. Praticamente è stata colpita una locomotiva non lontano da un convoglio su cui viaggiavano Boris Johnson e alcuni ambasciatori UE. Mi spiega Petroni che ci fa Boris Johnson su un treno in Ucraina?
1: Beh, mi auguro che non faccia quello che ha fatto nell'aprile 2022, quando fu un, diciamo, protagonista o comunque uno sparring partner del tentativo riuscito di silurare i colloqui russo-ucraini, che stavano dando comunque un risultato sicuramente migliore di 4 anni ulteriori di guerra, e lui andò là a riferire un messaggio anche americano, la guerra va avanti, deve andare avanti, vi supportiamo, perché comunque l'intenzione è quella di indebolire la Russia. Ecco, si vede il risultato che ha portato questa iniziativa. Quindi non so cosa stia facendo Boris Johnson, ripeto, mi auguro che non sia qualcosa nel solco di questa sciagurata iniziativa.
0: Direi che ce lo auguriamo anche noi. Nel frattempo, buone notizie. Pensate, Clooney si è pagato l'albergo a Venezia per la mostra del cinema, che uno dice, vabbè, c'era bisogno di pagarglielo, forse se lo poteva permettere, infatti lo ha fatto, ha pagato tutte le spese all'hotel Belmont Cipriani. Pensa un po' che bei gesti, rincuorano questi e riconciliano con il mondo. Un bel applauso a George Clooney, che si è pagato il conto da solo. Invece i conti della guerra li paghiamo noi. Grazie a Federico Petroni, un po' di buona musica e poi il caso che infiamma le città.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo. Botte, provocazione, click, l'attenzione della Digos sugli influencer di destra, questo è il tema che scuote da Bologna, Roma, Venezia, scuote la politica. L'ultimo caso, al centro in realtà di quasi tutti questi casi, c'è un influencer che si chiama Jolly Time, che è nigeriano ma vive in Italia dal 2015 e gira per le città filmando il degrado, e prima a Bologna e poi a Venezia ha avuto, diciamo così, degli scontri con militanti locali. Sul tema sono intervenuti esponenti di AWS, in particolare Luana Zanella, che è deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, che è veneziana. Ringrazio di essere qui con noi oggi. Buongiorno Zanella, benvenuta.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, lei ha detto: quanto accaduto a Venezia è di una gravità inaudita, una vile aggressione di stampo neofascista, prima con spray al peperoncino, poi fisica, ha colpito militanti veneziani di AWS. Allora, al centro di questo caso, esatto, c'è un influencer che si chiama Jolly Time. Sentiamo chi è in un ritratto.
2: Ma ragazzi, vai, ma siamo, svegliamoci tutti, svegliamoci, apriamo gli occhi, vediamo le cose giusto.
3: Dove siete, comunisti?
4: Dove sono i centri sociali, per il popolo italiano, per il popolo cubano, per il popolo...
3: Amici della Schlein!
4: Dove sono?
3: Amici di Landini con i contratti a 5 euro!
5: Bologna è nostra e ci appartiene!
6: Io non sono di destra né di sinistra, però io sono dalla parte giusta, dove parlano le cose per bene, perché io vedo le persone di destra, che sono quelli che parlano le cose per il bene di questo paese.
2: Siamo con la squadra qui a Montagnola, facciamo un bel giro qui a Montagnola oggi, puliamo tutto. Abbiamo già mandato via tante persone, tantissime persone.
7: Un messaggio per gli immigrati che vengono qui in Italia a delinquere, a rovinare le cose, a danneggiare le cose, a bruciare le cose, a fare male alle altre persone. Noi immigrati come voi, la differenza è che siamo integrati, e sono tanti immigrati che sono integrati, che rispettano questa cultura italiana, che lavorano, pagano le tasse e vivono bene. I comunisti, i centri sociali sono quelli che combattono contro la remigrazione. Però sono loro stessi che mi dicono di tornare in mio paese perché sono quello bravo, perché sono quello che non pensa come loro. Loro non hanno neanche un obiettivo, loro non sanno cosa significa quello che dicono. Sanno solamente urlare, siamo tutti antifascista, e non sanno neanche cosa significa quello che dicono. Loro sono le persone ignoranti, le persone maleducate.
0: Allora, questo era un bel collage di frasi di Jolly Time. Zanella, che è successo secondo lei a Venezia? Poi avremo anche le dichiarazioni che ci ha rilasciato lui, Jolly Time, su questi temi. Che cosa è successo? Può raccontarlo?
1: Beh, innanzi tutto, Jolly Time e il suo seguito sono entrati in Venezia e hanno avuto lo scontro con due dei nostri iscritti, uno tra l'altro anche consigliere della municipalità del centro storico, e altri giovani, tra cui due ragazze, a San Bartolomeo, che è, diciamo, il centro a Rialto di Venezia. Non è certo una zona degradata, e quindi non riesco a capire cosa facessero da quelle parti, probabilmente un giro in cerca di non so cosa. E quindi a Venezia è successo che c'è stato l'incontro scontro con questo gruppo di giovani. Uno dei giovani aveva una maglietta con antifascista,
0: uno dei vostri,
1: e lì insomma si è creato, insomma,
0: cioè lei dice,
1: all'inizio uno scambio verbale, e poi
0: le botte,
1: si è passati subito ad uno scontro violento. Premetto che io parlo alla luce anche di una lunga conversazione diretta con uno dei miei iscritti, allora, di AVS, che è l'eletto Giovanni Fassioli, che è quello che è stato malmenato con un pugno in faccia e ha una prognosi importante. Ieri sera mi diceva appunto che era ancora sanguinante, doveva ritornare in ospedale. Si tratta di ragazzi molto giovani,
0: la fermo un attimo,
1: a 21 anni.
0: La fermo un attimo, ce la faccio tornare. Lei dice, hanno visto, questi stavano, questi Jolly Time e altri con lui, stavano girando per Venezia, hanno visto un vostro militante che aveva una maglietta con scritto Antifa e poi l'hanno prima approcciato malamente, poi l'hanno aggredito. Le faccio sentire cosa ci dice invece Jolly Time su quello che è successo a Venezia. Sentiamo la sua versione. Poi
2: siamo andati a Venezia, poi siamo andati a mangiare in un ristorante, poi iniziamo ad uscire dai ristoranti con un ragazzo che è di Venezia, che stavano portando in un piazza dove ci sono i pickpockets. E prima di uscire dai ristoranti, la ragazza che fa cameriera lì ha detto che guardate che queste persone qua hanno già parlato con i ragazzi che sono in piazza. Poi mentre che stavamo scendendo dalla piazza, io non conosco nessuno lì a Venezia. E poi questi gruppi di persone sono lì in piazza a già manifestare, a fare le loro cose, con le bandiere antifascista. Poi io stavo camminando avanti, poi altri ragazzi erano dietro di me a documentare la piazza, perché loro stavano seguendo due pickpockets. Poi ho sentito urlo da dietro, eccolo Jolly, pezzo di merda, fascista di merda, che fai qui a Venezia? Oggi ti ammazziamo, ti mandiamo a Bologna, tu oggi hai fatto un gran sbaglio di venire qui in Venezia, oggi ti faccio imparare. Poi io mi sono girato, ho visto questi gruppi che mi stavano avvicinando, poi alcuni hanno iniziato a firmare, mentre che mi insultavano fascista di merda, razzista di merda, vai in tuo paese, vai a Bologna, non puoi arrivare qui a Venezia. Poi io mi sono fermato. Io ho chiesto a loro, ma ragazzi, ma cosa ho fatto di male in questo paese? Io che combatto dei degrado, perché non andate da quelli che delinquono, da quelli che spacciano, da quelli che drogano davanti ai bambini a rompere le scatole? A me che combatto i degrado mi dovete fare tutto questo? Non mi hanno risposto. Poi hanno iniziato a parlare, poi la saliva stavano uscendo, che mi toccava addosso, io stavo andando dietro, mi stavano seguendo, avvicinandomi forte forte, perché loro pensavano che ero da solo lì in Venezia. I ragazzi hanno visto che mi stavano attaccando, sono venuti di corsa a dire, oh ragazzi, allontanatevi, basta, perché chiamate sempre lui che combatte di grado qui in Italia, fascista, razzista, in inglese parlavano. E poi loro hanno iniziato a spruzzare lo spray peperoncino dopo, quando hanno spinto i ragazzi che sono venuti ad aiutarmi a dire che basta, non fate caso, non alzate le mani a lui. Hanno iniziato a spruzzare il loro peperoncino, a spingere i ragazzi, mi hanno anche spinto. Però io sono rimasto lì in centro con la telecamera accesa, mi hanno spinto, io ero lì fermo, non ho toccato nessuno. Come che loro hanno spinto anche i ragazzi? Poi questi ragazzi hanno reagito, perché loro sono iniziati prima a dare i calci, a spingere questi ragazzi. Quindi loro per difendere loro stessi hanno reagito. Per me è normale che reagiscono per difendere. Perché se loro hanno il diritto di alzare le mani alle persone, anche i ragazzi hanno i diritti di difendere. Nessuno ha stato oggetto a litigare ieri, solo con le mani, perché questi sono quelli che insistono, quelli che vengono a provocare, a dare fascista, a sputano alle persone, a fare le mani alle persone. Chiaro. Alla fine è finito così.
0: E allora questa è la versione di Jolly Time, che dice di essere stato invece provocato e aggredito dai militanti che erano già in piazza. Sentiamo fra un istante la risposta di Alleanza Verde e Sinistra, anche i vostri commenti 334 11 11 622 su questi influencer, fanno bene, fanno male, hanno ragione, hanno torto, state qua.
8: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 10:34.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo. Questa è Corrente Alternata. Scrive Repubblica: si muovono in branco 10-20 alla volta, li chiamano influencer ma in realtà sono bodyguard, campioni, istruttori di Muay Thai, Krav Maga, autodifesa. Arrivano in un quartiere, accendono le telecamere, cercano spacciatori, disperati, migranti, meglio ancora se qualcuno reagisce. Provocazioni, insulti e qualche volta botte, tutto trasformato in contenuto, visualizzazioni e denaro. Al centro degli ultimi casi c'è Jolly Time, influencer nigeriano con sede a Bologna, che è stato protagonista di scontri, diciamo, con militanti antagonisti sia a Bologna, la Bolognina, che a Venezia. Con noi c'è anche Luana Zanella di Alleanza Verdi Sinistra, deputata veneziana DOC, che si è occupata di questa storia. 334 11 11 622 per farci sentire la vostra voce su questo tema. Abbiamo sentito la versione della Zanella, secondo cui appunto questi influencer avrebbero aggredito un loro militante che aveva una maglietta con scritto Antifa. La versione di Jolly Time è che invece sono stati aggrediti loro, accusati di essere razzisti. La Digos pare che stia indagando, quindi continuiamo ad approfondire questo caso, vediamone le motivazioni.

0: E allora, Luana Zanella, Alleanza Verdi e Sinistra, ha sentito la versione di Jolly Time su quello che è successo a Venezia? Lui dice: mi hanno aggredito, preso a male parole e quant'altro.
1: Beh, a male parole, le parole non è che colpiscono come pietre, anche se qualche volta lo diciamo. Insomma, in poche parole, questi giovani sono stati tutti diciamo colpiti, malmenati, hanno riportato, uno ha riportato una frattura al braccio, quindi i video sono evidenti. Io credo che la polizia, la Digos faranno chiarezza e staremo a vedere. Dalle immagini che io ho visto emergono delle due ragazzette con cinque giovanissimi a fronte di diciamo esperti nel vero senso della parola, addirittura praticanti, se non docenti tra virgolette, di arti marziali, e tra quelle diciamo tipo arti marziali miste, l'MMA, molto molto pesanti, eccetera, oppure il Krav Maga, altro.
0: Quindi non è vero che i militanti di AWS hanno spinto.
1: Ma guardate la staccia, uomini di oltre i 30, forse 40 anni adesso.
0: Nei video che loro hanno pubblicato.
1: Ci saranno le denunce, ci sarà la polizia, ci saranno le indagini, ci saranno i magistrati, su questo non ho dubbi. E Jolly Time non deve fare tanto il furbo a casa nostra, a Venezia, perché noi non accettiamo che intanto che le contraddizioni di una città, di una realtà, che poi è quella quelle presenti ovunque nelle periferie di tutto il mondo, siano diciamo il suo pasto quotidiano per avere più follower e per poi utilizzare la materia prima questa, cioè, no? E più diciamo disordini ci sono, meglio è per loro, per il loro business, sia, vogliamo, non lo dico neanche politico, ma proprio da influencer di estrema destra, che è anche legato a guadagni monetari. E quindi ci sarà, nella mia città, c'è, già si è visto dai comunicati.
0: Ma, scusi, mi perdoni, Zanella, quando lei
1: prepara. I ragazzi sono parte lesa, lesissima.
0: Quando lei dice con noi non si passa, mi perdoni, quando lei dice con noi non si passa.
1: No, con noi non si passa perché la nostra città.
0: Ma
1: è
0: che
1: una
0: vuol dire?
1: Città antifascista, è una città che antirazzista e che non consente soprattutto la violenza fisica, in particolare contro i più deboli.
0: Perché quando dice con noi non si passa, sembra un po' minacciosa.
1: I disarmati, eccetera, sono una parte lesa, ha capito? Non solo, ma questo Jolly Time, ecco, questo influencer così confuso anche nelle sue comunicazioni, ma che evidentemente ha un effetto importante, non vorrei che dai 100.000 passasse ai 500.000 e cercherai anche
0: ma
1: di
0: come fate a non farlo passare? Lo fermate fisicamente? Cioè vanno
1: lo farà come c'è stato, scusi, il DASPO per il cosiddetto il Caravella che
0: l'altro influencer di Roma
1: è stato fermato, allora, a Venezia sempre
0: facciamo
1: tempo
0: così
1: fa.
0: Le faccio sentire.
1: Ci saranno i provvedimenti, mica mi metto io scusi a fermare, ci saranno però le prese di posizioni, le manifestazioni pubbliche.
0: Allora
1: ci
0: aspetti un attimo che sentiamo
1: le espressioni della democrazia costituzionalmente, poi
0: le faccio sentire prima un pochino di musica poca molto bella, così abbassiamo gli animi, ma poi le faccio sentire per il suo piacere cosa dice Jolly Time dell'immigrazione di massa. Ci sono anche dei messaggi degli ascoltatori, sentiamo.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata. Stiamo parlando degli influencer di estrema destra, così li definisce AWS, loro si definiscono antidegrado. Sentiamo un po' che cosa ci ha detto Jolly Time, che è al centro di tutte queste discussioni per gli scontri avvenuti a Bologna e poi a Venezia. Lui che è nigeriano, sentite cosa ci dice a proposito dell'immigrazione.
1: Ah, quelli che delinquono, quelli che distruggono devono tornare a casa loro, perché cioè, è impossibile che uno vieni qui a dire alla commissione che ce l'hanno la guerra in loro paese e poi vengono qui a dare la guerra. Non è una cosa giusta, quindi devono tornare a casa loro, perché se qua non stai bene, non ti integri, devi tornare a casa tua, perché la cultura non è una persona, la cultura è la terra di dove sei nato, di dove sei o di origini. Se loro vogliono portare la loro cultura qui in Italia, non funziona, perché qua ce l'hanno la cultura qua che va rispettato.
0: Luana Zanella, Alleanza Verdi Sinistra, sentite cosa dice Jolly Time. Le leggo anche il messaggio di un ascoltatore, anzi glielo faccio sentire perché dice questo, sentiamo.
2: Questi di AWS e tutta la sinistra in generale, no? Si scandalizzano se uno di loro ha preso un pugno e adesso fanno causa, gli esce sangue di qua di là, ma poi vanno a difendere le persone che stuprano, che violentano, che palpeggiano, no? Con i suoi amici magistrati che li liberano, le lasciano fuori il giorno dopo. Eccolo qui la realtà dell'Italia.
0: Zanella, prego, a lei la parola.
3: Rispetto a questa cosa, io faccio parte della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e mi occupo ogni giorno del problema della violenza, in particolare contro le donne, ma non solo. E credo che la dimensione digitale della violenza sia e debba essere oggetto di grande attenzione. Per quello questo fenomeno che non è solo italiano, anzi è purtroppo internazionale, addirittura c'è una rete, e non a caso con Jolly Time c'erano degli influencer stranieri. Il tipo che ha colpito il nostro consigliere municipale Giovanni è un olandese ed è uno appunto che ha la stessa pratica di Jolly Time, cioè cosa va a cercare, provocare soprattutto in situazioni delicate dove ci possono essere gli immigrati, i tossici, eccetera, nelle dimensioni del degrado, ma non certo per promuovere più sicurezza sociale, qualità urbana, ma per aizzare le persone le une contro le altre, che è la cosa più semplice da fare. E soprattutto quello che mi preoccupa, al di là dell'episodio terribile che è successo a Venezia, è proprio questo fatto che a causa dell'algoritmo tossico, io lo definisco, vengono ad essere oggetto di questi messaggi terribili, misogini, violenti, razzistici, eccetera, soprattutto giovani, adolescenti. L'abbiamo proprio studiato noi in commissione con gli esperti e le esperte, e soprattutto maschi, e questo è un problema, perché poi con la fatica che facciamo a educare le giovani generazioni ci troviamo invece cosa? Di fronte ad una lotta furibonda, direi, anche con il web, questi influencer così negativi. Non parlo ovviamente solo di Jolly Time, che spero che finisca ben presto la sua carriera e si dedichi ad un lavoro, diciamo, più integrato nel tessuto cittadino della sua città, ma soprattutto appunto con coloro che si servono di messaggi terribili accalappiando le giovani generazioni in corso di crescita.
0: Arriva un altro messaggio.
3: E mi addolora anche moltissimo,
0: Ci arriva un altro messaggio, Zanella, che a cui le faccio rispondere subito dopo un'altra bella canzone, che dice questo, riassumo, il succo è, però poi la sinistra di AWS va a braccetto con gli antagonisti dei centri sociali che a loro volta si scontrano con la polizia. Ha candidato Ilaria Salis, accusata di aver picchiato un militante di estrema destra. Insomma, non hanno, dice l'ascoltatore, non possono farci la morale. Ecco, questo è un po' il succo. Zanella, anzi no, facciamo così, guardi, la faccio rispondere subito, così non interrompiamo il discorso, perché questi sono, visto che sono arrivati in realtà un paio di messaggi di questo tenore, le faccio rispondere.
3: Guardi, potrei raccontare del fatto che la non violenza è la cifra del nostro movimento e della nostra alleanza Verdi, Verdi e Sinistra. E lei, che è un giornalista molto attento e sicuramente documentato, si ricorderà che 2 anni fa, esattamente la notte tra il 20 e il 21 settembre, Giacomo Gobbato, di 26 anni, un chiamiamolo attivista di uno dei centri sociali, il Rivolta di Marghera, della nostra realtà veneziana, è stato ucciso proprio per aver tentato, assieme all'amico Sebastiano, di impedire la rapina di una donna che nel corso della tarda serata della notte stava rientrando a casa. Quindi noi abbiamo una realtà di giovani, e per fortuna ci sono luoghi di aggregazione come i nostri, come il centro sociale Rivolta, in cui crescono figure così generose e così capaci di rapportarsi alle forze politiche, non solo del centro-sinistra. E infatti hanno promosso proprio i centri sociali, in un dialogo con espressioni democratiche della città, compresi noi di Alleanza Verdi e Sinistra, una grandissima manifestazione per la sicurezza della città. Ancora mesi fa, anzi 2 anni fa, c'è stata veramente un'esplosione da questo punto di vista. Quindi stiamo attenti anche a stigmatizzare e a ragionare sul fatto che la città ha bisogno dei giovani, perché i giovani rappresentano il nostro futuro, e il fatto di esserli accanto nelle loro pretese, nelle loro richieste e anche nelle loro aspirazioni.
0: Sì, diciamo che però alcuni giovani dei centri sociali, qualche modalità, cioè se le modalità sono alzare le mani e scontrarsi con la polizia, come è successo a Bologna, sa com'è.
3: Beh, sì, ma infatti questo io non lo condivido assolutamente, ripeto, stava a sondire, si direbbe, no? Tuttavia noi qui nella nostra realtà abbiamo sperimentato, grazie soprattutto a una politica secondo me molto intelligente da parte di tutte le espressioni democratiche della città, invece una ottima integrazione anche di queste realtà, diciamo, che sono ovviamente con i loro linguaggi, le loro modalità, ma che sono parte attiva e intelligente della nostra città.
0: Quindi, insomma, lei dice con la violenza noi non abbiamo nulla a che fare, no? Questo.
3: No, ritengo che sia sempre una risposta molto, ecco. Dopodiché, se il corpo in mezzo all'autostrada, no? Degli operai piuttosto che degli attivisti dell'ambiente è considerato una violenza, io non sarei d'accordo, perché quello invece è proprio un gesto di non violenza. Bisogna anche capire cos'è la non violenza, che non è che stai lì e non agisci sul territorio o a difesa e a promozione delle tue istanze politiche, no? Gandhi l'ha insegnato molto bene, Alex Langer, che è uno delle mie figure di riferimento pure, e si tratta di essere intelligentemente a contatto con la realtà e fare delle proposte che siano condivisibili.
0: Mi permetta, bisognerebbe anche ricordarlo solo, leggi giustamente, cita Alex Langer, nomi nobili, non ho dubbi che lei sia assolutamente contraria alla violenza, anche la, diciamo, il suo modo di dialogare lo dimostra, però qualcuno della vostra area forse questa lezione di Langer dovrebbe prenderla un pochino meglio. Le faccio sentire anche
3: lei. Noi abbiamo anche una scuola per i giovani che è intitolata Alex Langer.
0: Allora, facciamo, inviti qualcuno a partire dalla sua collega Salis a frequentarla, perché magari insomma sulle...
3: Beh, Salis non ha bisogno, credo.
0: Viste le frequentazioni che aveva, diciamo, io non dico che lei abbia fatto, però le faccio sentire cosa dice. Voi dite Jolly Time non passerà, le faccio sentire cosa dice lui invece, quando gli ho chiesto se continuerà a fare questi video e se andrà avanti per la sua strada. Sentiamo cosa ci ha detto.
3: Vabbè, è chiaro.
1: Facendo la cosa giusta, sono della parte giusta, sono sempre in quella strada lì, non cambierò mai e non mollo mai, perché lo so che un giorno cambierà qualcosa. Italia non era così, io quando ero in Africa sentivo che in Italia, in Europa c'è Dio, si vive bene, si sta bene. Adesso i migranti stanno rovinando l'Italia. Vennero qua a spacciare la droga per avere i soldi, a rovinare la vita di altre persone per avere i soldi. Questo non è integrazione, questo non è un modo di vivere. Andare a rubare da altre persone non è bello. Uno che viene da suo paese qui a fare la vacanza hanno paura di girare da soli, perché ci sono dei ladri in giro che non sono italiani, che sono stranieri, che sono immigrati, che sono venuti qui a delinquere. Quindi non è una cosa bella, anche perché in Nigeria loro non possono delinquere in Nigeria, perché finiscono male, finiscono veramente male se provano a fare una cosa di genere, finiscono molto male.
0: Ha capito Zanella che dice Jolly Time? Dice vengono qui a delinquere alcuni nigeriani perché se fanno queste cose in Nigeria finiscono male. Lui è nigeriano.
3: Ma comunque è del tutto evidente che c'è di fondo una vergognosa mistificazione, perché invece di preoccuparsi di aiutare la popolazione immigrata a partire da quella nigeriana nel suo territorio, cosa fa? Approfitta di luoghi comuni e di accattivarsi anche rispetto alla popolazione accogliente, chiamiamola così, seguendo il mainstream
0: lui però è nigeriano,
3: insomma,
0: magari
3: che
0: lo sa,
3: conosciamo benissimo, quindi mi sembra un personaggio al limite del disgustoso, se mi consente, perché è ingrato sia rispetto alla possibilità che ha avuto lui di essere accolto e integrato nella nostra comunità, ma poi per sputare,
0: lei lo spellerebbe
3: in maniera
0: Jolly Time,
3: violenta
0: lo
3: e strumentale contro i suoi stessi connazionali, non va bene.
0: Lei spellerebbe Jolly Time?
3: È molto educativo ed è molto anche
0: questo mi è chiaro.
3: Insomma,
0: lei mi risponda sì o no. Lei espellerebbe o remigrerebbe Jolly Time? Lo farebbe tornare in Nigeria? Tornare a casa sua?
3: Guardi, non sono. Io penso che bisognerà sicuramente sorvegliare il suo operato, in particolare a Venezia, a Bologna. Mi sembra che a Venezia sia stato molto furbo, nella serie che è stato abbastanza attento a non intervenire direttamente, ma aveva una decina di energumeni attorno a lui che sicuramente hanno fatto il lavoro sporco per lui, un lavoro sporco che è veramente una vigliaccata tremenda, perché questi attrezzatissimi lottatori di professione hanno aggredito due ragazze, non solo, con lo spray li hanno tutti accecati e resi ancora più inermi, no? E quindi non mi stia a dire cosa farei con uno come lui. mi piacerebbe proprio parlargli direttamente. Ma
0: allora,
3: Bagheri,
0: organizziamo Luana Zanella con Johnny Time. Con Johnny Time, vediamo se alla fine qualcuno remigrerà l'altro. Grazie, Luana Zanella. Grazie a tutti voi. Corrente alternata è finita. Restate qui, però, perché c'è Next Economy con Manuela Donghi. Quindi non staccate la radio, anzi, alzate il volume sul giornale radio, la radio libera di informare. Ciao.
4: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Sono le 11 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centro-destra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
11: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
12: La notte scorsa un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento sito nel quartiere di Genova Quinto. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo.
11: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati.
12: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
11: Il tennis con gli US Open: Zverev batte Shelton e conquista il suo secondo slam stagionale dopo la vittoria a Roland Garros di quest'anno. Per l'americano, la prima finale major, pesa la stanchezza dopo le maratone con Alcaraz e Tiafoe. In classifica ATP, Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta al ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai.
12: Ed è tutto, a più tardi.
13: Giornale Radio, la radio libera di informare. Next Economy.
14: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
15: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
16: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
17: I want the retail prices to come
18: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
13: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
19: Buongiorno, eccomi con voi, 11.05, eccomi qui, adesso tocca a me, le prossime due ore in compagnia di Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, vi do il benvenuto nei nostri studi virtualmente, però insomma c'è questo collegamento diretto tra me, noi e voi per tutta la durata della mia trasmissione, naturalmente per tutta la durata delle trasmissioni su Giornale Radio. Con me oggi Elisa Cabrini, buongiorno, ma che meraviglia, era da tanto che al di là del vetro durante queste due ore non c'era lei, quindi c'è Daniela Vindigni in redazione, tutto il team è al completo. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per scriverci e mandarci messaggi vocali: 334 1111 622. Sapete che mi fa piacere leggervi anche solo con un

Eccoci qui 11.09, allora partiamo ufficialmente con questa puntata di Next Economy. Ancora buongiorno al 334 11 11 622. Leggo già un messaggio di Giancarlo da Cuggiono, che è il primo a darci il buongiorno. Anche da parte vostra arrivano sempre i saluti. Saluta me, saluta Elisa, buon inizio di settimana. Allora siamo pronti con questa emergenza caro carburanti che non si ferma. È una delle prime notizie che ho letto questa mattina, la benzina che consolida oltre la soglia dei 2,1 euro, e il diesel che supera i 2,2 euro al litro. Ma effettivamente ormai, insomma, non certo da questo fine settimana, ma anche nel fine settimana, deformazione professionale, mi cade l'occhio, no, su tutti i distributori di carburante che passo. Effettivamente vedere questi 2 euro, cioè, destabilizza molto, no? Non ci abituiamo, perché comunque non è che è un prezzo normale, però ormai da un po' che vediamo questi 2 euro anche per la benzina. E secondo i prezzi del Mimit, in data odierna il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,107 euro al litro, benzina appunto, è salita ulteriormente rispetto a ieri, 2,216 euro al litro per il gasolio, anche qui siamo saliti leggermente. Chiaramente sulla rete autostradale il prezzo medio è ancora più alto. E beh, c'è sempre il rally del petrolio, quindi per andare direttamente nelle borse, sui mercati finanziari, rally petrolio e anche l'allarme sull'intelligenza artificiale. Questi forse sono effettivamente i due temi più pesanti di questa settimana che è appena iniziata. Temi che verranno discussi indubbiamente anche in sede di banche centrali. Questa settimana finanziaria perché è molto calda? Perché vede l'intervento e le decisioni di politica monetaria di 3 grandi istituti centrali, a partire dalla Fed. Questa sicuramente è la banca centrale più attenzionata. Mercoledì il braccio operativo si riunirà e Kevin Warsh dirà cosa la Fed intenderà fare da qui ai prossimi mesi, a partire dalla decisione sui tassi di interesse. Sono aumentate le probabilità che la Fed possa alzare i tassi di interesse, e qui c'è anche tutto il gioco molto sottile tra virgolette tra Kevin

Porsche e Donald Trump. E Trump, lo sappiamo, vorrebbe che i tassi venissero abbassati, non rialzati, e quindi c'è tutto questo tema che tiene banco. Sicuramente però Porsche, così come gli altri componenti del FOMC, dovranno tenere conto dell'inflazione. Il dato è stato pubblicato la settimana scorsa, siamo al 3,4 su base annuale, un'inflazione che resta sostanzialmente ancora elevata, non è esplosa in modo importantissimo, però non è neanche scesa, e quindi qui da qui le prospettive per i mesi futuri. Allora, buongiorno, intanto leggo mentre parlo, mentre vi racconto cosa succede questa settimana, i vostri messaggi, perché sono importanti. Vedete, caro carburanti, subito, no? Monitorato anche da voi, questo è il messaggio di Mary. Buongiorno Manuela, io la macchina la tengo ferma, altro che accise di pochi centesimi. Sì, però appunto, c'è chi anche non la può tenere ferma, il tema è sempre quello, quindi chi può sicuramente ci guadagna in salute, per l'ambiente anche, e in portafoglio, però chiaramente le misure devono essere molto più incisive, perché la situazione purtroppo non accenna a modificarsi. Parlo della situazione in Medio Oriente, tensioni che vedono l'avanzata dei ribelli Houthi lungo le coste dello Yemen, anche l'arenarsi di un possibile incontro in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo su una rotta marittima temporanea attraverso lo stretto di Hormuz, che resta ancora bloccato, e da qui il rally del petrolio. E poi dicevamo, altro tema che sicuramente è entrato nel monitoraggio anche delle banche centrali, e non solo, soprattutto degli investitori, è per questo che poi le banche centrali ne tengono conto: l'intelligenza artificiale. È stato lanciato nel fine settimana un allarme da parte di OpenAI e Anthropic, le società americane che gestiscono ChatGPT e Claude, che annunciano uno stop sullo sviluppo futuro. E in particolar modo il CEO di Anthropic ha detto: attenzione, bisogna dosare meglio gli investimenti, no? E la domanda potrebbe essere: se ne accorgono adesso che sono stati investiti tanti soldi nell'intelligenza artificiale, questa corsa all'intelligenza artificiale di cui davvero abbiamo parlato anche fino allo sfinimento, ma che resta ancora il tema, perché poi da qui, no, a cascata arrivano tante altre questioni. Quindi tra poco facciamo così, mettiamo un po' ordine in tutto questo, e partiremo con il primo ospite a raccontare un po' cosa attenderci da questa nuova settimana, ma in realtà da questa seconda parte del 2026. La guerra ha portato già molti costi. Andiamo a sentire la prossima canzone. Intanto Nickelback, Leave Me Behind, la musica di Giornale Radio. Dicevo, anche la guerra di cui stiamo parlando ha portato davvero tanti costi aggiuntivi per le famiglie, non solo americane, anche italiane.

0: La settimana si apre con le borse europee sotto pressione in attesa dei verdetti delle banche centrali. Le borse europee in questo momento sono negative, a parte il FTSE 100, la borsa di Londra, che è al rialzo dello 0,47, però il nostro FTSE MIB cede un punto percentuale, il DAX lo 0,55, il CAC di Parigi lo 0,85, l'IBEX di Madrid lo 0,86, dicevo solo la borsa di Londra è in progresso dello 0,48%, quindi si attende la decisione delle banche centrali, Fed, Bank of Japan e Bank of England, e poi ci sono anche tutti questi appelli a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che mette in dubbio le prospettive di un comparto che ha alimentato il rally dei listini. C'è l'avversione al rischio per il nuovo rialzo del prezzo del petrolio, siamo oltre i $100 al barile, e gli sviluppi della guerra in Medio Oriente che non fanno ben sperare. Buongiorno Alfredo Luiso Mozza, presidente ICEI, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale, bentornato.
1: Grazie, buongiorno a lei, ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie, allora, banche centrali sicuramente, ma anche intelligenza artificiale. La settimana si apre con questi due grandi temi, peraltro banche centrali racchiudono un sacco di temi, tra cui anche il petrolio, i prezzi, l'inflazione. Somoza, che settimana dobbiamo affrontare?
1: Le banche centrali sicuramente stanno tutte rivedendo velocemente le loro strategie, perché diciamo l'aggravarsi delle vicende che riguardano i passaggi strategici del Medio Oriente stanno già innescando dei processi inflazionari, quindi questo potrebbe portare a un aggiustamento delle quelle politiche che erano state pensate fino all'anno scorso. Aggravamento perché di Hormuz in realtà sappiamo poco, ma la situazione più o meno è quella che conoscevamo, con l'Iran che in qualche modo filtra chi passa e chi non passa, una situazione che è rimasta al momento congelata in attesa delle elezioni di medio termine il 3 novembre negli Stati Uniti. Ma poi c'è stata la discesa in campo degli Houthi nella strato di Bab el Mandel, che è quello che apre e chiude lo stretto di Suez, che riguarda l'energia sicuramente, ma che riguarda il commercio internazionale. Ricordiamo che da lì passano tutte le merci, anche quelle cinesi, ma anche il nostro export tra l'Oriente e l'Europa. Quindi una situazione che questa guerra degli stretti è una situazione che sta peggiorando di giorno in giorno, perché soprattutto chi ha iniziato questa crisi, cioè gli Stati Uniti, con obiettivi dichiarati per quanto riguardava l'Iran, non hanno fatto il conto sulla debolezza o sulla difficoltà di difendere i gangli vitali dell'economia mondiale. Noi durante l'estate in qualche modo ce la siamo un po' scampata, anche se ovviamente i prezzi della benzina, come diceva lei, sono quelli, perché durante l'estate funziona anche la rotta dell'Artico, ma che ovviamente adesso si chiude, e quindi certo, il traffico torna ovviamente da quei posti. Io proprio nel mese di agosto sono andato a vedere di persona questo secondo giacimento di shale e gas nella Patagonia argentina, che è considerato appunto una potenza, anche se era stato scoperto 20 anni fa, ma adesso all'improvviso, negli ultimi 2 anni si è riacceso l'interesse. Stanno già arrivando miliardi di dollari di investimenti, perché la ricerca del settore energetico è quella di andare a rifornirsi in posti dove non ci siano queste variabili geopolitiche che possono far saltare il gioco, anche se ovviamente parliamo di un gas e di un petrolio che sarà nettamente come costo superiore agli altri, se non altro per le distanze che poi deve percorrere per arrivare ai porti di destinazione. Certo. Quindi ecco, tutto in movimento il settore energetico, noi ci scopriamo ancora una volta dipendenti da quello che succede in mondo, e quello che non si vede invece è un investimento su una riconversione che gradualmente in qualche modo allontanarci da questa dipendenza.
0: Allora torno subito da lei su questo, proviamo a richiamarla perché ogni tanto perdiamo la voce, così cerchiamo di ripristinare meglio la comunicazione. Ecco, assolutamente sì, ci ha spiegato intanto questo capitolo, no, che poi ci porta all'inflazione, ai prezzi del petrolio, anche il gas è ai massimi dal 2022, e poi la dipendenza dell'Europa. Effettivamente oggi alcuni quotidiani economici titolano su questo questo. Per esempio l'inserto Affari e Finanza della Repubblica dedica un approfondimento importante su questo gas, no? Il prezzo che fa tremare l'Europa per questo motivo, no? Perché poi c'è la pressione sui prezzi, arriva anche laddove c'è dipendenza. E allora abbiamo recuperato Somoza, dicevamo, allora Somoza, sì, sicuramente, ecco, rally petrolio, il gas stavo dicendo che è ai massimi dal 2022, qui si inserisce sicuramente la decisione delle banche centrali, Walsh, parliamo della Fed, poi tanto ci torneremo anche sulle altre, insomma andrà contro Trump, qualche giornale titola i ferri corti, no? I due già dopo poco tempo che Walsh, sì, è arrivato. Deve, tra virgolette, deve per forza Walsh agire in questo modo per lo scenario attuale, anche che lei ci ha ricordato?
1: Ma in qualche modo sì, è obbligato, perché diciamo sulla carta, ma spesso è così, le banche centrali devono prescindere dalle dichiarazioni della politica quando sono dichiarazioni, diciamo, avventate in qualche modo, no? Il conflitto iraniano ci è stato annunciato una quarantina di volte che era stato, che si era concluso, che era stato vinto, invece sappiamo che così non è andato. Ecco, le banche non possono rincorrere i tweet su X o cose di questo tipo. Certo che questo viene visto anche come dare contro una politica, ma in realtà non è così. Le banche centrali devono tenere i nervi saldi, certo, la testa fredda e fare i conti sui numeri, e i numeri purtroppo oggi ci dicono che noi per colpa di queste crisi geopolitiche abbiamo un costo del combustibile più alto del solito, perché dobbiamo rifornirci sempre da porti più lontani o pagare assicurazioni più care o pagare trasporti più cari, ma soprattutto che in qualsiasi momento può essere interrotto il flusso. Il fattore dell'imprevisto in questo mondo, che non c'era da moltissimo tempo, oggi è l'ordine del giorno. Quindi dovremo fare un po' i conti tutti su questo, perché sarà così. Perché non c'è, stiamo vedendo chiaramente che non c'è, diciamo, potenza militare in grado di controllare tutte le possibili, i possibili luoghi dove possono essere attuate delle ritorsioni, soprattutto perché un mondo, parliamo degli UTI, che sono, sì, gli ultimi arrivati, sì, in questo, sì, scenario, anche se sappiamo che da moltissimo tempo gli UTI sono la minoranza sciita, esatto, nello Yemen, che si scontrano contro i sunniti, si scontrano anche contro l'Arabia Saudita, ma questo tipo di gruppo che è legato all'Iran, ma non è un proxy iraniano proprio, non sono gli Hezbollah, hanno una loro, diciamo, autonomia nazionale. Comunque hanno capito benissimo questi gruppi, ma l'ha capito anche l'Iran, che paga molto di più in termini politici fare azioni di questo tipo, cioè inceppare la macchina dell'economia, che fare un attentato terroristico, cosa che invece era la logica fino a 20-30 anni fa. Quindi ecco, questa, diciamo, maturazione nel capire le dinamiche geopolitiche da parte di gruppi che conoscevamo soltanto per azioni militari o terroristiche apre degli scenari nuovi, perché tutte le strategie e tutta la, diciamo, la visione del mondo, soprattutto gli Stati Uniti, si è basata e si è costruita attorno al combattere proprio il terrorismo, ma non hanno gli strumenti, come stiamo vedendo, invece, per garantire il funzionamento dell'economia internazionale, soprattutto da soli, perché poi non è che stanno cercando alleanze su questo. L'alleato ideale sarebbe la Cina, perché la Cina è molto interessata a ciò che succede, cioè se si chiudono questi stretti non soltanto soffriamo noi, ma soffre anche la Cina, che ha problemi con l'export e la movimentazione delle loro merci. Quindi ecco, è una questione che diventa veramente multilaterale, perché coinvolge tutto il mondo, coinvolge le potenze più impegnate e più presenti nel commercio mondiale, ma che si vuole risolvere con strumenti vecchi sono quelli della guerra, dei missili, eccetera, che non risolvono nulla su questo fronte.
0: Sì, assolutamente, ottima analisi. Vabbè, insomma, comunque lei ritiene che questo rialzo dei tassi della Fed sarà praticamente certo. Sono aumentate tantissimo le probabilità nelle ultime giornate, proprio di, soprattutto dopo il dato sull'inflazione della settimana scorsa, il dato americano al 3-4%, quindi dovrebbe essere così. La cosa curiosa, tra virgolette, da monitorare, Somoza lo saprà sicuramente anche lei, è che difficilmente poi la Fed effettua un unico rialzo dei tassi, quindi dovesse alzarli mercoledì, certo. Dobbiamo già mettere in conto che poi anche nei prossimi mesi, no, potrebbe rialzarli, e quindi lì ci sarebbero altri ragionamenti da fare. Insomma, se li rialza, sì. Non, temo che non si fermerà a un rialzo, evidentemente.
1: Poi, no, è probabilmente così, e poi ovviamente anche per loro, soprattutto per loro, dipenderà molto di come andranno le elezioni di medio termine, perché se dovesse confermarsi lo scenario dei sondaggi, quindi non do una mia opinione, ma se dovesse, certo, confermarsi ciò che stiamo vedendo dai sondaggi, i prossimi due anni, cioè la seconda metà del mandato di Donald Trump, sarà tutto in salita, il che potrebbe portare a una, diciamo, recrudescenza di atteggiamenti come quelle che abbiamo visto in politica estera in questi anni, che hanno portato a un peggioramento della situazione economica. Ecco, diciamo, entriamo in un periodo di grande instabilità, lo siamo già. Lo siamo già da due anni, ma potremo entrare in un periodo ancora più tempestoso.
0: E allora, visto che, se lei può rimanere con me ancora qualche minuto dopo una pausa, sì. Somoza, io, visto che lei sta tenendo, ne avevamo già parlato anche in altre occasioni qui in Next Economy, lei sta tenendo una serie di incontri proprio su questo mondo a pezzi dentro il caos globale, questo è il titolo suggestivo, non solo suggestivo ovviamente, ma che si basa su un contesto reale a partire dalla guerra in Ucraina e non solo. Questa mattina l'apertura, tra le aperture del Sole 24 Ore, c'è anche un po' il conto del costo della guerra in Ucraina da un punto di vista ambientale. Allora, sono andata a recuperare anche un po' di numeri rispetto a quanto stiamo pagando da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente. Perciò ho incrociato un po' di notizie e un po' di spunti. Tra poco ve li racconto un po' meglio. Ma la domanda che voglio rivolgere, poi la rivolgerò anche a Somoza, ma a tutti voi che ci seguite, voi avete idea di quanto ci sta costando a noi singoli cittadini la guerra in Medio Oriente? Perché quando raccontiamo le notizie, parliamo della guerra, bene parlarne da un punto di vista militare, diplomatico, di contatti, umanitario, economico. Economico però non è che è solo un'analisi generale di quanto si spende là sul fronte, no, perché tutto poi si ritorce su di noi, no, e contro di noi se i prezzi continuano a aumentare. Allora, tra poco vi diremo quanto sia l'America e anche l'Italia, parliamo di questi due, poi Somoza magari ci aiuterà ad ampliare il discorso, quanto abbiamo già speso di più da quando la guerra in Medio Oriente c'è, visto che peraltro non è ancora terminata. Insomma, è ancora più interessante e utile saperlo. Qualche minuto su questo tra poco, prima un paio di minuti di pausa e poi torniamo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
4: 32 minuti, ancora buongiorno da parte mia, vedo i vostri messaggi arrivare al 334 11 11 622, non so, adesso vedremo se rispondono alla domanda che vi ho fatto prima di questa breve pausa. Vi ho detto, voi sapete quanto ci è costata fino adesso la guerra in Medio Oriente, la guerra tra America e Iran? Sì, abbiamo dei dati alla mano, vi dico solo questo, poi tra poco ne parliamo per qualche minuto con il mio ospite. Secondo Moody's Analytics, praticamente ogni famiglia americana, pensate, ha già speso in media $200 in più al mese per i costi indiretti tra rincari energetici e inflazione, e l'Italia ha speso 14 miliardi. È perché poi, dicevo, in modo tra virgolette indiretto, no, arrivano a noi nelle nostre tasche, quindi dopo sei mesi di guerra il conto è sicuramente salato. Tra poco ne parliamo di questo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi, sia scritti che vocali. Intanto ascoltiamo la canzone di Taylor Swift qui su Giornale Radio.

0: costo maggiore della guerra in Ucraina, oltre la credibilità europea, e anche l'eliminazione del Nord Stream 1, Nord Stream 2 e il gas economico dalla Russia, e quindi è l'energia economica.
1: Allora, grazie per i messaggi. 334 11 11 622, l'amico parla del Nord Stream 1 e il Nord Stream 2, che ricordiamo sono due doppi gasdotti sottomarini nel Mar Baltico, scusate, che collegano la Russia alla Germania per trasportare gas naturale. Allora, poi parla anche della credibilità dell'Europa su questo. Alfredo Luis Somoza, ancora con me per qualche minuto, presidente ICEI, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale, se vuole rispondere a questo amico. E poi però le chiedo davvero, abbiamo la possibilità di fare due conti e di capire quanto le guerre in generale, anche quelle in Medio Oriente di cui parliamo tanto con l'inflazione che è aumentata, ci stanno costando?
2: Ma le guerre, insomma, siccome siamo in una fase della nostra civiltà che è caratterizzata dall'interdipendenza, cioè la globalizzazione ci ha reso tutti indipendenti, i conflitti, quando raggiungono una certa scala, non coinvolgono soltanto i paesi belligeranti, ma cominciano a coinvolgere tutti noi attraverso i costi indiretti, per fortuna non attraverso i drammi delle guerre, che sono anzitutto quelli umani, ma i drammi economici. È stata citata l'inflazione, i danni al commercio internazionale, possiamo parlare anche di un sovrasfruttamento dei minerali strategici, che sono quelli che vengono utilizzati per fare le armi moderne, l'uso che si fa del combustibile e il tipo di combustibile dei mezzi belligeranti. Cioè, noi stiamo bruciando una quantità impressionante di combustibile in questi conflitti, e soprattutto in prospettiva l'aumento dei costi per la difesa, che fa, diciamo, calare le risorse, vengono tagliate le risorse su altri fronti. È il fronte che più ci sta chiamando, che ci urla di prestare attenzione, ma la politica non lo registra, è il fronte del cambiamento climatico, sul quale non si sta facendo nulla di concreto, anzi si sta tornando indietro, si sta tornando al carbone, siamo disperati sul gas e il petrolio, mentre il mondo ci ha ricordato quest'estate che stiamo entrando in una fase decisiva per poter in qualche modo, diciamo, se non invertire, almeno stoppare un processo. Quindi ecco, le guerre hanno questi bilanci. Da un lato prepotentemente diventano la priorità della politica, e quindi lasciando perdere tutti gli altri temi, sono fortemente inquinanti da tutti i punti di vista, e in una fase multilaterale e interdipendente come quella che stiamo vivendo, il costo lo paghiamo tutti.
1: Certo, allora sentiamo il messaggio di Roby da Milano, poi diamo ancora qualche numero, perché si dice anche giustamente scioccato dai numeri che stiamo dando sui costi della guerra. Sentite.
3: Sono Roberto, di 40 Milano. Ovviamente scioccato dalle cifre che stai dando, però quello che io sostengo fin da ragazzo, ho 61 anni, è che se non sei toccato direttamente, secondo me agisci molto lentamente, scusa il gioco di parole, ho fatto anche la rima. Perché? Perché quando tu i mezzi non li paghi, i treni non li paghi, il medico non lo paghi, il dentista non lo paghi, che fretta hai di risolvere problemi di cui praticamente non sei neanche partecipe? Perché se si trovassero anche i politici nella condizione di pagare lo scotto di quello che combinano, probabilmente le soluzioni si troverebbero più in fretta. Non è ne parliamo tra una settimana, il mese prossimo faremo una riunione congiunta, eccetera eccetera. Probabilmente se riuscissimo a togliergli tutti i privilegi e farli vivere come persone normali, che già non lo sarebbero visto gli stipendi che hanno, secondo me le soluzioni si troverebbero.
1: Allora, grazie Roberto. Allora sì, perché poi tutti paghiamo queste cose, però giustamente Somoza, Roberto ci sta facendo ricordare che l'inflazione è una tassa che paghiamo tutti, però poi chiaramente la sentono solo coloro che hanno meno disponibilità economiche. Chi ha un tenore di vita elevato non sente queste questi cambiamenti, no? È questo un po' il punto.
2: Gli economisti dicono sempre che l'inflazione è la tassa sui poveri, perché
1: sì,
2: sono coloro che soffrono di più l'aumento del costo. Siccome gli stipendi, come sappiamo, e soprattutto in Italia, sono fermi da anni e anni, non hanno mai registrato nemmeno l'ondata di inflazione che abbiamo avuto qualche anno fa, ogni fiammata di inflazione va a erodere ulteriormente il reddito, e poi noi lo stiamo pagando anche in altre forme. Io dicevo prima, ad esempio, i costi della difesa che stanno aumentando in tutto il mondo, anche noi stiamo facendo questo tipo di politica, come tutti i paesi della NATO, vanno a discapito ad altri settori. Quando abbiamo una patologia, dobbiamo fare un intervento, un attacco, e ci dicono che il primo appuntamento disponibile tra 4-5 mesi, ecco, anche quello è un costo, perché nel frattempo la sanità non riceve investimenti per venire incontro ai bisogni di una popolazione che, tra l'altro, è anche invecchiata, quindi ha più bisogno di cure, e le risorse che ci sono, scarse, vengono in questo momento investiti sull'industria della difesa, in buona parte, tra l'altro, espatriati, perché poi andiamo a comprare armi che fabbricano altri.
1: Allora, poi torneremo anche a parlarne, però per chi volesse approfondire tutti questi temi e per chi volesse anche incontrare di persona Alfredo Luis Somoza, sempre molto illuminante, lei sta proseguendo, Somoza, questi incontri in Brianza, per chi fosse della zona lombarda. Ovviamente noi parliamo in tutta Italia, però ci sono molti amici che ci seguono dalla Lombardia, e il prossimo appuntamento è il 25 settembre, si parla proprio della guerra in Ucraina, con questo mondo a pezzi dentro il caos globale. Chi ci sarà con lei?
2: Beh, sono molto contento, perché è una persona che, un giornalista che si sporca le scarpe e quindi che conosce bene quel conflitto. Parlo di Nello Scavo, che molti di voi, sicuramente i vostri ascoltatori, conoscono anche per le sue partecipazioni a programmi televisivi. Nello Scavo, che è un inviato del giornale Avvenire, è stato più volte in Ucraina, ha dedicato un libro al tema terribile dei bambini ucraini sequestrati e portati in Russia. Adesso ha pubblicato un altro libro per quello che riguarda il mestiere dell'inviato di guerra, e sarà affiancato da Cristina Carpinelli, che è una studiosa del CESPI, che è un altro istituto di politica internazionale di Milano, esperta di paesi dell'est, e in particolare la Russia. Anche lei ha appena firmato un'opera per Feltrinelli sulla Russia, e lei chiederemo di raccontarci come viene visto dalla Russia e quali sono le conseguenze sulla Russia di questo conflitto, di cui sappiamo veramente poco. Mentre invece a Nello chiederemo ovviamente di raccontarci il conflitto visto dall'Ucraina, che c'è stato, ma quello che ci interessa è capire quali sono le basi perché questo conflitto possa cessare. Ormai sta diventando uno dei conflitti più lunghi nella storia europea, non se ne vede la fine. È uno stillicidio, purtroppo, per l'Ucraina, soprattutto, che è il paese che sta subendo la maggior parte. Ne discuteremo di questo, come diceva lei, venerdì 25 alle 18:30 presso la Biblioteca di Serenio, nei Giardini Regeni, e per chi non è vicino a Serenio, che ricordiamo è in Brianza, vicino a Monza, questi incontri, diciamo, dopo 48 ore, quindi due giorni dopo gli incontri, viene caricata il video completo della serata,
1: perfetto.
2: Viene caricato su YouTube, sul canale del Comune di Serenio, quindi possono tranquillamente vederlo in tutta Italia, in tutto il mondo, anche ovviamente già i due incontri che abbiamo fatto precedentemente.
1: Bene, beh, questa è un'ottima, oggi c'è la possibilità di arrivare ovunque, e soprattutto su questi temi è un'ottima possibilità. Intanto grazie Alfredo Luis Somoza, presidente ICEI, che sentiremo sicuramente presto ancora in Next Economy. E tra poco, a proposito di spese, poi torniamo ancora sui costi della guerra, perché siete molto interessati, magari vi do anche qualche altro numero, però appunto a proposito di quello che cambia per le nostre tasche dopo la decisione della BCE di alzare i tassi di 25 punti base, cosa cambia per esempio ai nostri mutui? Questa è una domanda che mi fate sempre, tra poco ne parliamo con un esperto. No, I turned wrong, left your heart's on. Is that what devils do?

0: La Banca Centrale Europea, lo sapete, ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base. Per chi ha un mutuo, torna una domanda molto concreta ogni volta in cui si alzano i tassi: quanto aumenterà la rata? E poi per chi deve scegliere, poi ce ne sono un'altra cascata di domande, per chi deve ancora scegliere un finanziamento è meglio il tasso fisso o il variabile? Peraltro, visto che siamo proprio nella settimana delle banche centrali, uniamo le notizie finanziarie con quelle di economia reale. Allora, cerchiamo di capire un po' quali sono le conseguenze per chi ha un mutuo. Buongiorno Carlo Oriani, consulente bancario, bentornato. No. C'è Oriani? No, non la sentiamo, vediamo di ci tiene con la suspense. Allora, intanto fatemi sapere al 334 11 11 6. Sì, ok, arrivo subito. Infatti sì, dicevo sì. 334 11 11 622, fatemi sapere se avete un mutuo, se dovete farlo, se volete rimandarlo, se questo tema del rialzo dei tassi, di questo iter che potrebbe, no, portare a ulteriori rialzi dei tassi, vi sta preoccupando. Eccoci qua Oriani. Allora, ci dica subito, dobbiamo preoccuparci dopo il primo rialzo dei tassi, il secondo per quanto riguarda la BCE, dei tassi di interesse per i mutui?
1: Allora, guardando la curva di attesa dei tassi, che innanzitutto spieghiamo che cos'è, perché tutte le banche hanno oggi, come ogni giorno, la proiezione dei tassi da qui al prossimo futuro. Ed è questa dove i vari direttori generali delle banche vanno a preparare le offerte che poi dopo noi possiamo valutare. Cosa ci dice questa curva dei tassi? Dalla lettura potrebbero prevedere prima della fine dell'anno un altro piccolo rialzo, guardando la curva di attesa, proprio per il contrasto con l'inflazione. Dopodiché, nel breve e nel medio, stabilizzarsi i tassi. Questo è quello che la curva in questo momento qui, guardandola con attenzione la lettura dei dati, ci proietta. L'indice Euribor è salito a oltre quota 2,7, quindi spingendo il TAN, il tasso medio, attorno al 3,05 superiore. Per quanto riguarda invece i mutui a tasso fisso, la media abbiamo un 3,46, anche se abbiamo tassi 3,15, 3,25, però vedo che anche sul mercato, specialmente per i mutui green, quindi con case adeguate a questo tipo di intervento, vedo ancora qualche offerta al 2,95. Quindi, cosa dobbiamo dire ai nostri radio ascoltatori?
0: Intanto abbiamo detto che sì. No, anzi, glielo richiedo, però penso che lei stesse arrivando lì. L'impatto più diretto probabilmente riguarda ovviamente i mutui a tasso variabili. Ricordiamo che le rate sono legate soprattutto all'Euribor, e penso che la vera incognita sia proprio capire quello che succederà all'Euribor nei prossimi mesi. Le ridò la parola, Oriani, così dice allora, che cosa dobbiamo dire.
1: L'aumento è stimato di poche decine di euro, e qui poi dopo è a secondo dell'importo della rata, della durata e del mutuo, no? Quindi abbiamo davanti con questo rialzo poche decine di euro di aumento, e quindi qui cosa fare? Ecco che allora io dico, noi dobbiamo sempre suggerire di valutare un mutuo con un rapporto rata con il reddito, ok, che sia sostenibile. Quindi questo è importantissimo, perché dipende se il nostro radioascoltatore è a stipendio fisso, indipendente azienda, cioè dipende poi dopo dalla situazione reddituale, no? E questo è molto importante, perché tante volte in passato qualcuno vedeva il tasso variabile più basso e posizionava lì il suo rapporto rata reddito. Ecco che se poi dopo abbiamo un aumento dei tassi, diciamo che questo traballa.
0: Quindi, allora Oriani, proviamo a richiamarlo un istante, non so se sta usando cuffie, auricolari, se le sta usando le chiedo di non usarli, perché sennò sentiamo un po' distorto, è un peccato, perché invece insomma, al di là del fatto che l'ascolto in radio deve essere più pulito possibile, ma così non ci perdiamo parole. Provano a chiamarla dalla regia, assolutamente sì, però appunto cerchiamo di pulire un po' l'audio, perché poi è un momento importante, mi piace quando diamo indicazioni di economia reale poterle dare nel modo più lineare possibile. Allora, intanto avete sentito, è chiaro che qui stiamo ragionando su eventuali altri aumenti dei tassi di interesse da parte della BCE. Le aspettative di mercato che cosa ci dicono? Indicano almeno un altro possibile rialzo entro la metà del 2027 e non escludono altri interventi. Si tratta però di previsioni, attenzione, dobbiamo distinguere, non di decisioni già prese, perché la stessa BCE ha ribadito che non esiste un percorso prestabilito per i tassi e che le prossime scelte saranno valutate di volta in volta sulla base dei dati economici e dell'inflazione. Chiaramente però cerchiamo di capire, quindi non ci facciamo prendere dal panico. Allora Oriani, ancora con me, dicevo, sì, noi stiamo ragionando un po' sulle previsioni, non è detto che poi la BCE alzi i tassi e quante volte li rialzi, però chiaramente, quindi lo dico perché ci stiamo basando su previsioni. È chiaro che però molti lo chiedono, no? Quindi mi piaceva dare indicazioni utili ai nostri ascoltatori. Prego, riprenda pure il discorso. Stava dicendo questo lei, che per ora non si sa cosa succederà ancora.
2: Allora, guardando, perché noi dobbiamo, ci sono due scenari. Uno, quello ufficiale, la BCE con le sue decisioni autonome, vedremo poi dopo dicembre cosa valuterà, ok? Nello stesso momento, nel momento in cui parliamo anche di condizioni, dobbiamo anche valutare magari il mercato, cosa si attende, ok? Ecco perché mi ero permesso di dire che guardando la lettura della curva dei tassi a breve, a medio termine, quello poteva essere lo scenario. Comunque, per poterlo valutare, anche perché il fisso, no, come dicevo, abbiamo il 3,15, 3,25. Ho visto ancora questa mattina, prima di collegarmi, anche perché ci sono questi portali dove il nostro radioascoltatore può verificare, no, i tassi sul mercato, c'è anche qualcosina, un 2,95, ecco. E quindi questo è un po' la media Banca d'Italia dice del tasso fisso al 3,46, però dobbiamo sempre ricordare che la valutazione deve essere fatta sul TAEG, cioè il praticato in concreto. Perché questo? Perché tante volte si guarda magari se il variabile allo spread, cioè che è l'incremento, il guadagno della banca rispetto alla quotazione dell'Euribor. Però non è quello.
0: Diciamo, cioè, perché il TAEG è quello più importante, perché fondamentalmente lì abbiamo, Oriana, adesso lo faccio spiegare lei più precisamente, lì abbiamo tutte le spese obbligatorie che sono collegate, no, al finanziamento. Prego, perché però ci dica anche perché si fa questo errore di non guardarlo.
2: Allora, perché noi siamo più propensi a dire quant'è il tasso, quant'è lo spread, no? Poi ci sono gli altri ammenicoli, cioè in particolare le famose, i premi assicurativi, le spese di incassorata, le spese istruttorie, che hanno anche loro un peso. E uno dice, ma so l'importo. Sì, è vero che sappiamo che costa 800, 500, 1000 euro, dipende poi dopo dall'operazione, però questo importo deve essere pesato per determinare quello che mi piace chiamare il tasso effettivo praticato in concreto, cioè il TAEG, ok? E quindi è lì che si riesce a valutare, anche perché il mutuatario deve ricevere prima della sottoscrizione del contratto, il PS, che è un modulo dove riepilogativo di tutte le condizioni. Anzi, certo, deve essere consegnato almeno 7 giorni prima della stipula. Questo perché? Per evitare che oggi ti dico una cosa, domani mattina andiamo dal notaio e quello si trova una condizione diversa. Quindi questo è lo strumento per poter valutare nel momento in cui uno ha l'offerta. Lo deve sapere che prima di andare dal notaio, 7 giorni prima,
0: ecco,
2: la
0: vede,
2: banca,
0: questo è importante. Se non ce lo danno, chiediamolo, e se no, cioè dobbiamo pretenderlo praticamente, no? Perché devono
2: anche
0: darlo per forza. Sì.
2: Anche perché devi sapere, Emanuela, che qualora noi dovessimo trovare delle condizioni diverse nel contratto di mutuo rispetto a quelle indicate nel PS, quelle condizioni sono nulle. Quindi dobbiamo sempre ricordare di fare questo tipo di attenzione. guardare certo. la condizione, lo spread, il TAEG. Mi ripeto che uno per poterlo valutare bene deve sempre guardare il rapporto, la rata con il reddito, perché è lì che si evita
0: Vabbè,
2: magari
0: certo, di sforare, esatto, sforare fatture. Senta, ma quindi in questo momento, perché per esempio c'è anche un messaggio, sì. poi la devo salutare, ma Alex scrive, sì. la cosa curiosa è che si lamenta soprattutto chi ha un mutuo da diversi anni, però quando i tassi erano prossimi allo zero gli andava tutto bene, adesso invece che aumentano si lamentano, perché non hanno optato per un tasso fisso ai tempi? Allora beh, questo è vero, le condizioni cambiano, ma quindi la mia domanda è la classica domanda, meglio un tasso un mutuo a tasso fisso a tasso variabile? In questo momento è ancora presto per dirlo, dipende un po' cosa succederà alla BCE, o meglio a questo punto optare per un tasso fisso, così visto che la prospettiva è un aumento dei tassi siamo almeno bloccati.
2: Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che c'è la possibilità di fare la surroga,
0: certo.
2: che non costa nulla, e uno si accorge che magari aveva fatto una valutazione diversa, il mercato oggi lo può cambiare, magari cambiando
0: senza
2: istituti
0: spese,
2: di credito,
0: quindi anche questo
2: senza le spese. Questi sono gli strumenti, perché devi sapere che quando uno dice faccio un mutuo a 30 anni, come faccio a sapere di essere azzeccare esattamente il
0: però
2: il
0: è
2: futuro.
0: Anche certo, quello è impossibile, però è anche vero che per ora i tassi sono ancora bassi, non sono alti, no?
2: Sono
0: cioè,
2: ancora bassi.
0: Stanno per aumentare,
2: certo,
0: sì, dica.
2: Sotto il 3 cioè, uno dice caspita,
0: siamo al 2,5 adesso, esatto.
2: Se io sono un lavoratore dipendente, ripeto, ho quindi il mio stipendio, così vado a calibrarlo con quel rapporto che dicevamo prima, no? Di un rapporto rata-reddito, di essere almeno un terzo.
0: Certo,
2: questo
0: ragione.
2: Permette di poter non vivere solo per pagare il mutuo, che diventa impossibile.
0: Però,
2: no?
0: Ecco, okay. Quello che ci portiamo a casa oggi in realtà sì. è questo. Cioè, allora, non ci spaventiamo inutilmente. Allora, intanto Oriani ci ha ricordato che si può con la surroga cambiare il nostro
2: esatto.
0: mutuo, quindi comunque senza spese aggiuntive. Questa è la cosa più bella, perché di solito quando facciamo dei cambiamenti, no, dobbiamo sempre pagare qualcosa, invece in questo caso no. In più, per ora i tassi sono ancora bassi, non vi fate prendere da questi titoloni, attenzione la BCE ha alzato i tassi di interesse e adesso cosa succede per le nostre tasche, siamo ancora in una fase di tassi appunto bassi, e in più abbiamo tutte le possibilità, ovviamente dobbiamo informarci, chiedere, non dobbiamo aspettare che le soluzioni ci arrivino e ci cadano in testa, ma possiamo modificare i nostri piani. Quindi insomma, Oriani, dicevo, devo salutare la morale, non ci spaventiamo, poi noi torniamo a parlarne quanto prima con lei, ok?
2: A disposizione.
0: Grazie Carlo Oriani, consulente bancario. Vedete che c'è sempre una soluzione a qualcosa, se noi possiamo trovarla troviamola, insomma non è che tutto è uno sfacelo. Sono le 12, la linea va alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, poi torniamo con la seconda ora di Next Economy.
3: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Sono le 12 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4° la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dongo.
10: 12.04, allora la seconda ora di Next Economy. Le borse sono negative, le borse europee ancora con l'eccezione della borsa inglese che è a rialzo dello 0,66%, ma oggi la settimana è iniziata in modo un po' debole anche per Piazza Affari, meno 1% a 51.987, il DAX cede in questo momento lo 0,55%, il CAC di Parigi lo 0,79%, l'Ibex di Madrid lo 0,86%. Timori sull'intelligenza artificiale, poi domani faremo anche un approfondimento proprio specifico su questo, che poi il dilemma è sempre lo stesso, no? Lo abbiamo detto tante volte, cioè quanti di questi investimenti che sono stati fatti negli scorsi mesi, in questi anni, torneranno in termini pratici? Lo stesso CEO di Anthropic addirittura ci sta dicendo che bisogna dosare meglio le risorse. Allora, la verità sta sempre nel mezzo, però è vero che i mercati in questo momento stanno perdendo, cioè i titoli legati proprio alla tecnologia, all'intelligenza artificiale, stanno perdendo terreno, e anche i futures sul Nasdaq in particolar modo, quindi sui mercati americani, sono negativi. Allora, tra poco tante altre notizie. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Poi in questa seconda ora parleremo anche di imprese, piccole e medie imprese che aspettano i pagamenti dalla pubblica amministrazione, e tanto altro. Restate lì.

12.07, allora beh, si parla sempre di più anche di manovra finanziaria, entra sempre più nel vivo con l'avvicinarsi dell'autunno e anche insomma dell'iter che poi porterà all'approvazione della nuova legge di bilancio. Diciamo che quest'anno è particolarmente attesa e cruciale, intanto per il contesto in cui viviamo, con questo timore che l'inflazione possa risalire ulteriormente, eccetera eccetera, argomenti che affrontiamo ogni giorno, ma soprattutto perché manca un anno alle elezioni politiche del 2027, quindi è l'ultima finanziaria del governo Meloni e di conseguenza il governo Meloni, così come è nel DNA della politica, cercherà di fare anche delle cose per attirare i consensi. In questo scenario si smontano delle ipotesi proprio di intervento, no? Poi alcune sono solo appunto delle mere ipotesi, però bisogna anche capire la maggioranza, le diverse anime della maggioranza che cosa vorranno ad arrivare. Allora, stando alle ultimissime notizie che arrivano dal centrodestra, l'intervento dovrebbe essere concentrato su classe media e giovani, sostegno anche ad alcune categorie imprenditoriali e al caro carburanti. In questi giorni il governo sta anche lavorando al decreto energia, però ecco, sono tutti interventi che contano su risorse sempre limitate. La priorità del governo in assoluto, che è stata confermata anche dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, è di mantenere sotto controllo il debito e avere la fiducia di mercati e risparmiatori per collocarlo in uno scenario di tassi di interesse crescenti, ne parlavamo poco fa, quindi bisogna tener conto anche di quello che si ipotizza succederà. Non è facile questo, chiaramente. Venerdì, oltretutto, notizia che non ho ancora dato, io l'ho pubblicata sui social ma l'avrete sentita sicuramente, è arrivata la promozione dell'agenzia di rating Fitch per l'Italia. Quindi sostanzialmente sapete, quando un'agenzia di rating promuove un paese, beh, questo fa aumentare la fiducia del paese da parte degli investitori, vuol dire che l'agenzia di rating riconosce anche gli sforzi, no, del governo di riferimento di mantenere sotto controllo i conti pubblici e il debito pubblico. Non dimentichiamo che l'Italia ha un debito pubblico di oltre 3.200 miliardi di euro e questo è ancora molto molto importante. E la BCE sta progressivamente aumentando il costo del denaro e quindi di fatto questo quadro porta a essere più cauti, quindi il fattore conti pubblici non è secondario. Allora, poi il governo starebbe pensando a un'estensione della platea della flat tax, un innalzamento della soglia da 85.000 a 100.000 euro, anche un provvedimento della platea limitata, qual è la flat tax, al 5% sugli aumenti salariali ai giovani. L'emergenza carburante però tiene banco. Ha parlato anche il presidente di Confindustria, tra poco noi parleremo di imprese, che ha detto anche noi presenteremo 10 punti da rispettare, servono delle misure strutturali. E questo poi, no, il punto focale, speriamo che non si agisca solo nell'emergenza ma che si strutturi anche un percorso al di là del governo che arriverà dopo. Ma noi in Italia commettiamo sempre questo infausto errore, quello di pensare che tanto quello che andiamo a fare riguarda solo la nostra azione di governo e poi tanto quelli che arriveranno dopo cambieranno le carte in tavola. È anche uno dei problemi dell'Italia, no? Perché se si continuano a rivalutare le cose, a cambiare le questioni, è ovvio che tutto quello che è stato fatto si butta via e non ce lo possiamo permettere. Soprattutto perché oggi abbiamo parlato anche di quanto ci sono costati questi 6 mesi di guerra all'Iran. Per l'Italia sono 14 milioni a carico, il conto è salato, sono conti che ha fatto, per quanto riguarda il nostro paese, la CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, e il maggiore sborso di cittadini e aziende per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi. A questo, perché arriviamo a 14 miliardi, vanno aggiunti 2,3 miliardi di euro di interventi pubblici che sono stati sborsati dallo Stato per andare a ridurre le accise, offrire crediti d'imposta e altre misure per alleviare i costi del caro vita. Per questo, vedete, il collegamento è presto fatto, perché servono interventi strutturali, perché noi, è vero, dobbiamo agire anche nell'emergenza, però tutto questo, i bonus, le agevolazioni, i provvedimenti one shot costano, sono tutti soldi che poi ci leviamo e che non abbiamo più a disposizione per esempio andare a strutturare la manovra finanziaria, perché diciamo non abbiamo risorse a disposizione, non è che c'è, cioè,

queste risorse si creano da sole, no? Magari. Va bene, non piovono certo dall'alto, bisogna riuscire a strutturare un percorso, è questo che ci manca sempre. Dunque, intanto sto leggendo anche che, vabbè, a parte prosegue il rally dei prezzi del petrolio, pure il gas è ancora in risalita. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un aumento del 4,2%, siamo a 82,84 euro al megawattora, con il gas che ha aggiornato i massimi dalla fine del 2022. In tutto ciò si muovono le imprese, le piccole e medie imprese. Sapete che il lunedì con noi c'è sempre la CGA di Mestre che ci aggiorna su quelli che sono i numeri delle nostre imprese italiane, fondamentali perché praticamente il nostro tessuto produttivo nazionale è costituito al 99% da loro, quindi se cascano loro sostanzialmente caschiamo tutti. E ci sono, oltre a tutte queste problematiche che abbiamo raccontato, anche i ritardi nei pagamenti tra aziende private e pubblica amministrazione. Però cerchiamo di capire, no? Perché ci sono anche dei dati positivi, facciamo il punto con la CGA di Mestre tra pochissimo, intanto ascoltiamo una canzone e poi ripartiamo. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: E allora, quali sono le preoccupazioni più grandi e più sentite tra le piccole e medie imprese italiane? Sono tante, ovviamente, quelle che discutiamo ogni giorno. E vabbè, i prezzi, l'inflazione che aumenta, i prezzi energetici, le bollette, quelle che sono poi le problematiche anche nostre, dei singoli consumatori. Però chiaramente quando parliamo di imprese, poi se aumenta tutto, dopo ci sono anche difficoltà negli investimenti e quindi poi anche si ripercuotono queste difficoltà sul mercato del lavoro. Poi abbiamo i tassi BCE che stanno aumentando, quindi discorso dell'accesso al credito, no, per le imprese, finanziamenti. E adesso non è ancora, lo dicevamo poco fa con un esperto bancario, non è ancora il momento di preoccuparsi per i tassi, però se continueranno a aumentare, chiaramente potrebbero aumentare anche le difficoltà di accesso al credito, e sappiamo quanto è importante per le piccole e medie imprese che non sempre dispongono di liquidità per investire. Ma non ci sono solo queste problematiche. Intanto saluto Daniele Nicolai, CGA di Mestre, perché parliamo del loro ultimo report. Come sempre, buongiorno Nicolai, grazie mille.
1: Buongiorno e grazie a voi.
0: Allora, dicevo, queste sono tutte preoccupazioni che ci sono, no? Lo confermerà, ma c'è anche un altro allarme tra le piccole e medie imprese. Qual è?
1: Beh, è quello delle relazioni business to business, o meglio dei pagamenti. Stanno diventando sempre più lunghi e quindi da questo punto di vista, unendo tutte le difficoltà che appunto Manuela ha citato proprio adesso, si aggiunge anche questa, nel senso che noi troviamo sempre più quote di imprese che pagano in ritardo il proprio fornitore. Da questo punto di vista capite che è un problema di liquidità non indifferente, specie in questo momento in cui sì, è vero che i tassi di interesse sono aumentati di poco da parte della BCE, ma noi abbiamo ricordato anche nelle puntate precedenti che nonostante i tassi siano stati fermi per un anno, in realtà le banche hanno già internazionalizzato, hanno già aumentato il tasso alle imprese, quindi non è proprio vero che sono così fermi come si aspetterebbe. Allora, cosa stiamo parlando? Sì. Stiamo parlando nei dati che tutto sommato quasi la metà delle imprese non paga nei termini pattuiti i propri fornitori. E sono 42 le imprese su 100 che appunto sono in puntualità nei pagamenti, vuol dire che oltre la metà invece è in ritardo, e bisogna un po' approfondire anche questo dato, perché se il dato medio italiano è proprio del 42%, se andiamo invece a quella che è la dimensione delle imprese, notiamo veramente un forte stacco. Cioè, sono le grandi imprese che in realtà sono puntuali solo 2 volte su 10, quindi 1 su 5. E invece le microimprese di converso sono quelle che pagano, diciamo, più velocemente, quindi meno strutturata l'impresa, di converso abbiamo invece più puntualità nei pagamenti. Capite quindi che sono le piccole a subire i maggiori ritardi, e purtroppo sono le piccole quelle che sono più sottocapitalizzate, che fanno fatica con la liquidità aziendale appunto a gestire il proprio business, e sono anche quelle che hanno bisogno spesso di andare a credito proprio per gestire questa liquidità, certo, e che quindi scontano, certo, anche i costi più alti da questo punto di vista.
0: È certo, ma a livello geografico come siamo messi? Perché poi voi fate giustamente anche una distinzione da nord a sud, per esempio dove è la puntualità più alta, o arriviamo ancora alla pubblica amministrazione nello specifico, Nicolai.
1: Sì, c'è proprio una classifica di quelle che sono le regioni italiane, anche qui effettivamente emergono delle differenze. Abbiamo detto appunto che mediamente in Italia chi è puntuale nei pagamenti è solo il 42% delle imprese, e questa quota sale al nord del paese, soprattutto nell'area dell'over, quindi abbiamo Lombardia, Emilia Romagna e Veneto dove superiamo almeno la metà, siamo intorno al 51-52%, quindi anche qui la situazione non è sicuramente idilliaca, ma abbiamo diciamo più puntuali pagatori rispetto al resto del paese. E se vediamo invece le regioni dove nelle relazioni business to business le imprese invece faticano di più nei pagamenti, siamo intorno al 30% per quanto riguarda il Lazio, poi i peggiori pagatori sono in Toscana, Sicilia e Calabria, dove per la Calabria, che è l'ultima di questa classifica, solo il 27% è più puntuale rispetto a tutto quanto il resto delle imprese, quindi da questo punto di vista quasi il 70% lì, diciamo, sono fuori i termini previsti. Dobbiamo anche ricordare che i termini previsti non sono elevati, di solito sono brevi, se non sono specificati c'è un obbligo a 30 giorni, però è diciamo consueto tra imprese poi invece stilare degli accordi bilaterali su quali i pagamenti si arriva solitamente ai 60-90 giorni.
0: Certo. Allora, quindi abbiamo detto la pubblica amministrazione ora paga più in fretta anche grazie a degli obiettivi che sono stati imposti dalla stessa Unione Europea per l'accesso alle risorse previste dal Next Generation EU. Allora, la pubblica amministrazione ha ridotto i tempi di pagamento nei confronti dei propri fornitori, però c'è anche una contraddizione a questo punto, poi lei ci dia tutti i numeri che ritiene opportuni, Nicolai. Si riducono i ritardi, però abbiamo il debito che cresce. Non so se c'entrano, no, le due cose, però immagino di sì.
1: Sì, sono correlate. E prima di tutto è bene partire da quello che è il rispetto dei tempi di pagamento da parte della PA, che abbiamo detto è migliorato notevolmente nel tempo. E quali sono le scadenze? Beh, sono 30 giorni per la pubblica amministrazione e abbiamo una deroga invece per la sanità dove possiamo arrivare a 60 giorni. Ecco, quindi se noi andiamo nei siti internet delle varie amministrazioni pubbliche, notiamo proprio nell'indicatore indice di tempestività dei pagamenti dei segni meno. Cosa vuol dire? Che pagano prima di quanto pattuito, quindi pagano ad esempio invece che a 30 giorni magari il 27° giorno, quindi sono in vantaggio di 3 giorni rispetto a quello che è il termine previsto, e questa sicuramente è una buona notizia, perché scorrendo quelle che sono tutte le principali pubbliche amministrazioni si notano appunto dei pagamenti che sono più veloci. Di converso però notiamo che nel tempo è salita la montare di quello che è il debito della pubblica amministrazione, quindi proprio degli indicatori di Eurostat che misurano tutti i debiti di parte corrente della PA, quindi quelli non per investimento ma per forniture, e notiamo una risalita. E pensate, il nostro paese ha la PA un debito che equivale a 64 miliardi di euro verso le imprese. È una cifra enorme che, se pesiamo in confronto al prodotto interno lordo, si avvicina al 3% del PIL e quindi ci fa finire nella lista nera di tutti i 27 paesi membri dell'UE.
0: Sì.
1: Questo è dovuto non tanto perché comunque c'è stato un miglioramento di quelli che sono stati i tempi di pagamento della pubblica amministrazione, ma dipende anche da effettivamente quello che è lo scoperto in ogni anno. Ad esempio, nell'ultimo anno, su circa 27 miliardi praticamente di fatture da pagare, il Stato ne ha pagate solamente, o meglio la pubblica amministrazione, quindi non solo lo Stato, solamente 21. Quindi capiamo che dal punto di vista numerico ha saldato più dell'80% delle fatture, però dal punto di vista degli ammontari purtroppo ne rimane scoperto quasi un 25%. Cosa significa? Che tendenzialmente si tende a pagare gli importi che sono più grandi e invece per gli importi più piccolini, che sono soprattutto legati a, e torniamo all'incipit precedente, no? Legati a piccole imprese, microimprese,
0: certo,
1: che magari avanzano pochi soldi dalla PA ma sono estremamente in difficoltà, ed ecco che per queste ragioni
0: che poi si sommano, perché è vero, sono magari piccoli importi
1: nel tempo.
0: Esatto, cioè poi si sommano, poi ecco due cose secondo me, no Nicolai, così ce lo conferma, ma insomma ce lo stava già raccontando, a parte quello che è stato accumulato negli anni addietro, in più il problema come ci ha raccontato sta negli importi, quelli piccoli si sommano e si vanno a sommare a parte tra di loro ma con quello che c'è di arretrato, quindi il conto resta ancora bello aperto, no?
1: sì, il conto resta ancora bello aperto, con il paradosso che poi, se guardiamo gli indici di tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione, c'è quel verde, no? C'è la luce verde che ci dice ci stanno pagando in anticipo rispetto a prima. Però ricordiamo anche che questa è una media ponderata, quindi dipende anche dagli importi, quindi liquidando sostanzialmente un importo molto grande in un tempo breve, e si ha la possibilità sostanzialmente per la pubblica amministrazione di avere un indice favorevole da questo punto di vista. Però d'altro canto magari ci sono una miriade, ecco, di imprese, soprattutto piccole, che invece avanzano ancora il pagamento da diversi anni, che quindi sono in difficoltà da questo punto di vista.
0: E quindi, così facendo, cioè, sembra poco, ma questo basta far crescere proprio il debito anno dopo anno, perché che poi è la domanda che le ho posto, no? È perché poi il debito continua a crescere, diciamo che dobbiamo recuperare sicuramente terreno rispetto agli scorsi anni. Senta, le piccole e medie imprese, visto che la sto per salutare, però ho iniziato mettendo sul tavolo tutte le difficoltà legate al contesto attuale, oltre alle problematiche acquisite, diciamo così, sono preoccupate in questo momento per tutto quello che sta succedendo, appunto petrolio, rally che continua, gas ai massimi dal 2022, i tassi di interesse della BCE che dicono, ci porti, diciamo, dal vostro osservatorio ciò che emerge.
1: Sì, sono molto preoccupate, sono soprattutto preoccupate per gli incrementi dei prezzi energetici che non abbiamo ancora visto nelle bollette, ma saranno oggetto dell'autunno. Cioè, ormai abbiamo un'energia elettrica che è intorno ai 220 euro per megawatt ora, abbiamo il gas che è sopra gli 80, e quindi chiaramente nel giro di pochi mesi questi incrementi si trasferiranno in maniera molto importante su quelle che sono le attività delle imprese. Quindi da questo punto di vista ci attende sicuramente un autunno molto caldo.
0: Ecco, diciamo che poi, anche se, come ha detto lei, questo è un altro elemento sempre da sottolineare quando si ragiona sull'economia, anche se nelle bollette questi rincari non si vedono ancora, però sono già scontati, no? Scontati non nel senso di che si sa già che arriveranno, cioè lo stanno già mettendo in conto le imprese, quindi automaticamente anche con una sensazione negativa si fanno meno cose, ci si investe meno, perché si pensa che arriveranno dei momenti più difficili. Quindi anche questo è importante, lo diciamo sempre, e questa è la dimostrazione anche effettiva. Grazie Daniele Nicolai della CGA di Mestre, dell'ufficio studi della CGA di Mestre, ogni lunedì con noi, anche quindi per questa stagione di Next Economy. C'è sempre il nostro rush finale, cara Cabrini, allora non ti sei dimenticata. Fai parte sempre a pieno titolo di Next Economy, allora rush finale, ancora mezz'ora da passare insieme fino alle 13 qui su Giornale Radio. E sempre a proposito di prezzi e di costi, tra poco parleremo delle città più care d'Italia con una classifica che ci ha fornito il Codacons. E ne abbiamo parlato già in altre occasioni, ogni tanto arrivano queste classifiche, però insomma cerchiamo di aggiornarle anche in base alla vita, no? Che cambia, che si evolve. 334 11 11 622, dove vivete, quanto pagate le quanto avete come spese di prima necessità, fatecelo sapere. E poi termineremo in bellezza la puntata con la nostra rubrica Work in Progress, dedicata agli annunci di lavoro, che torna con tante novità, perché le novità ci sono sempre con la nuova stagione, le nuove stagioni. Vi aspetto tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccomi ancora con voi. Rush finale, sono le 12.32, il rush finale scatta quest'ora perché fino alle 13 siamo insieme, ma insomma è l'ultima mezz'ora della puntata di Next Economy. Tra poco parleremo del costo della vita, guarda un po', che però è molto diverso anche qui, direi, guarda un po', tra nord e sud Italia. Nel settentrione si spende più che nelle località del meridione. Abbiamo una nuova analisi del Codacons che ha individuato quali sono le città più care e quelle in cui si spende meno. Pensate un po' chi c'è al vertice della classifica, secondo voi? Non ve lo dico, però fatecelo sapere, così se individuate mentalmente, no, chi potrebbe starci al top della classifica delle città più costose. 334 11 11 622. E poi la nostra rubrica Work in Progress, perché comunque bisogna andare nel pratico. E allora, cosa stanno cercando le imprese sul nostro territorio? Ci sarà la nostra rubrica Work in Progress che torna e questa stagione ci porterà in tutta Italia. Vi dico solo questo: ogni settimana ci sarà con noi qualcuno di diverso che ci racconta le possibilità, visto che parliamo di nord e sud e centro, ovviamente, diciamo da nord a sud. Beh, dobbiamo capire un po' quello che si sta chiedendo per rincrociare la domanda all'offerta, che è fondamentale quando si parla di offerta. Di lavoro. Intanto ascoltiamo la prossima canzone, la canzone di Desiree Life.

0: Intanto auguri a Papa Leone, che compie oggi 71 anni. E vabbè, ne stanno parlando un po' tutti. È nato a Chicago il 14 settembre 1955. Celebra il secondo compleanno da pontefice. E vabbè, poi è arrivato un suo nuovo appello sul perdono e sulla riconciliazione, proprio per tutto ciò che sta accadendo. Allora, noi però parliamo appunto quello che sta accadendo, costo della vita, inflazione, quanto paghiamo tutto, eccetera eccetera eccetera. Di fatto, al di là dei, diciamo, degli aumenti dei prezzi che costantemente arrivano per svariati motivi, abbiamo una differenza sostanziale nel nostro paese da nord a sud, cioè ci sono delle città più costose, altre meno costose. Le città più care d'Italia, abbiamo una classifica che è stata stilata dal Codacons, anche quest'anno ha messo a confronto diverse città italiane e ha preso in esame un paniere composto da 33 voci. Adesso ce le facciamo raccontare. Intanto buongiorno all'avvocato Gianluca Di Ascenzo, presidente Codacons, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie per l'invito e tradizione. Buongiorno.
0: Allora, grazie a lei. Allora, prima di dire qual è la classifica, ci dice appunto cosa avete preso in considerazione per stilare questa classifica?
1: Sì, noi abbiamo esaminato il paniere che utilizza il MIBIT, il Ministero, per esaminare un po' l'andamento dei consumi in Italia. Sono 33 prodotti tra beni alimentari e servizi. E quindi non diciamo il risultato, possiamo solo anticipare che in gran parte non ci meraviglia, però scatta una fotografia che dimostra un trend che purtroppo sta andando avanti da anni. In questa maniera noi troviamo i generi alimentari che consumiamo un po' tutti quanti, troviamo nel cibo, troviamo sia la carne che il pesce, prodotti freschi, troviamo la pasta, pensiamo ai pomodori, le melanzane, le patate, piuttosto nei servizi anche il dentista, il parrucchiere, piuttosto anche i prodotti per gli animali, insomma. Quindi fa un po' esamina quella che è una spesa media di una famiglia e i dati, insomma, dell'ultimo di luglio, insomma, ci hanno portato a fare questa classifica. Poi magari aggiungiamo anche qualcosa per qualche elemento in più su Milano in particolare.
0: Ecco, appunto, volevo arrivare lì, infatti, perché poi se non sveliamo quali sono le città più care è anche difficile entrare nel dettaglio. Però quello che le volevo chiedere, avvocato, è che mi pare di capire, certo, che questa classifica, d'accordo, in questo momento stiamo parlando, no, di costo della vita che aumenta, inflazione, però sono prezzi che da un po' mantengono questo trend, giusto? Cioè, quindi comunque una classifica che si basa su che periodo, cioè l'ultimo anno, cosa è successo nell'ultimo anno?
1: Sì, diciamo che il Ministero, comunque invitiamo tutti quanti, chi avesse la curiosità o l'interesse, può leggere le news che vengono pubblicate sul sito. E quello, il dato in generale che un po' ci preoccupa è il fatto che possiamo commentare che circa il 30% degli italiani ha modificato il proprio comportamento, diminuendo la quantità e la qualità del cibo che va a comprare. E questo è un dato che purtroppo negli ultimi anni va a confermare un trend dove spendiamo di più in valori assoluti, ma questo ce lo conferma anche la grande distribuzione, ma andiamo anche a comprare meno, quindi il carrello è più caro, il carrello a spesa è più caro, ma contiene meno prodotti, per dare un'immagine che ci fa capire immediatamente un po' com'è la situazione.
0: Allora, intanto diciamo subito che il quadro che emerge è quello di un'Italia spezzata in due, con differenze da nord a sud. Prendendo come riferimento il paniere in esame, ci dica subito, avvocato, quali sono le città più costose e poi entriamo nel dettaglio con gli elementi che lei ritiene siano effettivamente interessanti.
1: Sì, allora diciamo che subito la prima in classifica, la medaglia del primo posto, se così la possiamo definire, va a Milano. Il dato interessante è che Milano però è la decima città al mondo più cara, quindi non solo la più cara,
0: cioè, la decima al mondo, incredibile questa cosa.
1: Esatto, la decima è la curiosità, anche non lo sapevo, insomma, non sono un appassionato di orologi, per cui magari potevo essere giustificato per questa mia ignoranza. Sempre questa classifica mondiale, la seconda per il costo degli orologi, la terza per i gioielli. Quindi questo è un elemento che va a confermare il divario che noi tutti quanti potevamo immaginare tra Milano, che è la città più cara, e Napoli, che invece è quella meno cara, con una Napoli il 40% in meno del costo di questo paniere rispetto a Milano, che equivale a circa 200 euro. Per parlare di cifre, insomma, questo paniere di 33 tra prodotti e servizi ha un costo di circa 693 euro, mentre invece Napoli lo stesso paniere costa 402 euro. Insomma, quindi vediamo che non è poca la differenza, e le prime tre, per parlare di classifiche, sono Milano, Bolzano e Bologna. Poi, se andiamo a prendere alcuni prodotti, vediamo che cambiano. Per esempio, scusate se do delle cifre, però per capire un po'
0: servono,
1: per
0: certo,
1: nel merito. Ad esempio, un chilo di pane a Bolzano costa in media oltre 7 euro, 7,16 euro, mentre invece il prosciutto crudo a Firenze costa 41 euro al chilo. Poi è chiaro, possiamo andare a discutere il tipo di prosciutto crudo, e quindi poi dopo si aprirebbero.
0: Sì, però ci sono delle città dove alcuni prodotti costano di più, appunto il prosciutto crudo. Leggo, le zucchine più care sono a Trieste, e vabbè, il pane fresco più costoso a Bolzano, eccetera. E ci sono servizi o altri servizi che, a parte i beni che acquistiamo, che fanno aumentare questo costo della vita, soprattutto al nord? E dove ci sono dei servizi più cari di altri?
1: Ad esempio, pensiamo anche a lavare un'auto, no? Che può sembrare anche una cosa. Il prezzo varia dagli 8,50 euro agli oltre 20 euro. Ma poi pensiamo anche, ad esempio, sempre per non per citare Milano, però, ad esempio, in questa classifica mondiale è la quarta città al mondo cara per i servizi per la sanità privata. Insomma, questo ci dà un po' la dimensione come veramente nella nostra bella Italia ci sia un divario che tutti quanti noi immaginavamo e sappiamo, perché comunque ci confrontiamo purtroppo e noi più spesso su questi temi. Però magari quando andiamo a vedere il costo, sappiamo ad esempio che è aumentato il costo del caffè, questo a livello internazionale, per cui l'abbiamo visto un po' in tutte le città. Ad esempio a Roma il prezzo medio di un caffè al bar è di circa 1,30 euro. Sappiamo che il cioccolato, per motivi anche di crisi climatica, è aumentato negli ultimi anni. Però quando andiamo a vedere prodotti come i pomodori piuttosto che le fragole, abbiamo citato prima zucchine o melanzane, che fanno parte di quella che è pomodori, melanzane, la dieta mediterranea, se andiamo immaginare un pasto tipico che andiamo a consumare, che sia la pasta piuttosto che un secondo o un contorno, insomma vediamo che il costo non è banale, perché questo spiega il perché, quello che dicevo prima. È aumentato in valore assoluto la spesa delle famiglie italiane, ma è diminuita la quantità, per cui poi se andiamo a vedere singolarmente, a proposito dei servizi, abbiamo parlato dei bar con il caffè, dei veterinari, ma c'è anche i dentisti, i cinema, e così via
0: quello è un altro discorso. Però, come detto, per acquistare per esempio frutta, verdura, carne, pesce, altri generi alimentari, sicuramente le città più costose, facendo un po' una sintesi di tutto, no, sono Milano, Bolzano, Trieste, Bologna, Genova e Firenze, e la spesa è di poco superiore ai 200 euro. Invece a Bari e Palermo si spendono 170, ancora più basso il costo è a Pescara con 150, appunto, e abbiamo detto Napoli è dove si spende meno, 140 euro. Però questo vale anche per altre questioni, tipo il dentista, come ci stava dicendo il mio gentile ospite, anche per il divertimento. Leggo che la pizza, per esempio, al tavolo più costosa è a Bolzano. Insomma, Bolzano è una delle città più costose, la meno cara è a Catanzaro. Mi ha stupito il fatto di scoprire che Milano è la decima città più cara al mondo. Questo non lo sapevo, che fosse la città più cara in Italia e che effettivamente la vita a Milano costi. Lo sapevo, penso che lo sappiano tutti, soprattutto chi ci vive, però insomma addirittura la decima più cara al mondo, ci sarebbe molto di cui discutere. Vabbè, senta, dica, voleva aggiungere qualcosa, poi la
1: no,
0: saluto.
1: No, diciamo, mi è rimagliato anche a me, non la sapevo, insomma, questa cosa.
0: Insomma,
1: possiamo immaginare che sia un primato che non fa piacere ai concittadini.
0: Cioè noi ci immaginiamo, ma anche perché a volte, no, diciamo... Ma in altri paesi il costo della vita è più alto, e quando magari cerchiamo di trovare delle giustificazioni al fatto che gli stipendi in Italia siano più bassi, ma no, non è vero niente. Cioè, il costo è, se Milano è la decima città più cara al mondo, insomma, non è che gli stipendi siano i più convenienti al mondo, eh? Cioè, questo poi che dobbiamo sempre mettere in relazione. Quindi non vale neanche più, diciamo, questo confronto con altri paesi sul costo della vita. Una volta valeva di più sicuramente. Allora, intanto grazie all'avvocato Gianluca Di Ascenzo, presidente Codacons. E che ne pensate? Insomma, fanno riflettere anche questi numeri e questi dati che sembrano, no, degli argomenti leggeri, ma che molto leggeri non sono, perché si aprono tante, tante questioni che noi apriremo ancora. Allora, andiamo ad ascoltare la canzone di Katy Perry, l'ultima canzone che ascoltiamo insieme, poi la nostra rubrica Work in Progress, appunto parliamo di lavoro.

0: Work in progress. Forza lavoro cercasi. I nuovi annunci della settimana.
1: E questo è un punto fermo in Next Economy, la rubrica Work in Progress con gli annunci di lavoro. Beh, importantissimo capire che cosa stanno cercando le imprese qua e là. Una delle novità della stagione è che non ci fermeremo solo al nord del nostro paese. Diciamo che questa rubrica è nata con la collaborazione con Afol Metropolitana, che ringrazio e continuo a ringraziare perché ci sarà sempre con noi. Adesso l'abbiamo estesa perché, insomma, giustamente un po' una rubrica che ha sempre interessato tutti voi e tante domande, no? Ma insomma, fateci sapere anche cosa le imprese cercano al centro, al sud. E allora abbiamo deciso di fare un appuntamento un po' più complessivo. Però insomma, fatemi salutare lei che è l'anima di questa rubrica, è stata l'anima di questa rubrica fino adesso, lo sarà ancora, Maria Grazia Pietrini di Afol Metropolitana. Ciao Maria Grazia, ben trovata, grazie per essere con noi.
2: Ciao Manuela,
1: buongiorno,
2: ben ritrovati.
1: Che meraviglia sentirti.
2: Buongiorno.
1: Ci sei mancata e per fortuna che riprendiamo, perché insomma è una rubrica molto seguita, importante e molto utile e pratica. La praticità non deve mai mancare al di là dei ragionamenti. Allora io ti do subito la parola, Maria Grazia. Ovviamente con te siamo in Lombardia, siamo Milano e Interland, poi sempre con qualche riferimento anche per possibilità all'estero. Allora lascio a te la parola, quanti annunci ci sono questa settimana e da dove vogliamo partire?
2: Allora, questa settimana ne abbiamo 761 annunci pubblicati sul sito afolmet.it, la pagina offerte di lavoro, di cui 184 a Milano e 548 nell'Interland. Poi ne abbiamo invece 29 per la rete Eures per chi è interessato a lavorare anche fuori dai confini. E da dove partiamo? Magari dagli eventi,
1: sì,
2: perché
1: ma
2: sono
1: certo
2: sempre
1: che sì.
2: Un'occasione,
1: certo,
2: per incontrare proprio di persona le aziende, conoscerle più da vicino e anche sperimentarsi nei colloqui, insomma fanno anche un po' da orientamento. Abbiamo 6 eventi a settembre e il primo è mercoledì 16 a Settimo Milanese, è una fiera del lavoro ed è in via Buozzi all'interno della struttura sportiva del comune, in collaborazione col comune. Poi abbiamo il 22 settembre al centro commerciale Rescaldina, che aprirà una parte, quindi ci sono nuovi punti vendita e quindi è estesa oltre ai punti vendita già presenti, ci saranno quindi altri nuovi punti vendita per l'ampliamento del centro commerciale e quindi vi aspettiamo il 22 al mattino per le nuove opportunità. Il 23 invece a Carugate, quindi siamo nell'est milanese, avremo uno speed date per chi vuole conoscere le nostre opportunità e fare un colloquio con i nostri recruiter. Il 24 siamo in un altro centro commerciale che è il centro commerciale Brianza a Paderno Dugnano, dove ci saranno appunto i punti vendita del centro che cercano personale, ma anche agenzie per il lavoro, e ovviamente è sempre possibile anche incontrare i nostri recruiter per le nostre opportunità. Questo vale anche per Rescaldina, quindi ci saranno anche delle agenzie per il lavoro. Poi proseguiamo il 29 settembre, in Veruno avremo un job day con le aziende del territorio. Anche qui diciamo che i settori in cui si ricerca sono diversi, quindi trasporti, grande distribuzione, chimico, ristorazione, customer service.
1: Sì.
2: L'ultimo di settembre è il 30 settembre ed è invece un recruiting proprio dedicato a Cassina d'Adda, siamo sempre quindi nell'Adda Martesana, dedicato a UNES e IPER, che sta ricercando diverse posizioni per tutti però i punti vendita della città metropolitana, quindi è possibile diciamo partecipare alle selezioni non solo dell'est milanese ma di tutte le ricerche di UNES e IPER, e le ricerche sono soprattutto sugli specialisti dei freschi e sulla ristorazione.
1: Okay.
2: Ma allora andiamo magari più nel dettaglio della fiera del lavoro.
1: Certo, perfetto, direi di sì.
2: Mercoledì,
1: sì,
2: che è proprio questa settimana, quindi è in via Buozzi 1 a Settimo all'interno della struttura sportiva e dalle 9.30 alle 13 e ci sono oltre 150 opportunità di lavoro. Le aziende presenti che si presenteranno e quindi potrà le persone potranno proprio effettuare una selezione con i recruiter. Sono 16 aziende, poi ci saranno anche 12 agenzie per il lavoro e 4 enti del terzo settore che da un lato possono presentare i loro servizi, ma dall'altro sappiamo che il terzo settore ricerca personale, tra l'altro, ha molte difficoltà, perché proprio il settore settore educativo e i servizi sociali, diciamo, sono tra i profili un pochino più difficili da reperire. Allora, tra le aziende abbiamo solo Gas, che ricerca 10 tecnici di installazione e magazzinieri. Poi abbiamo Cleaning Pharma, che ricerca addetti risorse umane e 2 responsabili cantiere e pulizie. Poi abbiamo appunto nel settore sociale e parasanitario 2 OS per la villa, aiuto cuoco per RSA e 4 OS per il centro diurno, e quindi diverse figure appunto in ambito sociale.
1: Okay.
2: McDonald's ricerca 15 crew, quindi addetti ristorazioni sia per Ro che per Merlata. Poi abbiamo Italian Way, che cerca 3 addetti al customer service con inglese e 2 stage addetti al booking Italian Way. Poi abbiamo ricerche per guardie girate, 21 guardie girate, 16 guardie particolari giurate in varie sedi dell'Interland milanese, operai soppresse, addetti alla finitura per Fratelli Pontigia, poi Iper, che appunto ricerca anche qui e sarà presente anche qui, addetti ai freschi, quindi ai reparti freschi, e addetti alla ristorazione. E poi abbiamo figure appunto nella logistica, PAC sta ricercando magazzinieri junior in tirocinio, DPV Group ricerca diverse posizioni stage dal customer service alla logistica. E infine abbiamo Bennett, che ricerca di personale, diciamo, all'interno dei propri punti vendita in tutto il territorio. E questo è un po' quello che si troverà, almeno per le aziende presenti. Poi ovviamente ci sono altre 12 agenzie per il lavoro che avranno tutte le,
1: certo,
2: le opportunità del territorio.
1: Beh, diciamo che non potevamo riprendere al meglio questa rubrica se non con questa fiera del lavoro, no? Perché poi ci sono sempre tantissimi annunci, però qui insomma in un unico appuntamento si possono davvero avere molte opportunità. Allora, abbiamo un minutino e mezzo, Maria Grazia, vediamo, lascio a te la parola, che cosa si cerca un po' sul mercato. Questa è la domanda per incrociare domanda e offerta, che poi è quello di cui ti occupi tu. Come stiamo messi in questo settembre?
2: Allora, c'è sempre una ripresa, infatti stanno arrivando, a parte appunto questa fiera, per cui stanno arrivando molte richieste. Poi le ricerche più frequenti sono sempre in ambito amministrativo, quindi contabili, soprattutto di studi professionali, ma anche di aziende. Informatici, quindi softwareisti, e tutte le figure dell'ITC. Poi abbiamo ad esempio nella logistica, abbiamo diverse ricerche nella logistica, la GDO, abbiamo tantissime aziende importanti che stanno ricercando, e soprattutto la figura più difficile, ma per cui stanno ormai organizzando delle academy, sono proprio gli specialisti dei freschi. Quindi, al di là dell'addetto vendita, gli specialisti dei reparti gastronomia, macelleria, pescheria, gastronomia, pasticceria, ogni azienda, grande azienda della GDO, sta organizzando delle academy, quindi la formazione viene fatta all'interno e non soltanto per giovani, figure.
1: Questo è importante, certo.
2: Quindi,
1: dalla formazione non bisogna mai uscire. Sì, vai. Poi, scusami.
2: No, poi magari ci sono appunto delle figure, ad esempio abbiamo delle ricerche in ambito, ad esempio abbiamo un geometra per uno studio di amministratore condominiale a tempo indeterminato a Sesto San Giovanni, e ad esempio Luci Cinema, che sta cercando magari ragazzi più giovani addetti al multiplex, soprattutto a Bicocca ad Assago.
1: Okay.
2: E un'altra ricerca particolare, questa per aspiranti autisti noleggio con conducente, dove la patente è finanziata. Quindi,
1: okay. Beh, insomma, abbiamo già dato tanti input. Poi ricordiamo, sono diverse, sì, l'abbiamo detto, tanti annunci di lavoro. Afolmet.it, vi ricordo, è il sito dove potete trovare tutto, potete anche mettere il vostro CV a prescindere dagli annunci, e poi c'è anche una mail, trovalavoro@afolmet.it. Io ringrazio Afol Metropolitana, ringrazio Maria Grazia Petrini, che ritroveremo nelle prossime settimane, e Work in Progress torna ogni lunedì. Quest'anno, novità della stagione, andremo in tutta Italia, quindi settimana prossima chi toccherà? Ve lo diremo naturalmente strada facendo. Allora, sono le 13, domani torno con Next Economy alle 11. Grazie Elisa Cabrini in regia, grazie a Daniela Vindigni in redazione e in coordinamento, grazie a tutti. Lapo De Carlo è già pronto, anche Vicky Mangone ovviamente, per le prossime 3 ore su Giornale Radio con Tempo Reale. Io sono Manuela Donghi e torno domani. Vi auguro un buon pomeriggio su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
0: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 13 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Tensioni europee con Mosca ai massimi dopo il drone esploso vicino alla Polonia al treno di Boris Johnson. Nel mirino le forniture militari a Kiev, dice Mosca. Sequestrata, violentata e torturata a Castellammare di Stabia da un uomo conosciuto sui social, il 26enne è stato arrestato dopo un mese di indagini. Formula 1, Kimi Antonelli sa solo vincere, trionfa anche a Madrid e allunga verso il titolo mondiale.
3: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchiri, in redazione Alessandro Ciselin e per lo sport Gerardo De Vivo. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo.
6: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto liberato. Mosca ammette, ma precisa, di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa. E il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
5: Centrosinistra in vantaggio di 3 seggi in Svezia dopo lo scrutinio del 94% delle schede elettorali depositate ieri. Pronti a governare, dice la leader socialdemocratica Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppur in calo rispetto alla precedente tornata. Così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%. Avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne e l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si erano conosciuti sui social e lui l'ha tirata con l'inganno nella sua cantina in una zona buia e isolata. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Gravati. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a decorrere dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Eventi e intonazioni dal sapore di campagna elettorale ieri per varie forze politiche a Montesilvano in provincia di Pescara, la giornata dell'orgoglio di Forza Italia, dove il leader e vicepremier azzurro Tajani va all'attacco della patrimoniale voluta dalla sinistra comunista. A Reggio Emilia, per la conclusione della festa dell'unità, Schlein parla invece di nulla di fatto dal governo proprio sui temi economici.
7: Il diritto alla proprietà è un diritto inalienabile. Che ne pensasse Marx, che dicesse qualcosa il Capitale da lui scritto, che ne pensino i comunisti italiani con nome diverso che vogliono imporre la patrimoniale così cara a loro, perché tutto ciò che è proprietà privata va colpito.
8: Che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Avevano in quel Parlamento, ve l'assicuro, i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani.
5: E restano in primo piano le tensioni sulla legge elettorale. Al Senato la maggioranza ha trovato la quadra sull'emendamento che reintroduce le preferenze, come chiesto dall'opposizione, ma con la conferma dei capilista bloccati. A far discutere anche il forte innalzamento delle firme necessarie alle liste non presenti in Parlamento, da 1.500 a 6.000 per collegio. Per la maggioranza serve ad evitare liste civetta. Per il leader 5 Stelle Conte, l'ennesimo strumento per tutelare la casta. Alle 17 di oggi presidio di protesta davanti a Palazzo Madama, presenti formazioni coinvolte da Progetto Civico di Alessandro Onorato a Rifondazione Comunista. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La società catanese di gestione SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli, che vince il Gran Premio di Spagna e allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino.
9: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso, Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto.

0: dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Il Como ospita il Parma alle 18.30, stesso orario di una delle due, ancora a punteggio pieno. La Roma attesa dal Torino, l'altra l'Inter alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di ascoltare.
1: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
2: Le voci si incrociano, i fatti si incontrano, il mondo accade, adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
3: Due voci per leggere il presente.
2: Vicky Mangone, l'Apo De Carlo.
3: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
4: Rieccoci, ciao Vicky, bentrovata.
5: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio a te e a tutti.
4: Buon pomeriggio a te. Allora, una giornata anche oggi molto impegnativa, con tante notizie che arrivano dal mondo della politica, con i risultati elettorali della Svezia, con le questioni ancora legate al conflitto tra Ucraina e Russia, con le politiche interne, i fatti della cronaca, insomma tantissima roba, Vicky.
5: Ve li racconteremo nelle prossime tre ore, notizie, approfondimenti, come sempre i vostri punti di vista, le vostre riflessioni sui temi che tratteremo in onda. 334 11 11 622 il numero che un po' la porta d'accesso a questo programma. Fra le storie che vi racconteremo oggi ce n'è una che parla di una rivoluzione in campo medico. 4 persone con lesioni di midollo complete tornano a camminare. Ne parleremo col professor Pietro Mortini, primario di neurochirurgia, e con Silvestro Micera, professore di bioingegneria alla Scuola Superiore Sant'Anna. Poi parleremo di spreco di cibo. Poi il viaggio sarà uno dei protagonisti della trasmissione odierna, col Salone del Camper presente a Parma fino a domenica. E poi il viaggio di Monica Ledda, un viaggio che è durato tantissimo, 21 mesi in giro per il mondo in moto, pensa che fatica.
4: Ho letto, neanche a farlo apposta, la settimana scorsa l'intervista che aveva fatto, la sua storia. Ogni tanto sappiamo che sono dei personaggi che prendono e vanno in giro per il mondo, poi tornano, tu dici poi dopo cosa fanno?
5: Perché fanno?
4: Ti viene la saudage,
5: lo chiederemo a Monica. Dai. Ma oggi parleremo anche della protesta dei lavoratori dell'indotto a Taranto, l'ex Ilva, hanno bloccato le due provinciali, insomma ci sono un po' di problemi da quelle parti. E poi la frana di Niscemi che è tornata a muoversi. La prima ora, l'hai già detto tu, sarà dedicata alla stretta attualità, ma insomma di ospiti e temi ce ne sono anche altri, li scopriremo strada facendo.
4: Esatto, allora adesso facciamo così, andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Beyoncé, noi facciamo i bravi e diciamo che c'è Samuele Campochiaro in regia, Michele Ceci redazione, Daniela Vindigni al coordinamento, il nostro numero 334 11 11 622.

0: Questa era Beyoncé, 13 minuti in diretta, giornale radio tempo reale con Lapo De Carlo e Vicky Mangone. Lapo, sai che oggi è il compleanno del Papa, no? Oggi Prevost compie 71 anni, dagli Stati Uniti ieri è arrivato un ritratto, diciamo decisamente poco papale, di Leone XIV. È stato il fratello, no? Che ha condiviso ricordi di quando erano bambini, dice vabbè, noi li litigavamo come fanno tutti i fratelli del resto. Però poi ha detto, esatto, ha detto una cosa molto pratica, molto terrena, per niente in odore di santità e molto in odore di patronato. Ha detto: mio fratello è il commercialista di famiglia, mi aiuta a fare la dichiarazione dei redditi. Hai visto che è una cosa carinissima.
1: Ma in realtà devo dire, di storie nelle storie dei papi è pieno, nel senso che negli ultimi 50-60 anni siamo stati aiutati a fare un po' di pettegolezzo sui papi, anche Giovanni Paolo II ricordo molto bene, Wojtyla, poi abbiamo avuto, magari era meno avvezzo al pettegolezzo, scusa gioco di parole, Papa Ratzinger per modalità,
0: sì,
1: per
0: vero,
1: atteggiamento,
0: vero, vero.
1: Però altri hanno avuto una storia incredibile, alcune sono state raccontate, proprio Giovanni Paolo II,
0: anche Papa Francesco, no?
1: Esattamente, Papa Francesco, Bergoglio, per esempio, lui era noto perché era tifoso del San Lorenzo, e quindi gli avevano regalato la sciarpa rosso-blu e lui era un grande acceso tifoso, quindi di ogni papa si ama anche il pettegolezzo, perché il gossip aiuta a umanizzare ulteriormente la figura papale, e quindi questo è.
0: Certo.
1: Invece
0: ne parleremo tra poco col direttore di Avvenire Marco Girardo. Prima però c'è un'altra notizia di questa mattina, arriva dalla Sicilia, perché l'Etna torna a farsi sentire e sta creando anche qualche problema al traffico aereo. Gli arrivi all'aeroporto di Catania sono stati sospesi fino alle 4, fino alle 16 di questo pomeriggio, poi vedremo.
1: Ne so qualcosa, perché avendo i parenti anche
0: parenti ovunque,
1: in realtà
0: dalla
1: moglie.
0: Germania,
1: esatto,
0: ah,
1: no,
0: ecco.
1: Questi di mia moglie sono
0: acquisiti, quindi
1: no, acquisiti,
0: acquisiti.
1: Però loro sono a Ragusa quindi loro hanno vissuto anche sulla loro pelle quella che è la situazione. No, la mia parte sì è Germania, adesso non è che posso
0: è
1: dire
0: Germania.
1: Che ho, non è che ho parenti ovunque, sennò sarebbe anche abbastanza sospetto. Dice guarda, sono stato in Perù. Ah guarda, ho un parente
0: anche
1: forse...
0: lì ho uno zio uno zio in Perù,
1: forse no, forse
0: anche
1: no.
0: In Perù.
1: Esatto, allora
0: va bene.
1: Intanto vogliamo ricordare l'ultima volta il nostro numero, la domanda è la notizia di oggi, considerando che sicuramente parleremo con i nostri ospiti, in particolare nella prima ora, oltre che del compleanno di Papa Leone, ma anche la vicenda, dicevo, dell'attacco al treno tra Ucraina e Polonia, dei piani di guerra con l'intelligenza artificiale, del petrolio e il gas ai massimi. Insomma, qual è la notizia che vi ha più colpito oggi, anche di cronaca? 334 11 11 622, e così almeno ci date anche un po' una vostra rotta per poterci dirigere anche con le nostre domande. Adesso Shabuzi, Leon Bridges, questa è Burn It Down.

0: Giornale con Vicky Mangone e Lapo De Carlo. State ascoltando Giornale Radio, la radio libera di informare. In primo piano la pagina d'attualità, oggi con Marco Girardo, direttore di Avvenire. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Pronto. Grazie.
2: Buongiorno, eccoci. Buongiorno. Ben trovato. Allora, con il direttore di Avvenire non possiamo non partire anche dal compleanno del Papa, che in questo caso ha un compleanno in cui poi possiamo anche permetterci di fare un bilancio, anche perché molti si aspettavano magari un Papa americano diverso da quello che si è visto nella sua composizione, nella sua dialettica, e si è rivelato molto più robusto, forte e particolarmente attento a diversi temi, anche in contrapposizione a quelli di Donald Trump.
1: Beh, anzitutto approfittiamo per fare gli auguri a Papa Leone, certo, anche certo, da questa trasmissione. Direi 71 anni portati piuttosto bene, sarà un pontificato piuttosto lungo, perché è un Papa che si tiene in forma spiritualmente ma anche fisicamente, un Papa sportivo, quindi gli auguriamo naturalmente un pontificato lungo. Poi, perché un pontificato, lo dicevate voi poc'anzi, che unisce diversi mondi, no? Gli Stati Uniti dell'infanzia, della formazione, il Perù della missione, Roma, il servizio alla Chiesa Universale. Sono stati 71 anni contrassegnati da una vita che unisce e mette insieme diverse dimensioni. E questo è il secondo compleanno, essendo stato qui l'8 maggio del 2025, quindi ha fatto in tempo a festeggiare già un compleanno da Papa, questo è il secondo compleanno. E io direi che il primo bilancio lo possiamo fare, questo primo parzialissimo bilancio, immaginando appunto un pontificato lungo, partendo dalle prime parole che lui ha pronunciato dalla loggia delle benedizioni, ma indicato nella pace, una delle parole decisive del proprio pontificato, una pace di aggiunto disarmata e disarmanza, e quindi affidata non soltanto alla responsabilità dei governanti, dei diplomatici, ma sostanzialmente alla coscienza di ciascuno di noi, perché come dice lui, che è un agostiniano, se la pace non la costruiamo a partire dal nostro cuore, quindi cercando di curare le relazioni, sarà impossibile realizzarla a livello internazionale.
0: Peraltro Marco Girardo, un Papa che pur nella sua riservatezza, no, rispetto a chi l'ha preceduto, rispetto a Francesco, si dimostra comunque estremamente attivo, raccoglie un consenso diffuso. Sembra che il suo profilo così basso stia diventando proprio la sua forza comunicativa più grande.
1: Guarda, vediamo dal pontificato di Francesco, che era latinoamericano, era un argentino, quindi era un uomo caliente, un uomo empatico, sì, con una comunicazione diretta, molto forte, quindi non era facile succedere.
0: Più rumoroso,
1: a una
0: mi passi
1: anche
0: il termine, Girardo.
1: Assolutamente, era capace veramente di una comunicazione fragorosa, per usare un termine. Leone ha il suo stile, effettivamente il suo stile, io credo che sia maturato molto nella sua esperienza missionaria. Allora, lui era uno che incontrava nella concretezza le comunità che ha conosciuto, ci andava a cavallo a trovare in questi immensi spazi del Perù, della diocesi di Chiclayo, le varie parrocchie disseminate in un territorio vastissimo, ai margini anche della foresta amazzonica, e con una vicinanza soprattutto alle persone più povere e a quelle più fragili. E questa concretezza della sua comunicazione, questa solidità anche della sua comunicazione è emersa, anche una tranquillità, una centratura è emersa prepotentemente, per se vogliamo, alla vigilia del viaggio in Africa, quando ha risposto con pacatezza e tranquillità alla provocazione del presidente americano Donald Trump. Insomma, che non fa politica il Papa, ma quello che indica è una rotta per la pace di tutti, chi vuole intendere intenda, compreso il presidente Isa.
2: Ecco, direttore, voi aprite il vostro sito di oggi con la spaccatura del campo largo sul tema dell'Ucraina, e tra l'altro c'è anche uno spazio dedicato alla vicenda di Lea Garofalo e Denise, e naturalmente anche alla scena internazionale, ma io vado a focalizzarmi sull'escalation umanitaria in Ucraina, perché con gli ultimi attacchi russi che hanno colpito i trasporti, le reti elettriche in vista dell'inverno, di fronte a una strategia che prende deliberatamente di mira la sopravvivenza dei civili, come si declina oggi la diplomazia umanitaria che voi sostenete come giornale?
1: Allora, guardi, qui è la concretezza della diplomazia umanitaria. Noi non ci limitiamo ma proprio per scelta, a raccontare i tentativi che devono essere comunque fatti per sostenere il popolo ucraino nella sua situazione, dimensione di popolo aggredito dal conflitto dall'invasione della Russia, ma allo stesso tempo indicare e insistere sul fatto che devono essere comunque perseguite qualsiasi ipotesi di strade percorribili e quindi anche diplomatiche per trovare una soluzione al conflitto. Accanto a questo, la testimonianza delle tutte le organizzazioni non governative, le associazioni, a partire dalla Caritas, Sant'Egidio, che frappongono fisicamente i loro corpi alla situazione di guerra, andando a portare fisicamente aiuti materiali e non solo materiali, ma anche di vicinanza proprio alle persone, costantemente, continuamente, costituiscono i presupposti per quello che accadrà dopo. Quindi l'insistenza sulla strada della pace è molto concreta, non è utopica o velitaria. E raccontare, perché noi facciamo, siamo un giornale, quindi cosa possiamo fare? Raccontare la realtà, non possiamo intervenire diversamente, ma dare testimonianze di quei corpi che si frappongono concretamente al diciamo conflitto e alla irrimediabilità del considerare quella come l'unica via di risoluzione delle controversie. Quindi la testimonianza diretta, quello che noi raccontiamo.
2: Vicky, un'ultima questione, adesso abbiamo ancora 5 minuti e possiamo affrontarle.
0: Io virerei sulle elezioni in Svezia, sei d'accordo, direttore Girardo? C'è uno spoglio ancora in corso, il centro-sinistra di Magdalena Andersson è avanti sul blocco di destra del premier Kristersson, parliamo di poco però, di appena uno, forse insomma, due, tre, pochi seggi comunque di differenza, un risultato praticamente testa a testa.
1: Sì, una elezione particolarmente interessante, ovviamente perché viene dopo quanto è successo in Sassonia, in Germania, con la vittoria clamorosa dell'AfD, per cui una vittoria in caso della destra più estrema, anche se scongiurato per ora in Svezia, sarebbe stato del tutto clamoroso, no? Avrebbe fatto venire giù ulteriori remore, reticenze, possibilità di limitare questa anche retorica, in quelli che si richiama esplicitamente a paradigmi neonazisti nel cuore dell'Europa. Ora, il problema è che qui dovremmo aspettare quasi una settimana, cioè il risultato definitivo ce l'avremo tra qualche giorno, perché vanno contate le schede che sono state votate in anticipo, no? Perché il sistema elettorale prevede anche questa possibilità di votare prima. E poi ovviamente prevede l'obbligo del riconteggio di tutto, soprattutto in una situazione di equilibrio come questo. Quindi dovremo attendere ancora qualche giorno. Difficilissimo fare previsioni, però la tenuta della Andersson, che non era pronosticabile all'inizio, fa presagire la possibilità di avere una situazione un po' diversa. Se vincesse, se prevalesse invece il partito moderato di centrodestra uscente, lì esiste un patto già siglato con l'estrema destra, per cui avremmo una situazione molto diversa in Svezia.
2: Ecco, direttore, poi bisogna dire che un altro tema che si sta facendo largo sempre più preminentemente è quello legato all'intelligenza artificiale, al punto che Papa Leone ha scritto e pubblicato la sua prima enciclica interamente dedicata al tema. E la questione è come la leggiamo in un contesto come quello sociale di oggi, con tutte le notizie che attraversano sia i conflitti di guerra, quindi sia poi la vita sociale, il tema del lavoro, e quindi la vostra posizione rispetto ai tanti temi e rispetto all'intelligenza artificiale, qual è?
1: Ma intanto la consiglio la lettura della Magnifica Humanitas, perché trovo sia un testo straordinario, un testo attualissimo e potentissimo, soprattutto nella parte di denuncia che sta emergendo poi dalle cronache quotidiane in questi giorni, dei rischi che corriamo affidandoci a questo oligopolio tecnocapitalistico. Cioè il problema dell'intelligenza artificiale è che è controllata da pochissime persone che non sono organizzazioni internazionali, non sono nemmeno stati, quindi non sono entità pubbliche, ma sono soggetti privati. Sono pochissimi e questo rischia di creare, oltre che delle disuguaglianze enormi, ma un controllo sulla vita delle persone attraverso il controllo degli stati. Sono più potenti queste realtà degli stati. Per cui la lettura critica della Magnifica Humanitas, che si basa proprio su questo punto, no? Sull'affermare che il nostro giudizio sull'intelligenza artificiale non può esimerci, che non nel positivo e nel negativo, cioè non è una bocciatura ovviamente, ma dal segnalare che qualora rimanesse nelle mani di poche persone in cui si concentrano enormi capitali, enorme capacità tecnologica e quindi enorme capacità politica, così sarebbe un rischio vero per l'umanità, al di là del fatto di scenario alla Terminator in cui l'intelligenza artificiale possa entrare nella rete di internet e sterminarci tutti. Il vero problema è che concentrate in pochissime mani dove succedono anche grandi capitali.
2: Ecco, direttore Girardo, noi stiamo per salutarla, le faccio proprio una domanda da tipo sì o no. Siamo secondo lei in un'epoca di terrorismi tra il clima, tra la vicenda dell'intelligenza artificiale, le guerre che arrivano e quant'altro, o al contrario di allarmi che non sono ascoltati?
1: È una situazione di profondissimo cambiamento e che si connota anche per essere mai come prima nella storia un cambiamento così accelerato. In questa situazione le persone veramente non capiscono quale sia il senso di alcune scelte che vengono fatte o di alcuni fenomeni da interpretare, per cui non si tratta credo di allarmi terroristici o di complottismi vari, ma di incapacità di leggere una situazione che effettivamente per la sua natura è profondamente di mutamento accelerato.
2: Abbiamo trovato l'ultima parte di Marco Girardo,
0: direttore.
2: Esatto.
0: No, c'è
2: ancora.
0: Ah, no, ce l'abbiamo.
2: Lo sento ancora io.
0: Direttore ancora in onda, Girardo. Sì. Perfetto.
2: Ecco, allora
0: volevo girarle, visto. Esatto, no, perché siamo in chiusura, ma c'è un lancio dell'ANSA 13:21, quindi proprio di pochi minuti fa, proprio sul Papa. Leone cancella i tagli di Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali. Dice: superata l'emergenza Covid, la riduzione era stata del 10%. Quindi si torna allo stipendio di prima, in pratica, Girardo.
1: Sono contento anche per i colleghi che sono in Vaticano.
2: Ecco. Allora, grazie.
1: Fate auguri allora a Papa.
2: Certamente. Marco Girardo con noi, direttore dell'Avvenire. Grazie ancora, buon lavoro e a prestissimo.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a lei. Sentiva un po' disturbato, quindi non sentivamo benissimo tutto quello che diceva. Allora andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo.
3: Giornale Radio.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
6: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
7: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Rieccoci Vicky, allora.
8: Pronti?
1: Abbiamo tra poco due temi, due ospiti importanti perché andremo a parlare in un caso di Medio Oriente, anche del petrolio, perché poi alla fine noi guardiamo anche le nostre tasche, oltre naturalmente
8: certo.
1: Ai conflitti che ci sono. E dall'altra invece, neanche a farlo apposta, l'intelligenza artificiale che oggi domina, ma letteralmente domina la scena nazionale e internazionale perché, come ti dicevo già tempo fa, ormai l'intelligenza artificiale è in ogni campo della nostra vita, dai sentimenti allo sport, dalla politica alla guerra, e quindi non si può ignorare una cosa che esiste, per quanto un po' tecnica, certo. Ma questo è.
8: Però insomma sarà anche l'occasione per tornare a parlare di quei ricercatori che lasciano le grandi aziende dell'AI e denunciano sistemi senza scrupoli, no? Fino ad arrivare a evocare rischi estremi addirittura per il futuro dell'umanità, ma forse senza addirittura.
1: No, senza addirittura, Oltretutto non soltanto non solo ricercatori che lasciano, ma anche di fatto responsabili o direttori di realtà che ormai sono con, anche, voglio dire, anche lo stesso Elon Musk, che sembrava fosse l'ultimo ad arrendersi e che aveva addirittura licenziato chi si opponeva a una certa politica, adesso ha dovuto ammettere che potrebbe essere un pericolo, che bisogna rallentare il progresso dell'AI. E questo è.
8: Bene, allora, prima di collegarci con Dubai, vi ricordo il numero per intervenire, 334-1111-622. Adesso c'è la musica di The Ramona Flowers, questo è Human.

0: Allora, con lo stretto di Hormuz bloccato, il petrolio schizzato oltre i $107 al barile, gli Emirati Arabi si trovano al centro di una tempesta geopolitica, Dubai in particolare, che insomma rappresenta anche un osservatorio unico, una metropoli finanziaria globale costretta a fare i conti con l'instabilità regionale, le minacce alle rotte del greggio, è fragile come non è mai stato. E per capire come si vive questa crisi dall'interno e quali siano, soprattutto per noi, perché noi pensiamo un po' egoisti, quali sono i riflessi reali, economici, abbiamo con noi Alessandra Sestito, giornalista e corrispondente internazionale residente a Dubai. Ben trovata a Giornale Radio.
1: Buon pomeriggio.
2: Bentrovati a voi.
0: Eccoci.
1: Grazie. Buon pomeriggio. Ciao Alessandra. Naturalmente il tema, ciao, come diceva Lapo, che interessa di più gli ascoltatori è proprio l'effetto concreto sul portafoglio, no?
0: Sì.
1: Quando il petrolio sale così rapidamente, prima o poi il conto arriva anche ai distributori, arriva tutta la filiera, quindi benzina, trasporti, energia e quindi anche i prezzi di molti prodotti. Quanto dobbiamo aspettarci che questo aumento si trasferisca sull'economia reale?
2: Purtroppo è vero, tutti noi penso assaggeremo le conseguenze e si teme che in realtà l'impatto sarà a breve termine, perché adesso il conflitto ovviamente si è allargato nella regione e noi abbiamo due situazioni estremamente importanti. Una ovviamente è quella dello stretto di Hormuz, dove è arrivato una sorta di cessate il fuoco, che però è durato pochissimo, come sapete, e che viene da entrambe le parti. Comunque ancora, insomma, durante la notte succedono cose nello stretto di Hormuz e quindi non è sicuro navigare. E dall'altra parte abbiamo invece la situazione fra Arabia Saudita e Yemen. No Yemen, actually, scusate, ogni tanto viene una parola in inglese.
0: Sì.
2: No Yemen, ma gli Houthi, che sono un gruppo definito terroristico da molti paesi, antigovernativo, per cui c'è una guerra civile all'interno dello Yemen. E gli Houthi oltretutto, insomma, attaccano le strutture petrolifere dell'Arabia Saudita. Per cui abbiamo sullo stretto di Bab el-Mandeb un enorme problema, perché gli Houthi praticamente stanno avanzando, stanno conquistando tutte le isole, e quindi questo oleodotto, che era lungo 1200 chilometri e riusciva a far passare il greggio, specialmente in questi ultimi mesi, perché prima non era molto usato, però da quando Hormuz è diventato insomma una zona calda, diciamo, ed è difficile, l'Arabia Saudita era riuscita con questo oleodotto ad aggirare il problema. Quindi nei primi 5 mesi del conflitto, ad esempio, l'esportazione grazie a questo passaggio ne erano arrivate a 4-5 milioni di barili al giorno, quindi pari, dobbiamo immaginare, al 4-5% dell'offerta petrolifica globale. Quindi l'Arabia Saudita era riuscita a compensare una parte significativa delle perdite. Invece con questa guerra che si è riscoppiata, diciamo così, fra l'Arabia e gli Houthi, e con l'avanzamento degli Houthi, perché stanno avanzando in maniera significativa e stanno bloccando in maniera significativa anche questo oleodotto che è stato proprio attaccato, e praticamente la produzione di petrolio si è abbassata. Noi avevamo avevamo 6 milioni di petrolio, 6 milioni di barili circa al giorno sino a luglio-agosto, e adesso siamo scesi a 2 milioni e sono pochissimi, è il dato più basso degli ultimi 30 anni, questi sono dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Quindi la situazione energetica oggettivamente è molto complicata in questo momento. E di oggi una notizia molto interessante, cioè che il principe saudita Mohammed bin Salman ha incontrato il capo del comando centrale americano, l'ammiraglio Brad Cooper, a Jeddah. E questa è una cosa molto interessante, perché rumors nei giorni scorsi ci dicevano che l'America, insomma, facesse orecchie da mercante alle richieste dell'Arabia Saudita di intervenire in questa situazione degli Houthi. Perché? Perché l'Arabia Saudita, non so se ricordate, recentemente ha fatto un accordo con Pakistan e Turchia, una specie di l'accordo della Mecca, così chiamato, di supporto reciproco militare. In realtà, in contrapposizione, diciamo così, a quello che gli Stati Uniti avevano chiesto poi all'Arabia Saudita, cioè di aprire, diciamo così, dei corridoi agevolati con Israele. Quindi il patto di Abramo contro il patto della Mecca. L'Arabia ha scelto di allearsi col Pakistan e la Turchia. In questo momento di guerra, però, il Pakistan e la Turchia, più che annunci di solidarietà, non hanno fatto. Non c'è un intervento nel campo, perché poi le andiamo nella geopolitica, perché ovviamente Pakistan e Pakistan e Turchia non sono proprio, come si direbbe in inglese, Israeli friendly. non supportano la politica israeliana, e gli Houthi sono uno dei tre bracci armati dell'Iran, che, come sappiamo, vede in Israele il suo principale nemico.
0: Ecco, Alessandra, per cercare di ricomporre questo mosaico particolarmente complesso,
2: sì,
0: perché sfido chiunque adesso a fare riassunto, però io ci sto provando, cerco di riportarlo ad un tema che poi ci ricollega, quindi vado di nuovo sul prezzo del petrolio, perché lo stretto di Hormuz, abbiamo detto che, essendo il collo di bottiglia più critico per il petrolio mondiale, però mi pare di aver capito che Trump ha fatto affari con il Venezuela, quindi chiaramente questo implica che gli Stati Uniti abbiano molto meno necessità di ristabilire l'ordine precedente, e tra l'altro facendo anche affari d'oro in un terreno che adesso loro amministrano. Ma quali sono le reali alternative logistiche che gli Emirati possono avere per far defluire il greggio sul mercato? Quale impatto si stima che questo scenario possa avere sul prezzo al barile nel breve termine?
2: Allora, in una prima fase della guerra, gli Stati Uniti come strategia hanno avuto quella militare. Volevano fermare l'Iran dal punto di vista militare. E questa cosa abbiamo visto che non si è conclusa nel giro di poche settimane, come insomma questa amministrazione sembrava promettere. E l'Iran sta resistendo, la resistenza interna al paese è debole o schiacciata, perché le persecuzioni comunque ci sono costantemente, e quindi l'America ha deciso di cambiare strategia, e cioè di andare allo strozzamento economico, il motivo per cui fa le barricate, cioè non fa uscire le navi di petrolio iraniane, perché l'Iran, con l'embargo e tutta la situazione che ha lì, l'unico modo per avere, diciamo così, entrate, finanziamenti, è quello di vendere il petrolio, no? L'Iran era il maggior esportatore di petrolio per la Cina, e qua si aprirebbe tutto un altro scenario, ma non ne possiamo parlare adesso, possiamo scrivere dei libri forse su questo. E quindi non fanno uscire le navi iraniane, e quindi l'Iran getta i missili sulle navi americane nello stretto, le navi americane le gettano su quelle iraniane, e c'è ancora un po' questa situazione qui al momento, in questa zona qua. È vero che l'America ha il Venezuela, ma lo stretto di Hormuz è la situazione dell'Arabia Saudita, ed è il motivo per cui secondo me oggi c'è stato questo incontro, perché l'America ha capito che la situazione energetica è molto più grave di quella che si può gestire, è proprio dovuto al fatto che questi due sblocchi erano estremamente importanti, che i paesi del Golfo comunque producono petrolio per tantissimi paesi in tutto il mondo, cioè sono dei produttori importantissimi, per cui nel momento in cui va il petrolio non arriva, il petrolio aumenta come sta aumentando, oggi i prezzi sono già schizzati, e il problema lo hanno anche i cittadini americani,
0: certo.
2: E siamo sotto i midterm, infatti Trump ha detto questa cosa interessante, ha detto la guerra nello stretto di Hormuz con l'Iran finirà dopo le elezioni di midterm.
0: Ma tradotto, ora, l'ascoltatore devo dire che ci ha detto, siccome siamo in chiusura, però ci ha detto così, per cercare di fare estrema sintesi, fa tradotto, quindi vado ancora in bici a lungo. Quindi pare che ha capito
1: bella
0: perfettamente.
1: Sintesi.
0: Bravo,
1: ottima,
0: Francesco.
1: Ottima sintesi.
0: L'estrema sintesi è
1: qui. Va bene.
2: Molto
1: abbiamo
2: dipenderà
1: speso
2: da quanto l'America vorrà intervenire nella situazione in Arabia.
1: Certo, abbiamo speso tutto il tempo dedicato a questo intervento, grazie ad Alessandra Sestito, grazie al giornalista residente a Dubai, alla corrispondente da Dubai. Adesso abbiamo la musica e poi parliamo di intelligenza artificiale, torniamo sul tema.
0: Come
1: intelligenza artificiale, dai.

0: L'intelligenza artificiale potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Questa è una frase volutamente estrema, ma a pronunciarla è stato un ricercatore che ha lavorato prima in OpenAI e poi in Anthropic, due delle aziende più importanti nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il suo allontanamento, la sua presa di distanza, diciamo, è accompagnato da una denuncia molto precisa, della quale peraltro abbiamo già parlato la settimana scorsa. La corsa a rendere i sistemi sempre più potenti starebbero procedendo più velocemente della capacità di controllarli, e non è la prima volta che i ricercatori del settore lasciano le aziende lanciando appunto l'allarme sulla sicurezza. Dall'altra parte però c'è chi invita a non confondere un rischio possibile con una previsione apocalittica e sospetta che anche la paura possa diventare una leva commerciale e politica. Ne parliamo con Giuseppe Francesco Italiano, prorettore per l'Artificial Intelligence e la Digital Skills alla Luis Guido Carli di Roma. Buon pomeriggio, benvenuto a Giornale Radio.
1: Ben trovato.
2: Buon pomeriggio.
1: Eccoci, ormai è abituato a stare con noi perché l'abbiamo chiamato spesso e quindi ci piace anche, come dire, fare delle riflessioni sul tema. Va detto, in così, per aggiungere, integrare la domanda di Vicky, che insomma i padri fondatori delle AI, quindi Geoffrey Hinton, Stuart Russell, Joshua Benjo, oltre però ai manager delle big tech, cioè al nostro Dario Amodei, a Sam Altman, adesso persino Elon Musk o Wozniak temono delle ripercussioni, temono che qualcosa possa sfuggire dal controllo. Il fatto è che noi ne parliamo già da diverso tempo, ma mi sembra che ci sia un'accelerazione proprio sul presentimento, sul percepito, proprio da parte di chi lavora tutte le settimane, tutti i giorni con le AI.
2: Questo è vero, diciamo, queste preoccupazioni non sono nuove, come dicevate voi, no? Secondo me vanno prese sul serio, non vanno liquidate come marketing o altre cose. Però secondo me ci sono altre cose su cui è importante e vale la pena concentrarsi rispetto a un rischio estinzione entro pochi anni o in scenari fantascientifici. Queste secondo me sono delle ipotesi un po' estreme e anche sono sostenute con argomenti un po' deboli, devo dire. Se noi guardiamo tutte queste previsioni o queste allarmi negli ultimi anche 10 anni, molte di queste non si sono avverate, molte di queste sono anche difficili da valutare. Che significa? Che entro il 2030 avremo il 10% della probabilità di estinguersi. Non credo che sia semplice da valutare. Io credo che quello che è importante però è provare a fare una differenza netta tra quello che è il rischio esistenziale e il rischio catastrofico. Quello di un rischio esistenziale di estinzione totale secondo me è abbastanza remoto. Il rischio catastrofico invece è danni gravi a infrastrutture, economia, salute pubblica, è concreto ed è in gran parte osservabile, e non vorrei che se noi ci concentriamo molto su questo rischio esistenziale poi non teniamo in considerazione delle cose molto più concrete e molto più attuali.
1: Non c'è dubbio. Vicky?
0: Professor Italiano, però, l'allarme parla di automiglioramento ricorsivo, no? In pratica sistemi capaci di contribuire al miglioramento delle generazioni successive di intelligenza artificiale, che è un meccanismo che, se diventasse realmente efficace, potrebbe cambiare in maniera radicale il rapporto tra esseri umani e macchine, perché finché siamo noi a progettare, a dettare legge, no? Ad addestrare, a correggere il sistema, abbiamo una forma di controllo. Se il sistema comincia invece a partecipare sempre più direttamente alla propria evoluzione, insomma un po' la natura del problema cambia.
2: Sì, questo è vero, però questo automiglioramento evolutivo lo abbiamo nelle tecnologie di intelligenza artificiale già da vario tempo, no? E quello che io vorrei considerare, adesso faccio un esempio banale solo per comprenderci, no? Noi abbiamo molte tecnologie di intelligenza artificiale negli autoveicoli a guida autonoma, abbiamo molte tecnologie di intelligenza artificiale in questi agenti AI, no? Quest'estate abbiamo imparato dell'incidente su Hugging Face, no? Con agenti AI che sono usciti dai loro confini e hanno fatto delle intrusioni cyber abbastanza preoccupanti da qualche altra parte. Io non credo che assistiamo a stormi di auto a guida autonoma che collaborano tra di loro, scrivono, condividono su come fare delle cose strane e creano dei danni catastrofici. Credo che il problema è un po' tendenzialmente quello del controllo, no? Se noi non ci poniamo il problema di come governare queste tecnologie, no? Di come mettere delle regole e le lasciamo libere di fare tutto quello che vogliono con degli obiettivi molto, molto vaghi, chiaramente i rischi ci sono.
1: Non c'è dubbio. Facevo una riflessione anche su il data room di Milena Gabarelli, che aveva messo diciamo subito un tema collegato anche a come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata nel modo peggiore, come l'intelligenza artificiale è usata per imbrogliare negli studi clinici, dai finti pazienti alle false radiografie. E naturalmente la questione è capire se davvero viene utilizzata in modo così truffaldino, e poi se non spetta alle big tech decidere le regole, a questo punto, se non è la politica che deve fare un passo avanti.
2: Ecco, questo è un ottimo tema, diciamo. Proprio quelle delle radiografie, degli esami clinici, è un tema molto importante. Una decina di anni fa, secondo me, Jeff Hinton, che voi avete citato, premio Nobel, diciamo, intelligenza artificiale, premio Nobel in fisica, aveva detto che in 5 anni i radiologi non sarebbero esistiti più, perché il machine learning, il deep learning avrebbe fatto quel mestiere molto meglio. Paradossalmente questa cosa non si è avverata. È vero che c'è stato deep learning, no? Nella radiologia, ma i radiologi sono aumentati. Adesso negli Stati Uniti, per esempio, hanno degli stipendi di tutto rispetto, no? Come dire, se noi queste tecnologie non le governiamo, non le mettiamo al servizio degli esseri umani, chiaramente avremo dei problemi. E come diceva lei, chi deve governare queste tecnologie? Lasciamo il governo a chi le produce? Sarebbe come dire, non so, io vado in aereo, c'è un incidente aereo, e poi chi ha costruito quell'aereo è quello che deve controllare la sicurezza dei passeggeri. È una cosa un po' strana, non è così, no? O che se una centrale nucleare fosse controllata interamente da chi la costruisce, chiaramente c'è qualcosa che non va se noi ragioniamo in questo modo. La difficoltà è che chi fa le regole, chi fa le leggi, ha dei grossi problemi a inseguire la velocità e talvolta, secondo me, anche a comprendere quello che sta succedendo. Sta succedendo in maniera talmente veloce che è difficile comprendere dove stiamo andando, figuriamoci come fare delle regole, no?
1: Sì, non c'è dubbio. Poi è chiaro che dipende anche dal grado di competenza dei decisori e della politica, perché mi sembra che ancora sia basica, e quindi ovviamente questo implica che per un certo periodo di tempo, almeno fino ad oggi, abbiano delegato determinate scelte o abbiano trattato la materia con un po' di superficialità. Ad ogni modo ne parleremo ancora con il prorettore per l'Artificial Intelligence e le Digital Skills dell'Università Lui Seguido Carli di Roma, Francesco Italiano. Grazie ancora.
0: Grazie.
1: È prestissimo intanto.
0: Grazie, grazie.
2: Grazie. Buon pomeriggio.
0: A presto, Giuseppe Francesco Italiano. Sono le 13:59 minuti e 58 secondi, praticamente le 14. Ecco, scattate adesso. Esatto, adesso andiamo a bere un caffè mentre i nostri colleghi della redazione di Roma si occupano delle ultime notizie. Noi torniamo subito dopo.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 14.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura, gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda intervenuta intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani parlando di provocazioni contro l'Occidente.
8: In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SVT basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
7: In Italia ora con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
8: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria Imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
7: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato, possibili disagi per i cittadini.
8: Lo sport e il tennis. Zverev batte Shelton, vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A, alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
7: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
10: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
11: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Eccoci, ben trovati. Anche seconda ora, sì, siamo incrociati. Sai, questo fatto di condurre in due, Vicky, te lo dico già prima, sarà la nostra, come dire, la nostra tenaglia, anche perché siamo entrambi abituati a condurre uno io e uno te, quindi è normale. E d'altronde.
0: Vabbè. Allora. Va bene, e vorrei condividere con te e con tutti gli ascoltatori questa notizia. Quest'ultima ora, 4 ragazzi del liceo Virgilio di Milano, sopravvissuti al rogo di Cramontana, sì, sono tornati a scuola questa mattina. Leonardo Bove, Francesca Nota, Sofia Donadio e Kin Taling Dan sono arrivati all'istituto tutti insieme, accompagnati dai genitori. Un abbraccio a loro, coraggio. Beh,
1: stavo
0: forza.
1: Dando un'occhiata proprio alle immagini che li riguardavano. È un'immagine commovente, naturalmente. La loro vita,
0: certo,
1: è cambiata dopo quell'evento.
0: Certo, sì.
1: Possiamo soltanto immaginare lo strazio che hanno vissuto e che vivono tuttora, e anche per la difficoltà di reintegrarsi in un momento in cui, peraltro, la sofferenza del loro corpo si traduce anche in quella che è la vulnerabilità la loro psiche, inevitabilmente.
0: Adesso a proposito
1: andiamo,
0: di giovani, esatto. No, a proposito di giovani, invece, tra poco parleremo delle paure dei giovani. Fallimento,
1: brava.
0: Futuro, no, guerra. Hanno, sì, un sacco di paure i giovani, la nuova generazione.
1: Ne hanno più di quante ne avevamo noi, ma non perché sono diversi, ma perché sono più consapevoli, gli arrivano più cose addosso. Cioè, oggi lo smartphone, apri lo smartphone, praticamente è un coefficiente di terrore pari a un romanzo di Stephen King.
0: Verissimo.
1: Vai, non so, su quello di TikTok, ma anche sui giornali, cioè non c'è un bombardamento di terrorismi. Quindi alla fine uno dice: aspetta, anche comprare una casa costa tantissimo, fare una famiglia, il futuro, le pensioni non arriveranno. Cioè, alla fine qualcosa gli arriva addosso.
0: Inevitabilmente. Un po' di ansia ti arriva, per forza.
1: Arriva a noi,
0: non c'è dubbio, certo. Esatto. Quindi la mappa delle paure dei giovani. E poi invece ci spostiamo in seconda battuta su una cosa molto più leggera, molto più tranquilla: il mondo dei viaggi e del turismo all'aria aperta. Parleremo di camper. A Parma fino a domenica prossima va in scena il Salone del Camper. Prima però la musica, Cat Say, Animal.

0: bentornati su Giornale Radio. Fallimento, futuro, la guerra sono praticamente le tre coordinate che tracciano la mappa, insomma, delle paure dei giovani di oggi, un atlante dell'ansia, possiamo dire così, che fotografa una generazione sospesa tra il peso delle aspettative e l'incertezza del domani. Però per superare un timore, nominarle è il primo passo. Ne parliamo con la professoressa Marilisa D'Amico, ordinaria di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Milano e direttrice del Centro Culture di Genere, per capire come queste ansie interpellano la società e i diritti della nostra Costituzione. Ben trovata.
1: Buon pomeriggio.
2: Buongiorno. Grazie.
1: Buon pomeriggio, professoressa D'Amico. C'è proprio una ricerca realizzata da Ipsos Doxa. È la domanda che dà il titolo a questa ricerca, devo dire, è anche molto eloquente, no? Cosa faresti se non avessi paura? La paura condiziona le nostre scelte e a un certo punto smette di essere soltanto un sentimento individuale e diventa un fatto sociale, perché una persona può anche sentirsi libera formalmente, ma se modifica continuamente il proprio comportamento appunto per paura, allora qualcosa cambia, no? Quella libertà non è più completa.
2: Certo, devo dire che quest'anno la ricerca che abbiamo realizzato per il tempo delle donne, che ha realizzato Ipsos e su cui appunto come centro poi noi abbiamo dato il nostro contributo scientifico in fase di, diciamo, di anche di formazione, ma soprattutto poi anche per il commento, è stato veramente molto sfidante, perché innanzitutto parlare di paura e di coraggio è anche molto contemporaneo, perché viviamo in un mondo che, a differenza di qualche anno fa, sicuramente è un mondo in cui noi abbiamo le guerre, abbiamo avuto la pandemia, abbiamo i cambiamenti climatici, cioè abbiamo tutta una serie di incognite che fanno vivere con la paura. Però quello che è emerso poi dalle risposte è che appunto è prima di tutto un fatto individuale, è un fatto che riguarda le giovani generazioni, che a questo punto la sanno però nominare la paura, perché in fondo avevamo paura anche noi, ma ci diceva che ci veniva detto di non confessarlo, sia gli uomini per una questione proprio di modello maschile, ma in fondo anche le donne. Per esempio, ricordo molto bene anche quando appunto ho iniziato nel campo, diciamo, a muovere i primi passi nel mio mondo lavorativo, che era un mondo praticamente maschile, come professoressa, come ricercatrice di diritto costituzionale, ecco, quello che non confessavo mai era, non so, ho avuto un figlio e ho paura di non farcela, questa era impossibile, dovevamo sempre essere insomma, e oggi invece è molto diverso, quindi questa ricerca appunto ci fa riflettere moltissimo. Ci sono 12 categorie di paura: il paura del fallimento, la paura del futuro, della guerra, i soldi, il lavoro, l'amore, le relazioni, il corpo, il potere, la libertà, l'amicizia, la famiglia e anche l'intelligenza artificiale. Quindi, diciamo, abbiamo un po' analizzato tutte queste, la gamma.
0: Sì, prego.
2: Se volete,
0: la questione è questa: se noi abbiamo una mappa delle paure, forse è che queste paure gli arrivano senza controllo, nel senso che anche noi siamo nati in un'epoca storica nella quale qualche problema di guerra fredda, c'erano delle tensioni non certo grandi come queste, però la sensazione è che questo tipo di, più che sensazione, la certezza che questo tipo di paure arrivino da un mondo che fa arrivare le notizie da ogni tipo di piattaforma. I ragazzi si muovono su piattaforme che una volta erano controllate, quando eravamo più giovani noi si capiva che il telegiornale non mostrava tutte le immagini, potevamo soltanto immaginare. Se c'era una tragedia c'era una mappa con una bandierina esposta, oggi ti fanno vedere tutto, anche i cadaveri, e questo aspetto forse non introduce. Ecco, come se una volta i giovani ci fosse un'attenzione molto importante, oggi non interessa niente a nessuno, ti mettono soltanto un VM18 oppure immagini particolarmente sensibili e poi chi si è visto, come se un tredicenne o un diciottenne non andasse a vedere.
2: Sì, ma guardi, qui tocca un punto assolutamente fondamentale. Noi in realtà, io con un'altra esperienza che ormai ha molti anni, è una, diciamo, associazione che si chiama Vox Diritti, con cui stiamo mappando il linguaggio d'odio e soprattutto il rapporto fra queste piattaforme e come riflesso della società, ma anche come in qualche modo creazione di una società che quindi, diciamo, poi è condizionata dalle piattaforme, dalle immagini, dagli

0: stereotipi e quindi anche dall'hate speech. Ecco, lo stiamo osservando da tempo, cioè qui c'è sicuramente questo mondo online, è un mondo che spersonalizza moltissimo, dove è molto più facile anche assistere anche nelle conversazioni normali a un uso di espressioni violente, comunque di estremismi, e naturalmente quello che la potenza delle immagini, come noi lo sappiamo benissimo da quando diciamo riflettiamo sulla potenza dell'arte, ma oggi la potenza di non più di una fotografia ma di un video, di un video magari messo è fortissima, e quindi certamente un barometro di tutto questo noi lo possiamo sicuramente anche potremmo fare un'altra ricerca, potremmo fare degli studi di approfondimenti e vanno fatti per capire proprio questa relazione. Avete su questo toccate una porta assolutamente aperta, apertissima. L'aspetto interessante di questa ricerca oggi è che secondo me il fatto di dire ho paura, ho avuto paura, la paura che cosa ha rappresentato per me, per esempio le donne dicono un freno a mano che blocca e invece gli uomini dicono un allarme che avvisa, per cui per esempio io ho fatto questa riflessione che la paura ha sicuramente un genere, cioè hanno paura le nuove generazioni ma hanno paura in modo diverso e certo. Hanno paura anche di cose diverse. Pronto, mi sente?
1: Sì, benissimo.
2: Certo.
0: E hanno paura anche di cose diverse, perché per esempio mentre per i giovani uomini è più forte la paura di quello che è un futuro a livello di società, di quello che ci aspetta, di cambiamento di leggi, di norme, così via, cosa che è presente anche per le donne, però nelle donne la paura maggiore si concentra sulla sfera diciamo personale, familiare, sul corpo, sul sé diciamo corporeo, e quindi dal mio punto di vista io ho fatto una riflessione, ma in fondo c'è ancora una divisione molto forte, che è una divisione antica fra uomini più proiettati nella sfera pubblica e donne che vivono in maniera molto più forte, più radicale il privato e si vedono ancora radicate in questa dimensione, e quindi tante riflessioni possono emergere da questo da questa ricerca.
2: E comunque professoressa D'Amico, il contrario della paura non è necessariamente il coraggio, ma diciamo la sensazione di poter ancora intervenire sulla propria vita in qualche modo, no? Che mi sembra insomma una distinzione abbastanza importante, no? Sì. Forse la società prima di insegnare ai ragazzi, ai giovani a essere coraggiosi dovrebbe creare le condizioni perché possano permettersi di esserlo.
0: Questo anche qui mi trovo assolutamente d'accordo, e innanzitutto il fatto che venga nominata la paura, che queste generazioni siano in grado di dirlo anche gli uomini, vuol dire che comunque sono generazioni più consapevoli, ma io lo vedo molto nei miei studenti e studenti sono molto appassionati ancora, non tutti però, in alcuni casi sono più disincantati e hanno bisogno ovviamente delle parole giuste poi per riprendere quella connessione, anche quella fiducia direi nei confronti della per esempio della persona più adulta, più matura, che propone delle cose, non necessariamente di studiare le due pagine del libro, cioè io che insegno diritto costituzionale, se mi limitassi a questo sarebbe veramente molto noioso, quindi questo aspetto è importante. Quindi la società deve creare innanzitutto un appunto gli strumenti perché i giovani siano consapevoli, per esempio io ho comunque una realtà che odia, una realtà intollerante, una realtà appunto magari razzista intorno, anche fatta sui social, però qualcuno deve dirgli che tutta questa rappresentazione ha qualche cosa che stona, che non va per esempio con i principi costituzionali, ma che ci potrebbe essere anche un modo diverso per affrontare gli stessi problemi, che cambiando parola magari non ferisce una persona. Ecco, questo deve essere oggetto di insegnamento, come io credo che le nostre università, non solo ma soprattutto la scuola, molto più di quanto non si faccia o venga lasciato all'individualità del singolo insegnante, bisognerebbe essere in grado anche di aiutare i giovani non da un punto di vista psicologico, ma insomma a creare degli skills che vadano oltre la mera in qualche modo diciamo performance
2: diciamo che
0: così,
2: non è tanto
0: didattica.
2: Promettere ai giovani che il mondo sarà meno rischioso, ma fare in modo che sappiano di avere ancora gli strumenti per affrontarlo.
0: Infatti che abbiano fiducia in se stessi, questo è qualcosa di fondamentale, certo. E dobbiamo poi recuperarlo un po' a tutti,
2: certo.
0: Un po' tutti noi.
2: Va bene.
1: Ecco, bene. Noi la ringraziamo moltissimo, professoressa, e a risentirci a presto allora intanto.
0: Grazie, grazie a voi, buongiorno.
1: Arrivederci, grazie a lei.
2: A presto.
1: Allora, andiamo avanti, lo facciamo tra poco, cambieremo ancora argomento, perché qui è una trasmissione dove non si
2: può stare... Tra un po' si parte.
1: Che senso?
2: Ti piace il camper? Ti piace?
1: Ah, in questo senso, sì, nel senso proprio messo male, certo. Il camper è un fascino indiscreto verso il camper, cioè del tipo che volevo andare a vivere in un camper.
2: Davvero?
1: Sì, però avevo 12 anni.
2: E poi perché non l'hai fatto?
1: 12 anni.
2: Ah, vabbè.
1: Sono stato in un camper enorme, gigantesco, a me non mi sembrava tale quando ero piccolo e poi alla fine ho scoperto che crescendo
2: che non era così.
1: Un po' meno grande.
2: È un po' più piccolo. Che si era ristretto, vabbè.
1: Sono piccolo, sono piccolo. Va bene, andiamo a ascoltare una canzone, quella di Gail, A, B, C, D, E, I, F, U, tutto l'alfabeto ha fatto.

0: Il turismo, allora, quello all'aria aperta, plein air si dice in gergo, è così, Vicky, si dice così.
1: È vero.
0: Sì, non è un, diciamo, più una, un'alternativa di nicchia, è un vero motore economico, culturale, per tutto il sistema paese. E al centro di questa rivoluzione di carattere turistico c'è il salone del camper di Fiere di Parma, hai visto che, come te l'ho introdotto.
1: E, davvero?
0: Sì, beh, effettivamente l'ho studiata molto a lungo, ma di ogni modo la seconda manifestazione più importante d'Europa per il settore, capace di intercettare i nuovi trend della mobilità sostenibile, del turismo esperienziale, del fenomeno van life, insomma, per capire come si sta evolvendo il mercato e quali sono le future sfide che dovrà affrontare il mercato. Bene, andiamo a intervistare la dottoressa Gloria Oppigi, brand manager del Salone del Camper. Ben trovata.
1: Buon pomeriggio.
2: Ben trovati a voi, grazie.
0: Ecco, non so se
1: molto
0: ho detto
1: bene.
0: Oppici o Oppici. Nel momento in cui l'ho detto
2: Oppici,
0: ecco,
2: Oppici, Oppici. Va bene.
1: Vabbè, dai, scivolato sul cognome, va bene,
0: no,
1: può succedere.
2: Nessun problema,
0: Mi chiami pure De Carlo, così almeno
2: lei mi chiami Gloria, che è più semplice.
0: Molto bene, molto bene.
1: Allora, Gloria, negli ultimi anni sembra essere proprio cambiato, no? Il nostro rapporto proprio con il viaggio. Non cerchiamo necessariamente di andare troppo lontano, ma piuttosto poter scegliere quando partire, dove fermarci, anche quanto restare. Dunque il successo del turismo all'aria aperta intercetta proprio questo diciamo nuovo bisogno di libertà e di controllo sul proprio tempo, no? Il camper è una risposta a un cambiamento sociale prima ancora che turistico, anche se vogliamo una forma di disconnessione.
2: Assolutamente, hai centrato il focus e il successo di questo strumento straordinario di libertà. Abbiamo tutti vite complesse, complicati, lavoro, famiglia. Ecco, il camper è uno strumento di conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, perché oggi con i camper iperconnessi si può lavorare da qualsiasi luogo. Possiamo lavorare, fare quello che dobbiamo e poi aprire la porta ed essere sulla spiaggia con l'onda perfetta per chi fa surf, o su un altopiano da cui partire per un trekking corroborante. È uno strumento che concilia i tempi non solo del viaggio vacanza in senso classico, ma come diciamo spesso oggi, l'under touring, cioè scegliere in momenti meno frequentati anche luoghi meno scontati, grazie a uno strumento non solo di viaggio ma anche di ospitalità. Io racconto sempre un po' così, tipo un aneddoto, che se apro in un atlante d'Italia e nel nostro bellissimo Stivali e tiro un dado, sicuramente cade in un luogo meraviglioso dove c'è qualcosa di bello da vedere e da scoprire. Ecco, questo con il camper o con la caravan, questo può essere il tuo luogo di vacanza, indipendentemente dalle strutture turistiche e dal tipo di investimento che è stato fatto. Quindi il camper è uno strumento di libertà per gli utenti, ma è anche uno strumento di libertà per i territori, libertà dalla cementificazione, libertà dal consumo del suolo. Ha in nuce tutti quei concetti di sostenibilità, di vita all'aperto, di paesaggio da vivere, che diciamo dovranno orientare i nostri tempi.
0: Ecco, bisogna dire, guarda, ci metto anche un po' del mio programma di cinema, Vicky, visto che abbiamo Soul Kitchen ogni weekend in diretta sul giornale radio, ma film sui camper ce ne sono diversi. Io cito su tutti Little Miss Sunshine, Into the Wild, nelle terre selvagge, Nomadland, sono tutti film con il camper al centro. C'è anche Vita da camper, che è una commedia francese molto divertente. Ecco, a questo proposito, siccome Into the Wild è un film che racconta proprio della libertà che prova anche il protagonista nel viaggiare anche attraverso questo mezzo, ma chiedo se come sta cambiando proprio il vostro pubblico, quello che varca i cancelli di Fiere di Parma, e in che modo i brand storici del settore si stanno adattando nei loro spazi espositivi per intercettare questa nuova ondata di camperisti.
2: Allora adesso rispondo, ma mai sfidato, In viaggio contro mano. È un film stupendo sul camper, così denso di umanità, veramente bellissimo. Allora, il pubblico cambia perché diventa anche più giovane, appunto con il successo di mercato dei van che possono essere utilizzati anche come una seconda auto, e questa funzione di essere sempre connessi e di avere anche guida assistita come le auto più contemporanee rendono il van uno strumento molto duttile e molto amato dal pubblico giovanile. E com'è il pubblico dal punto di vista di segmentazione sociologica? Molto, molto vario, molto dalle coppie in pensione, che era il pubblico storico dell'utilizzo del camper, certo, classico, mansardato, alle famiglie coi bambini. In realtà il camper è anche uno strumento incredibile di intimità. Le nostre case sono spesso un po' dormitori, i tempi insieme sono pochi. In camper, come su una barca a vela, ognuno dell'equipaggio ha il suo ruolo e si riesce
1: la fantasia,
2: a
1: lei dice,
2: connessione.
1: Il camper
2: assolutamente, assolutamente perché è avventura. Assolutamente, perché io segmento due tipi di turismi: il turismo classico, che investe in stelle, in marmi, e quindi value for money, spendo molto per un hotel, ovviamente, per starci dentro. Ecco, il turismo in open air trascorre molte ore all'aria aperta e quindi è assolutamente un cambio di paradigma. Il Covid ci ha insegnato che ci mancava il respiro. Ecco, questo strumento di libertà incredibile che è il veicolo ricreazionale ci dà modo di trascorrere molto tempo in natura, perché pensate, la meta non è solo la destinazione d'arrivo, la vacanza comincia come si parte, anche perché,
1: certo,
2: c'è una buona
1: anche
2: rete,
1: il viaggio,
2: di
1: anche il viaggio,
2: certo,
1: anche il viaggio è vacanza. Io, prima di chiudere, stiamo quasi in conclusione, sono le 14:28, mancano un paio di minuti, non possiamo non parlare dei prezzi, Gloria. I camper hanno veramente costi importanti, per molte famiglie l'acquisto può essere un investimento molto molto significativo, per non dire proibitivo. Quanto è cambiato il mercato del noleggio? Stanno aumentando le persone che preferiscono provare questa formula magari prima di acquistare, no? O che scelgono proprio il noleggio perché non possono permettersi appunto l'acquisto del mezzo?
2: Allora, è un tema secondo me di esperienza. Allora, il noleggio è la fase iniziatica per capire se lo desideri, se è la vacanza che fa per te. Purtroppo lo noleggio
1: la puntata
2: poi
1: zero si fa con noleggio.
2: Averlo. Si fa con noleggio. Io provocatoriamente dico sempre: compreresti una seconda casa in un posto che non conosci? Ecco, il camper è un posto che non conosci, provalo e poi te ne innamori e non ne potrai fare a meno. Di bello, al di là, e ovviamente costano come le macchine, costano, però è un buon investimento, perché a differenza di un'auto che come te l'ha in testa ha perso valore, il camper mantiene il suo valore, quindi chissà, potrebbe essere uno strumento finanziario.
0: Intanto, giuro, sono andato a vedere un attimo un paio di camper.
1: Dai, cosa hai trovato?
0: Ho trovato qualcosa da vedere, adesso sono su, non so se posso fare pubblicità, ma insomma, diciamo che è un camper,
2: sì, certo.
0: Ecco, MC Lewis Nevis 873 auto con accessori, va bene, lo prendo, dai.
2: Dai, allora vi aspetto tutti a Parma al Salone del Camper, e sino a domenica 20 settembre.
0: Va bene, sarà fatto.
1: Molto bene.
2: Grazie.
1: A presto. Grazie, buon
2: presto.
1: Lavoro.
2: Grazie.
1: E buon viaggio.
2: Grazie.
1: Perché sicuramente Gloria Oppici farà un sacco di viaggi col suo camper. Bene, sono le 14:30 minuti, ancora una breve pausa e poi torniamo con Tempo Reale, Lapo De Carlo, Vicky Mangone, state là.
3: Giornale Radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: E allora rieccoci, Vicky, siamo di nuovo insieme ed è una puntata, quella di oggi, nella quale non mancano gli argomenti, davvero tantissimi. Mi piace anche perché noi esploriamo tutto, passiamo veramente
1: tutto,
6: dalla politica internazionale
1: tutto.
6: Al camper.
1: Dal camper, dal camper a Niscemi, per esempio,
6: tra poco
1: torniamo a Niscemi, dove la frana del 25 gennaio continua a mostrare segnali di movimento, una nuova spaccatura lunga una sessantina di metri ha riacceso l'attenzione dei tecnici anche in assenza di piogge. Ne parleremo con Nicola Casagli, l'esperto incaricato dalla Protezione Civile per gli aspetti tecnico-scientifici della frana. E poi andiamo a Taranto. Andiamo a Taranto, dove continua la protesta, certo, dei lavoratori dell'indotto ex Ilva. Ne parleremo con Ferdinando Uliano, segretario generale della FIM CISL. Prima però la musica, Calling Wherever You Will Go. Piace?
6: Carina, devo dire, il mio tipo.

0: E allora torniamo in diretta qua sempre sul giornale radio, Lapo De Carlo, Vicky Mangone, con noi c'è Samuele Campochiaro in regia, c'è Michele Ceci in redazione e anche Daniela Vindini al coordinamento. Parliamo adesso della frana di Misceni, che purtroppo non si ferma e sta continuando a minacciare il territorio, tenendo la popolazione con chiaramente il fiato sospeso. Ci sono due aree fondamentalmente che ci stanno facendo un po' temere, una è questa e l'altra sono i Campi Flegrei. Ad ogni modo, in questa situazione di massima allerta, la precisione del monitoraggio scientifico è di fatto l'unica arma per prevenire il disastro. Per fare chiarezza sui rischi e sui prossimi scenari abbiamo con noi il professore Nicola Casagli, che è l'esperto incaricato dalla Protezione Civile per gli aspetti tecnico-scientifici dell'emergenza. Ben trovato, professore.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buon pomeriggio, Casagli. Stiamo parlando di una nuova spaccatura di una sessantina di metri, una spaccatura che si trova dentro la zona rossa, quindi in un'area già considerata a rischio. Però il fatto che sia comparsa adesso, a mesi dalla frana, perché ne parlavamo a gennaio, per cui insomma sono passati tanti mesi, fa capire che il terreno è ancora in movimento, non ha ancora smesso di muoversi, ma forse ve lo aspettavate?
1: Direi di sì, per certi versi sì, la frana non si è mai smessa di muovere, cioè noi la controlliamo con i satelliti, con i sensori GPS, e i movimenti ci sono sempre stati. Quello che un po' forse ci ha sorpreso è che questa fessura ha iniziato a formarsi alla fine del mese di luglio, e dopo che era piovuto una grande quantità di acqua in un giorno solo, il primo luglio, perché lì non è piovuto niente da febbraio, marzo in poi. È piovuto il primo luglio e poi è smesso di nuovo di piovere. E questa pioggia di 50 mm in 13 ore si è infiltrata, ci ha messo un paio di settimane ad arrivare in profondità e ha fatto riaccelerare un settore di frana che diciamo era rimasto meno evoluto rispetto al resto, rispetto alla frana, quella più spettacolare che vediamo nella zona del Belvedere, era rimasto un po' più incipiente e quindi è scesa un po' dell'altro, creando questa spaccatura sul terreno che va tenuta sotto controllo. Tutto in zona rossa, tutto ampiamente previsto. La cosa che appunto un po' ci ha sorpreso è che sia avvenuta d'estate, no? Cioè che sia avvenuta in un periodo secco e che abbia risposto a una pioggia di un singolo giorno.
0: Ecco, ma professore, in una situazione così fluida, così evolutiva, ci sono delle tecnologie che state impiegando per garantire un monitoraggio in tempo reale? Radar, sensori, c'è il rischio che un'accelerazione improvvisa della frana possa anticipare i tempi di reazione del piano di evacuazione della Protezione Civile e quindi chiaramente mettendo a rischio la popolazione o anche le infrastrutture?
1: Allora, qui non si tratta di applicare un piano di protezione civile di evacuazione, perché la fascia rossa è già stata evacuata, cioè tutta la fascia in cui ci aspettiamo ragionevolmente possibili arretramenti della frana, retrogressioni della frana si chiamano da un punto di vista tecnico, è già svuotata, già completamente vuota, non ci deve andare nessuno per nessuna ragione al mondo, quindi tutto sta avvenendo in questa fascia. Con gli strumenti che utilizziamo, che sono il meglio che la tecnologia mette a disposizione, satelliti radar molto avanzati, due tipologie, una rete di GNSS, che sono GPS per così dire di nuova generazione installate a terra, più altri sensori, possiamo vedere i movimenti e cercare di capire come rispondono alle piogge. Questo è il lavoro che stiamo facendo, ma in questo momento tutto avviene nella fascia rossa che è già evacuata.
0: Chiaro. Vicky?
3: Ma dietro i numeri, professor Casagli, ci sono tante persone, no? 574 persone che da tantissimi mesi non vivono più nelle loro case e che adesso devono anche decidere cosa fare del proprio futuro, se ricostruire a Niscemi oppure se andarsene via in maniera definitiva. Dal punto di vista scientifico, quanto possiamo dire oggi sulla possibilità che quelle aree tornino a essere sicure e abitabili? Soprattutto quali sono le condizioni che dovranno verificarsi perché si possa pensare a un ritorno in sicurezza, oppure lì non ci si tornerà né ora né mai? Casagli?
1: se lei sta parlando immagino delle persone che vivevano in fascia rossa e che ora sono,
3: certo,
1: evacuate, no?
3: Certamente,
1: erano le 1500,
3: ecco,
1: 1500, ecco, all'inizio sono state ridotte a 700 e poi al numero che ha detto lei, poco più di 500.
3: Sì.
1: E noi vorremmo cercare di ridurre ancora il numero, cioè via via che abbiamo i dati di monitoraggio che ci permettono di deperimetrare, cioè di togliere la zona rossa, altre abitazioni, senza dubbio lo proporremo al commissario. È chiaro che non saranno le prime file di case, cioè i primi 50 metri, i primi 50-70 metri
3: del burrone, quelle no,
1: sono
3: certo,
1: irrecuperabili, non c'è ragionevolezza di recupero. Quelle che stanno intorno ai 100 metri, vediamole, cioè nel senso, però è ancora secondo me un po' presto, bisognerebbe far passare un intero ciclo stagionale, vedere come si risponde. Ora stiamo con le antenne dritte perché ci sono le piogge autunnali, le piogge invernali,
3: chiaro,
1: cioè vediamo come la frana risponde a quelle, perché passato quel periodo lì possiamo trarre un po' di conclusioni.
0: Ecco, professore, qualora il monitoraggio evidenziasse l'impossibilità di, diciamo, di stabilizzare, no, definitivamente questo versante, intere aree di Niscemi potrebbero essere dichiarate permanentemente indecifrabili. Quindi dal punto di vista tecnico siamo di fronte, diciamo, a uno scenario che imporrà la delocalizzazione a lungo termine di residenti, di attività commerciali, e quindi ridefinendo la mappa stessa della città?
1: Ma quello è già stato fatto, cioè nel senso, questa fascia rossa che prima era molto estesa, poi è stata ridotta e vorremmo cercare di ridurla ancora, già quello che c'è lì dentro è considerato temporaneamente irrecuperabile, in parte lo sarà permanentemente, ma questo è quello che si doveva fare già nel 1997 quando venne la frana,
3: certo,
1: la prima volta, e che non si è fatto, che
3: sì,
1: si doveva fare anche nel 1790 quando venne la frana, cioè
3: sì,
1: sul bordo di una scarpata non si costruisce
3: mai
1: nulla, no? Cioè nel senso, quindi bisogna un po' ripristinare un largo spazio di sicurezza che consenta di tenere in sicurezza le case che ci sono dietro, cioè tutto il paese, il grosso del paese è assolutamente sicuro. Cioè,
3: poi quando si parla di una frana lunga quasi 4 chilometri, non significa necessariamente che tutto il fronte si muova allo stesso modo, no? Ci possono essere punti che avanzano, altri che non avanzano più, altri che rallentano, altri ancora che si assestano, no? Cioè capire queste differenze è fondamentale per sapere se siamo davanti a un'evoluzione
1: intanto,
3: normale. Prego.
1: Sì, intanto tutti parlano di frana di Niscemi, le frane sono tre, cioè c'è una frana nord, una frana centrale che è quella principale, e poi c'è una frana sud, cioè questi 4 chilometri a 700 metri sono composti da tre movimenti completamente diversi, in direzione diversa, a profondità diverse, e anche all'interno di ciascuno di essi ci sono zone che si muovono di più, zone che si muovono di meno, cioè da misurare, aspettare, perché almeno un anno, cioè un ciclo stagionale ci vuole per poter dare le prime conclusioni. Comunque tanto lavoro è già stato fatto, cioè si pensi che la fascia era stata messa di 150 metri con 1500 persone fuori casa, è stata ridotta quasi di un terzo, no? Il numero di persone.
0: E questo non c'è dubbio. Abbiamo un'ultima considerazione, ce ne sono tante in realtà sul tema, però chiudiamo con questa, perché ovviamente riguarda anche il sentimento delle persone che vivono da quelle parti. C'è gente che è nata, cresciuta, immagino che si sia da gestire anche l'aspetto psicologico, perché noi ci occupiamo delle infrastrutture, della incolumità delle persone, ma poi considerando anche quello che è accaduto con vari sismi in giro per l'Italia, non ultimo l'Aquila e tanti altri, io sono andato a vedere due o tre posti, o ci passavo quando ero in vacanza, e ho trovato persone che anni prima, ma parliamo di 10 anni prima, avevano vissuto un sisma, e quindi in questo caso è una cosa diversa, però l'aspetto psicologico mi sembra che sia stato un po' trascurato.
1: Ha perfettamente ragione, cioè poi nel nostro paese come italiani siamo sempre molto legati ai luoghi dove siamo nati e cresciuti, però io faccio lo scienziato di mestiere,
0: certo,
1: e quindi posso poco aiutare, no, sugli aspetti psicologici, però c'è senz'altro da tenere alta l'attenzione anche su questi aspetti con chi lo fa di mestiere, cioè io non sarei adatto.
0: No, no, non c'è dubbio, no. Mi chiedevo naturalmente, visto che conosceva la realtà, se sapeva se c'erano delle così degli aspetti che venivano curati, ma lei ci conferma che effettivamente forse un po' trascurato lo è. Bon, la ringrazio molto professore, la ringraziamo e quindi ovviamente torneremo da lei qualora ci fossero altre novità sulla materia. Grazie ancora.
3: Grazie Nicola Casagli, l'esperto incaricato dalla Protezione Civile proprio per gli aspetti tecnico-scientifici della frana di Niscemi. Tra poco parleremo dell'ex Ilva, prima però la musica. Dico bene, Lapo?
0: Decisamente, anche perché adesso arriva Martin Garrix e U2, che a me piace dirlo all'inglese, U2.
3: U2.
0: Sì, perché fa molto figo. E detto questo, ascoltiamo anche...

0: Torniamo a parlare dell'Ilva, anzi dell'ex Ilva. A Taranto è scattato lo sciopero di 24 ore dei lavoratori dell'indotto. La protesta nasce dal rischio di licenziamenti per circa 2.500 operai legato alla fermata dell'area a caldo entro la fine di ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie occupazionali, tutela del reddito e un piano industriale per Taranto. Peraltro da quelle parti sta anche crescendo la tensione coi blocchi stradali. Bentornato Ferdinando Uliano, segretario generale FIMCISL. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
2: Buon pomeriggio, ben trovato. Allora, segretario, il blocco simultaneo di ben due strade provinciali strategiche, diciamo che rappresenta un salto di qualità nella protesta, perché rischia insomma di esasperare la cittadinanza e di irrigidire le istituzioni. Fino a che punto la FIMCISL è disposta a sostenere queste forme di mobilitazioni così radicali pur di ottenere il blocco immediato dei licenziamenti promesso dalle aziende dell'appalto?
1: È inevitabile che per noi bisogna andare nella direzione di bloccare quei licenziamenti. Una città come Taranto, ma penso nessuna città nel nostro paese, sosterrebbe una situazione che si avvicina a circa 4.200 licenziamenti, perché oggi AIG, che è una delle associazioni imprenditoriali, ha ribadito la procedura che aveva aperto e poi sospeso per un paio di giorni per circa 2.500 lavoratori, ma anche un'altra associazione ha parlato di altri 1.700 lavoratori. Quindi noi abbiamo detto al governo innanzitutto bisogna impedire questo stillicidio di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, mettere in campo le iniziative che portino una tutela anche del reddito di questi lavoratori e si costruiscono poi le condizioni industriali. Del resto è il governo che ci ha costretto a questa discussione. Noi abbiamo fatto una discussione che doveva partire dall'industria e poi trovare le soluzioni di eventuali ammortizzatori se servivano. Noi ci troviamo in una situazione che si è perso tempo, non c'è un progetto industriale, non c'è una risposta alla continuità produttiva che avevamo chiesto e abbiamo di fronte migliaia di lavoratori che rischiano, che le aziende hanno già comunicato per lettera il licenziamento e si appresta poi lo stesso governo a 10.000 cassi integrati, che penso che questa sia una situazione insostenibile in nessun paese.
0: Non c'è dubbio. Uliano, voi mettete insieme tre richieste molto precise: garanzie occupazionali, tutela del reddito e un piano industriale. Sono tre livelli che devono procedere insieme, perché evitare oggi il licenziamento non basta se non c'è una prospettiva per il lavoro di domani. Il punto quindi è costruire una soluzione che permetta ai lavoratori di superare questa fase senza perdere il loro posto e senza lasciare Taranto senza, diciamo, una prospettiva industriale. Quando una vertenza arriva a questo livello, Uliano, significa che la percezione è quella di non essere ascoltati, comunque di non avere più margine per aspettare.
1: No, è evidente che la situazione si è trascinata per troppo tempo. Noi stiamo ribadendo con forza il fatto che oggi bisogna rispondere da subito al tema sociale e quindi obbligare le aziende a non procedere con i licenziamenti, visto che il governo sta dando disponibilità o comunque ha fatto paventare disponibilità rispetto alla possibilità di avere degli ammortizzatori, perché stiamo parlando delle aziende dell'indotto, quindi sono piccole e medie aziende, non stiamo parlando dei dipendenti diretti, per cui ci sono tutte le assicurazioni rispetto alla cassa integrazione. Quindi prima è dare ossigeno ai lavoratori per non farli morire, perché è chiaro che siamo in una condizione di quel tipo lì. E poi servono le proposte industriali, che sappiamo già che non sono disponibili con la stessa tempistica per i ritardi che si sono accumulati nel trovare le soluzioni. Noi avevamo prospettato l'ipotesi al governo di prendere in carico la proprietà dell'azienda e poi trovare le alleanze a partire dalle aziende di Stato. Non è stata percorsa questa strada, si è rincorso bandi che venivano costruiti e poi smontati perché i soggetti privati sparivano o non davano proposte e risposte per l'interessa. Allora noi chiediamo da subito una tutela, perché tutela delle persone è indispensabile per avere una tranquillità sociale, e nell'immediato costruire i percorsi per arrivare al progetto industriale, che deve essere comunque un progetto che tiene insieme la produzione di acciaio primario nel nostro paese, naturalmente orientata verso i forni elettrici e i preridotto, perché consente di produrre un acciaio pulito e quindi compatibile con l'ambiente e con la salute.
2: Ecco, segretario, ci sono poi altre questioni. Diciamo che i 2500 lavoratori dell'indotto pagano la crisi prima dei dipendenti diretti. Quindi la domanda è: come state evitando che scoppi una guerra, come dire, tra poveri, uso un brutto termine, in fabbrica?
1: No, la guerra tra poveri non ci deve essere. Noi abbiamo la cassa integrazione oggi aperta per un periodo, per quanto riguarda i diretti, è limitata solo a 4500 lavoratori. È chiaro che la prospettiva della chiusura delle aree a caldo aumenterebbe anche il numero di cassi integrati diretti di Ilva, quindi abbiamo una situazione in cui tutti stanno soffrendo in maniera diversa, ma tutti stanno soffrendo, anche i lavoratori di Ilva. Noi dobbiamo tenere assieme i lavoratori, non possiamo permetterci guerre tra i lavoratori o tutele diverse rispetto ai lavoratori che hanno il medesimo problema e hanno solo la differenza di lavorare in imprese diverse, perché uno sta nell'indotto, uno sta nella grande azienda Ilva. Noi dobbiamo trovare risposte per tutti, quindi i lavoratori che non hanno oggi a disposizione cassa integrazione, deve essere data la cassa integrazione e l'integrazione al reddito. Bisogna orientare la discussione in quella direzione. Diversamente, certo, nessuno, sì, né il sindacato né il governo riesce a gestire un problema così di ordine sociale che si sta determinando.
0: Allora, dicevo, Uliano, voi avete detto che non vi fermerete senza soluzioni e senza misure straordinarie per tutti i lavoratori, no? Questo la dice lunga su quanto sia alta, no? La tensione, su quanto poco spazio sia rimasto per altri rinvii. Se dal governo non arriveranno risposte concrete, che si farà? Che si fa? La mobilitazione prosegue?
1: Diventerà ancora più forte? È inevitabile che questo avvenga, cioè è chiaro che giornate come quella di oggi si ripeteranno, perché se non si hanno risposte è chiaro che non ci rimane che lottare per avere quelle risposte. Il governo lo sa, ha ben presente la situazione, non può permettersi una situazione di questo tipo, noi non possiamo permetterci di non dare risposte ai lavoratori.
2: Ecco, un'altra questione poi, faccio questa domanda un po' diretta, ma collegata al fatto del futuro dell'area a caldo, che resta attualmente un'incognita, per cui questa transizione green, di cui si è parlato anche a lungo, no? Dell'ex Ilva, è ancora secondo lei un obiettivo credibile o è può trasformarsi in un deserto occupazionale?
1: No, deve essere un obiettivo credibile. Noi pensavamo e abbiamo anche chiesto al governo di pensare anche a una transizione degli altoforni all'elettrico e quindi anche verificare se ci sono possibilità di decretazione che consentono di rispettare le indicazioni dei giudici e dall'altra procedere per un arco temporaneo, avere ancora la produzione con i forni per poi trasmigrare sui forni elettrici. È chiaro che se la scelta non dovesse diventare, non si va in questa direzione perché c'è una volontà politica di non andarci, è chiaro che la scelta è di definire gli investimenti per i forni elettrici in un clima più complicato e difficile, perché è un conto far girare gli impianti e governare la transizione con metà dell'occupazione al lavoro, un conto con tutti a casa e 5.000 licenziamenti dell'indotto. È chiaro che le situazioni sono differenti. Però per noi diventa fondamentale il progetto industriale, che non può essere il progetto delle aree a freddo senza investimenti sui forni elettrici.
2: Ferdinando Uliano, noi stiamo salutandola, le chiedo solo una cosa così a bruciapelo, ma visto che poi voi chiedete da giorni un incontro, ma dal governo tutto tace, quindi qual è la vostra prossima mossa?
1: Noi domani dovremmo, almeno auspichiamo che venga definita la data, perché ad oggi in questo momento non abbiamo l'orario di quella data, sono apparse delle indiscrezioni, è chiaro che se la situazione non dovesse definirsi con un incontro e con delle risposte precise, è chiaro che noi mobiliteremo anche i lavoratori a Roma, cioè è inevitabile anche una dinamica di questo tipo dal punto di vista delle iniziative, oltre a mobilitare tutti gli stabilimenti, perché il problema diventerebbe di tutti.
2: Chiaro.
0: Bene.
2: Grazie ancora.
0: Molto bene. Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL, grazie per essere stato con noi. Sono le 15 in punto, adesso linea alla redazione per le ultime notizie. Tempo reale con Lapo De Carlo, con Vicky Mangone, torna subito dopo.
3: Giornale radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 15.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio da Giornale Radio, in studio Marco Mancini. Le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il Brent oggi è quotato sopra i $108 al barile. Pesanti le ripercussioni sui mercati. A metà giornata Piazza Affari cede l'1,3%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 88. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 al litro. Ai massimi anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita hanno confermato che le milizie filo-iraniane hanno il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Gli Houthi proseguono inoltre i loro raid contro l'Arabia Saudita, colpiti diversi obiettivi militari di Riyadh. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata, commenta intanto il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare. La Repubblica Islamica tuttavia avrebbe intenzione di tornare al tavolo solo dopo la risoluzione della questione relativa alla navigazione nello stretto di Hormuz. Guardiamo con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov dopo che ieri il presidente americano Trump ha chiesto a Zelensky di fermare i raid ucraini sulle raffinerie russe che producono diesel. Intanto non si fermano le proteste internazionali dopo l'attacco russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia. A bordo del convoglio diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex primo ministro britannico Johnson. Un attacco a tutto l'Occidente per il capo della diplomazia europea, Callas. Prosegue in Campidoglio l'omaggio ad Emma Bonino, l'ex leader radicale, già ministro e commissario europeo, morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. Il ricordo dell'ex radicale Roberto Giachetti.
8: Era una persona che aveva una capacità di condividere e di lavorare insieme che raramente ho mai visto nella mia vita. Penso che l'unica parola che si possa coniugare con Bonino è libertà. Libertà personale, libertà da conquistare, libertà per la quale si è battuta per tutta la vita.
7: Serie A, Daniel Maldini negativo ai controlli tossicologici. Il calciatore, si legge nel comunicato del Cagliari, può tornare ad allenarsi. L'attaccante rossoblù nella notte tra sabato e domenica era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, risultando positivo sia all'alcol test che al pre-test per verificare l'assunzione di droghe. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Ogni secondo una notizia cambia direzione. Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
10: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Torniamo in diretta alle 15.04 minuti. Lapo De Carlo, Vicky Mangone, questo è Tempo Reale, il crocevia dell'informazione, tutti i giorni in diretta su Giornale Radio dalle 13 alle 16. Sono le 15, abbiamo ancora un'ora.
2: Sì, e parleremo di salute, questo è un dato ufficiale. Parleremo di salute, sì. E di una notizia in modo particolare che può dare anche un po' di speranza a tante persone, perché quattro persone con lesioni di midollo complete incredibilmente sono tornate a camminare. E c'è una tecnica che è nata in Italia e noi ne parleremo con due ospiti, per cui insomma il professor Pietro Mortini, che è primario di neurochirurgia all'ospedale San Raffaele di Milano, e poi il professor Silvestro Micera, che invece è professore di bioingegneria, e già qualcuno dovrebbe aver intuito la direzione che va in cui andremo, alla Scuola Superiore Sant'Anna. Io non so quanta gente tu conosci che sia tornata a camminare, io ne conosco una.
0: Zero, no, non ne conosco.
2: Guarda, ho conosciuto una persona anni fa, sono rimasto sconvolto dalla sua storia, fondamentalmente un incidente stradale, un palo fondamentalmente si era ficcato nella schiena. Dico solo questo. Una cosa che non saprei, un miracolo che non sia morto, è stato sulla sedia a rotelle, ma lui era totalmente determinato, era veneto, era totalmente determinato a voler tornare a camminare, non importa come, lui si è messo l'impegno per 10 anni, alla fine lui camminava. Magari non benissimo,
0: fantastico.
2: Magari è una cosa incredibile, una forza di volontà, cosa è in grado di fare. Quindi davvero incredibile. Allora, e poi dopo chiuderemo con altri due argomenti, ma in questo caso più legati al turismo, al viaggio, anzi più che il turismo.
0: È vero.
2: E al cibo, e ai tutti i soldi che si buttano, e questo è un argomento che mi è molto caro. Va bene, Vicky, adesso ascoltiamo una canzone?
0: Certo che sì, ascoltiamo. No, si può. Anzi, dobbiamo.
2: Perplesso. Cioè, non lo so, ma ascoltiamo una canzone.
0: Vuoi scegliere?
2: Hai uno sguardo al monitore, un po' materno. Io mi sento
0: ma
2: sempre...
0: non è vero, sì, ma, sì, non, sì, ma sì. No, non è vero.
2: Io ti soffro,
0: ho anche mollato la bacchetta, figurati. Black Keys.

4 persone con una lesione completa del midollo spinale sono tornate a camminare grazie a una tecnologia sviluppata in Italia. È un risultato dietro al quale ci sono anni di ricerca, neurochirurgia, bioingegneria, soprattutto un'idea molto precisa, ovvero non sostituire il sistema

0: realtà io sono il professor Micera della scuola Sant'Anna.
1: Eccoci. E quindi
2: professor Micera.
1: Esatto. Beh,
2: le chiedo scusa.
1: Iniziamo a parlare con professor Micera, alla quale noi siamo prontissimi, e le vogliamo subito chiedere, visto che Silvestro Micera evidentemente è al contrario professore di bioingegneria alla scuola superiore Sant'Anna, e le vogliamo chiedere qualcosa che è collegato a questa incredibile vicenda che è legata alle quattro persone che sono tornate a camminare. Ecco, professore, la vera svolta di questo studio su Med è l'aver eliminato la necessità di complessi sensori esterni o di interfacce piuttosto sofisticate, diciamo, affidando il controllo dello stimolatore midollare a una semplice estensione del tronco. Può spiegarcelo meglio, magari in parole prima ricche e poi più povere anche per noi, che chiaramente ne maneggiamo meglio?
0: Sì, sì, in realtà, come dice un mio collega, è un po' una mossa di jiu-jitsu. Noi sappiamo tipicamente che la stimolazione spinale ha il problema di variare l'effetto, di cambiare l'attivazione dei muscoli se la persona cambia postura. Questo in realtà è un problema teoricamente. Noi abbiamo invertito l'approccio, abbiamo cioè capito come dare alla persona la possibilità di controllare come vuole, imparando a muovere il tronco come vuole, per spostare la distanza fra l'elettrodo e il midollo spinale e quindi controllare i muscoli in maniera diversa. È un po' un uovo di Colombo, ma l'idea è: io ridò il controllo, come dicevate prima dell'introduzione, sfruttando i movimenti residui delle persone, senza la necessità di ulteriori impianti o ulteriori sensori, ma sfruttando in maniera positiva una problematica teoricamente della stimolazione spinale.
2: Professor Micera, sono io, Vicky Mangone, quella che sbaglia i nomi, le chiedo ancora scusa. Davvero le chiedo scusa ancora. Ci dice quanto conta il cervello e quanto conta il midollo? Una delle cose più affascinanti, no, è che il cervello in qualche modo continua a sapere cosa vuole fare anche quando il collegamento con gli arti è compromesso. E quanto è stato importante sfruttare proprio le capacità residue del sistema nervoso invece di cercare semplicemente di sostituirlo?
0: È stato fondamentale, e in realtà è semplicemente una trasposizione di volontà, nel senso che il cervello impara molto velocemente che se vuole portare la gamba in avanti di più o di meno deve muovere il tronco di più o di meno. Quindi sfruttando le capacità residue e la plasticità e l'intelligenza del nostro cervello di capire cosa fare per ottenere quello che vuole, la persona ricontrolla in maniera volontaria il movimento, non con la stessa precisione e efficacia ovviamente del prelesione, ma con una buona capacità di controllo.
1: Avete utilizzato uno stimolatore già in commercio, se non sbaglio, e questo riduce i tempi di approvazione clinica. Ecco, qual è la sfida, diciamo, non so se uso il termine giusto, ingegneristica che dovete affrontare, quindi quella più importante per trasformare questo successo, no, su quattro pazienti, quattro ragazzi, in una terapia che diventi accessibile a tutti, quindi diciamo standard?
0: In realtà il vantaggio di uno stimolatore commerciale è proprio che molte delle problematiche ingegneristiche e tecnologiche sono state già affrontate, quindi sono sistemi che possono essere impiantati in maniera cronica per molti anni. Questo già ci permette di avere questo risultato davvero, secondo me, molto vicino ad essere utilizzato anche in altri centri clinici. Qual è l'aspetto delicato? È ricreare negli altri centri clinici la sinergia che siamo riusciti a creare fra San Raffaele e Scuola Sant'Anna, fra neurochirurghi, neuroriabilitatori e bioingegneri, perché è necessario comunque, almeno per ora, un training del paziente che richiede una copartecipazione multidisciplinare. Direi che questa è la vera sfida, ma dal punto di vista tecnologico di fatto non ci sono vincoli particolari.
1: Ecco.
2: Professor Silvestro Micera, una persona con una lesione del midollo che sta ascoltando in questo momento questa intervista, questa chiacchierata che stiamo facendo, potrebbe anche chiedersi se questo risultato potrebbe riguardare anche la sua persona. Cosa

0: possiamo dire oggi, con ragionevole certezza, a chi vive una lesione midollare e cosa invece sarebbe ancora prematuro promettere? Cioè, quanto è cambiato dopo questi risultati quello che un neurochirurgo può dire a un paziente quando gli chiede, ovviamente, potrò tornare a camminare?
1: Sono due aspetti, secondo me. Il primo è legato al fatto che, come sempre, queste tecnologie, come i farmaci, purtroppo non sono per tutti i pazienti, e quindi è necessaria un'analisi clinica per capire, per motivi di età, per motivi di limiti nel funzionamento residuo a livello del tronco o sotto la lesione. Ci sono dei criteri di esclusione che inevitabilmente vanno valutati dai clinici, e potete parlarne sicuramente fra qualche minuto col professor Bottini. Un altro aspetto importante è ricordarsi sempre che quello che noi però riusciamo a dare non è il recupero completo del cammino, è la capacità di muoversi per alcune decine o centinaia di metri, per riuscire a fare qualche gradino e riuscire a stare eretto. Già quello ha un enorme vantaggio dal punto di vista cardiovascolare. Cioè, è un primo passo, credo abbastanza importante, ma purtroppo non siamo al recupero complessivo. Anche questo è importante ricordarlo. Quindi non è ancora per tutti, anche se, essendo un sistema commerciale, ha delle potenzialità importanti e non recupera tutte le funzioni motorie, men che meno purtroppo il controllo della vescica, delle attività. Cioè, ci sono una serie di problematiche che stiamo provando ora a affrontare. Però
0: diciamo che l'impianto può creare le condizioni per il movimento, però poi il corpo deve imparare, diciamo, nuovamente a utilizzarlo. Ci vuole anche un grande lavoro di carattere riabilitativo, professor Miscera.
1: È fondamentale quando i pazienti arrivano. C'è la parte neurochirurgica, che ovviamente è fondamentale perché è la base di tutto, e poi i neuroriabilitatori, i fisiatri, i fisioterapisti e noi bioingegneri insieme creiamo un protocollo riabilitativo personalizzato sul paziente, utilizzando anche sistemi robotici. L'idea è che in questi 3 o 4 mesi ridiamo il massimo possibile, o insomma miglioriamo in maniera significativa l'utilizzo del sistema, con un'attenzione paziente per paziente, che è un po' purtroppo anche il limite di quello che noi facciamo, perché questo vuol dire che non si riescono ad impiantare tantissimi pazienti in parallelo. Credo che in questo momento noi siamo forse il gruppo al mondo col maggior numero di pazienti impiantati, potrà dirvi di più con precisione l'amico Pietro Mortini, ma è chiaro che è una strada ancora lunga da percorrere.
2: E questo sicuramente. Allora, noi la ringraziamo perché abbiamo adesso dedicheremo tutto l'intero blocco a questo argomento, anche perché ci interessa capire quali possono essere gli sviluppi scientifici che ne possono derivare. Abbiamo dato una occhiata, una lettura anche perché che riguarda il tema della bioingegneria. Tra poco entriamo più nel discorso della medicina. Grazie professore, a presto.
1: Grazie a voi.
2: A presto ancora.
0: Grazie.
1: Buona giornata, grazie.
2: Adesso andiamo avanti, lo facciamo con una canzone di Morgan Wallen, Been My Now. Il nostro numero per voi è il 334 11 11 622, anche i vocali, mi raccomando.

0: Giornale Radio. E allora noi abbiamo di fatto realizzato un'intervista pochi istanti fa, abbiamo analizzato con il professor Silvestro Micera lo straordinario motore tecnologico e bioingegneristico dietro questo traguardo dei pazienti che sono tornati a camminare, e gli algoritmi, gli impulsi, l'architettura, no, se vogliamo, che permettono ad una macchina di dialogare col sistema nervoso. Però per far sì, ecco, che questa tecnologia si trasformi anche in passi reali serve il ponte della medicina, quindi questa comunione di intenti e di tecnologie, e quindi serve anche la chirurgia per capire come biologia umana risponde a quello che poi è l'innesto tecnologico. Diamo il benvenuto al professor Pietro Mortini, che poi è primario di neurochirurgia all'ospedale San Raffaele. Ben trovato.
1: Buonasera.
2: Buonasera a lei, buon pomeriggio professor Mortini. Le chiedo subito questa cosa: se una persona pensa voglio camminare, cioè noi normalmente non ci accorgiamo, no, di tutto quello che accade nel nostro corpo, come fa una tecnologia a intercettare quell'intenzione e trasformarla in un comando comprensibile da un dispositivo? Cioè, possiamo dire molto semplicemente che stiamo insegnando a una macchina a leggere il cervello, è così?
1: Non siamo ancora a questo punto, ma ci arriveremo. Quello che stiamo facendo adesso è semplicemente di dare degli stimoli che hanno delle funzioni inibitorie, cioè tolgono altri stimoli che normalmente si presentano in conseguenza di un trauma del midollo, quindi danno la possibilità alle nostre fibre normali di ricominciare a funzionare anche se con un potenziale inferiore. Quindi diciamo che la nostra stimolazione ha un doppio effetto: una stimolazione diretta, ma anche un effetto che si definisce neuroplastico, cioè di modulazione delle funzioni neurologiche residue. E questo è quello che vediamo nei pazienti che hanno un trauma incompleto, vale a dire quei pazienti che dopo un incidente hanno ancora qualche piccolo movimento o qualche forma di sensibilità. Poi c'è un'altra modalità che possiamo utilizzare, che è quella di stimolare la parte del midollo ancora sana per dare proprio degli impulsi, e questo è chiaramente modulabile dal paziente con dei movimenti che riesce a compiere nella parte bassa della colonna vertebrale. E questo è, tra l'altro, è oggetto dell'ultima pubblicazione che abbiamo edito a stampa a livello internazionale, e questo è un dato molto importante, perché è una delle primissime, sono l'unica forma di neuromodulazione che viene controllata direttamente dal paziente, e questo apre degli scenari molto importanti nel nostro settore, che è quello di creare un trattamento che è sempre più personalizzato sulla necessità del singolo paziente.
0: Però, professore, mi scusi, ma il professor Micera ci ha descritto una tecnologia bioingegneristica precisa, sofisticata, no? Però ogni midollo spinale umano è chiaramente unico, quindi ogni lesione traumatica.
2: Una storia a sé.
0: Eh sì, quindi mi chiedo qual è stata qual è la sfida più.
1: Prego. La vera sfida è soprattutto organizzativa, perché se voi pensate che a San Raffaele abbiamo creato una struttura nella quale per la prima volta collaborano dei neurochirurghi, dei riabilitatori e dei neurobioingegneri. Ogni paziente riceve un trattamento che è unico, è determinato, è definito in base alle reali necessità e alle risposte. E quindi la tecnologia è una tecnologia molto sofisticata, anche se è una tecnologia molto, diciamo, conosciuta in medicina ormai da più di 25 anni, ma viene adattata a ogni singolo paziente in base a ogni singola risposta. Quindi diciamo che per adesso la grande innovazione è soprattutto l'idea di applicare questa tecnologia, e soprattutto l'idea di applicare le conoscenze, tutte le varie conoscenze che stanno attorno al paziente per risolvere il problema. Quindi è un'innovazione tecnologica, ma anche un'innovazione di tipo organizzativo.
2: Certo, ma qual è stata la difficoltà chirurgica più importante, lo scoglio più ostico?
1: La difficoltà chirurgica è quella di posizionare gli elettrodi che danno questa stimolazione esattamente nella posizione dove si ottiene la migliore risposta con la minore intensità. Quindi è una una procedura che da un punto di vista diciamo tecnico innanzitutto è tutta microchirurgia, quindi si lavora solamente su dimensioni che sono millimetriche e sono submillimetriche, ma diciamo che la risposta poi neurologica, che è quella di vedere il movimento che si vede già durante l'intervento, sì, è determinata dai singoli movimenti che il chirurgo pone per gli elettrodi, per posizionare gli elettrodi nella posizione corretta.
2: Ma il paziente sente il movimento, sì, oppure lo esegue soltanto? Cioè, ha la percezione?
1: I pazienti che hanno lesioni complete, come tutti i malati di Mevel, non hanno la percezione del movimento, no, hanno delle percezioni, non come lo percepiamo noi sostanzialmente, ma hanno delle forme di percezione residua che dipendono dal fatto che quando lei cammina ci sono delle forme cosiddette di propriocezione, ma non hanno una sensazione completa, anche perché vengono operati proprio perché le funzioni midollari non ci sono, perché sono state perse nella lesione, di conseguenza non ha una sensazione, no? Sì, ha una percezione, che è una cosa un pochettino più diversa, anche diciamo meno affinata.
0: Ecco, ma questa collaborazione tra la bioingegneria della Scuola Superiore Sant'Anna, la neurochirurgia del San Raffaele, chiaramente produce grande fiducia, ma guardando oltre la sperimentazione sui primi 4 pazienti, i prossimi passaggi clinici necessari perché questa possa, come dire, uscire definitivamente dai protocolli di ricerca e diventi un trattamento accessibile su larga scala, che cosa bisogna fare?
1: Allora, è già un trattamento accessibile su larga scala, perché questi 4 pazienti sono un gruppo estratto da 25 pazienti che hanno subito un intervento chirurgico, un trattamento diciamo con la stessa tecnologia. Quindi noi abbiamo chiuso un protocollo sui primi 10 pazienti ormai un anno fa, che è stato giudicato totalmente sicuro, e quindi stiamo proseguendo su questa strada per lesioni midollari traumatiche. Abbiamo già autorizzazione, abbiamo già reclutato pazienti per trattare le lesioni midollari non traumatiche, ad esempio le lesioni che possono verificarsi dopo le emorragie, piuttosto che dopo le ischemie, piuttosto che dopo altre forme di infezione, per esempio. E su questi quindi praticheremo lo stesso tipo di intervento, anche se con indicazioni diverse. Quindi, come vede, non è più una terapia sperimentale, siamo usciti dalla fase sperimentale, è una terapia che riusciamo a offrire su larga scala, anche se con numeri limitati, perché chiaramente il numero di pazienti che riusciamo a operare in un anno non è infinito, e questo dipende dalla quantità enorme di risorse che devono essere collocate in termini appunto di ingegneri, in termini di riabilitatori, perché ogni singolo paziente rimane ricoverato 3 mesi e ha necessità di moltissimo personale per essere assistito. Però non direi più che è una chirurgia sperimentale.
2: È una nuova frontiera della neurochirurgia, la possiamo definire così, professor Mortini? Allora le faccio un'ultima domanda: qual è oggi la domanda scientifica alla quale non avete ancora una risposta?
1: La domanda scientifica sulla quale stiamo già diciamo lavorando e abbiamo già in corso delle richieste autorizzative è il recupero delle funzioni vescicali. Questi pazienti dopo questo trauma hanno un problema sul controllo della vescica, che è un problema che genera poi anche successivi problemi di tipo infettivo, risentimenti delle funzioni renali, eccetera. Certo. Ecco, su questo, che è il grande problema di questi malati, al di là della motilità, stiamo lavorando e contiamo di arrivare a proporre un intervento nuovo entro il prossimo anno.
0: Molto bene, allora a questo punto noi la ringraziamo, anche perché l'argomento è stato oggettivamente molto interessante anche per i nostri ascoltatori, e allora ringraziamo il nostro ospite Pietro Mortini, primario di neurochirurgia all'ospedale San Raffaele. Grazie ancora, ovviamente il buon lavoro viene di conseguenza, grazie ancora.
1: Grazie a voi.
2: Grazie, a presto professor Mortini. Bene, a questo punto breve pausa, torniamo fra pochissimi istanti.
3: Giornale Radio. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm.
4: Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Eccoci, allora siamo insieme qui a Giornale Radio, 15 e 33, mi è venuto il 15 detto con un accento.
2: 15?
6: Quando si sentono più accenti.
2: Un po' toscano?
6: Io ho il nome che porto, scusami, Lapo.
2: Ah certo.
6: Più toscano Lapo. Di me. Infatti quest'anno ero in Toscana dove nessuno la prima volta.
2: No, hai origine.
6: Uno
2: no.
6: Di Volterra. Volterra.
2: Anche lì,
6: Volterra.
2: Uno. Ecco, vedi. Vabbè, capito, vedi, giri, c'è. Ma no, beh, no.
6: Non è che va bene, sono nato.
2: No, va bene, va bene. Va
6: sono
2: bene.
6: Cittadino del mondo, ti piace questa definizione? Allora, la tensione si stempera, la leggerezza divampa in questa trasmissione che comunque è condotta magistralmente da Vicky Mangone, è aggiustata come meglio può da Lapo De Carlo, con la regia superba.
2: Non faccia così.
6: Di Samuele Campochiaro e la procura formidabile di Michele Ceci e l'attenzione smodata di Daniela Vindini. Detto
2: bene,
6: questo,
2: adesso? Tra poco vi racconteremo una storia di viaggio lunga 21 mesi. Monica Ledda ha trascorso praticamente 2 anni in sella a una moto, speriamo che qualche volta sia pure scesa da questa moto, se no sarebbe stato un po' complicato. Ha fatto praticamente il giro del mondo, un viaggio che è diventato anche un percorso di vita personale. Ci faremo raccontare da Monica questa straordinaria esperienza. Poi parleremo di quello che ogni giorno finisce nei cassonetti dei supermercati. Mi fa una rabbia vedere questo spreco alimentare.
6: Non a caso ho voluto proprio parlare con il regista
2: male.
6: Che è Umberto Spinazzola, perché sono andato al cinema, sono andato in un luogo a Milano che aveva proiettato questo film che era Non morirò di fame. E c'è una sequenza memorabile, tanto uno dei protagonisti, l'attore protagonista, è stato visto anche diversi sceneggiati italiani, il film è girato con pochi mezzi ma ha colpito dritto al cuore, la gente era entusiasta alla fine perché è una storia davvero lacerante. Intanto Umberto Spinazzola è già stato ospite di Soul Kitchen, per cui ci siamo già conosciuti all'epoca, ma l'argomento della fame era un argomento che ci teneva e c'è una sequenza memorabile, ma la racconteremo più tardi perché si ricollega proprio al tema di oggi, cioè lo spreco dei supermercati e non solo, sì. Nei negozi, quindi tra pochissimo ne parliamo.
2: È vero, ne parleremo tra poco con Umberto Spinazzola, appunto. Adesso però la musica, la musica,
6: certo, mi dici come
2: la
6: sempre
2: musica,
6: con le vocali,
2: certo.
6: Dopo 2 ore e mezza che si parla, cara mia, ti voglio
2: no,
6: vedere.
2: Io ho già sbagliato il nome di un ospite, ho già dato per oggi, Joe Jones.

0: giornale radio, sempre l'Apo De Carlo con voi e Vicky Mangone che da parte insomma mi accompagna in questo viaggio che facciamo quotidianamente di 3 ore dove scopriamo storie, vite, persone. Pochi minuti fa abbiamo parlato di persone che hanno recuperato la mobilità grazie alla medicina, alla chirurgia e alla biomedicina. Insomma, diciamo che abbiamo attraversato tanti mondi, abbiamo parlato di benzina, di crisi internazionali e poi parliamo anche di viaggi. In questo caso neanche a farlo apposta, guarda, proprio una settimana fa davo un'occhiata alla storia di una donna che di fatto Monica Led si chiama, che si è licenziata e così naturalmente ha raccontato e ha speso tutto ciò che aveva per fare un giro del mondo in tipo 730 giorni, cioè una cosa che molti sognerebbero naturalmente di fare. Voi non ci crederete mai, ma l'abbiamo qui, è proprio qui, cioè nel senso che è al telefono con noi. Monica Led, ben trovata.
1: Benvenuta Monica.
2: Sì, ciao, buongiorno. Eccoci. Grazie mille per avermi chiamato. Buongiorno,
1: complimenti
2: buongiorno
1: Lapo. Ciao Monica, allora intanto complimenti per il coraggio. Io vorrei partire da adesso, cioè tu hai fatto questo viaggio straordinario, 21 mesi in sella alla tua motocicletta. Sì. Forse il viaggio più interessante è quello che comincia adesso, però. Cioè tornare a casa dopo aver passato 2 anni a costruirsi una vita che è completamente diversa, come ci si sente essere di nuovo a casa? Qual è la sensazione?
2: È strano, è davvero strano, però per me questo è un po' come se fosse il proseguo del viaggio. In questi 2 anni ho avuto davvero l'opportunità di fare non soltanto un viaggio fisico, ma sicuramente anche un viaggio dentro me stessa, e quella sta continuando. E come hai detto tu, effettivamente adesso inizia una nuova fase del viaggio, che è quella un po' di reinventarsi, di ripartire con una realtà diversa, però davvero un po' come se fosse il proseguo del viaggio, solo con una fase nuova.
0: Ecco, io devo dire la verità, allora io 20 anni fa, esattamente, sì, forse sì, un po' di più, no, 30 anni fa, che sto dicendo, 96, sono stato via dall'Italia per 7 mesi, quindi io mi ricordo molto bene in Egitto e mi ricordo molto bene che quando sono tornato avevo una forma di saudagi per...
2: Sì.
0: Mi sono messo subito in mezzo, dico, caspita, quando uno torna prova una sensazione, all'inizio di euforia, poi però a un certo momento viene anche qualcosa, un po' di tristezza per tutti i luoghi visitati, forse c'è più la voglia di ripartire che di restare?
2: Allora, io questa sensazione l'ho già vissuta in alcuni dei viaggi precedenti che ho fatto. Questo è sicuramente il viaggio più lungo e più importante che abbia mai fatto in vita mia, ma ho fatto anche un viaggio di 3 mesi e mezzo in Medio Oriente da sola. Prima di questo, 10 anni fa, ho stravolto completamente la mia vita e mi sono presa un anno sabbatico, lo stesso viaggiando all'estero. Al ritorno da quel viaggio ho avuto questa sensazione molto forte di cui parli tu, capendo un attimino quali sono le dinamiche, come ci si sente, come ripartire. Questo mi ha aiutato al rientro di questo viaggio per, almeno per il momento, non sentire ancora insomma quell'effetto saudade, insomma, come si dice, di volere immediatamente ripartire. Nel senso, ho fatto un viaggio incredibile, adesso voglio costruire qualcosa per iniziare un viaggio differente.
0: Sì, sì, questo è certo.
1: Io vorrei parlare anche del tempo, perché devo dire, una delle tue scelte più interessanti è stata proprio quella di non avere fretta, no? Di importi questa cosa. Se eri stanca ti fermavi, sì. Se un posto ti piaceva restavi. Quanto è cambiato, esatto, il tuo rapporto con il tempo, dopo aver vissuto per quasi 2 anni senza la normale scansione, quella che abbiamo tutti, no? Lavoro, ferie, weekend, sì, eccetera. Cioè tornare alla nostra idea di tempo, e quindi con tutte le scadenze, con gli orari, con gli appuntamenti, eccetera, ti pesa adesso?
2: Allora, la scelta di avere tempo è stata fondamentale, adesso non vorrei dire un'ovvietà, ma il tempo è davvero una risorsa incredibile. Non sto dicendo che anche i soldi non lo siano, per carità lo sono, sono molto importanti anche quelli, ma a parità di soldi, scegliere di avere tempo fa vivere l'esperienza in modo completamente diverso. Cioè, laddove io mi fermavo, io ho utilizzato anche queste forme di lavoro alla pari, per cui ero ospitata, sì, dalle persone, mi davano vitto alloggio gratuito e io lavoravo per loro qualche ora al giorno. Laddove io ho una spesa, un'uscita a zero, il tempo è fondamentale, perché ci posso rimanere una settimana come un mese, non mi cambia il conto economico. per cui avendo fatto questa scelta ho potuto vivere i posti che ho visitato in modo diverso. Ovvio che rapportarlo con quella che è la nostra realtà per me è come se fossero due mondi completamente diversi. Viviamo sicuramente in una realtà, e vivevo anch'io sicuramente, cioè in una realtà frenetica, con dei tempi ben stabiliti, per cui quello sarà sicuramente una bella sfida, diciamo così, per reintrodurmi un po' in quello che è il
1: ti sei scoperta capace di fare cose che non pensavi di saper fare, hai costruito case di paglia, che voglio dire, nella vita
2: sì,
1: può servire sempre, eh?
2: Certo, ma soprattutto
1: vuoi mettere,
2: non si sa mai, no, però davvero ho fatto esperienze di ogni tipo in giro per il mondo. A me poi piace tantissimo lavorare con, nelle fattorie con gli animali, ho lavorato in questi progetti ecologici in cui appunto, come dicevi anche tu, c'era da tirare su delle case di paglia, e detta così può sembrare un po' strano, però in realtà sono delle tecniche che negli ultimi decenni stanno prendendo molto piede, proprio perché hanno una forma energetica molto, molto positiva, molto produttiva, e mi sono ritrovata a fare anche questo tipo di esperienza, che è stata davvero, davvero bellissima. Sì, cioè, ho fatto un po' di tutto.
0: Ho visto, intanto stavo dando un'occhiata, poi naturalmente ho riletto ancora la tua storia e le foto che hai fatto, c'è anche il tuo profilo Instagram, i tuoi video, tutto sappiamo.
2: Sì.
0: È tutto pubblico, non è che sono andato a indagare, a guardare,
2: certo.
0: Sono mai nella vita.
2: Sì.
0: Però ecco Monica, la questione è, ti faccio una domanda originalissima che tra l'altro sovviene, insomma, il posto più bello che hai visto è il posto più deludente, guarda un po' che originalità.
2: Allora, ne ho diversi, ovviamente ho la mia top 5. Io ho lasciato il cuore in Sud America, Sud America davvero, sia per le persone che per i luoghi visitati. Potrei dire il Cile, forse l'unico posto che mi ha fatto anche proprio dire io forse qui davvero ci potrei vivere. La sorpresa più grande, la Cina è stratosferica, è bellissima, mi sono trovata benissimo, ho visto dei posti pazzeschi, il cibo buono, loro sono incredibili. La Cina per cui è stata davvero una enorme sorpresa, e ti direi anche l'Asia centrale, c'è tutta una zona remota dei monti del Pamir che sono a confine con tra la Cina, l'Afghanistan, il Tagikistan, che sono fuori di testa, lì davvero il senso
0: cosa vuol dire fuori di testa, in che senso?
2: È proprio diverso. Nel senso che sono delle aree davvero davvero remote dove ci sono queste vallate infinite, e appunto parlavamo prima di tempo, lì la sensazione del tempo è completamente diversa, si passano soltanto dei piccoli villaggi, vedi delle persone soltanto ogni centinaia e centinaia di chilometri, per cui è davvero un posto incredibile, insomma, fuori di testa nel senso sì, più positivo che si possa immaginare.
0: Ecco, invece non mi hai detto deludente, quello deludente non l'hai detto.
1: Ah già, è vero.
2: Ce l'ho, la Thailandia. La Thailandia, sì, nel senso che effettivamente è comunque sia un paese che io consiglierei in ogni caso, cioè non è negativa, è semplicemente quella che forse mi ha dato di meno, sia perché comunque sia è molto turistica, che non è un male, non lo voglio intendere come qualcosa di negativo, però diciamo che andare a scovare degli angolini o fare esperienze con i locali un pochino più autentiche è stato, le ho avute, ma è stato semplicemente un po' più complicato. Il turismo ha fatto portare insomma avanti la Thailandia in modo notevole, diciamo che anche lì adesso si vedono un po' quelli che sono i riscontri negativi di un overtourismo,
1: certo,
2: pressante, per cui diciamo che quella che forse mi ha, dire deluso no, perché comunque sia è bellissima, ci ho fatto 3 mesi, in ogni caso lo consiglierei, però forse rispetto alle esperienze che ho fatto nelle altre nazioni, quella che mi ha dato,
1: che lavoro hai fatto,
2: forse
1: che lavoro hai fatto in Thailandia
2: recettiva.
1: Per 3 mesi, Monica?
2: No, in Thailandia non sono riuscita a lavorare alla pari, ho girato per anche per via di problematiche burocratiche mie italiane, ho dovuto un attimino aspettare prima di muovermi, per cui io lì non ho fatto lavori alla pari, forse anche per quello, perché probabilmente se fossi entrata più a contatto la popolazione locale magari avrebbe un'idea diversa.
1: L'avresti capita di più, esatto. Comunque in ogni caso sì. viaggiare in moto significa anche essere molto esposti, no? Al clima, alle strade, sì. Agli imprevisti, anche alle persone. Quindi c'è un aspetto legato alla vulnerabilità che magari può anche spaventare in alcuni momenti, però io credo, correggimi se sbaglio, perché potrebbe essere solamente una mia sensazione, è proprio quella la condizione di fragilità, cioè ad appagare proprio il senso di libertà.
2: Io direi che invece è colto molto bene questo lato, perché è bellissimo viaggiare con ogni mezzo, per carità, è bellissimo viaggiare a piedi, in bici, la moto davvero non hai un vetro davanti, sei davvero molto più esposto a tutto, cioè sia a quelli che sono gli agenti atmosferici ma anche alle persone, nel senso, quando io mi fermavo a bordo strada per qualsiasi motivo, anche solo per mangiare o per bere qualcosa, ero circondata dalle persone, perché ovviamente vedere una moto carica, una persona che scende, poi sono piccolina, una donna, sono incuriositi. Non avrei fatto lo stesso effetto se fossi stata lì in macchina, cioè una macchina ferma a bordo strada, molto meno, incuriosisce molto meno, per cui la moto, in questo caso il mezzo, un KTM 790 Adventure meraviglioso, che è stata la mia compagna di viaggio incredibile, attira molto di più l'attenzione, per cui sì, anche proprio il modo di viaggiare fa il viaggio di per sé.
0: Ecco.
1: Bene.
0: Monica Lento, complimenti. Io perdonami Vicky, prenderò questa iniziativa personale, la faccio. La richiedo,
1: sì?
0: La dobbiamo risentire.
1: In moto?
0: No, la dobbiamo risentire.
1: Farti...
0: La dobbiamo risentire. Punto. Fine, stop.
1: Va bene, segnatelo Monica. L'ha deciso l'Apo, va bene.
0: Sì. È una decisione unilaterale. Va bene.
1: Grazie, va bene. A presto Monica.
0: Grazie a te, a presto.
2: Grazie
0: ciao a te.
2: Voi. Grazie a voi, buona giornata. Ciao.
1: Molto bene, allora cosa volevi dire?
0: Niente, volevo dire che tra poco, no, nulla, dobbiamo andare a lanciare la canzone di Alanis Morissette. Dobbiamo dire che tra poco andremo a parlare di cibo che si butta.
1: Certo.
0: E quindi.
1: Certo, con Umberto Spinazzola.
0: Con Umberto Spinazzola, tra pochissimo. Rimanete con noi a Giornale Radio.

0: una cosa che facciamo ogni giorno quasi senza più accorgercene. Compriamo cibo, lo scegliamo, lo guardiamo, lo giudichiamo e poi che facciamo? Lo buttiamo. Il problema dello spreco alimentare sembra enorme quando ne parliamo in termini di tonnellate, di statistiche, di numeri. Poi diventa molto più concreto quando lo guardiamo attraverso una storia, attraverso una cucina, un supermercato, un alimento perfettamente commestibile che finisce nella spazzatura. È quello che ha fatto Umberto Spinazzola, regista di Non morirò di fame, il film che affronta il tema dello spreco alimentare attraverso la storia di un ex chef che dopo aver perso tutto ricomincia proprio dal cibo che gli altri considerano uno scarto. Ma oggi vorremmo partire dal film per allargare lo sguardo. Cosa racconta il modo in cui produciamo, in cui acquistiamo e buttiamo il cibo della società in cui viviamo e perché continuiamo a sprecare anche quando sappiamo perfettamente che lo stiamo facendo. Ne parliamo con Umberto Spinazzola, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Ben trovato.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Eccoci.
2: E agli ascoltatori, naturalmente.
1: Nel mio caso direi ben ritrovato, perché l'ho già avuto ospite, dicevo, a Soul Kitchen non più tardi di un anno fa, e con lui avevamo parlato di Non morirò di fame. Io un film che avevo visto proprio a Milano e che mi era capitato di vedere con un pubblico che era scosso anche da quello che aveva visto. Tra l'altro Michele Di Mauro, che era il protagonista del film, fa il ruolo di un ex chef che diventato senza tetto, tra l'altro chef stellato. Ecco, una delle cose che nel tuo film si mostra è che il cibo scartato diventa paradossalmente una risorsa di alta cucina, però nella realtà quotidiana dei supermercati tonnellate di prodotti edibili di fatto finiscono nei cassonetti per logiche di marketing oppure packaging rovinato.
2: Sì, purtroppo è una realtà terribilmente attuale, anche se le cose piano piano vanno migliorando con i vari last minute, con le varie app, insomma qualcosa si comincia a fare con la legge antispreco, però diciamo che il pubblico, la gente non sa quanto cibo va sprecato, perché purtroppo spesso e volentieri si fa la spesa con un'ansia e non si calcola che insomma poi la conservazione è un problema e siamo ridotti, che insomma in Italia siamo ancora sui dai 27 ai 28 kg pro capite che si buttano ed è un delitto.
1: Sì.
0: Spinazzola, ma c'è proprio un'intera estetica del cibo, no? La frutta deve essere bella, la confezione deve essere intatta, intonsa, insomma il prodotto deve avere un certo aspetto, no? Lo spreco nasce da criteri estetici che abbiamo ormai interiorizzato senza nemmeno rendercene conto. Siamo diventati consumatori troppo esigenti o siamo stati educati a esserlo?
2: È un po' un concorso di colpa, è vero questo aspetto dell'estetica, assolutamente, però ci sono anche delle complicità purtroppo a livello di leggi europee, cioè non si può mettere in circolazione un mandarino che non abbia un diametro prestabilito a Bruxelles. E adesso ho fatto solo questo esempio perché è il più eclatante, però potrei farne tanti altri. C'è un po', oppure facciamo un altro esempio alla portata di tutti, la banana, ecco, le banane una macchiolina, a volte hanno quel gruppetto di macchioline, una, due, tre, quattro, e vengono drammaticamente buttate. Per fortuna che poi ci sono quelli che chiamo gli angeli, cioè tutta una serie di incredibili associazioni in Italia che appena avviene questo recuperano tutto e hanno dei modelli di distribuzione, taluni anche dei piccoli supermercati, dove poi riescono ad assegnare questa merce che i supermercati interi bancali scartano proprio solo perché c'è una macchiolina. Quindi insomma c'è da rivedere c'è da rivedere un po' le cose, o come dicono, fare un ragionamento.
1: Ecco, naturalmente la domanda sorge spontanea, anche se già lo so, ma mi piacerebbe che spiegassi per quale motivo è venuto in mente di fare questo film, cioè da cosa parte, da cosa nasce, perché era un film difficile con un cast che è stato fatto anche con due o tre attori che di spessore, di grande professionalità, e quindi voglio chiedere come è nata l'idea e come si è sviluppato.
2: L'idea è nata, allora innanzitutto io sono un amante, un cultore, un super appassionato di cibo, e più come dire, frequento il mondo del cibo e mi scoprono tanti aspetti che vanno migliorati, no? Poi sono incappato in questa storia, storia vera, diciamo la base, una storia vera, mi ha molto affascinato perché dovrebbe essere, come dire, dovrebbe sempre essere così, che da uno spreco reinventi un piatto, no? Se non, basta pensare, è una frase un po' fatta, però basta pensare ai nostri nonni, ai nostri anziani, la filiera non sprecavano nulla, ma nulla.
0: Certo.
2: Noi adesso invece abbiamo proprio l'andazzo di buttare, e a me questa storia, insomma, io ce l'avevo dentro da tanti anni, perché con la mia passione per il cibo, se cominci a osservare, cominci ad approfondire questo argomento, ti accorgi che c'è una follia. Pensiamo alla panificazione della grande distribuzione, dei grandi supermercati. Ogni
0: Verissimo.
2: Giorno in quello che è il reparto del bianco, cioè del pane, ogni giorno si buttano quintali di baguette di che tu ti chiedi, ma perché? No? Basterebbe sì. Dire il pane è finito, a
0: è
2: domani,
0: vero.
2: Pazienza, mangia un cracker.
1: Sì, sì, sono d'accordo.
2: No, si produce.
1: Bene. Abbiamo, guarda, un'ultima domanda, anche se mancano veramente meno di un minuto al volo, ma giusto per capire da Alberto Spinazzola se giustamente lui dice qualcosa è migliorato, in base a cosa lo hai percepito?
2: L'ho percepito perché piano piano, a forza di parlarne, poi la legge antispreco, poi tutta una serie di attività che si cominciano a fare, passi pesanti da elefante, piccoli, ma si cominciano a fare.
0: Siamo duri di comprendonio,
2: mollare.
0: Ma alla fine qualcosina, insomma, lo capiamo, riusciamo a capirlo.
2: Non bisogna abbassare la guardia, non bisogna abbassare la guardia sullo spreco.
1: Molto bene, molto bene. Umberto Spinazzola, grazie davvero di essere intervenuto qui a Giornale Radio.
2: Il film è su Rai Play, mi raccomando.
1: Sì.
0: Bene, fatto bene a ricordarlo. Non morirò di fame.
2: Esatto.
0: Questo
2: non
0: è il titolo.
2: Non morirò di fame su Rai Play.
1: Guardatelo, grazie. Perché è veramente un gran film. Sì. Sono contento. Grazie.
0: Molto bene.
1: Grazie ancora.
0: Abbiamo finito
1: Vicky, allora terminiamo qui il programma.
0: Non vedo Tommaso,
1: no,
0: però
1: lo
0: sai
1: vedo
0: che
1: io.
0: Non vedo Tommaso?
1: Lo vedo io.
0: Ah, lo vedo.
1: Tu non ti preoccupare, che è lì.
0: Ma io mi preoccupo, non hai capito, io mi preoccupo.
1: Detto, sei una mamma, io ci posso fare, è una mamma. Allora, Samuele Campochiaro in regia, Michele Ceci in redazione, chiaramente anche Daniela Vindini a coordinamento, poi c'è anche Tommaso Lavizzari che sta arrivando, persino Massimo Tedesco, tutti pronti? Allora io ringrazio Vicky
0: tutti
1: Mangone.
0: Tutti pronti,
1: esatto.
0: Bene, grazie alla Pode Carlo, tempo reale finisce qua, se siete stati bene vi aspettiamo domani a partire dalle 13 qui su Giornale Radio. Buona giornata.
1: Ciao a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 16.
4: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no, del Tribunale di Sorveglianza di Torino, all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18:30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino, sponda Granata. Alle 20:45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
6: Eccoci, bentornati in diretta, buon lunedì a tutti, grazie mille a Lapo De Carlo e Vicky Mangone con Tempo Reale, ci hanno tenuto compagnia dalle 13 alle 16, adesso un'oretta di sport e poi Italia No Limits con Roberto Poletti per ritornare all'attualità, alla politica, insomma tutto quello che ci circonda e che succede. Noi invece abbiamo da fare un passo indietro e riprendere il filo conduttore da venerdì, perché venerdì, sabato e domenica sono stati tre giorni veramente molto intensi di sport, non solo calcio, tennis, perché Zverev ha vinto il suo secondo slam in pochissimi mesi, chiaramente l'assenza di Alcaraz e Sinner conta. Marquez, come avevamo anticipato venerdì con Fabio Fagnani, ha vinto il Gran Premio, il MotoGP, mentre Antonelli a sorpresa ha battuto Lando Norris. La Juventus ha perso, il Milan ha pareggiato un po' fortunosamente. Dopo, tra pochissimo, vi presenterò anche quelli che saranno i nostri ospiti, con cui discuteremo di questo e di molto altro. Ma adesso ascoltiamo Kate Urban con Chuck Taylors, 334 11 11 622.

0: amici, questo è Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo a Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. Come vi ricordavo proprio poco prima di questo brano che abbiamo appena ascoltato, 334 11 11 622 è il numero per scriverci o mandarci dei vocali in diretta. Prima di introdurvi la copertina che è dedicata al calcio, al turno che non si è ancora concluso, si concluderà oggi, ma che ha già visto Lazio-Milan, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus come partite protagoniste del weekend, oltre alla Fiorentina che aveva già esordito venerdì iniziando diciamo questo weekend calcistico, volevo anche ricordare che Tamberi trionfa agli ultime championship, Pernici da record, perché a Budapest si sono conclusi gli ultime championship, che è un diciamo un nuovo nome dato ai mondiali dei mondiali organizzato dalla World Athletics, che è l'ultimo evento che chiude la stagione dell'atletica. Gianmarco Tamberi, salto in alto, ha vinto con una delle migliori prestazioni mondiali stagionali, 2,37 m, e a lui si affianca anche il record italiano di Francesco Pernici, che ha firmato una magia da urlo perché è diventato il primo italiano a sfondare il muro di 1,43 minuti per gli 800 metri. Non solo, anche sabato la nostra Iapichino ha vinto con 6,90 nell'evento di fine stagione, ma sentiamo a proposito di questo un meritatissimo Tamberi.
1: Però mi sono divertito un sacco e finalmente sono tornato a saltare veramente quello che valgo. Non c'è un peccato, sai, spesso e volentieri dico, però peccato che ho finito la stagione, se pensi che l'anno scorso abbiamo finito con 2,20, ho finito la stagione con 2,37 vincendo le gare più importanti, vincendole tutte. Guardo Los Angeles con una fame, una cattiveria, una voglia che non vi potete immaginare.
0: Perdonate il piccolo problema tecnico, appunto per ripercorrere ancora le tappe. Ieri sera, anzi questa notte, Zverev

0: Secondo il fratello Alex, terzo Pedro Acosta, purtroppo Bezzecchi insomma ha sbagliato, ne riparleremo venerdì. Fagnani ci aveva preso, è stato ospite da noi venerdì, ha azzeccato questo pronostico, sui pronostici calcistici ci è andato un po' più lontano. Ricordiamo anche Antonelli invece, che ha preceduto Verstappen e Lando Norris per un problema più che altro tecnico, ne parleremo nella seconda metà della trasmissione. Perché nella prima parte avremo invece ospite Gabriele Gerenzani, avvocato, opinionista televisivo e milanista, con cui faremo una sorta di processo ad Amorim, che non ne azzeccate molto, a cominciare dalla conferenza stampa prepartita contro Lazio. Ma sentiamo la nostra copertina.
1: Poi si ferma, apertura per Zaccagni, ecco il cross basso dentro Cancellieri, la Lazio l'ha sbloccata al decimo minuto con Matteo Cancellieri, il primo gol in campionato. Sta arrivando sul lato Taylor, cross basso dentro Noslin, traversa, ancora la rete, Noslin sul tapin, un po' di fortuna ma anche il coraggio di metterci la testa. Pallone centrale per Rabiot, arriva ancora Pulisic, sinistro poi destro, cross dall'altra parte, sta arrivando Morera, grande gol di Morera e il Milan la riapre. Recupera ancora Musa, Rabiot, controllo, poi Morera sinistro, ancora incredibile Morera, due gol in due minuti, 67esimo minuto. Finisce la partita all'Olimpico, 2-2 tra Lazio e Milan.
2: Matic, imboccata per Esposito, contro Vicario, Esposito! Lo bagna così il suo debutto con la maglia del Sassuolo. Cross di Kelly a cercare Colomoni, a trovare Muric, Zegrova se la sistema, Zegrova porta a porta, non può sbagliarla! La pareggia la Juventus a 8 dalla fine, Robawi! Bawi se la riprende il Sassuolo a 2 dalla fine. Zegrova, ancora lui, la doppietta di Adana Zegrova. Azic di nuovo all'uno contro uno con Douglas Luiz, c'è Bawi vicino. Azic non esulta ma gode come un pazzo.
0: Dicevo che Amorim ha sbagliato un po' i toni, direi, della conferenza stampa di venerdì, e già si era tirato addosso un bel po' di critiche perché ha mostrato un nervosismo probabilmente ingiustificato anche e soprattutto nei confronti di un suo collega che ha fatto molto bene con il Como. Ha sbagliato anche quasi totalmente la formazione iniziale, è stato molto bravo a raddrizzare poi la partita, soprattutto con un aggiustamento tattico, ha marcato i due attaccanti della Lazio nel secondo tempo a uomo, ha cambiato dei giocatori, ha inserito Diego Moreira che ha stupito tutti quanti, bocciatissimo nel suo esordio contro la Juventus settimana scorsa nel 2-2, nell'1-1 scusatemi, abbastanza noioso, devo dire la verità. Invece ha esordito con questi due gol sulla sua fascia, diciamo, di competenza, perché nella partita precedente era stato schierato all'opposto, schiera anche i giocatori nei propri ruoli e magicamente il Milan riesce a recuperare il risultato contro una Lazio che appunto era riuscita a incastrare il Milan nel primo tempo, e devo dire che il 2-0 le stava quasi stretto. Doppietta anche di Zegrova, prosegue questa maledizione per Spalletti e per la Juventus in cui segnano solo ed esclusivamente giocatori che o voleva mandare via o ha mandato via, vedi Azic che ha dato poi la vittoria al Sassuolo, appunto giocatori in prestito dalla Juventus, uno dei tanti epurati, bocciati da parte di Spalletti. La domanda che viene spontanea anche vedendo la nullità totale in campo di Colomoni, che non è solo un problema di gol che mancano, è proprio un problema di atteggiamento, sembra un po' un ectoplasma, e a questo punto viene anche da chiedersi se sia valsa la pena fare tutta questa fatica per mandare via Vlahovic, Davide, Openda e tenersi lui, perché Vlahovic invece segna in Spagna, Openda segna in Francia, Vlahovic continua a segnare a ripetizioni in Turchia, per cui direi che le scelte della Juventus sono quantomeno discutibili. Dal punto di vista invece delle scelte discutibili anche quella di Grosso, che è andato via dalla Fiorentina. Vanoli l'ha un po' ribaltato i giocatori, da quello che mi raccontano da Firenze negli spogliatoi in settimana, ha rimesso i giocatori nei loro ruoli, nel senso che Mastantuono, che ha segnato addirittura una tripletta, fino alla partita scorsa sembrava realmente Casper, un fantasmino, un ectoplasma, non sembrava neanche molto calato nella parte, invece ha trasportato sulle ali dell'entusiasmo con tre gol, diciamo uno abbastanza fortuito, ma chi ha i forti, diciamo, arride sempre alla fortuna, e di conseguenza è riuscito a portare a casa una tripletta.

trasferta che ha portato i primi tre punti in saccoccia a una Fiorentina che fino a questo momento francamente si era vista molto molto poco. Il Genoa di De Rossi riesce a prendere il primo punticino invece sul fondo della classifica. Vedremo, perché sarà secondo me una lotta molto molto dura quella di quest'anno per la non retrocessione in Serie B, perché ci sono tante squadre. Secondo me la classifica sarà spaccata in due molto presto, perché vedo un divario tecnico abbastanza ampio, anche se le squadre di fondo classifica, di metà classifica, insomma, si sono decisamente migliorate durante l'estate. Non mi convincono ancora molto il Lecce, per esempio. Il Venezia ha delle grosse difficoltà in difesa, ha delle grosse difficoltà anche il Monza in difesa, perché gioca bene ma non riesce a non subire gol. 334 11 11 622 per scriverci in diretta, tra poco.

0: Questi sono i Role Model con Joy. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per scriverci in diretta o mandarci messaggi vocali. Cominciamo un mini processo al Milan e, come tutti i processi che si rispettano, serviva un avvocato. Per cui eccoci con Gabriele Gerenzani. Buon pomeriggio, Gere, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao Tommy, buongiorno a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Allora, parto direttamente da un'osservazione di...
1: Però non faccio solo l'avvocato, faccio anche il PM dopo il primo tempo che ho visto. Mi devo sdoppiare.
0: Ma guarda, allora, io ti parto direttamente da un messaggio di un nostro ascoltatore che ci dice: Amorim preoccupa più quando parla che quando sbaglia formazione. La formazione all'intervallo l'ha corretta. Se però dopo dice che rifarebbe tutto, allora che cosa abbiamo imparato? Che cosa ne pensi di questo inizio di Amorim?
1: Comincio a pensare che purtroppo siamo di fronte a, almeno in parte, spero non troppo oltre, un déjà vu di quello che accade anche allo United, con delle conferenze stampa piuttosto polemiche, accese, a volte anche esplosive. Ricordo dopo un'eliminazione dello United contro il Newcastle in Carabao Cup, cioè la Coppa di Lega, dove disse: odio i miei giocatori. Questo mi preoccupa un po', perché la stampa inglese è feroce nei tabloid, ma non esistono tre quotidiani sportivi come da noi, non esistono tutti i programmi radiofonici e televisivi nostri, e quindi l'effetto poi deflagrante potrebbe essere maggiore se Amorim non correggesse questa sua vis polemica.
0: E che cosa ne pensi della vispa? Perché a me è sembrata un po' gratuita, devo dire la verità, nel senso che...
1: Sì, anche a me. È vero che è stato un po' provocato da alcune domande, però ci sta anche, insomma, ci lamentiamo sempre che alcuni giornalisti fanno delle domande in ginocchio, e una volta che gli fanno delle domande un pochino più, diciamo, pepate, se poi ci lamentiamo delle risposte degli addetti ai lavori, altrettanto piccate, insomma, non cogliamo che esiste anche una dialettica, no? Sì. Tra stampa e calciatori, allenatori e dirigenti, che dovrebbe rimanere confinata entro confini di civiltà e di, insomma, buona educazione, ecco.
0: Hai citato la dirigenza, anche perché se vogliamo andare a prendere l'origine, diciamo, del suo nervosismo, bisogna riferirsi a Cardinale, che è proprietario e padrone in questo momento, è diventato improvvisamente, ha deciso di diventare effettivamente anche padrone del Milan, perché ormai si presenta sempre, però è stato lui a dire, quando ha scelto Amorim, che voleva un allenatore alla Fabregas, per cui diciamo che il paragone l'ha servito lui ai giornalisti su un piatto d'argento. Poi noi come categoria siamo un po' sciacalli su questo, è vero, però insomma forse dovrebbero chiarirsi tra proprietà.
1: Rientra un po' anche nella natura delle cose, no? Far notare anche certe incongruenze oppure certi episodi significativi, che però nella fattispecie probabilmente in buona fede Amorim ignora, perché la frase di Cardinale mi sembra sia stata pronunciata prima che venisse ingaggiato Amorim. Sì. Certo, Amorim doveva magari informarsi un po' di più sulle dichiarazioni del suo principale dopo essere stato contrattualizzato dal Milan, anche se al momento della pronuncia di quella dichiarazione mi sembra, ma vado a memoria, non ne sono certo al 100%, che Amorim non fosse stato ancora ingaggiato. Però comunque resta un fatto che la frase è vera. Amorim si è impermalito eccessivamente, non vedo tutta questa polemica nei confronti dei giornalisti, nel caso di specie mi sembra l'amico Michael Cuomo di Tele Lombardia. Certo. Che mi pare abbia fatto il suo mestiere, quindi la polemica io la ridurrei, piuttosto mi preoccupa che il nostro allenatore canni sempre le formazioni
0: iniziali.
1: Esatto,
0: e stavo proprio per chiederti questo. Veniamo alla partita, inizia, allora c'è chi dice però non può sbagliare sempre la mossa iniziale, insomma la formazione iniziale. Dall'altra parte dicono sì, è vero, però è stato bravo ad accorgersi dell'errore e a cambiare in corsa. Allora, voglio prima di tutto una tua idea sull'analisi della partita a grandi linee, poi dopo vorrei una tua opinione su questo Moreira, che sembrava un acquisto completamente sbagliato dopo la prima apparizione, invece adesso sembra un fenomeno. Credo che poi ci sia un po' di equilibrio da tenere.
1: Siamo passati dall'Axalt a Teo Hernandez perché come sempre l'equilibrio in Italia difetta, quindi non era probabilmente l'Axalt, che era un onesto pedatore, non è ancora Teo Hernandez, è un buon giocatore che io ho visto allo Strasburgo sempre schierato a sinistra e non a destra, come voleva impiegarlo a Morim, tra l'altro, dirottando al limite Salamella, cioè Salemakers a sinistra, quindi snaturando un po' i giocatori, ma questo
0: ce l'ha un po' di abitudine, mi sembra.
1: Mi sa che c'è un po' di abitudine, sì. Quello che secondo me assolutamente oramai va evitato a priori è schierare Stupinian come esterno sinistro di centrocampo e Loftus-Cheek come mezzala destra, perché, cioè scusa, trequartista di destra, perché i due non possono più circolare, mi dispiace, ma li abbiamo visti oramai in 4 partite e sono stati un disastro. Cioè Loftus-Cheek mi pare che sia preferito ad altri per la sua fisicità, ma se poi non combina nulla, perde un sacco di palloni, è impalpabile nella partecipazione al gioco, non mi interessa che sia grande e grosso e si alleni bene come dice il nostro allenatore nelle conferenze stampa. E Stupinian, l'abbiamo già visto l'anno scorso, che mi rimane veramente misterioso il mancato passaggio alla Aston Villa, che voleva comprarlo al posto di Digne, finito al PSG, e ci veniva anche pagato mi pare un 12 milioni che tutto sommato ci permettevano di recuperare. Esatto, ammortizzando il primo anno di ingaggio. Cioè veramente Stupinian non è, a mio avviso, in grado di fare il titolare in una squadra di medio-alta classifica come il Milan.
0: Senti, prima di farti un paio di domandine anche su le altre squadre, nel senso sugli avversari che ha il Milan in questa Serie A, chiudiamo con una domanda sul futuro. Cioè, diciamo, questo esordio del Milan, anche in ottica della sfida contro il Benfica per l'esordio europeo del Milan di mercoledì, mi stai già rispondendo, cioè sei ottimista per il futuro? Cioè, vedi il Milan effettivamente in corsa per degli obiettivi, oppure sarà una stagione a traccheggiare, galleggiare, arrangiarsi?
1: Guarda, per come vedo il Milan io adesso, schierato in questo momento, con la forma fisica di questo momento e l'11 più o meno titolare di questo inizio, per me il Milan può puntare al massimo un quarto posto. Non lo vedo vincere nulla, ancora una volta. Se dovesse arrivare fino in fondo al massimo in Coppa Italia, poi si ritroverebbe l'Inter in semifinale e peggio mi sento. E quindi anche questa mi sembra una stagione un po' di transizione, che potrebbe però essere migliore delle due tragiche precedenti, che sono un ottavo, un quinto posto, quindi magari un quarto posto lo potrebbe ottenere, considerando però che in questo momento Como e Roma, Inter a parte che è sopra purtroppo di qualche spanna, Como e Roma sono più brillanti e hanno un gioco molto più collaudato e che il Napoli complessivamente come rosa, se Allegri lo rimette in sesto, è superiore al Milan, quindi sarà difficilissimo arrivare quarti
0: a proposito di Allegri, che l'anno scorso era sulla panchina del Milan, per chi non se lo ricordasse, secondo me sta facendo bene. Cioè, ieri Napoli ha fatto una buona partita, poi ha vinto solo 1-0, sì, però è stato aggressivo, e invece la Juventus secondo me è un po' come il Milan, cioè non si capisce bene che cosa sia, se carne, pesce o addirittura verdura a questo punto, perché veramente è un mistero.
1: E qui però c'è un aggravante in più rispetto al Milan, perché il Milan ha cambiato tanto, la Juve invece ha cambiato molto meno, perché alla fine il mister è lo stesso, molti dei titolari sono gli stessi, teoricamente si sarebbe anche rinforzato con un paio di innesti importanti, uno in porta e uno davanti, che sarebbe alle Kolomoani, anzi un terzo sarebbe agli Begovic, che però è partito come rincalzo, per cui la Juve in questo momento nel complesso la trovo in condizioni peggiori del Milan. Ecco.
0: Assolutamente, sono d'accordo con te, però secondo me sia il Milan che la Juventus si sono un po' avvicinate al Napoli, ma concordo con te sul fatto che il Napoli, se messo a posto bene appunto da puntino da Allegri, è migliore, quindi francamente
1: sì, è una rosa più ricca, più collaudata,
0: ma anche l'Atalanta, cioè, secondo me anche l'Atalanta rischia di essere migliore, questo perché è vero che ha perso contro un ottimo Cagliari, però non ha giocato male, eh.
1: No, però l'ho trovata rispetto ai tempi di Gasperini, soprattutto un po' meno pugnace,
0: sì,
1: un po' più molle,
0: vero.
1: Un po' meno grintosa, ecco, un po' più imborghesita come squadra, anche se è ancora un buon impianto. La Lazio comunque è una discreta squadra messa bene in campo da Gattuso, che cerca di sfruttare quelle poche risorse a disposizione e che ha acquisito anche, secondo me, dei discreti giocatori come Gudmundsson e anche Pinamonti, che per me in una squadra come la Lazio possono fare una buona stagione, quindi una Lazio che potrebbe puntare a una Conference, ecco.
0: Sì, sono d'accordo con te, rispetto alle premesse diciamo che sarebbe già un risultato incredibile. Gere, io ti abbraccio fortissimo, ti ringrazio.
1: Anch'io.
0: E ci sentiamo presto.
1: Grazie a voi.
0: A presto.
1: Grazie
0: presto. Mille. Ciao,
1: buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Gere.
1: Ciao.
0: Grazie mille all'avvocato Gabriele Gerenzani per questo processo al Milan. Noi ci sentiamo tra pochissimo qua a Sport Club. State con noi.
2: Giornale Radio.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
9: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
8: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
9: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
10: Sono le 16 e 32 minuti.
11: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Eccoci di nuovo in diretta, chiudiamo il capitolo calcistico che riprenderemo tra pochissimo, perché negli ultimi 10 minuti presenteremo le partite che ci saranno questa sera. Sono partite importanti perché si parla dei vertici della classifica di Serie A. Un paio di messaggi con Ciuquez ed Estupinian sulle fasce, chi doveva proteggere Modric e Rabiot quando perdevamo palla? Non serve essere contro Amorim per chiedere una squadra che stia in piedi. Questa Andrea. Luca invece dice: da laziale mi brucia parecchio, nel primo tempo avevamo la partita in mano, poi siamo riusciti a far rientrare il Milan, bellissimo l'inizio di Gattuso, ma queste sono partite da chiudere. È vero, abbiamo tempo di sentire Gattuso un attimo, dai, così chiudiamo almeno questo capitolo Milan-Lazio.
2: Il merito è di quello che era qua seduto 20 secondi fa, di tutti i ragazzi che sono arrivati. È merito a loro, è merito di che oggi ci hanno aspettato 1000+ tifosi a Formella, ci hanno accompagnato fino allo stadio, e è merito a loro. Dopo è normale, cosa che dispiace di più, ma questo l'abbiamo messo in preventivo. Vorrei che la squadra sta sul pezzo, sulle gambe, anche perché è anche una questione di gambe, secondo me, secondo tempo. Un po' di mentalità, di gambe, che riusciamo a stare in partita con quella veemenza, con quella voglia.
0: Ecco, ha risposto al nostro ascoltatore e ha aggiunto anche un problema di cui parleremo settimana prossima, che con le nazionali avremo un po' più di tempo di affrontare, che è appunto legato ai tifosi, chi protesta, chi non protesta, ma anche soprattutto alla gestione del fenomeno ultras in Italia. Adesso ascoltiamo i Red Hot Chili Peppers con Goodbye Angels e poi rientriamo con un ospite che è Franco Nunes, con cui parleremo di Formula 1.

0: Eccoci di nuovo in diretta, Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari e con me in questo momento per parlare di Formula 1, voi scriveteci al 334 11 11 622 le vostre considerazioni, abbiamo il maestro editorialista di Motorsport, Franco Nunes. Buon pomeriggio, ben trovato Franco.
1: Buon pomeriggio Tommaso e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille. Allora, partiamo perché, devo dirti la verità, ho raccolto tra venerdì, quando ne abbiamo parlato, insomma siamo entrati un po' più nel merito del circuito e le considerazioni che sono arrivate anche tramite qualche messaggio dai nostri ascoltatori, un po' di insomma naso storto per questo Gran Premio di Madrid. Non è, cioè, la pista è piaciuta, diciamo, non è piaciuta la gara, è piaciuta tantissimo la gara. Che idea ti sei fatto tu?
1: Che la pista mi piace il discorso della Monumental, questa curva sì, particolare di 550 metri, ma che in tutto il tracciato quella è una megalopoli costruita vicino alla Fiera di Madrid. È ridicolo pensare che non abbia neanche un rettilineo vero con una staccata in fondo che permetta un tentativo di sorpasso. È stato molto interessante la dichiarazione di Verstappen quando ha detto: ma io non ero preoccupato di vedere Norris che stava arrivando da dietro, perché bastava stare a metà carreggiata e il sorpasso era impossibile. E su queste logiche costruire un ambarabán mostruoso dal punto di vista del marketing e dello show business e poi non avere la parte sportiva, beh, credo che sia una pecca che la Formula 1 sta ultimamente percorrendo troppo in fretta. Mi sembra più che un circuito europeo, un circuito che si allinea di più a Miami e Las Vegas. Attenzione,
0: è vero,
1: non esageriamo.
0: No, sono d'accordo. E a proposito di quello che delle dichiarazioni di Verstappen, l'ho sentito anche dire una frase che mi vede d'accordo. Mi domando per quale motivo non coinvolgano i piloti quando progettano i nuovi circuiti. Nel senso, Monte Carlo, faccio l'esempio, è chiaro che sia un circuito in cui la gara non è il massimo del divertimento per colpa anche dei nuovi regolamenti, insomma dello sviluppo che ha avuto nel corso dei decenni la Formula 1. Però ha una storia che fa mantenere il fascino e il senso di avere un Gran Premio come Monte Carlo. Ma fare un circuito nuovo come quello di Madrid è proprio il senso stesso del perché si fa una cosa del genere se si fa una cosa nuova.
1: Ma il paradosso sai qual è, Tommaso? Che la direzione dell'autodromo è in mano ad Abad, che era il manager di Fernando Alonso, il pilota che forse più di chiunque altro si è lamentato del tracciato in casa sua, in Spagna. E questo è incredibile, sì, perché è evidente che forse Carlos Sainz era stato coinvolto, ma poi sai, quando tracci delle planimetrie diventa poi difficile che percorrenza effettivamente hai sulla carta rispetto a quello che poi può diventare la prestazione sulla pista, perché le macchine oggettivamente sono andate molto forte,
0: ma è vero,
1: chi ha sbattuto ci ha rimesso due telai, quindi anche a livello di costo per le squadre, e parliamo di squadre relativamente piccole, diventa un bel problema nel rispetto del budget cap.
0: Assolutamente.
1: Quindi l'anno prossimo sarà necessario, anzi obbligatorio, raddrizzare il tiro, perché solo lo show non basta.
0: No, e bisogna raddrizzare il tiro anche secondo me nell'utilizzo delle virtual safety car, delle safety car in generale, perché va bene la sicurezza dei piloti, però non può decidersi una gara per un chiaro ed evidente errore ammesso dallo stesso Antonelli da parte dei giudici di gara, che hanno gestito malissimo la virtual safety car, facendo di fatto perdere opportunità e il Gran Premio a Lando Norris.
1: Ma qui siamo di nuovo nella dimensione che il commento televisivo ha condizionato la visione di quello che è il racconto. Devo dire, la direzione gara secondo me ha nient'altro che applicato in maniera pedissequa il regolamento,
0: certo,
1: senza andare a fare delle interpretazioni. Ora, per effetto di quello che è stato il risultato di oggi, dire che se c'è una virtual rimane attiva fino a che tutti quelli che stanno percorrendo il giro hanno la possibilità eventuale di rientrare al box, questa è una, secondo me, soluzione logica di un problema che è venuto fuori ieri. Io non credo che ci sia stata né la volontà di orientare la corsa in una direzione, né la volontà di scatenare un casino. Io credo che il direttore di gara sia un burocrate che mette la sicurezza davanti a tutti e ha sì condizionato in maniera pesante il risultato, perché molto probabilmente la gara l'avrebbe vinta Lando Norris, sì. E la McLaren mi sembrava veramente un passo superiore in questa situazione, però diciamo che non ci sono state gravi problematiche o irregolarità nell'interpretazione della norma.
0: No, quello infatti dico, secondo me bisogna sistemare il regolamento anche da questo punto di vista, perché è vero che ieri si è palesato in maniera mastodontica il problema, però diciamo che questo giochino un po' delle virtual safety car va regolamentato, perché è vero che l'opportunità fa l'uomo ladro, ma è anche vero che non è bello vedere delle gare che si decidono per questo. E a proposito, ti cito...
1: Io ti dico una cosa, certo. Tommaso, più che definire, virgolette, un errore la esposizione della virtual safety car, io la considero di più un errore, mettiamola così per spiegare sì, il concetto, certo, che stiamo affrontando, il fatto che sia stata tolta
0: troppo presto,
1: poco prima, sì, che Norris potesse di nuovo arrivare nello stesso punto. Quindi la sensazione è stata, per quello che riguarda Lando, del cornuto e mazziato.
0: È vero, ma a proposito di questo, ci scrive un nostro ascoltatore, dice, cioè, la scommessa proprio in questo senso, Leclerc ha provato fino alla fine a rimanere in pista sperando appunto in una bandiera rossa, in una safety car, in modo tale da riuscire a cambiare, a fare il suo cambio gomme obbligatorio e rimanere in testa alla classifica. E il nostro ascoltatore dice, ma perché la Ferrari si deve sempre ridurre a cercare l'evento per cambiare la gara? Se ci fosse
1: perché
0: una risposta,
1: non ha il potenziale per riuscire a vincere, e la risposta è purtroppo, esatto, terribilmente semplice, è tutta lì. E ti aggiungo, se guardiamo con un po' di attenzione i tempi che ha fatto Kimi Antonelli, che poi la gara l'ha vinta, sì, scopriamo che in realtà stava guidando, fra virgolette, col braccio fuori nella famosa curva monumentale, quella da 550 metri, sì, nel banking. Ecco, lui ci lasciava da mezzo secondo a un secondo al giro, mentre il signor Leclerc stava tirando come un matto per fare quei tempi. La sensazione quindi è che c'era una partita o una gara del gatto col topo, e non so quanto la Ferrari avrebbe davvero avuto la possibilità di portare a casa la vittoria. Io credo che a Maranello ci sia una carenza all'interno della squadra, per cui a ogni Gran Premio c'è sempre una situazione diversa, mai uguale a quella precedente, che crea delle problematiche per cui non vengono fuori i risultati. Però non si può fare una comunicazione di distrazione di massa, secondo me, perché poi non è accettabile che al primo giro venga fuori un problema ai freni a Lewis Hamilton.
0: Esatto.
1: Non è pensabile che nel momento in cui comunque fa il cambio gomme ce l'hanno menato con la storia che si sono risparmiati un treno di gomme soft per la fine della corsa, e poi quel treno non ha funzionato,
0: esatto,
1: con Leclerc.
0: Esatto. Ecco, allora, e non è la prima volta fuori... che succede questo, che
1: bravo,
0: tengono da parte delle gomme che poi non funzionano con la macchina, insomma.
1: Allora, primo, a cosa serve tenerle da parte? Allora, usiamole meglio di più nelle fasi di preparazione della qualifica per cercare di far partire queste macchine non quarta e quinta, ma magari in prima fila o al massimo in seconda. Però emerge come ci sia sempre una carenza in quello che serve ad arrivare a 90 e non fare mai 100. E questo è il problema della Ferrari di oggi. Mi lasci aggiungere solo una cosa?
0: Certo, certamente.
1: Ho ascoltato la televisione su Sky, perché sì, è lì che gli appassionati italiani si formano la loro opinione, che Marc Gené facesse il rabdomante della bandiera rossa, della virtual safety car, essendo lui parte di una squadra, non mi stupisce, ma che lo faccia quello che è il conduttore,
0: Manzini,
1: non va bene.
0: Sai che sono contento che tu abbia detto questa cosa, perché volevo dirla io e sono contento che l'abbia detta tu, che diciamo è un'autorevolezza, un'autorità decisamente superiore alla mia.
1: Io lo dico avendo una grandissima stima per Carlo, anch'io, per quello che lui rappresenta a livello professionale. Qui, secondo me, ha preso una parte che non è il suo ruolo.
0: Sono d'accordo.
1: Anche perché tutti paghiamo per vederla e certe cose possono dare fastidio.
0: Guarda, sposo assolutamente la tua linea, va bene il tifo, però bisogna avere rispetto, soprattutto in uno sport come la Formula 1, in cui sì, il tifo va bene, la Ferrari, l'Italia, eccetera, eccetera, però non è così scontato. Per esempio, io che sono un appassionato, lo posso dichiarare, da bambino mi sono appassionato a Senna e tifo McLaren, ma senza una logica, è semplicemente una macchina per cui che mi fa piacere seguire da sempre. Poi è chiaro che sono contento per gli italiani, per la Ferrari, ma ne parleremo ancora, Franco, ti ringrazio tantissimo, a presto.
1: Grazie a te, grazie di aver chiamato.
0: A presto, ciao. grazie mille, sempre molto interessante e ficcante il nostro maestro Franco Nunes, lo ritroveremo prossimamente per parlare di Formula 1. Noi però adesso ascoltiamo Lewis Hunt con Love Bites Back e ritorniamo in diretta tra pochissimo.

0: Eccoci per gli ultimi sei minuti di Sport Club, qua Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622. Chiudiamo il discorso Formula 1 con un paio di considerazioni. La nuova curva sopraelevata è bellissima da vedere, ma una bella inquadratura non può essere il momento migliore del Gran Premio. Sono assolutamente d'accordo con questo. Antonelli ha avuto fortuna a Madrid, certo, ma ridurre tutta la fortuna non è comodo, non ha rivali. Sì, sono d'accordo, insomma, riassumo un po' i messaggi che ci sono arrivati. In questo momento Antonelli sembra non avere oggettivamente rivali, perché Russell, che è il suo inseguitore e suo compagno di squadra, quindi guida la stessa macchina, ieri ha detto che non pensa praticamente più al mondiale, quindi vedremo che cosa succederà, ma difficilmente si riaprirà, almeno per quanto riguarda i piloti. Per quanto riguarda le scuderie, vedremo che cosa succederà. Vado sulle ultime ore, perché è intervenuto, diciamo, il nostro presidentissimo Malagò della Federazione Italiana Gioco Calcio. Dice: bisogna creare una bella squadra e riportare fiducia nelle persone. L'Italia non deve limitarsi al compitino delle qualificazioni, bisogna guardare avanti e fare bene. Per fare questo va costruito un percorso con i giovani. Romano ha scelto l'Italia grazie al lavoro di Claudio Ranieri e Roberto Mancini. Abbiamo tra l'altro le dichiarazioni di Pisacane, che dopo la vittoria ha parlato di Romano, che ha fatto un assist stupendo al fratello di Esposito, che gioca mi sto confondendo con il Sassuolo, ma ha fatto un bellissimo assist per il primo gol del Cagliari. Sentiamo cosa dice
1: Romano. Non è vero che lo tengo con i piedi per terra, non c'è bisogno. Romano è un ragazzo che sa quello che vuole, sa dove vuole arrivare, ho un gioiello tra le mani, e sta a noi come staff cercare di coltivarlo e di metterlo sempre nelle condizioni di offrire partite come questa sera.
0: Chiedo scusa, mi sono confuso con un gol precedente del Cagliari, perché non ha fatto assist Romano. Invece il secondo gol del Cagliari, il gol partita con cui il Cagliari appunto ha battuto l'Atalanta di Maurizio Sarri, è stato fatto da Maldini, che sembrava aver trovato finalmente un equilibrio. Invece proprio questa, la notte tra sabato e domenica alle 5:15, per cui di domenica mattina, è stato coinvolto in un incidente che ha causato, perché non ha rispettato una precedenza, e sembra che sia risultato positivo sia all'alcol test che ai pre-test degli stupefacenti. Questa mattina Cagliari ha annunciato che ha ripreso ad allenarsi, perché i test che hanno fatto loro al campo di allenamento sono risultati negativi, per cui Daniel Maldini può riprendere, diciamo, l'attività agonistica. Faccio un po' di chiarezza, perché sono arrivate un po' di idee che non sono molto molto giuste, nel senso Daniel Maldini non è stato fermato per doping, e attenzione, è stato fermato come qualsiasi cittadino, perché da seguito di un incidente sono stati eseguiti dei test per l'alcol e la droga. Di conseguenza non è che lui è stato colpito dal punto di vista sportivo. Se lui risulta negativo dal punto di vista sportivo, può continuare a svolgere la propria attività e poi risponderà penalmente o civilmente, adesso non so come sarà il processo, come qualsiasi cittadino, ecco. Quindi non confondiamo il doping con il fatto che uno nella vita privata faccio uso di droghe che risulti, perché ho visto che c'è stato un po' di confusione a riguardo. Manca pochissimo, ma dobbiamo presentare le partite di questa sera, perché si giocheranno tre partite fondamentali, perché la Serie A procede e si chiuderà questa sera con Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese, che sono tre squadre al vertice della classifica. Quindi andiamo a vedere quelle che saranno probabilmente le formazioni. Allora, il Como sfiderà il Parma con Butez, Couto, Ramon, Kempf e Vaie in difesa, Perrone, da Cugna e Diao in mezzo al campo, Nico Paz e Baturina insieme dietro le punte insieme a Diao, scusatemi, e poi Ken invece prima punta, per cui esordio titolare contro il Parma, che invece schiera Corvi, poi Del Prato, Troilio, Diego Carlos in difesa, Brichi, Fabiane, Keita in mezzo al campo con Sierro e Valeri, Romero e Lontani invece saranno le due punte. Lontani, Simone Lontani, altro giovanissimo italiano di ottima prospettiva. Andiamo a vedere invece le formazioni del Torino e della Roma. Il Torino giocherà probabilmente con Perri, Coco, Comuz, Comert, Fortini, Fitzgim, Mandragore, Gineitis, Cacciamani a centrocampo, Vlasic e Kulenovic invece davanti. La Roma invece di mister Gasperini schiererà probabilmente Svilar, Mancini, Indica, Hermoso, Molina, Pisilli, Cristante, Wesley, e davanti Dybala e Mora, dietro a Malen, che sarà la punta centrale. L'Inter invece sfiderà l'Udinese schierando scusate che non trovo, eccola qui, Josep Martinez, Akanji, Stones, Bastoni, Diouf, Barella, Zielinski, Jones e Carlos Augusto, Pio Esposito e Lautaro Martinez davanti, contro invece l'Udinese che schiererà Okoye, Abankua, Cabasele e Bosse, Vojvoda, Miller, Karlström e Camara, Gomez e De Kellenkamp invece dietro a Davis che sarà l'unica punta. Siamo arrivati quasi in chiusura di questa puntata di Sport Club. Io ringrazio Massimo Roccia Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci ovviamente per la redazione, per gli ospiti che trova sempre molto molto interessanti, e vi lascio a questo punto a Lorenzo Cappadone in cabina di regia, mentre a Roberto Poletti e Italia No Limits per quanto riguarda i contenuti, che sono aiutati e costruiti da Matteo Respinti. Noi ci sentiamo domani, non vi dimenticate l'appuntamento con Sport Club che ha cambiato l'orario, ovviamente ci state sentendo in questo momento, ed è dalle 16 alle 17 fino a venerdì. Domani affronteremo chiaramente come argomenti, riprenderemo la Serie A e il calcio in generale. E poi vi lascio un po' in sospeso perché stiamo ancora decidendo se fare un approfondimento sul tennis, che si meriterebbe un approfondimento, oppure ci sono un paio di temi abbastanza interessanti e delicati che si possono affrontare sul calcio ancora, ma soprattutto internazionale. State con noi così domani lo scoprirete.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Petrolio e gas, i prezzi vanno in orbita dopo le ultime tensioni in Medio Oriente. Putin è disperato, a fondo di rutte dopo l'attacco russo al treno con a bordo diplomatici europei. Legge elettorale, ancora tensione, proteste per l'innalzamento del numero delle firme per presentare le liste. Serie A, si chiude la quarta giornata con le reduci di Champions, in campo Como, Roma e Inter.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Alessio Galea, Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. L'apertura del fronte yemenita della guerra in Medio Oriente proietta pesanti ombre sulla sicurezza degli approvvigionamenti globali. L'aggravarsi della crisi geopolitica spinge a rialzo i prezzi di petrolio e gas e frena i mercati finanziari. Il servizio.
3: Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Continua a salire il prezzo di petrolio e gas, il WTI passa di mano a $103, in aumento di 3 punti rispetto alla chiusura precedente. Il Brent è scambiato sopra i $109 al barile, in aumento del 3,5% nelle contrattazioni odierne. Ma le piazze affari, che cede oltre un punto, mentre si allarga lo spread tra BTP e Bund, tocca quota 90. Continua a volare il prezzo dei carburanti, la benzina sulla rete stradale tocca i 2,10 € al litro, il diesel supera i 2,20 €. Prosegue anche la corsa del prezzo del gas. Ad Amsterdam la quotazione sfiora gli €84 al megawattora, ai massimi dalla fine del 2022. A spingere le quotazioni la chiusura di un oleodotto strategico est-ovest che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz e il rinvio dei colloqui diplomatici sul transito nello stretto marittimo. Intanto continua l'avanzata dei ribelli Houthi nel Mar Rosso. La scorsa settimana il gruppo filo iraniano ha allargato il controllo della costa yemenita e di un'arteria vitale, lo stretto di Bab el-Mandeb. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: La Russia è in difficoltà in Ucraina e continua a reagire con attacchi sconsiderati e pericolosi anche contro infrastrutture civili vicine al territorio NATO. L'attacco di ieri contro un treno passeggeri dimostra quanto Putin sia disperato. Lo ha detto il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Sul convoglio erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere per la sicurezza nazionale italiano, Fabrizio Saggio, e l'ex primo ministro britannico, Boris Johnson. Intanto il Cremlino afferma di guardare con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche. Ieri il presidente americano Trump aveva chiesto a Zelensky di fermare i raid sulle raffinerie russe che producono diesel. In Svezia la coalizione di centrosinistra ha 3 seggi di vantaggio rispetto al centrodestra del primo ministro uscente Kristersson. Successo per la leader socialdemocratica Andersson, pronta a tornare al governo. Arretra l'estrema destra, i democratici svedesi si attestano al 17%, perdendo 3 punti percentuali. In primo piano nel dibattito politico la legge elettorale. Al Senato venerdì scorso la maggioranza ha trovato la quadra sull'emendamento che reintroduce le preferenze come chiesto dall'opposizione, ma con la conferma dei capilista bloccati. A far discutere anche il forte innalzamento delle firme necessarie per le liste non presenti in Parlamento. Oggi pomeriggio presidio di protesta a Palazzo Madama di alcune delle forze coinvolte. Il punto.
4: Per la maggioranza serve a evitare liste civetta, per il leader 5 Stelle Conte l'ennesimo strumento per tutelare la casta. Nell'emendamento approvato dal Senato le firme necessarie a chi non è presente in Parlamento per potersi candidare quadruplicano da 1.500 a 6.000 in ciascun collegio, somma che a livello nazionale balza ad almeno 378.000, e con firme fisiche, a penna, sui banchetti, niente speed o altre facilitazioni online. Un compito quantomeno improbo, soprattutto per forze che non hanno già una capillare strutturazione sul territorio nazionale. Chi parla di norma anti-Vannacci perché, sebbene sia già in Parlamento, lo coinvolge nell'onere in quanto ha istituito il suo gruppo politico dopo la scadenza fissata allo scorso 31 dicembre. Lo stesso riguarda gli altri ex leghisti fuoriusciti del patto per il Nord, ma la norma che assolve dal difficilissimo compito anche le formazioni parlamentari più piccole, incluse Noi Moderati, Italia Viva e Calenda, reca invece danno a diverse formazioni nell'arco del centro-sinistra e che oggi si ritrovano a protestare dinanzi a Palazzo Madama, dalla vecchia Rifondazione Comunista al nuovo progetto civico, promossa dall'assessore capitolino Onorato, pur già accreditata dai sondaggi di qualche punto percentuale. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Adescata sui social e poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata, orrore, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Con la Lazio capolista solitaria, il lunedì della quarta giornata di Serie A chiama in causa 3 squadre reduci dall'esordio in Champions League, in campo Como, Roma e Inter, con un occhio alla vetta della classifica. Il servizio.
5: La notte del Sinigaglia è vicinissima, le emozioni del debutto in Champions, i 4 gol rifilati all'Ipsia, la banda Fabregas incanta, al condottiero spagnolo il compito di tenere dritta la barra del timone e continuare con la stessa concentrazione la navigazione, che oggi riparte ancora in riva al lago per la prima volta in questo campionato. Dopo il pareggio di Udine e le vittorie con Napoli e Genoa, arriva un Parma bisognoso di punti, uno solo raccolto finora, il via alle 18:30. Alla stessa ora un'altra reduce dalla Champions. La Roma arriva a punteggio pieno alla sfida in casa del Torino. In Europa la squadra di Gasperini ha conquistato un punto a Istanbul col Fenerbahce, ma è apparsa meno letale di quella ammirata in campionato con 3 vittorie su 3 a suon di gol. Per restare in vetta a punteggio pieno dovrà superare i Granata, reduci dalla prima rivitalizzante vittoria in campionato contro la Fiorentina. A chiudere il turno alle 20:45 il match di San Siro. L'Inter deve archiviare in fretta il KO di Champions a Madrid col Real per lanciarsi poi alla sfida al vertice in casa della Roma, avversario di stasera l'imprevedibile Udinese, che nella scorsa stagione sorprese i futuri campioni d'Italia al Meazza alla seconda di campionato. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: E buona settimana, sesta puntata della nostra Italia No Limits. Inizia una nuova settimana, partiamo dalla Svezia dove il pericolo nero

per strada, metterne tanti, tantissimi, ma siete d'accordo? E soprattutto non è troppo tardi, al quarto anno di governo, parlare di sicurezza e ancora tanto altro qui

E allora siamo alla sesta puntata della seconda stagione di Italia No Limits, come sempre in diretta dalle 17 alle 20 e la seconda edizione in onda dalle 22 all'1 di notte. E potete naturalmente come sempre telefonare al 334 11 11 622. Oggi partiamo dalla Svezia perché dopo il terremoto politico della Sassonia arriva il risultato che sembra andare nella direzione opposta. Soltanto una settimana fa parlavamo della vittoria travolgente di ADF in Germania e ci chiedevamo se quella che qualcuno definisce onda nera fosse ormai destinata ad attraversare tutta l'Europa. Questa notte dalla Svezia è arrivato un segnale diverso. Il voto è stato combattutissimo, lo scrutinio definitivo richiederà ancora qualche giorno, ma al momento il blocco di centrosinistra guidato da Magdalena Andersson è in vantaggio e potrebbe tornare al governo. Una manciata di seggi separa i due schieramenti, siamo sostanzialmente davanti a un paese spaccato in due, ma soprattutto arretrano i democratici svedesi, la destra radicale anti-immigrazione che nel 2022 era diventata il secondo partito del paese, che negli ultimi 4 anni ha sostenuto il governo conservatore. Questa volta in caso di vittoria della destra i democratici svedesi avrebbero potuto entrare direttamente nel governo per la prima volta con incarichi ministeriali, invece perdono consensi e scivolano dal secondo al terzo posto. E allora la domanda è questa: l'onda nera si è fermata in Svezia oppure bisogna stare

0: Attenti a una lettura troppo semplice, perché anche se i democratici svedesi arretrano, negli ultimi 4 anni hanno contribuito a spostare profondamente il dibattito politico svedese su immigrazione, integrazione e sicurezza, temi sui quali anche gli altri partiti hanno progressivamente irrigidito le proprie posizioni. E quindi forse la destra radicale può perdere voti e contemporaneamente vincere alcune delle proprie battaglie culturali. Chi ha vinto davvero le elezioni svedesi e tutti i numeri, i dati e i risultati nella scheda di Matteo Respinti con il sound design di Lorenzo Cappadone.
1: Ieri la Svezia ha votato per rinnovare tutti i 349 seggi del Reichstag e il risultato, ancora provvisorio, consegna un paese praticamente diviso a metà. Con quasi tutti i collegi scrutinati, il blocco di centrosinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica Magdalena Andersson è avanti con 176 seggi contro 173 per la maggioranza uscente del conservatore Ulf Kristersson. Il risultato definitivo arriverà però solo dopo il conteggio dei voti dall'estero e delle schede tardive previsto da mercoledì. I socialdemocratici restano il primo partito con circa il 28%, ma arretrano rispetto al 30,3% del 2022. A perdere terreno sono soprattutto i democratici svedesi, che scendono sotto il 18% dal 20,5% di 4 anni fa, perdendo circa una decina di seggi. È il primo arretramento alle politiche per il partito da quando è entrato in Parlamento. Il voto arriva una settimana dopo il 43,8% ottenuto da Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt, risultato che aveva riaperto in Europa il dibattito sulla crescita della destra radicale. Ma il caso svedese racconta qualcosa di diverso. Dal 2022 i democratici svedesi non erano formalmente nel governo, ma sostenevano dall'esterno Kristersson e hanno inciso pesantemente sulle politiche migratorie e sulla sicurezza. Il governo ha abolito la residenza permanente per molti richiedenti asilo, irrigidito l'accesso al welfare e aumentato i rimpatri. Gli ingressi per asilo sono scesi ai minimi da 40 anni. Difficilmente tutto questo verrà cancellato. Anche i socialdemocratici hanno ormai adottato una linea molto più restrittiva sull'immigrazione. Il problema immediato, comunque, è formare un governo. Andersson ha un vantaggio minimo, ma il partito di centro rifiuta di governare con la sinistra. In Svezia, quindi, cambia il rapporto di forza tra i partiti, molto meno, almeno per ora, il terreno politico su cui si confrontano. Kristersson, inoltre, non ha riconosciuto la sconfitta e attende lo scrutinio definitivo.
0: E allora, 334 11 11 622 per dire la vostra. Torniamo alla domanda da cui siamo partiti: dopo la Sassonia, la Svezia ha fermato l'onda nera oppure soltanto una battuta d'arresto? E soprattutto, perché in una parte d'Europa cresce la destra radicali e pochi giorni dopo in un altro paese arretra? Approfondiremo con voi, ma con il nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi, che ci raggiunge tra poco.

0: E buonasera al primo di tutti noi, il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi. Primo di tutti noi, anche perché tutte le mattine lo ascoltate in diretta qui su Giornale Radio alle 6 con il suo timone.
1: Eccomi, buonasera, buon pomeriggio, non ricordo più. Ormai per chi come me si alza alle 4:30, questo è un orario, diciamo, ormai tardo serale, ecco, mettiamola così. Però sono sempre contento di essere qui, ovviamente, con i tuoi ascoltatori, questo bel programma, questa bella radio che sta cercando veramente di dare il massimo della nostra informazione.
0: Allora, direttore, partiamo ovviamente dalle elezioni in Svezia. Si sono fermati quelli dell'onda nera. Che succede? La tua analisi?
1: Ma innanzitutto doveva essere una sorta di plebiscito per i populisti dell'ultradestra. Il gruppo è Democratici Svedesi, SD, ed è la formazione di Jimmy Åkesson, che era fondata molti anni fa, nel 1988, praticamente era un gruppo di neonazisti che poi si è evoluta, e oggi questa formazione è alleata con Fratelli d'Italia a Strasburgo. Invece il partito di maggioranza finisce ora l'opposizione, perché rispetto a 4 anni fa, nel 2022, sono arretrati dalla seconda alla terza posizione con uno stremizzito 17.6. E poi ci sono i moderati del premier Kristersson, che sono alleati dei democratici svedesi, che hanno migliorato invece leggermente rispetto al 19.1 di 4 anni fa, però oggi tornano in auge i socialdemocratici. I socialdemocratici vincono con il 28.1, però rispetto a 4 anni fa indietreggiano. Cosa è accaduto? Il partito, raccontiamo, quando si certo. parla di Svezia, stiamo parlando della culla della socialdemocrazia. Questo è stato il partito che fu di Olof Palme, che si è piazzato prima in Svezia da 109 anni e oggi sarebbe il secondo peggior risultato. Però è accaduto che le formazioni minori di centro-sinistra crescente, soprattutto quelli della sinistra radicale, Vi e i Verdi, che hanno preso, vedo, l'8 e il 6%, insieme formano dunque una maggioranza, riescono con il sistema elettorale svedese a prendersi 176 seggi. Perché dico che questa è stata la culla della socialdemocrazia? E qui stiamo parlando di un partito che nasce nel 1889, quindi qua una storia di iniziativa, di organizzazioni sindacali, gruppi operai, più radicale e rivoluzionaria, che poi esce dal partito, dà vita al partito della sinistra. Comunque, per non rimanere agli anni 40-50, però lì nel dopoguerra si costruisce uno stato sociale robusto, che viene finanziato anche da una tassazione progressiva, sanità, istruzioni universali gratuite per tutti. Il primo ministro dal 46-69, ricordo che fu Erlander, che praticamente consolidò il sistema. Poi arrivò Olof Palme. Olof Palme è stato un leader carismatico dagli anni 60-80, ha promosso una politica estera di fortissima neutralità, diritti civili avanzati, pacifismo internazionale. Palma e poi è stato assassinato nel 1986 e ancora credo che per gli svedesi sia certamente un padre nobile della patria, della Svezia, ma anche del concetto di socialdemocrazia. Chiudo questo ragionamento perché la socialdemocrazia, che aveva avuto non solo nella Svezia ma anche in tanti altri paesi del nord una sorta di faro guida, quindi il punto centrale era quello di far crescere economicamente un paese con la condivisione dei cittadini, ma anche delle forze sociali, sia gli imprenditori che per esempio i sindacati. Questa idea anche di cogestione di molti settori sociali ha garantito la pace sociale e la crescita economica in Svezia. Poi c'è stato il declino, no? Poi il paese ha affrontato poi crisi finanziarie molto grosse che hanno imposto anche ristrutturazioni, liberalizzazioni del modello, e quindi il modello socialdemocratico, più che il partito socialdemocratico, è andato in crisi. Ma non è andato in crisi solo in Svezia, è andato in crisi in molte parti del mondo, compreso anche in Germania, dove per esempio i socialdemocratici oggi sono veramente, devo dire, poca roba rispetto a quelli che sono stati i grandi momenti della socialdemocrazia tedesca.
0: Senti, direttore, se la dovessimo raccontare al bar, no? Perché giustamente un giornalista come te è molto informato, preparato, sempre sul pezzo, ma se la dovessimo raccontare in una battuta al bar, Daniele Biacchessi, che potremmo dire a chi in qualche modo anche nel nostro paese dice, insomma, che questo populismo di destra rappresenta il futuro? Come la raccontiamo?
1: Ma certamente in parti consistenti d'Europa, penso alla Germania con l'AfD, penso all'Italia in forma minore con Fratelli d'Italia, con Futuro Nazionale, e penso alla Francia con la Le Pen, che peraltro ieri è tornata nuovamente a parlare, ma anche in altre parti d'Europa, diciamo, i populismi sono intervenuti là dove la democrazia nel senso più compiuto del termine è in qualche modo fallita, ed è fallita nel punto centrale, cioè la rappresentanza politica. Quando un pezzo di popolo non va più a votare, non è il caso della Germania, ma è il caso sicuramente dell'Italia, e allora lì i partiti avrebbero dovuto pensarci prima e capire che prima o poi sarebbero nati movimenti populisti. Il tema può essere quello dell'immigrazione, ma secondo me sarebbe troppo banale metterlo sotto forma solo di uno in una delle tante questioni. Il tema centrale è che nel cuore dell'Europa la democrazia è andata in crisi, e quando la democrazia va in crisi anche il senso della responsabilità. Quindi responsabilità, partecipazione, nel senso che non si trovano più pezzi di elettorato a seguire certi partiti. Ecco, e questo è accaduto a destra come a sinistra. E quindi questi movimenti, io vedo nel futuro un'Europa sempre più radicalizzata, sempre più populista e radicalizzata. E uno degli aspetti interessanti sarà, per esempio, lo scontro tra ultradestra e ultrasinistra che c'è in Francia, perché qui si parla tanto della Le Pen, ma per esempio si parla poco di Mélenchon. Ora, Mélenchon è una faccia della medaglia a sinistra, con altri tipi di valori, però con un'idea molto populista del modo di far politica, che piace ad un pezzo, in quel caso, della sinistra. In Italia questo radicalismo non c'è a sinistra, mentre invece c'è a destra, come vediamo con Vannacci e Futuro Nazionale.
0: Grazie al direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi, naturalmente sempre sintonizzati su Giornale Radio, a maggior ragione dalle 6 del mattino con il timone di Daniele Biacchessi. Ciao direttore, a tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. La situazione più difficile è questa sera in A7, dove per un incidente è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Per questo motivo ci sono circa 5 km di code in uscita obbligatoria a Vignole e Borbera provenendo da Genova. Code anche sul percorso alternativo lungo la statale 35 dei Giovi a Serravalle Scrivia. A Genova per problemi in uscita ad aeroporto ci sono code in A10 dopo Pra verso Genova e in A7 da Bolzaneto verso San Pier d'Arena. In A10 code anche tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. A Milano per un incidente code in tangenziale ovest da Rozzano a Cusago direzione Laghi. Per il traffico inoltre code in tangenziale nord da Sesto a Nova direzione Fiera e in A4 tra Monza e Cinisello in ambo i sensi. A Bologna circa 6 km di code per un incidente in A14 da Casalecchio al Bivio per la 1. In A1 code tra Firenze Nord e Barberino verso Milano. A Roma code in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e sulla Flaminia Nuova dal Corso Francia verso il Raccordo. A Napoli code in A3 da Napoli Centro al Bivio per la 1 verso Salerno. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E chi l'avrebbe mai detto, e dentro c'è anche un pezzettino di Trump in tutta questa storia, che il Regno Unito rischia di non essere poi così tanto unito. Ne parliamo.

0: E poi io lo so che i veri problemi sono questi, perché Sergio, tassista di Milano, mi manda 2,379 il diesel, 2,249 la verde. Fammi sentire il suo vocale, Lorenzo Cappadone.
1: Ciao Roberto, se vuoi commentare tu un distributore low cost a Milano, 2,37, 2,24 low cost, grazie a Trump.
0: Sì, questo è un low cost, una nota insegna. Kero Petrol, 2,379 il diesel, 2,249 la benzina. Mamma mia, che cosa posso commentare? Andiamo nel Regno Unito, nel 2016 Londra scelse la Brexit e uscì dall'Unione Europea. 10 anni dopo, alcune delle nazioni che compongono il Regno Unito sembrano guardare di nuovo verso Bruxelles. Oggi a Cardiff è successo qualcosa di politicamente molto significativo. I leader nazionalisti di Scozia, Galles e Irlanda del Nord si sono riuniti e hanno firmato un'intesa comune sul diritto all'autodeterminazione. Nel documento c'è anche una frase che parla molto chiaro: il futuro di queste nazioni, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, è nell'Unione Europea. E allora il paradosso è evidente: il Regno Unito ha fatto la Brexit per riprendersi sovranità da Bruxelles, ma oggi Scozia e Galles discutono di uscire dal Regno Unito proprio per poter tornare un giorno dentro l'Europa. E in Irlanda del Nord il progetto della riunificazione con la Repubblica d'Irlanda significherebbe automaticamente riavvicinarsi a un paese che nell'Unione Europea c'è già. È quasi un rovesciamento della Brexit: Londra ha lasciato l'Europa, ma una parte delle sue nazioni ora potrebbe voler lasciare Londra per ritrovarla. Stiamo assistendo all'inizio di una vera disgregazione del Regno Unito, oppure siamo ancora davanti a movimenti nazionalisti molto forti politicamente, ma lontani dall'avere i numeri per trasformare la Gran Bretagna in 4 paesi separati? Che cosa chiedono Scozia, Galles, Irlanda del Nord e quali sono concretamente le possibilità che il Regno Unito perda nei prossimi anni pezzi importanti della propria unione? La scheda di Matteo Respinti con il sound design di Lorenzo Cappadone.
2: Il Regno Unito torna a fare i conti con le spinte centrifughe. Oggi a Cardiff si incontrano John Sweeney dell'SNP, la First Minister nordirlandese Michelle O'Neill del Sinn Féin e il gallese Run Up Lover di Plaid Cymru. Firmeranno come leader di partito e non a nome dei rispettivi governi un memorandum che rivendica il diritto di Scozia, Galles e Irlanda del Nord a decidere democraticamente il proprio futuro. Il dossier più avanzato resta quello scozzese. Nel referendum del 2014 il 55,3% votò per restare nel Regno Unito e il 44,7% per l'indipendenza. Da allora l'SNP richiede una seconda consultazione, ma Londra l'ha sempre negata. La settimana scorsa il premier Andy Burnham ha però detto che un nuovo referendum potrebbe essere preso in considerazione se emergesse un chiaro consenso nell'opinione pubblica, salvo poi precisare che oggi quel consenso non esiste e che il voto resta fuori agenda. Sweeney ha colto quelle parole come una prima apertura. Ancora più delicata è l'Irlanda del Nord. Qui il percorso è già scritto dagli accordi del Venerdì Santo del 1998. Il ministro britannico per l'Irlanda del Nord deve convocare un border poll se ritiene probabile una maggioranza favorevole alla riunificazione con la Repubblica d'Irlanda. Dublino chiede ora maggiore chiarezza sui criteri. Il premier irlandese sostiene l'unità in prospettiva, ma ammette che oggi un referendum probabilmente non passerebbe. A riaccendere il tema è intervenuto anche Donald Trump, che durante la visita a Dublino ha detto che gli piacerebbe vedere un'Irlanda unita e che prima o poi accadrà, irritando gli unionisti nordirlandesi. Per la prima volta intanto Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno ai vertici leader favorevoli a un cambiamento costituzionale. Il Regno Unito non si sta ancora spezzando, ma la questione di chi debba poter decidere se restarvi dentro è tornata al centro della politica britannica.
0: E ben trovato Domenico Cerabona, saggista, esperto di politica britannica. Buonasera Cerabona.
3: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, quello firmato oggi a Cardiff è l'inizio concreto della disgregazione del Regno Unito, è una potente operazione politica dei partiti nazionalisti?
3: Direi più la seconda, nel senso che innanzitutto va sottolineato che era un incontro tra leader politici, non era un incontro ufficiale tra First Minister, che poi coincidevano i ruoli, però diciamo che non era era un incontro politico, quindi tra leader di partito e non tra capi di Stato, per quanto siano appunto capi di governi devoluti. È chiaro che però dal punto di vista storico questo è un momento particolare, perché appunto, come veniva ricordato, per la prima volta nelle tre nazioni del Regno Unito che non sono l'Inghilterra ci sono governi, delle maggioranze e dei governi che sono guidati da forze nazionaliste. Poi diciamo queste tre nazioni hanno storie e anche situazioni politiche e costituzionali totalmente diverse. E quindi è chiaro che l'Irlanda del Nord ha uno status che è appunto regolato dagli accordi del Venerdì Santo, e quindi diciamo che in quel caso il referendum è una cosa più probabile, è una cosa prevista in maniera più strutturata. E se dovessi dire è inevitabile, cioè nel senso che anche per ragioni demografiche l'Irlanda del Nord è il paese che prima o poi inevitabilmente a un certo punto vedrà posto il tema con un referendum, e quasi inevitabilmente si unirà, proprio perché anche in Irlanda del Nord i protestanti, gli unionisti sono sempre di meno, anche per ragioni demografiche, i cattolici sempre di più, quindi prima o poi ci saranno le condizioni per cui questo referendum verrà proposto e verrà vinto, a mio parere. La situazione di Scozia e Galles è totalmente diversa. Sì. Nel Galles il movimento indipendentista ha una tradizione sì antica, però è la prima volta che va al governo del paese. Ci è andata per una crisi strutturale del Labour che vinceva da quasi un secolo in Galles, però non c'è un movimento anche popolare così sostenuto. Il Plaid Cymru, che è il partito che adesso ha il governo, solitamente leggeva pochi parlamentari anche nel Synod, nel Parlamento gallese. Quindi nel Galles che ci sia tutta questa forza indipendentista non lo vedo. Credo che quello che ha portato il Plaid Cymru al governo sia stato più un voto politico di protesta contro il partito laburista, più che una vera spinta indipendentista, perché comunque i nazionalisti gallesi sono comunque un partito di centrosinistra, e quindi diciamo io credo che il voto in quel senso sia stato più politico che propriamente nazionalista. In Scozia la situazione è ancora differente, perché come tutti sapete, come tutti sappiamo, il referendum si è già tenuto, è stato perso dagli indipendentisti, e quindi diciamo che il governo di Londra ha più volte ripetuto, lo ha fatto il governo quando c'erano i conservatori, lo ha fatto anche adesso il partito laburista, essendosi relativamente da poco tenutasi una consultazione così importante, e avendo all'epoca l'SNP, il partito nazionalista, ha detto che era un voto generazionale, cioè nel senso che una volta a generazione si può tenere un voto del genere, è chiaro che poi a soli 10 anni da quel voto, no forse 10-11, scusate, dal 2015, comunque a pochi anni da quel voto diventa un po' complicato, proporre un altro voto. Chiaro è che però diciamo, secondo me invece dal punto di vista politico questa mossa ha un senso, perché invece il primo ministro laburista sta proponendo delle riforme, ecco, verso la devoluzione, quindi essendo lui ha puntato tutto diciamo il suo modello di governo sul decentramento dei poteri, ha istituito questo ufficio Number 10 North a Manchester, lui è ex sindaco di Manchester, in cui verranno spostati alcuni dei poteri da Whitehall, cioè cioè la zona di governo di Londra. Quindi io credo che i nazionalisti delle tre nazioni siano un po' intimoriti da questa manovra politica di Burnham, che ovviamente decentralizzando il potere rende anche un po' più debole l'idea di una
0: tutto
3: di
0: chiarissimo
3: di staccare da Londra.
0: Però Domenico Cerabona, volevo chiedere quanto pesa il desiderio di tornare nell'Unione Europea, è una convinzione reale oppure l'Europa viene semplicemente utilizzata, non gliene frega niente a questi dell'Europa, ma è un argomento buono per lasciare Londra?
3: No, credo che ci sia un tema economico oggettivo, nel senso che comunque con i fondi europei, che come sappiamo sono quasi sempre utilizzati per zone marginali e zone con difficoltà economica, questi tre paesi del Regno Unito sono i più poveri del Regno Unito, hanno grosse difficoltà economiche soprattutto a gestire la deindustrializzazione, la chiusura delle miniere eccetera, quindi è chiaro che non essendo più membri dell'Unione Europea, tantissimi fondi europei non vengono più assegnati, non vengono più conquistati, e quindi è chiaro che questi paesi sono diventati estremamente più dipendenti da Londra anche in tema di, certo, di risorse economiche, e quindi è chiaro che la prospettiva di ritornare nell'Unione Europea è allettante anche per gli elettorati. È chiaro che però questo può avvenire solo in accordo, cioè diventa molto complicato con Londra fuori dall'Unione Europea, certo, entrare per dei paesi indipendenti e indipendentisti, perché come sappiamo invece l'Unione Europea ha un po' paura delle nazioni indipendentiste, perché ci sono invece altri movimenti che i paesi membri non vogliono certo alimentare, perché chiaramente che se si inizia a cedere, a dare la possibilità alla Scozia, allora poi di nuovo, certo, la Catalogna, i Paesi Baschi e altri paesi inizierebbero a
0: Grazie Domenico Cerabona, grazie, completissimo, grazie. Ma voi al 334 11 11 622 continuate a parlarmi di benzina, ma è tutto legato, ragazzi.
4: Buonasera dottor Poletti, Fabrizio da Milano. Bene, prezzi della benzina e del diesel fuori controllo. Grazie Meloni, amica di Trump e di Biden. Grazie Ucraina, grazie Europa, grazie Draghi. Meloni, forse è il caso veramente che tu ti vada a nascondere. Ciao.

0: Buonasera, buonasera al professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca, Claudio Martinelli. Buonasera, professore.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, professore, il Regno Unito rischia davvero di dividersi?
1: Beh sì, diciamo in prospettiva, questa torna ad essere una prospettiva sul tappeto. Cioè, qualche anno fa, nel 2014, quando la Scozia votò il referendum indipendentista e vinse il no, il secessionismo sembrava avere subito, il secessionismo britannico sembrava avere subito una botta notevole. Poi è arrivata la Brexit e la Brexit ha cambiato le carte in tavola, perché in particolare gli scozzesi hanno cominciato a dire: ma noi vogliamo un altro referendum, perché sono, appunto, è cambiato il contesto. Noi abbiamo votato per rimanere dentro un Regno Unito che era dentro l'Unione Europea, adesso il Regno Unito sta uscendo dall'Unione Europea e quindi vogliamo avere di nuovo questa possibilità. Per lungo tempo i governi di Londra sono riusciti a sopire questi intendimenti, dicendo: dobbiamo fare i colloqui con l'Unione Europea, dobbiamo uscire, poi si vedrà, si vedrà. Dopo la Brexit comunque i governi conservatori hanno detto di no, e poi adesso invece c'è stato un cambio di indirizzo politico notevole. Sono arrivati i laburisti a Downing Street, prima con Stormer e poi adesso con Burnham, ma soprattutto alle local elections di maggio sono usciti degli equilibri politici nuovi nelle tre country, in Scozia, Galles e Irlanda del Nord, e al governo sono tre partiti che hanno pulsioni indipendentiste. E quindi questo è il background rispetto alla riunione che si è tenuta oggi e che tende appunto a rilanciare in una visione comune di pressione politica su Londra questa opzione.
0: Ma è propaganda di avere... o c'è qualcosa di più?
1: No, è anche propaganda, perché ovviamente stiamo parlando di propaganda politica, quindi ci mancherebbe, ma è qualche cosa di sostanziale, tanto perché il secessionismo britannico appunto ha una storia che è appunto quella che stavo sunteggiando io adesso. Ma che questi partiti molto forti a livello locale in tutte e tre le country abbiano da sempre degli intendimenti di tipo secessionista, questo è un fatto. Naturalmente questo non significa che le loro rivendicazioni avranno necessariamente uno sbocco, perché è chiaro che il governo di Londra, diciamo le istituzioni di Londra, le istituzioni certo. centrali devono essere d'accordo nel consentire che si possano celebrare questi referendum. E in questo momento, nonostante le mezze aperture di Burnham, però non mi sembra che ancora l'intendimento del governo di Londra sia questo.
0: Grazie, professor Claudio Martinelli, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca. Buonasera, professore.
1: Grazie a lei, buonasera.
0: Fammi ascoltare il prossimo vocale, perché su questa questione della Meloni e della benzina vi state infervorando.
2: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. L'ascoltatore che ha parlato poc'anzi, questo sinistro, mi deve dire che cosa c'entra la Meloni? Che cosa c'entra la Meloni? Perché non ci spiega quando c'era Conte con Draghi, l'era del Covid, a quanto stava il gasolio senza guerra e senza niente? Sti sinistri la devono far finita con queste stronzate. Sinistri, buonasera, dottor Poletti.
0: E dall'ascoltatore di Roma a uno di Camogli, Giulio, che ci scrive al 334 11 11 622: a parte il fatto che io non l'ho votata e non la voterò mai, ma cosa può fare la Meloni in questa situazione mondiale? E poi tanti altri: ma tenetevi tutta quella cattiveria che ci avete dentro per qualche minuto, che tra poco si va alla politica di casa nostra. Schlein alla festa dell'Unità di Reggio Emilia, potete dire le cattiverie sulla Schlein come sulla Meloni. Ve la faccio riascoltare tra poco.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12:30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione, dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: Ah, scusate, ma tutti questi caproni qui che danno la colpa alla Meloni dell'aumento della benzina, non sarebbero quelli istruiti che votano nel campo largo?
4: Buonasera, sono Fernando da Roma. Volevo dire all'ascoltatore che ha parlato prima, che diceva se la prendeva con i sinistri perché qualcuno aveva detto che la colpa è della Meloni, e lui diceva no, non è colpa, cosa c'entra la Meloni, sì sinistri, la Meloni c'entra, e come? Perché nel 2022 ha fatto un emendamento che è stato votato pure da Lega e da Forza Italia, che ha equiparato il prezzo del gasolio a quello da benzina, perciò questi aumenti sono scaturiti tutti da questa stronzata che ha fatto la Meloni, che ha equiparato il prezzo del gasolio al prezzo da benzina.
5: Sì, buonasera, Pino D'Alecco, Lash Line. Cosa volete che vi dica? Secondo me è scollegata dalla realtà. Tra il vecchio del nuovo che avanza, il Dada Umpam, e vendeva più dischi che libri, eccetera. L'alternativa a chi? L'alternativa al Mappe Show. Dai, per favore, buonasera.
6: Buonasera, per quanto riguarda la Meloni, le accise e gli autotrasportatori, basta informarsi. Per quanto riguarda gli autotrasportatori, hanno i bonus come... Buonasera, per quanto riguarda la Meloni, il caro carburante, poteva fare di più e non ha fatto niente, ha regalato i soldi agli autotrasportatori e agli agricoltori con i ristori, i bonus sui carburanti, e questi non protestano e stanno zitti, non vanno come prima coi trattori, e neanche gli autotrasportatori bloccano. Invece le accise, visto che la Meloni ha fatto campagna elettorale, le accise, pizzo di Stato, e adesso il pizzo di Stato se l'è ingoiato, primo. E poi secondo, che cosa c'entra Conte e Draghi con il fatto che è aumentato il carburante? Non è che nel 2021 il carburante costava 2 euro e la benzina altrettanto, perciò i destroidi possono rimangiarsi queste belle parole. Grazie. Angela da Milano.
7: Siete lo specchio del paese, litigano in Parlamento, litigate anche voi e vi fate tirare per la giacchetta. Tra poco è Lichlein.

0: poveri noi, ostaggio degli ignoranti, ancora che fanno differenza tra destra e sinistra. Poveri noi, in ostaggio.
1: E adesso torniamo in Italia, perché a distanza di pochi giorni abbiamo ascoltato due racconti completamente opposti dello stesso paese. Da una parte Giorgia Meloni a Bari, che ha celebrato i 4 anni di governo rivendicando soprattutto stabilità, occupazione, conti pubblici, sicurezza e credibilità internazionale. La premier ha detto che la stabilità è stata la prima grande riforma del suo esecutivo e ha sostenuto che l'Italia oggi sia più forte e più rispettata. Dall'altra è Liz Schlein, alla festa dell'unità di Reggio Emilia, che costruisce invece il suo discorso su salari, lavoro, sanità, scuola, costo della vita e unità del centro-sinistra, e prova a trasformare questi temi nella piattaforma dell'alternativa a Meloni. La festa stessa è stata pensata come un luogo di ricomposizione del campo largo, con quasi tutti i leader dell'opposizione presenti. E allora il punto politico è molto semplice: quale delle due fotografie assomiglia di più all'Italia che vivete voi? Meloni dice: abbiamo dato stabilità, creato lavoro, rimesso ordine nei conti, rafforzato la sicurezza. Schlein risponde: ma se gli stipendi restano bassi, se la sanità fatica, se il costo della vita pesa e se tanti giovani non vedono prospettive, questa stabilità basta davvero? E anche sulla sicurezza le due leader parlano linguaggi diversi. Meloni insiste sulla necessità di far funzionare tutta la catena repressiva, dalle leggi alle forze dell'ordine fino alla magistratura. Schlein prova invece a legare la sicurezza anche a prevenzione, servizi, lavoro e condizioni sociali. Quindi chiediamo a voi: dopo 4 anni di governo Meloni, state meglio o peggio? Avete più soldi in tasca? Vi sentite più sicuri? La sanità funziona meglio? E soprattutto, Schlein, vi sembra oggi un'alternativa credibile, oppure vedete ancora un centro-sinistra capace soprattutto di criticare il governo ma non ancora di sostituirlo? Come sempre, 334 11 11 622. Schlein, l'unità del PD e del campo largo, sentiamola.
2: Care compagne e cari compagni, care amiche e cari amici, grazie di questa piazza. Abbiamo perseguito due obiettivi fondamentali: l'unità del Partito Democratico, che è la premessa per l'unità dell'alleanza progressista che batterà finalmente queste destre. E siamo testardamente unitari non perché ce l'abbia ordinato il medico, ma perché ce lo chiedete voi, che volete e meritate un'alternativa dopo il fallimento di Giorgia Meloni dal punto di vista economico, sociale, ambientale. Oggi, dopo 3 anni e mezzo di lavoro testardamente unitario, non solo c'è un'alleanza progressista che si è presentata insieme in tutte le regioni l'anno scorso, ma è un'alleanza progressista che governa insieme e che governa bene, perché non ha fatto scrivere un giorno una notizia di una giunta che è saltata per qualche litigio o qualche divisione. Questa è la notizia. E ci abbiamo creduto noi quando non ci credeva nessuno, quando non interessava nessuno. Non ci siamo fatti gli affari nostri fino a un mese prima delle prossime elezioni. Noi l'unità la pratichiamo ogni giorno, faticosamente, ma lo facciamo nell'interesse di questo paese. In questi oltre 2 anni abbiamo smentito chi guardava con scetticismo a questo paziente tentativo di ricucitura e di aggregazione, di dialogo, e anche nei momenti più difficili non abbiamo mai rinunciato a questo spirito unitario. Certo, il cammino è ancora da completare, ma oggi possiamo vedere con fiducia che l'alternativa esiste già, è concreta ed è al lavoro. L'alternativa prende vita e forma nelle proposte unitarie che abbiamo portato avanti insieme nel Parlamento e nelle piazze.

0: piazze, nelle piazze condivise come nel confronto quotidiano, perché lo voglio dire chiaramente, noi non vogliamo costruire l'alleanza contro i nostri avversari, ma per le cose che vogliamo e possiamo fare insieme, per l'Italia. Il Partito Democratico è il primo partito di opposizione ed è il perno imprescindibile di questa alternativa. Un partito che si è dimostrato vitale, saldo, forte e che noi vogliamo mettere generosamente a disposizione di un progetto più largo, più unitario, di una nuova agenda per l'Italia.
1: Dottor Poletti, buon pomeriggio, Enrico di Roma. Ah, che stavolta devo dare ragione alla nostra Premier. Ha ragione lei, cioè giustamente la sua famiglia sicuramente sta molto meglio. Lavoro l'ha data a tutti, alla sorella, al cognato, agli amici, sono tutti quanti sistemati, sanno, c'è stabilità nella famiglia Meloni, c'è sicuramente stabilità, poi gli italiani vabbè chi se ne frega, quello è secondario, quindi stavolta devo dare ragione alla Meloni, la famiglia Meloni sta sicuramente meglio.
2: Dottor Poletti, buonasera. Scusate, ma quante stronzate tutti insieme devo sentire da slime. Altro che tata umpa. Buonasera, dottor Poletti.
3: Ciao, ancora Ivan da Milano. Un'altra cosa che mi sconvolge è, e sto sentendo l'intervento della Schlein in questo momento. Io non sono un leader del PD, però una cosa che mi sconvolge sono tutti quegli ascoltatori che quando parlano, forse per sentito dire, forse perché è uno slogan, forse perché pensano di far ridere, dicono di non capire nulla e che forse la Schlein non parla italiano e che quindi questi qui non capiscono niente. Io mi chiedo, ma questi personaggi sono veramente, come dire, io mi chiederei dal loro punto di vista se loro non hanno veramente qualche problema, perché non mi sembra che la Schlein parli un linguaggio così strano, parla un italiano comprensibilissimo e non capirlo significa essere forse in difficoltà per quanto riguarda la lingua italiana.
4: E allora avete capito che qui siete liberi di dire ciò che volete, registrare i vostri vocali al 334 11 11 622, sempre la Schlein dalla Festa dell'Unità di Reggio Emilia, l'elenco delle cose che non vanno e i 5 punti del Campo Largo.
0: Sta a noi occuparci di questi problemi, degli stipendi che sono troppo bassi, delle pensioni che sono insufficienti per tirare a fine mese, degli affitti, lo diceva Virginia Libero, degli affitti che sono diventati insostenibili, delle liste d'attesa che sono troppo lunghe per curarsi e delle nuove povertà, delle nuove solitudini che sono aumentate in questi anni. Questa è la sinistra che vogliamo, quella che lotta contro ogni diseguaglianza e contro ogni discriminazione, per la giustizia sociale, per la giustizia climatica, per la pace e per la solidarietà, valori per noi identitari che dobbiamo proiettare nel presente e tradurre per il futuro. Vogliamo farlo con realismo, con la cultura del buon governo che proprio questa terra, l'Emilia-Romagna, ci ha insegnato, ma senza mai rinunciare alla tensione ideale, a uno sguardo più largo, alla capacità di indicare l'orizzonte. Perché pensare di non poter cambiare le cose non è realismo, è rassegnazione e noi non siamo gente che si rassegna. Vogliamo riaccendere quella speranza e la fiducia e vogliamo migliorare le condizioni materiali di vita delle persone e insieme anche del pianeta. Per questo abbiamo ricostruito un'agenda a partire dai fondamentali costituzionali. Proprio qui, a Reggio Emilia, ci siamo dati un'agenda che sta sulle punte delle dita di una mano. 5 priorità fondamentali, le ricordate? La difesa della sanità pubblica, la difesa dell'istruzione pubblica, il lavoro dignitoso, la politica industriale, il clima, i diritti e la democrazia, la pace. Abbiamo fatto all'inizio di quest'anno, insieme alla campagna referendaria, un percorso di ascolto che ci ha visto di nuovo a confronto con tutte le parti sociali, con il terzo settore, con il mondo associativo, con l'università e la ricerca. È stato un percorso fruttuoso, abbiamo raccolto le proposte che porteremo e che offriremo al resto della nostra alleanza progressista. Ora è tempo di accelerare sul programma comune. Ora è tempo di accelerare. Non partiamo da zero però, questo bisogna dirlo molto chiaramente.
4: E allora ci vuole un po' di musica, no? È certo che ci vuole.

0: Allora, per accontentare l'ascoltatore che difende la Sline, diciamo che la Sline o Schlein è così intellettuale che in pochi la capiscono.
1: Una contraddizione della Schlein sicuramente è il fatto di continuare a parlare di pace, ma poi essere una che vota insieme al governo per l'invio di armi all'Ucraina. Ecco, su questa cosa qua io direi che forse dovrebbe riflettere un pochino.
2: Buongiorno dottor Poletti. Sì, i 5 punti della Schlein a mio parere non ci si può non trovare d'accordo, sono di fatto questioni universali, forse un po' abbandonate dalla destra sotto col governo Meloni sotto certi punti di vista. Io però, in quanto sempre stato elettore di sinistra, al di là del partito specifico, chiederei alla Schlein e quello che sarà la futura coalizione di prendere una posizione ben definita in tema di politica estera per quello che riguarda Israele e per quello che riguarda l'Ucraina e anche la questione Stati Uniti d'America, perché secondo me, visto il patatrac fatto dall'attuale governo, sarebbe il caso quantomeno di indicare le proprie posizioni in maniera chiara, quali che siano. Tendenzialmente, dal mio punto di vista, significa smarcarsi da determinati contesti. Buonasera, Davide da Monza.
3: Sempre Schlein, sempre alla festa dell'unità, servono valori e l'idea di un paese diverso, e parla delle condizioni di lavoro.
4: E guardate, io penso che non basterà una somma di proposte concrete per quanto valide, servono i valori. Quello che dobbiamo offrire al paese è una visione del presente e del futuro che emancipi le persone dal bisogno, un sogno collettivo, ricominciare a credere in una speranza di un'Italia più giusta, di un paese che ti puoi permettere alla portata di tutti, di un paese che non ti abbandona nella solitudine e nella fatica, ma che ti tende una mano. Non ci serve un semplice ritocco del modello economico neoliberista che ha fallito e che ha mostrato il suo intero fallimento e la sua insostenibilità dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Ci serve il coraggio di ripensare il modello di sviluppo e di ripensarlo mettendo al centro quello che dicevo prima, la giustizia sociale e climatica, la pace, l'innovazione, la solidarietà. Ho chiesto ai nostri alleati, e credo di averlo fatto a nome di tutti voi, di non affinare questo programma chiusi nelle nostre stanze di partito, ma di farlo tra la gente, con le persone, nel confronto aperto con quella eccedenza che si muove nella società italiana e che ha voglia di partecipare e di dare un contributo. Farlo insieme al mondo produttivo e sindacale, alle associazioni e alla scienza, alla società civile. Vanno coinvolti anche i nostri amministratori, i territori, i loro saperi. E dobbiamo raggiungere chi di solito non raggiungiamo, guardate, perché non serve un percorso che parli soltanto a noi stessi, ma deve aprirsi alle migliori intelligenze, alle migliori energie del paese. Un progetto radicale nelle idee e ancorato a soluzioni pragmatiche, possibili, concrete. Radicale come lo è la scelta di chi oggi deve decidere se tardare il pagamento dell'affitto o delle bollette. Radicale come la scelta di quella neolaureata in ingegneria che mi ha raccontato di aver mandato più di 200 curricula e di aver ricevuto solo proposte di stage gratuiti. Li vogliamo abolire questi stage gratuiti che non ci paghi un affitto e non ci costruisci un futuro, come ci dicono i nostri giovani democratici? La radicalità di chi deve decidere se pagare 200 euro per una gastroscopia e rinunciare così al centro estivo per suo figlio. Questo è quello che dobbiamo affrontare. A quelle persone noi dobbiamo rivolgerci, ascoltare e costruire insieme soluzioni.
3: E ancora, sempre Eli Schlein, la fotografia dei 4 anni di governo, ma la sentiamo dopo aver dato la linea alla regia, perché insomma sono 3 minuti di discorso bello corposo. Ascoltiamo intanto un vocale.
1: Rispondo all'ascoltatore che diceva che la Schlein è troppo intellettuale e quindi pochi la capiscono. mi sono ascoltato i 5 punti della Schlein, mi sto sentendo adesso il suo programma per quanto riguarda il lavoro e la coesione sociale, non mi sembra così complesso da capire. Poi magari non vorrei essere considerato troppo intellettuale anch'io, no? Mi sembra un linguaggio molto alla base, molto alla portata di tutti e molto poco intellettuale, anzi molto di buon senso. Poi magari sbaglio io.
3: Allora, tra poco ancora Eli Schlein che fa la sua personale fotografia dei 4 anni di governo, ma fatela anche voi, siamo tutti fotografi, siamo tutti forse anche vittime. 334 11 11 622.
5: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Giornale Radio.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: Allora, buonasera Poletti, buonasera a tutti. Sono allenato dalla provincia di Milano. Che dire, io l'ho già detto più volte quando ho chiamato, mandato messaggi, e cioè che questo governo in materia economica ha fatto nulla, ha fatto veramente nulla, cioè le cose rispetto a 4-5 anni fa non sono migliorate, nella migliore delle ipotesi sono rimaste le stesse, ma io vedo che sono peggiorate, perché il caro vita è aumentato, le tasse non sono assolutamente diminuite, gli stipendi sono rimasti gli stessi, l'occupazione, non vedo nessun progresso nell'occupazione, quella reale, non l'occupazione dei lavoretti che si fanno, dei lavori saltuari che si fanno una volta a settimana. Io parlo della vera occupazione, quindi dei contratti a tempo indeterminato, comunque a tempo determinato anche di 6 mesi, vedo che non ci sono stati, non c'è stato nessun tipo di cambiamento. Quindi io vedo sostanzialmente un generale peggioramento delle cose, della qualità di vita delle persone, lo vedo anche attorno a me. Non lo dico perché io sono un sinistroide, io potrei votare destra o sinistra indifferentemente se avessi veramente delle certezze nei programmi di certi partiti politici. Quindi non è questo quello, non è la questione di essere di destra o di sinistra. Dal punto di vista economico io sono pronto a votare sia a destra che a sinistra. Questo governo non è stato in grado di fare praticamente nulla, e questo bisogna dirlo chiaramente, che ne dicano i destroidi o i tifosi della Meloni.

0: Noi come Partito Democratico, forti del lavoro fatto in questi 3 anni e mezzo, contribuiremo a quel programma con le nostre proposte. E oggi io sono qui a raccontarvele, a partire dall'economia, il campo dove al di là della propaganda del governo si misura il loro fallimento. Ora, non voglio ignorare il record di durata che hanno appena celebrato. Lo hanno fatto con una fanfara spropositata, lo hanno fatto a Bari, mentre a Taranto partivano 2.500 licenziamenti di operai dell'ex Silva e dell'indotto, a cui diamo la nostra solidarietà. L'autocelebrazione di chi, non avendo risultati da rivendicare, si attacca alle date, si attacca al calendario. È stato un governo inutilmente lungo. Che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Avevano in quel Parlamento, ve l'assicuro, i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani. Un'occasione storica hanno sprecato, guardate. Ma questo è anche un record che squarcia la loro propaganda, perché basta col vittimismo, basta con i capri espiatori, siete lì da 4 anni, vantate la solidità e la longevità. Allora, se avete fallito, la colpa è vostra, non può essere sempre di qualcun altro. Guardate, io stasera, diversamente da quello che ha fatto Giorgia Meloni a Bari, che dopo 4 anni di governo ha passato l'intero comizio ad attaccare le opposizioni, io non farò come loro, io mi concentrerò su quello che vogliamo fare noi per portare i risultati che loro non hanno portato. Quindi faccio solo una breve fotografia dell'Italia dopo 4 anni del suo governo. Abbiamo la crescita che rasenta lo zero, siamo ultimi tra i paesi del G20 nonostante il contributo del PNRR. Abbiamo un calo della produzione industriale che va avanti da 3 anni quasi consecutivi e non hanno fatto uno straccio di politica industriale. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e abbiamo il costo dell'energia all'ingrosso, che invece quello è il più alto e il più caro d'Europa. Per non parlare delle tasse, visto che hanno portato la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni. Altri record li hanno fatti, sì, purtroppo, perché nella serie storica non era mai stata così alta la povertà assoluta, che colpisce quasi il 10% delle famiglie italiane. Un altro record è quello di 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe o perché non se lo possono permettere. Sono aumentati di 1 anno e mezzo in un solo anno di governo Meloni, pensate. Ecco, questa è la fotografia del paese che abbiamo davanti. E guardate, questo mi porta a dire una cosa. Che davanti a tutto questo penso che sia veramente vergognoso che l'unica priorità di Giorgia Meloni e del suo governo sia cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere. Ma se si vantano di tutta questa stabilità, perché insistono tanto nel cambiare la legge elettorale che gliel'ha data? Ve lo dico io perché. Perché siamo noi la novità, perché hanno paura che finalmente uniti noi vinceremo le prossime elezioni.
1: Buonasera al senatore Maurizio Gasparri, Forza Italia.
2: Sono qui che voto la legge elettorale, come sente,
1: appunto,
2: dal rumore appunto, di sottofondo.
1: Ha capito.
2: Guardi, intanto il Parlamento si occupa anche di mille altre cose. Ci occupiamo di occupazione, di decreti, di ambiente, di pubblica amministrazione, di difesa, di sicurezza. Ci sono una trentina di commissioni tra Camera e Senato, c'è il Senato, c'è la Camera. Quindi non è che se l'Aula del Senato sta votando la legge elettorale, che domani alle 10 finiamo di votare. Quindi domani pomeriggio noi ci occupiamo nell'Aula di nucleare. Se lei mi chiama domani pomeriggio le parlo del nucleare, che mi pare una questione importante. Dice, ma ci vogliono 10 anni per fare il nucleare. Pure la stazione della metropolitana di Piazza Venezia di Roma richiede 10 anni. Eppure se viene a Piazza Venezia Roma stanno scavando, perché se non cominciano non finiscono. E quindi intanto cerchiamo di fare anche provvedimenti per pensare all'energia del futuro, che è in ritardo perché la sinistra è stata contro ogni modernizzazione. Quindi noi pensiamo a tante cose, a 1.200.000 persone che hanno un lavoro che prima non avevano, a tanti provvedimenti che riguardano l'economia, il lavoro, le imprese, al taglio delle tasse che abbiamo fatto. La legge elettorale serve a garantire che se ci sono due coalizioni vinca quella che ha un voto in più. L'altra volta, e si è detto nel commento, sentivo la Sciana, ma voi avete vinto con quella legge. C'era una frammentazione diversa, è giusto che la sinistra si ricompatti, se ci riesce, perché hanno idee diverse su tutto. Se ci sono due grandi schieramenti è giusto avere una legge che favorisca una competizione tra questi due grandi schieramenti, e se loro, che non hanno fiducia in se stessi, avessero un voto in più, vinceranno loro con questa legge. Io mi auguro che non accada, penso che non accadrà, perché la sinistra è spaccata sul lavoro, sull'economia e anche su temi che sono antipatici ma che sono fondamentali. Bisogna sostenere un popolo aggredito dai russi o lasciarlo morire? Dice, ma noi italiani che ce ne frega? E vorrei vedere se i massacri fossero più intensi. Un paese poi nella storia si pente anche se gira la faccia dall'altra parte. E Schlein e Conte sono divisi su questo tema. L'Europa può essere aggredita o no? Secondo Conte sì, secondo la Schlein no. Ora è chiaro che un cittadino di una periferia italiana può dire, ma a me che mi importa se ammazzano gli ucraini? Ma ragionavano così pure quelli che dicevano, ma che ci importa se ammazzano un po' di polacchi e tedeschi? Mica siamo polacchi. Poi si è vista come è finita la seconda guerra mondiale. Quindi anche le guerre vanno affrontate per far vincere la pace, ma soprattutto per non far vincere i violenti e i prepotenti che vogliono imporre la loro logica, come hanno fatto i russi in questi anni.
1: Senatore Gasparri, la lascio alla legge elettorale, ci sentiamo presto, tanto lei è ospite frequente e gradito.
2: Certo, quando vuole, siamo
1: buonasera,
2: qua, grazie,
1: Gasparri.
2: Buonasera.
1: E allora, buonasera. Ascoltiamo i vostri vocali, 334 11 11 622, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione e tutti i giorni dalle 17 alle 20, Italia No Limits qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ciao Poletti, io quando parla la Schlein sinceramente faccio fatica a capire e non mi sento né ignorante né un intellettuale, è che proprio non capisco dove vuole arrivare, il concetto che vuole esprimere, e invece quando parla Conte sembra che c'ha la polpetta in bocca, non lo so, non mi stanno né simpatici né antipatici. Alessandro da Milano, operaio.
4: Gasparri, che personaggio. Ricordate questo Gasparri, che purtroppo è uno di quelli che governa oggi, speriamo che finisca al più presto, che il nucleare è stato bocciato non dal PD, ma è stato bocciato dal, e nemmeno dal governo scorso, ma è stato bocciato dagli italiani con due referendum che fino a prova contraria hanno valore tuttora e non sono stati smentiti, e i suoi 10 anni che blatera sul discorso di creare una centrale nucleare sono fasulli, perché si parla di un intervento, nel caso in cui fosse approvato, che richiederebbe all'Italia una trentina di anni per poter essere messo in produzione. Quindi stiamo parlando di che cosa? E poi lui parla di legge elettorale e che ci sono altre commissioni che parlano di altro. Va bene, le loro priorità al momento sono il ponte, sono gli interventi appunto per la legge elettorale, non c'è niente che riguarda la salute, il benessere e la coesione sociale per quanto riguarda l'Italia, solo sicurezza, decreti restrittivi per quanto riguarda le libertà, solo quando vogliono loro ovviamente, e quindi è un governo fallimentare da tutti i punti di vista.
5: Caro Poletti, quando sento che lei invita Gasparri mi viene tanta voglia di spegnere la radio. Giulio da Camogli.
1: Però dai, è rimasto anche perché Schlein, il nostro programma è la Costituzione antifascista, e sentiamola sempre dalla Festa dell'Unità. È il contributo numero 5, Lorenzo Cappadone, che con l'età comincia a perdere la vista. Schlein, il nostro programma è la Costituzione antifascista.
0: Io penso che per la nostra alleanza progressista non ci sia miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista. Articolo per articolo. Articolo 1. Fondata sul lavoro e non sul lavoro povero, non sul lavoro precario, non sulla cassa integrazione, ma sul lavoro dignitoso. Vorrei dare la nostra solidarietà agli operai, le lavoratrici e i lavoratori impegnati in vertenze complicate in giro per il paese. E stiamo andando a trovare davanti alle fabbriche, l'ho fatto anche nei giorni scorsi con i lavoratori e le lavoratrici di Beco a Fabriano e poi a Cerreto d'Esi, dove Electrolux ha annunciato la chiusura e dovremo batterci per non far chiudere quello stabilimento e dare un futuro a quelle 170 famiglie. Lavoro dignitoso vuol dire avere un lavoro che ti permetta di arrivare alla fine del mese, È per questo che noi continueremo nella nostra testarda battaglia per un salario minimo in questo paese, per quei 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se hanno un lavoro. Una legge che rafforza i contratti collettivi firmati dalle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese più rappresentativi. Perché insisto su questo? Perché quella legge che abbiamo presentato con tutte le altre opposizioni è una legge che vuole fare piazza pulita dei contratti pirata fatti solo per produrre precari. Comprimere i salari non rende il paese più competitivo, non aumenta la produttività. La storia ci ha detto il contrario in questi anni. Bisogna aumentare invece la qualità del lavoro, la qualità della formazione, aumentare quei salari e anche così si può ritraprendere la strada di crescita. E guardate, se c'è un paese che lo dimostra, fatemelo dire, è un paese che in questi anni, in questi ultimi 4 anni, è cresciuto del 9,2%, mentre l'Italia cresceva del 2,2%, ed è la Spagna di Pedro Sanchez, a cui mando il nostro abbraccio più forte, perché stanno dimostrando che la ricetta progressista non solo funziona, ma riporta la crescita e il benessere collettivo. Funziona per le persone.
6: Buon pomeriggio, sempre Enrico di Roma. Io non ce la faccio quando sento Gasparri. A parte, ci sono cresciuto, uno dice, ci sono cresciuto con Gasparri in Parlamento. Ecco, io ci sono cresciuto, sono nato che c'era Gasparri. Spero di non morire, ma magari con Gasparri. Adesso c'è ancora Gasparri. Io dico, parla lui, sono separati, parla dell'Ucraina, ma magari dovrebbe chiedere qualcosa pure a Salvini degli ucraini. Però vedo come ci siete affezionati agli ucraini, non è che non gli frega niente, a noi ci frega degli ucraini, poi ci frega pure dei palestinesi, cosa che a voi purtroppo non ve ne frega niente. Il discorso della legge elettorale l'avete cambiata perché c'avete, come si dice a Roma, c'avete strizza. Ma tanto perdete, perché tanto porta male, e chi cambia legge elettorale poi perde sempre. Poi alla fine gli italiani di due conti si fanno nel portafoglio, cioè voglia raccontarci che è tutto bello, siamo tutti più ricchi, siamo tutti bene, purtroppo la spesa andiamo a fare tutti, la pompa di benzina ci andiamo tutti, e poi faremo i nostri conti quando si va lì a votare, Gaspar, dai che ti faranno entrare pure al prossimo listino, te c'è il posto, ce l'hai assicurato da una vita, ce l'hai da quando sei nato.
7: Gasparri, ma gradito da chi? È 30 anni che ci rompe, che tromboneggia con... Beh, lasciamo perdere. Ne posso più. Giovanni da Pisa.
8: Beh, io a quell'operaio di Milano che non capisce la slime che Conte ha la polpetta in bocca, gli direi di fare almeno le scuole serali. Forse qualche parola comincia a capirla, dai.

0: E allora saluto il mio prossimo ospite, lui non cambia mai, ha cambiato partito nel senso che se ne è fatto uno nuovo, vero? Marco Rizzo, fondatore di Italia Domani. Onorevole Rizzo, come mai un nuovo partito?
1: Ma il titolo dice tutto, non c'è nessuno che prevede il futuro per il nostro paese, cosa sarà l'Italia domani, e quindi abbiamo preparato questo progetto politico per un nuovo movimento politico che parlerà del domani. Avremo il congresso nazionale a Roma sabato 3 ottobre all'Eur e lì lanceremo una proposta anche generazionale dal punto di vista degli organismi dirigenti. Spingeremo sui giovani molto. È un'idea che chiaramente mantiene i termini della lotta alla guerra, per la pace, della sovranità, dell'unione tra il ceto medio, la classe media e il popolo lavoratore. Insomma, non più dentro questa dinamica stretta destra, certo, sinistra,
0: ne riparleremo, ma mi dica questa Schlein che ha sentito Bella Vispa alla festa dell'unità.
1: Ma io ho sentito due cose identiche. La Meloni che ha detto che l'Ucraina era, l'aiuto all'Ucraina era imprescindibile, e la Schlein che diceva la stessa cosa. Quindi se in Italia, io presumo sia la maggioranza degli italiani, pensano che noi dobbiamo avere di nuovo il gas russo a basso costo, dobbiamo avere di nuovo come dire, una titolarità nostra, pensare agli italiani e non all'Ucraina o ad altre cose, credo che siamo la maggioranza degli italiani a pensarla così. Ma se la Schlein da una parte e la Meloni dall'altra dicono che l'Ucraina è fondamentale per l'Italia, beh, basta guardare il prezzo della benzina e possiamo capire cosa pensano gli italiani. Per questo noi abbiamo una proposta su questo molto netta, che è quella di togliere le sanzioni che hanno sanzionato più l'Italia che la Russia, arrivare alla pace diplomaticamente, riprendersi il gas russo, visto che prendiamo quello americano che quando parte costa 1 e quando arriva costa 4. Insomma.
0: Certo. Schlein che non si mette l'anima in pace, come sono messe le diatribe all'interno del cosiddetto campo largo, nonostante l'apparenza di unità, insomma, sono divisi su tutto o no?
1: Ma non credono in nulla,
0: non credono in nulla, è forte.
1: Ma certo, ma guardi, insomma, io faccio politica da quando ho 13 anni, fino a 20 anni diciamo che sono stato proprio un sognatore, no? Poi ho cominciato a capire le cose, insomma, è dal 1995 che sono nelle segreterie nazionali dei partiti. E lei pensa che non ho la macchina della verità appresso per guardare in faccia la gente e capire cosa pensano.
0: Grazie Marco Rizzo, a presto.
1: Grazie a voi, Italia domani.
0: Buon lavoro per la sua Italia domani, va bene?
1: Grazie ancora.
0: Allora andiamo al contributo in cui la Schlein parla di sicurezza e prevenzione, che è il contributo numero 8. Nel caso io avessi un regista distratto, ma neanche a dire, ho l'ottimo Lorenzo Cappadone, anche perché di sicurezza, oltre che di Schlein, parleremo anche nella prossima ora nella quale parleremo anche della proposta della Lega, più militari nelle strade. E sapete che oggi è stato ospite qui il nostro Francesco Borgonovo a Giornale Radio, il vice premier Matteo Salvini, e ne ha dette. Ma sicurezza e prevenzione, sentiamo di Schlein.
2: Se i reati sono aumentati nel 23 e nel 24, evidentemente qualcosa non ha funzionato. E dico di più, hanno fatto 5 decreti sicurezza, uno peggio dell'altro, mettendo misure che sono peggiori persino del codice Rocco approvato nel 1930. Ma se avesse funzionato il primo, magari non avrebbero dovuto fare gli altri 4, no? E allora la smettessero di scaricare la responsabilità sui sindaci, perché i sindaci sono disposti, l'hanno sempre detto, a lavorare insieme sui 2 punti fondamentali per la sicurezza, che sono prevenzione e protezione. Non c'è l'uno senza l'altra. Prevenzione e protezione. Protezione vuol dire, ad esempio, rafforzare i presidi delle forze dell'ordine che sono in difficoltà perché sotto organico in tutta Italia. Ma accanto a quei presidi non possono mancare i presidi sociali, educativi, il lavoro con il terzo settore, l'educativa di strada, gli assistenti sociali, gli psicologi. Non basta la repressione se non fai anche prevenzione e ti fai carico del disagio e delle solitudine, della marginalità che purtroppo è aumentata in questi anni difficili. Per noi la sicurezza è un bene comune fondamentale, un diritto dei cittadini, e sappiamo che cosa vuol dire quel senso di insicurezza che colpisce soprattutto chi ha di meno, colpisce chi ha di meno. E certo che ce ne dobbiamo fare carico con una risposta progressista, non quella di chi ha l'ipocrisia di farci la propaganda sopra ma poi tagliare i fondi che servivano per fare rigenerazione urbana, per fare l'illuminazione nei parchi, per aprire un parco giochi in più, per contrastare quei vuoti che nelle città poi si riempiono delle cose sbagliate. Ecco, guardate, lo dico perché ne sono convinta, non servono i metal detector all'entrata delle scuole se non ci metti gli psicologi dentro e i libri all'uscita.
0: E allora poi ne sentiremo delle altre da parte della Shrine, da parte di Salvini, da parte vostra, perché l'invito a dire la vostra ed esprimervi al 334 11 11 622 è sempre valido. Come si dice, le porte sono aperte. Ma adesso ascoltiamo il giornale radio qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Diamo questa libertà e ce la riprendiamo, la nostra di libertà, tra poco.
3: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sono le 19 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera, su Giornale Radio subito i titoli. Petrolio e gas alle stelle mandano KO i mercati mentre si rischia una nuova ondata migratoria. Ucraina e Russia non colpiranno obiettivi energetici, l'annuncio di Trump. Ostia, ennesima tragedia sul lavoro, morto un operaio precipitato da una gru. Serie A, Inter Udinese chiude la quarta giornata. Chivu, siamo sereni, pensiamo solo a crescere.
9: Giornale Radio News.
10: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Alessio Galea, Laura Carchidi, Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. L'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fa schizzare i prezzi del petrolio e del gas. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni avverte su una nuova emergenza umanitaria. Sono oltre 90.000 gli sfollati in fuga dallo Yemen.
11: Giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Piazza Affari ha lasciato sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono la benzina e il diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro, e vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. A spingere le quotazioni degli energetici, la chiusura di un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz e il rinvio dei colloqui diplomatici sul transito nello stretto marittimo. Intanto continua l'avanzata dei ribelli Houthi nel Mar Rosso, che hanno dichiarato di avere conquistato altre isole strategiche. La scorsa settimana il gruppo filo-iraniano ha allargato il controllo della costa yemenita e di un'arteria vitale, lo stretto di Bab el-Mandeb. Allarmanti gli ultimi dati diffusi oggi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, secondo cui oltre 93.000 persone sono state sfollate nello Yemen a causa del conflitto in corso. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
10: L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. Mosca ha accettato di fare altrettanto. Lo ha annunciato il presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO, Rutte, condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Saggio. La Russia è in difficoltà in Ucraina e continua a reagire con attacchi sconsiderati e pericolosi anche contro infrastrutture civili vicino al territorio della NATO. L'attacco di ieri contro un treno passeggeri dimostra quanto Putin sia disperato, le parole dell'ex premier olandese. Sono attesi entro mercoledì i risultati definitivi delle elezioni politiche in Svezia. Al momento la coalizione di centrosinistra ha 3 seggi di vantaggio rispetto al centrodestra del premier uscente Kristersson. Successo per la leader socialdemocratica Andersson, pronta a tornare al governo, arretra invece l'estrema destra. Incidente sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere. Un collega dell'uomo è rimasto ferito. I due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Si svolgeranno domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Alle esequie dell'ex commissaria europea saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Sono oltre 2 milioni gli alunni che oggi sono tornati a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in alcune regioni, ma la maggior parte degli studenti è rientrata questa mattina e alcune regole per loro sono cambiate rispetto allo scorso anno.
12: I primi a tornare tra i banchi sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano il 7 settembre, seguiti l'11 dalle scuole dell'infanzia dello stesso territorio. Il 10 settembre hanno riaperto regolarmente le scuole di Val d'Aosta, Veneto e provincia autonoma di Trento, ma la maggior parte degli alunni italiani è rientrata in classe oggi. Stamattina la campanella è suonata infatti per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le lezioni inizieranno il 17 settembre. 10 giorni dopo Bolzano. Ma quest'anno gli studenti dovranno affrontare regole più severe, confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporterà infatti la bocciatura automatica. Cambia anche la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento puro da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Ma parte anche un programma di sostegno per gli studenti dell'ultimo anno delle medie dei primi due delle superiori, con voucher per colloqui individuali gestiti tramite la piattaforma unica. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
10: Diritto allo studio, inaugurato il nuovo studentato Seraficum a Roma, posti per oltre 150 studenti, grazie alla collaborazione tra i frati minori conventuali e il Ministero dell'Università. Sentiamo.
13: Alloggi a prezzi calmierati e 52 posti riservati attraverso l'ente del diritto allo studio Disco Lazio agli studenti con minori disponibilità economiche. Sono i numeri del nuovo studentato Seraficum inaugurato a Roma, un progetto frutto della collaborazione tra i frati minori conventuali e il Ministero dell'Università e della Ricerca con le risorse del PNRR. Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca.
14: Il motivo per cui noi stiamo lavorando adesso è che ci siano tante persone che possono fare del diritto allo studio non una parola vuota, ma un percorso di vita. Seraficum è parte di questo percorso, di cui noi siamo profondamente orgogliosi, perché, come sempre, l'insiemistica fa la differenza.
13: Grazie alle risorse del PNRR, la nuova residenza metterà a disposizione 173 posti letto distribuiti in 108 camere singole e doppie. Il progetto rappresenta un presidio concreto per il diritto allo studio nella capitale, che ogni anno accoglie migliaia di studenti da tutto il mondo. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
10: Dopo le fatiche di Champions in casa della Real Madrid, l'Inter di Chiev torna in campo contro l'Udinese. Il match del Meazza chiude la quarta giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico ribadisce l'obiettivo dei nerazzurri e si dice soddisfatto dei suoi, nonostante il KO del Bernabeu.
13: In Serie A 3 vittorie su 3, di cui una contro il Napoli. In Champions una grande prestazione in casa del Real di Mourinho, macchiata dai pasticci difensivi che hanno portato al definitivo KO. Un avvio positivo per l'Inter di Chiev, che contro l'Udinese potrebbe tornare in vetta alla classifica facendo 4 su 4. Nonostante sia ancora troppo presto per fare bilanci, il mister nerazzurro si ritiene soddisfatto e in conferenza non perde l'occasione per ribadire le ambizioni del suo gruppo.
15: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi, perché si tratta sempre di un calcio di inizio stagione, però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati, qualche critica ci può anche stare, ma noi non badiamo solo a quello, badiamo a quello che sono i principi.
13: Rispetto alla gara del Bernabeu tornano Akanji e Stones in difesa, mentre accanto a Lautaro dovrebbe agire Pio Esposito. Dall'altra parte Runjajc si affida a Davis in avanti, mentre in difesa non può contare sull'infortunato Solé. Obiettivo per i friulani: ripetere il 2-1 della scorsa stagione, primo dei due risultati negativi dell'Inter arrivati lo scorso anno al Meazza. Calcio d'inizio alle 20:45, arbitra Pairetto. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
17: Caro Slime, però voglio vederti, giusto quello che dice, ma voglio vedere mandare, che so, in Baranza o un mafioso, lo psicologo, un delinquente, un ladro seriale, un borseggiatore, mandarlo allo psicologo mi sembra un po' tempo perso e soldi persi.
0: E allora lei ha commentato le ricette della Schlein, che poi sentiremo parlare di lavoro e precariato, del fatto che bisogna ripristinare la tassazione progressiva. Lei ha commentato le ricette della Schlein sulla sicurezza, tra poco anche quelle della Lega, che invoca più militari nelle strade. Poi sentiremo Matteo Salvini stamattina, Giornale Radio, a corrente alternata, la trasmissione di Francesco Borgonovo, che parla di rimpatri per chi delinque. Da una parte lo psicologo, dall'altra il gendarme che ti butta nell'aereo e ti manda via. Evviva l'Italia!
18: Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: E allora vi dicevo, Lash Line che parla anche di lavoro precariato con esempi concreti. Sapete che sul lavoro dall'altra parte si sono rivendicate molte conquiste, ma ascoltiamola. È sempre 334 11 11 622 per voi.
1: Come Partito Democratico con gli alleati condivideremo anche le proposte che abbiamo fatto noi in questi anni. Ne abbiamo fatta una contro il part-time forzato che colpisce in particolare le donne, come quelle lavoratrici della grande distribuzione che ho incontrato fuori da un supermercato nella periferia di Roma e che mi hanno raccontato cosa vuol dire avere un contratto per certe ore e farne sistematicamente quasi il doppio. Non poter quindi avere nemmeno un altro contratto part-time e avere comunque uno stipendio che non ti basta per arrivare alla fine del mese. E mi hanno raccontato che la loro reperibilità deve essere quasi totale, perché anche due giorni prima gli possono dire come cambia un turno. E mi hanno detto una cosa che non dimenticherò. Mi hanno detto anche la domenica siamo sempre lì lavoro, non stiamo vedendo crescere i nostri figli. E quindi porteremo avanti questa proposta di legge per i loro diritti, così come porteremo avanti le proposte che abbiamo fatto per ripristinare opzione donna e non abbandonare quelle tante esodate a cui purtroppo il governo Meloni aveva promesso di fare qualcosa e non ha fatto nulla, come quelli a cui avevano promesso di aumentare le minime a 1.000 euro e le hanno aumentate di un paio di caffè. E ci occuperemo anche di quelle nuove generazioni che con lavori così precari e discontinui rischiano di non vederla mai una pensione, con le pensioni di garanzia. Guardate, questi sono i temi su cui le famiglie discutono a cena, nella fatica quotidiana che fanno, e questi sono i temi che dovranno costruire, fare l'ossatura fondamentale del nostro programma condiviso. E penso anche che durante il percorso d'ascolto ho incontrato una persona che dovrebbe essere qui tra di voi e che mi ha insegnato una cosa preziosa, perché mi ha insegnato che non ci sono neanche lavoratrici e lavoratori di serie A e di serie B e che dobbiamo rafforzare anche le tutele dei lavoratori autonomi, perché non è possibile che Irene, che è qui con voi, dopo 10 anni di lavoro da partita IVA come logopedista, si sia sentita dire quando è rimasta incinta che aveva diritto a 180 euro di maternità. Perché non ci fai nulla con 180 euro, devi avere per forza qualcuno che ti sostenga, la famiglia, altrimenti devi rivedere le tue scelte. Ecco, anche per i lavoratori autonomi abbiamo fatto una proposta di legge che aumenta quell'indennità per la malattia, per la maternità. E guardate che se parliamo di lavoro c'è una questione che non possiamo mai dimenticare ed è la sicurezza sociale.

0: sul lavoro, perché non si può continuare a morire di lavoro o di stage. E vuol dire responsabilizzare le aziende, vuol dire usare le nuove tecnologie per rendere più sicuri i luoghi di lavoro. Vuol dire però anche contrastare la logica del subappalto a cascata che Salvini e Meloni hanno infilato nel codice degli appalti, perché lo sappiamo tutti che alla fine della lunga catena di appalti il lavoro è meno sicuro, il lavoratore è più ricattabile ed è più facile infiltrarsi per l'interesse criminale. E per noi il contrasto alle mafie e alla corruzione è una questione identitaria.
1: E anche il tema delle tasse, dice la Schlein, ripristinare la tassazione progressiva. Oh, tra poco andiamo a Salvini, per cui quelli di destra non siano scontenti, come sempre. Sentiamo tutte le campane qui a Giornale Radio.
0: Sul fisco bisogna ristabilire un principio fondamentale e costituzionale, che è la progressività fiscale, che è giusto che chi ha di più contribuisca in proporzione maggiore al benessere collettivo. Altro che i 20 condoni che strizzano l'occhio agli evasori. Noi faremo un vero contrasto all'evasione fiscale, proprio perché non vogliamo alzare le tasse al ceto medio. Questo l'ha già fatto Giorgia Meloni. Ma per abbassarle su lavoro e impresa è importante che paghi anche chi fino a qui non l'ha fatto. E guardate che questo è un principio che dobbiamo portare avanti anche in Europa. Io me ne sono occupata tanto da parlamentare europea, ma non è possibile che le multinazionali si approfittano di 27 sistemi fiscali diversi per avere aliquote dello 0, e pagare meno tasse di una bottega artigiana o di un lavoratore metalmeccanico. Il principio è semplice, dobbiamo fissarlo: le tasse si pagano dove fai i profitti, non dove ti conviene, grazie a un accordo con un qualche governo compiacente che vuole fregare risorse per il welfare al suo vicino.
1: E questa è la Erli Schlein alla Festa dell'Unità di Bologna, naturalmente. Come? Reggio Emilia, ho sbagliato. Reggio Emilia, scusate, Reggio Emilia. Mamma, mi avete aggredito, non si può sbagliare a Giornale Radio. Reggio Emilia, tra poco sentiremo la proposta della Lega per più militari nelle strade. Voi cosa ne pensate? Tra poco.

0: Parliamo adesso di sicurezza dall'altra parte, perché la Lega ha deciso di rilanciare una delle sue battaglie: più militari nelle strade e nelle piazze italiane. Il partito di Matteo Salvini vuole rafforzare l'operazione Strade Sicure, portare a 10.000 il numero di militari impegnati sul territorio. L'obiettivo è aumentare i presidi nelle città, nelle stazioni, ai confini e nei luoghi considerati più sensibili. Ma il tema apre una discussione anche dentro la maggioranza, perché il ministro della difesa Guido Crosetto ha sostenuto una linea diversa: aumentare le forze di polizia e riportare progressivamente i militari al loro lavoro originario. Oggi Strade Sicure coinvolge circa 6.800 uomini tra il dispositivo ordinario e quello dedicato alle stazioni. Allora la domanda è molto semplice: per rendere più sicure le strade in città servono più soldati? È davvero questo il compito dell'esercito, oppure quei soldi andrebbero utilizzati per mettere in strada più poliziotti e carabinieri? E questa mattina proprio Matteo Salvini, intervenendo a corrente alternata alla trasmissione di Giornale Radio condotta da Francesco Borgonovo, ha ribadito questa posizione. Tra poco ascolteremo cosa ha detto. Ma che cosa propone esattamente la Lega? La scheda di Matteo Respinti con il sound design di Lorenzo Cappadone.
1: La sicurezza torna terreno di scontro dentro il centrodestra. La Lega ha rilanciato in Parlamento la richiesta di portare a 10.000 i militari impiegati nelle operazioni Strade Sicure, dagli attuali circa 6.800, per aumentare i presidi in strade, piazze e stazioni. Secondo il Carroccio, oggi i 61 capoluoghi di provincia non hanno una presenza stabile dei militari. Il costo stimato dell'ampliamento sarebbe di 109 milioni di euro l'anno. La Lega propone provocatoriamente di finanziarlo con una quota degli extra profitti bancari. Ma la risoluzione non nasce oggi, era stata presentata già a gennaio e discussa nuovamente ad aprile. Il rilancio arriva mentre a destra cresce la concorrenza di Roberto Vannacci. Nel programma di Futuro Nazionale, pubblicato ad agosto, l'ex generale propone infatti un utilizzo più esteso delle forze armate nelle zone ad alta criminalità e degrado, attribuendo ai militari anche maggiori poteri operativi. Vannacci parla inoltre di tolleranza zero e di pattuglie più presenti nelle città. La distanza vera, però, si consuma con il ministro della difesa. Guido Crosetto sostiene da tempo che i soldati dovrebbero progressivamente tornare alle loro funzioni originarie e che la sicurezza urbana debba essere affidata soprattutto a polizie e carabinieri. Il governo lavora infatti anche a un rafforzamento dell'arma, con il possibile ritorno dei carabinieri ausiliari e circa 12.000 unità aggiuntive. Strade Sicure esiste dal 2008, quando fu introdotta dal governo Berlusconi con Ignazio La Russa alla difesa. Oggi il nodo non è quindi se utilizzare o meno i militari nelle città, ma quanto allargare quel modello. Ed è proprio su questo terreno che Salvini deve ora difendere uno dei temi storici della Lega dall'offensiva politica di Vannacci.
2: Cosa penso dei militari per le strade? Guardi, servono sempre, perché purtroppo oggi siamo di fronte ad una diffusa malavita di strada. Dipende dalle regole di ingaggio, non sono forze dell'ordine, quindi non hanno autorità d'arresto, ma devono avere autorità di fermo, altrimenti diventa tutto sostanzialmente inutile.
3: Tendo di anticipare la proposta del grandissimo Salvini, il pontificatore. Perché più militari nelle strade, so che cosa significa. Io ho lavorato con i militari per 30 anni e so che cosa chiedono i militari. Fra virgolette, il 90% dei militari con la divisa, parlo anche di polizia, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, votano a destra. Ed è chiaro che più militari significa più soldi. Questo è perché poi non hanno nessun potere sulle strade, non possono fare nulla, stanno lì a guardare. A Napoli ho visto io scippare una persona, i militari si sono mossi perché hanno detto che il loro ingaggio non permetteva di intervenire. E allora a che servono? Io non lo so che cosa dirà Salvini, voglio solo anticipare questo, poi vedremo, dai.
0: Beh, non credo che un militare non intervenga se vede scippare una persona, dai, per favore. Però insomma, Salvini a corrente alternata stamattina, ospite di Francesco Borgonovo, rimpatri per chi delinque e destra che vince in giro per il mondo.
4: E allora voglio chiedere a Salvini se effettivamente stanno cambiando un po' idea tutti, si stanno un po' tutti salvinizzando.
5: Innanzitutto non bisogna essere di destra o leghisti per chiedere l'applicazione di leggi di buon senso, per chiedere la certezza della pena, per portare ad esempio in aula, e vado al concreto, al di là della filosofia, fra 10 giorni, il 21 settembre, peraltro San Matteo, settimana prossima, è calendarizzata in Parlamento finalmente, dopo mesi e mesi di attesa, una proposta della Lega che non so come verrà bollata dalla Schlein, da Conte, che però mi sembra fin banale nel suo buon senso: la revoca del permesso di soggiorno o della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Non penso che sia una cosa dirompente, anzi penso che sia fin troppo in linea con quello che è giusto che sia. Il permesso di soggiorno e la stessa doppia cittadinanza sono un atto di fiducia. Se viene meno questa fiducia da parte di chi è stato accolto, mi sembra naturale revocare questo atto di fiducia e rimandare al suo paese chi si è macchiato di gravi crimini. Quindi la Svezia, la Danimarca, il Land Sassonia-Anhalt, i prossimi voti che arriveranno ancora in Germania nel prossimo fine settimana, poi voteranno a ottobre sia il Brasile che Israele, realtà lontane. Uno ascolta il giornale radio il lunedì mattina e dice: sì, ma a me cosa succederà in Brasile o in Israele non cambia la vita. Sbagliato, perché alcuni dei fenomeni geopolitici, dei conflitti, degli aumenti del costo della vita che stiamo subendo arrivano appunto da scelte che partono magari da migliaia di chilometri di distanza. Quindi adesso vediamo in Svezia come andrà. La cosa stucchevole è il comportamento di certa stampa che ormai ha l'etichetta estrema destra per qualunque cosa non sia politicamente corretta, alla Modi Festival del Cinema di Venezia.
6: Buonasera, Salvatore da Milano. Se serve più sicurezza nelle strade, vicino alle stazioni, vicino alle scuole, nei parchi, se dobbiamo investire dei soldi, investiamoli nella polizia, nei vigili urbani, perché se investo nei soldati, se investo nell'esercito, questi sono strutture che servono per un anno, 2 anni, ma il problema è ci sarà sempre. Ma poi io da turista, se scendo vado al Colosseo, vado al Duomo e vedo la piazza piena di militari, avrei paura.
0: E allora vi ricordo, lei avrebbe paura, qualcun altro si sentirebbe più sicuro. Stiate sicuri qui con me a Italiano Limits, giornale radio, la radio libera di informare.
7: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione è per lo più stazionaria, vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora problemi in A7 per le conseguenze di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e che ha imposto la chiusura del tratto compreso tra Vignola e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Per questo motivo ci sono ancora lunghe code dopo Isola del Cantone provenendo da Genova, code anche sul percorso alternativo lungo la statale 35 dei Giovi a Serravalle Scrivia. A Genova code in A7 per il traffico da Bolzaneto verso San Pier d'Arena, in A10 code per lavori tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. A Milano rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali, code inoltre in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A nord di Milano difficoltà per un incidente in A9 con code da Lainate Origio verso Como e ripercussioni in A8 con code a partire dalla barriera di Milano Nord verso Varese. Nel tratto toscano della 1 code tra Incisa e Firenze Sud e più avanti da Scandicci a Carenzano verso Milano. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Montesacro alla Rustica in tangenziale Est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli code in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino ad Arenella verso Pozzuoli, code inoltre sull'asse mediano tra Grumo Nevano e Sant'Antimo nelle due direzioni. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Ormai buonasera dottor Poletti, stamattina hanno perso Borgonovo, cioè sicuramente un giornalista amico, tra virgolette, di Salvini, perché io non commento quello che dice ormai perché non si può commentare, però parla come se fosse all'opposizione, che adesso ci saranno le votazioni ed è uno che vorrebbe andare al governo e ci fa il suo programma, ma devo capire Borgonovo che comunque sia una idea o possa le mie, ma lo rispetto come giornalista, ma dico, ma la prima domanda era sì, ma siete entrati nel quinto anno, cioè non è che può fare le promesse, cioè non ha fatto nulla, cioè adesso cioè le buone idee gli vengono alla fine quando è finito, cioè dici per i prossimi 5 anni non abbiamo fatto niente, nei prossimi 5 però rifaremo quello che avevamo promesso 5 anni fa, cioè io quello che rimango, cioè quando uno c'è un'occasione, cioè, è uno del governo, sono 5 anni, cioè non viene naturale fargli una domanda, lei dottor Poletti gliel'avrebbe fatta, gliel'avrebbe posta, cioè adesso in 5 anni adesso c'è la soluzione, la cittadinanza, la leviamo, mettiamo l'esercito, già ci avevano provato, l'hanno messo, lo si toglia, rilevato. Ma io dico no, non lo so, va, mi viene, ho detto non commento quello che dice, però poi io credo che anche i giornalisti debbano un pochino incalzarli leggermente. Vai, buona serata.
8: Però anche la trasmissione di Borgonovo ha i telefoni aperti e va in diretta come 3/4 o 8/10 delle trasmissioni di Giornale Radio, quindi direi che se l'ascolta la mattina può intervenire, come succede qui, va bene? Allora, adesso un brano e poi Salvini che ci racconta più militari in strada e delle frizioni con gli alleati, perché Borgonovo delle domande gliela fatte, avrebbe dovuto ascoltare tutta la trasmissione. Qui propongo degli estratti condensati.

0: vuole più presenza delle forze dell'ordine per strada, questo è inevitabile, credo, no?
1: Sì, noi abbiamo forze dell'ordine estremamente qualificate. Pensiamo che occorra fare uno sforzo maggiore in un momento delicato come questo. Per questo da tempo la Lega chiede di arrivare a 10.000 militari addestrati e armati nelle strade italiane che, attenzione, lo ripeto al giornale radio, non risolveranno i problemi di tutta Italia. Non potremo mai mettere una divisa a ogni semaforo, a ogni incrocio, in ogni giardino e fuori da ogni scuola superiore, da ogni stazione. Però possiamo incrementarle, questo sicuramente sì. Tieni presente che oggi l'esercito italiano, fra esercito, marina e aeronautica, supera le 160.000 unità. Di queste 160.000 unità, circa 12.000 sono impiegate all'estero. E l'operazione Strade Sicure ne impegna 6.800. Ecco, io penso che su 160.000 fare uno sforzo per portare fuori dalle caserme e a contatto con i cittadini alcune migliaia di ragazze e ragazzi addestrati e armati in più non prevede leggi, non prevede conflitti, non prevede il parere di Bruxelles, prevede solo una scelta che potrebbe essere presa nell'arco di una settimana. Ci sono ancora 61 capoluoghi di provincia italiane scoperti dall'operazione Strade Sicure, quindi la maggior parte delle città italiane non ha ancora i militari a operare nelle strade.
0: Le sembra che i suoi alleati siano convinti di questo? Perché vedevo insomma anche Crosetto qualche pochino col freno a mano, sembra che poi invece altri alleati, visto che prima parlavamo di estrema destra, dell'estrema destra abbiano paura anche loro, per dirla fuori dai denti, Forza Italia, e quindi di fronte a dei provvedimenti un pochino più ruvidi delle volte storcono il naso.
1: Ma non colgo cosa ci possa essere di ruvido nel mettere 10.000 militari a presidiare la sicurezza dei nostri figli e dei nostri genitori. Non si tratta di approvare nuove norme. Il ministro Crosetto dice che per operazioni ad alto impatto in alcune periferie complesse occorre una norma, vero, ma intanto in attesa della norma noi domani, ripeto, potremmo raddoppiare la presenza dei militari di Strade Sicure, che oltretutto, presidiando alcuni punti sensibili, le stazioni, le ambasciate, i consolati, liberano altrettanti poliziotti e carabinieri che possono essere in servizio di pattuglia. Quindi diciamo che, fatti quasi 100.000 i militari dell'esercito, alcune migliaia sono impegnati all'estero, come dicevamo, altri saranno in caserma per addestramento e presenza, però potrebbe essere una forza non indifferente, schierata sul territorio, presidiando militarmente le stazioni ferroviarie di tutta Italia. Aggiungo un'ultima riflessione, ci sono anche quasi 50.000 agenti della polizia locale, circa 48.000. E lì dipende dai sindaci, in questo caso non dal governo, come usarli o come non usarli. Se l'indicazione di fare multe, come ad esempio accade in altre città, se vai su Google, Francesco, e digiti le città più multate d'Italia, la prima è Milano. Il corpo della polizia locale di Milano conta 3.200 agenti della polizia locale. Ecco, diciamo che se l'indicazione, fra virgolette, amministrativa o politica fosse chiaramente quella di dedicarsi più alla sicurezza che ai divieti di sosta e alle doppie file, probabilmente ci sarebbero risultati diversi. Non possono usare la pistola a impulsi elettrici. Ad esempio, tanti sindaci di sinistra delle grandi città, Napoli, Torino, Roma, la stessa Milano, hanno problemi a dotare gli agenti di polizia locale della pistola a impulsi elettrici, per motivi ideologici, mi viene da pensare. E quindi questa è una riduzione della sicurezza per i cittadini.
2: Ecco, Salvini torna sulla sicurezza, spaventato da Vannacci, spaventato dai sondaggi, poi c'è anche la fronda interna. Saluto Roberto Bernardelli, ex deputato della Lega, imprenditore dal 2024, quindi tempi non sospetti, Patto per il Nord.
3: Sì, buonasera Poletti, a lei e ai radioascoltatori. Sono pronto alle sue domande.
2: Le mie domande sono queste. Cosa sta succedendo a Salvini? Come mai mettiamo più militari dopo 4 anni di governo? Lo segnalava anche un ascoltatore prima, non è un po' troppo tardi?
3: Ascolta Poletti, tu sei un presentatore da tantissimo tempo. Siamo in campagna elettorale. Trump ha promesso che se vince le elezioni dà $5,000 a tutti i cittadini americani. Voglio dire, si chiamano soldi lanciati dall'elicottero, helicopter money. Da noi è iniziata la campagna elettorale, sia per le amministrative che per le politiche. Comincerà un effluvio di promesse da parte di tutti che non finirà più. Però ormai la gente ha capito il giochetto. La gente vuole fatti, non promesse, non promesse, non promesse. È un continuo promettere. Chi è che non vorrebbe 10,000 militari in più nelle nostre strade? Chi è quel matto che non lo vorrebbe? Con tutti i problemi di sicurezza che noi abbiamo. Però bisogna farlo, non prometterlo, perché queste promesse se no rimangono campate in aria e dopo le elezioni tutto torna esattamente come prima, se non peggio, perché purtroppo la situazione non va che peggiorando per l'economia, per le aziende, per le famiglie, per, voglio dire, lo vediamo.
2: Lo chiedo a uno, Bernardelli, che ha preso le distanze dalla linea di Salvini quando Salvini andava di moda e quindi quando era difficile in qualche modo prendere le distanze dall'idolo del momento. Che effetto le fa adesso vedere Salvini, insomma, un po' appannato, diciamola così?
3: Beh, insomma, chiamarlo appannato è già fargli un complimento, perché dal 32 è passato al 5 e, voglio dire, in un qualsiasi partito l'avrebbero mandato a casa come segretario. Però noi sappiamo come funzionano le e come funziona la Lega al suo interno. Io Salvini ho fatto 20 anni con lui in consiglio comunale. Vi garantisco, non ha nessuna progettualità. Fece tanti voti giocando sulla pancia degli elettori sull'immigrazione. Vi ricordate, no? Gli immigrati, le questioni che ci sono, non è che non ci siano, cosa che adesso sta facendo Vannacci. Anche se, voglio dire, Vannacci parla di emigrazione, ma non dimentichiamoci che la moglie di Vannacci è rumena e fu sposata prima che la Romania entrasse nell'Unione Europea. Poi lo sai, i problemi degli immigrati ci sono, no? Perché arrivano anche tanti delinquenti che vanno puniti, messi in galera e rispediti al loro paese, perché poi non è che noi li dobbiamo mantenere, cosa. Però tu sai meglio di me che ci sono almeno 4 settori italiani che grazie agli immigrati tirano avanti. Primo, il settore degli alberghi, ristoranti e compagnia bella. Nelle mie aziende il 70% degli impiegati sono extracomunitari. Nei cantieri, nella raccolta in campagna, i pomodori, gli italiani non li vogliono raccogliere, le vendemmie non le vogliono fare. No, voglio dire, le badanti sono quasi tutte extracomunitarie. Quindi, voglio dire, in alcuni casi, quando sono regolari, con dei contratti regolari e dei datori di lavoro che pagano i contributi, sono una risorsa in più. Sembra questo abbastanza chiaro. Sì. Poi ripeto, i delinquenti, ciappa il camele, va cà.
2: Grazie Roberto Bernardelli, Patto per il
3: Grazie
2: Nord.
3: Grazie a te, ti aspetto. Sì. No, ti aspetto in trasmissione o ti aspetto in azienda a mangiare un buon risotto. Un impegno il tuo.
2: Va bene.
3: Mi raccomando,
2: promesso,
3: Roberto. Ciao,
2: promesso.
3: Grazie, buona serata, un abbraccio.

0: scusi, dottor Poletti, ma Salvini non è il ministro dei trasporti, questo della sicurezza e dei militari, roba del genere, non è compito del ministro degli interni, Massimo da Perugia.
1: Bernardelli, sicuri che è stato un militante della Lega? Cioè, oggi sarebbe definito comunista da Vannacci, dallo stesso Salvini e anche da qualcuno di Fratelli d'Italia.
2: E allora, beh, ma Salvini si occupa di sicurezza perché è anche il segretario di un partito, poi ognuno può dire e occuparsi di ciò che vuole in questo meraviglioso paese, dove Salvini stamattina, sempre qui sul giornale radio, ha parlato di carburanti e Russia e Ucraina, un tema molto sentito da voi.
3: Anche oggi, insomma, chi va alla pompa di benzina si trova dei prezzi notevoli. Ci sono evidentemente, no, un po' di circostanze sfavorevoli, un po' di problemi che si continuano a tamponare, però, come dire, continuano a pesare sulle tasche degli italiani. Che si fa?
4: Allora, innanzitutto una riflessione sui fatti. Il governo italiano al momento è quello che più di tutti ha speso in Europa per cercare di limitare questa mazzata. Siamo arrivati quasi a 3 miliardi di euro per il taglio delle accise sul diesel. È chiaro che se continuano i conflitti in Iran e in Ucraina sarà complicato inseguire non solo il costo del carburante, ma anche quello della luce e del gas, che stamattina ha toccato i massimi storici dell'ultimo periodo ad Amsterdam. Io sono convinto che occorra sostenere innanzitutto chi lavora, chi usa la macchina, il furgone, la moto e i mezzi agricoli o mezzi di pesca per lavorare, siano essi lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi. Questa è stata una precondizione della Lega. Non si può escludere dal sostegno il mondo del lavoro autonomo, partite IVA, agenti di commercio, taxisti, agricoltori, pescatori, quindi non ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, lavoratori autonomi sono lavoratori. Punto. Secondo, visto che le risorse sono quelle che sono, noi da tempo stiamo chiedendo che anche le banche diano il loro contributo. Non è una battaglia sovietica, come qualcuno rimproverava, un esproprio proletario. Le banche chiuderanno quest'anno con più di 50 miliardi di euro di utili, utili che arrivano dalle commissioni che pagano i cittadini e gli imprenditori e dalla differenza fra gli interessi che le banche danno e le banche chiedono. Quindi chiedere una parte, una piccola parte di questi utili incredibili potrebbe essere un sostegno per tanti, e spero che nessuno si metta di traverso. E poi c'è anche il tema dello scostamento di bilancio, su cui non dobbiamo chiedere autorizzazioni a Bruxelles, a Copenaghen o a Stoccolma. Si tratta di mettere soldi nel sistema Italia per evitare poi di rincorrerli pagando le casse integrazioni e i licenziamenti. Io faccio il ministro dei lavori pubblici, ho tanti cantieri a rischio fermo per l'aumento dei prezzi. Tieni presente che solo entro dalla fine dell'anno, per pagare lavori già fatti negli ultimi 3 anni e pagare le manutenzioni, servono almeno 10 miliardi di euro.
3: Lei ha detto bene, ci sono delle guerre in corso, tra cui quelle in Ucraina, che ogni giorno adesso ha ripreso a darci notizie. L'altro giorno Giorgia Meloni ha detto: non sono disposta a fare alleanze con chi è contro l'Ucraina. Sembra che su questo tasto, a proposito di alleati, come dire, non ci sia tanta discussione, cioè le posizioni rimangono quelle di prima.
4: Ma guarda, io anche nelle prossime ore incontrerò alcuni imprenditori italiani che hanno aziende in Russia, e qua si tratta di difendere l'interesse nazionale italiano ed evitare che ci siano problemi. Noi abbiamo sempre sostenuto il paese aggredito in questi anni, ma continuiamo testardamente a ritenere che occorra preparare la pace più che proseguire la guerra. E quindi va bene mandare i generatori per proteggere i bimbi e le persone esposte, però, ripeto, occorre insistere sul tema della pace. Io spero che Putin e Zelensky si trovino il prima possibile. Certo, il problema è che probabilmente c'è qualcuno in Europa che ha convenienza a che questa guerra vada avanti per piazzare armi che sta producendo dopo aver smesso di produrre automobili per colpa di quella genialata del Green Deal che ha licenziato in Europa e ha arricchito in Cina. È complicata, non c'è nulla di semplice. Io penso che la Lega sia determinata, prima di altri ha scorto alcuni problemi, prima di altri ha proposto le soluzioni. Adesso bisogna correre, bisogna avere coraggio, visione e fare in fretta.
2: E allora questo vi dovevo, anche questa puntata di Italiano Limits volge al termine. Io ringrazio naturalmente il giornale Ladio per la libertà che ci lascia, ma ringrazio soprattutto Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione. Vi do l'appuntamento a domani dalle 17 alle 20 per Italiano Limits e naturalmente restate qui perché le dirette di giornale Radio continuano. Tra pochi istanti Francesco Massardo con il timone delle 20, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: Sono le 19 e 59 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera da Marco Mancini. L'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fa schizzare i prezzi del petrolio e del gas. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni avverte su una nuova emergenza umanitaria. Sono oltre 90.000 gli sfollati in fuga dallo Yemen. Alessio Galea.
11: Giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Piazza Affari ha lasciato sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono la benzina e il diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro e vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. A spingere le quotazioni degli energetici la chiusura di un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz e il rinvio dei colloqui diplomatici sul transito nello stretto marittimo. Intanto continua l'avanzata dei ribelli Houthi nel Mar Rosso, che hanno dichiarato di avere conquistato altre isole strategiche. La scorsa settimana il gruppo filo-iraniano ha allargato il controllo della costa yemenita e di un'arteria vitale, lo stretto di Bab el-Mandeb. Allarmanti gli ultimi dati diffusi oggi dall'Organizzazione Internazionale per le migrazioni, secondo cui oltre 93.000 persone sono state sfollate nello Yemen a causa del conflitto in corso.
10: L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi, Mosca ha accettato di fare altrettanto, lo ha annunciato il presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO, Rutte, condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Saggio. La Russia è in difficoltà in Ucraina e continua a reagire con attacchi sconsiderati e pericolosi anche contro infrastrutture civili vicino al territorio della NATO. L'attacco di ieri contro un treno passeggeri dimostra quanto Putin sia disperato, le parole dell'ex premier olandese. Sono attesi entro mercoledì i risultati definitivi delle elezioni politiche in Svezia. Al momento la coalizione di centrosinistra ha 3 seggi di vantaggio rispetto al centrodestra del premier uscente Kristersson. Successo per la leader socialdemocratica Andersson, pronta a tornare al governo, arretra invece l'estrema destra. Incidente sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere. Un collega dell'uomo è rimasto ferito. I due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Si svolgeranno domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma. alle esequie dell'ex commissaria europea saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Sono oltre 2 milioni gli alunni che oggi sono tornati a scuola dopo le vacanze estive, la campanella è già suonata nei giorni scorsi in alcune regioni, ma la maggior parte degli studenti è rientrata questa mattina e alcune regole per loro sono cambiate rispetto allo scorso anno. Laura Carchidi.
12: I primi a tornare tra i banchi sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano il 7 settembre, seguiti l'11 dalle scuole dell'infanzia dello stesso territorio. Il 10 settembre hanno riaperto regolarmente le scuole di Val d'Aosta, Veneto e provincia autonoma di Trento, ma la maggior parte degli alunni italiani è rientrata in classe oggi. Stamattina la campanella è suonata infatti per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le lezioni inizieranno il 17 settembre. 10 giorni dopo Bolzano. Ma quest'anno gli studenti dovranno affrontare regole più severe, confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporterà infatti la bocciatura automatica. Cambia anche la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento puro da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Ma parte anche un programma di sostegno per gli studenti dell'ultimo anno delle medie dei primi due delle superiori, con voucher per colloqui individuali gestiti tramite la piattaforma unica.
10: Dopo le fatiche di Champions in casa della Real Madrid, l'Inter di Chiev torna in campo contro l'Udinese. Il match del Meazza chiude la quarta giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico ribadisce l'obiettivo dei nerazzurri e si dice soddisfatto dei suoi, nonostante il KO del Bernabeu. Lorenzo Villanetti.
13: In Serie A 3 vittorie su 3, di cui una contro il Napoli. In Champions una grande prestazione in casa del Real di Mourinho, macchiata dai pasticci difensivi che hanno portato al definitivo KO. Un avvio positivo per l'Inter di Chiev, che contro l'Udinese potrebbe tornare in vetta alla classifica facendo 4 su 4. Nonostante sia ancora troppo presto per fare bilanci, il mister nerazzurro si ritiene soddisfatto e in conferenza non perde l'occasione per ribadire le ambizioni del suo gruppo.
14: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi, perché si tratta sempre di un calcio di inizio stagione, però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati, qualche critica ci può anche stare, ma noi non badiamo solo a quello, badiamo a quello che sono i principi.
13: Rispetto alla gara del Bernabeu tornano Akanji e Stones in difesa, mentre accanto a Lautaro dovrebbe agire Pio Esposito. Dall'altra parte Runjajc si affida a Davis in avanti, mentre in difesa non può contare sull'infortunato Solé. Obiettivo per i friulani ripetere il 2-1 della scorsa stagione, primo dei due risultati negativi dell'Inter arrivati lo scorso anno al Meazza. Calcio d'inizio alle 20:45, arbitra Pairetto.
10: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
15: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
16: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
17: Eccoci qua, una buona serata, sono le 20:06 di questo 14 di settembre. Questo è il timone delle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli. E allora siamo pronti a cominciare, rimaniamo insieme fino alle 21 per chiudere insieme la giornata e proiettarci già verso il domani. Tante notizie internazionali ed interne da approfondire, tra poco anche le ultime parole del presidente Trump, che nella sua visita in Irlanda, che ha già scaldato non poco la situazione politica sull'isola, si lascia andare un paio di dichiarazioni che, se non provenissero da lui medesimo, sarebbero da primissima pagina. Dice: Ucraina e Russia hanno accettato di non colpire obiettivi energetici, e poi ha detto il petrolio crollerà con la fine della guerra in Iran, non ci vorrà molto. Altra frase da interpretare, insomma, nel suo aspetto più ottimistico o brutale. E poi tanto altro, appunto, perché è stato un weekend di voto in Svezia, approfondiremo il tema nel corso della trasmissione, e poi faremo anche il punto di quanto sta accadendo nel Regno Unito con la dichiarazione congiunta del gruppo celtico, per così dire, degli indipendentisti in Irlanda del Nord, in Galles e in Scozia, che fa tremare le gambe a Westminster. Tutto questo tra poco, noi vi aspettiamo 334 11 11 622 come sempre su WhatsApp per dirci la vostra. La musica ci fa ripartire dal rock di Jon Bon Jovi, questa è

E allora eccoci pronti a partire qui al timone delle 20. Io sono Francesco Massardo, ancora una buona serata qui su Giornale Radio. Allora, la rassegna stampa che comincia dal conflitto tra Russia e Ucraina, una giornata che si è aperta, insomma, con l'attacco russo a un treno diretto verso la Polonia e l'Europa.

0: recentemente in un post su X, Zelensky ha detto in realtà che l'Ucraina è disposta ad accettare questo accordo se la Russia farà lo stesso, ma anche che non è affatto convinto che la Russia sia disposta a rispettare alcun accordo, e non sarebbe la prima volta che Trump annuncia accordi del genere. A volte poi sono stati confermati, a volte smentiti dalle parti in causa. Se l'accordo fosse davvero raggiunto, sarebbe notevole, insomma, se consideriamo davvero il prezzo pagato proprio da questo punto di vista dall'inizio del conflitto: milioni di persone al buio e al freddo per mesi durante i rigidi inverni ucraini per gli attacchi russi. Peraltro anche l'Ucraina ha iniziato da circa un anno ad attaccare con i droni le infrastrutture energetiche russe, è una strategia, insomma, che ha provocato mancanze di carburante in tutto il paese e nella Crimea occupata, costringendo la Russia ad acquistarlo dall'India, il gas, appunto, il petrolio. Se fino a poco tempo fa lo esportava verso l'India, questo è, come dire, è un chiaro esempio di quanto sia un accordo potenzialmente decisivo. Intanto lo scenario internazionale ci regala altri spunti, e oggi dobbiamo partire anche dal Regno Unito. Una dichiarazione a tre dei tre insomma regni che compongono il Regno Unito: la provincia del Galles, quella della Scozia e quella dell'Irlanda del Nord, uniti in un unico obiettivo, quello di ottenere maggiore autonomia, fino addirittura all'indipendenza dal controllo di Londra, e anche di rientrare nell'Unione Europea, che il Regno Unito, appunto, come ricorderete, ha lasciato ormai da diversi anni con un voto popolare che però non aveva rispettato, diciamo, l'esito della maggioranza delle decisioni in Scozia e in Irlanda del Nord. Ci fa un riassunto di quanto accaduto nelle ultime 24 ore il nostro Michele Cicci con la sua copertina.
1: Buonasera Francesco, per ora è solo un documento, ma i primi ministri di Scozia, Galles e Irlanda del Nord non chiudono le porte a nessuna prospettiva. E con questa dichiarazione congiunta, o memorandum d'intesa secondo le fonti, promettono maggiore cooperazione in ambito economico, energetico e in materia di relazioni con l'Europa. Ma rivendicano soprattutto il diritto all'autodeterminazione dei rispettivi popoli. A firmare il patto a Cardiff, il leader del Partito Nazionale Scozzese, John Swinney, il primo ministro gallese, Run Ap Iovert, e per lo Sinn Féin irlandese, la sempreverde Michelle O'Neill. Che poi i tre leader condividono un obiettivo comune: la separazione dal Regno Unito, che nel caso di Galles e Scozia vorrebbe dire indipendenza, mentre in quello nordirlandese la riunificazione con Dublino, che ha ricevuto anche la curiosa benedizione di Donald Trump. In un punto stampa alla sua maniera ha detto diversi giorni fa: non vorrei causare problemi, ma mi piacerebbe molto vedere l'Irlanda unita. Difficile ipotizzare che Trump avesse fatto 2+2 e dunque calcolato che la riunificazione irlandese avrebbe come prima implicazione l'adesione all'Unione Europea anche dei territori facenti capo a Belfast, oltre a quella più che verosimile di Galles e Scozia. Comunque sia, quest'atto di forma della minoranza celtica si è rivelato più che sufficiente a turbare i sonni dell'elite unionista britannica. Ne è la prova un editoriale di Philip Johnston che troveranno domani i lettori del Telegraph sulla loro prima pagina. Per quale ragione l'Inghilterra è considerata ospite indesiderato di una festa che paga? Il riferimento è naturalmente ai trasferimenti monetari che arrivano da Londra a Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Per Andy Burnham l'affare esplode nel momento peggiore possibile, e per ragioni che vanno ben al di là del recente lutto personale che lo ha colpito in famiglia. Il neo leader laburista è sulla poltrona del 10 di Downing Street da appena 2 mesi, e questo incontro, che avviene a poca distanza dalla vittoria di Plaid Cymru in Galles, complica un quadro già delicato. Per la prima volta ricordiamo che sono 3 partiti indipendentisti a governare Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Il primo ministro britannico è ora sfidato dai territori a cui ha promesso di restituire poteri. Fino a che punto sarà disposto a spingere all'estremo i propri propositi? A te la linea, Francesco.
0: E grazie come sempre a Michele Cecci. Chiudiamo rapidamente anche su un flash che ci porta in Israele. Sembra aver colpito

nel segno, il documentario NASA di produzione israeliana su quanto fatto dall'IDF a Gaza, un documentario premiato a Venezia che certo non mette in buona luce, ecco per così dire, l'operato dell'esercito israeliano, è un documentario contestato dalla stessa IDF ma anche dal premier Netanyahu, che in un video sui social attacca il documentario, dice: ne ho sentito parlare ed è sconvolgente, quindi non si è neanche degnato di vederlo a quanto pare. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, riporta così il Times of Israel. Non è un documentario insomma sull'antisemitismo, ma sui fatti di Gaza e sull'operato dell'IDF negli ultimi mesi. Tra poco cambiamo argomento, c'è il sud del mondo, ormai non va più di moda e non è neppure giusto chiamarlo così, che si è riunito a Delhi e noi cerchiamo di capire per dirsi cosa. Intanto la musica ritorna con Fontaine's DC sulle frequenze di Giornale Radio. Questa che andiamo ad ascoltare è Marianne.

0: E allora rientriamo in diretta qui al timone delle 20. Dunque si è concluso nel fine settimana a Nuova Delhi, quindi sotto presidenza indiana, il 18° vertice dei cosiddetti BRICS, che è un acronimo insomma che tutti voi conoscete, ma che in realtà oggi è estremamente riduttivo per il numero di paesi che vi prendono parte o che chiedono di prendervi parte, ed è sempre interessante cercare di capire cosa ne emerge, anche perché certo non mancano, come dire, i punti d'incontro tra i BRICS, ma non mancano neppure profonde divisioni, a volte insomma, come dire, anche ai limiti della rottura diplomatica. E allora in collegamento con noi abbiamo Carlo Pizzati, giornalista e scrittore, collabora con Repubblica e con La Stampa e cura la newsletter Global Spin, e anche autore del Fuggitivo, edito da Neri Pozza. Intanto buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ecco, insomma, è stato un weekend intenso sul fronte diplomatico, è stato anche insomma l'occasione di una visita a suo modo storica, ad esempio di Xi Jinping in India, mancava da oltre 15 anni, però come consideri insomma questo tipo di incontri che sono sempre visti con un po' di timore, ecco, dall'Occidente, che vede i BRICS ampliarsi di numero e di ambizioni, non mancano però i motivi di contrasto interni?
1: Credo che sia una grande occasione per cambiare la nostra mentalità e prepararci a quello che è il nostro imminente futuro, perché questo modo di vedere queste riunioni, no, anche come ne parliamo noi, come titoliamo sui giornali online o sulla stampa di cartacea, questa idea che ci siamo fatti dei BRICS che sfidano l'Occidente, dei BRICS che non sono abbastanza forti per essere un'alternativa alla NATO, secondo me è un modo proprio pericoloso di inquadrare il tema, che rivela di più la nostra mentalità ancora ancorata negli ultimi 80 anni, e penso che tutti siano d'accordo che la realtà ci sta cambiando sotto i piedi. Allora non è per unirsi a un nuovo egemone, ma proprio forse capire che non è detto che da queste riunioni come quella di Delhi in questi giorni emerga necessariamente un piano per un nuovo egemone, che sia la Cina oppure un accordo tra la Cina e la Russia, eccetera, ma che emerga invece un nuovo modo di cooperare tra i paesi, in maniera che richiede una comprensione del pensiero asiatico per capire quanto contraddittoria può essere, ma efficace comunque. Perché quello che abbiamo visto in questi giorni è impressionante, cioè paesi come l'Iran e gli Emirati, che sono uniti ai BRICS, sedersi allo stesso tavolo dopo che poche settimane fa, almeno secondo gli iraniani, erano comunque continuati bombardamenti a sud di Dubai in risposta ai bombardamenti subiti, e due settimane dopo Peshkazian e l'emiro mandato lo sceicco degli Emirati Arabi Uniti si sono invece seduti per parlare di una possibile coabitazione. Cosa ci dice questo? Che lì si cerca di affrontare un sistema di cooperazione che rende possibile appartenere a più sistemi contemporaneamente, che è quello che sta facendo l'India da tempo, e che a noi sembra incomprensibile a volte, perché diciamo no, noi dobbiamo avere una politica estera condivisa, unitaria, invece loro stanno cercando, secondo me, ecco, è quello che ci potrebbe consentire di comprendere meglio quello che accade, contenere le contraddizioni, ed è lì che vediamo Cina e India. Giustamente hai ricordato che Xi Jinping, dopo, è la prima volta in 7 anni che torna a Delhi, e di recente comunque Modi era stato anche lui a Xi Jinping, c'è stato quindi un rapprochement, possiamo chiamarlo, un riavvicinamento tra i due. Causato da chi? Da Trump. Diciamo che l'unico punto in comune che fa dare nuovi risultati è la persona che si fa capolino dietro alle 45 pagine della dichiarazione di Delhi è Donald Trump, che per esempio una nazione come l'India la colpisce con dazi esorbitanti, e nel frattempo con la guerra in Iran, chiudendo lo stretto di Hormuz, la mette in una situazione che costringe Modi a correre tra le braccia di Xi Jinping. Ecco, quindi ci sono ragioni per cui questo sta accadendo, ma io trovo più interessante capire perché invece stiano nominando lo spirito dell'accordo di Bandung del 55 nella dichiarazione di Delhi, per tornare a dire: noi siamo con lo spirito dei non allineati. Ti ricorderai Tito Nasser, no? Su Carmo.
0: Sì, certo, che, però non allineati in quel caso rispetto a due blocchi qua, insomma.
1: Esatto.
0: C'è un blocco solo a cui questi paesi evidentemente non vogliono aderire. È chiaro che ci sono tante anime, no? Tu in qualche modo le stavi citando. Forse Narendra Modi è, come dire, l'esempio fisico, ecco, di questa contraddizione che forse c'è effettivamente, che però in qualche modo funziona. Parla con gli Stati Uniti, dice a Putin che deve finire la guerra, però al tempo stesso gli vende il petrolio, è quasi il simbolo di questi BRICS.
1: Sì. Poi sta nella SCO, quindi quei paesi asiatici, ma anche nel Quad, che invece è un'alleanza militare con l'Australia. Però vedi, hai detto blocco unico, allora lì mi viene da dire, mentre noi critichiamo le divergenze tra paesi che non fanno finta di non avere queste contraddizioni, ma che dicono chiaramente il nostro obiettivo è contenere le differenze, di cui sono pienamente consapevoli, gli scontri al confine tra Cina e India, i problemi che il Pakistan ha con lì, per carità, lo sanno benissimo quello che abbiamo appena detto di Iran ed Emirati. D'altra parte, se loro applicassero lo stesso metro per vedere quanto siamo spaccati noi, diciamo, iniziamo dal piccolo del blocco unico, le litigate tra Spagna e Italia, i conflitti tra Francia e Italia, Trump che ritira 5.000 truppe americane dalla Germania, poi promette di mandarle in Polonia, poi dice di no, poi forse sì. Quella invece è una vera alleanza. E allora, se noi io direi, preoccupiamoci molto di più della nostra vera alleanza, di queste divisioni, perché sperare che quelle che continuiamo a mettere nei titoli sono le divisioni dei BRICS è non capire che loro lo sanno benissimo e si sanno convivere.
0: E poi le divisioni non mancano, diciamo, neppure internamente.
1: Esatto, ma le gestiscono con strategie tattiche, per cui di cosa ho bisogno? Ecco, è emersa una bella parola che viene proprio da una mentalità, secondo me, indiana, che non è il non allineamento, ma il multi allineamento. Questo è, secondo me, lo spirito dei nuovi BRICS che emergono da Delhi questo weekend. È questa idea che è opportunismo? Può darsi, è contraddittorio? Può darsi, però è possibile che nel nostro blocco unico, tra virgolette, che si sta spaccando, sia bene che impariamo anche noi a convivere con questa mentalità per sopravvivere nel presente imminente che ci aspetta. Ecco, questa è la mia teoria.
0: Assolutamente, dobbiamo farlo non solo, come dire, per essere onesti intellettualmente, ma perché parliamo di paesi che comunque uniti formano un blocco politico, ma soprattutto economico, straordinario. Segnalo veramente in chiusura che hanno creato ad esempio un'istituzione come la New Development Bank, che dovrebbe fare concorrenza addirittura alla Banca Mondiale sull'emissione di prestiti. Per il momento partita un po' a rallentatore, però è un'istituzione, insomma, che ci fa, se non altro, riflettere, ecco.
1: Giustamente chiedono, a proposito di riflettere, chiedono che noi nel blocco unico cosiddetto riflettiamo sul peso reale delle economie emergenti che devono avere al Fondo Monetario, alla Banca Mondiale, e che il mondo di Bretton Woods, gli accordi di Bretton Woods è molto cambiato. Hanno ragione a ricordarcelo. Sono metà della popolazione mondiale e hanno il 40% della produzione mondiale, e per cui hanno ragione di chiedere un cambiamento. Forse dovremmo gestirlo con meno spirito di confronto e più di collaborazione.
0: C'è un pizzico di spirito anni, diciamo, 50-60 non manca. Ringrazio molto Carlo Pizzati per essere stato con noi. Ci tengo anche a ricordare la sua newsletter Global Spin. Noi torniamo tra poco nella seconda parte del timone. Abbiamo ancora, insomma, scenari internazionali da monitorare. Parleremo anche del voto in Svezia, ma c'è anche, insomma, lo scenario interno. Si sta impacchettando in qualche modo la legge elettorale. Cercheremo di fare il punto della situazione anche su questo fronte. Ci fermiamo per qualche minuto, rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 20 e 32 minuti.
1: Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: Rieccoci nuovamente in diretta qui su Giornale Radio 20:33. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Questo è il timone delle 20 con la regia di Giorgio Berselli. Andiamo avanti fino alle 21. Un paio di notizie che hanno come epicentro fisico e anche in qualche modo simbolico Manchester in Inghilterra, dove un uomo ha ammesso a processo di aver drogato e stuprato la moglie per oltre 20 anni. La donna che ha chiesto l'anonimato, appunto vittima dei crimini di un uomo che si è dichiarato peraltro colpevole di 60 reati commessi tra il 2004 e il suo arresto ottobre dello scorso anno, tra cui anche la diffusione di immagini degli stupri nello stile, insomma, giornalistico britannico, ben diverso mi verrebbe da dire da quello italiano. Sappiamo poco, e forse è giusto così, certamente della vittima e anche dell'aggressore. Sappiamo che è un uomo di 60 anni dell'area di Stockport, siamo nella periferia di Manchester. Ebbene, però ha ammesso di aver drogato la moglie per permettere ad altre persone di stuprarla. Nel processo sono infatti coinvolti altri 12 uomini tra i 28 e i 74 anni, un caso che ricorda fin troppo bene quello di Giselle Pellicot, la donna francese che per quasi 10 anni fu sedata dal marito e stuprata da lui e da decine di uomini. Insomma, una vicenda che però sta chiaramente sconvolgendo il Regno Unito. Manchester, epicentro anche di un terremoto invece dal sapore molto più piacevole. Oggi gli Oasis hanno annunciato la continuazione del loro tour di reunion con una nuova serie di date per il 2027, un tour che inizierà in Scozia, a Glasgow, e si concluderà negli Stati Uniti, anzi la parte europea in Inghilterra, ma di mezzo ci saranno anche due concerti italiani, entrambi allo Stadio Olimpico di Roma, il 29 e il 30 luglio, e anche altre 8 città europee sono coinvolte. La curiosità, ma tanti già lo sapranno, è che i biglietti necessitano prima una registrazione online, che però non assicura l'acquisto. Chi si registra sarà selezionato in modo casuale e riceverà un codice per comprare i biglietti. Si potranno scegliere fino a 3 città in ordine di preferenza. Se si verrà selezionati, si riceverà un codice per accedere alla vendita di una sola delle città scelte. Insomma, un metodo un po' contorto che però rende l'idea di quali sono i numeri previsti per accaparrarsi i biglietti. Noi tra poco rientriamo invece sull'argomento decisamente meno punk della legge elettorale. Intanto ci ascoltiamo i Muse su Giornale Radio. Questa è Time is Running Out.

0: E allora eccoci ancora insieme, ancora in diretta qui al timone delle 20. Approfitto anche per salutare Marco D'Alecco che ci chiede chiarimenti sull'incidente ai confini della Polonia. Ricordiamo appunto sì che c'è stata effettivamente un po' di confusione soprattutto nelle prime ore, un attacco che la Russia ha poi rivendicato a un treno che trasportava armi al confine tra l'Ucraina e la Polonia. Nell'attacco però un incidente ha coinvolto anche un treno passeggeri che è stato evacuato per sicurezza, ma non è stato colpito ed è poi ripartito una volta cessato l'allarme droni proprio a pochi metri dal confine con la Polonia. Noi adesso rientriamo sulla pagina politica e parliamo della legge elettorale che si avvicina a una fase importante. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e poi il voto finale sul provvedimento, che poi dovrà tornare alla Camera in terza lettura tra poco parliamo anche delle ultime modifiche. In collegamento con noi però l'onorevole Stefano Maullu, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Quindi intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Ecco, insomma, tra le modifiche introdotte nell'esame di oggi a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che poi ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Insomma, siamo veramente ai dettagli anche minimi, ma è giusto rivelarli tutti. Ecco, le chiedo intanto per cominciare nel complesso la direzione che sta prendendo questa legge sempre particolarmente complicata e mi permetto di dire un po' invisa a tanti elettori che si aspettano chiaramente risposte anche su altri temi, come la giudica però?
1: Ma intanto credo che la legge elettorale non infici in nessuna maniera il lavoro che sta facendo il governo, che è un lavoro che continua e che non è minimamente intaccato né in termini di tempi e neanche in termini di efficacia da questo lavoro parlamentare, che è cosa diversa dall'azione del governo. Quindi è un lavoro che il Parlamento ha portato avanti e lo ha fatto creando le condizioni perché ci siano due elementi sostanziali che mirano a garantire l'elettore e i cittadini. Primo, un'assoluta governabilità che viene manifestata immediatamente alla fine dello scrutinio, si saprà oggettivamente qual è la coalizione che avrà preso più voti e quindi sarà in grado di offrire la proposta di governo al Paese. Dall'altra parte la possibilità per i cittadini dopo 35 anni di poter continuare a cercare la via per poter esprimere il voto sul candidato. Questa è una cosa che mancava, abbiamo posto rimedio a decenni in cui si continuava a parlare di preferenza e di rappresentanza. Alla fine siamo riusciti a portare a casa questo risultato, che io credo sia un grande risultato per il Paese e per gli elettori.
0: Ecco, le chiedo tra i punti certamente più contestati la possibilità che in un Parlamento, il prossimo, dopo che invece nelle ultime legislature è andato aumentando in maniera anche considerevole il numero di deputate o senatrici, donne, possa con il blocco dei capilista ridursi nuovamente. Insomma, sappiamo che è un tema che si può analizzare sotto vari aspetti, come si riesce a conciliare la necessità di essere di rispettare quelle che non sono quote rosa, ma che era comunque un risultato notevole, con le nuove norme che invece non lo prevedono.
1: Ma il fatto che non lo prevedono le norme non significa che non si debba fare. Noi abbiamo i due principali partiti, certo, abbiamo i due principali partiti che sono hanno come presidenti e quindi come leader due donne, ed è evidente a tutti che la rappresentanza di Fratelli d'Italia dal punto di vista femminile alla Camera come al Senato è particolarmente numerosa e autorevole, e io credo che due donne così capaci saranno certamente in grado di garantire a queste vituperate quote rosa la giusta rappresentanza. Noi crediamo che il merito debba andare ben oltre la caratterizzazione del sesso, e Fratelli d'Italia lo ha dimostrato. Non è un caso che abbia a capo Giorgia Meloni e che poi Giorgia Meloni sia la prima premier femminile della Repubblica Italiana, e abbia in questi giorni, esattamente 10 giorni fa, raggiunto anche il record di longevità per quanto riguarda il governo. Credo che questa sia una polemica molto molto futile, priva di sostanza oggettivamente.
0: Diciamo che si ricorderà, insomma, la ex ministra Elena Bonetti, che è deputata con Azione, aveva promosso un'iniziativa di protesta in questo senso, dicendo anche, insomma, che laddove le preferenze, soprattutto in alcune aree del nostro paese, vanno ai politici, diciamo, che sono sul campo da più tempo, e come lei saprà, da più tempo ci sono più uomini che donne, anche se è un trend che sta cambiando. È chiaro, come dire, che non è una legge che vieta che vengano elette donne, sembra, come dire, non fare nulla però per favorire questo.
1: Ma io credo che questo, come dire, sia una polemica, ripeto, che non ha ragione di essere. Le faccio due esempi, se vuole. Certo. Una donna che fa l'eurodeputato della Lega, che ha milioni di followers ed è sempre stata eletta a preferenze, piuttosto che, non so, il vicepresidente del Parlamento europeo di Fratelli d'Italia, che è una donna, e le tante donne che stanno nei consigli regionali, nei consigli comunali. Io credo che questo, francamente, non abbia bisogno di essere caratterizzato, anche perché le donne tendenzialmente sono più brave, più tenaci di quanto non siano gli uomini, e a maggior ragione in politica lo dimostrano spesso. Credo che la legge, soprattutto per come si va a declinare rispetto ai termini di votazione, dia la garanzia che ci sia l'alternanza di genere quando si decide di scegliere il candidato con due preferenze o con tre preferenze. Quindi non è possibile fare due maschi o tre maschi, per essere molto semplice nel descrivere la situazione, ma occorre, come nelle votazioni al Parlamento europeo, esprimere almeno un'altra preferenza di genere. Quindi possono essere due donne, un uomo o viceversa. Io credo che la legge sia molto ben articolata da questo punto di vista. Il resto, francamente, è come voler tutelare a tutti i costi una condizione che io credo non abbia più ragione d'essere.
0: Che lei dice, insomma, andrà col pilota automatico, ovviamente.
1: Ma lo dico per quello, lo ripeto per quello che ho detto prima.
0: I due
1: partiti principali hanno a capo delle donne, e io credo in maniera anche meritoria, soprattutto per quanto riguarda Fratelli d'Italia, di cui io faccio parte. Giorgia Meloni lo testimonia tutti i giorni, quindi l'attenzione a questa parte, del mondo, se vogliamo definirla, è assoluta, quindi non credo che ci siano proprio problemi da questo punto di vista.
0: Le posso chiedere in chiusura, ritiene che sia una legge che riuscirà a durare nel tempo? Sarebbe veramente, credo, qualcosa che verrebbe apprezzato dagli elettori di destra e di sinistra, avere una legge elettorale diciamo fissa, magari per una trentina, una quarantina d'anni, senza doverla ogni volta riscrivere da capo?
1: Ma certamente è una legge che allontana in maniera radicale qualsiasi genere di intuccio, di manovra di palazzo, così come abbiamo visto negli ultimi anni, che hanno contraddetto sempre il voto degli elettori e hanno invece fatto all'interno delle mura del Parlamento, creato situazioni totalmente distoniche rispetto a quelle che venivano indicate agli elettori. Questa è una delle principali, dei principali meriti di questa legge, insieme all'altro che io credo debba essere riconosciuto. Finalmente il cittadino potrà, all'interno di una lista, scegliere il proprio candidato, e siccome nessuno è autolesionista, all'interno di quella lista ci saranno certamente candidati del territorio in grado di essere riconosciuti e riconoscibili.
0: Insomma, allora, domani sarà una giornata certamente importante su questo fronte. Ringrazio molto l'onorevole Stefano Maullo per essere stato con noi questa sera per la nostra pagina politica, che non si ferma qui. In realtà tra poco concludiamo con un'analisi del voto in Svezia. L'ultimo brano di oggi è di Alex Warren, invece, e si chiama Fever Dream. Poi rientriamo per il finale.

0: E allora eccoci pronti a ripartire, ad andare verso la chiusura di questa puntata del nostro Timone delle 20. Ripartiamo dunque dalla Svezia, dove si è votato nel fine settimana e dove il centrosinistra è in vantaggio, ma è un vantaggio veramente lieve, sulla coalizione di centrodestra alle elezioni parlamentari. Si votava appunto per rinnovare i 349 seggi del Riksdag, il Parlamento svedese, che poi esattamente come in Italia eleggerà il capo del governo. Ci sono insomma parecchi spunti su cui tornare da questo voto, ma prima introduco la nostra ospite. Con noi Carlotta Verdi, giornalista della televisione svedese Sveriges Television. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, dunque è un voto che intanto è stato generalmente discusso, commentato anche al di fuori della Svezia come un voto che non ha mantenuto le attese, diciamo, della destra estrema, che puntava probabilmente a seguire l'esempio di Alternative für Deutschland anche in Svezia, che invece è andata anche un po' al di sotto di quanto sostenevano i sondaggi. In Svezia si parla soprattutto di questo?
1: Assolutamente, in questo momento appunto, come dicevi, appunto una serata post elezioni dove la partita è tutt'altro che chiusa, quindi in Svezia si cerca di capire quali possono essere gli scenari futuri per un governo, ma come dicevi, la vera sorpresa di queste elezioni è stato l'arretramento dell'estrema destra dei democratici svedesi, che per la prima volta da quando hanno iniziato ad acquisire consenso hanno avuto invece un calo, appunto con circa il 17,5% adesso secondo gli ultimi conteggi. Quindi sono tornati ad essere il terzo partito, secondo partito del blocco di centrodestra, chiaramente una doccia fredda per il loro leader Jimmie Åkesson, che già accarezzava l'idea di poter entrare in un esecutivo che in questi quattro anni passati ha sostenuto con il proprio partito dall'esterno e su cui ha comunque impresso la propria impronta per quanto riguarda le politiche legate alla migrazione e alla criminalità.
0: Sì, anche se insomma va detto che è un leader che ha cercato di ripulire anche in parte l'immagine di un partito che, al di là del nome, Democratici Svedesi, era apertamente, diciamo, neonazista fino a un po' di anni fa. Adesso che succede? Mi verrebbe da chiederti, perché dicevi appunto la partita è tutt'altro che chiusa, siamo già, come dire, alle prove di alleanze, poi se ci puoi insomma dare anche una sorta di identikit, se vogliamo, di Magdalena Andersson, che potrebbe essere la nuova premier di sinistra, sì, ma con alcune idee assimilabili, ad esempio come succede in Danimarca, soprattutto su alcune questioni non proprio tipiche, ecco, della sinistra.
1: Assolutamente, appunto il vantaggio del blocco di centrosinistra in questo momento è molto lieve e non necessariamente si potrà tradurre in un governo appunto guidato dalla socialdemocratica Magdalena Andersson. Intanto il conteggio dei voti non è ancora finito, finirà mercoledì. C'è da dire che ormai l'immagine comunque che abbiamo è piuttosto chiara: i blocchi, quello di centrosinistra e di centrodestra, non sono blocchi rigidi. Non sono delle coalizioni già definite e rigide. Lo stesso primo ministro in carica, il moderato centrodestra Ulf Kristersson, ha parlato di un'apertura costruttiva, quindi lui non esclude la possibilità di poter rimanere al governo, includendo appunto nell'esecutivo la parte più moderata del centrosinistra. Magdalena Andersson per canto suo dovrà essere in grado di bilanciare, per poter eventualmente governare, dovrà bilanciare le due forze agli antipodi del blocco di centrosinistra, quindi l'estrema sinistra e i centristi. Per come stanno ora le cose, se tutti i partiti rimangono sui propri punti fermi, quindi per esempio i centristi non vorrebbero un governo con la sinistra estrema in questa elezione vorrebbe essere in un governo oppure appunto non voterebbe a favore di Magdalena Andersson, ecco, se nessuno sarà pronto a fare compromessi non ci sarà un governo. Quindi si prospetta un lungo autunno per la politica svedese. C'è da dire che io non credo che il centrosinistra si lasci scappare l'opportunità,
0: sì,
1: appunto, di tornare al governo. Tra due settimane comunque si insedierà il nuovo Parlamento e nel frattempo i leader dei partiti avranno avuto i primi colloqui informali, quindi sicuramente ci sarà un'idea più chiara di quali saranno poi le possibili coalizioni.
0: Sì, peraltro veramente clamoroso al momento lo scarto, ecco, si parla di 28.000 voti circa di vantaggio per la coalizione di centrosinistra, quindi insomma capite, siamo veramente con un margine molto ristretto. Ti chiedo veramente in conclusione, è anche interessante perché è un'ipotesi forse neppure troppo remota se pensiamo allo scenario italiano, l'ipotesi di tornare al voto se non si trova un accordo sarebbe qualcosa, tu credi, di plausibile o quantomeno qualcosa che la Svezia ha già sperimentato insomma in passato? È un paese che tendiamo ad associare comunque a una certa stabilità.
1: È un paese associato a una stabilità e questo rende ancora più destabilizzante il risultato di oggi, perché chiaramente è un paese dove appunto poi la socialdemocrazia nel secolo scorso, lo sappiamo, ha governato per la gran parte, ha plasmato il paese per come lo conosciamo oggi, e anzi il risultato che ha ottenuto a questa tornata, 28,1%, che può sembrare alto, in realtà è il risultato più basso mai registrato da quando esiste il suffragio universale in Svezia, quindi dal 1921 per i socialdemocratici, quindi non è una situazione così a cui gli svedesi sono così abituati. Credo che si cercherà di trovare un compromesso, hanno 4 tentativi in Parlamento prima di tornare a eventuali elezioni. Appunto Magdalena Andersson in queste elezioni ha fatto molta leva sui temi chiaramente del welfare, ma anche della migrazione, della criminalità, su cui, come dicevi, è diventata molto su cui ha adottato una linea molto più dura rispetto ai suoi predecessori, alla luce di problemi di integrazione e criminalità che il paese ha affrontato negli ultimi anni. E da questo punto di vista, quindi, si è avvicinata magari a una linea più associata al centrodestra. Rimane socialdemocratica nell'animo per quanto riguarda le politiche economiche di welfare, ma questa linea più dura sull'immigrazione, tenuta per appunto non allontanare chi magari poteva essere allettato dai democratici svedesi, ha spostato diversi voti sulla sinistra estrema, che a questa tornata è andata molto bene. Devo dire che i problemi che ci sono li vivono sulla propria pelle in primo luogo le persone che sono arrivate da altri paesi. Parlo per esperienza, mi è capitato di parlare con famiglie, con genitori arrivati magari scappati da paesi in guerra, che vivendo in certe aree del paese non si fidano a lasciare andare in giro i propri figli, adolescenti, preadolescenti, in giro da soli, perché hanno paura che questi bambini vengano reclutati dalle gang, ragazzini di 12 anni. Quindi chiaramente la sua linea più dura è anche motivata proprio da una situazione di disagio effettiva.
0: Una crisi sociale. Certo, è stato il tema forse dominante della campagna elettorale, peraltro con alcuni manifesti, ecco, che invitavano addirittura alcune persone migranti, ecco, a tornare a casa pagate, ecco, siamo un po' ai limiti, diciamo, non ha funzionato o ha funzionato fino a un certo punto. Scenario da tenere monitorato, sicuramente vedremo che cosa accadrà. Intanto io ringrazio davvero Carlotta Verdi per essere stata con noi questa sera, insomma averci fornito un'analisi di uno scenario ancora in divenire, come avete ben capito, in Svezia. Siamo giunti in fondo a questa puntata del Timone delle 20 e allora io vi do appuntamento a domani, ci risentiamo dalle 20 alle 21 come ogni giorno per concludere insieme la giornata e per proiettarci sul domani. Ringrazio ovviamente Michele Ceci in redazione e Giorgio Berselli in regia, ma come sempre il ringraziamento principale va a tutte voi e a tutti voi, il popolo di Giornale Radio, che avete insomma scelto ancora oggi queste frequenze con il vostro ascolto e con la vostra attenzione. Da Francesco Massardo è tutto, ma non è mai tutto senza l'augurio di una buona serata su queste frequenze. A domani.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 21.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale, causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Questo è quanto dice il presidente americano, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dall'Ucraina si dice cauto e dice: noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Infatti silenzio per ora dal Cremlino. L'Unione Europea proroga le sanzioni intanto a Mosca al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo. Il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. La scadenza delle sanzioni a Mosca era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. La cronaca: uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus nel primo pomeriggio a Casatenovo, in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola, nel giorno della ripresa delle lezioni. Il giovane alunno dell'istituto Fumagalli è stato investito da un bus di linea per cause in corso d'accertamento. E il ritorno a scuola non è mai stato così bella per Sofia, Ken, Leonardo e Francesca, 4 studenti del liceo Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore di Cran Montana. Oggi insieme sono arrivati nell'istituto in aula per loro sedie comode e ventilatori e hanno assaporato la gioia di un nuovo inizio nonostante tutto. Un altro anno per i ragazzi della quarta D alle spalle, lunghi mesi di ospedali e cure dolorose davanti ancora. La vita. Infine il calcio, con le partite che chiudono la 4ª giornata di Serie A. Da poco terminati i 2 match delle 18:30, Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
2: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
8: E buona settimana, 6ª puntata della nostra Italia No Limits. Inizia una nuova settimana. Partiamo dalla Svezia, dove il pericolo nero è scongiurato, o no? Dal Regno Unito, dove i leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno firmato un'intesa comune sul diritto all'autodeterminazione. Poi andremo in casa nostra con la Schlein alla festa dell'unità di Reggio Emilia e le proposte del campo largo, e poi la sicurezza con la Lega, che vuole rimettere i militari per strada, metterne tanti, tantissimi, ma siete d'accordo? E soprattutto non è troppo tardi, al 4º anno di governo, parlare di sicurezza e ancora tanto altro qui

0: E allora siamo alla sesta puntata della seconda stagione di Italiano Limits, come sempre in diretta dalle 17 alle 20 e la seconda edizione in onda dalle 22 all'1 di notte. E potete naturalmente, come sempre, telefonare al 334 11 11 622. Oggi partiamo dalla Svezia perché dopo il terremoto politico della Sassonia arriva il risultato che sembra andare nella direzione opposta. Soltanto una settimana fa parlavamo della vittoria travolgente di ADF in Germania e ci chiedevamo se quella che qualcuno definisce onda nera fosse ormai destinata ad attraversare tutta l'Europa. Questa notte dalla Svezia è arrivato un segnale diverso. Il voto è stato combattutissimo, lo scrutinio definitivo richiederà ancora qualche giorno, ma al momento il blocco di centrosinistra guidato da Magdalena Andersson è in vantaggio e potrebbe tornare al governo. Una manciata di seggi separa i due schieramenti, siamo sostanzialmente davanti a un paese spaccato in due, ma soprattutto arretrano i democratici svedesi, la destra radicale anti-immigrazione che nel 2022 era diventata il secondo partito del paese, che negli ultimi 4 anni ha sostenuto il governo conservatore. Questa volta in caso di vittoria della destra i democratici svedesi avrebbero potuto entrare direttamente nel governo per la prima volta con incarichi ministeriali, invece perdono consensi e scivolano dal secondo al terzo posto. E allora la domanda è questa: l'onda nera si è fermata in Svezia oppure bisogna stare attenti a una lettura troppo semplice? Perché anche se i democratici svedesi arretrano, negli ultimi 4 anni hanno contribuito a spostare profondamente il dibattito politico svedese su immigrazione, integrazione e sicurezza, temi sui quali anche gli altri partiti hanno progressivamente irrigidito le proprie posizioni. E quindi forse la destra radicale può perdere voti e contemporaneamente vincere alcune delle proprie battaglie culturali. Chi ha vinto davvero le elezioni svedesi e tutti i numeri, i dati e i risultati nella scheda di Matteo Respinti con il sound design di Lorenzo Cappadone.
1: Ieri la Svezia ha votato per rinnovare tutti i 349 seggi del Reichstag e il risultato, ancora provvisorio, consegna un paese praticamente diviso a metà. Con quasi tutti i collegi scrutinati, il blocco di centrosinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica Magdalena Andersson è avanti con 176 seggi contro 173 per la maggioranza uscente del conservatore Ulf Kristersson. Il risultato definitivo arriverà però solo dopo il conteggio dei voti dall'estero e delle schede tardive previsto da mercoledì. I socialdemocratici restano il primo partito con circa il 28%, ma arretrano rispetto al 30,3% del 2022. A perdere terreno sono soprattutto i democratici svedesi, che scendono sotto il 18% dal 20,5% di 4 anni fa, perdendo circa una decina di seggi. È il primo arretramento alle politiche per il partito da quando è entrato in Parlamento. Il voto arriva una settimana dopo il 43,8% ottenuto da Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt, risultato che aveva riaperto in Europa il dibattito sulla crescita della destra radicale. Ma il caso svedese racconta qualcosa di diverso. Dal 2022 i democratici svedesi non erano formalmente nel governo, ma sostenevano dall'esterno Kristersson e hanno inciso pesantemente sulle politiche migratorie e sulla sicurezza. Il governo ha abolito la residenza permanente per molti richiedenti asilo, irrigidito l'accesso al welfare e aumentato i rimpatri. Gli ingressi per asilo sono scesi ai minimi da 40 anni. Difficilmente tutto questo verrà cancellato. Anche i socialdemocratici hanno ormai adottato una linea molto più restrittiva sull'immigrazione. Il problema immediato, comunque, è formare un governo. Andersson ha un vantaggio minimo, ma il partito di centro rifiuta di governare con la sinistra. In Svezia, quindi, cambia il rapporto di forza tra i partiti, molto meno, almeno per ora, il terreno politico su cui si confrontano. Kristersson, inoltre, non ha riconosciuto la sconfitta e attende lo scrutinio definitivo.
0: E allora 334 11 11 622 per dire la vostra. Torniamo alla domanda da cui siamo partiti: dopo la Sassonia, la Svezia ha fermato l'onda nera oppure soltanto una battuta d'arresto? E soprattutto, perché in una parte d'Europa cresce la destra radicali e pochi giorni dopo in un altro paese arretra? Approfondiremo con voi, ma con il nostro direttore editoriale.

0: E buonasera al primo di tutti noi, il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi. Primo di tutti noi, anche perché tutte le mattine lo ascoltate in diretta qui su Giornale Radio alle 6 con il suo timone.
1: Eccomi, buonasera, buon pomeriggio, non ricordo più. Ormai per chi come me si alza alle 4:30, questo è un orario, diciamo, ormai tardo serale, ecco, mettiamola così. Però sono sempre contento di essere qui, ovviamente, con i tuoi ascoltatori, questo bel programma, questa bella radio che sta cercando veramente di dare il massimo della nostra informazione.
0: Allora, direttore, partiamo ovviamente dalle elezioni in Svezia. Si sono fermati quelli dell'onda nera. Che succede? La tua analisi?
1: Ma innanzitutto doveva essere una sorta di plebiscito per i populisti dell'ultradestra. Il gruppo è Democratici Svedesi, SD, ed è la formazione di Jimmy Åkesson, che era fondata molti anni fa, nel 1988, praticamente era un gruppo di neonazisti che poi si è evoluta, e oggi questa formazione è alleata con Fratelli d'Italia a Strasburgo. Invece il partito di maggioranza finisce ora l'opposizione, perché rispetto a 4 anni fa, nel 2022, sono arretrati dalla seconda alla terza posizione con uno stremizzito 17.6. E poi ci sono i moderati del premier Kristersson, che sono alleati dei democratici svedesi, che hanno migliorato invece leggermente rispetto al 19.1 di 4 anni fa, però oggi tornano in auge i socialdemocratici. I socialdemocratici vincono con il 28.1, però rispetto a 4 anni fa indietreggiano. Cos'è accaduto? Il partito, se vuoi raccontiamo, quando si parla di Svezia, stiamo parlando della culla della socialdemocrazia. Questo è stato il partito che fu di Olof Palme, che si è piazzato prima in Svezia da 109 anni e oggi sarebbe il secondo peggior risultato. Però è accaduto che le formazioni minori di centro-sinistra crescente, soprattutto quelli della sinistra radicale, Vi e i Verdi, che hanno preso, vedo, l'8 e il 6%, insieme formano dunque una maggioranza, riescono con il sistema elettorale svedese a prendersi 176 seggi.

0: perché dico che questa è stata la culla della socialdemocrazia, e qui stiamo parlando di un partito che nasce nel 1889, quindi qua una storia di iniziativa, di organizzazioni sindacali, gruppi operai, più radicale e rivoluzionaria, che poi esce dal partito, dà vita al partito della sinistra. Comunque, per non rimanere agli anni diciamo 40-50, però lì nel dopoguerra si costruisce uno stato sociale robusto che viene finanziato anche da una tassazione progressiva, sanità, istruzioni universali gratuite per tutti. Il primo ministro dal 46-69 ricordo che fu Erlander, che praticamente consolidò il sistema. Poi arrivò Olof Palme. Olof Palme è stato un leader carismatico dagli anni 60-80, ha promosso una politica estera di fortissima neutralità, diritti civili avanzati, pacifismo internazionale. Palme e poi è stato assassinato nel 1986 e ancora credo che per gli svedesi sia certamente un padre nobile della patria, della Svezia, ma anche del concetto di socialdemocrazia. Chiudo questo ragionamento perché la socialdemocrazia che aveva avuto non solo nella Svezia ma anche in tanti altri paesi del nord una sorta di faro guida, quindi il punto centrale era quello di far crescere economicamente un paese con la condivisione dei cittadini, ma anche delle forze sociali, sia gli imprenditori che per esempio i sindacati. Questa idea anche di cogestione di molti settori sociali ha garantito la pace sociale e la crescita economica in Svezia. Poi c'è stato il declino, no? Poi il paese ha affrontato poi crisi finanziarie molto grosse che hanno imposto anche ristrutturazioni, liberalizzazioni del modello, e quindi il modello socialdemocratico, più che il partito socialdemocratico, è andato in crisi, ma non è andato in crisi solo in Svezia, è andato in crisi in molte parti del mondo, compreso anche in Germania, dove per esempio i socialdemocratici oggi sono veramente, devo dire, poca roba rispetto a quelli che sono stati i grandi momenti della socialdemocrazia tedesca.
1: Senti, direttore, se la dovessimo raccontare al bar, no? Perché giustamente un giornalista come te è molto informato, preparato, sempre sul pezzo, ma se la dovessimo raccontare in una battuta al bar, Daniele Biacchessi, che potremmo dire a chi in qualche modo anche nel nostro paese dice insomma che questo populismo di destra rappresenta il futuro? Come la raccontiamo?
0: Ma certamente in parti consistenti d'Europa, penso alla Germania con l'AfD, penso all'Italia in forma minore con Fratelli d'Italia, con Futuro Nazionale, e penso alla Francia con la Le Pen, che peraltro ieri è tornata nuovamente a parlare, ma anche in altre parti d'Europa diciamo i populismi sono intervenuti là dove la democrazia nel senso più compiuto del termine in qualche modo fallita, ed è fallita nel punto centrale, cioè la rappresentanza politica. Quando un pezzo di popolo non va più a votare, non è il caso della Germania ma è il caso sicuramente dell'Italia, e allora lì i partiti avrebbero dovuto pensarci prima e capire che prima o poi sarebbero nati movimenti populisti. Il tema può essere quello dell'immigrazione, ma secondo me sarebbe troppo banale metterlo sotto forma solo di una delle tante questioni. Il tema centrale è che nel cuore dell'Europa la democrazia è andata in crisi, e quando la democrazia va in crisi anche il senso della responsabilità. Quindi responsabilità, partecipazione, nel senso che non si trovano più pezzi di elettorato a seguire certi sì. partiti. Ecco, e questo è accaduto a destra come a sinistra. E quindi questi movimenti, io vedo nel futuro un'Europa sempre più radicalizzata, ecco. sempre più populista e radicalizzata. E uno degli aspetti interessanti sarà, per esempio, lo scontro tra ultradestra e ultrasinistra che c'è in Francia, perché qui si parla tanto della Le Pen, ma per esempio si parla poco di Mélenchon. Ora, Mélenchon è una faccia della medaglia a sinistra, con altri tipi di valori, però con un'idea molto populista del modo di far politica, che piace ad un pezzo, in quel caso, della sinistra. In Italia questo radicalismo non c'è a sinistra, mentre invece c'è a destra, come vediamo con Vannacci e Futuro Nazionale.
1: Grazie al direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi, naturalmente sempre sintonizzati su Giornale Radio, a maggior ragione dalle 6 del sei. Mattino con il timone di Daniele Biacchessi. Ciao. Ciao direttore, a tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 26 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E chi l'avrebbe mai detto? E dentro c'è anche un pezzettino di Trump in tutta questa storia, che il Regno Unito rischia di non essere poi così tanto unito. Ne parliamo.

0: E poi io lo so che i veri problemi sono questi, perché Sergio, tassista di Milano, mi manda 2,379 il diesel, 2,249 la verde. Fammi sentire il suo vocale, Lorenzo Cappadone.
1: Ciao Roberto, se vuoi commentare tu un distributore low cost a Milano, 2,37, 2,24 low cost, grazie a Trump.
0: Eh sì sì, questo è un low cost, una nota insegna, Kero Petrol, 2,379 il diesel, 2,249 la benzina, mamma mia, che cosa posso commentare? Andiamo nel Regno Unito, nel 2016 Londra scelse la Brexit e uscì dall'Unione Europea, 10 anni dopo alcune delle nazioni che compongono il Regno Unito sembrano guardare di nuovo verso Bruxelles. Oggi a Cardiff è successo qualcosa di politicamente molto significativo, i leader nazionalisti di Scozia, Galles e Irlanda del Nord si sono riuniti e hanno firmato un'intesa comune sul diritto all'autodeterminazione. Nel documento c'è anche una frase che parla molto chiaro: il futuro di queste nazioni, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, è nell'Unione Europea. E allora il paradosso è evidente: il Regno Unito ha fatto la Brexit per riprendersi sovranità da Bruxelles, ma oggi Scozia e Galles discutono di uscire dal Regno Unito proprio per poter tornare un giorno dentro l'Europa. E in Irlanda del Nord il progetto della riunificazione con la Repubblica d'Irlanda significherebbe automaticamente riavvicinarsi a un paese che nell'Unione Europea c'è già. È quasi un rovesciamento della Brexit: Londra ha lasciato l'Europa, ma una parte delle sue nazioni ora potrebbe voler lasciare Londra per ritrovarla. Stiamo assistendo all'inizio di una vera disgregazione del Regno Unito, oppure siamo ancora davanti a movimenti nazionalisti molto forti politicamente, ma lontani dall'avere i numeri per trasformare la Gran Bretagna in 4 paesi separati? Che cosa chiedono Scozia, Galles, Irlanda del Nord e quali sono concretamente le possibilità che il Regno Unito perda nei prossimi anni pezzi importanti della propria unione? La scheda di Matteo Respinti con il sound design di Lorenzo Cappadone.
2: Il Regno Unito torna a fare i conti con le spinte centrifughe. Oggi a Cardiff si incontrano John Sweeney dell'SNP, la First Minister nordirlandese Michelle O'Neill del Sinn Féin e il gallese Run Up Lover di Plaid Cymru. Firmeranno come leader di partito e non a nome dei rispettivi governi un memorandum che rivendica il diritto di Scozia, Galles e Irlanda del Nord a decidere democraticamente il proprio futuro. Il dossier più avanzato resta quello scozzese. Nel referendum del 2014 il 55,3% votò per restare nel Regno Unito e il 44,7% per l'indipendenza. Da allora l'SNP richiede una seconda consultazione, ma Londra l'ha sempre negata. La settimana scorsa il premier Andy Burnham ha però detto che un nuovo referendum potrebbe essere preso in considerazione se emergesse un chiaro consenso nell'opinione pubblica, salvo poi precisare che oggi quel consenso non esiste e che il voto resta fuori agenda. Sweeney ha colto quelle parole come una prima apertura. Ancora più delicata è l'Irlanda del Nord. Qui il percorso è già scritto dagli accordi del Venerdì Santo del 1998. Il ministro britannico per l'Irlanda del Nord deve convocare un border poll se ritiene probabile una maggioranza favorevole alla riunificazione con la Repubblica d'Irlanda. Dublino chiede ora maggiore chiarezza sui criteri. Il premier irlandese sostiene l'unità in prospettiva, ma ammette che oggi un referendum probabilmente non passerebbe. A riaccendere il tema è intervenuto anche Donald Trump, che durante la visita a Dublino ha detto che gli piacerebbe vedere un'Irlanda unita e che prima o poi accadrà, irritando gli unionisti nordirlandesi. Per la prima volta intanto Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno ai vertici leader favorevoli a un cambiamento costituzionale. Il Regno Unito non si sta ancora spezzando, ma la questione di chi debba poter decidere se restarvi dentro è tornata al centro della politica britannica.
0: E ben trovato Domenico Cerabona, saggista, esperto di politica britannica. Buonasera Cerabona.
3: Buonasera. Buonasera.
0: Allora, quello firmato oggi a Cardiff è l'inizio concreto della disgregazione del Regno Unito o è una potente operazione politica dei partiti nazionalisti?
3: Direi più la seconda, nel senso che innanzitutto va sottolineato che era un incontro tra leader politici, non era un incontro ufficiale tra First Minister, che poi coincidevano i ruoli, però diciamo che non era era un incontro politico, quindi tra leader di partito e non tra capi di Stato, per quanto siano appunto capi di governi devoluti. È chiaro che però dal punto di vista storico questo è un momento particolare, perché appunto, come veniva ricordato, per la prima volta nelle tre nazioni del Regno Unito che non sono l'Inghilterra ci sono governi, delle maggioranze e dei governi che sono guidati da forze nazionaliste. Poi diciamo queste tre nazioni hanno storie e anche situazioni politiche e costituzionali totalmente diverse. E quindi è chiaro che l'Irlanda del Nord ha uno status che è appunto regolato dagli accordi del Venerdì Santo, e quindi diciamo che in quel caso il referendum è una cosa più probabile, è una cosa prevista in maniera più strutturata, e se dovessi dire è inevitabile, cioè nel senso che anche per ragioni demografiche l'Irlanda del Nord è il paese che prima o poi inevitabilmente a un certo punto vedrà posto il tema con un referendum, e quasi inevitabilmente si unirà, proprio perché anche in Irlanda del Nord i protestanti, gli unionisti sono sempre di meno, anche per ragioni demografiche, i cattolici sempre di più, quindi prima o poi ci saranno le condizioni per cui questo referendum verrà proposto e verrà vinto, a mio parere. La situazione di Scozia e Galles è totalmente diversa. Sì. Nel Galles il movimento indipendentista ha una tradizione sì antica, però è la prima volta che va al governo del paese. Ci è andata per una crisi strutturale del Labour che vinceva da quasi un secolo in Galles, però non c'è un movimento anche popolare così sostenuto. Il Plaid Cymru, che è il partito che adesso ha il governo, solitamente eleggeva pochi parlamentari anche nel Synod, nel Parlamento gallese, quindi nel Galles che ci sia tutta questa forza indipendentista non lo vedo. Credo che quello che ha portato il Plaid Cymru al governo sia stato più un voto politico di protesta contro il partito laburista, più che una vera spinta indipendentista, perché comunque i nazionalisti gallesi sono comunque un partito di centrosinistra, e quindi diciamo io credo che il voto in quel senso sia stato più politico che propriamente nazionalista. In Scozia la situazione è ancora differente, perché come tutti sappiamo il referendum si è già tenuto, è stato perso dagli indipendentisti, e quindi diciamo che il governo di Londra ha più volte ripetuto, lo ha fatto il governo quando c'erano i conservatori, lo ha fatto anche adesso il partito laburista, essendosi relativamente da poco tenutasi una consultazione così importante, e avendo all'epoca l'SNP, il partito nazionalista, detto che era un voto generazionale, cioè nel senso che una volta a generazione si può tenere un voto del genere, è chiaro che poi a soli 10 anni da quel voto, no forse 10, 11 scusate dal 2015, comunque a pochi anni da quel voto diventa un po' complicato, proporre un altro voto. Chiaro è che però diciamo secondo me invece dal punto di vista politico questa mossa ha un senso, perché invece il primo ministro laburista sta proponendo delle riforme, ecco, verso la devoluzione, quindi essendo lui ha puntato tutto diciamo il suo modello di governo sul decentramento dei poteri, ha istituito questo ufficio Number 10 North a Manchester, lui è ex sindaco di Manchester, in cui verranno spostati alcuni dei poteri da Whitehall, cioè cioè le zone di governo di Londra. Quindi io credo che i nazionalisti delle tre nazioni siano un po' intimoriti da questa manovra politica di Burnham, che ovviamente decentralizzando il potere rende anche un po' più debole l'idea di una
0: tutto
3: di
0: chiarissimo
3: di staccare da Londra.
0: Però Domenico Cerabona, volevo chiedere quanto pesa il desiderio di tornare nell'Unione Europea, è una convinzione reale oppure l'Europa viene semplicemente utilizzata, non gliene frega niente a questi dell'Europa, ma è un argomento buono per lasciare Londra?
3: No, credo che ci sia un tema economico oggettivo, nel senso che comunque con i fondi europei, che come sappiamo sono quasi sempre utilizzati per zone marginali e zone con difficoltà economica, questi tre paesi del Regno Unito sono i più poveri del Regno Unito, hanno grosse difficoltà economiche soprattutto a gestire la deindustrializzazione, la chiusura delle miniere eccetera, quindi è chiaro che non essendo più membri dell'Unione Europea, tantissimi fondi europei non vengono più assegnati, non vengono più conquistati, e quindi è chiaro che questi paesi sono diventati estremamente più dipendenti da Londra anche in tema di, certo, di risorse economiche, quindi è chiaro che la prospettiva di ritornare nell'Unione Europea è allettante anche per gli elettorati. È chiaro che però questo può avvenire solo in accordo, cioè diventa molto complicato con Londra fuori dall'Unione Europea, certo, entrare per dei paesi indipendenti e indipendentisti, perché come sappiamo invece l'Unione Europea ha un po' paura delle nazioni indipendentiste, perché ci sono invece altri movimenti che i paesi membri non vogliono certo alimentare, perché chiaramente che se si inizia a cedere, a dare la possibilità alla Scozia, allora poi di nuovo, certo, la Catalogna, i Paesi Baschi e altri paesi inizierebbero.
0: Grazie
3: idee.
0: Domenico Cerabona, grazie, completissimo, grazie. Ma voi al 334 11 11 622 continuate a parlarmi di benzina, ma è tutto legato, ragazzi.
4: Buonasera dottor Poletti, Fabrizio da Milano. Bene, prezzi della benzina e del diesel fuori controllo, grazie Meloni, amica di Trump e di Biden, grazie Ucraina, grazie Europa, grazie Draghi. Meloni, forse è il caso veramente che tu ti vada a nascondere, eh? Ciao.

0: Buonasera, buonasera al professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca, Claudio Martinelli. Buonasera, professore.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, professore, il Regno Unito rischia davvero di dividersi?
1: Beh sì, diciamo in prospettiva, questa torna ad essere una prospettiva sul tappeto. Diciamo. Qualche anno fa, nel 2014, quando la Scozia votò il referendum indipendentista e vinse il no, il secessionismo sembrava avere subito, secessionismo britannico sembrava avere subito una botta notevole. Poi è arrivata la Brexit e la Brexit ha cambiato le carte in tavola, perché in particolare gli scozzesi hanno cominciato a dire: ma noi vogliamo un altro referendum, perché sono appunto, è cambiato il contesto. Noi abbiamo votato per rimanere dentro un Regno Unito che era dentro l'Unione Europea, adesso il Regno Unito sta uscendo dall'Unione Europea e quindi vogliamo avere di nuovo questa possibilità. Per lungo tempo i governi di Londra sono riusciti a sopire questi intendimenti, dicendo: dobbiamo fare i colloqui con l'Unione Europea, dobbiamo uscire, poi si vedrà, si vedrà. Dopo la Brexit comunque i governi conservatori hanno detto di no, e poi adesso invece c'è stato un cambio di indirizzo politico notevole. Sono arrivati i laburisti a Downing Street, prima con Starmer e poi adesso con Burnham, ma soprattutto alle local elections di maggio sono usciti degli equilibri politici nuovi nelle tre country, in Scozia, Galles, Irlanda del Nord, e al governo sono tre partiti che hanno pulsioni indipendentiste. E quindi questo è il background rispetto alla riunione che si è tenuta oggi e che tende appunto a rilanciare in una visione comune di pressione politica su Londra questa opzione.
0: Ma è propaganda o c'è qualcosa di più?
1: No, è anche propaganda, perché ovviamente stiamo parlando di propaganda politica, quindi ci mancherebbe, ma è qualche cosa di sostanziale, tanto perché il secessionismo britannico appunto ha una storia che è appunto quella che stavo sunteggiando io adesso. Ma che questi partiti molto forti a livello locale in tutte e tre le country abbiano da sempre degli intendimenti di tipo secessionista, questo è un fatto. Naturalmente questo non significa che le loro rivendicazioni avranno necessariamente uno sbocco, perché è chiaro che il governo di Londra, diciamo le istituzioni di Londra, le istituzioni certo. centrali devono essere d'accordo nel consentire che si possano celebrare questi referendum. E in questo momento, nonostante le mezze aperture di Burnham, però non mi sembra che ancora l'intendimento del governo di Londra sia questo.
0: Grazie, professor Claudio Martinelli, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca. Buonasera, professore.
1: Grazie a lei, buonasera.
0: Fammi ascoltare il prossimo vocale, perché su questa questione della Meloni e della benzina vi state infervorando.
2: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. L'ascoltatore che ha parlato poc'anzi, questo sinistro, mi deve dire che cosa c'entra la Meloni? Che cosa c'entra la Meloni? Perché non ci spiega quando c'era Conte con Draghi, l'era del Covid, a quanto stava il gasolio senza guerra e senza niente? Sti sinistri la devono far finita con queste stronzate. Sinistri, buonasera, dottor Poletti.
0: E dall'ascoltatore di Roma a uno di Camogli, Giulio, che ci scrive al 334 11 11 622: a parte il fatto che io non l'ho votata e non la voterò mai, ma cosa può fare la Meloni in questa situazione mondiale? E poi tanti altri: ma tenetevi tutta quella cattiveria che ci avete dentro per qualche minuto, che tra poco si va alla politica di casa nostra. Schlein alla festa dell'Unità di Reggio Emilia, potete dire le cattiverie sulla Schlein come sulla Meloni. Ve la faccio riascoltare tra poco.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio infatti per ora dal Cremlino. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una sponda anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A. Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter-Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Ah, scusate, ma tutti questi caproni qui che danno la colpa alla Meloni dell'aumento della benzina, non sarebbero quelli istruiti che votano il campo largo?
7: Buonasera, sono Fernando da Roma. Volevo dire all'ascoltatore che ha parlato prima, che diceva se la prendeva con i sinistri perché qualcuno aveva detto che la colpa è della Meloni, e lui diceva: no, non è colpa, cosa c'entra la Meloni, sì sinistri. La Meloni c'entra, e come? Perché nel 2022 ha fatto un emendamento che è stato votato pure da Lega e da Forza Italia, che ha equiparato il prezzo del gasolio a quello della benzina. Perciò questi aumenti sono scaturiti tutti da questa stronzata che ha fatto la Meloni, che ha equiparato il prezzo del gasolio al prezzo della benzina.
8: Sì, buonasera, Pino D'Alecco, Lash Line. Cosa volete che vi dica? Secondo me è scollegata dalla realtà. Tra il vecchio del nuovo che avanza, il Dada Umpam, e vendeva più dischi che libri, eccetera. L'alternativa a chi? L'alternativa al Mappe Show. Dai, per favore, buonasera.
9: Buonasera. Per quanto riguarda la Meloni, le accise e gli autotrasportatori, basta informarsi. Per quanto riguarda gli autotrasportatori, hanno i bonus come Buonasera. Per quanto riguarda la Meloni, il caro carburante poteva fare di più e non ha fatto niente, ha regalato i soldi agli autotrasportatori e agli agricoltori con i ristori, i bonus sui carburanti, e questi non protestano e stanno zitti, non vanno come prima con i trattori e neanche gli autotrasportatori bloccano. Invece le accise, visto che la Meloni ha fatto campagna elettorale, le accise, pizzo di Stato, e adesso il pizzo di Stato se l'è ingoiato, primo. E poi secondo, che cosa c'entra Conte e Draghi con il fatto che è aumentato il carburante? Non è che nel 2021 il carburante costava 2 euro e la benzina altrettanto, perciò i destroidi possono rimangiarsi queste belle parole. Grazie. Angela da Milano.
10: Siete lo specchio del paese, litigano in Parlamento, litigate anche voi e vi fate tirare per la giacchetta. Tra poco Elie Schlein.

0: poveri noi, ostaggio degli ignoranti, ancora che fanno differenza tra destra e sinistra. Poveri noi, in ostaggio.
1: E adesso torniamo in Italia, perché a distanza di pochi giorni abbiamo ascoltato due racconti completamente opposti dello stesso paese. Da una parte Giorgia Meloni a Bari, che ha celebrato i 4 anni di governo rivendicando soprattutto stabilità, occupazione, conti pubblici, sicurezza e credibilità internazionale. La premier ha detto che la stabilità è stata la prima grande riforma del suo esecutivo e ha sostenuto che l'Italia oggi sia più forte e più rispettata. Dall'altra Elly Schlein, alla festa dell'unità di Reggio Emilia, che costruisce invece il suo discorso su salari, lavoro, sanità, scuola, costo della vita e unità del centro-sinistra, e prova a trasformare questi temi nella piattaforma dell'alternativa a Meloni. La festa stessa è stata pensata come un luogo di ricomposizione del campo largo, con quasi tutti i leader dell'opposizione presenti. E allora il punto politico è molto semplice: quale delle due fotografie assomiglia di più all'Italia che vivete voi? Meloni dice: abbiamo dato stabilità, creato lavoro, rimesso ordine nei conti, rafforzato la sicurezza. Schlein risponde: ma se gli stipendi restano bassi, se la sanità fatica, se il costo della vita pesa e se tanti giovani non vedono prospettive, questa stabilità basta davvero? E anche sulla sicurezza le due leader parlano linguaggi diversi. Meloni insiste sulla necessità di far funzionare tutta la catena repressiva, dalle leggi alle forze dell'ordine fino alla magistratura. Schlein prova invece a legare la sicurezza anche a prevenzione, servizi, lavoro e condizioni sociali. Quindi chiediamo a voi: dopo 4 anni di governo Meloni, state meglio o peggio? Avete più soldi in tasca? Vi sentite più sicuri? La sanità funziona meglio? E soprattutto, Schlein, vi sembra oggi un'alternativa credibile, oppure vedete ancora un centro-sinistra capace soprattutto di criticare il governo ma non ancora di sostituirlo? Come sempre, 334 11 11 622. Schlein, l'unità del PD e del campo largo, sentiamola.
2: Care compagne e cari compagni, care amiche e cari amici, grazie di questa piazza. Abbiamo perseguito due obiettivi fondamentali: l'unità del Partito Democratico, che è la premessa per l'unità dell'alleanza progressista che batterà finalmente queste destre. E siamo testardamente unitari non perché ce l'abbia ordinato il medico, ma perché ce lo chiedete voi, che volete e meritate un'alternativa dopo il fallimento di Giorgia Meloni dal punto di vista economico, sociale, ambientale. Oggi, dopo 3 anni e mezzo di lavoro testardamente unitario, non solo c'è un'alleanza progressista che si è presentata insieme in tutte le regioni l'anno scorso, ma è un'alleanza progressista che governa insieme e che governa bene, perché non ha fatto scrivere un giorno una notizia di una giunta che è saltata per qualche litigio o qualche divisione. Questa è la notizia. E ci abbiamo creduto noi quando non ci credeva nessuno, quando non interessava nessuno. Non ci siamo fatti gli affari nostri fino a un mese prima delle prossime elezioni. Noi l'unità la pratichiamo ogni giorno, faticosamente, ma lo facciamo nell'interesse di questo Paese. In questi oltre 2 anni abbiamo smentito chi guardava con scetticismo a questo paziente tentativo di ricucitura e di aggregazione, di dialogo, e anche nei momenti

0: Parlamento e nelle piazze condivise come nel confronto quotidiano, perché lo voglio dire chiaramente. Noi non vogliamo costruire l'alleanza contro i nostri avversari, ma per le cose che vogliamo e possiamo fare insieme per l'Italia. Il Partito Democratico è il primo partito di opposizione ed è il perno imprescindibile di questa alternativa. Un partito che si è dimostrato vitale, saldo, forte e che noi vogliamo mettere generosamente a disposizione di un progetto più largo, più unitario, di una nuova agenda per l'Italia.
1: Dottor Poletti, buon pomeriggio, Enrico di Roma. Ah, che stavolta devo dare ragione alla nostra Premier. Ha ragione lei, cioè giustamente la sua famiglia sicuramente sta molto meglio. Lavoro l'ha data a tutti, alla sorella, al cognato, agli amici. Sono tutti quanti sistemati, sanno, c'è stabilità nella famiglia Meloni, c'è sicuramente stabilità. Poi gli italiani, vabbè, chi se ne frega, quello è secondario. Quindi stavolta devo dare ragione alla Meloni. La famiglia Meloni sta sicuramente meglio.
2: Dottor Poletti, buonasera. Scusate, ma quante stronzate tutti insieme devo sentire da slime. Altro che tata umpa. Buonasera, dottor Poletti.
3: Ciao, ancora Ivan da Milano. Un'altra cosa che mi sconvolge è, e sto sentendo l'intervento della Schlein in questo momento, io non sono un elettore del PD, però una cosa che mi sconvolge sono tutti quegli ascoltatori che quando parlano, forse per sentito dire, forse perché è uno slogan, forse perché pensano di far ridere, dicono di non capire nulla e che forse la Schlein non parla italiano e che quindi questi qui non capiscono niente. Io mi chiedo, ma questi personaggi sono veramente, come dire, io mi chiederei dal loro punto di vista se loro non hanno veramente qualche problema, perché non mi sembra che la Schlein parli un linguaggio così strano, parla un italiano comprensibilissimo e non capirlo significa essere forse in difficoltà per quanto riguarda la lingua italiana.
4: E allora avete capito che qui siete liberi di dire ciò che volete, registrare i vostri vocali al 334 11 11 622, sempre la Schlein dalla Festa dell'Unità di Reggio Emilia, l'elenco delle cose che non vanno e i 5 punti del Campo Largo.
0: Sta a noi occuparci di questi problemi, degli stipendi che sono troppo bassi, delle pensioni che sono insufficienti per tirare a fine mese, degli affitti, lo diceva Virginia Libero, degli affitti che sono diventati insostenibili, delle liste d'attesa che sono troppo lunghe per curarsi e delle nuove povertà, delle nuove solitudini che sono aumentate in questi anni. Questa è la sinistra che vogliamo, quella che lotta contro ogni diseguaglianza e contro ogni discriminazione, per la giustizia sociale, per la giustizia climatica, per la pace e per la solidarietà, valori per noi identitari che dobbiamo proiettare nel presente e tradurre per il futuro. Vogliamo farlo con realismo, con la cultura del buon governo che proprio questa terra, l'Emilia-Romagna, ci ha insegnato, ma senza mai rinunciare alla tensione ideale, a uno sguardo più largo, alla capacità di indicare l'orizzonte. Perché pensare di non poter cambiare le cose non è realismo, è rassegnazione e noi non siamo gente che si rassegna. Vogliamo riaccendere quella speranza e la fiducia e vogliamo migliorare le condizioni materiali di vita delle persone e insieme anche del pianeta. Per questo abbiamo ricostruito un'agenda a partire dai fondamentali costituzionali. Proprio qui, a Reggio Emilia, ci siamo dati un'agenda che sta sulle punte delle dita di una mano. 5 priorità fondamentali, le ricordate? La difesa della sanità pubblica, la difesa dell'istruzione pubblica, il lavoro dignitoso, la politica industriale, il clima, i diritti e la democrazia, la pace. Abbiamo fatto all'inizio di quest'anno, insieme alla campagna referendaria, un percorso di ascolto che ci ha visto di nuovo a confronto con tutte le parti sociali, con il terzo settore, con il mondo associativo, con l'università e la ricerca. È stato un percorso fruttuoso, abbiamo raccolto le proposte che porteremo e che offriremo al resto della nostra alleanza progressista. Ora è tempo di accelerare sul programma comune. Ora è tempo di accelerare.

0: Allora, per accontentare l'ascoltatore che difende la Sline, diciamo che la Sline o Schline è così intellettuale che in pochi la capiscono.
1: Una contraddizione della Schline sicuramente è il fatto di continuare a parlare di pace, ma poi essere una che vota insieme al governo per l'invio di armi all'Ucraina. Ecco, su questa cosa qua io direi che forse dovrebbe riflettere un pochino.
2: Buongiorno dottor Poletti. Sì, i 5 punti della Schline a mio parere non ci si può non trovare d'accordo, sono di fatto questioni universali, forse un po' abbandonate dalla destra sotto col governo Meloni sotto certi punti di vista. Io però, in quanto sempre stato elettore di sinistra, al di là del partito specifico, chiederei alla Schline e quello che sarà la futura coalizione di prendere una posizione ben definita in tema di politica estera per quello che riguarda Israele e per quello che riguarda l'Ucraina e anche la questione Stati Uniti d'America, perché secondo me, visto il patatrac fatto dall'attuale governo, sarebbe il caso quantomeno di indicare le proprie posizioni in maniera chiara, quali che siano. Tendenzialmente, dal mio punto di vista, significa smarcarsi da determinati contesti. Buonasera, Davide da Monza.
3: Sempre Schline, sempre alla festa dell'unità, servono valori e l'idea di un paese diverso, e parla delle condizioni di lavoro.
4: E guardate, io penso che non basterà una somma di proposte concrete per quanto valide, servono i valori. Quello che dobbiamo offrire al paese è una visione del presente e del futuro che emancipi le persone dal bisogno, un sogno collettivo, ricominciare a credere in una speranza di un'Italia più giusta, di un paese che ti puoi permettere alla portata di tutti, di un paese che non ti abbandona nella solitudine e nella fatica, ma che ti tende una mano. Non ci serve un semplice ritocco del modello economico neoliberista che ha fallito e che ha mostrato il suo intero fallimento e la sua insostenibilità dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Ci serve il coraggio di ripensare il modello di sviluppo e di ripensarlo mettendo al centro quello che dicevo prima, la giustizia sociale e climatica, la pace, l'innovazione, la solidarietà. Ho chiesto ai nostri alleati, e credo di averlo fatto a nome di tutti voi, di non affinare questo programma chiusi nelle nostre stanze di partito, ma di farlo tra la gente, con le persone, nel confronto aperto con quella eccedenza che si muove nella società italiana e che ha voglia di partecipare e di dare un contributo. Farlo insieme al mondo produttivo e sindacale, alle associazioni e alla scienza, alla società civile. Vanno coinvolti anche i nostri amministratori, i territori, i loro saperi, e dobbiamo raggiungere chi di solito non raggiungiamo, guardate, perché non serve un percorso che parli soltanto a noi stessi, ma deve aprirsi alle migliori intelligenze, alle migliori energie del paese. Un progetto radicale nelle idee e ancorato a soluzioni pragmatiche, possibili, concrete. Radicale come lo è la scelta di chi oggi deve decidere se tardare il pagamento dell'affitto o delle bollette. Radicale come è la scelta di quella neolaureata in ingegneria che mi ha raccontato di aver mandato più di 200 curricula e di aver ricevuto solo proposte di stage gratuiti. Li vogliamo abolire questi stage gratuiti che non ci paghi un affitto e non ci costruisci un futuro, come ci dicono i nostri giovani democratici? La radicalità di chi deve decidere se pagare 200 euro per una gastroscopia e rinunciare così al centro estivo per suo figlio. Questo è quello che dobbiamo affrontare, a quelle persone noi dobbiamo rivolgerci, ascoltare e costruire insieme soluzioni.
3: E ancora, sempre Elie Schline, la fotografia dei 4 anni di governo, ma la sentiamo dopo aver dato la linea alla regia, perché insomma sono 3 minuti di discorso bello corposo. Ascoltiamo intanto un vocale.
1: Rispondo all'ascoltatore che diceva che la Schline è troppo intellettuale e quindi pochi la capiscono. Mi sono ascoltato i 5 punti della Schline, mi sto sentendo adesso il suo programma per quanto riguarda il lavoro e la coesione sociale non mi sembra così complesso da capire. Poi magari non vorrei essere considerato troppo intellettuale anch'io, no? Mi sembra un linguaggio molto alla base, molto alla portata di tutti e molto poco intellettuale, anzi molto di buon senso. Poi magari sbaglio io.
3: Allora, tra poco ancora Elie Schlein che fa la sua personale fotografia dei 4 anni di governo, ma fatela anche voi, siamo tutti fotografi, siamo tutti forse anche vittime. 334 11 11 622.
5: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Giornale radio.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: Allora, buonasera Poletti, buonasera a tutti, sono Renato dalla provincia di Milano. Che dire, io l'ho già detto più volte quando ho chiamato, mandato messaggi, e cioè che questo governo in materia economica ha fatto nulla, ha fatto veramente nulla, cioè le cose rispetto a 4-5 anni fa non sono migliorate, nella migliore delle ipotesi sono rimaste le stesse, ma io vedo che sono peggiorate, perché il caro vita è aumentato, le tasse non sono assolutamente diminuite, gli stipendi sono rimasti gli stessi, l'occupazione, non vedo nessun progresso nell'occupazione, quella reale, non l'occupazione dei lavoretti che si fanno, dei lavori saltuari che si fanno una volta a settimana. Io parlo della vera occupazione, quindi dei contratti a tempo indeterminato, comunque a tempo determinato anche di 6 mesi, vedo che non ci sono stati, non c'è stato nessun tipo di cambiamento. Quindi io vedo sostanzialmente un generale peggioramento delle cose, della qualità di vita delle persone, lo vedo anche attorno a me. Non lo dico perché io sono un sinistroide, io potrei votare destra o sinistra indifferentemente se avessi veramente delle certezze nei programmi di certi partiti politici. Quindi non è questo, non è la questione di essere di destra o di sinistra. Dal punto di vista economico io sono pronto a votare sia a destra che a sinistra. Questo governo non è stato in grado di fare praticamente nulla, e questo bisogna dirlo chiaramente, che ne dicano i destroidi o i tifosi della Meloni.

0: Noi come Partito Democratico, forti del lavoro fatto in questi 3 anni e mezzo, contribuiremo a quel programma con le nostre proposte. E oggi io sono qui a raccontarvele, a partire dall'economia, il campo dove al di là della propaganda del governo si misura il loro fallimento. Ora, non voglio ignorare il record di durata che hanno appena celebrato. Lo hanno fatto con una fanfara spropositata, lo hanno fatto a Bari, mentre a Taranto partivano 2.500 licenziamenti di operai dell'ex Silva e dell'indotto, a cui diamo la nostra solidarietà. L'autocelebrazione di chi, non avendo risultati da rivendicare, si attacca alle date, si attacca al calendario. È stato un governo inutilmente lungo. Che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Avevano in quel Parlamento, ve l'assicuro, i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani. Un'occasione storica hanno sprecato, guardate. Ma questo è anche un record che squarcia la loro propaganda, perché basta col vittimismo, basta con i capri espiatori, siete lì da 4 anni, vantate la solidità e la longevità. Allora, se avete fallito, la colpa è vostra, non può essere sempre di qualcun altro. Guardate, io stasera, diversamente da quello che ha fatto Giorgia Meloni a Bari, che dopo 4 anni di governo ha passato l'intero comizio ad attaccare le opposizioni, io non farò come loro, io mi concentrerò su quello che vogliamo fare noi per portare i risultati che loro non hanno portato. Quindi faccio solo una breve fotografia dell'Italia dopo 4 anni del suo governo. Abbiamo la crescita che rasenta lo zero, siamo ultimi tra i paesi del G20 nonostante il contributo del PNRR. Abbiamo un calo della produzione industriale che va avanti da 3 anni quasi consecutivi e non hanno fatto uno straccio di politica industriale. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e abbiamo il costo dell'energia all'ingrosso, che invece quello è il più alto e il più caro d'Europa. Per non parlare delle tasse, visto che hanno portato la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni. Altri record li hanno fatti, sì, purtroppo. Perché nella serie storica non era mai stata così alta la povertà assoluta, che colpisce quasi il 10% delle famiglie italiane. Un altro record è quello di 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe o perché non se lo possono permettere. Sono aumentati di 1 anno e mezzo in un solo anno di governo Meloni, pensate. Ecco, questo è la fotografia del paese che abbiamo davanti. E guardate, questo mi porta a dire una cosa, che davanti a tutto questo penso che sia veramente vergognoso che l'unica priorità di Giorgia Meloni e del suo governo sia cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere. Ma se si vantano di tutta questa stabilità, perché insistono tanto nel cambiare la legge elettorale che gliel'ha data? Ve lo dico io perché. Perché siamo noi la novità, perché hanno paura che finalmente uniti noi vinceremo le prossime elezioni.
1: Buonasera al senatore Maurizio Gasparri, Forza Italia.
2: Sono qui che voto la legge elettorale, come sente,
1: appunto,
2: dal rumore di sottofondo.
1: Ha capito.
3: Pensate voi.
2: Guardi, intanto il Parlamento si occupa anche di mille altre cose. Ci occupiamo di occupazione, di decreti, di ambiente, di pubblica amministrazione, di difesa, di sicurezza. Ci sono una trentina di commissioni tra Camera e Senato, c'è il Senato, c'è la Camera. Quindi non è che se l'aula del Senato sta votando la legge elettorale, che domani alle 10 finiamo di votare. Quindi domani pomeriggio noi ci occupiamo nell'aula di nucleare. Se lei mi chiama domani pomeriggio le parlo del nucleare, che mi pare una questione importante. Dice: ma ci vogliono 10 anni per fare il nucleare. Pure la stazione della metropolitana di Piazza Venezia di Roma richiede 10 anni, eppure se viene a Piazza Venezia Roma stanno scavando, perché se non cominciano non finiscono. E quindi intanto cerchiamo di fare anche provvedimenti per pensare all'energia del futuro, che è in ritardo perché la sinistra è stata contro ogni modernizzazione. Quindi noi pensiamo a tante cose, a 1.200.000 persone che hanno un lavoro che prima non avevano, a tanti provvedimenti che riguardano l'economia, il lavoro, le imprese, al taglio delle tasse che abbiamo fatto. La legge elettorale serve a garantire che se ci sono due coalizioni vinca quella che ha un voto in più. L'altra volta, e si è detto nel commento, sentivo la Sciana, ma voi avete vinto con quella legge. C'era una frammentazione diversa, è giusto che la sinistra si ricompatti se ci riesce, perché hanno idee diverse su tutto. Se ci sono due grandi schieramenti è giusto avere una legge che favorisca una competizione tra questi due grandi schieramenti, e se loro, che non hanno fiducia in se stessi, avessero un voto in più, vinceranno loro con questa legge. Io mi auguro che non accada, penso che non accadrà, perché la sinistra è spaccata sul lavoro, sull'economia e anche su temi che sono antipatici ma che sono fondamentali. Bisogna sostenere un popolo aggredito dai russi o lasciarlo morire. Dice, ma noi italiani che ce ne frega? E vorrei vedere se i massacri fossero più intensi. Un paese poi nella storia si pente anche se gira la faccia dall'altra parte. E Schlein e Conte sono divisi su questo tema. L'Europa può essere aggredita o no? Secondo Conte sì, secondo la Schlein no. Ora è chiaro che un cittadino di una periferia italiana può dire, ma a me che mi importa se ammazzano sì, gli ucraini, sì. Ma ragionavano così pure quelli che dicevano, ma che ci importa se ammazzano un po' di polacchi e tedeschi, mica siamo polacchi. Poi si è vista come è finita la seconda guerra mondiale, quindi anche le guerre vanno affrontate per far vincere la pace, ma soprattutto per non far vincere i violenti e i potenti che vogliono imporre la loro logica come hanno fatto i russi in questi anni.
1: Senatore Gasparri, la lascio alla legge elettorale, ci sentiamo presto, lei è ospite frequente e gradito.
2: Certo, quando vuole, siamo buonasera, qua, grazie, Gasparri. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
1: E allora, buonasera. Ascoltiamo i vostri vocali, 334 11 11 622, Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione e tutti i giorni dalle 17 alle 20, Italiano Limits qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ciao Poletti, io quando parla la Schlein sinceramente faccio fatica a capire e non mi sento né ignorante né un intellettuale, è che proprio non capisco dove vuole arrivare, il concetto che vuole esprimere, e invece quando parla Conte sembra che c'ha la polpetta in bocca, non lo so, non mi stanno né simpatici né antipatici. Alessandro da Milano, operaio.
4: Gasparri, che personaggio. Ricordate questo Gasparri, che purtroppo è uno di quelli che governa oggi, speriamo che finisca al più presto, che il nucleare è stato bocciato non dal PD, ma è stato bocciato dal, e nemmeno dal governo scorso, ma è stato bocciato dagli italiani con due referendum che fino a prova contraria hanno valore tuttora e non sono stati smentiti, e i suoi 10 anni che blatera sul discorso di creare una centrale nucleare sono fasulli, perché si parla di un intervento, nel caso in cui fosse approvato, che richiederebbe all'Italia una trentina di anni per poter essere messo in produzione. Quindi stiamo parlando di che cosa? Stiamo parlando di che cosa? E poi lui parla di legge elettorale e che ci sono altre commissioni che parlano di altro. Va bene, le loro priorità al momento sono il ponte, sono gli interventi appunto per la legge elettorale, non c'è niente che riguarda la salute, il benessere e la coesione sociale per quanto riguarda l'Italia, solo sicurezza, decreti restrittivi per quanto riguarda le libertà, solo quando vogliono loro ovviamente, e quindi è un governo fallimentare da tutti i punti di vista.
5: Caro Poletti, quando sento che lei invita Gasparri mi viene tanta voglia di spegnere la radio. Giulio da Camogli.
1: Però dai, è rimasto anche perché Schlein, il nostro programma è la Costituzione antifascista, e sentiamola sempre dalla Festa dell'Unità. È il contributo numero 5, Lorenzo Cappadone, che con l'età comincia a perdere la vista. Schlein, il nostro programma è la Costituzione antifascista.
0: Io penso che per la nostra alleanza progressista non ci sia miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista. Articolo per articolo. Articolo 1. Fondata sul lavoro e non sul lavoro povero, non sul lavoro precario, non sulla cassa integrazione, ma sul lavoro dignitoso. Vorrei dare la nostra solidarietà agli operai, le lavoratrici, i lavoratori impegnati in vertenze complicate in giro per il paese. E stiamo andando a trovare davanti alle fabbriche, l'ho fatto anche nei giorni scorsi, coi lavoratori e le lavoratrici di Beco, a Fabriano, e poi a Cerreto d'Esi, dove Electrolux ha annunciato la chiusura e dovremo batterci per non far chiudere quello stabilimento e dare un futuro a quelle 170 famiglie. Lavoro dignitoso vuol dire avere un lavoro che ti permetta di arrivare alla fine del mese. È per questo che noi continueremo nella nostra testarda battaglia per un salario minimo in questo paese, per quei 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se hanno un lavoro. Una legge che rafforza i contratti collettivi firmati dalle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese più rappresentativi. Perché insisto su questo? Perché quella legge che abbiamo presentato con tutte le altre opposizioni è una legge che vuole fare piazza pulita dei contratti pirata fatti solo per produrre precari. Comprimere i salari non rende il paese più competitivo, non aumenta la produttività. La storia ci ha detto il contrario in questi anni. Bisogna aumentare invece la qualità del lavoro, la qualità della formazione, aumentare quei salari, e anche così si può intraprendere la strada di crescita. E guardate, se c'è un paese che lo dimostra, fatemelo dire, è un paese che in questi anni, in questi ultimi 4 anni, è cresciuto del 9,2%, mentre l'Italia cresceva del 2,2%, ed è la Spagna di Pedro Sanchez, a cui mando il nostro abbraccio più forte, perché stanno dimostrando che la ricetta progressista non solo funziona, ma riporta la crescita e il benessere collettivo, funziona per le persone.
6: Buon pomeriggio, sempre Rigo di Roma. Io non ce la faccio quando sento Gasparri. A parte, ci sono cresciuto, uno dice ci sono cresciuto con Gasparri in Parlamento, ecco, io ci sono cresciuto, sono nato che c'era Gasparri, spero di non morisce, ma magari con Gasparri, capito? Siamo arrivati adesso e c'è ancora Gasparri. Io dico, parla lui, sono separati, parla dell'Ucraina, ma magari dovrebbe chiedere qualcosa pure a Salvini degli ucraini, però vedo come ci siete affezionati agli ucraini, non è che non gli frega niente, a noi ci frega degli ucraini, poi ci frega pure dei palestinesi, cosa che a voi purtroppo non ve ne frega niente. Il discorso della legge elettorale l'avete cambiata perché c'avete, come si dice a Roma, c'avete strizza. Ma tanto perdete, perché tanto porta male, e chi cambia la legge elettorale poi perde sempre. Poi alla fine gli italiani, i due conti si fanno nel portafoglio, cioè voglia raccontarci che è tutto bello, siamo tutti più ricchi, siamo tutti bene, purtroppo la spesa andiamo a fare tutti, la pompa di benzina ci andiamo tutti, e poi faremo i nostri conti quando si va lì a votare, Gaspà, dai che ti faranno entrare pure al prossimo listino, te c'è il posto, ce l'hai assicurato da una vita, ce l'hai da quando sei nato.
7: Gasparri, ma gradito da chi? È 30 anni che ci rompe, che tromboneggia con... lasciamo perdere, ne posso più. Giovanni da Pisa.
8: Beh, io a quell'operaio di Milano che non capisce la slime che Conte ha la polpetta in bocca, gli direi di fare almeno le scuole serali, forse qualche parola comincia a capirla, dai.

0: E allora saluto il mio prossimo ospite, lui non cambia mai, ha cambiato partito nel senso che se ne è fatto uno nuovo, vero? Marco Rizzo, fondatore di Italia Domani. Onorevole Rizzo, come mai un nuovo partito?
1: Ma il titolo dice tutto, non c'è nessuno che prevede il futuro per il nostro paese, cosa sarà l'Italia domani, e quindi abbiamo preparato questo progetto politico per un nuovo movimento politico che parlerà del domani. Avremo il congresso nazionale a Roma sabato 3 ottobre all'Eur e lì lanceremo una proposta anche generazionale dal punto di vista degli organismi dirigenti. Spingeremo sui giovani molto. È un'idea che chiaramente mantiene i termini della lotta alla guerra, per la pace, della sovranità, dell'unione tra il ceto medio, la classe media e il popolo lavoratore. Insomma, non più dentro questa dinamica stretta destra, certo, sinistra,
0: ne riparleremo, ma mi dica questa Schlein che ha sentito Bella Vispa alla festa dell'unità.
1: Ma io ho sentito due cose identiche. La Meloni che ha detto che l'Ucraina era, l'aiuto all'Ucraina era imprescindibile, e la Schlein che diceva la stessa cosa. Quindi se in Italia, io presumo sia la maggioranza degli italiani, pensano che noi dobbiamo avere di nuovo il gas russo a basso costo, dobbiamo avere di nuovo come dire, una titolarità nostra, pensare agli italiani e non all'Ucraina o ad altre cose, credo che siamo la maggioranza degli italiani a pensarla così. Ma se la Schlein da una parte e la Meloni dall'altra dicono che l'Ucraina è fondamentale per l'Italia, beh, basta guardare il prezzo della benzina e possiamo capire cosa pensano gli italiani. Per questo noi abbiamo una proposta su questo molto netta, che è quella di togliere le sanzioni che hanno sanzionato più l'Italia che la Russia, arrivare alla pace diplomaticamente, riprendersi il gas russo, visto che prendiamo quello americano che quando parte costa 1 e quando arriva costa 4. Insomma.
0: Certo. Schlein che non si mette l'anima in pace, come sono messe le diatribe all'interno del cosiddetto campo largo, nonostante l'apparenza di unità, insomma, sono divisi su tutto o no?
1: Ma non credono in nulla,
0: non credono in nulla, è forte.
1: Ma certo, ma guardi, insomma, io faccio politica da quando ho 13 anni, fino a 20 anni diciamo che sono stato proprio un sognatore, no? Poi ho cominciato a capire le cose, insomma, è dal 1995 che sono nelle segreterie nazionali dei partiti. E lei pensa che non ho la macchina della verità appresso per guardare in faccia la gente e capire cosa pensano.
0: Grazie Marco Rizzo, a presto.
1: Grazie a voi, Italia domani.
0: Buon lavoro per la sua Italia domani, va bene?
1: Grazie ancora.
0: Allora andiamo al contributo in cui la Schlein parla di sicurezza e prevenzione, che è il contributo numero 8. Nel caso io avessi un regista distratto, ma neanche a dire, ho l'ottimo Lorenzo Cappadone, anche perché di sicurezza, oltre che di Schlein, parleremo anche nella prossima ora nella quale parleremo anche della proposta della Lega, più militari nelle strade. E sapete che oggi è stato ospite qui il nostro Francesco Borgonovo a Giornale Radio, il vice premier Matteo Salvini, e ne ha dette. Ma sicurezza e prevenzione, sentiamo di Schlein.
2: Se i reati sono aumentati nel 23 e nel 24, evidentemente qualcosa non ha funzionato. E dico di più, hanno fatto 5 decreti sicurezza, uno peggio dell'altro, mettendo misure che sono peggiori persino del codice Rocco approvato nel 1930. Ma se avesse funzionato il primo, magari non avrebbero dovuto fare gli altri 4, no? E allora la smettessero di scaricare la responsabilità sui sindaci, perché i sindaci sono disposti, l'hanno sempre detto, a lavorare insieme sui 2 punti fondamentali per la sicurezza, che sono prevenzione e protezione. Non c'è l'uno senza l'altra. Prevenzione e protezione. Protezione vuol dire, ad esempio, rafforzare i presidi delle forze dell'ordine che sono in difficoltà perché sotto organico in tutta Italia, ma accanto a quei presidi non possono mancare i presidi sociali, educativi, il lavoro con il terzo settore, l'educativa di strada, gli assistenti sociali, gli psicologi. Non basta la repressione se non fai anche prevenzione e ti fai carico del disagio, delle solitudine, della marginalità che purtroppo è aumentata in questi anni difficili. Per noi la sicurezza è un bene comune fondamentale, un diritto dei cittadini, e sappiamo che cosa vuol dire quel senso di insicurezza che colpisce soprattutto chi ha di meno, colpisce chi ha di meno. E certo che ce ne dobbiamo fare carico con una risposta progressista, non quella di chi ha l'ipocrisia di farci la propaganda sopra ma poi tagliare i fondi che servivano per fare rigenerazione urbana, per fare l'illuminazione nei parchi, per aprire un parco giochi in più, per contrastare quei vuoti che nelle città poi si riempiono delle cose sbagliate. Ecco, guardate, lo dico perché ne sono convinta, non servono i metal detector all'entrata delle scuole se non ci metti gli psicologi dentro e i libri all'uscita.
0: E allora poi ne sentiremo delle altre da parte della Schlein, da parte di Salvini, da parte vostra, perché l'invito a dire la vostra ed esprimervi al 334 11 11 622 è sempre valido. Come si dice, le porte sono aperte. Ma adesso ascoltiamo il giornale radio qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Diamo questa libertà e ce la riprendiamo, la nostra di libertà, tra poco.
3: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare. I know I could lie, but I'm telling.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 23 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera dalla redazione. I prezzi del petrolio crolleranno non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto. Questo quanto ha detto dagli Stati Uniti Donald Trump sul suo social truth, puntando il dito contro Joe Biden per gli aumenti dei prezzi in America. Spero che tutti si rendano conto che gli aumenti del caro vita in tutti gli Stati Uniti sono stati causati da Biden, attacca Trump. Il costo del petrolio crollerà non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto, ha ripetuto ancora una volta il presidente americano. Intanto nello stretto di Hormuz una super petroliera esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine mentre tentava di attraversare una zona di traffico limitato nello stretto. Lo ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. La marina dei Pasdaran ha identificato la nave come battente bandiera di Panama e ha affermato che i tentativi di contenere l'incendio sono falliti. E veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times è una fonte vicina alla posizione russa. Il presidente russo Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Vertice dei leader europei in Finlandia, vicino al circolo polare artico. 12 paesi tra cui Germania e Francia hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nel territorio, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti in particolar modo dalla Russia. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, si legge nella dichiarazione congiunta. La cronaca, l'imprenditore di abbigliamento da lavoro Giampiero De Cecco, che gestisce l'azienda a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo una caduta in bici nella cittadina teatina. Soccorso dal personale sanitario del 118, è intervenuto sul posto, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento. Infine il calcio, da poco terminata la quarta giornata con il posticipo del lunedì, l'Inter batte l'Udinese con un rocambolesco 5-3 e nerazzurri conquistano così il primato in classifica dopo quattro giornate a punteggio pieno, così come la Roma a 12 punti, giallorossi che nel pomeriggio hanno battuto 2-0 il Torino in trasferta. Bene anche il Como che vince 2-1 contro il Parma e raggiunge la Lazio a 10 punti in classifica. È tutto, alla prossima edizione.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Caro Klein, però voglio vederti, giusto quello che dice, ma voglio vedere mandare, che so, in Baranza o un mafioso, uno psicologo, un delinquente, un ladro seriale, un borseggiatore, mandarlo alla psicologa mi sembra un po' tempo perso e soldi persi.
7: E allora lei ha commentato le ricette della Schlein, che poi sentiremo parlare di lavoro e precariato, del fatto che bisogna ripristinare la tassazione progressiva. Lei ha commentato le ricette della Schlein sulla sicurezza, tra poco anche quelli della Lega, che invoca più militari nelle strade. Poi sentiremo Matteo Salvini stamattina, giornale radio a corrente alternata, la trasmissione di Francesco Borgonovo, che parla di rimpatri per chi delinque, da una parte lo psicologo, dall'altra il gendarme che ti butta nell'aereo e ti manda via. Evviva l'Italia!
8: Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: E allora vi dicevo la Schlein che parla anche di lavoro precariato con esempi concreti. Sapete che sul lavoro dall'altra parte si sono rivendicate molte conquiste, ma ascoltiamola. È sempre 334 11 11 622 per voi.
1: Come Partito Democratico con gli alleati condivideremo anche le proposte che abbiamo fatto noi in questi anni. Ne abbiamo fatta una contro il part-time forzato che colpisce in particolare le donne, come quelle lavoratrici della grande distribuzione che ho incontrato fuori da un supermercato nella periferia di Roma e che mi hanno raccontato cosa vuol dire avere un contratto per certe ore e farne sistematicamente quasi il doppio. Non poter quindi avere nemmeno un altro contratto part-time e avere comunque uno stipendio che non ti basta per arrivare alla fine del mese. E mi hanno raccontato che la loro reperibilità deve essere quasi totale, perché anche due giorni prima gli possono dire come cambia un turno. E mi hanno detto una cosa che non dimenticherò. Mi hanno detto anche la domenica siamo sempre lì lavoro, non stiamo vedendo crescere i nostri figli. E quindi porteremo avanti questa proposta di legge per i loro diritti, così come porteremo avanti le proposte che abbiamo fatto per ripristinare opzione donna e non abbandonare quelle tante esodate a cui purtroppo il governo Meloni aveva promesso di fare qualcosa e non ha fatto nulla, come quelli a cui avevano promesso di aumentare le minime a 1.000 euro e le hanno aumentate di un paio di caffè. E ci occuperemo anche di quelle nuove generazioni che con lavori così precari e discontinui rischiano di non vederla mai una pensione, con le pensioni di garanzia. Guardate, questi sono i temi su cui le famiglie discutono a cena, nella fatica quotidiana che fanno, e questi sono i temi che dovranno costruire, fare l'ossatura fondamentale del nostro programma condiviso. E penso anche che durante il percorso d'ascolto ho incontrato una persona che dovrebbe essere qui tra di voi e che mi ha insegnato una cosa preziosa, perché mi ha insegnato che non ci sono neanche lavoratrici e lavoratori di serie A e di serie B e che dobbiamo rafforzare anche le tutele dei lavoratori autonomi, perché non è possibile che Irene, che è qui con voi dopo 10 anni di lavoro da partita IVA come logopedista, si sia sentita dire quando è rimasta incinta che aveva diritto a 180 euro di maternità. Perché non ci fai nulla con 180 euro, devi avere per forza qualcuno che ti sostenga, la famiglia, altrimenti devi rivedere le tue scelte. Ecco, anche per i lavoratori autonomi abbiamo fatto una proposta di legge che aumenta quell'indennità per la malattia, per la maternità. E guardate che se parliamo di lavoro c'è una questione che non possiamo mai dimenticare, ed è la sicurezza sul lavoro, perché non si può continuare a morire di lavoro o di stage. E vuol dire responsabilizzare le aziende, vuol dire usare le nuove tecnologie per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, vuol dire però anche contrastare la logica del subappalto a cascata che Salvini e Meloni hanno infilato nel codice degli appalti, perché lo sappiamo tutti che alla fine della lunga catena di appalti il lavoro è meno sicuro, il lavoratore è più ricattabile ed è più facile infiltrarsi per l'interesse criminale. E per noi il contrasto alle mafie e alla corruzione è una questione identitaria.
0: E anche il tema delle tasse, dice la Schlein, ripristinare la tassazione progressiva. Oh, tra poco andiamo a Salvini, per cui quelli di destra non siano scontenti, come sempre. Sentiamo tutte le campane qui a Giornale Radio.
1: Sul fisco bisogna ristabilire un principio fondamentale e costituzionale, che è la progressività fiscale, che è giusto che chi ha di più contribuisca in proporzione maggiore al benessere collettivo. Altro che i 20 condoni che strizzano l'occhio agli evasori. Noi faremo un vero contrasto all'evasione fiscale, proprio perché non vogliamo alzare le tasse al ceto medio. Questo l'ha già fatto Giorgia Meloni. Ma per abbassarle su lavoro e impresa è importante che paghi anche chi fino a qui non l'ha fatto. E guardate che questo è un principio che dobbiamo portare avanti anche in Europa. Io me ne sono occupata tanto da parlamentare europea, ma non è possibile che le multinazionali si approfittano di 27 sistemi fiscali diversi per avere aliquote dello 0, e pagare meno tasse di una bottega artigiana o di un lavoratore metalmeccanico.

Emilia, ho sbagliato. Reggio Emilia, scusate, Reggio Emilia. Mamma, mi avete aggredito, non si può sbagliare a giornale radio. Reggio Emilia, tra poco sentiremo la proposta della Lega per più militari nelle strade. Voi cosa ne pensate? Tra poco.

0: Parliamo adesso di sicurezza dall'altra parte, perché la Lega ha deciso di rilanciare una delle sue battaglie: più militari nelle strade e nelle piazze italiane. Il partito di Matteo Salvini vuole rafforzare l'operazione Strade Sicure, portare a 10.000 il numero di militari impegnati sul territorio. L'obiettivo è aumentare i presidi nelle città, nelle stazioni, ai confini e nei luoghi considerati più sensibili. Ma il tema apre una discussione anche dentro la maggioranza, perché il ministro della difesa Guido Crosetto ha sostenuto una linea diversa: aumentare le forze di polizia e riportare progressivamente i militari al loro lavoro originario. Oggi Strade Sicure coinvolge circa 6.800 uomini tra il dispositivo ordinario e quello dedicato alle stazioni. Allora la domanda è molto semplice: per rendere più sicure le strade in città servono più soldati? È davvero questo il compito dell'esercito, oppure quei soldi andrebbero utilizzati per mettere in strada più poliziotti e carabinieri? E questa mattina proprio Matteo Salvini, intervenendo a corrente alternata alla trasmissione di Giornale Radio condotta da Francesco Borgonovo, ha ribadito questa posizione. Tra poco ascolteremo cosa ha detto. Ma che cosa propone esattamente la Lega? La scheda di Matteo Respinti con il sound design di Lorenzo Cappadone.
1: La sicurezza torna terreno di scontro dentro il centrodestra. La Lega ha rilanciato in Parlamento la richiesta di portare a 10.000 i militari impiegati nelle operazioni Strade Sicure, dagli attuali circa 6.800, per aumentare i presidi in strade, piazze e stazioni. Secondo il Carroccio, oggi i 61 capoluoghi di provincia non hanno una presenza stabile dei militari. Il costo stimato dell'ampliamento sarebbe di 109 milioni di euro l'anno. La Lega propone provocatoriamente di finanziarlo con una quota degli extraprofitti bancari. Ma la risoluzione non nasce oggi, era stata presentata già a gennaio e discussa nuovamente ad aprile. Il rilancio arriva mentre a destra cresce la concorrenza di Roberto Vannacci. Nel programma di Futuro Nazionale, pubblicato ad agosto, l'ex generale propone infatti un utilizzo più esteso delle forze armate

0: nelle zone ad alta criminalità e degrado, attribuendo ai militari anche maggiori poteri operativi. Vannacci parla inoltre di tolleranza zero e di pattuglie più presenti nelle città. La distanza vera, però, si consuma con il ministro della difesa. Guido Crosetto sostiene da tempo che i soldati dovrebbero progressivamente tornare alle loro funzioni originarie e che la sicurezza urbana debba essere affidata soprattutto a polizie e carabinieri. Il governo lavora infatti anche a un rafforzamento dell'arma con il possibile ritorno dei carabinieri ausiliari e circa 12.000 unità aggiuntive. Strade Sicure esiste dal 2008, quando fu introdotta dal governo Berlusconi con Ignazio La Russa alla difesa. Oggi il nodo non è quindi se utilizzare o meno i militari nelle città, ma quanto allargare quel modello. Ed è proprio su questo terreno che Salvini deve ora difendere uno dei temi storici della Lega dall'offensiva politica di Vannacci.
1: Cosa penso dei militari per le strade? Guardi, servono sempre, perché purtroppo oggi siamo di fronte ad una diffusa malavita di strada. Dipende dalle regole di ingaggio, non sono forze dell'ordine, quindi non hanno autorità d'arresto, ma devono avere autorità di fermo, altrimenti diventa tutto sostanzialmente inutile.
2: Tendo di anticipare la proposta del grandissimo Salvini, il pontificatore. Perché più militari nelle strade, so che cosa significa. Io ho lavorato con i militari per 30 anni e so che cosa chiedono i militari. Fra virgolette, il 90% dei militari con la divisa, parlo anche di polizia, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, votano a destra. Ed è chiaro che più militari significa più soldi. Questo è perché poi non hanno nessun potere sulle strade, non possono fare nulla, stanno lì a guardare. A Napoli ho visto io scippare una persona, i militari sono mossi perché hanno detto che il loro ingaggio non permetteva di intervenire. E allora a che servono? Io non lo so che cosa dirà Salvini, voglio solo anticipare questo, poi vedremo, dai.
3: Beh, non credo che un militare non intervenga se vede scippare una persona, dai, per favore. Però insomma, Salvini a corrente alternata stamattina, ospite di Francesco Borgonovo, rimpatri per chi delinque e destra che vince in giro per il mondo.
4: E allora voglio chiedere a Salvini se effettivamente stanno cambiando un po' idea tutti, si stanno un po' tutti salvinizzando.
5: Innanzitutto non bisogna essere di destra o leghisti per chiedere l'applicazione di leggi di buon senso, per chiedere la certezza della pena, per portare ad esempio in aula, e vado al concreto, al di là della filosofia, fra 10 giorni, il 21 settembre, peraltro San Matteo, settimana prossima, è calendarizzata in Parlamento finalmente, dopo mesi e mesi di attesa, una proposta della Lega che non so come verrà bollata dalla Schlein, da Conte, che però mi sembra fin banale nel suo buon senso, la revoca del permesso di soggiorno o della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Non penso che sia una cosa dirompente, anzi penso che sia fin troppo in linea con quello che è giusto che sia. Il permesso di soggiorno e la stessa doppia cittadinanza sono un atto di fiducia. Se viene meno questa fiducia da parte di chi è stato accolto, mi sembra naturale revocare questo atto di fiducia e rimandare al suo paese chi si è macchiato di gravi crimini. Quindi la Svezia, la Danimarca, il Land Sassonia-Anhalt, i prossimi voti che arriveranno ancora in Germania nel prossimo fine settimana, poi voteranno a ottobre sia il Brasile che Israele, realtà lontane. Uno ascolta il giornale radio il lunedì mattina e dice: sì, ma a me cosa succederà in Brasile o in Israele non cambia la vita. Sbagliato, perché alcuni dei fenomeni geopolitici, dei conflitti, degli aumenti del costo della vita che stiamo subendo arrivano appunto da scelte che partono magari da migliaia di chilometri di distanza. Quindi adesso vediamo in Svezia come andrà. La cosa stucchevole è il comportamento di certa stampa che ormai ha l'etichetta estrema destra per qualunque cosa non sia politicamente corretta, alla Modi Festival del Cinema di Venezia.
6: Buonasera, Salvatore da Milano. se serve più sicurezza nelle strade, vicino alle stazioni, vicino alle scuole, nei parchi, se dobbiamo investire dei soldi, investiamoli nella polizia, nei vigili urbani, perché se investo nei soldati, se investo nell'esercito, questi sono strutture che servono per un anno, due anni, ma il problema è c'è, ci sarà sempre. Ma poi io da turista, se scendo vado al Colosseo, vado al Duomo e vedo la piazza piena di militari, penso, cioè, avrei paura.
3: E allora vi ricordo, lei avrebbe paura, qualcun altro si sentirebbe più sicuro. Stiate sicuri qui con me a Italiano Limits, giornale radio, la radio libera di informare.
7: Giornale radio.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
3: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
12: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 23 e 27 minuti. Giornale Radio.
14: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone, più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici. Prossimo appuntamento domani mattina.
15: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
16: Ormai buonasera dottor Poletti, stamattina ho perso Borgonovo, cioè sicuramente un giornalista amico, tra virgolette, di Salvini, perché io non commento quello che dice ormai perché non si può commentare, però parla come se fosse all'opposizione, che adesso gli saranno le votazioni ed è uno che vorrebbe andare al governo e ci fa il suo programma, ma devo capire Borgonovo che comunque sia una idea opposta alle mie, ma lo rispetto come giornalista, ma dico, ma la prima domanda era sì, ma siete entrati nel quinto anno, cioè non è che può fare le promesse, cioè non ha fatto nulla, cioè adesso, cioè le buone idee gli vengono alla fine quando è finito, cioè dici per i prossimi 5 anni non abbiamo fatto niente, ma nei prossimi 5 però rifaremo quello che avevamo promesso 5 anni fa, cioè io quello che rimango, cioè se domanda uno c'è un'occasione, cioè, è uno del governo, sono 5 anni, cioè non viene naturale fargli una domanda, dottor Poletti l'avrei l'avrebbe fatta, gliel'avrebbe posta. Cioè, adesso in 5 anni adesso c'è la soluzione, la cittadinanza, la leviamo, mettiamo l'esercito, già ci avevano provato, l'hanno messo, lo si toglia, rilevato. Io dico no, non lo so, non commento quello che dice, però poi io credo che anche i giornalisti debbano un pochino incalzarli leggermente. Vai, buona serata.
3: Però anche la trasmissione di Borgonovo ha i telefoni aperti e va in diretta come 3/4 o 8/10 delle trasmissioni di giornale radio, quindi direi che se l'ascolta la mattina può intervenire, come succede qui, va bene? Allora, adesso un brano e poi Salvini che ci racconta più militari in strada e delle frizioni con gli alleati, perché Borgonovo delle domande gliela fatte, avrebbe dovuto ascoltare tutta la trasmissione. Qui propongo degli estratti condensati.

0: ci vuole più presenza delle forze dell'ordine per strada, questo è inevitabile, credo, no?
1: Sì, noi abbiamo forze dell'ordine estremamente qualificate. Pensiamo che occorra fare uno sforzo maggiore in un momento delicato come questo. Per questo da tempo la Lega chiede di arrivare a 10.000 militari addestrati e armati nelle strade italiane che, attenzione, lo ripeto al giornale radio, non risolveranno i problemi di tutta Italia. Non potremo mai mettere una divisa a ogni semaforo, a ogni incrocio, in ogni giardino e fuori da ogni scuola superiore, da ogni stazione. Però possiamo incrementarle, questo sicuramente sì, tieni presente che oggi l'esercito italiano fra esercito, marina e aeronautica supera le 160.000 unità. Di queste 160.000 unità circa 12.000 sono impiegate all'estero. E l'operazione Strade Sicure ne impegna 6.800. Ecco, io penso che su 160.000 fare uno sforzo per portare fuori dalle caserme e a contatto con i cittadini alcune migliaia di ragazze e ragazzi addestrati e armati in più non prevede leggi, non prevede conflitti, non prevede il parere di Bruxelles, prevede solo una scelta che potrebbe essere presa nell'arco di una settimana. Ci sono ancora 61 capoluoghi di provincia italiane scoperti dall'operazione Strade Sicure, quindi la maggior parte delle città italiane non ha ancora i militari a operare nelle strade.
0: Le sembra che i suoi alleati siano convinti di questo? Perché vedevo insomma anche Crosetto qualche pochino col freno a mano, sembra che poi invece altri alleati, visto che prima parlavamo di estrema destra, dell'estrema destra abbiano paura anche loro, per dirla fuori dai denti, Forza Italia, e quindi di fronte a dei provvedimenti un pochino più ruvidi delle volte storcono il naso.
1: Ma non colgo cosa ci possa essere di ruvido nel mettere 10.000 militari a presidiare la sicurezza dei nostri figli e dei nostri genitori. Non si tratta di approvare nuove norme. Il ministro Crosetto dice che per operazioni ad alto impatto in alcune periferie complesse occorre una norma, vero, ma intanto in attesa della norma noi domani, ripeto, potremmo raddoppiare la presenza dei militari di Strade Sicure, che oltretutto, presidiando alcuni punti sensibili, le stazioni, le ambasciate, i consolati, liberano altrettanti poliziotti e carabinieri che possono essere in servizio di pattuglia. Quindi diciamo che, fatti quasi 100.000 i militari dell'esercito, alcune migliaia sono impegnati all'estero, come dicevamo, altri saranno in caserma per addestramento e presenza, però potrebbe essere una forza non indifferente, schierata sul territorio, presidiando militarmente le stazioni ferroviarie di tutta Italia. Aggiungo un'ultima riflessione, ci sono anche quasi 50.000 agenti della polizia locale, circa 48.000. E lì dipende dai sindaci, in questo caso non dal governo, come usarli o come non usarli. Se l'indicazione di fare multe, come ad esempio accade in altre città, se vai su Google, Francesco, e digiti le città più multate d'Italia, la prima è Milano. Il corpo della polizia locale di Milano conta 3.200 agenti della polizia locale. Ecco, diciamo che se l'indicazione, fra virgolette, amministrativo-politica fosse chiaramente quella di dedicarsi più alla sicurezza che ai divieti di sosta e alle doppie file, probabilmente ci sarebbero risultati diversi. Non possono usare la pistola a impulsi elettrici. Ad esempio, tanti sindaci di sinistra delle grandi città, Napoli, Torino, Roma, la stessa Milano, hanno problemi a dotare gli agenti di polizia locale della pistola a impulsi elettrici, per motivi ideologici, mi viene da pensare. E quindi questa è una riduzione della sicurezza per i cittadini.
2: Ecco, Salvini torna sulla sicurezza, spaventato da Vannacci, spaventato dai sondaggi, poi c'è anche la fronda interna. Saluto Roberto Bernardelli, ex deputato della Lega, imprenditore dal 2024, quindi tempi non sospetti, Patto per il Nord.
3: Sì, buonasera Poletti, a lei e ai radioascoltatori. Sono pronto alle sue domande.
2: Le mie domande sono queste. Cosa sta succedendo a Salvini? Come mai mettiamo più militari dopo 4 anni di governo? Lo segnalava anche un ascoltatore prima, non è un po' troppo tardi?
3: Ascolta, Poletti, tu sei un presentatore da tantissimo tempo. Siamo in campagna elettorale. Trump ha promesso che se vince le elezioni dà $5,000 a tutti i cittadini americani. Voglio dire, si chiamano soldi lanciati dall'elicottero, helicopter money. Da noi è iniziata la campagna elettorale, sia per le amministrative che per le politiche. Comincerà un effluvio di promesse da parte di tutti che non finirà più. Però ormai la gente ha capito il giochetto. La gente vuole fatti, non promesse, non promesse, non promesse. È un continuo promettere. Chi è che non vorrebbe 10,000 militari in più nelle nostre strade? Chi è quel matto che non lo vorrebbe? Con tutti i problemi di sicurezza che noi abbiamo. Però bisogna farlo, non prometterlo, perché queste promesse se no rimangono campate in aria e dopo le elezioni tutto torna esattamente come prima, se non peggio, perché purtroppo la situazione non va che peggiorando per l'economia, per le aziende, per le famiglie, per, voglio dire, lo vediamo.
2: Lo chiedo a uno, Bernardelli, che ha preso le distanze dalla linea di Salvini quando Salvini andava di moda e quindi quando era difficile in qualche modo prendere le distanze dall'idolo del momento. Che effetto le fa adesso vedere Salvini, insomma, un po' appannato, diciamola così?
3: Beh, insomma, chiamarlo appannato è già fargli un complimento, perché dal 32 è passato al 5 e, voglio dire, in un qualsiasi partito l'avrebbero mandato a casa come segretario. Però noi sappiamo come funzionano le e come funziona la Lega al suo interno. Io Salvini ho fatto 20 anni con lui in consiglio comunale. Vi garantisco, non ha nessuna progettualità. Fece tanti voti giocando sulla pancia degli elettori sull'immigrazione. Vi ricordate, no? Gli immigrati, le questioni che ci sono, non sono, non è che non ci siano, cosa che adesso sta facendo Vannacci. Anche se, voglio dire, Vannacci parla di emigrazione, ma non dimentichiamoci che la moglie di Vannacci è rumena e fu sposata prima che la Romania entrasse nell'Unione Europea.
2: Ma che stiamo a vedere le sottigliezze, per... dai.
3: Vabbè, però, voglio dire, poi lo sai, i problemi degli immigrati ci sono, no? Perché arrivano anche tanti delinquenti che vanno puniti, messi in galera e rispediti al loro paese, perché poi non è che noi li dobbiamo mantenere, cosa. Però tu sai meglio di me che ci sono almeno 4 settori italiani che grazie agli immigrati tirano avanti. Primo, il settore degli alberghi, ristoranti e compagnia bella. Io, nelle mie aziende, il 70% degli impiegati sono extracomunitari. Nei cantieri, nella raccolta in campagna, i pomodori, gli italiani non li vogliono raccogliere, le vendemmie non le vogliono fare. No, voglio dire, le badanti sono quasi tutte extracomunitarie. Quindi, voglio dire, in alcuni casi, quando sono regolari, con dei contratti regolari e dei datori di lavoro che pagano i contributi, sono una risorsa in più. Sembra questo abbastanza chiaro. Sì. Poi ripeto, i delinquenti, ciappa il camele, va cà.
2: Grazie Roberto Bernardelli, Patto per il
3: Grazie
2: Nord.
3: Grazie a te, ti aspetto. Sì. No, ti aspetto in trasmissione o ti aspetto in azienda a mangiare un buon risotto. Va È bene. Un impegno il tuo.
2: Va bene.
3: Mi raccomando,
2: promesso,
3: Roberto. Ciao,
2: promesso.
3: Grazie, buona serata, un abbraccio.
2: Promesso.

0: scusi, dottor Poletti, ma Salvini non è il ministro dei trasporti, questo della sicurezza e dei militari, roba del genere, non è compito del ministro degli interni, Massimo da Perugia.
1: Bernardelli, sicuri che è stato un militante della Lega? Cioè, oggi sarebbe definito comunista da Vannacci, dallo stesso Salvini e anche da qualcuno di Fratelli d'Italia.
2: E allora, beh, ma Salvini si occupa di sicurezza perché è anche il segretario di un partito, poi ognuno può dire e occuparsi di ciò che vuole in questo meraviglioso paese, dove Salvini stamattina, sempre qui sul giornale radio, ha parlato di carburanti e Russia e Ucraina, un tema molto sentito da voi.
3: Anche oggi, insomma, chi va alla pompa di benzina si trova dei prezzi notevoli. Ci sono evidentemente, no, un po' di circostanze sfavorevoli, un po' di problemi che si continuano a tamponare, però come dire, continuano a pesare sulle tasche degli italiani. Che si fa?
4: Allora, innanzitutto una riflessione sui fatti. Il governo italiano al momento è quello che più di tutti ha speso in Europa per cercare di limitare questa mazzata. Siamo arrivati quasi a 3 miliardi di euro per il taglio delle accise sul diesel. È chiaro che se continuano i conflitti in Iran e in Ucraina sarà complicato inseguire non solo il costo del carburante, ma anche quello della luce e del gas, che stamattina ha toccato i massimi storici dell'ultimo periodo ad Amsterdam. Io sono convinto che occorra sostenere innanzitutto chi lavora, chi usa la macchina, il furgone, la moto e i mezzi agricoli o mezzi di pesca per lavorare, siano essi lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi. Questa è stata una precondizione della Lega. Non si può escludere dal sostegno il mondo del lavoro autonomo, partite IVA, agenti di commercio, taxisti, agricoltori, pescatori, quindi non ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, lavoratori autonomi sono lavoratori, punto. Secondo, visto che le risorse sono quelle che sono, noi da tempo stiamo chiedendo che anche le banche diano il loro contributo. Non è una battaglia sovietica, come qualcuno rimproverava, un esproprio proletario. Le banche chiuderanno quest'anno con più di 50 miliardi di euro di utili che arrivano dalle commissioni che pagano i cittadini e gli imprenditori e dalla differenza fra gli interessi che le banche danno e le banche chiedono. Quindi chiedere una parte, una piccola parte di questi utili incredibili potrebbe essere un sostegno per tanti, e spero che nessuno si metta di traverso. E poi c'è anche il tema dello scostamento di bilancio, su cui non dobbiamo chiedere autorizzazioni a Bruxelles, a Copenaghen o a Stoccolma. Si tratta di mettere soldi nel sistema Italia per evitare poi di rincorrerli pagando le casse integrazioni e i licenziamenti. Io faccio il ministro dei lavori pubblici, ho tanti cantieri a rischio fermo per l'aumento dei prezzi. Tieni presente che solo entro dalla fine dell'anno, per pagare lavori già fatti negli ultimi 3 anni e pagare le manutenzioni, servono almeno 10 miliardi di euro.
3: Lei ha detto bene, ci sono delle guerre in corso, tra cui quelle in Ucraina, che ogni giorno adesso ha ripreso a darci notizie. L'altro giorno Giorgia Meloni ha detto: non sono disposta a fare alleanze con chi è contro l'Ucraina. Sembra che su questo tasto, a proposito di alleati, non ci sia tanta discussione, cioè le posizioni rimangono quelle di prima.
4: Ma guarda, io anche nelle prossime ore incontrerò alcuni imprenditori italiani che hanno aziende in Russia, e qua si tratta di difendere l'interesse nazionale italiano ed evitare che ci siano problemi. Noi abbiamo sempre sostenuto il paese aggredito in questi anni, ma continuiamo testardamente a ritenere che occorra preparare la pace più che proseguire la guerra. E quindi va bene mandare i generatori per proteggere i bimbi e le persone esposte, però, ripeto, occorre insistere sul tema della pace. Io spero che Putin e Zelensky si trovino il prima possibile. Certo, il problema è che probabilmente c'è qualcuno in Europa che ha convenienza a che questa guerra vada avanti per piazzare armi che sta producendo dopo aver smesso di produrre automobili per colpa di quella genialata del Green Deal che ha licenziato in Europa e ha arricchito in Cina. È complicata, non c'è nulla di semplice. Io penso che la Lega sia determinata, prima di altri ha scorto alcuni problemi, prima di altri ha proposto le soluzioni. Adesso bisogna correre, bisogna avere coraggio, visione e fare in fretta.
2: E allora questo vi dovevo, anche questa puntata di Italia No Limits volge al termine. Io ringrazio naturalmente il giornale Ladio per la libertà che ci lascia, ma ringrazio soprattutto Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione. Vi do l'appuntamento a domani dalle 17 alle 20 per Italia No Limits e naturalmente restate qui perché le dirette di giornale Radio continuano. Tra pochi istanti Francesco Massardo con il timone delle 20, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
6: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
5: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
6: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso. Kiev concorda di non colpire obiettivi energetici russi. Mosca accetta di fare lo stesso, dice Trump. L'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice ancora il presidente americano, preoccupato dal boom del petrolio che arriva a sfiorare i $110 al barile alla vigilia delle elezioni di medio termine. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Anche qui interviene Trump, che parla di cospirazione malata e bugie come quelle sul cambiamento climatico. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale delle AI, afferma invece il ministro degli esteri cinese, dopo che però lo stesso capo dell'intelligence del Dragone aveva avvertito dei rischi. Bufera in Israele su Gaza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben Gvir ai due registi, dicendogli siete una vergogna per l'intero popolo di Israele. Interviene anche Netanyahu: combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, tuona Netanyahu. Sequestrata, picchiata, minacciata e abusata per ore dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno, l'orrore si è consumato la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva tirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social. Poi l'ha liberata con la promessa del silenzio, ma lei lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. Siamo al calcio. Inter e Roma calano il poker, i nerazzurri ribaltano l'Udinese dopo un avvio shock sotto di 2 gol come contro il Napoli. Il pareggio già nel primo tempo, nel secondo tempo l'Inter dilaga con Thuram Esposito e Boni finisce Inter 5 Udinese 3. La Roma invece passa a Torino, il solito Malen al 40esimo e Pisili nel finale timbrano lo 0-2 sotto la Mole. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e sabato la super sfida in vetta all'Olimpico, dunque Roma-Inter. Anche la festa del Como continua, 2-1 al Parma, terza vittoria di fila in campionato dopo il trionfo Champions e secondo posto per la squadra di Fabregas a pari merito con la Lazio. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti con Francesco Massardo.
5: Eccoci qua, una buona serata, sono le 20.06 di questo 14 di settembre, questo è il timone delle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli e allora siamo pronti a cominciare, rimaniamo insieme fino alle 21 per chiudere insieme la giornata e proiettarci già verso il domani. Tante notizie internazionali ed interne da approfondire, tra poco anche le ultime parole del presidente Trump, che nella sua visita in Irlanda, che ha già, come dire, scaldato non poco la situazione politica sull'isola, si lascia andare a un paio di dichiarazioni che, se non provenissero da lui medesimo, sarebbero da primissima pagina. Dice: Ucraina e Russia hanno accettato di non colpire obiettivi energetici. E poi ha detto: il petrolio crollerà con la fine della guerra in Iran, non ci vorrà molto. Altra frase da interpretare, insomma, nel suo aspetto più ottimistico o brutale. E poi tanto altro, appunto, perché è stato un weekend di voto in Svezia, approfondiremo il tema nel corso della trasmissione, e poi faremo anche il punto di quanto sta accadendo nel Regno Unito con la dichiarazione congiunta del gruppo celtico, per così dire, degli indipendentisti in Irlanda del Nord, in Galles e in Scozia, che fa tremare le gambe a Westminster. Tutto questo tra poco, noi vi aspettiamo 334 11 11 622 come sempre su WhatsApp per dirci la vostra. La musica ci fa ripartire dal rock di John Bon Jovi, questa è Living.

0: E allora eccoci pronti a partire qui al timone delle 20. Io sono Francesco Massardo, ancora una buona serata qui su Giornale Radio. Allora, la rassegna stampa che comincia dal conflitto tra Russia e Ucraina, una giornata che si è aperta, insomma, con l'attacco russo a un treno diretto verso la Polonia e l'Europa, in qualche modo, che ha portato a un nuovo aumento della tensione, soprattutto con le parole del cancelliere tedesco Merz. In realtà prova a fare il pompiere Donald Trump invece poco fa, dicendo: Russia e Ucraina si sono accordate per non colpire più le rispettive infrastrutture energetiche. È un accordo di cui si sa ancora pochissimo, peraltro non confermato al momento né dall'una né dall'altra parte. In un post su X, Zelensky ha detto in realtà che l'Ucraina è disposta ad accettare questo accordo se la Russia farà lo stesso, ma anche che non è affatto convinto che la Russia sia disposta a rispettare alcun accordo, e non sarebbe la prima volta che Trump annuncia accordi del genere. A volte poi sono stati confermati, a volte smentiti dalle parti in causa. Se l'accordo fosse davvero raggiunto, sarebbe notevole, insomma, se consideriamo davvero il prezzo pagato proprio da questo punto di vista dall'inizio del conflitto: milioni di persone al buio e al freddo per mesi durante i rigidi inverni ucraini per gli attacchi russi. Peraltro anche l'Ucraina ha iniziato da circa un anno ad attaccare con i droni le infrastrutture energetiche russe, è una strategia, insomma, che ha provocato mancanze di carburante in tutto il paese e nella Crimea occupata, costringendo la Russia ad acquistarlo dall'India, il gas, appunto, il petrolio. Sì, fino a poco tempo fa lo esportava verso l'India. Questo è, come dire, è un chiaro esempio di quanto sia un accordo potenzialmente decisivo. Intanto lo scenario internazionale ci regala altri spunti, e oggi dobbiamo partire anche dal Regno Unito. Una dichiarazione a tre dei tre insomma regni che compongono il Regno Unito: la provincia del Galles, quella della Scozia e quella dell'Irlanda del Nord, uniti in un unico obiettivo, quello di ottenere maggiore autonomia, fino addirittura all'indipendenza dal controllo di Londra, e anche di rientrare nell'Unione Europea, che il Regno Unito, appunto, come ricorderete, ha lasciato ormai da diversi anni con un voto popolare che però non aveva rispettato, diciamo, l'esito della maggioranza delle decisioni in Scozia e in Irlanda del Nord. Ci fa un riassunto di quanto accaduto nelle ultime 24 ore il nostro Michele Cecci con la sua copertina.
1: Buonasera Francesco, per ora è solo un documento, ma i primi ministri di Scozia, Galles e Irlanda del Nord non chiudono le porte a nessuna prospettiva. E con questa dichiarazione congiunta, o memorandum d'intesa secondo le fonti, promettono maggiore cooperazione in ambito economico, energetico e in materia di relazioni con l'Europa. Ma rivendicano soprattutto il diritto all'autodeterminazione dei rispettivi popoli. A firmare il patto a Cardiff, il leader del Partito Nazionale Scozzese, John Swinney, il primo ministro gallese, Run Ap Iovert, e per lo Sinn Féin irlandese, la sempreverde Michelle O'Neill. Che poi i tre leader condividono un obiettivo comune: la separazione dal Regno Unito, che nel caso di Galles e Scozia vorrebbe dire indipendenza, mentre in quello nordirlandese la riunificazione con Dublino. Che ha ricevuto anche la curiosa benedizione di Donald Trump. In un punto stampa, alla sua maniera, ha detto diversi giorni fa: non vorrei causare problemi, ma mi piacerebbe molto vedere l'Irlanda unita. Difficile ipotizzare che Trump avesse fatto 2+2 e dunque calcolato che la riunificazione irlandese avrebbe come prima implicazione l'adesione all'Unione Europea.

0: pagina. Per quale ragione l'Inghilterra è considerata ospite indesiderato di una festa che paga? Il riferimento è naturalmente ai trasferimenti monetari che arrivano da Londra a Scozia, Galles, Irlanda del Nord. Per Andy Burnham l'affare esplode nel momento peggiore possibile e per ragioni che vanno ben al di là del recente lutto personale che lo ha colpito in famiglia. Il neo-leader laburista è sulla poltrona del 10 di Downing Street da appena 2 mesi e questo incontro, che avviene a poca distanza dalla vittoria di Plaid Cymru in Galles, complica un quadro già delicato. Per la prima volta ricordiamo che sono 3 partiti indipendentisti a governare Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Il primo ministro britannico è ora sfidato dai territori a cui ha promesso di restituire poteri. Fino a che punto sarà disposto a spingere all'estremo i propri propositi? A te la linea, Francesco.
1: E grazie, grazie come sempre a Michele Ceci. Chiudiamo rapidamente anche su un flash che ci porta in Israele. Sembra aver colpito nel segno il documentario Naza, di produzione israeliana, su quanto fatto dall'IDF a Gaza, un documentario premiato a Venezia che certo non mette in buona luce, ecco, per così dire, l'operato dell'esercito israeliano. È un documentario contestato dalla stessa IDF ma anche dal premier Netanyahu, che in un video sui social attacca il documentario, dice: ne ho sentito parlare ed è sconvolgente, quindi non si è neanche degnato di vederlo a quanto pare. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, riporta così il Times of Israel. Non è un documentario, insomma, sull'antisemitismo, ma sui fatti di Gaza e sull'operato dell'IDF negli ultimi mesi. Tra poco cambiamo argomento. C'è il sud del mondo, ormai non va più di moda e non è neppure giusto chiamarlo così, che si è riunito a Delhi e noi cerchiamo di capire per dirsi cosa. Intanto la musica ritorna con Fontaine's DC sulle frequenze di Giornale Radio. Questa che andiamo ad ascoltare è Marianne.

E allora rientriamo in diretta qui al timone delle 20. Dunque si è concluso nel fine settimana a Nuova Delhi, quindi sotto presidenza indiana, il 18° vertice dei cosiddetti BRICS, che è un acronimo insomma che tutti voi conoscete, ma che in realtà oggi è estremamente riduttivo per il numero di paesi che vi prendono parte o che chiedono di prendervi parte, ed è sempre interessante cercare di capire cosa ne emerge, anche perché certo non

0: mancano, come dire, i punti d'incontro tra i BRICS, ma non mancano neppure profonde divisioni, a volte insomma, come dire, anche ai limiti della rottura diplomatica. E allora in collegamento con noi abbiamo Carlo Pizzati, giornalista e scrittore, collabora con Repubblica e con La Stampa e cura la newsletter Global Spin, e anche autore del Fuggitivo, edito da Neri Pozza. Intanto buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ecco, insomma, è stato un weekend intenso sul fronte diplomatico, è stato anche insomma l'occasione di una visita a suo modo storica, ad esempio di Xi Jinping in India, mancava da oltre 15 anni, però come consideri insomma questo tipo di incontri che sono sempre visti con un po' di timore, ecco, dall'Occidente, che vede i BRICS ampliarsi di numero e di ambizioni? Non mancano però i motivi di contrasto interni.
1: Credo che sia una grande occasione per cambiare la nostra mentalità e prepararci a quello che è il nostro imminente futuro, perché questo modo di vedere queste riunioni, no, anche come ne parliamo noi, come titoliamo sui giornali, online o sulla stampa di cartacea, questa idea che ci siamo fatti dei BRICS che sfidano l'Occidente, dei BRICS che non sono abbastanza forti per essere un'alternativa alla NATO, secondo me è un modo proprio pericoloso di inquadrare il tema, che rivela di più la nostra mentalità ancora ancorata negli ultimi 80 anni, e penso che tutti siano d'accordo che la realtà ci sta cambiando sotto i piedi. Allora non è per unirsi a un nuovo egemone, ma proprio forse capire che non è detto che da queste riunioni come quella di Delhi in questi giorni emerga necessariamente un piano per un nuovo egemone, che sia la Cina oppure un accordo tra la Cina e la Russia, eccetera, ma che emerga invece un nuovo modo di cooperare tra i paesi, in maniera che richiede una comprensione del pensiero asiatico per capire quanto contraddittoria può essere, ma efficace comunque. Perché quello che abbiamo visto in questi giorni è impressionante, cioè paesi come l'Iran e gli Emirati, che sono uniti ai BRICS, sedersi allo stesso tavolo dopo che poche settimane fa, almeno secondo gli iraniani, erano comunque continuati i bombardamenti a sud di Dubai in risposta ai bombardamenti subiti, e due settimane dopo Peshkazian e l'emiro mandato, lo sceicco degli Emirati Arabi Uniti, si sono invece seduti per parlare di una possibile coabitazione. Cosa ci dice questo? Che lì si cerca di affrontare un sistema di cooperazione che rende possibile appartenere a più sistemi contemporaneamente, che è quello che sta facendo l'India da tempo, e che a noi sembra incomprensibile a volte, perché diciamo no, noi dobbiamo avere una politica estera condivisa, unitaria, invece loro stanno cercando, secondo me, ecco, è quello che ci potrebbe consentire di comprendere meglio quello che accade, contenere le contraddizioni, ed è lì che vediamo Cina e India. Giustamente hai ricordato che Xi Jinping è la prima volta in 7 anni che torna a Delhi, e di recente comunque Modi era stato anche lui a Xi Jinping, c'è stato quindi un rapprochement, possiamo chiamarlo, un riavvicinamento tra i due. Causato da chi? Da Trump. Diciamo che l'unico punto in comune che fa dare nuovi risultati è la persona che si fa capolino dietro alle 45 pagine della dichiarazione di Delhi, è Donald Trump, che per esempio una nazione come l'India la colpisce con dazi esorbitanti, e nel frattempo con la guerra in Iran, chiudendo lo stretto di Hormuz, la mette in una situazione che costringe Modi a correre tra le braccia di Xi Jinping. Ecco, quindi ci sono ragioni per cui questo sta accadendo, ma io trovo più interessante capire perché invece stiano nominando lo spirito dell'accordo di Bandung del 55 nella dichiarazione di Delhi, per tornare a dire noi siamo con lo spirito dei non allineati. Ti ricorderai Tito Nasser, no? Su Carmo.
0: Sì, certo, che, però non allineati in quel caso rispetto a due blocchi qua, insomma.
1: Esatto.
0: C'è un blocco solo a cui questi paesi evidentemente non vogliono aderire. È chiaro che ci sono tante anime, no? Tu in qualche modo le stavi citando. Forse Narendra Modi è, come dire, l'esempio fisico, ecco, di di questa contraddizione che forse c'è effettivamente, che però in qualche modo funziona, parla con gli Stati Uniti, dice a Putin che deve finire la guerra, però al tempo stesso gli vende il petrolio, è quasi il simbolo di questi BRICS.
1: Poi sta nella SCO, quindi con i paesi asiatici, ma anche nel Quad, che invece è un'alleanza militare con l'Australia. Però vedi, hai detto blocco unico, allora lì mi viene da dire, mentre noi critichiamo le divergenze tra paesi che non fanno finta di non avere queste contraddizioni, ma che dicono chiaramente il nostro obiettivo è contenere le differenze, di cui sono pienamente consapevoli, gli scontri al confine tra Cina e India, i problemi che il Pakistan ha con lì, per carità, lo sanno benissimo quello che abbiamo appena detto di Iran ed Emirati. D'altra parte, se loro applicassero lo stesso metro per vedere quanto siamo spaccati noi, diciamo, iniziamo dal piccolo del blocco unico, le litigate tra Spagna e Italia, i conflitti tra Francia e Italia, Trump che ritira 5.000 truppe americane dalla Germania, poi promette di mandarle in Polonia, poi dice di no, poi forse sì. Quella invece è una vera alleanza. E allora, se noi diciamo, io direi, preoccupiamoci molto di più della nostra vera alleanza, di queste divisioni, perché sperare che queste, quelle che continuiamo a mettere nei titoli sono le divisioni dei BRICS, è non capire che loro lo sanno benissimo e si sanno convivere.
0: E poi le divisioni non mancano, diciamo, neppure internamente.
1: Esatto, ma le gestiscono con strategie tattiche, per cui di cosa ho bisogno? Ecco, è emersa una bella parola che viene proprio da una mentalità, secondo me, indiana, che non è il non allineamento, ma il multi-allineamento. Questo è, secondo me, lo spirito dei nuovi BRICS che emergono da Delhi questo weekend. È questa idea che è opportunismo? Può darsi, è contraddittorio? Può darsi, però è possibile che nel nostro blocco unico, tra virgolette, che si sta spaccando, sia bene che impariamo anche noi a convivere con questa mentalità per sopravvivere nel presente imminente che ci aspetta. Ecco, questa è la mia teoria.
0: Assolutamente, dobbiamo farlo non solo, come dire, per essere onesti intellettualmente, ma perché parliamo di paesi che comunque uniti formano un blocco politico ma soprattutto economico straordinario. Segnalo veramente in chiusura che hanno creato ad esempio un'istituzione come la New Development Bank, che dovrebbe fare concorrenza addirittura alla Banca Mondiale sull'emissione di prestiti, per il momento partita un po' al rallentatore, però è un'istituzione, insomma, che ci fa, se non altro, riflettere, ecco.
1: Giustamente chiedono, a proposito di riflettere, chiedono che noi nel blocco unico cosiddetto riflettiamo sul peso reale delle economie emergenti che devono avere il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, e che il mondo di Bretton Woods, gli accordi di Bretton Woods, è molto cambiato. Hanno ragione a ricordarcelo. Sono metà della popolazione mondiale, hanno il 40% della produzione mondiale, per cui hanno ragione di chiedere un cambiamento. Forse dovremmo gestirlo con meno spirito di confronto e più di collaborazione.
0: Eh sì, c'è un pizzico di spirito anni, diciamo, 50-60 non manca. Ringrazio molto Carlo Pizzati per essere stato con noi. Ci tengo anche a ricordare la sua newsletter Global Spin. Noi torniamo tra poco nella seconda parte del timone. Abbiamo ancora, insomma, scenari internazionali da monitorare. Parleremo anche del voto in Svezia, ma c'è anche, insomma, lo scenario interno, si sta impacchettando in qualche modo la legge elettorale, cercheremo di fare il punto della situazione anche su questo fronte. Ci fermiamo per qualche minuto, rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622. Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 28 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
0: Rieccoci nuovamente in diretta qui su Giornale Radio 2033. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Questo è il timone delle 20 con la regia di Giorgio Berselli. Andiamo avanti fino alle 21. Un paio di notizie che hanno come epicentro fisico e anche in qualche modo simbolico Manchester in Inghilterra, dove un uomo ha ammesso a processo di aver drogato e stuprato la moglie per oltre 20 anni. La donna, che ha chiesto l'anonimato, appunto vittima dei crimini di un uomo che si è dichiarato peraltro colpevole di 60 reati commessi tra il 2004 e il suo arresto ottobre dello scorso anno, tra cui anche la diffusione di immagini degli stupri nello stile, insomma, giornalistico britannico, ben diverso mi verrebbe da dire da quello italiano. Sappiamo poco, e forse è giusto così, certamente della vittima e anche dell'aggressore. Sappiamo che è un uomo di 60 anni dell'area di Stockport, siamo nella periferia di Manchester. Ebbene, però ha ammesso di aver drogato la moglie per permettere ad altre persone di stuprarla. Nel processo sono infatti coinvolti altri 12 uomini tra i 28 e i 74 anni, un caso che ricorda fin troppo bene quello di Giselle Pellicot, la donna francese che per quasi 10 anni fu sedata dal marito e stuprata da lui e da decine di uomini. Insomma, una vicenda che però sta chiaramente sconvolgendo il Regno Unito. Manchester, epicentro anche di un terremoto invece dal sapore molto più piacevole. Oggi gli Oasis hanno annunciato la continuazione del loro tour di reunion con una nuova serie di date per il 2027, un tour che inizierà in Scozia, a Glasgow, e si concluderà negli Stati Uniti, anzi la parte europea in Inghilterra, ma di mezzo ci saranno anche due concerti italiani, entrambi allo Stadio Olimpico di Roma, il 29 e il 30 luglio, e anche altre 8 città europee sono coinvolte. La curiosità, ma tanti già lo sapranno, è che i biglietti necessitano prima una registrazione online, che però non assicura l'acquisto. Chi si registra sarà selezionato in modo casuale e riceverà un codice per comprare i biglietti. Si potranno scegliere fino a 3 città in ordine di preferenza. Se si verrà selezionati, si riceverà un codice per accedere alla vendita di una sola delle città scelte. Insomma, un metodo un po' contorto che però rende l'idea di quali sono i numeri previsti per accaparrarsi i biglietti. Noi tra poco rientriamo invece sull'argomento decisamente meno punk della legge elettorale. Intanto ci ascoltiamo i Muse su Giornale Radio. Questa è Time is Running Out.

0: E allora eccoci ancora insieme, ancora in diretta qui al timone delle 20. Approfitto anche per salutare Marco D'Alecco che ci chiede chiarimenti sull'incidente ai confini della Polonia. Ricordiamo appunto sì che c'è stata effettivamente un po' di confusione soprattutto nelle prime ore, un attacco che la Russia ha poi rivendicato a un treno che trasportava armi al confine tra l'Ucraina e la Polonia. Nell'attacco però un incidente ha coinvolto anche un treno passeggeri che è stato evacuato per sicurezza, ma non è stato colpito ed è poi ripartito una volta cessato l'allarme droni proprio a pochi metri dal confine con la Polonia. Noi adesso rientriamo sulla pagina politica e parliamo della legge elettorale che si avvicina a una fase importante. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e poi il voto finale sul provvedimento che poi dovrà tornare alla Camera in terza lettura tra poco parliamo anche delle ultime modifiche. In collegamento con noi però l'onorevole Stefano Maullu, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Quindi intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Ecco, insomma, tra le modifiche introdotte nell'esame di oggi a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che poi ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Insomma, siamo veramente ai dettagli anche minimi, ma è giusto rivelarli tutti. Ecco, le chiedo intanto per cominciare nel complesso la direzione che sta prendendo questa legge sempre particolarmente complicata e mi permetto di dire un po' invisa a tanti elettori che si aspettano chiaramente risposte anche su altri temi, come la giudica però?
1: Ma intanto credo che la legge elettorale non infici in nessuna maniera il lavoro che sta facendo il governo, che è un lavoro che continua e che non è minimamente intaccato né in termini di tempi e neanche in termini di efficacia da questo lavoro parlamentare, che è cosa diversa dall'azione del governo. Quindi è un lavoro che il Parlamento ha portato avanti e lo ha fatto creando le condizioni perché ci siano due elementi sostanziali che mirano a garantire l'elettore e i cittadini. Primo, un'assoluta governabilità che viene manifestata immediatamente alla fine dello scrutinio, si saprà oggettivamente qual è la coalizione che avrà preso più voti e quindi sarà in grado di offrire la proposta di governo al Paese. Dall'altra parte la possibilità per i cittadini dopo 35 anni di poter continuare a cercare la via per poter esprimere il voto sul candidato. Questa è una cosa che mancava, abbiamo posto rimedio a decenni in cui si continuava a parlare di preferenza e di rappresentanza, alla fine siamo riusciti a portare a casa questo risultato che io credo sia un grande risultato per il Paese e per gli elettori.
0: Ecco, le chiedo tra i punti certamente più contestati la possibilità che in un Parlamento, il prossimo, dopo che invece nelle ultime legislature è andato aumentando in maniera anche considerevole il numero di deputate o senatrici, donne, possa con il blocco dei capilista ridursi nuovamente. Sappiamo che è un tema che si può analizzare sotto vari aspetti, come si riesce a conciliare la necessità di essere di rispettare quelle che non sono quote rosa, ma che era comunque un risultato notevole, con le nuove norme che invece non lo prevedono.
1: Ma il fatto che non lo prevedono le norme non significa che non si debba fare. Noi abbiamo i due principali partiti, abbiamo i due principali partiti che sono hanno come presidenti e quindi come leader due donne, ed è evidente a tutti che la rappresentanza di Fratelli d'Italia dal punto di vista femminile alla Camera come al Senato è particolarmente numerosa e autorevole, e io credo che due donne così capaci saranno certamente in grado di garantire a queste vituperate quote rosa la giusta rappresentanza. Noi crediamo che il merito debba andare ben oltre la caratterizzazione del sesso, e Fratelli d'Italia l'ha dimostrato, non è un caso che abbia a capo Giorgia Meloni e che poi Giorgia Meloni sia la prima premier femminile della Repubblica Italiana, e abbia in questi giorni, esattamente 10 giorni fa, raggiunto anche il record di longevità per quanto riguarda il governo. Credo che questa sia una polemica molto molto futile, priva di sostanza oggettivamente.
0: Diciamo che si ricorderà, insomma, la ex ministra Elena Bonetti, che è deputata con Azione, aveva promosso un'iniziativa di protesta in questo senso, dicendo anche, insomma, che laddove le preferenze, soprattutto in alcune aree del nostro paese, vanno ai politici, diciamo, che sono sul campo da più tempo, e come lei saprà, da più tempo ci sono più uomini che donne, anche se è un trend che sta cambiando. È chiaro, come dire, che non è una legge che vieta che vengano elette donne, sembra, come dire, non fare nulla però per favorire questo.
1: Ma io credo che questo, come dire, sia una polemica, ripeto, che non ha ragione di essere. Le faccio due esempi, se vuole. Certo. Una donna che fa l'eurodeputato della Lega, che ha milioni di followers ed è sempre stata eletta a preferenze, piuttosto che, non so, il vicepresidente del Parlamento europeo di Fratelli d'Italia, che è una donna, e le tante donne che stanno nei consigli regionali, nei consigli comunali. Io credo che questo, francamente, non abbia bisogno di essere caratterizzato, anche perché le donne tendenzialmente sono più brave, più tenaci di quanto non siano gli uomini, e a maggior ragione in politica lo dimostrano spesso. Credo che la legge, soprattutto per come si va a declinare rispetto ai termini di votazione, dia la garanzia che ci sia l'alternanza di genere quando si decide di scegliere il candidato con due preferenze o con tre preferenze. Quindi non è possibile fare due maschi o tre maschi, per essere molto semplice nel descrivere la situazione, ma occorre, come nelle votazioni al Parlamento europeo, esprimere almeno un'altra preferenza di genere. Quindi possono essere due donne, un uomo o viceversa. Io credo che la legge sia molto ben articolata da questo punto di vista. Il resto, francamente, è come voler tutelare a tutti i costi una condizione che io credo non abbia più ragione d'essere.
0: Che lei dice, insomma, andrà col pilota automatico, ovviamente.
1: Ma lo dico per quello, lo ripeto per quello che ho detto prima.
0: Sì,
1: I due partiti principali hanno a capo delle donne, e io credo in maniera anche meritoria, soprattutto per quanto riguarda Fratelli d'Italia, di cui io faccio parte. Giorgia Meloni lo testimonia tutti i giorni. Quindi l'attenzione a questa parte, del mondo, se vogliamo definirla, è assoluta, quindi non credo che ci siano proprio problemi da questo punto di vista.
0: Le posso chiedere in chiusura, ritiene che sia una legge che riuscirà a durare nel tempo? Sarebbe veramente, credo, qualcosa che verrebbe apprezzato dagli elettori di destra e di sinistra, avere una legge elettorale diciamo fissa, magari per una trentina, una quarantina d'anni, senza doverla ogni volta riscrivere da capo?
1: Ma certamente è una legge che allontana in maniera radicale qualsiasi genere di intuccio, di manovra di palazzo, così come abbiamo visto negli ultimi anni, che hanno contraddetto sempre il voto degli elettori e hanno invece fatto all'interno delle mura del Parlamento, creato situazioni totalmente distoniche rispetto a quelle che venivano indicate agli elettori. Questa è una delle principali, dei principali meriti di questa legge, insieme all'altro che io credo debba essere riconosciuto. Finalmente il cittadino potrà, all'interno di una lista, scegliere il proprio candidato, e siccome nessuno è autolesionista, all'interno di quella lista ci saranno certamente candidati del territorio in grado di essere riconosciuti e riconoscibili.
0: Insomma, allora, domani sarà una giornata certamente importante su questo fronte. Ringrazio molto l'onorevole Stefano Maullo per essere stato con noi questa sera per la nostra pagina politica, che non si ferma qui. In realtà tra poco concludiamo con un'analisi del voto in Svezia. L'ultimo brano di oggi è di Alex Warren, invece, e si chiama Fever Dream. Poi rientriamo per il finale.

0: E allora eccoci pronti a ripartire, ad andare verso la chiusura di questa puntata del nostro Timone delle 20. Ripartiamo dunque dalla Svezia, dove si è votato nel fine settimana e dove il centrosinistra è in vantaggio, ma è un vantaggio veramente lieve, sulla coalizione di centrodestra alle elezioni parlamentari. Si votava appunto per rinnovare i 349 seggi del Riksdag, il Parlamento svedese, che poi esattamente come in Italia eleggerà il capo del governo. Ci sono insomma parecchi spunti su cui tornare da questo voto, ma prima introduco la nostra ospite. Con noi Carlotta Verdi, giornalista della televisione svedese Sveriges Television. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, dunque è un voto che intanto è stato generalmente discusso, commentato anche al di fuori della Svezia come un voto che non ha mantenuto le attese, diciamo, della destra estrema, che puntava probabilmente a seguire l'esempio di Alternative für Deutschland anche in Svezia, che invece è andata anche un po' al di sotto di quanto sostenevano i sondaggi. In Svezia si parla soprattutto di questo?
1: Assolutamente, in questo momento appunto, come dicevi, appunto una serata post elezioni dove la partita è tutt'altro che chiusa, quindi in Svezia si cerca di capire quali possono essere gli scenari futuri per un governo, ma come dicevi, la vera sorpresa di queste elezioni è stato l'arretramento dell'estrema destra dei democratici svedesi, che per la prima volta da quando hanno iniziato ad acquisire consenso hanno avuto invece un calo, appunto con circa il 17,5% adesso secondo gli ultimi conteggi. Quindi sono tornati ad essere il terzo partito, secondo partito del blocco di centrodestra, chiaramente una doccia fredda per il loro leader Jimmy Åkesson, che già accarezzava l'idea di poter entrare in un esecutivo che in questi quattro anni passati ha sostenuto con il proprio partito dall'esterno e su cui ha comunque impresso la propria impronta per quanto riguarda le politiche legate alla migrazione e alla criminalità.
0: Sì, anche se insomma va detto che è un leader che ha cercato di ripulire anche in parte l'immagine di un partito che, al di là del nome, Democratici Svedesi, era apertamente, diciamo, neonazista fino a un po' di anni fa. Adesso che succede? Mi verrebbe da chiederti, perché dicevi appunto la partita è tutt'altro che chiusa, siamo già, come dire, alle prove di alleanze, poi se ci puoi insomma dare anche una sorta di identikit, se vogliamo, di Magdalena Andersson, che potrebbe essere la nuova premier di sinistra, sì, ma con alcune idee assimilabili, ad esempio come succede in Danimarca, soprattutto su alcune questioni non proprio tipiche, ecco, della sinistra.
1: Assolutamente, appunto il vantaggio del blocco di centrosinistra in questo momento è molto lieve e non necessariamente si potrà tradurre in un governo, appunto, guidato dalla socialdemocratica Magdalena Andersson. Intanto il conteggio dei voti non è ancora finito, sì. Finirà mercoledì. C'è da dire che ormai l'immagine comunque che abbiamo è piuttosto chiara: i blocchi, quello di centrosinistra e di centrodestra, non sono blocchi rigidi. Non sono delle coalizioni già definite e rigide. Lo stesso primo ministro in carica, il moderato centrodestra Ulf Kristersson, ha parlato di un'apertura costruttiva, quindi lui non esclude la possibilità di poter rimanere al governo, includendo appunto nell'esecutivo la parte più moderata del centrosinistra. Magdalena Andersson per canto suo dovrà essere in grado di bilanciare, per poter eventualmente governare, dovrà bilanciare le due forze agli antipodi del blocco di centrosinistra, quindi l'estrema sinistra e i centristi. Per come stanno ora le cose, se tutti i partiti rimangono sui propri punti fermi, quindi per esempio i centristi non vorrebbero un governo con la sinistra estrema in questa elezione vorrebbe essere in un governo oppure appunto non voterebbe a favore di Magdalena Andersson, ecco, se nessuno sarà pronto a fare compromessi non ci sarà un governo. Quindi si prospetta un lungo autunno per la politica svedese. C'è da dire che io non credo che il centrosinistra si lasci scappare l'opportunità, appunto, di tornare al governo. Tra due settimane comunque si insedierà il nuovo nuovo Parlamento e nel frattempo i leader dei partiti avranno avuto i primi colloqui informali, quindi sicuramente ci sarà un'idea più chiara di quali saranno poi le possibili coalizioni.
0: Sì, peraltro veramente clamoroso al momento lo scarto, ecco, si parla di 28.000 voti circa di vantaggio per la coalizione di centrosinistra, quindi insomma capite, siamo veramente con un margine molto ristretto. Ti chiedo veramente in conclusione, è anche interessante perché è un'ipotesi forse neppure troppo remota se pensiamo allo scenario italiano, l'ipotesi di tornare al voto se non si trova un accordo sarebbe qualcosa, tu credi, di plausibile o quantomeno qualcosa che la Svezia ha già sperimentato insomma in passato? È un paese che tendiamo ad associare comunque a una certa stabilità.
1: È un paese associato a una stabilità e questo rende ancora più destabilizzante il risultato di oggi, perché chiaramente è un paese dove appunto poi la socialdemocrazia nel secolo scorso, lo sappiamo, ha governato per la gran parte, ha plasmato il paese per come lo conosciamo oggi, e anzi il risultato che ha ottenuto a questa tornata, 28,1%, che può sembrare alto, in realtà è il risultato più basso mai registrato da quando esiste il suffragio universale in Svezia, quindi dal 1921 per i socialdemocratici, quindi non è una situazione così a cui gli svedesi sono così abituati. Credo che si cercherà di trovare un compromesso, hanno 4 tentativi in Parlamento prima di tornare a eventuali elezioni, appunto Magdalena Andersson in queste elezioni ha fatto molta leva sui temi chiaramente del welfare ma anche della migrazione, della criminalità, su cui, come dicevi, è diventata molto su cui ha adottato una linea molto più dura rispetto ai suoi predecessori alla luce di problemi di integrazione e criminalità che il paese ha affrontato negli ultimi anni, e da questo punto di vista quindi si è avvicinata magari a una linea più associata al centrodestra. Rimane socialdemocratica nell'animo per quanto riguarda le politiche economiche di welfare, ma questa linea più dura sull'immigrazione tenuta per appunto non allontanare chi magari poteva essere allettato dai democratici svedesi ha spostato a diversi voti sulla sinistra estrema, che a questa tornata è andata molto bene. Devo dire che i problemi che ci sono li vivono sulla propria pelle in primo luogo le persone che sono arrivate da altri paesi. Parlo per esperienza, mi è capitato di parlare con famiglie, con genitori arrivati magari scappati da paesi in guerra, che vivendo in certe aree del paese non si fidano a lasciare andare in giro i propri figli, adolescenti, preadolescenti in giro da soli, perché hanno paura che questi bambini vengano reclutati dalle gang, ragazzini di 12 anni. Quindi chiaramente la sua linea più dura è anche motivata proprio da una situazione di disagio effettiva.
0: Una crisi sociale. Certo, è stato il tema forse dominante della campagna elettorale, peraltro con alcuni manifesti, ecco, che invitavano addirittura alcune persone migranti, ecco, a tornare a casa pagate, ecco, siamo un po' ai limiti, diciamo, non ha funzionato o ha funzionato fino a un certo punto. Scenario da tenere monitorato, sicuramente vedremo che cosa accadrà. Intanto io ringrazio davvero Carlotta Verdi per essere stata con noi questa sera, insomma averci fornito un'analisi di uno scenario ancora in divenire, come avete ben capito, in Svezia. Siamo giunti in fondo a questa puntata del Timone delle 20 e allora io vi do appuntamento a domani, ci risentiamo dalle 20 alle 21 come ogni giorno per concludere insieme la giornata e per proiettarci sul domani. Ringrazio ovviamente Michele Ceci in redazione e Giorgio Berselli in regia, ma come sempre il ringraziamento principale va a tutte voi e a tutti voi, il popolo di Giornale Radio, che avete insomma scelto ancora oggi queste frequenze con il vostro ascolto e con la vostra attenzione. Da Francesco Massardo è tutto, ma non è mai tutto senza l'augurio di una buona serata su queste frequenze. A domani.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è Luna. Giornale radio.
1: Meteo.
2: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: È svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Se ridurre le tasse significa far aumentare i consumi, se aumentano i consumi aumenta la produzione, se aumenta la produzione entrano anche più soldi nelle casse dello Stato. Coperture, stiamo lavorando intensamente anche per far sì che si possa vincere la grande sfida, che secondo me è la grande sfida dell'economia, quella di coinvolgere sempre di più i fondi privati.
3: Buon

0: sono di rientro dalle mie meritate e godute vacanze settembrine. Allora, cosa è successo nelle ultime due settimane? Ma ve ne siete accorti o no? Che ci sono state più belle partite nelle quattro giornate di campionato di Serie A quest'anno che di tutto il campionato scorso. Ma mi sa che quest'anno ci si diverte, eh? Ci si diverte tanto a vedere le partite. Spero anche le partite del Milan a sto giro, eh? È un po' come si sveglia, eh? Che non è spiegabile tra il primo e il secondo tempo questa evoluzione del Milan. E poi personalmente penso che Spalletti sia un ex allenatore. Ragazzi, vi voglio bene, Allegra, Allegra, andate piano e sempre comunque forza Milan. Ciao ciao, ci sentiamo presto.
1: Sveglia dormienti, che le partite più belle del campionato di cui parla Jerry, campionato bellissimo, il Cagliari è in testa alla classifica, ma lasciamo perdere, le partite più belle e più spettacolari si stanno verificando anche in Europa. Ieri fino nel cuore della notte era in corso la sfida fra destra e sinistra in Svezia, sfida all'ultima scheda e colpo di scena, la destra estrema non è riuscita a fare cappotto e ha vinto la coalizione guidata dai socialisti. All'ultimo voto la leader Magdalena, Magda per i suoi fan, è diventata, o almeno ha vinto con la sua coalizione, forse per due seggi, questo mentre mancano ancora un pugno di schede, ma il totale provvisorio che vi do aggiornato adesso, 6.273 schede su 6.626, quindi mancano solo 400 sezioni, è 176 seggi a 173 la coalizione di centrosinistra rispetto a quella di centrodestra. I socialdemocratici che guidano questa coalizione, i socialisti socialdemocratici, sono al 28,1%, mentre come dire, gli sfidanti, anzi gli uscenti che governavano di centrodestra, il partito che insegue, diciamo, è al 19,9%. Insomma, una vittoria sul filo, però apprezzabile, ed è una vittoria che dice molto nella notte, perché anche in Svezia c'erano tutti i cliché di quello che abbiamo sentito in questi tempi: no agli immigrati, remigrazione, tutto il repertorio. Ebbene, sono andati forte, ma non ce l'hanno fatta a vincere, anzi, scrive il Corriere della Sera, hanno addirittura perso qualche voto in più nella complessità. E allora leggiamo subito la cronaca da Stoccolma, Irene Soave per il Corriere della Sera. 11 mesi fa novembre 2021, ottobre 2022 definiscono più di tutti la statura politica in Magdalena Andersson, acclamata come Magda, Magda dai sostenitori e dai detrattori, additata come grossuse, cioè grigia, socialista, un po' tecnocrate, una Olaf Scholz, una Gordon Brown col caschetto di platino. Per la sua formazione di economista, con studi a Harvard e voti massimi, per i suoi 7 anni da ministra delle finanze, per la serietà libresca che le fa dire nelle interviste alla radio svedese, non distingo fra Tom Hanks e Brad Pitt. E allo stesso tempo risulta la figura politica che gli svedesi ritengono più affidabile, lo è per il 46%, per la distanza fra le sue posizioni economiche decisamente socialdemocratiche e il rigore su tutto il resto, cominciare dalla politica migratoria. 11 mesi, scrive il Corriere, nei quali Magdalena Andersson non solo è stata la prima donna a guidare il governo in Svezia, un paese in cui le donne fanno quasi tutto, eppure nessuna a 100 anni al suffragio universale era

0: era diventata ancora premier, ma soprattutto 11 mesi in cui Magda ha avviato l'adesione della Svezia alla NATO, interrompendo due secoli di non allineamento. L'adesione effettiva avvenne nel 2024 sotto Ulf Christensen, ma la scelta politica la prese lei alla guida di un monocolore socialdemocratico che aveva appena 100 deputati su 249 di minoranza dopo la defezione dei Verdi di pochi mesi prima. Seguì poco dopo l'invio di armi all'Ucraina, altro passo storico per la Svezia, che dal 1939 non inviava armi ai paesi in guerra. Nel 2015, anno spartiacque della politica migratoria, è ministra delle finanze e approva un bilancio extra per l'accoglienza di 162.000 richiedenti asilo. Poi però aderisce alla svolta della sinistra, che porta un accordo multipartitico per chiudere le frontiere. Abbiamo cambiato una politica migratoria insostenibile, dice, da allora ne invoca sempre una restrittiva, una linea che somiglia a quella della danese Mette Frederiksen. Mostra così di aver preso sul serio le riserve dei 4 elettori socialdemocratici su 5 che nel 2018 approvavano la stretta, e di non voler lasciare alle sirene dei democratici svedesi, cioè il partito cardine del centrodestra, avere prime donne nella campagna elettorale. Bene, una campagna che Magdalena Andersson, simbolo elettorale, una rosa rossa, ha dovuto giocare quasi tutta di sponda con le politiche migratorie del paese. L'intero dibattito è stato dettato dai democratici svedesi, partito di ultradestra anti-immigrazionista, seguito con grande attenzione dalla stampa internazionale dopo la vittoria dei simili dell'AfD in Germania. La coalizione di centrosinistra che lei guida era partita con un vantaggio del 10% sul centrodestra. Una settimana dopo l'altra il vantaggio si assottigliava, tanto che fino all'ultimo è sembrato possibile la sconfitta anche alla cauta Magda, che alla festa elettorale dei socialdemocratici, scrive il Corriere, ha tardato un bel po' a presentarsi. Ma quel dato finale di ieri sera, quel dato della notte, quel rotondo 28,1%, è meno del risultato dei socialdemocratici alle elezioni del 2022 che persero, ma in ogni caso un voto enorme in quest'epoca, quasi un voto da partito in massa vecchia scuola. Per le coalizioni, se fosse incaricata di formare il governo, Magdalena si è tenuta carta bianca, potrebbe esplorare un governo di larghe intese con i moderati dell'uscente Ulf Christensen, che ha passato campagna elettorale a darle dell'inconsistente, della teorica, della teleguidata da sinistra, oppure potrebbe allearsi con i suoi amici naturali, Verdi e Sinistra, che però in passato hanno dato instabilità al governo socialdemocratico. Secondo alcune analisi, potrebbe persino guidare ancora un governo di minoranza da sola, lo ha già fatto ed è passata alla storia. Bene, era importante raccontare subito questo risultato controtendenza, come vedete, fra una forza non tradizionale, mutante in questo scenario, e soprattutto raccontare di questa spallata non riuscita per un soffio della destra incardinata sui democratici. Bene, bene, bene. E adesso 334 11 11 622 per le vostre voci. Tanto da dire, tanto. Salta il vertice sul petrolio fra l'Iran e gli stati del Golfo. Gli Houthi ormai hanno messo in sicurezza lo stretto di Bab el Mandeb. E pensate, addirittura in questo dibattito che si era aperto sull'intelligenza artificiale è stata detta una cazzata fantastica. E chi l'ha detta? L'ha detta Trump. Pensate, si diceva frenare, rallentare, muoversi in sicurezza, arriva lui e dice: no, ma che scherziamo, chi vince questa sfida vince tutto, non possiamo rallentare per niente al mondo. Ale, premio platino per Donald J. Trump. Ma si è svegliato presto Nicola Compagnone sul ponte di comando, l'avete sentito, riconosciuto dai suoi stilemi musicali. C'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino. Sentiamo il discorso di Elly Schlein alla festa dell'unità di ieri.
1: Siamo testardamente unitari non perché ce l'abbia ordinato il medico, ma perché ce lo chiedete voi, che volete e meritate un'alternativa dopo il fallimento di Giorgia Meloni dal punto di vista economico, sociale, ambientale. Noi non vogliamo costruire l'alleanza contro i nostri avversari, ma per le cose che vogliamo e possiamo fare insieme, per l'Italia.
0: Ancora Elly Schlein.
1: Ora è tempo di accelerare sul programma comune. Ora è tempo di accelerare. Non partiamo da zero però. Questo bisogna dirlo molto chiaramente. Ma dalle tante proposte unitarie che abbiamo presentato in questi anni. E guardate, io penso che non basterà una somma di proposte concrete per quanto valide, servono i valori. Quello che dobbiamo offrire al Paese è una visione del presente e del futuro che emancipi le persone dal bisogno.
0: Conte, il Partito Democratico non sia egemone. Le primarie sono necessarie. A questo discorso della festa dell'unità risponde il discorso di Giuseppe Conte alla festa del fatto.
2: Ma noi non possiamo preventivamente metterci nelle mani di un'altra forza politica, che sia il PD o qualsiasi altra forza. Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie. Due, ricordo che ho proposto all'inizio del dibattito al Partito Democratico un'altra possibilità. Si preoccupano del fatto che ci possa essere un clima divisivo, che non lo sarà mai per quanto mi riguarda, poi vi spiegherò perché. Allora ho detto, facciamo come alle regionali.
0: Attenzione, perché continua la polemica sulla legge elettorale. L'ultima truffa, chiamiamola così, di una legge che commette molte truffe, è l'innalzamento della soglia per raccogliere le firme. Pensate, quando Giorgia Meloni nel 2014 entrò in Parlamento per la prima volta, lo fece raccogliendo appena, si fa per dire, 40.000 firme, e adesso, come ricorda Alessandro Onorato, vuole imporre di raccoglierne 400.000. Questo è il super sbarramento. Per chi non è dentro il palazzo, la casta si difende, chi vuole entrare, ed è merito, trova il muro, ed è meritoria la battaglia dei 5 Stelle, che potrebbero avere, la notizia dell'ultima ora, una lista concorrente di Beppe Grillo. Hanno già il diritto alle loro firme, ma chiedono giustamente che questa soglia enorme sia abbassata. L'altro grande tema importante per il campo largo è che mentre Elly Schlein ribadiva sì alle armi in Ucraina, Conte diceva no, basta. Se vinco io, bisogna finire con le armi all'Ucraina. Dunque è una campagna che si interseca ormai già con quella delle primarie, con una grandissima, grandissima differenza. Le primarie nel campo largo portano due punti di vista contrapposti sull'Ucraina. Ma attenzione, leggiamo anche i titoli dei giornali di destra: tasse, bonus e casa, il piano del governo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani, scrive Libero, e si studia un nuovo ecobonus. Salvini, bisogna riformare l'ISEE, presto assegnate 60.000 case pubbliche. E poi vedete quel titolo virato alla maniera di Libero: basta armi a Kiev, Conte sfascia il campo largo sull'Ucraina. diciamo anche la verità, perché è bello, la cosa bella di questo programma è che abbiamo tutte le idee, tutti i titoli diversi, e allora la verità la Salvini svedese fa sudare l'Europa. La verità titola su questa sconfitta elogiando l'impresa, che però non ha portato la vittoria, della Salvini svedese. Ale, le vostre voci al 334 11 11 622.
3: Buongiorno a tutti, sono Fidelio da Monza. Volevo dire una cosa a proposito dei dormienti, ma il comparto giornalistico non parla più del fatto che la Meloni non parla e non fa conferenze stampa con i giornalisti da un bel pezzo. Ma secondo voi vi sembra normale che un presidente del Consiglio deve far sapere le sue cose, che poi sono interessanti e interessate per i cittadini, soltanto negli amici suoi, nelle reti Mediaset, diciamo in quasi tutte quelle della Rai, evitando ovviamente tutti quelli che gli potrebbero fare il contropelo, perché a lei gli piace soltanto andare dove che i giornalisti gli allisciano il pelo. Ma è così o mi sbaglio io? Ciao dormienti.
4: Fa piacere sentire che in Svezia il centro-sinistra si appresta a vincere le elezioni dopo tutto il fracasso che è stato fatto per la Sassonia-Anhalt, il land più insignificante della Germania, e spero che ci sia speranza anche per l'Italia. È una speranza, ahimè, vana, perché in Svezia il centro-sinistra è realmente socialdemocratico, non ha in coalizione un partito populista né carne né pesce come 5 Stelle, che purtroppo, temo che sarò buon profeta, saranno la rovina dell'Italia e ci regaleranno, tra tante virgolette, un altro governo di destra con Giorgia, e auspicando che insieme a Giorgia non ci sia pure Vannacci. Ciao Fabrizio a Milano.
5: Giorno generale Scalea. Allora, dopo due sconfitte il Napoli torna alla vittoria contro un Bologna coriaceo, che addirittura era passato pure in vantaggio, però era fuori gioco il gol, quindi è stato giustamente annullato, però poi Napoli ha giocato bene, insomma. E poi devo fare una nota di merito al torello della Calabria, Fava Sulli, cioè sto ragazzo, questo qua secondo me è titolare, nulla che, e poi pure per la nazionale vi dico che è un grande giocatore, ed è secondino di questo passo, non si monta la testa, questo sarà un crack, no, non sto scherzando, sarà un crack. Poi per quanto riguarda poi la Juventus, bene, ha vinto, no, ha perso, che fa, vinto, ha perso, senza capire, Spalletto ormai è in confusione, vabbè, come al solito. E poi Maldini che insomma fa un incidente, ma questo ragazzi, ma non è che andiamo addosso a Maldini perché è sbattuto con la macchina, ci sta, e va bene così. E poi ultima nota di merito per la Svezia, che i fascisti, i nazisti erano convinti che passavano avanti, e l'hanno presa, come dicono a Napoli, nelle, vabbè, non lo diciamo, occhio, va bene così. Buongiorno a tutti.
0: E allora dalla stampa un dossier che mi sembra molto importante, la conseguenza della notizia che vi ho dato in apertura: petrolio e stretti chiusi 4,6 milioni di barili in meno dopo la conquista della penisola di Bab el Mandeb da parte degli Houthi. Pensate, rischio Brent a $120 al barile. E Trump chiede a Zelensky di non attaccare più le raffinerie russe finché questa crisi di prezzi non sarà finita. Pensate che intrico, Trump chiede un cambio di strategia all'Ucraina per effetto della conquista dello stretto da parte degli Houthi. Mamma mia, incredibile, fantastico, terribile. 334 11 11 622 per i vostri messaggi in questo mondo sempre più globale e interconnesso. A fra poco.
6: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
7: Attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: È 1:36.
10: Giornale Radio.
11: Meteo.
12: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil-tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi più verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: È l'ora dell'attimo fuggente.
15: È svegliato!
14: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
16: Questo è l'attimo fuggente!
17: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
18: Buongiorno Giornale Radio e ben ritrovati. Sì, per tutta l'estate vi avevo perso. Già, il segnale qui non prendeva, quantomeno qui in Gallura. Allora, io non capisco, a parte che sono contenta che la Svezia sia scampata al pericolo, però io mi chiedo una cosa: come si fa ad essere affascinati dai destri, da queste persone che ammazzano l'ambiente, tutto ciò che di brutto c'è è colpa degli immigrati, fanno politiche sociali a favore e solo dei ricchi. Quindi perché molta gente è affascinata da questi, insomma? Per cui sì, io l'ho fatta semplice, ma nella maggior parte dei casi è proprio così. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia, e ben ritrovati a tutti, ciao!
19: Ciao Luca, oggi è il nostro primo giorno di scuola.
20: Un saluto da Flaminia e Gabriele da Roma.
19: Ciao, un bacione.
21: Non sfondare nell'elettorato tra gli elettori da parte della sinistra contro un governo che ha poco o nulla da raccontare, se non la sua durata, evidentemente puntano ad un ventennio, significa che veramente dall'altra parte i vari Conte, Schlein, Catoianni sono di una mediocrità incredibile. Non c'è una, da parte loro, una dichiarazione importante, credibile, un programma, nulla, nulla al momento. Come possono pensare di vincere le elezioni? Saluti Marco da Napoli.
22: Ma Telese, posso chiederti un favore? Mi traduci le minchiate che dice la slime? Non so se parla italiano, non so cosa dice, cioè cosa dice al popolo, non si capisce un cavolo.
23: Sono Donato da Roma, ma veramente volevo rispondere al nostro sempre informatissimo Fabrizio da Milano, che il governo di destra della Meloni ce l'ha regalato il Partito Democratico. Letta, Enrico Letta, la ricerca della mitica agenda Draghi, escluse il Movimento 5 Stelle, senza voler fare nemmeno un accordo di desistenza al sud, insomma, e ci ha regalato questi 5 anni disastrosi. Adesso si ribalta e adesso può vedere che la colpa è del Movimento 5 Stelle che ha fatto venire la Meloni al governo. E chissà poi il nostro grande Letta non si fosse messo d'accordo con qualche potere forte, perché a quei poteri forti andava bene sia Letta che Meloni alla stessa maniera. Dorato da Roma.
0: Beh, d'accordo penso addirittura no, però non c'è dubbio che quella di Letta fu la scelta che è stata pagata duramente. E come accade spesso misteriosamente nella politica italiana, Letta è scomparso. Non sappiamo se si sia rifatto una vita, se viva sotto altro nome, però certo politicamente è scomparso senza neanche fare un bilancio di quell'errore drammatico della campagna elettorale del 2022 che spianò la strada al centrodestra. Allora, vi dicevo di tanti pezzi interessanti di contorno, ce n'è uno sulla Stampa che mi interessa molto, di Simonetta Sciandivasci. I bonus sono insufficienti, la denatalità è irreversibile, le società europee devono adattarsi. Ecco, è ciò che appare dal Demography Report europeo, che esclude a breve un'inversione di tendenza sulla natalità, quindi la grande malattia che preoccupa il nostro tempo. Sentiamo come parte questo articolo. Adattamento è la parola che fa scandalo quando si parla di calo demografico. Bizzarro. Rifiutiamo l'idea che ciò che regola e consente da sempre le nostre e tutte le vite su questo pianeta possa contenere indicazioni su come affrontare il fatto che invecchiamo più di quanto nasciamo e anche più di quanto moriamo. Così adattarsi all'ambiente è regola di sopravvivenza, mentre adattarsi al calo demografico risulta una resa all'apocalisse, fiancheggiamento della fine dell'umanità. È un equivoco grave, dice la Sciandivasci. Adattarsi alla decrescita della popolazione è invece un'ineludibile e doverosa azione di realismo e pragmatismo, perché per ora, per i prossimi decenni, il quadro demografico non è destinato a cambiare. È, in un'altra parola scandalosa, irreversibile. Più anziani, parecchi dei quali non autosufficienti e bisognosi di cure e assistenze costanti, meno adulti, sempre più indaffarati anche al lavoro di cura, specie se donne, pochi, pochissimi bambini. È sostenibile? No, non senza cambiare il nostro modello di welfare, che resta basato su un tipo di famiglia che non c'è e non ci sarà mai più. Così dice Alessandra Minello, demografa dell'Università di Padova e autrice del saggio Senza figli, pubblicato alla Terza. Per cambiare welfare serve cambiare sguardo e cultura. Quello che ci serve per affrontare la denatalità da correttiva deve diventare adattativa, e ce lo dimostra l'Europa, dove ci sono paesi da sempre primi posti nella classifica dei superdotati di welfare, in cui tuttavia si registrano crolli di nascite che, sebbene non siano simili a quelli italiani, i più alti, sono più potenti proprio perché avvengono in realtà virtuose. L'ultimo Demography Report che la Commissione Europea ha diffuso a luglio si intitola Trasformazione demografica in Europa, comprende il cambiamento, adattarsi alle sue conseguenze. È scritto proprio così. Quello che in premessa scrive il report è che il calo è iniziato negli anni 60 e che i dati a nostra disposizione impongono di abbandonare l'idea che nel prossimo futuro possa esserci un'inversione di tendenza. Non è un dato scolpito nella pietra. Comunicare però onestamente questa incertezza è un fatto di giustizia e equità. Se in questo momento dicessi una curva demografica destinata a salire nel 2050, implementeremmo politiche che sono risultate finora fallimentari. In Italia applaudiamo paesi meritoriamente più vicini alle famiglie, proviamo a mutuarne i modelli, sebbene siamo paesi dove i bambini hanno smesso di nascere anche lì come prima. Il report europeo dice se quei modelli non sono più sufficienti e ce ne siamo accorti molto tardi, significa che abbiamo sbagliato a valutare la situazione, abbiamo impiegato un criterio di giudizio che si è rivelato inadatto. Bene, questo è il cuore. Meno nati in Italia e Europa, meno nati anche nei paesi virtuosi, bisogna cambiare paradigma. E soprattutto mi dispiace perché questo lo soffre, abbiamo bisogno degli immigrati. Le 7:44, le vostre voci al latte fuggente, sentite ancora la Meloni alla festa nazionale dell'UDC. Ancora moltissimo da fare, sfide complesse, ma il governo non scappa.
1: L'UDC rappresenta una componente molto preziosa della famiglia del centrodestra e io voglio ringraziare ognuno di voi per il lavoro straordinario che fa ogni giorno, sia in Parlamento sia sul territorio, per rendere ancora più forte, ancora più incisiva l'azione dell'esecutivo, raccontare ai cittadini i tanti traguardi che abbiamo raggiunto insieme finora. Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo, che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni. Sono convinta che l'altra grande innovazione che stiamo regalando a questa nazione, accanto a quella della stabilità, della quale si è ampiamente discusso, particolarmente negli ultimi 10 giorni, sia proprio il ritorno alla coerenza.
0: Ancora.
1: Noi sappiamo perfettamente quale sia la strada da seguire ogni giorno e quella strada è rispettare gli impegni che sono sanciti nel programma. Gli italiani ci hanno detto cosa dobbiamo fare, noi lo stiamo facendo passo dopo passo, con costanza, con determinazione. È quello che abbiamo fatto fin dal primo giorno ed è esattamente quello che continueremo a fare fino all'ultimo, perché la missione che ci lega è chiara: costruire un'Italia più consapevole di se stessa, della propria forza, delle proprie potenzialità. Abbiamo ancora moltissimo da fare e chiaramente le sfide che questo tempo ci sta mettendo di fronte sono particolarmente complesse, però gli italiani devono sapere che c'è un governo che rimane ogni giorno al lavoro per dare risposte, che c'è un governo che tiene la barra dritta, che c'è un governo che non ha paura, che c'è un governo che non scappa. Devono sapere anche che lo stiamo facendo insieme a tutte le forze che da oltre 30 anni sono i pilastri del centrodestra, che del centrodestra rappresentano la sua ricchezza più grande. Quindi davvero grazie del vostro lavoro, grazie di questa festa, ovviamente buona festa nazionale.
0: Ma che stiamo sentendo, Pino Daniele? Che Alan Parsons Project. Alessandro Sallusti a Realpolitik: fino a marzo questo governo va avanti, i deputati e senatori non vogliono perdere la pensione.
2: 9. I deputati, sia di destra che di sinistra, i senatori ovviamente, percepiranno la pensione della legislatura non prima di marzo, quindi fino a marzo questo governo va avanti e andrà avanti anche sostenuto dalla sinistra, perché anche a sinistra non vogliono perdere la pensione. Questo è, capisco che è un po' banale, un po' triste, ma il tema è esattamente quello.
0: A destra discutono dei temi, dice Sallusti, ma quando si tratta di votare sono tutti compatti, 10.
2: Anche nel centrodestra ci sono sensibilità molto diverse tra i vari partiti, però segnalo che in 4 anni non c'è stato un voto disgiunto né in Parlamento né in Consiglio dei Ministri. Quindi vuol dire che ognuno si tiene le sue sensibilità, ma poi il governo del centrodestra appoggia l'Ucraina. Invece ieri abbiamo sentito dire a Conte che lui non firmerà, quindi voterà contro, diciamo così, non firmerà un programma elettorale che prevede il sostegno all'Ucraina. E lì cade l'asino. A destra possono discutere, Salvini può fare, dire, quell'altro, ma poi quando si tratta di votare si vota tutti compatti.
3: Un jardín de paz y de poesía.
0: E è arrivato il momento che io più amo, quello del Gotham Project. Alza, alza il volume.

0: Travaglio ad accordi e disaccordi. Renzi sa solo distruggere.
1: No, Bersani è convinto di essere che sia il PD e il centrosinistra che sono vaccinati alle furbizie di Renzi. In realtà l'unico modo per vaccinarsi alle furbizie di Renzi è lasciarlo a casa, perché se lo riporti in Parlamento, come lo scorpione con la rana, a parità di situazione riprodurrà parità di comportamenti. Lui è capace solo a distruggere. La stampa internazionale lo ha definito Demolition Man. Nella sua vita non ha mai costruito niente, ha soltanto distrutto. L'ultimo che ha distrutto è se stesso, è il suo partito, ma il PD lo ha già distrutto due volte. I governi ne ha distrutti tre, quello di Letta, il suo e quello di Conte. Non c'è niente da fare, è fatto così, forse non è neanche colpa sua, è per questo che dovrebbe starsene a casa o a Riyadh o dove vuole andare, così potrebbe finalmente ritornare a prendere i soldi da Bin Salman, che una sacrosanta legge del governo Meloni gli ha impedito di continuare a fare. Se però questi sono così masochisti da volerci ricascare, io li voglio vedere quando succederà quello che saggiamente diceva Mieli.
0: Ancora.
1: E cioè quando Renzi, con una cricchettina di senatori di sua pertinenza e qualche transfuga che lui avrà reclutato nel frattempo tra le file dei forzisti in astinenza da poltrone, che giocheranno per un nuovo governo tecnico, terrà sotto ricatto l'eventualissimo governo di centrosinistra e a un certo punto, quando converrà a lui e a chi lo manda, lo farà cascare e darà a quelli che vorranno tornare in poltrona il governo tecnico di larghe intese. Noi siamo abituati a dimenticare. Renzi in questo momento si traveste da responsabile unitario perché deve tornare in Parlamento ad avere un seggio con l'immunità parlamentare. Dopodiché, quando sarà tornato in Parlamento, ritornerà esattamente quello opposto, altro che ravvedimento operoso. Allora, noi stiamo vedendo il lato B. Il giorno in cui inizia la nuova legislatura, rivedremo il lato A.
0: E attenzione, Renzi stesso alle comunali di Milano, sulle comunali di Milano tira fuori uno dei suoi divertenti calembour: centrodestra fa le ignazzarie, le larussarie, il centrosinistra le primarie. Avete capito? No, ve lo spiega lui.
2: Ma se ci saranno le primarie, come sembra, vediamo chi le vincerà. Il centrosinistra fa le primarie, il centrodestra fa le ignaziarie, perché da qui, da questo palco, ieri La Russa ha benedetto Perego, aveva benedetto Lupi. Tra le primarie e le ignaziarie, la russiarie, preferisco le primarie.
0: E attenzione, una notizia di quelle che generano il sangue da Repubblica. Tonia Mastrobuoni, da Berlino corrispondente, ci informa che le chiese in Sassonia-Anhalt stanno cominciando a trasferire i migranti che hanno beneficiato dell'asilo ecclesiastico in altre regioni. Trasferiscono cioè le persone che sono state accolte e che sono protette ovviamente dalla Chiesa, ma dopo la vittoria dell'ultradestra è iniziato questo piano, diciamo segreto, parzialmente riservato. Si spostano in altre regioni perché dicono non sono più sicuri. Invece io accolgo questo migrante che viene dal profondo del Medio Oriente, che ha girato il mondo, che cerca di guadagnarsi da vivere in modo onesto. Accolgo in questo programma Giuliano Guida Bardi.
3: E buongiorno e buon inizio di settimana. E senti che meravigliosa Sarah Vaughan ci ha messo su il nostro Peter Bescapè per segnalare questo incredibile arrivo anche questa settimana del migrante.
4: Make up your mind to have. Make up your mind to have. No regret. No regret.
3: Voleva Lola wants, Lola gets, caro Luca. E allora vedo che
0: è molto romantico Peter Bescapè questa mattina, eh?
3: È un uomo geniale, non si capisce solo per quale motivo continui a rimanere per ragioni di antico affetto con una squadra che non merita di avere tra i suoi tifosi un uomo di quel genere. Meriterebbe di andare
0: non meritiamo
3: in
0: di averlo
3: prestigio. No, non,
0: e
3: non
0: che dobbiamo fare vincere il Nobel per averlo,
3: Milan,
0: scusa.
3: non lo merita il suo Milan, parlavo di quello, Luca, sveglia.
0: Ah, ecco.
3: Dovrebbe passare armi e bagagli all'Inter.
0: Senti, mai visto questo dibattito sull'intelligenza artificiale con scienziati, obiettori di coscienza, e dicono attenzione, sì, rischiamo, e arriva Trump e dice ma no, non fermiamo proprio niente, dobbiamo arrivare primi.
3: Guarda, devo dirti che, sebbene, come tu sai, non sono mai stato un seguace di Trump, anzi tutto il contrario, mi sembra che l'unica cosa intelligente purtroppo la dica Trump in questo, soprattutto
0: Giuliano Antropic Bardi, bravo.
3: No, la dica Altan. Se tu oggi hai guardato i titoli dei giornali, le prime pagine dei giornali, e hai visto la vignetta di Altan, capisci bene qual è la situazione, perché c'è il famoso, sì, donnone di Altan che si regge il seno e dice mi sa che vogliamo
0: chiudere il portone.
3: Quando l'intelligenza artificiale è già uscita dalla stalla.
0: Va bene, però che vuol dire? Che vuol dire? Non bisogna frenare niente?
3: Vuol dire che l'intelligenza artificiale è entrata nella storia e nella vicenda umana con una tale prepotenza e potenza che adesso pensare di dover fare quello che si doveva fare prima è tardivo. Pensare che le superpotenze, che rimarranno superpotenze solo nella misura nella quale controllano quel sistema dell'intelligenza artificiale, e parlo ovviamente solo degli Stati Uniti e solo della Cina, non faranno alcun passo indietro e non si fermeranno, e che invece è utile accompagnare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale insieme ad un ampio dibattito, ma pensare che si debba fermare e tornare indietro è se non altro velleitario, ma sempre perché voglio essere
0: ti regalo
3: di lunedì mattina
0: l'ultima perla sulla manipolazione bellicista. Tutti i giornali, avrei visto, titolano più o meno così. Sto citando Repubblica: i droni di Putin sfiorano il treno dei diplomatici, è un avvertimento.